0: lui conosce Pirelli, perché Pirelli per li usa anche nella Superbike. Poi dopo la moto è un po' diversa, qui non c'era, mi sarebbe piaciuto vederlo, perché comunque io penso che l'input principale lo sta dando lui, perché gli altri non è che sta girando più di tanto. Quindi avere un collaudatore veloce come Bulega, secondo me per la Ducati è importante, perché i collaudatori che vediamo adesso, e io ci ho lavorato con i collaudatori, ma quando prendono, secondo me, due dal pilota di punta, cioè è tutto da verificare, perché alla fine è troppo. Cioè, secondo me, fin quando stai a mezzo secondo va bene tutto, ma per dire anche l'Aprilia, quando fanno dei test, cioè non è certo Salvadori che può dire sono a tre decimi da te. Salvadori fa uno sviluppo diverso, ma ad esempio anche la KTM ha Spargarò che va forte, sì, perché se ne metti dentro uno che come Spargarò, quando se vuoi alzare il livello devi comunque un pilota che va forte, soprattutto le moto un po' più indietro. Quindi da quella parte lì, secondo me Ducati ha sempre fatto un passo avanti. Ha preso un pilota dalla Madonna, è un collaudatore forte che poi è un pilota forte, e quindi sarà un po' avvantaggiata. Penso che poi però alla fine, io dico sempre, le moto buone è sempre sui piloti forti, e i forti saranno sempre davanti.
1: Infatti.
0: Anche se una moto che ha meno cavalli, ti dico che dal quinto al decimo verranno avanti anche quelli, perché riusciranno a sfruttare di più la potenza che aveva ad esempio in meno questa moto, quindi vengono aiutati un po' di più. Io penso che vogliono far vedere un campionato stile Moto2, dove ci siano più battaglie, sì, perché se vediamo che adesso, a parte loro 3 o 4, poi cioè, vediamo che cioè, se tu prendi Bagnaia che ha fatto settimo, che qua ha fatto una discreta gara, cioè prende 10 secondi da loro,
1: infatti,
0: che sì, sono un abisso. Quindi, ed è settimo, c'è Binder, ne ha presi 10 anche lui, che lì con la KTM in casa ha fatto sesto. Cioè, quindi dipende un po' anche da quello, capito? Cioè,
2: sì, assolutamente.
0: Secondo me vedere 4, 5, 6 che fanno battaglia così, per Liberty, che avete visto cosa fa nella Formula 1, cioè porta interesse, porta tutto, poi vuole fare i circuiti. Ci sono tutta una serie di cose che vanno in un posto diverso, quindi staremo a vedere.
2: Saremo a vedere, no, tra l'altro sono state fatte le prove proprio sul circuito in Austria, il più veloce è stata la Honda con un tempo di 28.100, Moreira davanti a tutti. La Ducati di Marquez è finita settima, mi sembra un po' più avanti Bezzecchi, però sono lì, diciamo.
1: Sono lì, sì, poi non c'era Bulega che purtroppo ha avuto un problema.
2: Però 1.28.100 è un bel tempo, ragazzi.
1: Però è un bel tempo, vediamo, perché comunque stando a vedere un po' quelle che sono state anche i test precedenti, andando a vedere un po', a valutare in questo momento, al di là di quello che è successo comunque in Austria, i valori che si stanno cristallizzando in questo momento vedono comunque una Ducati che comunque è partita, secondo me, avanti, come per il discorso che facevamo, e c'è la Honda che forse
2: che
1: tra le altre
2: è
1: quella Honda e Aprilia sono lì sostanzialmente, poi c'è il punto interrogativo tra KTM e Yamaha, che ancora mi sembra ancora
2: un po' indietro.
1: Però comunque la Ducati rimane comunque favorita, però ecco, certo, il discorso è quello, si sembra proprio naturalmente col nuovo regolamento non esserci un gap enorme almeno tra le prime tre, e forse questo potrebbe favorire quello che è ancora più spettacolo rispetto a quello che stiamo vedendo adesso.
2: Io ho un'ultima curiosità da chiedere a Ezio. Ezio, Bagnaia al prossimo anno passa in Aprilia, 4 anni di contratto per lui, viene da, diciamo così, 3 anni, io dico, perché poi ha perso il mondiale contro Martin e poi è arrivato Marquez, lo ha surclassato sotto ogni aspetto, quest'anno male anche quest'anno, quindi sono praticamente ormai 3 anni dove ha navigato in mezzo a tantissime difficoltà. Pensi che possa riattaccare la spina così facilmente in Aprilia, dove arriva con un Bezzecchi che sta lì e è diventato insomma un punto di riferimento importante per l'Aprilia, e sicuramente sarà molto veloce, anche tosto caratterialmente, sarà tutto così facile riattivare la spina oppure no per Bagnaia?
0: Ma quando succedono queste cose, che sono successe comunque anche anni addietro, magari in modi differenti, però possono capitare che alcuni piloti poi di colpo abbiano, per un motivo o per l'altro, siano andati comunque male. se anche a Lorenzo, che quando andò con comunque dalla Ducati alla Honda, insomma, che praticamente è finita un po' la sua, forse non era neanche più voglia. Qua non è una questione di voglia, ma io penso che Marquez abbia comunque ci ha messo nel suo. Forse Bagnaia non si aspettava che Marquez, dopo tutto quello che gli era successo, fosse un pilota ancora così forte, mentre quello è veramente forte, forse l'ha capito. Però non ho capito come mai Bagnaia, posso pensare che Marquez sia più forte di te, ha vinto 9 mondiali, tutti i compagni di squadra di Marquez hanno fatto figure comunque abbastanza grigie. Non capisco però come fa ad avere una moto che a volte è come se fosse completamente fuori dall'ordinario rispetto a questo compagno.
2: La peggiore Ducati, quasi sempre la peggiore Ducati.
0: Però che la Ducati dia una moto perché gliela vuole dare così, io questo non ci credo.
2: Nemmeno io.
0: Perché comunque è controproducente. Che facciano fatica su certi circuiti anche gli altri, perché ho visto che suo fratello domenica ha avuto 3 volte, ha avuto problemi con i freni perché hanno sbagliato qualcosa per questa gomma, però c'è il punto di riferimento è sempre Marquez. Allora, per me 4 anni di contratto è tanta fiducia, sì, ma allo stesso tempo è una pazzia. Cioè, 4 anni bisogna dire a favore di chi? Io penso che se Aprilia dovesse che Bagnaia non riesce a fare più quello che faceva, io gli auguro, perché conosco bene la famiglia, è un ragazzo bravo e non si merita che vada a finire così male come sta andando adesso, ma neanche che però diventa una cosa come, cioè, se vedi tanti dell'ambiente, ti posso dire Simoncelli, Lucchinelli, un po' di gente che hanno è stato sull'acceleratore pesantemente su Bagnaia per il suo modo di porsi, dicendo che più che Bagnaia era la Gnaia, capito? Cioè, questa cosa qua ha un po' destabilizzato la situazione, però è meglio che cambia aria. Il problema è che ci sono ancora 7 gare e se il livello è questo. Adesso qua è andato un po' meglio, però ti dico perché ci sono queste frenate violente che comunque lui riesce in qualche modo a essere nel suo habitat, leggermente meglio del solito. Ci sono 6 o 7 curve, adesso se andiamo al prossimo Gran Premio vediamo dov'è. Però lui non riesce, secondo me, con una moto che non è la 24, che era una moto perfetta, che potevano andare forte tutti, cambiando determinate cose, magari qualcosa non era andato bene nella Ducati, non è detto che era perfetta. Secondo me, aumentando anche qualcosa, tirando fuori più cavalli e tutto, ha questo problema un po' nel freno motore, l'Aprilia scorre di più nelle curve, e può darsi che queste messe a punto lui non sia riuscito col suo modo di guidare a trovare delle messe a punto, come invece Marquez riesce ad adattarsi sempre a qualunque tipo, certo, di mezzo, certo, che gli, certo, dai. Questa è la differenza tra lui e l'altro. Però mi sembra tanto lontano il fatto che a volte lui sia 14esimo, cioè sia, forse è vero che quando tu vai un po', diciamo, perdi la linea, ritornare su te stesso
2: non è facile.
0: Fai fatica.
2: Non è facile.
0: Può essere stata colpa di Marquez, forse sì, però qualcosa, però se Marquez non lo batti, poi se sei forte fai il secondo, terzo.
2: Esatto, comunque, esatto. Esatto.
0: Il fratello di Marco l'anno scorso ha fatto il secondo mondiale, non penso che gli dia un moto speciale a lui e un rottame a te.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Ci sarà un po' una serie di cose che tutti fanno fatica a capire il perché. Mm-mm. 4 anni alla Priglia, molto lunghi da fare, perché se va tutto bene, bene, ma 4 anni a stare con l'amorosa quando hai 18 anni... È lunga la zuppa,
2: sì, è vero. Allora, noi siamo arrivati al termine. Sì. Siamo arrivati al termine, Ezio, di questa bella chiacchierata con te. Noi ti ringraziamo tantissimo. Senti, chi vince il mondiale? Così poi magari ci sentiamo alla fine dell'anno. Chi vince? Fai un pronostico.
0: Allora, secondo me sono un po' più avvantaggiati Martin, perché è avanti di punti,
2: okay,
0: e come vedi la classifica adesso, secondo me. Però dipende, perché se arrivano alle ultime due gare, che Marquez è vicino, ci sono, io ti dico, Philip Island, Portimao e lo stesso Valencia, dove Marquez, al di là di tutto, lì,
1: favorito, sì,
0: la pelle la darà veramente sì, la pellaccia, sì, la venderà cara.
2: Sì,
0: dipende, sì, queste gare che cosa succederà.
2: Sì.
0: Ancora, dobbiamo aspettare ancora un po'.
2: Dobbiamo aspettare ancora un po'. Ezio, grazie veramente, grazie per essere stato con noi. Un ringraziamento speciale a Ezio Gianola. Grazie Ezio, a presto.
0: Grazie ragazzi.
2: Grazie ancora. Daniele, siamo arrivati al termine. Naturalmente noi torniamo anche la prossima settimana, perché sì, c'è la Formula 1, sì, e quindi ritorneremo con Motor Valley. Possiamo chiudere qui e ringraziare tutti.
1: Eh sì, ringraziamo tutti e diamo appuntamento appunto la prossima settimana. Ricordiamo che si corre sabato in Azerbaijan, non la domenica, perché c'è il 27.
2: Ore 13, giusto?
1: Sì, perché c'è il giorno della memoria, si ricorda insomma l'ultima guerra del Nagorno-Karabakh per l'Azerbaijan, e quindi non si corre la domenica, ma il sabato. E quindi però tanti temi anche qui, perché comunque ecco c'è Antonelli che sta andando spedito verso quello che può essere il suo primo mondiale, la Ferrari che invece cerca la prima cerca la vittoria, di nuovo ritorno alla vittoria, vedremo un po', perché comunque è un gran premio molto molto particolare.
2: Bene, grazie a Daniele Petroselli, grazie a tutti voi, noi ci rivediamo la prossima settimana con Motor Valley, ciao.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: A livello tecnico addirittura forse più in difficoltà Sarri, però siamo lì ragazzi, sono due allenatori che purtroppo finora non hanno dato niente alla squadra. È proprio una crisi, questa è una crisi tecnica, tattica, la squadra non ha nessuna identità. Quella di Sarri sembra tornato indietro di 20 anni, praticamente il suo calcio, quello lì della zona, molto geometrico, lineare, non sembra proprio funzionare.
2: Sì, poi ci sono delle crepe nella squadra ancora peggio, e quindi qui le crepe nella squadra oggi ci sono più nel Napoli che nell'Atalanta. Poi l'Atalanta, voglio dire, probabilmente il dopo Gasperini per l'Atalanta sarà un po' come il dopo Ferguson per il Manchester United. Sono lì, sono passati più di 10 anni, no, spero di non per l'Atalanta, ma nel senso che sarà molto complicato ritrovare un filone.
3: Non c'è quella mentalità forte che io vado in campo da Juve, capito? Sono la Juve e faccio la partita, gioco male, però la partita la porto a casa, perché la Juve era così, no? Tutti i giocatori lì, tutti forti, con quella mentalità che dice, vabbè, non sono in condizione oggi, certo, però la porto a casa.
4: Certo.
3: La vedo ancora che non ha acquistato questa mentalità. Sta facendo sicuramente una delle sorprese di questo campionato, insieme al mio Frosinone, perché Gattuso è stato bravo a fare di un limite un problema grande, quello dei tifosi che non sono venuti, è stato bravo a ribattarlo, no? A compattare il gruppo dicendo, per far tornare i tifosi allo stadio dobbiamo vincere tutte le partite, dobbiamo stare tutti uniti, dobbiamo creare entusiasmo. Ricordo ancora le ampie paure di tutta la Genova rossoblu che cogliesse al volo l'opportunità per andare su panchine, diciamolo senza diminuire nessuno, più importanti. Lo cercava la Fiorentina in quei giorni,
4: Torino,
3: parlò addirittura di lui in chiave nazionale. Insomma, lui decise in modo anche coraggioso, ma perché sinceramente legato sia alla città e al popolo rossoblu di rimanere, ecco, oggi non si può mettere in discussione. Maracanã.
4: Ci siamo? Eccoci qua in quest'anteprima, un saluto da Marco Piccari e Francesco Tringale.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio e ben trovato. Sì, qui partono le telefonate adesso, molto bene, cioè, spegniamo il cellulare, capita, e mi scuso. E, la partita musichetta di Champions, hai visto?
5: Non è periodo,
4: un po' più avanti, adesso c'è la sosta. Allora ci siamo, caro Francesco, per questa puntata di mercoledì. Siamo a metà della settimana, una settimana poi che ci porta anche all'impegno della nazionale italiana. Oggi chiacchieremo anche un po' di nazionale, questa nuova nazionale che sta nascendo, la ripartenza di Roberto Mancini, questo 4-3-3 che stiamo leggendo con l'innesto, diciamo, di qualche giocatore nuovo. Ci sono anche i senatori, 4 mi sembra, stavo vedendo la formazione, almeno così probabile, ancora non abbiamo indicazioni a tal proposito, però
5: sì, non sarà però una formazione completamente, cioè secondo me si partirà dalla partita col Belgio con un po' più di certezze, e con forse l'inserimento di Coppola insieme a Mancini. Ricordiamo che c'è Bastoni squalificato, poi in mezzo al campo comunque Tonali e probabilmente Frattesi, vediamo in questo ballottaggio solito con Barella, quindi diciamo che non ci sono grandi... ci potrebbe essere sicuramente l'inserimento di Romano, che forse rispetto a tutti gli altri nuovi che sono arrivati e tutti, diciamo, gli altri volti nuovi, probabilmente quello che diciamo si potrebbe vedere prima in questo 4-3-3 inedito. Vediamo che tipo di
4: cabina di regia stavo vedendo.
5: Sì, con Tonali sicuro, prima mezzale, poi uno tra Barella e Frattesi che tra l'altro oggi sarà in conferenza stampa a Coverciano. Quindi interessante, vediamo poi lì davanti anche come vorrà sistemare i vari giocatori più forti, nel senso che c'è più Esposito, c'è Ken, c'è Scamacca, insomma di soluzioni ce ne sono. Sono molto curioso di capire come ci presenteremo la prima all'Olimpico col Belgio.
4: Sì, poi daremo un'occhiata alla probabile formazione. Ho ripreso anche una grafica che hanno preso oggi sui giornali, quindi poi la facciamo un attimo. Eccola qui, la facciamo un attimo vedere. Si va verso questo tipo di scelta con Donnarumma tra i pali, questo 4-3-3. Sappiamo che Mancini è fautore di questo modulo, quindi sì, si giocherà in questa maniera. Donnarumma tra i pali, poi lì a destra c'è Di Lorenzo o Caiode, poi Mancini, Coppola, Calafiori, questi la linea, diciamo, difensiva. In alcuni ho visto Scalvini, ma Scalvini non sta benissimo e quindi da valutare, eccetera. Romano davanti alla difesa dovrebbe essere il play. Come interni, due giocatori che conosciamo molto bene, qui mettiamo Barella, l'altro dovrebbe essere Tonali barra Frattesi, quindi vediamo chi dei due scenderà dal primo minuto. Il reparto offensivo, questo reparto offensivo è formato da Zaniolo, Pio Esposito e Raspadori. Poi c'è Vergara che potrebbe essere l'alternativa a Zaniolo sulla corsia di destra. Questa potrebbe essere la prima formazione. Qualcuno dà anche Ken come largo a sinistra al posto di Raspadori, sì, in questo ipotetico, sì, perché... 4-3-3. Sicuro, secondo me, è più Esposito.
5: Lui... Zaniolo non sta benissimo. No, Zaniolo, no. Lo Zaniolo visto nell'uscita dell'Udinese contro il Cagliari sabato, non è lo Zaniolo, no. Non è uno Zaniolo che però... può giocare titolare. Quindi se sta bene Vergara, allora sì, perché non provare quel tipo di soluzione lì. Ken è un altro che non ha giocato tantissimo, del resto non ha giocato neanche tantissimo Raspadori, però sicuramente un po' più di Ken in questo inizio di campionato, quindi ci può stare come soluzione. Più Esposito poi si è preso, diciamo, la titolarità di questa squadra, secondo me. Mancini vorrà costruire tutto intorno.
4: Ma è giusto così, giusto così. In questo momento, come centravanti, credo che sia un po' il migliore che abbiamo, il riferimento che possiamo avere lì davanti in questo tridente che Mancini vuole costruire. Insomma, speriamo che si possa poi veramente gettare le basi per un percorso da nazionale italiana, ecco, non degli ultimi anni, però.
5: Sì, no. Bisogna costruire qualcosa, le soluzioni, le risorse ci sono tante, sono diverse, bisognerà amalgamarle. Ci vuole anche un po' di pazienza, un po' di coraggio nel fare determinate scelte, nel senso che adesso ci sono 2 settimane per poter allenare questa squadra con 4 partite da utilizzare come test, poi ci sarà il ritiro di novembre. E le possibilità ci sono, i calciatori interessanti ci sono, però è chiaro che se vediamo un calciatore alla prima e non ci convince, boom, insistere, continuare, perché è complicato più che altro trovare l'amalgama giusto di una nazionale che deve assimilare i vecchi concetti e soprattutto l'ossatura dei veterani, no? Che in qualche modo però hanno fallito gli ultimi obiettivi più importanti, no, poi... abbinati a quelle che possono essere i calciatori tutti nuovi da scoprire.
4: Ma poi, Francesco, c'è da dire una cosa: c'è pochezza in questo momento, quindi bisogna anche un po' provarle tutte. Quindi quando io sento parlare ma prima in nazionale si arrivava se facevi 2-3 mesi, 1 anno, 6 mesi a grandi livelli, allora cominciavi ad essere preso in considerazione e poi ti convocavano, benissimo. Però prima c'era l'imbarazzo della scelta, c'era una qualità superiore, c'era un modo di lavorare diverso, si puntava molto sui settori giovanili, cosa che adesso non si fa, e adesso sei costretto a fare le prove perché hai poco materiale, quindi è chiaro che chiami prima la gente in nazionale, intravedi un profilo, dici sai che Dio, ci provo, poi magari non giocano nel club, perché quello che dice ieri Baldini non va sottovalutato. Ieri noi abbiamo letto, diciamo, il suo virgolettato, oggi magari ci torniamo e lo approfondiamo un po' con un po' di ospiti, però Baldini ha detto una cosa sacrosanta quando dice ho tifato, ma questo non vuol dire che uno non prende in considerazione il Como, perché se fai questo discorso sembra che ce l'hai col Como, invece è un discorso che va allargato. Nessuno discute la qualità di calcio del Como e quello che stanno facendo, ma anche io la penso come tanti altri che si sono esposti in questo diciamo così situazione, dicendo che non è un modello da seguire per il calcio italiano, non è solo, ma io lo dico da sempre quando lo dicevo ma perché parli della tradizione, non c'entra niente, non è un modello, perché un modello che porta in campo 11 giocatori stranieri non può essere considerato come un modello per il calcio italiano. Quindi quando Alvini dice ho tifato per il Frosinone, ma ho tifato nel senso gli ha dato 5 giocatori all'Under, 5 giocatori gli ha dato Alvini a Baldini, quindi è questo il senso. Cioè il Frosinone in questo campionato, che è partito fortissimo e sta facendo molto bene, ma una delle chicche di questa squadra è che ci sono italiani giovani che con Alvini si sono valorizzati e sono adesso attenzionati da Baldini e l'Under 21. E quindi quando lui dice ho tifato per questo motivo perché è un aiuto al calcio italiano e non può essere considerato il Como. No, ripeto, se poi la vogliamo leggere ce l'ho col Como è un altro discorso. Io credo che sia invece una sottolineatura giusta dire stanno lavorando anche con i giovani e li portano praticamente alle nazionali inferiori per poi pensare che qualcuno possa fare anche un salto nella nazionale maggiore. Ieri per esempio ci chiedevano perché non è stato convocato Raimondo, ma Raimondo è stato lasciato a disposizione di Baldini perché ci sono le partite importanti e quindi avranno sicuramente parlato i due allenatori in questo senso e ha deciso di lasciarlo lì.
5: Sì, lo stesso discorso vale per Pisilli, lo stesso discorso vale per Liberali,
4: certo,
5: perché l'Under 21 ha una partita importante contro la Polonia per la qualificazione agli europei e anche per le Olimpiadi, che è un obiettivo importante per la nazionale, visto che noi ci andiamo da tanto tempo, alle Olimpiadi di Los Angeles.
4: Esatto.
5: Il Como ha dato 3 calciatori alla nazionale italiana, Liberali dell'Under 21, poi Kenner Ricci, questa convocazione anche piuttosto esotica per quanto riguarda Ricci in nazionale, comunque tant'è. Como che ha una particolarità, caro Marco.
4: Sì, ma questi erano già giocatori che c'erano prima.
5: È una particolarità. In primavera, tu sai che in primavera la formazione titolare del Como ha 10 calciatori italiani su 11?
4: Però in
5: quindi,
4: primavera...
5: aspetta, vuol dire... Allora, il progetto Como è un progetto nuovo, un progetto di pochissimi anni fa. Adesso... sicuramente hanno fatto un ragionamento per il quale l'11 titolare di questo Como non può essere, non ci sono italiani pronti a giocare nel Como da titolare in questa squadra che deve fare un tipo di calcio, italiani non ce ne sono, è inutile che insisti, per poter fare una roba del genere ci vogliono i giocatori forti, che siano italiani o no, e al momento gli italiani non ci sono, stanno provando a costruirseli in primavera, che hanno una formazione che fidati che in primavera non è così scontato trovare tutti italiani. Secondo me il Como con 10 italiani su 11 in formazione titolare è una rarità nel campionato primavera. Evidentemente non ci sono degli italiani da far giocare in questa squadra in questo modo. Non è, è un ragionamento che ci può stare, è legittimo. E vedendo il movimento e vedendo la nostra nazionale, io credo che che sia assolutamente attendibile. In questo momento gli italiani per giocare nel Como non ci sono e fanno bene a comprarne altri, perché evidentemente non ci sono italiani più forti di Cacchere, di Perrone, di Miglia, di Couto, di Diego Cardi, di qualsiasi altro giocatore
4: sicuro
5: del Como, di Ramon.
4: Tu sei sicuro che non ci sono italiani
5: più
4: forti?
5: Sei sicuro? Sono sicuro, assolutamente.
4: Io non ho questa sicurezza.
5: Soprattutto perché evidentemente i giocatori italiani, se ci sono più forti di questi, evidentemente costano il triplo, perché te li fanno pagare e te li fanno pagare di più, e quindi preferiscono puntare su altro e crescerseli in casa con una primavera di 10 italiani su 11 che, se vai a cercare le altre formazioni primavera, non trovi.
4: Vabbè, vediamo di quanti arriveranno in prima squadra di questi 10.
5: Sono scarsi,
4: vediamo.
5: Però ci stanno
4: scarsi.
5: Provando.
4: Sono tutti
5: il
4: scarsi
5: segnale,
4: per il calcio dei
5: il segnale,
4: dei Fabregas.
5: Il
4: sono
5: segnale,
4: tutti scarsi.
5: Il segnale è quello. Vabbè. No, ma magari non, fanno, non devono per forza arrivare da Fabregas. Magari vanno altrove e vediamo.
4: Vabbè. Vediamo, io non ho queste certezze che hai tu. Allora, 3318200013. No, io non
5: visto
4: ho
5: che
4: certezze.
5: Parlate giustamente del Como che non Como, io ti sto dando un altro
4: io
5: dato.
4: Ho detto
5: della
4: una cosa
5: primavera
4: che il Como
5: che
4: non può essere un modello per il calcio italiano.
5: Ma sicuramente,
4: non
5: ma
4: è
5: sono
4: un
5: d'accordo
4: modello,
5: con
4: punto.
5: Te, però
4: ma per tanti motivi, non
5: bisogna
4: solo per
5: portare
4: questo.
5: Anche altri dati.
4: Sì, ma io ti dico, per altri motivi, non è un modello per il calcio italiano, siccome molto spesso devono fare come fa il Como. No, non devono fare come fa il Como, il Como è un'altra cosa, è un qualcosa di diverso, ma non può essere un modello per il calcio italiano. Io credo che su questo, secondo me, bisogna essere abbastanza, diretti. Non può essere un modello per il calcio italiano. Poi, bravissimo Fabregas, la proprietà c'ha un sacco di soldi, può andare a prendere giocatori giovani a 40-50 milioni, li mette in questo meccanismo di Fabregas che possono giocare soltanto magari quelli che vengono dalla Spagna o la stragrande maggioranza vengono da lì, è tutta una serie di cose, però non può essere un modello per me. Vabbè, comunque vediamo poi di questi 10 che ce ne sono quanti arriveranno in prima squadra, perché poi il significato della primavera deve essere questa, portare i giocatori in prima squadra. E ci sono già degli audio, 331 8200 213, andiamo subito a sentire, vai.
0: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Allora, in parte la formazione quella sarà, a me la cosa che non mi piace sono gli esterni d'attacco. Io credo che nessun esterno d'attacco che abbiamo a disposizione sia di livello. Forse per talento quello più forte è Berardi, che ormai si può dire che è un over, quindi non è più, diciamo, sfruttabile. Però più che un'altra cosa, tornando sui Como, il problema non è soltanto il Como, che ora è il Como perché è quello che è sulla bocca di tutti, ma il problema è il Venezia, il problema è l'Udinese, il problema è il Lecce. Ce ne sono tante squadre che non hanno italiani, il problema è la Juve, il problema è il Milan, cioè queste squadre hanno quasi nessun italiano in campo. Nelle prime cinque partite avranno giocato sì e no 3 o 4 italiani, facendo la somma di tutte, e questo è il problema.
4: Sì, ma questo l'abbiamo sempre detto, il riferimento era alle parole che aveva detto Baldini. Poi su quella problematica allargata siamo tutti d'accordo e lo diciamo da tempo, insomma. I grandi club hanno intrapreso questa strada pure loro. Evidentemente, come dice Francesco, non ci sono i giocatori buoni in Italia. Che vi devo dire? Bisogna fare un applauso allora a Mourinho.
5: Io
4: che ha deciso
5: quello che dico è che per il modo di fare calcio di Fabregas evidentemente ci sono dei... Perché secondo me per il modo in cui ha di pensare calcio e fare calcio Fabregas in questo momento non ci sono giocatori più forti. Poi rispetto alla Juve, al Milan e a queste situazioni
4: all'Inter,
5: qua ci sono, per esempio, non posso continuare a vedere Stupinian giocare nel Milan e vedere seduto ad esempio Bartesaghi. Quello è una cosa che ti fa arrabbiare, perché dobbiamo continuare a vedere Stupinian soltanto per quanto l'hanno pagato l'anno scorso e vedere Bartesaghi che si siede. È quello il ragionamento che dobbiamo fare, è lì che ti arrabbi.
4: Allora, io non so che roba è. Allora, mi è arrivato un messaggio strano. Vabbè, 331-8200-13, dite a Francesco che i tifosi della Juve si sono girati sbagliando, ma non hanno fatto nessun coro offensivo, erano cori per i giocatori juventini che non ci sono più.
5: Quindi se n'è andato un altro a lei, l'ho cantato io? Perché sennò possiamo andare...
4: Oggi abbiamo anche il telecronista che stava sul campo.
5: Possiamo andare su YouTube,
4: sì,
5: riprendiamo
4: però,
5: un video... Se n'è andato un altro a lei,
4: Però scusami Maurizio, perdonami, ci ha mandato questo messaggio a Francesco che credo l'aveva detto ieri questa cosa.
5: Sì.
4: Poi oggi abbiamo anche il telecronista che stava lì, che so che in cronaca invece ha accennato che questi cori ci sono stati. Poi ognuno dirà la sua, eccetera. Però dico una cosa, è un messaggio che ci mandi per giustificare? Perché io adesso non transigo più da questo punto di vista. Siccome c'è stata una sanzione, una multa, e la chiudiamo qui... una multa ridicola, devo dire che secondo me quelli lì che stanno in quel settore si sono fatti una risata oggi, quando hanno visto la multa. Questo dimostrazione che tanto non si può fare nulla e non si potrà mai fare nulla, e quindi daremo appuntamento alla prossima scena idiota che arriverà puntuale, ne sono sicuro, sono pronto a scommettere, perché nel mondo del calcio queste cose sono abbastanza leggibili facilmente, quindi vedrete che tra qualche tempo arriverà un'altra di queste situazioni idiote, senza, diciamo, fatta da sostenitori di loro stessi, perché questi non sono tifosi, sono sostenitori di loro stessi. Questo messaggio che ci mandi serve per giustificare qualcosa? Ti faccio io la domanda, quindi spero che tu possa rispondermi presto, perché tu dici non è vero, si sono girati sbagliando, meno male, però diciamo non hanno fatto cori offensivi, anche se c'è qualcosa, insomma, che risulta diversamente, credo, poi non lo so, fammi sapere, però detto questo
5: c'è un coro c'è un coro che se vuoi ti riprendo,
4: non c'è
5: onda.
4: Bisogno che non è carino, okay. Lasciamo stare
5: Maurizio,
4: Maurizio
5: può cercare
4: no, però
5: su YouTube,
4: è un messaggio per giustificare, cioè io questo voglio capire, cioè se serve a giustificare trovi subito una barriera, altrimenti lasciamo stare. Io penso che, ripeto, il vittimismo non ci deve essere, in questi casi va condannato senza nessun tipo di proprio esitazione, si condanna, punto e basta. Perché già abbiamo dovuto leggere e sentire delle cose che vogliono trovare una giustificazione, si condanna, punto e basta. Senza fare distinzioni di colori, di appartenenza, si condanna senza tenere indietro la storia, quello che è successo. Se no è come un voler dire, vabbè, hanno fatto sta cosa, però l'altra volta quelli hanno fatto che, quindi passiamoci sopra e diciamoli pure, oh bravi, fatene un'altra, che tanto la faranno puntualmente, perché ripeto, purtroppo gli stadi sono diciamo così frequentati anche da questi sostenitori di loro stessi, non delle squadre. Non so tifosi, e ringrazio a Dio che nei social ho visto tanti tifosi, ribadisco, della Juventus che hanno preso distanze in maniera netta, precisa, si sono vergognati di quello che questo bisogna fare, in modo unanime, anzi alla prossima partita sarebbe bello che un bel coro di fischi e nei confronti di quel settore sarebbe la cosa bella per suggellare praticamente il tutto. Allora, andiamo a sentire anche qualche altro audio, però io direi questo argomento possiamo pure chiudere, archiviarlo, no? Che dici? Allora, vai.
6: Ciao Marco, Robertino da Torino, ma volevo chiederti che cosa ne sapevi del Frosinone che ha comprato i giocatori con l'intelligenza artificiale, con le banche dati, ma è vero oppure è semplicemente una butade? Fammi sapere, ciao, grazie.
4: Risulta che hanno intelligenza artificiale, non lo so dove avete letto queste cose, io non mi risulta, quindi
5: una volta c'era l'algoritmo, non so se si utilizza ancora l'algoritmo. No, le banche dati ci stanno, nel senso che gli scouting si fanno anche attraverso i dati, poi ormai sì, l'intelligenza artificiale è sicuramente qualcosa che aiuta. Poi è chiaro che i giocatori bravi, per vederli devi andare a, cioè per scoprirli devi andarli a vederli.
4: Però no, non mi risulta per rispondere alla domanda.
5: Il metodo che hanno a Frosinone non lo conosco, però. Cioè, se è questo metodo così innovativo.
4: No, c'è un settore, giovanile che lavora da tempo.
5: Un settore scouting forte.
4: Sì, sono, ma da tempo, non da quest'anno, insomma, da tempo e hanno. Vabbè, ma voglio dire, tu devi anche considerare che chi non ha le risorse da andare a spendere 50. Passa milioni per un giocatore, 60 per un giocatore di 20 anni, devi essere bravo a scoprirli, e dobbiamo dire che il Frosinone ha fatto un buon lavoro, perché insomma 4-5 giocatori sono dei profili interessanti, ad esempio gli esterni che non sono italiani però sono bravi, li hanno scoperti bene, quindi sarà difficile che continueranno a stare al Frosinone da qui in avanti. Per esempio che De Mis già quest'anno era in odore di partenza e poi alla fine invece è rimasto, quindi però sono bravi, secondo me sanno lavorare con poche risorse, con delle risorse giuste per mantenere una società che ha un certo tipo di struttura. Salvo si dice, voi a priori siete contro il Como, questo è il messaggio, perdonami, più sbagliato che si possa mandare. Non c'è un essere a priori contro, uno fa, io veramente faccio fatica proprio, ma questo tanto ormai è così, non c'è niente da fare. Se uno esprime un'opinione non è che a priori contro, se uno dice che quello non può essere un modello non è che ce l'ha col Como, e sono il primo a sottolineare la qualità del calcio, la bravura di Fabregas, però se non ci capiamo è inutile, quindi resta della tua idea, siamo contro a priori al Como, quindi se questa è la tua idea anche Baldini è contro a priori al Como, così spieghiamo così il suo messaggio.
5: Io l'ho difeso.
4: No, l'ascoltatore dice a priori, quindi a priori siamo contro. Cioè, se uno dice che non può essere a priori e contro, che ti devo dire? Depiamo se a priori contro, quindi va bene così.
5: Sentiamo un altro
4: audio.
5: Sì,
4: sentiamo un altro audio, vai.
7: Ciao ragazzi, sono Claudio. Volevo chiedervi una cosa, ma secondo voi comprare i giocatori italiani a differenza degli stranieri costa di più o di meno? Mi spiegate qual è il meccanismo? Grazie.
4: E gli italiani costano di più.
5: Sì, gli italiani
4: perché costa... c'è tutto un giro, ci sono gli agenti, ci sono i familiari, è un po' un discorso
5: perché
4: diverso.
5: Perché sono rari. in questo momento è merce rara, soprattutto per le squadre italiane.
4: Però è sempre
5: che
4: stato
5: hanno
4: così,
5: bisogno,
4: eh?
5: Hanno bisogno le squadre italiane per il regolamento, per una questione di liste. Cioè, perché il Como compra Liberali, compra Ricci? Cosa serve Ricci al Como? Nulla. Semplicemente per una questione di liste, perché in lista devi avere dei giocatori italiani bravi, sono pochi e quindi in Italia li paghi di più. Perché Palestra dopo una stagione, mezza stagione, sei mesi costa quanto è costato al Chelsea e sarebbe costato simile anche all'Inter? Perché è italiano e perché è un esterno forte che tu paghi rispetto a il nigeriano, l'olandese, l'irlandese che vai a comprare all'estero a pochissimo. Ma è soprattutto, scusami, una questione di liste.
4: Bene, poi Maurizio replica e dice: no, per chiarezza la multa ci può stare, ma anche altre curve penso no che hanno fatto anche peggio. Vedi, il fatto che altre curve hanno fatto peggio a me non me ne frega niente. Anche altre curve sono state multate, perché sono state multate, squalificate. Però non mi interessa in questo momento, non è questo il punto, figurati, io continuerei a squalificarle se fosse per me. Quando dici questo, no, perché punisci quelli che non c'entrano niente, esce fuori sto discorso, quindi non, per carità, non si possono sanzionare, quindi giustamente una società prende subito le distanze e fa benissimo, come ha fatto Spalletti, giustamente. Le società sono quelle che alla fine pagano pur non avendo commesso nulla, ma da sempre. Però trovatemi voi una soluzione per non vedere più queste cose idiote. Come possiamo fare? Questa multa qui è ridicola. Parliamoci chiaro. Cioè, quelli che stanno lì, che hanno fatto sta cosa, ma che gliene frega della multa che gli hanno fatto? Si faranno una risata. Quindi è inutile. Altre curve sono state multate, sanzionate. E quindi? Risultato? Ripeto, prossimo appuntamento, prossimo film, Becero, ce ne sarà un altro. Quindi non è che la prima volta, dici, sai, la prima volta che assistiamo a una cosa del genere, porca miseria, adesso come facciamo? Io lo dico subito, squalificherei il settore, proprio senza nemmeno pensarci, una, due, tre, ogni volta che succede una cosa del genere, proprio, boom, non mi interessa niente se la società prende le distanze, fa i comunicati, benissimo, bravi, tutte le società possono fare, non mi interessa niente, via, squalifica. Dice, ma dopo i tifosi prendono in ostaggio la società, vabbè, pazienza, fai una stronzata del genere, tu non vai più allo stadio per una giornata, due giornate, quello che è, e dice, ma pagano, non mi interessa. Perché quelle scene lì, quelle situazioni lì, io non le voglio più vedere. Striscioni, cose. Cioè, poi mi dovete dire anche come certi striscioni entrano, perché è successo anche questo. Dicevo, ma come hanno fatto a entrare? Però sono entrati. Quindi lasciamo perdere, perché qui apriamo un file troppo, troppo grande che non appartiene a noi la risoluzione. Ecco.
5: Ci fermiamo.
4: Ci fermiamo, vai.

0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maragana in questa anteprima. Francesco, dobbiamo recuperare. Ah, intanto ti leggo questa perché ci sono le parole di Frattesi da tutto il mercato web che le sta riportando proprio l'inviato Raimondo De Magistris. Italia, Frattesi, ora sono di nuovo felice. All'Inter tanti alti e tanti bassi. Quindi parla anche Frattesi, che ha avuto un inizio di campionato importante con la Lazio, è stato decisivo, ha portato dei punti pesantissimi alla Lazio con i suoi gol, e appunto ha parlato di questo avvio. Tutto è partito dallo scorso anno, quando non trovavo continuità, anche giustamente perché non stavo bene. Per me è stato un anno difficile, poi quando ti danno fiducia riparti a cannone. Sono felice di essere partito così e di essere arrivato qua in questo modo. Poi adesso sembra felice come ai tempi di Sassuolo, gli fanno la domanda. Sono due tipi di felicità diverse. Questi tre anni all'Inter ho vissuto momenti non replicabili a livello di emozioni, è stato tanti alti e bassi. Il primo anno è andato tutto liscio, poi alti e bassi come bassi molto, diciamo, lui ha detto ce ne sono stati, poi non sono stato benissimo e quindi ha perso anche il posto. Ora sono felicissimo perché sono tornato a divertirmi, cosa che mi era mancata lo scorso anno all'Inter. Chiaro che quando non giochi non ti diverti, qui ha trovato divertimento, ha subito impattato in maniera forte e di conseguenza ha ritrovato il sorriso, come avviene insomma quando poi le cose vanno bene. Francesco,
1: sì, c'è anche un passaggio su Gattuso, quanto è stato importante per il tuo trasferimento. Le parole che ci siamo detti in estate, dice Frattesi, non erano proprio così carine, ma tralasciamo, mi spronava a modo suo. Posso pure fare 20 gol, ma la ferita di Zenica sanguina ancora e ci vorrà tempo. Infatti non ne parliamo mai di questa cosa, parliamo solo di Lazio perché è una cosa pesante sia per me sia per lui. Sono andato alla Lazio perché volevo tornarci e perché c'era lui, ha giocato un ruolo fondamentale per la mia scelta. Così Frattesi.
0: Quindi ha avuto un inizio travolgente, diciamo, proprio a livello proprio di gol e di prestazione, quindi è chiaro che si è ritrovato e chissà se verrà impiegato in questi
1: nelle prime due giornate giorni. È stato quell'acquisto che ha portato più punti ad una
0: ma
1: squadra.
0: Diciamo che è stato l'acquisto che ha funzionato maggiormente in queste prime cinque giornate, è l'acquisto che ha avuto più peso in una squadra, Frattesi, quindi complimenti. Un giocatore che le cui qualità secondo me non si possono mettere in discussione. Lì all'Inter era bloccato, anche perché insomma c'è una concorrenza notevole, non è facile imporsi, e poi magari ha trovato anche allenatori che preferivano giocatori con caratteristiche diverse. Poi lui entrava e impattava fortissimo.
1: Esatto, perché c'è stato un periodo in cui era sempre il dodicesimo,
0: ma era un dodicesimo pesantissimo, però, capito?
1: Ha fatto vincere, ricordo, comunque in Champions League, ha fatto benissimo.
0: Ma scherzi,
1: la famosa
0: ha risolto delle partite, ragazzi.
1: La famosa partita col Verona, cioè era uno che incideva. Nell'ultimo anno ha smesso. Ha perso la titolarità, anzi non è che ha perso la titolarità all'Inter non ce l'ha mai avuta.
0: No.
1: Ha perso quella brillantezza che gli permetteva di essere incisivo da subentrante anche per dei problemi
0: poi
1: personali.
0: Non è facile sempre entrare e incidere.
1: Problemi personali che lui ha sempre confessato, e adesso però secondo me si è ritrovato questa caratura dell'Inter, l'ha riportata in una squadra in cui è il giocatore più importante anche per esperienza.
0: Allora, vado al volo a prendere qualche altro messaggio. Frosinone, bella realtà con uno stadio decente, scrive Fulvio, tifosissimo del Milan. Ricci in prestito dal Milan e non di proprietà del Como. Sì, è chiaro. Intelligenza artificiale, usiamola da riconoscere quelli che erano girati e diamo Daspo di 10 anni, Fulvio. Magari insomma, come hanno preso altri che hanno fatto delle cose, speriamo. Credo che il deterrente più effettivo sia la punizione pecuniaria a personam. Oggi, con tutte le telecamere che ci sono e che possono monitorare i settori dello stadio, non è impossibile identificare i colpevoli. Fattibile? Non lo so, ma sarebbe la cosa più efficace o comunque più giusta, dice Angelo. Bene, poi Antonio, Marco, non sono per niente d'accordo della chiusura del settore, lo so, me l'hai sempre detto, ci sono biglietti con nomi e foto, ci sono almeno 50 telecamere che possono vedere anche se non hai se hai i pitocchi nei capelli. La soluzione è molto semplice, si individua il deficiente, si butta fuori un anno. Se poi ci rifà per sempre, questo è il modo per risolvere certi episodi, altrimenti punisci tutti ma non i colpevoli. Questo è il punto di vista di Antonio. Allora, c'è qualche audio, così recuperiamo anche qualche vocale prima di andare a leggere ancora qualche approfondimento. Vai.
2: Poi Marco, io vorrei che tu riportassi di Benedetto una mia riflessione. Lui è stato uno di quelli che ha esultato di più di tutti quando Palestra è andato al Chelsea. Ora dirà che Palestra è infortunato, ma non perché Palestra ha rifiutato l'Inter, ma è per la squadra che ha scelto il problema. È andato a una squadra dove c'è un grosso caos da anni ormai, che è come andare al Chelsea, è come andare a Manchester United, di andare al Chelsea, che secondo me per un giovane italiano non è la soluzione. Sì, ok, va in Premier, ma non è la soluzione per crescita professionale. Vai lì solo per i soldi, e questo per me è lo sbaglio grosso di Palestra.
0: Vabbè, ragazzi, se ha fatto lo sbaglio lo vedremo andando avanti. Adesso mi sembra troppo prematuro pensare che possa essere uno sbaglio o meno. Poi ognuno di noi può avere la sua idea. Vediamo. Al momento non ha avuto una partenza.
1: Non è stata una scelta giusta, però felice. Siamo soltanto all'inizio.
0: Vediamo.
1: Che tipo di programmi
0: Io
1: hanno.
0: Spero che possa trovare spazio anche per noi, per quello che è il calcio italiano, perché secondo me ha delle potenzialità importanti sto ragazzo. Poi voglio dire, le scelte si fanno anche per soldi e non c'è niente da scandalizzarci. Ho letto un'intervista di Reinders, ve lo ricordate? Il centrocampista del Milan
1: che ha sistemato la famiglia.
0: Lui ha detto: a un certo punto ho scelto di andare. È stato molto sincero, e quando uno è sincero, secondo me bisogna rispettarlo. Ha detto: io ho scelto di andare lì perché così, siccome domani non voglio più lavorare, ha detto proprio questa cosa, e sistemo la mia famiglia e le generazioni, ha detto, successive. Ho fatto questa scelta di andare in Arabia e lasciare il City. Che gli vuoi dire? Noi possiamo stare qui a dire se non è professionale, eccetera, però lui ha fatto una valutazione sua personale. Nonostante sia un giocatore comunque forte, ha detto: io me ne vado lì, prendo un sacco di soldi, ho sistemato tutta la mia famiglia, ma anche quella che verrà successivamente, e faccio questa scelta. Che vi devo dire? Molto probabilmente, Francesco, molti di noi l'avrebbero fatta.
1: No. No, infatti l'abbiamo anche tanto criticato nel momento in cui ha scelto di
0: No, io sono rimasto colpito, perché era un giocatore comunque importante. Quando lo fa uno a fine carriera ci può stare. Quando lo fanno quelli che ancora hanno una carriera davanti, uno si fa una domanda. Però lui l'ha spiegata, quindi c'è poco da aggiungere. Poi possiamo dire e condividere o meno, questo è un altro discorso. Allora, dobbiamo fare un blitz.
1: Sì, perché
0: dai.
1: Ieri ci domandavamo, insomma, rispetto ai tanti allenatori, ai diversi allenatori che hanno deluso ancora una volta nell'ultimo turno di campionato, ma comunque confermati in sella alle panchine delle rispettive squadre, perché parliamo del Genoa di De Rossi, ma ieri abbiamo avuto anche la conferma che Giovanni Stroppa continuerà ad essere l'allenatore del Venezia. Allora, per questa decisione, per questa scelta e per quelli che saranno magari gli scenari futuri, ne parliamo insieme al corrispondente da Venezia, Daniele Najjar. Ciao Daniele,
0: ciao, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Daniele, raccontaci un po' come si è arrivata a questa decisione, anche perché ci risulta, e tu magari puoi smentirci o meno, che erano state anche sentiti altri allenatori.
3: Sì, questo è pressoché certo. Infatti non è una conferma forte quella di Stroppa, altrimenti sarebbe arrivata, io credo, al 90esimo della partita con la Lazio, che è stata tutt'altro che remissiva da parte del Venezia. È stata comunque una buona prestazione. Però ci sono stati dei confronti interni tra il direttore sportivo Antonelli, remissiva da parte del Venezia, è stata comunque una buona prestazione. Però ci sono stati dei confronti interni tra il direttore sportivo

0: Adesso attendiamo, ovviamente domani ci sarà la conferenza dello stesso Antonelli in cui lui stesso darà la sua versione dei fatti, però insomma non sembra stata una conferma forte da qui alla fine della stagione. Chiaramente è anche comprensibile, insomma, che ci possano essere delle riflessioni dopo 5 sconfitte consecutive in campionato, 6 comprendendo anche quella in Coppa Italia.
1: No, ci può stare assolutamente, Daniele, la riflessione, la conferma. Io sono un po' della linea che stai dicendo tu, una conferma a tempo, no? Che poi sarà molto condizionata anche dai prossimi risultati, immagino.
0: Sì, ma il calendario è difficilissimo e io credo che anche dei no che sono arrivati dagli allenatori che sono stati sondati preventivamente.
1: Posso dirti possiamo fare un elenco di chi era stato sondato?
0: Sì, allora già prima della Lazio qualcuno qualche chiamata l'ha ricevuta per capire, insomma. Comunque i primi due nomi erano stati quelli di Tudor e di D'Aversa, che però hanno preferito attendere. Uh-huh. Secondo noi tra le motivazioni c'è anche il fatto che, insomma, prendere una squadra ultima che va ad affrontare Atalanta e Napoli non è il massimo. Successivamente Gilardino e Paolo Zanetti sono diventati i due nomi, diciamo, più vicini a sostituire dall'immediato Stroppa qualora fosse arrivato l'esonero. Nomi che teniamo lì comunque, quelli di Gilardino e Zanetti in particolare, perché appunto se dovessero arrivare altre sconfitte dobbiamo aspettarci che ci saranno altre riflessioni. Io credo che il tempo che sia stato dato a Stroppa sia quello delle prossime partite e poi si vedrà. Ecco, questo è un po' il quadro semplificato della situazione.
1: Sì, un'altra cosa, approfitto della tua presenza, Daniele, io avevo letto anche che c'era qualcosa che riguardava il direttore sportivo, ti risulta?
0: Diciamo che a Venezia non c'è una sola persona al comando sopra il direttore sportivo Antonelli. Antonelli è un po' la persona che si occupa di, è il general manager e direttore sportivo, quindi diciamo ha ampi poteri ed è stato uno dei fautori di queste promozioni di questi anni e anche di una rinascita da parte del Venezia in un momento di difficoltà economica. Sopra di lui c'è comunque un comitato operativo di più persone, più soci e quindi io credo che queste voci si spieghino così. È naturale che dopo un calciomercato dove comunque sono stati messi da parte della società investimenti anche per l'acquisto di giocatori di circa 50 milioni, anche se è vero che Venezia ha incassato per 30 con le cessioni, è naturale che anche la posizione di Antonelli possa essere messa in discussione qualora non arrivassero i risultati, perché chiaramente la nuova proprietà sì, è arrivata comunque con tanta positività, come far intendere che si aspettasse da subito dei risultati differenti. Chiaramente non stiamo parlando di Venezia che doveva andare in Europa, però la mia sensazione è che ci si aspettasse un Venezia che potesse inseguire una salvezza tranquilla quest'anno grazie a questi investimenti. Comunque sono stati fatti tanti cambiamenti, sono arrivati 18 giocatori. Adesso secondo me non è si è parlato comunque di Glitare, per venire nello specifico, come possibile idea, magari proprio con lui e Tudor, ma non sappiamo al momento quanto siano stati contatti approfonditi o contatti veri e propri, perché comunque sono arrivate smentite dai diretti interessati da questo punto di vista, almeno per il momento.
1: Sì, questa cosa l'avevo sentita e letta, e quindi ci tenevo, insomma, a chiedere, quindi vediamo, perché quello che succederà poi andando avanti. Francesco.
2: No, va bene, dai, vediamo, perché la situazione è anche particolare, considerando anche quelli che sono i dati statistici anche di Stroppa in Serie A, quando ha avuto modo di allenare in Serie A. Speriamo che ci possa essere un'inversione di tendenza, anche perché la sosta poteva essere l'occasione giusta per cambiare. Dai, direi che siamo a posto così. Daniele, grazie, qualsiasi cosa ci...
0: Grazie a voi.
1: Grazie
2: a Daniele Najjar. Scusami, non abbiamo fatto ai nostri radio e teleascoltatori insomma la domanda che
1: sì,
2: farete ai nostri ospiti. E
1: approfondiremo oggi
2: l'approfondimento rispetto a Colomuani e a Gonzalo Ramos, perché i gol sono praticamente gli stessi, le prestazioni devo dire anche molto simili, per una spesa totale che tu hai calcolato, caro Marco, di 120 milioni di euro in due.
1: I 100 milioni li superiamo, tra tutte e due.
2: Da oltre 100 milioni e più, la domanda è chi ha più possibilità, insomma, più potenzialità per cominciare a incidere.
1: Sì, tra l'altro ci sono dei numeri che metteremo a confronto con delle statistiche che abbiamo preparato che riguardano

0: questi due giocatori in queste prime 5 giornate, e numeri che sono più o meno simili, non è che c'è grande differenza. La differenza sta solo nel prezzo del cartellino, perché uno costa nettamente di più, che è Gonzalo Ramos. Li andremo a analizzare dopo per capire come questi giocatori, poi parleremo anche con allenatori, giocatori, con chi li ha seguiti in questo avvio, come si possono sbloccare questi giocatori. Perché poi parliamoci chiaro, qualcuno mi ha detto ma quello fa la sponda, ma quello ha fatto l'assist, ma quello va bene tutto, ma questi devono segnare, cioè questi devono fare gol. Al momento sono due centravanti senza gol, due numeri 9 senza gol, che non è una cosa a lungo andare a un peso. E quindi va bene tutto, la sponda, la collaborazione con la squadra, dare la profondità, quello che volete, però la palla la devono buttare dentro. E siccome nell'ultima partita entrambi hanno dato dei segnali di crescita, cercheremo un po' di capire se è un problema di gioco, un problema di movimento, un problema, non so, del compagno di reparto, come si possono attivare, perché, ripeto, al di là della spesa economica, che per uno è veramente tanta, perché spendere 75 milioni per un attaccante è una spesa enorme, e quindi se tu vieni pagato 75 milioni devi portare gol, oltre agli assist, e al di là di questo capire come si possono sbloccare, o chi dei due si può sbloccare, o se si possono sbloccare entrambi, cioè questo poi ne parleremo nel corso della puntata.
1: Allora, chi volevi far vedere? Alaba?
0: Sì, è arrivato Alaba a Villa Stuart, ci abbiamo le foto che ci hanno mandato, insomma. Pazzesco. Questo 34 anni,
1: molto esotico come acquisto.
0: Sì, giocatore che insomma ha vestito maglie importantissime, non a caso quella del Real Madrid, insomma viene a Udine. A 34 anni, se n'era parlato anche quest'estate in chiave di altre squadre, mi ricordo.
1: Sì, Juve e Lazio.
0: Esatto, e invece va all'Udinese. Quindi ecco qui abbiamo la foto del suo arrivo a Villa Stuart, dove farà le visite mediche.
1: Pazzesco comunque. Poi ci ricolleghiamo sempre al discorso iniziale. La pensione dei 35 anni come Alaba è diventato il campionato italiano. Invece di investire su Alaba.
0: Ha cominciato la Juve con Ronaldo, poi
1: sì,
0: da lì.
1: Capito, ma Ronaldo è Ronaldo. Alaba a 34 anni nell'Udinese per carità.
0: Ricordalo sempre, ricordiamolo.
1: Non lo ricordiamo sempre, però Alaba svincolata a 34 anni che va a occupare un posto all'Udinese strapiena, tra l'altro, di stranieri, invece di provare a buttare dentro un giovanotto della primavera che magari sicuramente sarà più scarso di Alaba, però quantomeno è. Però si preferisce andare su Alaba, soltanto perché si chiama Alaba.
0: È così. Vogliamo sentire qualche altro audio al 331-8200-213, vai.
1: Io ti leggo soltanto un ultimo passaggio di Frattesi.
0: Va bene, arrivo.
2: Ciao Marco, buona giornata.
0: Ciao,
2: ma io sono pienamente d'accordo con te quando tu dici che il Como non può essere un esempio per il campionato italiano, perché è la famiglia più ricca del campionato italiano a livello economico, è una delle proprietà più ricche al mondo. E come fanno le altre società a competere o avere dei progetti uguali, dove possono permettersi di comprare qualsiasi calciatore, diciamo? Per cui è un esempio che non può essere valido per le altre proprietà di Serie A, è un caso a parte. Poi bisogna vedere quanto potrà durare, perché anche loro poi avranno anche il fair play finanziario e altre cose.
0: Sì, è tutto un andivenire. Al momento va gustato come squadra che in campo esprime un gran bel calcio. Allora, la differenza, scrive Ube, che uno ha potuto fare l'attaccante, credo che si riferisca a Kolumani, l'altro è l'anomalia del Milan, visto che è costantemente il giocatore che fa più chilometri a partita, cosa non normale per una punta. Per me non c'è paragone, Ramos è molto più forte ed è incisivo. Su questo discorso dei chilometri poi faremo un approfondimento, caro Ubo, perché in effetti è così, sono tanti i chilometri che... Guardate che in media Gonzalo Ramos, poi lo spieghiamo dopo, ha percorso due chilometri, dai 2 ai 2,5 chilometri in più rispetto ad un normale attaccante. E non sono pochi per un attaccante fare 2 chilometri, 2,5 in più in una partita. Insomma, chi fa un po' di corsa sa che 2 chilometri e 2,5 chilometri possono essere decisivi sia per l'arrivo, per la gestione, insomma non è facile. Quindi è vero questa cosa qui, che è un attaccante che sta in questo momento percorrendo moltissimi chilometri durante una partita di calcio. Siamo arrivati? Forse
1: sì, no, al volo, queste cose di Frattesi, due cose. Onestamente non mi aspettavo questa inizio della Lazio. Abbiamo iniziato con entusiasmo basso dopo Mantova, i presupposti non erano dei migliori. Quello che mi piace è che si è creato un bel gruppo e questo fa la differenza, perché riesce a smaltire bene le delusioni, perché gli chiedono anche della corsa scudetto e lui dice: per lo scudetto chiedete ai ragazzi dell'Inter e della Roma. Le fa strano, gli chiedono che in nazionale Juventus e Milan siano così poco rappresentate, lui dice: basta guardare le formazioni di Serie A. La Juventus a Sassuolo aveva solo Vicario come italiano, il Milan con noi aveva solo Sisse. Se i ragazzi non giocano, come fanno a venire in nazionale? Questo è un problema, anche perché abbiamo relativamente pochi ragazzi che giocano all'estero. È un argomento di cui bisognerebbe parlarne di più, ma non sta a me farlo, dice Frattesi.
0: Bene, ci sta anche questo discorso. Allora,
1: ciao Marco.
0: Ciao Francesco, ci fermiamo. Arriva Stefano Palomeni, si parte tra pochissimo con voi.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, benvenuti, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
4: Ciao Stefano. Ciao Stefano, ben trovato. Allora, cominciamo questa giornata, tra l'altro sono dei giorni che poi ci porteranno a questa prima partita della nazionale italiana. Di Mancini ha parlato pure Frattesi oggi, dove ha detto insomma un po' del momento che sta vivendo. Lui ha detto: sono contento di essere arrivato alla Lazio. Ha parlato nell'Inter, non trovava più spazio, doveva ritrovare degli stimoli, insomma si trova, ha impattato bene con Gattuso, insomma l'entusiasmo che porta eccetera. E un giocatore che veramente ha avuto un inizio di campionato, possiamo dire forse è stato l'acquisto che ha inciso più di tutti,
5: sì,
4: in questo avvio di campionato. Però a parte Frattesi, chiedo a Claudio, che lo saluto subito in cabina di regia, noi abbiamo una foto della possibile formazione, così te la faccio subito vedere, una probabile formazione della nazionale italiana di questa prima al ritorno di Mancini, poi vediamo, no, quello che succederà. C'è un abbozzo di formazione con alcune situazioni tipo la difesa con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori, però attenzione, Di Lorenzo è insidiato anche da Caiode, quindi potrebbe anche esserci una sua presenza all'inizio. Centrocampo con Play, Romano e poi Tonali o Frattesi, Barella, davanti da capire se Zaniolo o Vergara, Pio Esposito sembrerebbe essere molto sicuro del posto, quindi punta centrale di riferimento, sulla sinistra Raspadori, qualcuno mette anche Ken. Da capire insomma poi che tipo di scelta farà o meno Mancini. Che ne pensi di questo primo piano tattico di Roberto Mancini?
5: Il piano tattico, insomma, voglio dire,
4: lui vuole andare 4-3-3,
5: lo ha detto, calcio dominante, dobbiamo saperci divertire e poi di conseguenza arrivano le vittorie. Come al solito, sempre Roberto è ottimista di natura, dice che entro 4 anni è certo che l'Italia possa vincere qualcosa. Io andrei per gradi. Questa formazione, insomma, se non altro in questa maxi sosta avremo una curiosità ulteriore, cioè di vedere all'opera questa nazionale dopo le delusioni, i fallimenti, le mancate qualificazioni nella fase finale di un mondiale che ormai sono 3 di fila, e noi ci attendiamo qualcosa di diverso, soprattutto sul piano della prestazione del gioco. Poi certamente il risultato è importante, però mi aspetto una nazionale che riprenda quel discorso con Mancini, che aveva fatto vedere quel percorso, quella costruzione di quella nazionale che poi seppe conquistare a Wembley il titolo europeo, insomma quel ciclo di quella serie incredibile di oltre 30 partite senza perdere. Coppola giocherà probabilmente, anzi è lui che prenderà il posto di Bastoni che ha squalificato. Caiode se l'ha lasciato sfuggire alla Fiorentina, ne parlavamo molto bene di questo ragazzo, sì, che si sta, diciamo così, no, affermando e dimostrando, sta dimostrando tutto il suo valore. Per il resto mi trovo d'accordo sulla scelta del centravanti, su Pio Esposito.
4: Anche io, sai.
5: Sul ripescaggio di Zaniolo sono curioso di vedere a che punto è.
4: Come sta, sì, come sta.
5: Perché adesso ha avuto un infortunio, ma era partito molto bene con l'Udinese. Vergara è affidabile. E Raspadori è un punto interrogativo, perché secondo me ha vissuto un po' un momento di
4: così,
5: evoluzione nel suo periodo della carriera da Madrid, poi adesso a Bergamo, stenta insomma a ritrovare quello spazio che lo ha reso protagonista soprattutto con la maglia del Sassuolo e anche col Napoli, naturalmente con quella del Napoli. Per il resto Romano,
4: Romano mi interessa
5: pronto
4: molto,
5: sulla rampa di lancio ragazzo, a prendere delle redini nel centrocampo. C'è un ballottaggio, a proposito tu hai citato Frattesi, tra Frattesi e Barella, però io credo che Barella e Tonali siano insomma inamovibili, no? in questa formazione di Mancini, salvo clamorose sorprese. E appunto, a proposito di sorprese, potrebbe essere Romano dal primo minuto, sai, lo stadio Olimpio, grande palcoscenico, la prima contro il Belgio. Romano potrebbe essere la novità di questa formazione, a destra Di Lorenzo Caiode, a sinistra Calafiori, giocherà 4-3-3,
4: sì,
5: questo è certo, e poi vedremo.
4: Sì, è la sua, diciamo, indicazione, il suo vestito che ormai vuole portare avanti, cercare di proporre calcio. In queste 4 partite poi magari vediamo anche, potremmo vedere anche qualche giovane.
5: Ma si parla di questo Zoma, adesso a parte tutte le battute, insomma Mancini su questo ha creato dello scetticismo con delle scelte, sì, mi ricordo, ecco, Grifo, Gnonto, Pafundi, eccetera, eccetera, Pafundi, quello che è. Però questo Zoma dicono che sia un tipo raw, quello dell'Atalanta, molto veloce. Io non l'ho mai visto giocare, sono curioso anche proprio di seguire la nazionale proprio per questo, anche per vedere un attimo le chiamate, le convocazioni di Mancini. In questo senso ci ha sempre sorpreso. Positivamente Retechi, negativamente su altri profili, insomma, non mi va di citare alcuni nomi, ma insomma, almeno siamo tutti d'accordo.
4: Assolutamente.
5: I giocatori che hanno deluso, ma insomma, non è che tutto può andare per il verso giusto. Ci si prova, e secondo me questa è la strada giusta da tracciare per vedere un pochino un barlume di luce, insomma, un risveglio da parte di un movimento che sta veramente faticando mostruosamente.
4: Sì, sì. Ma io prima facevo un discorso, Stefano, ti ricordi, no? Poi tu ne sei testimone. Prima per andare in nazionale italiana dovevi fare ti dovevi mettere in mostra per un lungo periodo, perché c'era una grande concorrenza, c'era la scelta. Adesso questa scelta non c'è. Frattesi ha detto, dice, nella Juve c'è un italiano solo, nel Milan ce n'è uno solo, nell'Inter poco e niente, e quindi sai, a quel punto tu devi anche chiamare chi non avresti mai chiamato, ma dicevo, proviamolo subito, perché se questo è bravo lo inseriamo. Cioè diventa anche questo un po' il discorso.
5: Cambiato,
4: no?
5: Il criterio della
4: convocazione. È cambiato il criterio.
5: È cambiato anche il criterio, diciamo, del rispetto del curriculum. E a proposito, insomma, adesso non è che voglio mettere tutto quanto, cioè il discorso come quello di De Rossi e Gattuso, io con voi parlo, con altri nemmeno li sento. Però facciamo parte tutti di un mondo, Marco, e quindi i tempi cambiano e uno si deve adattare, anche se non piace è così. Io sono d'accordo, la nazionale è una cosa seria, importante, però...
4: Però i tempi sono cambiati, Stefano, non c'è niente da fare. Cioè noi dobbiamo intercettare i cambiamenti.
5: Nei panni anche di un commissario tecnico che deve andare a trovare delle soluzioni. Allora c'è sta la via baldiniana, cioè se fosse stato Silvio Baldini commissario tecnico azzurro, secondo me Zoma non ci sarebbe mai stato, cioè ci sarebbe stato qualcos'altro magari di clamoroso, il favasuli della situazione. Cioè quello, insomma, ha fatto due partite con la nazionale, ci ha fatto vedere un po' quale poteva essere la strada tracciata, la linea tracciata da parte di Baldini. Ognuno poi si insedia da commissario tecnico e fa le sue scelte. Adesso vediamo un po', Mancini deve anche recuperare sul piano della credibilità, sul piano anche di quello che, insomma, dello strappo che c'è stato. Anche questo, insomma, sì, c'è da valutare, no? Perché deve fare subito risultati, cioè ha una pressione differente rispetto agli altri commissari tecnici. È un ritorno, ma un ritorno molto, molto, insomma, criticato. Non è ben visto, insomma, il suo ritorno sulla panchina nazionale.
4: No, però io l'ho detto ieri, lo ribadisco, credo che noi dobbiamo giudicarlo per quello che adesso farà nel suo lavoro. Basta ritornare indietro con la storia passata, è stata fatta questa scelta, si può condividere o non condividere. Adesso però lui deve essere giudicato per quello che sarà il campo e quello che farà sul campo come CT della nazionale italiana. Quella storia lì personalmente tenderei a chiuderla definitivamente, insomma, non ha senso, no? Quindi deve lavorare per il bene della
5: nazionale italiana.
4: Ma quella
5: però è un fantasma che poi
4: lo so che, però
5: appare e scompare.
4: Io mi auguro che possa far bene per la nazionale italiana, insomma, mi auguro che possa far bene per la nazionale italiana.
5: Ma certo. Questo è molti invece pensano, si augurano che faccia male proprio per questo motivo qua, insomma. È il bello, il brutto delle opinioni. Non so,
4: assolutamente. Senti, abbiamo la foto dell'arrivo di Alaba a Villa Stuart oggi. È arrivato l'Udinese.
5: Sì, mi è piaciuta anche la presentazione Udinese, questa sedia vuota che ricorda un po', insomma, una famosa esultanza di Alaba quando vestiva la maglia del Real Madrid. Alaba che ha 34 anni.
4: Sì, un altro giovane.
5: E ne farà giugno 35, 92
4: sì,
5: credo.
4: Sì, un altro ragazzino abbiamo preso.
5: È però forte. No, nel senso ha avuto grandi problemi, ha fatto 85 presenze con il Real Madrid perché ha avuto un crociato, poi ha avuto problemi al polpaccio, insomma è pieno di problemi fisici, però sicuramente un giocatore di grande spessore internazionale, di grande esperienza, di grande bravura, di grande capacità. Adesso vedremo, insomma, il perché l'Udinese abbia puntato su di lui.
4: Vediamo se dici, trova qualcuno un po' più giovane, magari no.
5: Beh, direi, insomma, però,
4: magari... però vabbè, dai, abbiamo... Ormai è, diciamo così...
5: Benvenuto ad Alaba.
4: Sì, è una strada che stiamo percorrendo da tempo qui in Italia. Quindi...
5: Ci mancava Alaba. Però, insomma, grande giocatore Alaba.
4: Sì, sì, sì. No, dico, giorni fa ho letto che Totti voleva giocare, insomma, sì, a pensarci bene, guarda, potevamo pure farlo giocare ancora.
5: Beh, ci sono eccezioni clamorose, no? Miura ancora gioca.
4: Come no, Miura ancora gioca.
5: Cioè, 59 quindi, anni.
4: Capito, ancora sta lì e ci prova. Vabbè, comunque dai, vediamo un po' quale sarà, insomma, il contributo. Stiamo parlando comunque di un grande giocatore, adesso al di là di tutte le battute che possiamo fare, però insomma il nostro campionato,
5: vedremo come avrà superato i suoi problemi fisici, se no.
4: Sì, il nostro campionato, caro Stefano, insomma è un po' caratterizzato dall'arrivo di questi diciamo così giocatori che non sono più giovanissimi, vengono qui a raccogliere gli ultimi anni, anche altro, insomma rastrellano un po' tutto e via. No, perché poi sai, io leggevo, mi è capitata l'intervista a proposito di queste scelte di Reinders, te lo ricordi, no? Il giocatore del Milan che adesso
5: è stato talmente schietto e anche ruvido,
4: però è piaciuta quello che ha detto, sì, cioè, è stato sincero,
5: cioè è andato proprio con le idee chiare,
4: è andato con le idee chiare,
5: cioè, vado là, mi faccio un sacco di soldi,
4: esatto,
5: e penso ai nipoti, cioè non ai nipoti dei figli dei miei figli,
4: sì, tu dici io a generazioni metto a posto tutto,
5: pensa
4: quindi
5: quanti soldi, adesso non è che voglio fare i conti,
4: no,
5: in tasca,
4: voglio
5: Reinders,
4: più lavorare, però... ha detto non voglio più lavorare,
5: caro
4: quindi
5: Reinders,
4: vado lì, mi spremo un po' di tempo, mi arrivano un po' in cassa un po' di roba e
5: manda un'email, no? Magari servirà un portavoce,
4: che ne so, sì, che ne so, un ufficio stampa, un...
5: adesso vanno di moda i portavoce,
4: a noi ci basta poco, insomma, neanche
5: anche federazione di portavoce,
4: vabbè, comunque, no, vabbè, però è stato sincero, dai, bisogna dire la verità, almeno lui l'ha detto, senza nascondersi dietro a dichiarazioni, no, sono venuto qui per volevo confrontarmi con un calcio diverso.
5: No, sono venuto qua proprio a prendere
4: sono
5: i soldi.
4: Sono venuto qui proprio a buscare il cachet proprio andato via.
5: Anzi, ha detto pure al City.
4: Come dice Paolo Paganini, sempre le palanche.
5: Le palanche.
4: Le palanche.
5: Sì,
4: quindi ha preso le
5: Liguria,
4: palanche.
5: Sena, si dice le palanche sono equivalenti al denaro.
4: Senti, invece, che ti volevo dire? La Juve riprende Neto in porta.
5: Neto 10 anni dopo, questo è il titolo.
4: Vabbè, oh.
5: Neto 10 anni dopo.
4: Certo che è stato sfortunato.
5: Sono ancora
4: Bara.
5: Io,
4: tu che l'avevi elogiato veramente,
5: mi dispiace, guarda, da morire, no, io pensavo che potesse, ma credo che dispiaccia moltissimo a Spalletti,
4: porca
5: quale,
4: miseria, dai, aveva avuto un impatto
5: puntava tantissimo, io credo che poi adesso non si può più dire, non lo diciamo più, perché sennò altrimenti poi se fa male pure Vicario, quindi siamo zitti, perché abbiamo elogiato in coro, io ho cominciato,
4: porca
5: tu
4: miseria,
5: hai detto no, mi è piaciuta questa
4: piaciuto,
5: cosa,
4: lo faccio con il piede,
5: 20 minuti di grabbare,
4: poi sera va crociato, come
5: no,
4: crociato, e dove sei fatto il crociato?
5: Mi è dispiaciuto tantissimo,
4: cioè, ma è una roba incredibile,
5: no, veramente, mi è dispiaciuto,
4: ma poi
5: tantissimo.
4: Pure Boni, che qui aveva fatto l'elogio di questo portiere, la Juve ha due grandi portieri, eccetera eccetera eccetera,
5: elogi spettacolari, niente, però
4: trombato
5: dopo,
4: subito in una maniera clamorosa. Vabbè, facciamo ancora un in bocca al lupo. Senti, c'è una domanda per te. Salve, sono Mimmo, tifoso del Napoli, abito a Genova. Ti salutiamo, Mimmo, e salutiamo anche tutta Genova. Vorrei sapere, un attaccante come Lucca, pagato 35 milioni, ma chi è stato a suggerire questo attaccante? Bisognerebbe chiedere i danni. Mimmo è proprio arrabbiatissimo con Lucca.
5: Sì, però è sempre il discorso del
4: però
5: mercato.
4: Però ha pagato troppo, dai.
5: 30?
4: 35 milioni.
5: 35. Cioè, però lo voleva mezza serie.
4: Ho capito, però.
5: Lo so. Perché lo volevano? Vabbè, ma insomma il mercato è pieno di queste storie. A me
4: non
5: mi ricordo,
4: è piaciuto,
5: i turbe
4: male.
5: Conteso tra la Roma e la Juventus.
4: Ti ricordi?
5: A suon di milioni di euro. Poi Sabatino soffia la Juventus, i turbe vengono alla Roma. È stato insomma un'esperienza non positiva. Quindi Marco, succede nel mercato, sul mercato prendere un giocatore non un abbaglio, tu pensi che quello possa essere un crack, un giocatore formidabile, invece poi dopo risulta essere tutto il contrario.
4: Sì, però dai, non era un giocatore che veniva con un curriculum così importante da spendere 35 milioni, là c'è stata qualche valutazione sbagliata, sia tecnica che economica, o no? Cioè io non l'avrei mai preso Lucca, ti devo dire la verità,
5: no,
4: certo. Non proprio mai, però
5: si potevano spendere
4: ha preso
5: in maniera
4: un giovane, differente. Vediamo, forse ci credevano.
5: Cioè 30-35 vai sul sicuro.
4: Devi prendere un giocatore
5: non che Luca
4: che...
5: non sia bravo, però Luca doveva, insomma, la piazza Napoli doveva fare uno step.
4: Mi sembra per lui una piazza pesante, ecco, questo vorrei dire. Mi sembra una piazza pesante, non sto dicendo che il giocatore non vale, magari in un'altra piazza può rendere, cioè alcuni, parliamoci chiaro, Allegri dice sempre il discorso delle categorie. Le categorie ci sono anche nelle scegliere poi le squadre dove
5: sono
4: devi
5: d'accordo.
4: Andare, cioè ci sono giocatori che possono funzionare in una determinata squadra e non funzionare in altre, è successo tante volte.
5: Poi lì è poco tempo, se non riesci poi sai fare una doppietta oppure entrare, essere decisivo, a determinare una
4: poi
5: partita.
4: Poi adesso quando entri c'hai proprio sempre la pressione addosso,
5: esatto.
4: Perché devi far bene, non
5: poi
4: ce la fai.
5: Entri proprio in un tunnel, non riesci mai poi a piazzare prestazioni di livello, quindi entri in un giro tutto negativo, insomma adesso Luca Allegri ci sta provando, lo sostituisce spesso e volentieri, lo fa entrare spesso e volentieri al posto di Højlund, però insomma a Napoli non sono molto contenti di Luca.
4: Senti, leggevo una cosa da, da Pianeta Napoli, posso citarlo perché citiamo sempre la fonte. Stanno facendo un sondaggio tra i tifosi. Chi è il maggiore responsabile di questo avvio mediocre di stagione? Allenatore, squadra, società? Chi è secondo te un maggiore responsabile?
5: Sempre antipatico individuare però... questo, però noi siamo qua per questo motivo e non ci dobbiamo, insomma, no, smarcare. Per me è l'allenatore, Marco.
4: Anche per me. Perché... per una, cioè, non dicendo, mi sento di fare
5: aggiungendo un... che è bravissimo,
4: no, per carità, però in questo momento deve fare di
5: c'è
4: più.
5: C'è stato un ritardo oggettivo, clamoroso, quindi poi lascia perdere gli infortuni, quello che ti pare, insomma, McTominay, Anghissà, sono cose che...
4: Stavo leggendo una statistica della Digo Stefano giorni fa, del Napoli, dal 2015 a oggi, quindi considera tutti gli allenatori che ci sono stati, tra cui Sarri, questo è il secondo peggiore avvio dopo 5 giornate. Il peggiore l'aveva fatto proprio Sarri, che poi però si riprende, parte e va, no?
5: E... no, Garcia?
4: No, l'aveva fatto anche Sarri. Mm. Lui ha fatto peggio di Garcia, Allegri. Però per dirti, siamo di fronte ad un avvio molto negativo, vabbè. Cioè bisogna tornare indietro dal 2015 per trovare un avvio di questo tipo, leggevo questa statistica così. Quindi è qualcosa di preoccupante. Io però sostengo,
5: però
4: Stefano,
5: posso dire che a me non sorprende, perché io l'avevi detto che la parte, anche il calendario,
4: anche il calendario è vero. Però io sono convinto, guarda, io ho questa, magari sbaglio, però secondo me si può riprendere il Napoli, cioè
5: certo,
4: io credo che Allegri possa trovare una soluzione, perché cioè secondo me è più complicata la strada di Sarri che di Allegri, l'ho detto ieri, lo ribadisco,
5: ma
4: è più complicata quella strada.
5: D'accordo, nell'analisi tecnicamente si vede di più nel Napoli, cioè qualcosa a sprazzi, come abbiamo detto ieri, c'è qualcosa, insomma. Napoli non è che non ha fatto partite, ha fatto delle prestazioni, non sono arrivati i risultati, la classifica piange, 5-7 punti in 5 partite sono pochi per una squadra come il Napoli, con tutto, al netto di tutti i problemi che può avere, insomma, visto anche, abbiamo detto, considerando gli infortuni. Però dall'altra parte a Bergamo, nell'Atalanta di Sarri si vede pochissimo, quindi c'è una difficoltà, secondo me, sai quando devi cambiare una cosa che non riesce, non si cambia ancora, c'è un meccanismo,
4: lì, lavori,
5: sì, è un ancora sta a metà, no?
4: Sì.
5: Tu vuoi cambiare il verso, ma ancora si è bloccato, cioè è una squadra che tu la vedi attacca male, difende male, sta là, galleggia,
4: c'ha poche soluzioni, non si capisce che cosa vuole fare,
5: la trasmissione della palla lentuccia. Cioè, vedi, tutto molto telefonato, molto prevedibile.
4: Mi sembrano legati in
5: questo
4: momento.
5: Quindi
4: un po'
5: sta in una fase, deve essere sbloccata. Questa squadra magari farà una prestazione in cui si convince, si autoconvince di essere poi più competitiva di quello che sta dimostrando adesso. Ma insomma, è in grande ritardo. L'Atalanta è una delle delusioni di questo
4: azienda. Sì. Allora, domande e considerazioni al volo per noi. Nicola ci scrive. Sono Nicola, facciamo per finta o per vero, fate voi, che Milan e Juventus andranno in Champions, secondo voi a danno di chi? La strada è molto lunga, ancora, a danno di chi?
5: Di Como, Lazio e Napoli, però Lazio,
4: no,
5: è partita.
4: Se tutte e due ci vanno, lui dice tutte e due, quindi ne devi levare
5: due. Roma-Inter.
4: E chi escludi?
5: Como. Cioè, Juve terza, Como. Milan quarto, e Como quinto, con la Lazio sesta e Napoli settimo, sì. Atalanta ottava. E,
4: sì, è il Como che dobbiamo togliere da, eventualmente. Non, Roma e Inter ce le lascio dentro.
5: Esatto.
4: E quindi...
5: perché il Como non può arrivare quinto?
4: Sì, assolutamente. Perché?
5: Cioè, nulla toglie la bravura di Fabregas, nel senso che ha fatto vedere qualcosa di clamoroso lo scorso anno, poi ha sfruttato le defaianze degli avversari, sia Como che la Roma, l'abbiamo detto mille volte, Milan e Juve stavano là.
4: Certo.
5: Ora Milan e Juventus non mi sembra che siano lontani anni luce dalla vetta. Milan 11 punti, Juventus 10, e c'è questa cosa della Lazio che è la variabile impazzita e la sorpresa del campionato. Può tenere? Quanto potrà tenere? C'ha la squadra per andare fino in fondo? Secondo me c'ha la squadra per andare fino in fondo, perché c'è una partita a settimana, io te l'ho detto ieri, e quindi adesso te la ritrovi lì e togli dei torno. Non è così facile, Marco, tu lo sai.
4: Ma ci sono delle varianti, ad esempio bisogna
5: capire... non mi sembra quella di Baroni che fa, ti ricordi?
4: Tu
5: che...
4: dici? La vedi meglio di quella?
5: Beh, insomma, Baroni fece un girone di
4: Baroni fino all'ultimo ha lottato per la Champions, fino all'ultimo.
5: Esatto.
4: L'ha persa all'ultimo, pure lui.
5: Cioè, una partenza così, 13 punti dopo 5 partite, te la porti dietro, Marco, secondo me, se non sei un folle che bruci tutto, sì, il credito, sì. Cioè, devi essere, no? Cioè, c'è Lazio-Monza adesso, c'era un calendario, cioè, va, va a Torino con la Juve dopo tre giornate, ho visto un po' il calendario, però c'ha squadre insomma che poi alla fine puoi fare i punti, puoi stare lì anche perdendo, pareggiando partite, puoi stare lì attaccato al treno e quindi vattene a togliere di torno. Cioè la Lazio è l'intrusa del campionato, la piacere e la sorpresa di questo avvio di campionato, e vedi com'è il calcio, devi stare sempre sul pezzo e poi dei ritardi colmarli, riprendere insomma tutto il discorso non sarà semplice neanche per la Juve e per il Milan, anche se io le vedo, Marco, in lotta per un posto in Champions entrambe.
4: Pure io. Allora ti dico il calendario per essere proprio precisi.
5: Como Lazio, Juve, Milan.
4: Ti dico il calendario della Lazio, la ripresa: Monza, Juventus, Parma, Sassuolo, Cagliari. Questo fino al primo di novembre. Non è un calendario, tolto alla Juve, non è un calendario impossibile. E quindi ti può consentire di rimanere in quella posizione classifica. Sì, sì, sì. Poi dopo c'è il Napoli.
5: Napoli, quale Napoli?
4: Esatto.
5: Che sarà del Napoli? Non lo sa, appunto, vedi come cambiano le cose. Cioè, adesso vedendola ad agosto sotto
4: Napoli
5: l'ombrellone facendo
4: oh,
5: a Napoli, a Juve, qui per dirla Gattuso, che... adesso invece è tutto il discorso diverso, ma che Napoli vedremo col... cioè magari vai a affrontare un Napoli, si sarà ripreso, si sarà ripreso, saranno dolori per la Lazio, ma se sarai in una crisi, se sarai in una crisi diciamo come quella attuale, è una partita che tu puoi andare a fare anche il risultato lì con l'entusiasmo, e soprattutto considerando una partita a settimana, Marco. Ecco perché poi la sorpresa c'è dietro l'angolo ed è stata la Lazio, ed è la Lazio in questo momento. Però Milan e Juve io non la toglierei da
4: sì, che poi mi sembra che quella partita lì del Napoli sia prima della sosta, da quello che leggo.
5: E poi attenzione, poi vediamo la Champions League.
4: Sì, sì,
5: insomma
4: sì.
5: Anche vabbè, la Roma deve dare dimostrazione, cioè confermarsi è la cosa più difficile. Abbiamo visto col Como la partita al Frosinone, ti aspettavi che il Frosinone vincesse 2-0?
4: No.
5: Io no.
4: Senti, invece ti viene confermato, abbiamo fatto prima il collegamento a Venezia con il corrispondente Daniele Najar.
5: Ci hanno sentito.
4: Confermato, confermato Stroppa. Sei d'accordo? Però ci ha detto anche Daniele, è una conferma un po' a tempo, naturalmente.
5: Se perdi 4-1 a Bergamo, salti. Ragazzi. Atalanta-Venezia.
4: Calendario non...
5: Atalanta-Venezia sarà la partita di Stroppa, insomma.
4: Lo sai che ci ha raccontato anche...
5: E anche quella di Sarri, secondo me,
4: Ci ha raccontato
5: anche
4: che anche la posizione del direttore sportivo è da vedere un attimo, perché lì dicevano che era stato anche sondato Tare, però lui ha smentito, Igli, il direttore, però c'era l'intenzione anche di cambiare da questo punto di vista, e la coppia Tare-Tudor, di portare lì la proprietà, se c'era questo, girava questo tipo di indiscrezione.
5: Forse ce l'ha. Se la tiene un attimo
4: la tiene in canna, tu dici?
5: Certo, perché poi i risultati, Marco, faranno
4: certo, per forza,
5: il loro corso.
4: Venezia che farà Atalanta, Napoli, Genoa, Inter, Como e Udinese fino alla sosta. La prossima è quell'altra successiva. Quindi
5: dura,
4: inizia con Atalanta, Napoli è dura. Sì, due partite, mamma mia, povero Stroppa. E fa veramente un grande lavoro. Va bene, ci stiamo per fermare, prendo l'ultimissima considerazione, poi andiamo in pausa. Dunque, occhio a Gattuso, abbonato al quinto posto, vedi Napoli e Milan. Poi Claudio ci scrive: tutti descrivono Fabregas come un grande allenatore. Nella partita di domenica scorsa il Frosinone è sceso almeno 6 volte sulla destra, sorprendendo in modo evidente la difesa del Como. Ma aveva visto qualche partita del Frosinone? Non sa chi gioca come esterno destro del Frosinone? Grazie Claudio.
5: Io credo di sì.
4: Io penso di sì, però poi ci sono pure delle giornate dove quello che scende a destra non lo pi mai e poi fa quello che te pare,
5: così.
4: Insomma. Ci sono delle giornate come dicevo, guarda, questo non c'è niente da fare,
5: no.
4: Poi mette due, non lo prendi, no. Può capitare. Ci fermiamo, break, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati di nuovo, ben ritrovati a tutti voi da Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Salutiamo anche gli amici di Club TV, canale 61, che ci possono trovare lì sul nazionale. Poi salutiamo anche gli amici di Gold TV sull'11 nel Lazio e gli amici di Italia 7 in Toscana, in questo momento collegati con noi. Quindi grazie come sempre per stare con noi nel lungo pomeriggio di Maracanà. Allora Stefano, c'è un argomento che voglio sottoporti tra pochissimo, però lo voglio condividere insieme al collega intanto Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: E poi mi fa molto piacere avere con noi il direttore Rino Foschi. Ciao direttore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
4: A voi tutti buonasera.
0: Buon pomeriggio. Sentite, vi voglio sottoporre una cosa. Sono andato a spulciare un po' di dati di un calciatore perché oggi ho letto un po' di approfondimenti riguardanti Dybala, no? Mi ha incuriosito una cosa, grande inizio di stagione, okay? Possiamo dire dal punto di vista della prestazione, dal punto di vista della condizione fisica. E allora ho preso questa stagione qui, queste 5 partite, Stefano, le ho confrontate con un'altra migliore stagione che c'è stata di Dybala, quella della Juventus guidata da Sarri, che lui fu eletto alla fine dell'anno il miglior giocatore della Lega Serie A, no? Mi dai questi dati, li voglio sottoporre a voi per vedere che differenza c'è e chi è secondo voi anche chi ha inciso in questo. Allora 2026-27 l'abbiamo messo a sinistra, 19-20 a destra della vostra del televisore. 5 presenze da titolare nella Roma, mentre nel 19-20 ne aveva fatte 4, ma una da titolare in quel contesto. Poi 0 gol, quindi a livello di gol siamo alla stessa situazione. Poi 4 assist quest'anno, non invece nel 19-20. A livello di tiri in porta siamo 4-3, 11 occasioni create, 17 occasioni create con la Roma, 2 praticamente con la Juventus, 24 tocchi in area di rigore con la Roma, 6 invece all'epoca. Al termine della stagione, di questa stagione 19-20, fu eletto come miglior calciatore, l'MVP, no? Si dice in questo caso, della Juventus da parte della Liga Serie A. Quindi diciamo così che dal punto di vista dei dati questa stagione qui può fare ancora meglio. E sono passati 6 anni, Stefano,
1: che è la stagione del Covid, no? La Juventus, esatto, la Juventus campione d'Italia, e lui là becca il Covid.
0: Esatto. Che
1: e da lì secondo
0: vedete?
1: Me incide molto sullo stato psicofisico generale di questo straordinario calciatore. Cioè i problemi secondo me vengono da quella cosa lì. Poi non lo so, ma questa è una mia considerazione. Detto questo, adesso si sta riprendendo, si sta allenando con un preparatore atletico. Si fida ciecamente di questo preparatore atletico, che è proprio ad personam. Lo segue e si sente più sicuro, certamente ha questo timore, questa paura che gli possa cadere, non so, un contrattempo fisico, però intanto spinge, e la cosa secondo me che lo sta migliorando è Gasperini nella gestione, facendolo giocare sempre di più, perché tu lo sai, perché fai maratone, cioè più accumuli fatiche, più abitui il fisico a essere più allenato, a andare più in profondità, avere più resistenza, e poi piano piano tu entri in condizione e c'hai una corsa, diciamo, che ti permette di avere una corsa di qualità, cioè più giochi e meno hai probabilità di fare, cioè meno probabilità di farti male, secondo me. E quindi rispetto allo scorso anno io noto questa grande piccola differenza.
0: Questo, diciamo, quindi
1: ce lo fa sempre giocare.
0: Quindi diciamo, è Gasperini
1: più gioca, meno si infortuna.
0: Direttore, questa, diciamo così, avvio di stagione, diciamo, di Dybala, qualcuno addirittura ha detto sembra il Dybala di Palermo, no? Per come si è presentato e come è partito, è dovuto a che cosa secondo lei?
4: No, Palermo aveva gli stessi problemi. Io mi ricordo quando è arrivato il primo anno più non da via da Palermo da Genoa, Zamparini voleva assolutamente che me lo portassi in Genova perché era fragile, era un giocatore giovane ma era ancora fragile. Poi strada facendo ha vinto un campionato con Sarri e ha fatto non un campionato intero, ma ne ha fatto, diciamo, i tre quarti, in un discorso sempre fisico, perché a qualche problema gli viene. In questo momento qui noi stiamo parlando molto probabilmente di un grande giocatore, perché Dybala è un giocatore, un fenomeno completo, fuori che è un giocatore fragile. Purtroppo nel lungo, dopo la 10ª, 7ª, 8ª partita pure, ha degli infortuni per la sua fragilità. Quindi il discorso, il punto di interrogativo è questo, altrimenti Dybala è stato venduto, l'hanno tenuto, la Juventus doveva vendere, poi l'ha venduto, l'hanno comprato, la Roma l'ha tenuto quest'anno, ci ha pensato un attimino, insomma tutti questi discorsi qui stiamo parlando, però di un giocatore che, se sta bene fisicamente, che non avesse questa fragilità purtroppo che ha sempre avuto purtroppo nel lungo, sarebbe uno dei più forti giocatori che abbiamo in Italia.
0: Però, direttore, è un inizio che non si vedeva da un po', bisogna dire la verità, perché già gli anni, cioè questo è stato un inizio dove anche dal punto di vista fisico, come si è presentato, io parlo proprio ai nastri di partenza del ritiro, in una condizione fisica subito notevole. E mi chiedevo che cosa può aver inciso, non so, un fattore motivazionale, Gasperini.
4: Ha inciso Gasperini, è bravo, Gasperini è un grande allenatore, ha uno staff importante. Il secondo anno che era lì, sapevano bene dove lui può peccare fisicamente, dove può, e hanno lavorato su quello dove lui può essere il suo debole. Molto probabilmente l'hanno tenuto ancora, l'hanno tenuto lì, eccetera, eccetera, e l'hanno lavorato e lo stanno lavorando molto, lo stanno gestendo molto bene. Quindi può darsi anche che se fa un campionato intero possa avere delle grandi soddisfazioni sia lui che il suo tecnico, la sua società. Perché, ripeto, lui fa la differenza.
0: Assolutamente.
4: Adesso l'importante è gestirlo fisicamente, come lo sta gestendo la Roma in questo momento qui, e ha dei vantaggi, nel senso che molto probabilmente quello che sta facendo Gasperini, il suo stato su Dybala, non l'hanno fatto gli altri. Sì, la Juventus ha fatto un campionato, ma l'ha fatto quell'anno che ha vinto il campionato con Sarri, lui ha fatto mezzo campionato, se vi ricordate.
0: Sì, anche non fece, è vero.
4: Ha avuto anche dei problemi lì. A Palermo ha avuto i suoi problemi, io lo conosco molto bene, l'ho venduto io, la Juventus, mi ricordo bene, e Paratici lo voleva fortemente, aveva dei dubbi Marotta, mi ricordo che abbiamo discusso 15 giorni, lo tenevo in piedi la situazione, l'Inter dava poco, però Paratici a tutti i costi l'ho voluto portare alla Juve.
0: Quindi dubbi ce l'aveva Marotta, direttore?
4: C'era Marotta e Paratici, però chi lo voleva fortemente era Paratici. L'ha voluto fortemente Paratici, assolutamente. Gli altri avevano i dubbi, questi dubbi fisici che ha avuto fino all'anno scorso, certo, che non ha oggi.
0: Certo.
4: E sono sempre questi stati dubbi questi. Paratici invece si è sempre creduto a questo ragazzo. E sapeva che gli dava delle soddisfazioni. Hanno vinto il campionato in un certo modo, ha fatto bene, l'hanno venduto e andiamo avanti. E adesso in questo momento qui Gasperini, che lo conosce bene, l'ha avuto quest'anno la Roma, e cosa succede? Nel suo staff lo stanno preparando nelle condizioni migliori dove posso avere una continuità di prestazioni.
0: Che è fondamentale, certo. Alessio, tu che ne pensi? Alessio, è un momento, diciamo così, iniziale, oppure pensi che poi questi problemi possono riaffiorare?
2: Beh, è chiaro che nella vita di qualsiasi atleta esiste una storicità e una ripetizione anche in quelle che possono essere le problematiche muscolari. Questo non significa che non vi si possa porre rimedio, e purtroppo facciamo tutti i scongiuri. Gli infortuni dei calciatori, anche i muscolari, non dipendono solo dalla preparazione, ma dipendono anche da quello che succede in campo, perché a volte l'infortunio muscolare può capitare meno spesso, può dipendere anche da contatti. Sappiamo che il calcio è uno sport di contatto, e quindi a volte gli infortuni sono traumatici, ma in una percentuale molto più bassa. Gli infortuni anche a fronte di un contrasto molto più duro possono rivelarsi anche muscolari. Facciamo tutti i dovuti scongiuri, rimaniamo alla storia atletica di Paolo Dybala, che, come ricordava il direttore, è sempre stato un calciatore fragile. Fra l'altro, quando arrivò a Palermo, io lo ricordo perché nella precedente esperienza radiofonica mi è capitato spesso di seguire i tiri a Palermo, era mingherlino, piccolino, un bambino. Oddio, non è che sia cresciuto poi così tanto, però insomma è diventato uomo, è diventato più piazzato e tutto quello che consegue. Purtroppo gli infortuni si portano avanti, o si trova il giusto protocollo per porvi rimedio. Io forse sbagliando potrei fare il paragone di Messi, che da ragazzo si rompeva spesso, anche per la terapia che aveva fatto, che in qualche modo aveva indebolito i suoi muscoli. Ricordo, tornando alle cose di Roma, il caso di Juan, che per una dieta sbagliata aveva dei muscoli di seta, poi si sono accorti attraverso delle analisi genetiche, che probabilmente doveva assumere meno proteine, insomma, doveva mangiare meno carne, e lì Rouhan non si è più infortunato. Idem Dybala, non è detto che anche a un'età più avanzata non si possa trovare la giusta preparazione atletica. Da par mio mi accontenterei che giocasse metà delle partite come le ha giocate fino adesso. Sarebbe già un grande vantaggio per la Roma. Sì. Purtroppo, rifacendomi ai numeri, che nel calcio non sono tutto, ma sono importanti, prima o poi qualche battuta d'arresto, credo che dovremmo metterla in conto.
0: Speriamo di no. No, Stefano, però in ottica, diciamo, stagione, più importante per la Champions o per il campionato un giocatore come Dybala, cioè preservarlo più per una competizione o per un'altra?
1: Per tutte e due, cioè,
0: considerando un po' lo storico, perché poi lo storico va sempre un po' considerato del calciatore, no? Se dovessi fare una scelta a livello proprio anche perché poi ci sono anche giocatori di qualità, insomma, la Roma davanti c'ha pure Castro, c'ha pure Mora, insomma, può sostituirlo in alcune situazioni.
1: Beh, a livello internazionale c'ha un'esperienza, soprattutto c'ha delle letture diverse, insomma, è il giocatore più forte che ha la Roma, Marco, a disposizione. Quindi Dybala è importante sia in campionato che in Champions League. Poi, tra l'altro, io consiglio sempre il campionato, l'ordinaria amministrazione è meglio farla nel miglior modo possibile, non la straordinaria. Cioè, la Champions deve essere colta come, ecco, voglio dire, un qualcosa che ti accompagna, ti dà adrenalina, ti dà stimolo e pompa, diciamo, entusiasmo per il campionato. È un evento così. E poi la puoi vincere la Champions League? Secondo me no. Il campionato potresti lottare, ecco questo il discorso.
2: Dybala è stato fondamentale nell'anno della finale dell'Europa League, la sua esperienza internazionale è contata tantissimo, purtroppo è venuta un po' meno nella finale, però inserire quel tipo di giocatore in quella squadra...
1: No, però la domanda di Marco, io ho detto, cioè, nel senso, campionato Champions League, la Roma probabilmente non
0: io
1: lo so,
0: vorrei sempre
1: se
0: il
1: ci sarà un miracolo potrebbe giocarsi, potrebbe andare in finale a Madrid, cioè, ma la vedo difficile, sempre, capito? La vedo un pochino più praticabile il fatto che possa contendere, poi anche qui fino alla prova contraria vediamo un attimo quello che succederà, il titolo a dar fastidio all'Inter, insomma, le squadre più forti del campionato. Sì, quello sì.
0: Io lo curerei più per il campionato, non so, direttore, lei che ne pensa?
4: Ma io penso che Dybala è la quinta stagione che è la Roma e Gasperini sarà da 2 anni. Quest'anno era un po' chiacchierato nelle uscite, l'entrata, uscite, l'entrata. Ma io, conoscendo molto bene Gasparini, perché ci ho lavorato poco, sì, ma ci ho lavorato, ed è un eccezionale nel lavoro, e lavoro forte, ha capito come va lavorato Dybala e lo sta lavorando così. Io sono convinto che avrà delle grandi soddisfazioni. 32 anni, siamo arrivati al punto che si è trovato il modo di allenarlo nel modo giusto e farlo star bene, la Roma diventa una squadra particolarissima, molto importante per questo campionato, e Dybala fa la differenza se sta bene fisicamente. Io sono convintissimo, sono sicuro che Dybala farà un grande campionato fino alla fine e avrà meno infortuni di quello che tutti pensavamo che poteva avere, perché il bravo è stato Gasperini col suo staff, che hanno capito il tipo di allenamento che vuole questo ragazzo qua.
0: Noi glielo auguriamo, perché questo è un giocatore che poi fa la differenza se sta bene, non c'è dubbio. No, però io, se dovessi fare una scelta, ribadisco, se devo preservare un giocatore di questo tipo, vorrei averlo così per tante partite in campionato più che in coppa, cioè tante partite in campionato. Personalmente, poi per carità.
4: Sicuramente lui,
0: cioè, per me la Roma quest'anno ha ridotto molto il gap dall'Inter, ecco perché dico questo. Allora i giocatori, quelli che possono fare la differenza, preferirei averli per molte partite in campionato.
1: È lunga, ma
4: lo so, per il campionato o per l'Europa? Io le rispondo che per il campionato è una cosa importante, quindi non voglio dire che serve solo per il campionato.
0: Certo.
4: Dybala sicuramente in questo campionato farà delle cose straordinarie, e lì per il campionato Gasperini lo vorrà sfruttare per questo, perché la Roma, ragazzi, la Roma ci crede. Credetemi, la Roma, Gasperini ci crede. Non guardate le risposte che danno, voi giornalisti fate le domande, eccetera, eccetera. Ma Gasperini si sente una delle squadre più forti di questo campionato. E fino alla fine sarà lì, fino a giocarsela. Se Dybala sta bene fisicamente, è quello che gli fa la differenza.
0: Alessio?
2: Beh, io credo che può essere, come fece la differenza con Mourinho in Europa League, sicuramente le potenzialità di Dybala, che nonostante la stagione che tutti ci auguriamo sia la stagione migliore dal punto di vista atletico, e non credo che possa giocarle tutte tra Champions e campionato, quindi a quel punto io lo preserverei, anche perché poi
4: più campionato,
0: più la campionato.
2: Roma,
0: sì, sì,
2: pure la Roma, una scelta la dovrà fare, lo preserverei per il campionato, anche perché adesso ci sono 3 settimane diciamo di stop, no? Prima di,
0: e la Roma ha deciso di lavorare, guardate che poi noi oggi abbiamo anche un approfondimento, lo dico a Stefano, con un preparatore atletico, perché le società hanno fatto un piano di lavoro differente in queste settimane.
1: Sì,
0: c'è chi lavora continuamente come la Roma, mentre alcune squadre hanno fatto
1: fino a venerdì
0: 5 qualcuno hanno scelto
1: 4 giorni di riposo,
0: alcune addirittura
1: c'è chi l'ha
0: settimana,
1: dato subito,
0: sì, per capire, però vediamo.
2: Sì, quindi prima o poi dovrei decidere. Diciamo che abbiamo vissuto fino adesso, per quanto le partite contassero 3 punti, una sorta di pre-season, un inizio di stagione particolare, un'anteprima del campionato. Ora fermi 3 settimane e poi non la si smette più di giocare.
0: Sì,
2: e lì vedremo fuori, purtroppo, ma questo vale per tutti, non solo per Dybala, in generale, se ci saranno magagne nella preparazione, nella tenuta atletica dei giocatori,
0: certo.
2: Se le squadre riusciranno
0: dopo si gioca sempre, è vero. Dopo ci sarà il Tour de Force.
1: Beh, fino a novembre, poi ci sarà un'altra sosta, e poi dritto fino a dicembre, quest'anno c'è la sosta.
0: Sì.
2: Ma bisogna arrivarci a dicembre.
1: No, nel senso, lo scorso anno, no, dopo la seconda sosta per le nazionali, si faceva tutto dritto fino a marzo.
2: Sì, invece
1: adesso c'è un'altra dicembre.
0: Sì. Vabbè, vediamo. Diciamo così che promette bene questo avvio di Dybala.
1: Promette molto bene. Sì.
0: E sembra aver trovato praticamente anche una condizione
1: per me
0: buona.
1: La ricetta è più gioca e meno si fa male.
0: Infatti,
1: e soprattutto più conoscere una fatica che non ha mai conosciuto fino adesso.
2: Quindi...
1: Ha conosciuto, secondo me, con Gasperini una fatica, diceva il direttore. Gasperini ti massacra durante l'allenamento. O sopravvivi o anneghi, vai giù. Quindi Dybala ha fatto un'ottima preparazione, non ha mai saltato un allenamento, ha spinto e secondo me i consigli sono stati: guarda, spingi, non ti preoccupare, non aver paura di farti male. Più ti riposi, più il muscolo si riposa, più uno gestisce e più va incontro a infortuni. E quello è il segreto. Invece spingi, che poi vedrai che il muscolo è piuttosto no? Cioè, secondo me ha alzato anche la frequenza
0: della fatica, più rendi. Direttore, una curiosità, prima stavamo parlando con Stefano, cambiamo un attimo discorso, lasciamo la Roma, andiamo al Napoli. Stavamo vedendo alcune considerazioni che vengono fatte a Napoli, che chiedono di questo avvio così un po' complicato. Chi è responsabile, l'allenatore, la squadra o la società che non ha fatto il mercato?
4: Mi metto in difficoltà, però qualcosa dovrò rispondere. Il Napoli non è il Napoli forte che conoscevamo, che conosciamo, non è questo. Per tanti motivi. Molto probabilmente uno un po' deluso anche il mister. Perché il mister non è quel mister che vediamo oggi. È il mister che sappiamo le sue capacità, sappiamo quello che ha fatto nel passato, ma non conta niente. Ci stanno deludendo alcuni acquisti e alcuni giocatori, alcuni infortuni. Sicuramente il Napoli è legato a tutte queste cose, come la Roma è, per fare bene legata, parlavamo prima di Dybala che fa la differenza, e il Napoli è legato a alcuni giocatori che non rendono, e non voglio far nomi perché non voglio far nomi, sono 3 o 4 giocatori che dovevano avere una resa diversa o meno infortuni. E la macchina non funziona, il meccanismo non funziona, anzi siamo lontano da quello che pensavamo noi del Napoli, perché il Napoli e l'Inter per noi erano le 2 squadre migliori, erano le 2 squadre più forti del campionato, ma non è così. Purtroppo il Napoli ha dei problemi che devono risolvere, non so se sono risolvibili in breve tempo.
0: Ma problemi di una squadra che forse doveva essere rinnovata?
4: Sicuramente quello, e sicuramente gli infortuni che non si... sono certi infortuni che non so come vengono, però ripeto, la squadra non è quella che noi pensavamo, e la squadra non sta reggendo con i giocatori. Posso cambiare, stando nel tema, mi ricordo l'anno scorso si parlava di un giocatore più forte in Italia che era il Milan, però era la rovina del Milan lui, e l'ha avuto ancora Allegri. Allegri è un allenatore particolare, con certi soggetti non va d'accordo e si rompe la macchina.
0: Si riferisce a, ma chi si riferisce però come giocatore?
1: Del Milan. No,
0: del Milan, non avevo capito.
4: Mi riferisco al più forte giocatore che è il Milan, che è andato via quest'anno.
1: Leao.
0: Ok.
4: Non era più un giocatore di calcio, ma era un casinista, parliamoci chiaro.
0: Sì.
4: E ha fatto quello che ha fatto. E Gasperini non ci sta, Allegri non ci sta a questi giochi qua. Allegri c'è stato fino alla fine, poi ha svuotato e poi sapete come è andata a fine l'ultima partita che vince in casa del quarto posto, è successo quello che è successo, ne ha pagato lui, è andato via, è andato a Napoli. È andato a Napoli perché crede in quella squadra e credeva in cose che ancora non conosceva. Oro sta toccando con mano dei problemi che lui dal di fuori ancora non ha detto che però ci sono. Dei problemi che non voglio andare a fondo, ma dei problemi che deve risolvere il presidente. Il presidente è bravo, ha fatto bene, ha fatto male, ha fatto bene, benissimo. In questo momento ha fatto dei mercati straordinari negli ultimi 2-3 anni, ma in questo momento qui deve vedere di correggere queste conferme, questi errori che sono stati fatti negli ultimi 2 mesi. Però ripeto, non vado nello specifico perché non voglio fare il fenomeno. Io sono convinto di quello che dico.
0: No, no, ci mancherebbe. Non so Alessio e Stefano che se pensate...
1: No, la curiosità è, direttore, a Napoli c'è un giocatore alla Leao che può disturbare questo
0: equilibrio?
4: Non uno, ci sono un paio di giocatori che non rispettano quello che pensavamo. Ecco, dico così, non rispettano. Allegri è un allenatore che ha vinto, ma ha saputo perdere, ha fatto bene, per me è un bravissimo allenatore. Però non sta a certi giochi. Lui è...
1: Cioè, praticamente questi due giocatori che dice lei riconoscono che Allegri è in fase calante. Ecco, questo, e quindi quando parla dice: vabbè, sai
4: la
1: che
4: fase
1: c'è.
4: Calante, però, la
1: parli,
4: calante,
1: però non c'è più quell'efficacia di una volta. E quindi non però, ti ascolto. Signora,
4: fatemi dire una cosa: la fase calante viene quando non vengono certi risultati.
1: No, ma io sto immaginando, siccome ci ha incuriosito il suo discorso, questi due giocatori di cui non si sa niente, gli dicono: è arrivato Allegri, noi pensavamo che arrivi insomma sul pezzo, invece. Mi sembra insomma di...
0: Che poi sono due giocatori forti, mi sembra di capire.
1: Esatto.
4: Sono giocatori forti, sono giocatori che hanno fatto bene, sono giocatori che nell'organico...
1: Contano.
4: Un organico fortissimo, però ripeto, ci sono dei problemi, problemi interni, problemi esterni, problemi fisici.
0: Okay.
4: Allegri è un allenatore che sappiamo, che è bravo, non è un fenomeno, ma è bravo, ha saputo, sa vincere, sa far tutto... Ma nella gestione di determinati giocatori.
1: Non media, non sa.
4: È dura.
1: Ho capito. Ha descritto la perfezione, il carattere.
4: Esatto. Però adesso parlare in questo modo qui, vedo che le robe non vanno bene in Napoli, è troppo facile.
1: No, direttore, è una cosa.
4: Lo aspetto ancora perché sono convinto che Allegri. Sono convinto che il presidente deve tener conto e di star vicino a Allegri.
1: Quindi i giocatori sarebbero due. A me sta cosa. lo so, direttore, però ci ha aperto sta
0: curiosito.
1: Sarebbero due. Adesso il nostro compito sarà, dopo la sosta, individuare le formazioni, e capire quali sono.
4: Certo, di calcio dalla mattina alla sera sempre di calcio.
1: Lo so.
4: Però sono cose delicate. Sono.
1: Ma direttore, non ha detto mica niente. Non l'ha fatti, però ha incuriosito
0: questa cosa.
1: Noi e gli ascoltatori.
0: Certo.
1: Quindi noi da oggi in poi noi scopriremo le formazioni.
4: Io sono convinto che sono cose risolvibili.
1: Sono due giocatori che contano, però scopriremo
0: le formazioni.
4: Io sono convinto che sono cose risolvibili.
1: Sono due giocatori.

0: Cioè, se vuoi fare,
1: no, ma no,
2: se vuoi fare i nomi,
1: la situazione è recuperabile. Ha detto di sì, allora faccio un'altra domanda, direttore, secondo lei basterà la sosta per recuperarle?
0: Ecco,
3: è molto importante la sosta in questo momento qui, è la cosa più importante che è successa. La sosta in questo momento qui è forse quell'ancora che ci voleva il Napoli. È
2: ma
3: molto
2: questi,
3: importante,
2: direttore,
3: la
2: mi perdoni, tanto siamo in chiusura. Ma questi due giocatori sono
0: sono in nazionale
2: oppure
0: no, o sono rimasti lì?
2: Sono rimasti...
3: sono 2/3 o sono 2/3. Ripeto, sono parte di un gruppo fantastico, fanno parte di un gruppo al vicecampionato e sono all'altezza. Se tutto funziona bene. Se funziona bene, ho fatto un esempio di quello del Milan. Quello del Milan ha rovinato il secondo anno, ha rovinato tutto, era da dar via.
2: Ho capito. Uno è straniero, ho capito.
3: Non lo so.
0: Ci ha incuriosito.
2: Allora, uno l'ho individuato, però non posso fare, capito. Però non è centrale. Già con Conte aveva dato un po'.
3: Io ripeto, siamo alla quinta, sesta partita, di campionato. C'è ancora tempo. C'è questa sosta bellissima che fa comodo a molti, a tutti. Ci sentiamo fra un mesetto.
2: Certo, fra un mesetto la richiameremo, come no, direttore.
0: Va bene.
3: E andiamo all'obiettivo.
2: Cioè, non fra un mesetto, fra Napoli-Frosinone. Se Napoli non batte il Frosinone, lei...
0: La dobbiamo chiamare subito.
3: Adesso vi dico una cosa. Attenzione che Frosinone...
2: È una partita difficile quella.
0: Vabbè, vediamo.
3: Dobbiamo chiudere la trasmissione, ma... Se parliamo di Frosinone è una cosa che non ci aspettavamo nessuno.
2: Alvini
0: è bravo, però,
2: il mago di Fucecchio, direttore.
3: Perché noi ci aspettavamo un campionato del Frosinone in questo
0: nessuno.
3: Non facciamo i fenomeni, non facciamo i mani.
2: No, però
0: occhio,
2: noi l'abbiamo seguito lo scorso anno, tutto l'anno.
0: Perché un attimo scende giù di piada.
3: E Napoli gli capita questa parte qui.
0: Sì.
3: Pensi un po'.
0: È vero.
2: Allora, dopo Napoli-Frosinone, caro Marco... Chiamiamo il direttore,
0: va bene.
3: Vediamo un attimo, con piacere.
2: E lì però ci fai i nomi, però. E lì ci fai i nomi, però.
3: Guardiamo la partita.
2: Va bene, guardiamo questa partita.
3: I voti di questa partita.
0: Un abbraccio al direttore Foschi, grazie per essere stato con noi.
2: Buona giornata.
0: Alessio, ti ringrazio anche a te.
2: Ciao, Alessio.
0: Chiudere velocemente,
1: a
0: presto.
1: Un piacere.
0: Un abbraccio ad Alessio Di Francesco. Break, torniamo perché andiamo su altri due giocatori.

0: Ci siamo, caro Stefano, di nuovo nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: 331-8200-213, questa cosa che ha detto Foschi, ha cominciato il toto pronostico qui, vogliono indovinare i calciatori dissidenti. Vediamo. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio ad un terzetto che ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Comincio da Beppe Pancaro. Ciao Beppe, ben trovato. Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato. Ricky Buscaglia, telecronista da Zone. Ciao Ricky.
1: Ciao Ricky.
3: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: E poi ritrovo con grande piacere Francesco Pini. Ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben
1: Francesco.
0: Trovato.
1: Ciao,
2: buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Sentite ragazzi, io approfitto della presenza di tutti voi per andare un po' ad analizzare due attaccanti che sono senza gol, caro Stefano. Che oggi noi in preda alla velocità non abbiamo fatto neanche i titoli, siamo andati a cannone così, va bene. Allora, dicevo, abbiamo fatto un paio di grafiche che riguardano Colomani e Gonzalo Ramos per fotografare un po' il momento e capire come questi due attaccanti, che nell'ultima partita comunque non hanno fatto male entrambi nelle rispettive partite, poi chiediamo anche a Ricky, una mi sembra raccontata.

0: quindi ci potrà dare conferma o meno. Abbiamo messo un po' di dati che riguardano Colomani e Ramos, ad esempio i tre passaggi chiave fatti a testa, questo nelle cinque giornate fino ad oggi. La precisione di passaggi, più o meno siamo allo stesso livello, 76% Colomani, Ramos 82%. I chilometri percorsi, c'è il dato solo di Ramos, non abbiamo intercettato quello di Colomani, che dovrebbe stare nella media del centravanti, però Ramos ha fatto 57 chilometri, quindi sarebbero 11 chilometri più o meno a partita, che sono tanti per un centravanti, quindi si è mosso tantissimo. 24 tocchi per Colomani, 24 anche per Ramos, 3 occasioni create per Colomani, 2 invece quelle create da Gonzalo Ramos. Quindi i dati, nessuno dei due segna, no, uno l'ha fatto Ramos con un gol, quindi segnano poco. Come si possono attivare questi due attaccanti? Perché molti ci hanno scritto, vabbè, ma uno fa la sponda, l'altro partecipa, dà la profondità, eccetera, però non segnano.
1: Allora, secondo me Ramos dovrebbe avere due partner certi, cioè
0: nel senso, poi altri dati,
1: sono curioso di vederlo all'opera con gente con tipo Pulisic e Saelemaekers, per intenderci. Cioè gli cambi sempre l'assistenza, chi dovrebbe poi metterlo in azione. Colomani sta sulla strada giusta, perché ha personalmente questa voglia di affermazione, l'ha detto Spalletti, è andato lì, se l'è andato da solo, ha fatto una super partita contro l'Atalanta. Secondo me sono destinati ad essere entrambi utili nelle rispettive squadre. Poi non ti so dire quanti gol segneranno, ma secondo me sono due ottimi attaccanti.
0: Quindi tu dici si possono riattivare tutte e due, solo secondo una questione di tempo.
1: Sì, e possono essere utili proprio nel gioco di squadra. Cioè Ramos, quando dà la palla a Rabiot, non è... quella è una palla difficilissima, Marco. Difficilissima. 9 volte su 10 tu la sbagli. La prendi in malleolo, la prendi un po' sotto, la mastichi. E invece lì, tum, pulita. I giri giusti, Rabiot poi fa un gol spettacolare, perché la battezza sul primo palo invece di allargarla sulla destra del portiere, è un'azione spettacolare, dove Ramos per la prima volta si libera, non vince l'egoismo e quindi altruista, lì fa una giocata da giocatore. Cioè Ramos non è un fenomeno dei fenomeni, ma è un giocatore secondo me serio, e Colomani altrettanto. Colomani ha giocato nel Paris, ha fatto una finale di mondiale, cioè non è l'ultimo arrivato, adesso viene preso un po', no, canzonato da tutti.
0: L'ultima partita ha fatto bene, si è visto molto più applicato.
1: Lui adesso secondo me si è sintonizzato con Spalletti,
0: okay.
1: Ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, adesso sta capendo cosa vuole Spalletti ha fiducia in lui e secondo me sarà un giocatore importante per la Juve.
0: Beppe Pancaro, che ne pensi? Come si possono attivare, come possono trovare la via del gol e quindi sbloccarsi questi due giocatori?
2: Allora, le qualità dei due giocatori sono sicuramente fuori discussione. Hanno caratteristiche diverse. Ramos è un giocatore che va servito più con palloni dentro l'aria, e il Milan in questo momento è la squadra che, tra le squadre che ha toccato meno palloni di tutto il nostro campionato dentro l'aria. Quindi io penso che lui stia pagando la mancanza ancora di qualità di gioco del Milan, perché il Milan in questo momento sta facendo un calcio molto verticale, si difende basso e riparte, e Ramos non ha queste caratteristiche, quindi lui si riattiva solo se la squadra inizia a fare un calcio dominante, a giocare nella metà campo avversaria, a fargli fare meno metri e a servirlo in aria.
0: Sì, perché fa un sacco di chilometri.
2: Sì, è troppo lontano dalla porta, sì, e sì. Per le caratteristiche che ha non è un giocatore che secondo me può esaltarsi in quelle situazioni lì. Colomani invece ha caratteristiche diverse, può giocare anche da lontano dalla porta. Secondo me ha pagato le dichiarazioni iniziali di Spalletti, dove alla prima giornata gli ha subito puntato un faro addosso, e quando sei un ragazzo e hai tutta questa pressione fai magari fatica a reggerla, però è un giocatore forte, un giocatore che secondo me tornerà assolutamente a fare gol.
0: Opini?
3: Ma allora, mi sembrano intanto due cose da sottolineare che ancora non sono state dette. Uno è un 9, vero? L'altro no. Cioè, bisogna partire dal presupposto che Ramos è il classico puntero, o il classico rifinitore di qualsiasi squadra, che può giocare a 3, a 2, a 1, mentre ci sono attaccanti, e l'attaccante come Colomani è il classico attaccante esterno, che può essere il vecchio 11 o un 7, per capirci, no? Andando a ripescare i numeri, che tanto cari ci furono. Ramos delle occasioni le ha avute, i palloni che ha ricevuto in area di rigore dall'inizio del campionato sono 14, lui ha fatto un gol, Quindi la differenza qua mi sembra sostanziale per due motivi. Uno, perché come ha detto giustamente Pancaro, è il Milan che fa fatica a creare per lui, ma poi i palloni comunque bene o male gli arrivano. Se sbaglia il passaggio che fa Rabiot con quello che è costato, è meglio che va a giocare in Serie C, perché è vero che lo prendono di malleolo, lo prendono di ginocchio, ma per un giocatore di quel livello che arriva da una squadra come quella del Paris Saint-Germain, dove comunque ha fatto più di 20 reti l'anno scorso, se mi sbaglio un passaggio di un 1-2 del genere fuori area, non puoi essere un attaccante di riferimento del Milan. Però i numeri sono questi, cioè parliamo di giocatore pagato 75 milioni, l'altro è stato pagato 38 più bonus, 50 totali, ma la Juve ce l'avrà in bilancio 18 l'anno prossimo. Cioè ricordiamoci bene il contesto in cui sono stati acquistati i giocatori e con le differenze che ci sono state. La Juve non poteva spendere, ha dovuto fare dei ragionamenti anche in questo senso. Il Milan, dopo che Allegri a gennaio aveva chiesto una punta e un difensore, non c'erano soldi neanche a pregare, improvvisamente tira fuori 200 milioni nel mercato estivo. Quindi ad oggi io vedo la situazione tattica di Ramos un po' più ingarbugliata per il motivo che avete detto. Ci vogliono dei giocatori fissi di fianco a lui, in modo che crescano insieme alla squadra. Però io il Milan di Amorim ancora, signori miei, mi spiace,
0: non l'hai visto.
3: Va benissimo, c'è tempo, bisogna aspettare, ok, ma non ne vedo minimamente traccia.
0: Ma posso farti una domanda, poi sento Buscaglia, per invece chiedere più gol a Colomani o qualche gol, che cosa si dovrebbe fare? Cioè affiancargli
3: quello che è stato fatto col Parma nell'ultima di campionato in casa, con l'Atalanta, dove lui ha fatto l'esterno, dove lui si accentra, dove scambia quei giocatori, dove scambia il pallone con tipo Voltemade, fa l'1-2 veloce in terminale, poi il portiere gli ha preso di tutto l'altra sera, perché Carnesecchi gli ha parato il tiro dopo un minuto, un altro tiro nel secondo tempo e poi quel dribbling fantastico che meritava il gol.
0: Quindi diciamo due punte potrebbe giocare per essere sbloccato.
3: Sì, lui, l'errore tattico è questo, è averlo messo nelle prime tre giornate a fare il 9 della Juve, lui non è un 9.
0: Ah, quindi tu dici giocheresti con le due punte, per capirci, Francesco.
3: Sempre.
0: Ok, ok. Vado da Buscaglia, che tra l'altro ha raccontato anche l'ultima partita della Juventus. Righi. Non c'è Righi? Non lo so, perso. Non c'è? Lo riproviamo a contattare, ce lo siamo persi. Siete d'accordo?
3: Posso approfittarne?
0: Vai, poi sento.
3: Devo
0: anche se
3: un complimento a Righi Buscaglia, magari non lo sente.
0: No, arriva, aspetta che glielo fai quando arriva, tanto lo richiamiamo al volo. Stefano, sei contento? Siete d'accordo su questa osservazione che ha fatto Francesco? O questa puntualizzazione? Cioè, Colomani
1: certo,
0: forse
1: sì,
0: a due punte, Ramos è una questione più di sviluppo della manovra, come diceva
1: certo,
0: anche
1: Beppe? Sono diversi, io facevo un discorso in generale, credo che per un attaccante sia importante giocare spesso con, cioè nel caso di Gonzalo Ramos, di gente con Salamakers, Pulisic, conoscersi meglio, magari il morere della situazione che scende, trovare quella sintesi tecnica che serve a un attaccante, come ha detto giustamente Giuseppe, cioè voglio dire che ha bisogno di stare dentro l'area di rigore, un animale dell'area di rigore, deve stare sempre più vicino
0: all'uomo
1: alla porta,
0: d'aria, certo.
1: L'altro, secondo me, è un giocatore completo, sono d'accordo con quello che ha detto Francesco, che è differente, non è un 9 classico, però può fare tanti gol se si mette in testa, cioè se segue un percorso faticoso, cioè, sai, il bello è anche il brutto, insomma, di una carriera, quando tu pensi di essere già arrivato, invece non c'è mai fine ai miglioramenti, a un qualcosa di diverso, e credo che Colomani stia dimostrando,
0: poi l'ha detto anche Spalletti,
1: grande
0: uno
1: umiltà,
0: che lavora tantissimo,
1: grande
0: la...
1: umiltà,
0: sì, sì.
1: E perché si sta mettendo in discussione, quindi dice, oh, ma io non riesco a fare un gol, come mai, sarà colpa mia, pure responsabilità mia, e questo ha apprezzato, secondo me l'ha apprezzato Spalletti, e basta, e basta col mercato e quello che poteva essere non è stato. Voltemade per adesso fa anticamera, come giusto che sia secondo me, perché è indietro anni luce su tutto quello che è la Juve, su tutto quello che vuole Spalletti da un calciatore del suo calibro, e quindi anche lui deve fare anticamera e deve apprendere.
0: Certo, certo. Abbiamo ripreso Righi Buscaglia. Righi, ci sei?
4: Sì.
0: Vai, ti avevo chiamato prima, era caduta la linea. Tra l'altro ti volevo dire una cosa, Francesco. Vai, Francesco, approfitta subito e poi lasciamo la parola a Righi.
3: No, una roba al volo. Sapete che su Netflix io faccio le telecronache faziose ovviamente per la Juventus, quindi è chiaramente una telecronaca spinta anche per il tifo, da tifoso,
0: certo,
3: quali
0: certo,
3: sono,
0: certo.
3: E per i tifosi che ascoltano la partita. Lui è l'unico attuale cronista che riesce ad esaltare, secondo me, il pubblico a casa senza essere fazioso per nessuna squadra.
4: Ti ringrazio, grazie tante, grazie davvero.
3: Me compreso.
4: Ti ringrazio molto. al di là dei complimenti, grazie davvero. Ho seguito tutto, infatti integro, perché io sono già d'accordo con quello che è stato detto in precedenza. Integro sottolineando intanto che nei due contesti, che sono abbastanza aggrovigliati entrambi, però sono state due prime scelte, pur con i margini relativi che aveva la Juve, e senza margini il Milan, sono state due prime scelte. E quindi mi domando, in entrambi i casi, ma più sul Milan che sulla Juve, che tipo di cast di supporto avevano pensato per queste due prime scelte? Perché sono d'accordo, in questo momento il Milan ha bisogno anche di trovare almeno il terzetto titolare, se non chi gioca alle spalle, è un modo di stare in campo per esaltare le caratteristiche di Gonzalo Ramos, mentre Colomani è un attaccante che ha bisogno di spazio. Come diceva prima Francesco, insomma, è 7, 11, scegliete voi, però di nuovo, Spalletti a me risulta che da gennaio scorso cercasse una punta fisica e la punta fisica ancora non è arrivata. La Juve ha l'alibi barra giustificazione a seconda che si guardi un lato o l'altro della luna, del settlement agreement. Però ecco, mi sembrano situazioni abbastanza nebulose in cui il contesto fa molto la differenza, tenendo presente per tutti che non sono due attaccanti che hanno uno storico da 20 gol a stagione. Questa cifra sì, l'hanno superata sì, a memoria una volta a testa. Sono attaccanti che quindi fanno giocare bene le squadre per le quali indossano la maglia, e quindi se nel caso di Gonzalo Ramos chiude la stagione a 12-15, ma nel frattempo Fabio è andato in doppia cifra, Pulisic è andato in doppia cifra, Sisse arriva a 8 ed è già a quota 2, Salemakers magari aggiunge tutti i gol, eccetera, allora il suo magari l'ha anche fatto. La Juve, io resto su quello che ho detto anche settimana scorsa, cioè ha talmente tanti infortunati in ruoli chiave e in quel ruolo lì vicino
0: che fai fatica a valutarla.
4: Bisogna prendere un attimo di tempo e parlarne a dicembre, perché anche semplicemente costruendo una questione di movimenti con Ildiz che si accentra e va a prendere un certo tipo di spazio e libera zolle sulle quali andare ad attaccare Colomani, questo lo vediamo da dicembre in poi, prima no.
0: Beppe, però c'era una cosa che mi volevo così riprendere di quello che aveva detto Francesco Pino, sia delle due punte, la Dantir, che io anch'io sostengo che poi alla fine potrebbe essere una chiave, no? Una soluzione per la Juventus, quindi arrivare a giocare con due attaccanti. Però giustamente la domanda gli è stata posta giorni fa a Spalletti, lui ha detto io devo pure cambiare la partita in corsa, non ce l'ho un altro fuori, quindi devo pensare anche a questo nella gestione della gara. Si può arrivare secondo te ad una soluzione di questo tipo? La vedi percorribile da parte di Spalletti, Beppe?
2: Sì, anche se effettivamente poi lui ha ragione, perché solitamente insomma tu in panchina devi avere un giocatore poi in grado a 60esimo, quando calano i ritmi, di poter sostituire ruolo per ruolo e andare a incidere, soprattutto oggi con i cinque cambi. Diciamo che una sintesi di tutto potrebbe essere che sono due giocatori che potrebbero giocare, Ramos e Kolumani, benissimo insieme per caratteristiche. Ripeto, uno, Ramos è prettamente un motivo tecnico-tattico. Quando il Milan, speriamo, troverà una qualità di gioco superiore, io sono convinto che lui inizierà a fare gol. L'altro era prettamente, secondo me, un discorso mentale, perché il giocatore fisicamente sta anche molto bene, ha pagato un po' questa pressione iniziale, però poi a prescindere dal ruolo no, è un giocatore che secondo me alla fine del suo campionato i suoi gol li farà.
0: Te Stefano, pensi che poi ci può arrivare una soluzione di questo tipo?
1: Non lo so. Sai, la Juve ha Ildiz, che non, è un giocatore importante
0: che manca,
1: per lui, certo. Per lui, per Colomani, perché Alibegovic e Consensao mi piacciono molto, però giocano per conto proprio, cioè non giocano per la squadra ovviamente, però hanno una rifinitura un po' particolare per un attaccante, è un disastro, cioè non ti arriva un pallone, è un disastro. Cioè da un punto di vista proprio della rifinitura, cioè quanti palloni tocca Colomani con Sensao e Alibegovic, cioè, quello rientra, conclusione, oppure passaggio orizzontale, triangolazione, cioè sempre un'azione volta a una finalizzazione personale, la giocata di Alibegovic, sì, raramente poi può andare sul fondo, ti può mettere la palla dietro, a rimorchio, con Sensao c'è sempre quel movimento, però li vedo, insomma... Spalletti sta facendo un grande lavoro, Marco, perché questa è una squadra costruita in un certo modo, adesso l'abbiamo detto a più riprese, e sta facendo qualcosa di miracoloso. Perché non... io l'ho definita un gatto sornione, cioè ce la ritroveremo più avanti, secondo me, perché poi c'ha questa voglia di stare sul pezzo, di lottare contro queste avversità che sono tattiche, tecniche, c'è un gruppo, e poi c'è un punto interrogativo, per me personalmente è grande come una casa. Voltemade io non so che cosa possa rappresentare per la Juve.
0: Tu hai, sei un po' scettico.
1: Cioè, mi tu hai detto due punte la Juve, c'ha.
0: Sì.
1: Che ce lo faccia vedere. Perché quando entra in campo, io non, allora ero un estimatore di Voltemade, l'ho visto in europeo.
0: Però non
1: under
0: ti sta,
1: 21,
0: non ti sta...
1: E non pensavo che fosse più basso. Del... Sai, anche il Coglio, Allegri, quando lo fa entrare, deve alzare il... Deve alzare il...
0: Va bene, che deve...
1: No, ma tu dirai, ma è una stupidaggine, e tu dici, guarda che conta. Ma... Cioè, parlare con una persona devi alzare il collo. Già, se c'è la cervicale, poi
0: vabbè,
1: è un problema. No, ma non sto scherzando. È un problema anche di comunicazione. Qui, Beppe, cioè, ti mette in soggezione, dice, ma
0: vabbè,
1: è una cosa
0: Spalletti
1: un po' atipica.
0: Non credo che c'ha la
1: uno alto,
0: di,
1: uno è
0: 90.
1: No, ti sto dicendo, uno alto è 90. Adesso per farti, parlando sì, seriamente, giocare a calcio, essendo alto quasi 2 metri, in un ruolo in cui tu devi essere agile, devi avere qualche... O sei forte, forte, forte, forte, oppure io devo stare lì a lavorare ogni giorno e devo scolpire come, capito, come faceva Geppetto con... Cioè, capito, devi stare là sul pezzo, devi scalfire, devi lavorare, devi andare
0: Ricky,
1: di cesello.
0: Così...
1: stai alla Juve, non so quanto tempo ci sia, allora... Voltemade che ci faccia vedere il suo valore.
0: Vabbè,
1: io puntavo molto su questo ragazzo.
0: Vabbè,
1: però poi l'ho
0: ha
1: visto
0: giocato pure poco,
1: sì, ma a Reggio Emilia, perdonami,
0: vabbè,
1: Marco, a Reggio Emilia un colpo di testa così tu non puoi fallire.
0: È vero, quello,
1: non prendere lo specchio della porta. Ci siamo rimasti male.
0: Righi, la vedi anche tu così? E voglio sentire anche Francesco al volo, vai.
4: Anche qua un attimo di tempo, nel senso che comunque ha atterrato in un campionato che non conosce la lingua, non la conosce, poco sposto del Spalletti, English speaking è facile, quindi va bene, però sì, cioè, ho più interrogativi ecco su di lui che su Colomoni. Cioè su Colomoni secondo me l'incastro strategico-tattico è veramente questione di tempo, Voltemade aspettiamo anche una questione di adattamento, però non lo so, faccio fatica un po' a intercettarlo sinceramente.
0: Anche tu fai fatica?
4: Sì.
0: Opini?
3: Ma al momento è più il personaggio di Frankenstein Junior che un attaccante serio.
0: Bene.
3: Però il discorso di Ricky sull'ambientamento, sul campionato nuovo, sul fatto che ha giocato comunque molto poco, se guardiamo il minutaggio da inizio stagione è stato buttato dentro subito, veramente la prima partita valida. A me piace come si muove, perché tiene molto bene la palla e fa salire la squadra e prende un sacco di falli. In area di rigore sono d'accordo che a Reggio Emilia non puoi sbagliare il colpo di testa, però
1: Francesco,
3: diciamo, anni,
1: ma non so se l'hai mai visto un Under 21 con la Germania, è un giocatore formidabile. Però
3: no, l'ho seguito anche prima che arrivasse in Inghilterra, assolutamente. È più forte di piedi che di testa. Questo è un
1: però deve giocare da solo là davanti.
3: Deve giocare da solo, esatto. E quindi in questo momento, se lui ancora non è pronto, l'attaccante ce l'hai, si chiama Federico Gatti, metti lui.
0: Pancalo,
3: ditemi il contrario,
0: no.
3: Smentitemi.
0: Beh, no, perché Beppe, la vedi anche tu così, su questo giocatore? Hai questa sensazione anche tu?
5: Ma io direi che, insomma, è appena arrivato, le qualità le ha fatte vedere, a differenza magari dalla
0: però l'impatto, diciamo così, ci ha un po' disorientato, dai, ecco.
5: Sì, non è, allora io penso che non sia semplice, magari uno vede questo giocatore con questa fisicità, se non lo conosce pensa che ha altre caratteristiche rispetto a quelle che realmente ha, invece
0: sì.
5: è uno che sa giocare con i piedi, è uno che tiene bene la palla, fa salire la squadra. Io per quanto riguarda lui aspetterei un attimo a dare un giudizio, perché insomma è appena arrivato, diamogli un po' di tempo.
0: Sì, sì. Senti Beppe, approfitto un attimo della tua presenza. Amorim secondo te ha trovato il suo Milan dopo l'ultima partita? Parlo di scelte, no? Dove Pulisic, le scelte che ha fatto rispetto anche alle altre gare. Pensi che sia questa la strada o dobbiamo ancora aspettare?
5: Allora, io penso che negli 11 forse la strada può essere quella, però per quanto poi riguarda l'idea di gioco, io penso che ancora siamo lontani da quello che lui ha in mente di fare. Quando parla è molto in conferenza, è molto chiaro, dice benissimo e fa capire benissimo quello che vuole fare, però al momento questi principi di gioco di cui lui parla non si vedono. Ci vuole tempo, però tutti sappiamo che poi in determinate squadre come il Milan il tempo è poco, quindi secondo me anche lui può accelerare sì, questo processo d'apprendimento da parte della squadra, che al momento, ripeto, è lontano, cioè non si vede quello che lui dice vorrebbe far vedere.
0: Righi, anche tu la pensi così? Perché molti già comincio a leggere, ah, ma forse questo è il Milan, difesa a tre, le scelte che ha fatto, Rabiot e Modric in mezzo, Salemaker, Pulisic, Ramos, questo potrebbe essere il suo Milan?
4: Può anche starci, però a me sembra sempre che si guardino più i rami che la radice. Cioè, lui arriva a Milanello e chi è l'elemento della società di calcio con cui parlare di calcio? Non c'è. Cominciando a fare. Cioè io guardo molto la struttura, è una struttura attuale del Milan, non convince per niente. E poi il problema di Milan e Juventus è che si chiamano Milan e Juventus.
0: Certo.
4: E quindi, però cioè, il livello di aspettativa è altissimo, ma oggettivamente a oggi, siamo alla sosta, poi magari tra due mesi parliamo di altro, ma oggi possono andare oltre il quarto posto? Sinceri. Quindi è un po' quello il problema, cioè dove la metti l'asticella? E di conseguenza poi lì parte tutto uno stato di stress, di apprensione, perché io vedo tre squadre non poco, nettamente più forti, e qui sono chiaramente Inter, Roma e Como.
0: È vero, però dopo lì, dalla terza in poi, sono un po' tutte con una serie di problemi.
4: Sì,
0: e
4: però si chiamano Milan. Sì, però Marco, due si chiamano Milan.
0: Lo so, hai ragione, però
4: come
0: in questo momento devi fare i conti con i limiti che ci sono.
4: O troviamo il modo di allargare il perimetro Champions League a 5 squadre, o una si fa male. Almeno una si fa male.
0: Lo so, però
4: perché
0: adesso...
4: poi ci sarebbe anche la parata del Napoli. Quindi,
0: certo, c'è il Napoli, c'è il Milan, c'è la Juve, dobbiamo mettere queste squadre. C'è l'Atalanta che una volta era considerata tra le prime quattro, adesso che non si capisce che cos'è, però... La vedete così anche voi, Francesco e Stefano?
1: Diversamente, io credo Io credo che il Milan e la Juve possano arrivare fino in fondo a...
0: Cioè tu pensi che possano arrivare terza e quarta?
1: Perché no?
0: Quindi le vedi come...
1: Cioè ieri, Juve e Atalanta ho visto una squadra seria. Cioè la Juve combatte con i suoi limiti, però porta a casa la vittoria contro l'Atalanta, che per carità, però...
0: È una partita più difficile di quella del Milan.
1: È in piena emergenza Spalletti.
5: Stefano, posso permettere?
0: Sì.
5: L'Atalanta è in grossa difficoltà.
1: Sì, no, Peppe, no, su questo lo sappiamo. Però la Juve, anche col Parma, si mette tutto dietro, vince 2-0. La Juve è andata a vincere a Frosinone e ha una marea di problemi Spalletti. Una marea. Ha 10 punti. Poi nel momento in cui... Non so quando riprenderanno Yıldız, cioè Locatelli, credo gennaio-febbraio, ma insomma a gennaio qualcosa farà la Juve, non lo so. Magari correggerà qualcosa in attacco. Intanto sta là sul pezzo.
4: Sto guardando
1: questa potenza, cioè una squadra allenata da Spalletti, mi sembra una squadra tosta. Cioè sai quando vedo giocare Celic in quel modo, dico ci siamo, cioè è roba da Juve. Ci sono state delle cose da Juve essenziali, concrete, cioè Celik, che è un po' il soldato di Spalletti, che sta giocando a sinistra.
5: Cosa si vuole da questa Juventus, secondo me?
1: No, ma per il titolo sono d'accordo.
5: Io al momento la vedo lontana da Inter,
1: ma io non la vedo così lontana da... No,
0: dalla Champions. Scusa, il Milan...
1: Neanche. Ma il Milan sta al 40% perché Amorim sta facendo questa fase di...
0: Di studio,
1: dove ha messo in vetrina Sisse, che è bravo, però insomma Sisse deve fare anticamera, deve essere all'altezza.
0: E dice adesso forse va su quelli che
1: ma sono state due frecce, ma Salemakers e Pulisic che andavano via come il vento. Ma come fanno? Cioè di scegliere gli uomini migliori
0: e
1: Moreira, che è
0: un fenomeno.
1: Moreira, io te lo dicevo,
0: no, ma
1: Moreira
0: piace molto, lo so,
1: no, no, questo
0: sempre.
1: Ti dico, questo c'ha 10 gol sui piedi.
0: Francesco, la vedi anche tu così e poi siamo in chiusura, vai.
3: Due differenze sostanziali. Quello che ha detto prima Riccardo è sacrosanto, si guardano i rami e non le radici. Io mi domando oggi ancora una volta perché per la seconda volta in 5 anni il Milan, come la Juve nell'epoca di Sarri, nell'epoca dopo Sarri e anche nelle stagioni recenti, lo so che poi si torna sempre lì, ma c'è un allenatore che sta a ricostruire, che sa fare mezza azienda da solo, cioè che tiene in mano e che impiri mezzo club da solo se non c'è la società. E quindi in questo caso, in un problema come quello del Milan, dove alle spalle dell'allenatore, sono d'accordo, non c'è nessuno che si occupi di campo e lui non può confrontarsi con qualcuno, lasciare a casa Antonio Conte per me è stata una follia, perché era a piedi. E quindi io ripeto, per un allenatore che sa ricostruire come lui, i dati sono questi, non possiamo discuterne, possiamo dire che ci piace o che non ci piace, che è uno che lascia le macerie o che non lascia le macerie, ma è uno che riporta le squadre morte a vivere e a vincere, che sono due cose diverse, perché un conto è vivere e un conto è vivere e vincere.
0: Okay.
3: Detto ciò, la Juventus ha il problema contrario. La società adesso ce l'ha, titubo un po' sulla presidenza come al solito, perché Elkan è una cosa differente da un Agnelli classico, anche se sempre parte della famiglia. L'allenatore c'è, in questo momento stai mettendo a posto dei cocci, ripeto, che arrivano purtroppo da 4-5 anni disastrosi di gestioni sbagliate, con un'ecatombe di infortuni che non doveva esserci in una ricostruzione di questo genere, perché avere fuori 4 titolari più altri 4-5
0: è dura.
3: È davvero un problema. Io vedo che dopo il NEC, Luciano ha capito che gli errori di Sassuolo sono stati troppo gravi, perché tu li dovevi portare a casa un pari, non era serata, ha cambiato modulo e solo con l'inserimento di McKennie, che è tornato neanche al 100%, la Juventus ha trovato un altro equilibrio.
1: Vero.
0: Questo è vero, sì. Staremo a vedere. Ragazzi, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare tantissimo.
1: Ciao.
0: Grazie a Beppe Pancaro,
1: a
0: Ricky Buscaglia e a Francesco Pini. Grazie a tutti. Mi devo fermare, però break e torniamo subito.

0: Bellissimo, sì. Siamo qua sorridendo sempre, perché poi bisogna parlare di calcio sorridendo. C'è Rudy, veramente, io... C'è Rudy che è una cosa proprio, non so da che pianeta viene. Ha detto, dice, mi ricorderò del... Ce l'ha con te, Stefano, dice, mi ricorderò del tuo lavoro miracoloso di Spalletti tra 3 o 4 mesi.
1: No, io non ho detto miracoloso.
0: Perché è una minaccia, oh.
1: Insomma,
0: uno può dire una cosa,
1: caro Rudy.
0: No, ma lui
1: Spalletti sta facendo un buon lavoro,
0: ma tutte
1: retta.
0: Certezze,
1: poi
0: ma...
1: non miracoloso.
0: Poi aspetta,
1: sta
0: ma Columania sì,
1: forse no,
0: i
1: detto
0: mira... montati
1: sta
0: al
1: facendo
0: contrario.
1: Un lavoro, sta facendo un lavorone, ecco.
0: Ma
1: io correggo, forse
0: ma come meraviglia,
1: sta facendo un lavorone secondo
0: sue...
1: me.
0: Ma
1: Rudy, non
0: viene?
1: Fare l'interista, Rudy.
0: Ma da che pianeta viene? Cioè proprio c'ha tutte le sue certezze. Vabbè, dai, andiamo.
1: No, io non ho certezze. Credo che stia facendo un ottimo lavoro in piena emergenza, basta.
0: Poi ho capito, uno può esprimere prima, vi ricorderò come sembra che chissà che vabbè, dai, mister Mussa, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
0: Buon pomeriggio, mister.
2: Ciao,
0: buon,
2: ciao,
0: pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon
2: ciao,
0: pomeriggio
2: ciao.
0: Anche ad Antonio Paganin. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti, buongiorno a tuoi ospiti.
0: E poi c'è anche Enzo Palladini, che saluto sempre
1: ciao
0: con
1: Enzo.
0: Grande affetto. Ciao Enzo.
3: Buon pomeriggio, che grande piacere risentire la voce di Antonio, visto che sento spesso Massimo, suo fratello, ma Antonio non lo sentivo da un po' e lo saluto con grande piacere.
2: Mi fa piacere, grazie
0: Antonio
2: mille.
0: È uno della nostra squadra, caro Enzo, e ci piace tantissimo averlo con noi in diretta come mister Mussa, naturalmente anche come te. No, stavamo un po' così parlando di alcune cose prima, allora riportavo un po' di messaggi perché sottolineavamo un po' il lavoro che devono fare sia Spalletti che Amorim, perché insomma ci stavamo facendo un po' di domande anche sui due attaccanti che abbiamo visto un po' di numeri, che sono numeri per un certo senso confortanti, però poi la palla la buttano dentro, no. O comunque poco, un gol in due e 120 milioni in due, insomma, ho capito. No, Enzo, bisogna dirle queste cose, perché poi dopo non è che possiamo nascondere.
3: Purtroppo questo. I prezzi sono quelli,
0: prezzi sono
3: in giro
0: quelli.
3: Per l'Europa.
0: Non... ma e dopo i gol non sono quelli, però. Questo è il
3: no, i gol non sono quelli, però è anche vero che se uno vuole sperare di avere un attaccante buono, deve spendere quelle cifre in Europa, altrimenti deve inventarselo, e non è facile.
0: Sì. No, però è chiaro che devono in qualche maniera devono essere attivati questi due attaccanti, perché insomma poi sennò diventa poi alla lunga un problema.
3: Vogliamo parlare di Højlund, se proprio dobbiamo parlare di attaccanti che non vengono innescati.
0: Ma lì c'è un discorso forse diverso, che insomma tocca pochi palloni in area di rigore, qui non lo so se è lo stesso discorso, Enzo, chiedo a te naturalmente, chiedo a voi.
3: Beh, sicuramente per far segnare un attaccante ci vuole un lavoro di tutta la squadra, probabilmente la Juventus sta cominciando un po' a farlo, perché contro l'Atalanta si è visto un Colomuani completamente diverso,
0: sì,
3: rispetto a quello delle partite precedenti, più collaborativo, più disposto a fare una corsa in più. Su Gonzalo Ramos ancora il giudizio è sospeso, perché comunque mi sembra di capire che non ci sia un grande una grande intesa ancora con il resto, con quelli che gli giocano vicino, anche perché li ha cambiati sempre a qui, ha continuato a mettergli di fianco dei compagni diversi, probabilmente anche per quello, perché comunque
0: forse nell'ultima partita gli ha messo un po' più gente qualitativa alle spalle, mi sbaglio, cioè Salemakers
3: infatti qualcosa si è visto, invece come stavo dicendo di Højlund proprio il pallone lo vede una volta ogni tanto e quando se lo va a prendere, perché il baricentro del Napoli si è abbassato rispetto all'anno scorso di tanti metri, e quindi per lui la vita è diventata molto più difficile.
0: Mussa, mister.
4: Ma io dico che gli attaccanti come sempre non possono usare armi che non hanno, cioè voglio dire, quando tu prendi un attaccante con determinate caratteristiche, devi metterlo poi nelle condizioni di usare quelle caratteristiche, non di chiedergli delle altre. Cioè, se Gonzalo Ramos è forte in area, supponiamo, la palla va portata in area, perché altrimenti un giocatore viene depotenziato. Se un giocatore è forte sull'attacco di profondità o sul ribaltamento, tu devi dargli tanto campo davanti. Cioè, bisogna ragionare su come attivare i giocatori, perché altrimenti li depotenziamo e a questo punto viene meno un po' il valore singolo del giocatore. Cioè, io non mi sento di dire Gonzalo Ramos è forte o è scarso, vorrei prima avere un Milan adeguato a supportare le modalità tipiche di Gonzalo Ramos, non di qualsiasi attaccante, ciascun attaccante ha caratteristiche tipiche. Cioè, se voi pensate di mettere, non so, mi viene in mente, Lautaro, lo possiamo discutere, no? È un bomber incredibile, ma se lo mettessimo nel Napoli farebbe meglio o peggio di Højlund? Quindi è un sistema di squadra che va adeguato e messo in relazione al giocatore per farlo rendere, perché altrimenti discutiamo di un giocatore con valore singolo quando invece va preso in un contesto più generale.
0: E allora scusa, rigiro la domanda, sono d'accordo. Allora, dei due sistemi, facciamo questo allora ragionamento, tra i due sistemi, quello, visto che mi piace questa cosa che ha toccato Mister Mussa, tra i due sistemi, quello di Spalletti e quello di Amorim, qual è quello che può attivare di più uno dei due attaccanti? Cioè, più Spalletti può attivare Kolumani o Amorim?
1: Tutte e due possono attivare.
0: Perché io, per esempio, allora, c'ho sta cosa che vedo più Ramos uomo gol, cioè io sono convinto che alla fine Ramos segna
1: ma è più
0: gol dei due,
1: sia di
0: Højlund sia di
1: però adesso
0: di
1: per farla terra terra, insomma, il discorso consensava Libegovic, ripeto, secondo me non forniscono una rifinitura.
0: Quindi tu dici una questione di giocatori,
1: cioè non giocano male, fanno delle ottime partite secondo me, però giocano un po' a sé stante, non rispettano il ruolo del, cioè non gli arriva un pallone a Kolumani o al Voltemade della situazione, adesso chi gioca là davanti. E Gonzalo Ramos invece è inghiottito in queste caratteristiche, cioè più lo tieni lontano dalla porta più fa fatica, quindi deve avere una squadra che gioca un calcio offensivo e soprattutto deve riconoscere i suoi partner d'attacco, cioè non li puoi cambiare ogni volta la tre quarti a Gonzalo Ramos, diventa matto, già si deve inserire, deve ambientarsi, in Italia è un giocatore, non un fenomeno dei fenomeni, però un ottimo calciatore, è stato pagato tanto, è mica colpa sua, io capisco 75 milioni devi segnare una valanga di gol, ma non funziona così, Marco, ha detto bene Giovanni, Salemakers, Pulisic e un Morera in più, che un esterno di qualità che ti viene anche ad appoggiare il gioco, un inserimento di Rabiot, sono questi 4-5 giocatori che possono consentire a Gonzalo Ramos di segnare, Rabiot, Salemakers, Pulisic e Morera.
0: C'ha più giocatori Gonzalo Ramos che Kolumani che possono aiutarlo, bravo. Questo mi stai dicendo, sì. Antonio Paganini, poi risento il mister, Antonio.
2: Da quella mi è stata una disamina perfetta, ha spiegato in un minuto quelle che sono le tue problematiche. Se devo scegliere un sistema prendo quello della Juventus, per quello che viene chiesto a Gonzalo Ramos è quello proprio anche di legare il gioco. È chiaro che facciamo molto più fatica, davo un'occhiata per una statistica e vedevo che Gonzalo Ramos è stato uno dei giocatori che ha percorso più chilometri, vuol
0: sì,
2: dire che gli
0: 57
2: molto
0: chilometri.
2: Esatto,
0: in 5 partite.
2: Vuol dire che nella richiesta, che sarà anche proprio il modo poi di preparare la settimana calcistica, gli chiedi qualche cosa partita, che in questo momento mal si sposa con quella che è la nostra analisi, no? Per cui un giocatore che deve presenziare di più l'area di rigore. Vedo invece, a differenza magari di quello che si può pensare, un po' più facile nella Juventus, perché hai due esterni già di ruolo che devi solo trovare la chimica giusta, perché la Juventus ha cambiato tanto, specialmente in mezzo al campo, che devono solo prendere un pochino i ritmi. Nelle ultime due gare lasciamo stare quelle con il Sassuolo che ci può stare, però nelle altre gare, quelle che ha fatto con l'Atalanta, pur non avendo brillato, e quelle che ha fatto, ripeto, al netto, la prendo molto con le pinze, con la gara in Coppa, ha visto già un'altra squadra. Lì è più facile perché il rifornimento, avendo due ali pure, è molto più semplice. Con i due tre quarti e con quello che viene chiesto al Milan la vedo un pochino più complicata, ancora più complicata se dobbiamo andare in sponda a Napoli, perché effettivamente lì c'è uno scollamento che è molto evidente. Højlund praticamente è lasciato là nel deserto.
0: Mister Mussa vuole aggiungere qualcosa?
4: Ma noi abbiamo, anche Antonio ha detto giustamente delle cose concrete, cioè facili da vedere, nel senso che se tu giochi a 100 metri dalla porta avversaria con un giocatore che deve stare in area, questo come farà a giocare? Cioè mi sembra anche logico. Poi per quanto riguarda la Juve, sì, la Juve vedo anch'io che è un gioco un po' più composito, anche dato dal fatto che l'allenatore ha bisogno di tempo per mettere insieme. A me il Milan, il problema che vedo in questo momento è che non ha ancora scelto esattamente né il sistema di gioco definitivo né gli interpreti adeguati, e questo comunque è un processo del quale va dato atto ad Amorim in termini positivi, perché sta cercando una soluzione migliorativa, non si è adeguato e non si è adagiato a un sistema dogmatico, cioè si gioca così, si fa così, sta cercando degli aggiustamenti, che è la cosa che l'allenatore deve fare per aiutare i giocatori a rendere di più. Questa cosa nella Juve è già un po' più avanti come processo, dopodiché se vogliamo vedere le caratteristiche del singolo è chiaro che Kolumani è più un giocatore di attacco di profondità, non è un grande bomber in area, ha bisogno di più spazio, però è anche per questo che dico sempre, inutile criticarlo per delle cose che non sa fare, non sono le sue caratteristiche. Cioè, se io faccio il muratore e mi chiedi di fare l'idraulico, potrei dirmi che sono un idraulico scarso, per forza, sono un muratore. Cioè, e quindi da questo punto di vista bisogna chiedere ai giocatori quelle che sono le loro caratteristiche, puoi migliorare per il contorno, ma il core, cioè la caratteristica principale, va pompata all'interno della squadra, cioè è quello che deve essere aumentato come valore singolo. Dopodiché il Napoli era chiaro che avrebbe giocato un po' più distante sulle caratteristiche del mister, cioè non è che hai preso un mister e pensi che anche lui stravolga quello che ha sempre fatto, ha sempre giocato basso come reparto squadra per poi attaccare in profondità. Højlund non è un giocatore di attacco di profondità.
0: No, assolutamente. Io vi seguivo con... No, sai, stavo pensando una cosa, poi che quanto sia importante poi il lavoro di un allenatore nel valorizzare un calciatore, non c'è niente da fare. Io...
1: Ma ha detto bene, Giovanni.
0: Mi viene sempre in mente Malen, che quando fu preso, tu ti immaginavi che faceva tutti questi gol? No. Ecco, quindi vuol dire che lì c'è stato... Ah, perché tutti dicono, ma Malen nessuno l'aveva visto. Magari l'avevano visto, ma vi immaginavate che facesse una valanga di gol così?
1: No.
0: Allora lì vuol dire che c'è un lavoro anche da allenatore, che l'ha messo in una condizione tale di farlo... segna tutti quei gol. Tra l'altro l'ha messo anche in un ruolo che non era il suo, che non era...
1: Sono pagati anche per questo, non soprattutto, esatto. Perché poi devono dare un sistema di gioco, devono allenare 38 menti, devono fare gli psicologi, Giovanni lo sa, devono fare tante cose, i sistemi tattici, le cose, essere credibili all'interno dello spogliatoio, ma soprattutto, io ho detto prima anche, ma secondo me è una caratteristica fondamentale per un allenatore, è capire subito chi hanno di fronte, cosa possono... migliorare, se quello che c'è da migliorare. Secondo me l'allenatore più bravo è quello che riconosce subito, metto Lautaro lì, faccio questo lì, metto per esempio Kivu con Giuff, si vede la mano dell'allenatore.
0: Sì, sì.
1: Adesso vedremo, Zidane dice che lo vuol far giocare a terzino sinistra,
0: sì, sì.
1: La faccia, sì, però sì. Voglio dire, secondo me un allenatore, quando dico che si deve inventare qualcosa, io mi riferisco a questo, non tanto ai sistemi di gioco che prima presso a poco sono sempre quelli, dai, ma che ti puoi inventare? Poi i calciatori fanno la differenza, però metterli al posto giusto, facendoli anche crescere, maturare, valorizzarli e anche entusiasmarli, perché io credo che insomma Malen sia stato entusiasmato da questo fatto. Domanda, adesso mi immagino il colloquio, senti Donia, te la senti di fare il centravanti? Per fare, meno male, un allenatore che dopo tanto tempo mi dice di fare il centravanti, nessuno me l'ha mai chiesto, nessuno mi ha mai considerato tale. Quello ci ha messo una grande voglia anche a ricoprire un ruolo che in carriera non l'aveva mai
0: Roberto. No, ma Enzo, se oggi dovessimo individuare in questo momento l'allenatore che valorizza meglio i calciatori, chi citeresti? Chi indicheresti?
3: Beh, l'ha appena detto Stefano.
0: Gasperini.
3: Gasperini.
0: Però pure Chivo ha fatto un bel lavoro, nel senso...
3: Sì, è vero, però quando si parte con la coppia Lautaro Thuram, secondo me si è abbastanza facilitati nel lavoro, perché comunque si conoscevano già, comunque avevano già dimostrato di essere molto compatibili, poi gli sono stati aggiunti anche Boni e Esposito, che non sono male, però come diceva giustamente Stefano, Gasperini ha visto qualcosa che gli altri non avevano visto, ha visto in Malen un centravanti, e mi fa venire in mente Beppe Signori quando arrivò alla Lazio e si sentì dire da Zeman ciao bomber, e Signori lo guardò smarrito dicendo, ma io sono un centrocampista esterno che fa due gol ogni stagione, al massimo tre, proprio se per miracolo posso arrivare a quattro, no, dice, tu sei un bomber, e guarda caso Signori diventò capocannoniere del campionato italiano, e quindi quelle sono le grandi invenzioni di un allenatore, non lo so, mi viene in mente
1: Zeman, ti ricordi il suo credo, il 4-3-3, però ti ricordi questo, anche questo
3: esatto, mi ricordo Marchesi Bagni attaccante esterno destro,
1: mediano al Perugia,
3: mediano straordinario,
1: mediano all'Inter, era tornato al Perugia.
3: Esatto, l'avevano preso dal Perugia per fare l'attaccante esterno, Marchesi arriva e dice no, io voglio vederti giocare mediano, e divenne un mediano straordinario. E secondo me la genialità di un allenatore è un po' questa, poi è chiaro che per il resto si fa con quello che si ha,
0: perché non è che tutti
3: i giocatori si prestano a questo tipo di metamorfosi.
0: No, ma poi io penso una cosa, qui c'è...
3: Trattino Epifania.
0: Poi, mister Musa, io penso che poi oltre a tutto questo... ci deve essere la capacità anche di valorizzare quello che tu hai, no? Cioè, è importante. Cioè, mi viene l'esempio, scusate se faccio adesso l'esempio anche della Lazio di quest'anno. Tu hai detto giorni fa una frase che mi è rimasta scolpita: Gattuso ha valorizzato dei giocatori che in un certo senso erano stati rottamati l'anno scorso,
1: letteralmente rottamati.
0: E ci sono, voglio dire, Tavares è tornato a essere il giocatore che ci ha fatto vedere il primo anno
1: Mandas,
0: che è arrivato.
1: Sembrava che fosse
0: Belanoa,
1: non lo so,
0: che era un giocatore Belaian che non si sapeva chi era, e ha giocato un paio di partite, e addirittura Gattuso ha raccontato che è venuto da lui a
1: Noslin,
0: parlare, dice, non c'era... Noslin è tornato a essere un po' da giocare, adesso fa il centravanti. Cioè, questo per dire, Musa, quanto è importante anche questo, cioè trovare la connessione con i calciatori, esatto, e valorizzarli.
4: Ah, tutta la vita, è la cosa più importante in assoluto.
0: Perché sennò parliamo solo dei sistemi e ti dicono il mio calcio, ti dicono il mio calcio, devi fare il mio calcio, e buonanotte,
1: sì,
0: allora, e facciamo il tuo calcio.
1: No, vediamo anche quello. Cioè.
0: Sì, però voglio dire...
4: Sì, sì, è una forma di seduzione, l'allenatore deve sedurre i giocatori, deve convincerli a fare delle cose,
0: certo.
4: E per convincerli devi comunque utilizzare quelle che sono le loro armi. Io non posso convincere un giocatore a fare una cosa che non può fare, ok? Cioè, se uno è alto 1,30 e gli dico vai a saltare in area che la prendi tu, cioè, è una cosa che non sta in piedi, ok? Da questo punto di vista l'allenatore deve essere bravo a incentivare ed aumentare un valore che già c'è. L'allenatore è un aumento di valore di un giocatore, non è quello che fa fare il giocatore, è un aumento, è qualcosa che già c'è, e l'allenatore bravo capisce quello che c'è di inespresso e aiuta ad esprimersi al meglio, con un contesto di squadra ovviamente, però anche il contesto di squadra va adattato, vanno create degli adattamenti, delle connessioni interne alla squadra, perché tu non avrai mai 11 giocatori al loro posto, neanche l'Inter ce li ha 11 giocatori al loro posto, qualcuno deve cedere qualcosa del io per favorire il noi, e nella Lazio questa cosa è stata fatta benissimo, perché si è ravvisato un problema comune, cioè quello societario, che ha compattato il gruppo e ha fatto per ora esprimere in condizioni ottimali, e nessuno si aspettava, un valore che è quello morale della squadra, oltre a quello che si fa in campo, eccetera eccetera. Però spesso questa tipologia di atteggiamento, anche come si può dire psicologico, aiuta tantissimo, no? Mourinho era un capo nel fare queste cose, nel cercare un nemico comune per poi andare a combatterlo insieme. E Gattuso ha trovato questa formula all'interno della società, creando questa, facendo, diciamo, esponendo questo problema che è evidente, ma associando i giocatori nella risoluzione, anziché metterli contro, è riuscito a creare una soluzione complessiva.
0: Senti Antonio, vengo da te, ti voglio chiedere una cosa: tutti questi gol che ha incassato l'Inter in questo avvio, che poi insomma è una cosa che succedeva anche l'anno scorso, quindi non è una cosa che abbiamo scoperto quest'anno, come si può arginare? Perché non è che puoi sempre andare sotto di due gol, o comunque continuare a prendere questo, non puoi avere questo trend, come si può arginare?
5: Ma penso sia anche un po' abbastanza casuale, frutto che magari qualche gara è stata, prendi quella con l'Udinese, quella con l'Acqua, no, perché c'è anche una componente di qualità
0: dell'avversario, certo.
5: E anche a Roma, onestamente, bisogna anche dar merito alla Roma, parlavano di una squadra che forse è ditata da tutti in questo momento la sola antagonista dell'Inter, e ha dimostrato la propria forza. Quello che invece ne è venuto fuori è che questa squadra qua ha un carattere che veramente è tarato a tutto. Che andare sotto due gol col Napoli, andare sotto due gol con la Roma, andare sotto due gol col Udinese, sistematicamente rimontarla, addirittura nella maggior parte dei casi vincerla, vuol dire che tu hai una consapevolezza di tuoi mezzi che è fuori da quello che è la normalità che vedi nel campionato italiano. Per cui lo vedrei come un momento probabilmente così, dettato da mille fattori, perché dopo c'è anche, ripeto, la qualità dell'avversario. Roma e Napoli sono due qualità dell'avversario, quella che è stata probabilmente quella con l'Udinese, forse gli sono servite per prendere due schiaffoni per svegliarsi, perché si andava in prima parte della gara un po' sotto ritmo, poi quando hanno alzato il ritmo è chiaro che la differenza è stata netta. Questo io la interpreto così, poi ripeto, le prossime gare, se c'è una sosta molto lunga, probabilmente dà la possibilità a molte squadre di ricompattare, di ottimare anche quella che è stata la preparazione, perché non dimentichiamoci, questi sono venuti da un periodo di preparazione con oltre 45 gradi, con amichevoli in giro per il
0: certo,
5: continente,
0: certo.
5: E non è così semplice e banale quando tu hai alle spalle poi dopo anche un mondiale che piaccia o non piaccia, ha sempre un suo peso nell'andare a mandare i giocatori, diciamo così, a regime. Vediamo, è interessante perché ci sono tante realtà, no? Io mi sono divertito tantissimo a vedere il Frosinone in questo periodo qua, è una squadra che mi piace da matti, e lì vedi la mano dell'allenatore,
0: sì,
5: che
0: sì,
5: magari è stato tante volte sottovalutato, e io dico, a vedere il Frosinone sembrava strano, ma mi sono divertito come non mai.
0: La ritenete la più bella sorpresa in questo momento di avvio?
5: Loro il Cagliari è un pochino più pratico, perché ho avuto modo di poterlo vedere anche con l'Udinese.
0: Squadra anni 80, sì, una squadra anni 80.
5: Il Frosinone è più spettacolare, io essendo un po' più esteta, però il Frosinone mi sono proprio divertito a vederlo.
1: Sono due versioni, una romantica, quella del Cagliari, e un'altra moderna, quella del Frosinone, sono d'accordo?
5: Esatto.
1: Cioè il Cagliari, vedendo il Cagliari, penso ai campionati... degli anni 80.
0: Sì, grande battaglie, eccetera. Sì. Invece quell'altro un po' più evoluto.
1: Sì. Direi molto.
0: Palladini, sei d'accordo anche tu oppure intravedi un'altra sorpresa?
3: No, sono queste due. Io ho qualche dubbio sul Frosinone, che mi piace tanto, ma ho qualche dubbio sulla tenuta, perché anche la Cremonese di Alvini era partita bene. E io ho questo dubbio che abbia fatto una preparazione tutta basata sulla velocità, tant'è vero che comunque sul ritmo il Como si è dovuto arrendere nell'ultima partita. E quindi, non lo so, riparliamone fra un mese e mezzo, due mesi, con i risultati delle prossime partite. Il Cagliari, secondo me, invece è una realtà più solida, perché Pizzacane, c'è poco da fare, insegna molto bene la fase difensiva, non ci sono dubbi su questo. È sempre stato riconosciuto, anche l'anno scorso ha fatto una salvezza abbastanza miracolosa, e quest'anno ha trovato dei giocatori giovani e di qualità che soprattutto in mezzo al campo stanno dando molto. Poi ha trovato questo attaccante Mendy, che è un grandissimo faticatore, che
1: a proposito di scelte
3: si sacrifica come pochi altri, sta anche lontano dall'area di rigore, tutto quanto. Ha trovato Romano, che è un giocatore che ogni volta che tocca la palla qualcosa di bello la fa sempre, mai una cosa banale, mai una cosa prevedibile. Quindi per il resto ha mantenuto e non ha avuto Gerry Mina, che comunque
0: è un altro giocatore importante
3: nel reparto difensivo.
0: Mister Mussa, e così chiudiamo.
4: Sì, diciamo che effettivamente è stato detto un po' tutto. Cioè il Frosinone è una squadra molto più agile, più arrembante, diciamo. Il Cagliari è una squadra più compatta, più organizzata. Non
0: però io sono dell'idea di Enzo che sulla tenuta, che poi bisogna fare un po'...
4: Bisogna ragionare sul lungo. Abbiamo visto la Cremonese anche l'anno scorso. La Cremonese è stata addirittura nelle prime 3 o 4 per diverse giornate e poi è retrocessa. Quindi dipende un po' poi su come riesce a mantenere questo tipo di approccio alla partita, anche se mi sento di dire che il Frosinone, da un punto di vista anche di singoli, qualche giocatore molto interessante ce l'ha. Quindi non prevedo, certo non potrà stare lì a lungo in quelle zone, ma non prevedo un tracollo. Cioè, nel mio modo di vedere calcio, il Frosinone ha anche dei giocatori singoli veramente interessanti. E quindi Alvini è stato bravo a mettere insieme la chimica di questa squadra e partire forte. Arriverà nei momenti difficili, ma ritengo che avrà la capacità, anche perché c'è la qualità nei singoli, di potersi salvare.
0: Saremo a vedere. Mi devo fermare. Ringrazio Antonio Paganin per essere stato con noi. Grazie Antonio. A presto. Un abbraccio Antonio, un abbraccio a Mister Mussa e anche
1: Giovanni.
0: Enzo Paladini.
1: Ciao Enzo.
4: Grazie.
0: Ciao ragazzi. Break per noi. Torniamo tra poco.

0: Oh, calma, calmiamoci tutti quanti, ci siamo. Allora, bene Stefano, ben ritrovati, andiamo avanti.
1: Eccoci qui.
0: Sì, andiamo avanti. Allora, poi mi dicono appena sono pronti i collegamenti. Allora, è difficile, scrive Alessandro, è più difficile trasformare un attaccante esterno in seconda punta, in una prima punta, una mezzala in esterno a tutta fascia da quinto. Nello specifico Malen e Diouf ad esempio, che sono stati,
1: ma ce ne sono tanti di esempi, insomma, voglio dire, secondo me anche queste scelte, queste valutazioni da parte degli allenatori nel collocare nel modo più adeguato possibile un calciatore, insomma, alla fine fa una differenza, è importante e stabilisce anche un percorso virtuoso della stessa squadra.
0: Allora, Stefano, abbiamo altri due ospiti, ci fa tanto piacere. Mister De Biasi, che saluto subito. Ciao mister, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: mister.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Come va? Tutto bene, mister? Con poco non la sento.
2: Sì, tutto bene, ringraziato di Dio.
0: Benissimo. C'è anche Andrea Santoni con noi, che saluto subito.
1: Ciao Andrea,
0: ben trovato.
3: Ciao, buonasera, un abbraccio al mister.
0: Parliamo anche un po' di questa nazionale insieme a voi, che sta per arrivare, per nascere, per ripartire con Roberto Mancini, questo 4-3-3, queste scelte che dovrà fare. Ci sono un po' di formazioni che già stiamo leggendo sui vari giornali, linea difensiva 4 con Mancini, Coppola, Scalvini, insomma, che non sta benissimo, poi Calafiori, Di Lorenzo o Caiode sulle corsie, Romano come play, potrebbe insomma esserci lui, che ha fatto subito bene in questo campionato, ha avuto un buon impatto, Stefano, chiedo, poi Zaniolo, Pio Esposito davanti, Raspadori, Ken, insomma ci sono varie varianti.
1: Ma c'è grande curiosità intorno a questa nazionale con il ritorno di Mancini, tutte le polemiche legate al suo, insomma, strappo, divorzio, i soldi dell'Arabia, eccetera eccetera. Adesso si riparte e abbiamo bisogno di vedere all'opera questa nuova nazionale. Mancini è ottimista, si è detto, voglio dire, fiducioso che questa squadra possa conquistare qualcosa di significativo nei prossimi 4 anni. Andiamo per gradi, intanto c'è la Nations League, ci sono 4 partite, la prima venerdì allo Stadio Olimpico contro il Belgio. Questa è la formazione che vediamo, con Coppola che prenderà il posto di Bastoni squalificato, con Di Lorenzo Caiote che sta facendo molto bene nel Brentford, grande rimpianto viola, e sta meritato secondo me questa convocazione. Un ballottaggio là tra Di Lorenzo e Caio da destra, poi Calafiori, Mancini, 4-3-3, Romano potrebbe essere la sorpresa, Tonali, Barella secondo me inamovibili, Pio Esposito, la scelta del centravanti secondo me è eloquente, quindi ha scelto lui e non Ken in questo momento, premiando anche il momento, ma io credo anche le caratteristiche. E a sinistra Raspadori o Zaniolo, che aveva ben cominciato con l'Udinese, poi un infortunio l'ha un po' frenato, e Vergara che è un giocatore affidabile. Insomma, Marco, vediamo insomma a che punto è, no? La voglia di nazionale che avrà Mancini e questa, diciamo, capacità di trasferirla al gruppo. Io sono curioso di vedere insomma all'opera questa nazionale, perché poi le chiacchiere stanno a zero, contano i risultati e contano le prestazioni.
0: Mister De Biasi, cosa ci aspettiamo da questo secondo atto di Mancini?
2: Curiosità nel capire se c'è voglia di cambiamento, c'è voglia di provare a inserire nuovi giocatori, ragazzi che giocano magari in campionati anche più importanti del nostro, ragazzi che sono sperimentati per la prima volta in nazionale, e credo che questa sia una strada che prova a percorrere Mancini, forte del fatto che 5 anni fa ci ha portato a vincere in nazionale, e credo che questa sia una strada che prova a percorrere Mancini, forte del fatto che 5 anni

0: è una ventata di freschezza, di novità, di non luoghi comuni probabilmente. Lui con questi ragazzi può magari buttare giù un progetto che magari ci vedrà protagonisti nel proseguo della nel prossimo futuro.
1: Satoni, qua, i ritorni, no? C'è sempre chi dice mai ritorni, no? Sappiamo alcune volte non hanno funzionato o meno qui, che tipo di situazione ci dobbiamo così aspettare, perché lui è andato via e comunque aveva fatto un certo tipo di lavoro, aveva portato anche un'idea di calcio che aveva funzionato, perché poi la nazionale italiana giocava anche bene, dobbiamo dire questo, quella di Roberto Mancini. Andrea.
2: Allora, sì, i ritorni, accantoniamo il capitolo ritorni perché mi viene in mente subito, insomma, il Lippi 2, che non è stato sicuramente all'altezza della prima straordinaria esperienza.
1: E anche lui aveva vinto una cosa molto importante, aveva vinto il mondiale.
2: Aveva vinto qualcosa. Sì, allora in questo caso io penso questo, che il tempo dei dibattiti, delle discussioni intorno a Mancini sull'opportunità o meno sono stati, come dire, frequentati e affrontati a lungo. Adesso Lucio al pallone, lui 8 anni fa, io mi ricordo perfettamente quando arrivò, era un po' prima perché era la primavera, era a maggio, erano amichevoli, maggio-giugno fece alcune amichevoli e poi dopo a settembre si partì con la Nation League, fece alcuni esperimenti che gli servirono poi per dare sostanza a quel proclama che lui fece quando arrivò 8 anni fa: vinceremo, siamo in grado di vincere, e così è stato. In testa a 37 partite utili consecutive, che è stato il record mondiale battuto ora dalla Spagna di fresco, insomma, diciamo, quella roba lì è storia e potrebbe essere confortante. Questa sarà la 900ª partita della nazionale italiana. Sicuramente l'Italia ha attraversato periodi migliori rispetto a questo. Però quello che tanti tecnici e osservatori dicono da tempo, soprattutto anche all'interno della federazione, insomma all'interno delle giovanili, i coordinatori, stanno arrivando una serie di giocatori che hanno animato i successi delle Under nel recente passato. Ci sono giocatori che si stanno mettendo in luce, giovani giocatori che si stanno mettendo in luce. Non mi pare che abbiamo in questo momento ruoli scoperti, se non capire a quale regista affidare il nuovo progetto. E lì gioca la stagione in corso. Romano, avete fatto il nome, l'inizio brillantissimo del Cagliari aiuta. Perché faccio un esempio per ricordare qual è il tema. Il tema è che abbiamo il 30% di azzurrabili. Il tema è che noi abbiamo giustamente battuto le mani all'antico campione Modric, che è arrivato al Milan, e che è uno dei motivi per cui Ricci, che era uno dei giocatori papabili per il ruolo, ha perso piano piano spazio, perché anche pur
1: oggi
2: giocando,
1: è arrivato Alaba, Andrea, 34 anni.
2: Esattamente, è un po' questo, capisci? Cioè, poi alla fine alla nazionale probabilmente vengono chieste soluzioni e prestazioni che vanno anche al di là di quello che del terreno che gli viene che le viene preparato intorno. Ecco, un po' questo il discorso. Poi siamo sempre severissimi. No, siamo sempre severissimi. Voglio dire, adesso abbiamo due settimane di sosta. Il 90% dei tifosi li girano a paletta perché dicono: no, è la nazionale, ma come, vengono, si rompono, chi se ne frega. Poi però quando si arriva alle qualificazioni in fondo bisogna non solo andare ai mondiali, ma possibilmente arrivare.
1: E poi quando non ci si va arrivano giù una fiumana di critiche, caccia quello, manda via quello, ma quello non ci deve più stare in federazione. E dopo, però prima...
2: Abbiamo cambiato dal 2017 abbiamo cambiato 9 CT, tre presidenti federali e anche un...
1: E non siamo andati tre volte al mondiale. No, però a proposito, proposito, coinvolgo subito Stefano e tutti voi, insomma, le parole ieri hanno fatto anche eco, quelle di Ballardi.

0: Albini, no? Selezionatore dell'Under 21, che insomma ha detto, ha tifato Albini, il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como. Apri di cielo, qui per esempio oggi sono arrivati messaggi, ecco, ce l'hanno col Como, ce l'avete col Como, sempre il solito discorso.
1: No, basta leggere però quello che uno dice, ragazzi, non è che bisogna sempre cascare dal pero.
0: Che
1: Baldini ovviamente ha interesse a dire Frosinone, perché Frosinone è strapiena di italiani, il Como è strapiena di tutti tranne che italiani, tanto per essere chiari. Direi in grandissima parte sono giocatori importanti di campionati che arrivano da campionati stranieri e chiaramente non possibili da chiamare in nazionale. Però quello che voglio dire io, ragazzi, al di là di questo, che adesso arriva questa nuova ondata, io credo che noi potevamo fare qualcosa di più anche prima, francamente, perché tutto sommato non avremo i Totti, Del Piero, i Maldini o tutti questi giocatori che ci hanno dato soddisfazione, ci hanno fatto vincere anche qualcosa di importante, però tutto sommato non siamo così scarsi, abbiamo i giocatori che giocano nel più bel campionato europeo, che per me è il campionato inglese, abbiamo giocatori tipo Calafiori, tipo Tonali, giocatori che fanno esperienza, i giovani che abbiamo chiamato adesso anche in nazionale, quindi tutto sommato le qualità ce le abbiamo, non saremo straordinari, però probabilmente c'era da toccare qualche altro tasto, perché adesso questa convocazione fiume che è stata fatta è stata uno per cercare di dare un segnale importante, che gli occhi sono aperti per vedere tutti e non c'è un circolo ristretto che può partecipare al banchetto nazionale, ma che chi ha voglia di seguire quello che dirà Mancini, quelle che saranno le direttive di Mancini, tutto quello che è, faranno parte del progetto per andare a vincere adesso la Nations League e poi quello che verrà successivamente, perché se non stabilisci dei rapporti prima diventa tutto più complicato poi da gestire, questo è il concetto chiaro.
0: No, però voglio dire, secondo me Baldini non ha detto una cosa per andare contro il Como, io questo volevo
1: ha sentire. Detto una cosa normalissima.
0: Ha detto una cosa normale, cioè non è che lui ha detto giustamente il Frosinone gli ha dato 5 giocatori all'Under 21, quindi come dire, io se devo lavorare con i giocatori c'è una squadra che
1: vorrebbe,
0: me li dà.
1: Vorrebbe che Nico Paz fosse italiano, ma
0: certo,
1: non è italiano,
0: sarebbe.
2: Ma sì, ma non ce l'aveva con il Como.
0: No, no, era per precisare, perché poi.
1: Ma per conoscere io, lui è uno che
0: no, no, ma per dire, cioè,
1: ma
0: la difficoltà poi che infatti
1: quello che dici.
0: No, ma
1: ha detto una cosa normalissima senza creare nessun problema per nessuno, quelli a Como non l'hanno capita, vuol dire che
2: chi ha voluto capire,
1: non ha capito l'obiettivo, qual era l'obiettivo, vero?
0: Era quasi un invito, come dire, va bene tutto, però insomma poi io potevo andare a cercare i giocatori, se non ce l'hanno le squadre. Oggi mi sembra Frattesi proprio ha detto, Stefano, nel Milan c'è un giocatore italiano, nella Juve ce n'era uno nell'ultima partita che era il portiere, cioè poi c'è difficoltà nell'andare a cercare i giocatori,
2: certo.
0: Tu puoi mettere pure un fenomeno in panchina, poteva venire pure Guardiola, però come fa? Cioè, il lavoro è quello,
2: lavoro è questo, poi magari uno lo può fare in maniera differente, perché poi c'è in controtendenza, vedi un sacco di primavere sono piene di stranieri e quella del Como 10-11esimi ce l'ha tutti italiani. Quindi io non ti so dire se poi c'è un lavoro in prospettiva, in futuro, però insomma adesso guardiamo il presente. A oggi secondo me Baldini ha detto una cosa che non voleva essere contro il Como, ma insomma, come ha detto giustamente il mister Gianni De Biasi, chi ha voluto capire ha capito, io ho capito questo, nel senso che è esaltato il fenomeno Frosinone perché è un bacino che poi può garantire giocatori alla sua Under 21,
0: una volta...
2: poi se andiamo a vedere i tre italiani del Como liberali, ce l'ha Baldini, Ken, Ricci sono stati convocati da Mancini, quindi tre italiani del Como sono nazionali.
0: Sì, sì. Che non so, cioè, sono stati acquistati dal Como, non
2: sono stati acquistati.
0: Sono stati acquistati dal Como quest'anno, sì. No, è vero. Prego.
3: Volevo dire, Baldini ha fatto un discorso da allenatore federale con lo stile di Baldini, nel senso che è così, Silvia, è così, sicuramente. Però ha fatto, come giustamente diceva, il ragionamento dell'allenatore di una nazionale italiana. Se il Frosinone dà l'ossatura della propria squadra, perché comunque è una società che ha puntato molto sugli italiani, quindi perché non sottolinearlo? Poi appunto ognuno ha il proprio stile e come succede in questi casi quando c'è i riflettori accesi, una frase diventa un titolo e poi parte tutta una rumba che non serve, perché poi in realtà
1: sono quelle frasi che voi sperate che uno dica, perché è una fucina,
3: è un po' così,
1: è un mortorio assoluto, ma se uno invece esce e dice una cosa,
0: no, invece posso
3: ci si diverte.
0: Chiedo un'altra cosa, sì. Questa sosta qui così lunga, che effetto potrebbe avere sul campionato a rientro, Stefano? Perché qui c'è una squadra, che mi dite?
1: Diciamo che è una sosta per tutti così.
0: Sì, credo, sì, no, no.
1: Credo che da questo punto di vista qui, chi ha qualche problema in formazione dal punto di vista magari dei risultati che non vengono
0: pure,
1: o degli infortuni e quant'altro, che può recuperare un po' meglio e avrà più tempo per lavorare. Per il resto vedo che qualcuno ha dato una settimana di vacanza, tanto per alleggerire chi è sotto pressione dal punto di vista anche mentale e fisico, e quindi probabilmente ognuno interpreta come meglio crede. La Roma non credo che dia grandissimi giorni, leggevo, e quindi da quel punto di vista lì ognuno è libero di scegliere quale sia la soluzione.
0: Mi domandavo questo, Stefano, perché ci sono, è vero che le squadre in difficoltà dice ben vengano la Pau, però quelle lanciate magari dicevo adesso che andavamo forte,
2: il rischio c'è
0: che interrompi un po' un ciclo sia negativo che positivo, no? Quando ti fermi,
2: chi ha un ciclo negativo ben venga questa sosta,
0: perché così lunga non l'avevamo mai fatta, cioè nel senso per gli impegni nazionali,
2: puoi rivedere certe
0: cose,
2: magari aspettarti una ripresa differente, e poi devi invece, per chi ha fatto bene, devi riconfermarti. Però, per esempio, facciamo l'esempio dei 15 nazionali, adesso Como Roma sarà la partita, il big match della sesta giornata, la ripresa, il Como avvia 15 giocatori.
0: La Roma invece no.
2: E la Roma ha trattenuto tre giocatori importanti, insomma dei 7 undicesimi, 8 credo che sono scesi in campo contro l'Inter, stanno tutti a Trigoria.
0: Ci puoi
3: dare. Felicità dei tifosi.
0: Sì. No, i tifosi sono contenti.
3: No, non solo di Gasperini, ovviamente.
0: No, infatti ho letto sui social la convocazione di Frattesi. E ho letto, dice sì, però ridatecelo com'era sano, no?
3: È come hanno introdotto una specie di cooling break anche nel campionato. Veniamo da un'estate torrida, è stato faticosissimo questa stagione. Diciamo che questa sosta un po' più lunga è dovuta al mondiale extra large. Tutto sommato, cioè farà male. Allora, se ancora fosse l'epoca dei giornali, ci sarebbero direttori ed editori coi capelli ritti, perché è notorio che la nazionale durante l'anno non aiuta le vendite, diciamo.
0: Certo.
3: Non acchiappa poco
0: durante l'anno,
3: diciamo,
0: è vero.
3: Siamo in un'altra epoca, quindi,
0: non solo per i giornali, insomma, un po' tutto.
3: È un po' così. E quindi. Guarda, adesso l'Italia deve essere brava a cercare di ripartire con entusiasmo, dando dimostrazione, perché abbiamo in questi mesi, diciamo sul banco degli imputati, i presidenti, i dirigenti, gli allenatori, eccetera, eccetera. Però cioè, i calciatori italiani alla fine riescono sempre in qualche maniera a trovare qualcuno che è più colpevole di loro. E io sono d'accordo un po' con quello che è stato detto prima, nel senso che per quanto il nostro sistema sia un sistema che fa acqua da alcune parti, non da tutte ma da alcune parti, insomma mancare tre mondiali per mancare tre mondiali di seguito, credo qualcosa sia stato messo anche dalla squadra, insomma, non soltanto dal sistema, ecco. Intendo proprio come calciatori,
0: qualche partita è stata mancata anche per me.
3: Tanto ormai è inutile
0: tornarci indietro, sì.
3: Sì,
0: però io la vedo così anche, cioè qualche diciamo mancata qualificazione dobbiamo giudicare pure su quello che è stato il campo, non soltanto sui problemi della federazione.
2: Ma secondo me c'è stato molto.
0: Anche episodi, magari episodi.
2: Ma insomma, Jorginho, se non sbaglia il rigore all'andata e ritorno con la Svizzera, tu sei qualificato.
0: No, no.
2: Se non sbagli la serie di calcio di Kev, sei un'altra volta al mondiale con Gattuso, cioè, ci ha detto anche male.
0: No, no, tra sfortuna, scelte e tutto.
2: Con la Macedonia ha tirato 116 volte in porta, quello ti ha tirato una ciofeca
3: al novantesimo,
2: una ciofecata, sì, è andata all'isola.
0: No, no, ma
2: e sei andato,
0: per dire che poi...
2: cioè, ti ha detto pure male.
0: No, no,
2: poi si aprono le crisi, si dice certo, ah, ma siamo sempre scarsi. Io sono d'accordo col mister, secondo me non siamo così scarsi, non siamo dei fenomeni, però insomma non è che siamo molto lontani da squadre che ho visto al mondiale, insomma altre no, sono superiori. Sono
3: abbiamo sì, comunque in tutto questo disastro abbiamo sempre, come dire, galleggiato tra le 10, 12, 13esimo posto. Saremo più forti della Svezia, saremo più forti della Macedonia del Nord, saremo più forti della Bosnia. Sulla carta,
0: certo,
3: no,
0: certo.
3: Poi dopo è chiaro che poi c'è il campo e il campo ti ha detto no.
2: C'è la Norvegia che ci ha asfaltato sia l'andata che ritorno, poi abbiamo visto al mondiale che squadra è stata.
0: Certo, chi ha messo pure. Mister, una l'ultimissima prima di salutarci. In queste 5 giornate di campionato chiedo a mister De Biasi un'indicazione che secondo lei positiva è emersa e una negativa.
1: Ma direi che secondo me il campionato è interessante perché oggi, dopo anche se sono solo 5 partite, hai 3 squadre in testa alla classifica e questo è sicuramente un aspetto molto positivo. Credo che, come ho visto nell'ultima giornata e ne parlavate anche prima, il Frosinone che batte il Como facendo una partita secondo me di grande livello, ti fa capire quanto si avvicini dal vertice a quelli che stanno sotto, e quindi da quel punto di vista lì oggi il Frosinone è in alto, voglio dire, però è una squadra considerata all'inizio della stagione una squadra che deve lottare per non, certo, per non retrocedere, e capisci che il livello probabilmente o si è alzato sotto o sopra si è uniformato, ma credo che questo ci aiuterà a vedere magari un campionato più combattuto. C'è la sorpresa secondo me tra virgolette della Roma, che secondo me gioca un ottimo calcio a altissima intensità, se riesce a mantenerlo così per i 90 minuti può creare problemi a tutti con questa intensità, e c'è l'Inter che è la squadra che ha più organico, che ha più potenzialità effettive, che quindi se non avrà infortuni o quant'altro sarà ancora la squadra da battere, salvo che non ci sia qualche altro che si ripropone nelle prossime partite di campionato.
0: E Juve e Milan, mister?
1: Sono lì che fanno da corollario a questa manifestazione. Credo che potrebbero arrivare alto, può essere dentro le prime 4 posizioni. Non le vedo per il vertice, poi sai, fai un giudizio per essere sottoposto a critiche, poi lo dici giusto adesso, siamo a 5 partite dall'inizio del campionato, e lo dici giusto perché io sono ancora in vacanza, francamente sono ancora in Sardegna, quindi posso farlo tranquillamente sotto l'ombrellone, grazie.
0: No, vabbè, ma uno analizza quello che è il momento, poi è chiaro che da qui a qualche mese
1: cambiare. Ma poi voglio
0: il calcio
1: dire,
0: è bello anche per quello, insomma
1: siamo navigati al calcio, se abbiamo quello che non succede oggi, domani cambia il mondo, per dire, però tranquilli.
0: Va bene, vi voglio ringraziare tantissimo, grazie Andrea Santoni, grazie a mister De Biasi per essere stato con noi,
2: grazie
0: ancora,
1: grazie,
0: presto,
1: grazie,
0: a presto,
1: buon lavoro.
0: Grazie, che poi voglio dire Stefano, d'altronde prima c'era un ascoltatore che dice come fate a dire già chi ha le prime 4, noi veramente prima abbiamo risposto ad una domanda che ci ha fatto un ascoltatore dicendo se dovessero arrivare Milan e Juve tra le prime 4 chi escludete, noi abbiamo risposto alla domanda, quindi adesso puoi solo rispondere a una domanda o fare una previsione in base a quello che sono i fatti attuali di campo. Ci fermiamo tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente in diretta per l'ultimissima parte di Maracanà. Marco Picchieri, Stefano Imparato.
1: Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, senti Stefano, siccome abbiamo accennato un po' oggi, mi sembra pure prima con Mister De Biasi, si è parlato di questa sosta lunga, di queste, alla fine sono 3 settimane che il campionato rimane fermo. Stavo leggendo proprio oggi, ha fatto riferimento Mister prima, che ci sono squadre che hanno scelto una tabella, no, di allenamento, sì, diversa. C'è chi già sta facendo dei giorni di riposo, 5, 6, 7 addirittura, c'è qualcuno che farà una settimana, mentre chi ha deciso insomma di continuare un po' il lavoro, differenza per gestire questo periodo lungo, perché di fatto ci troviamo di fronte ad un'anomalia, perché non abbiamo mai avuto una sosta così nel nostro campionato. Ad esempio in Bundesliga,
1: beh, con il mondiale credo, no? Col mondiale di quello dove sta?
0: Ah sì, nel mondiale, che lì c'è stata la sosta lunga perché c'è stato il mondiale in Qatar, sì. Però così proprio pronti partenze e via è la prima volta, perché siamo alla quinta giornata. Una sosta che è simile a quella della Bundesliga, che d'inverno stanno fermi addirittura quattro settimane loro. Sì. Volevo un po' parlare di come si può affrontare proprio con un amico, un preparatore atletico, che è Dario Morelli, che saluto subito, che è in collegamento con
1: ciao,
0: noi.
1: Dario.
0: Ciao Dario, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buonasera a tutti gli altri spettatori.
0: Dario, tu che insomma con le squadre di calcio ci lavori, ci hai lavorato, come si affronta un periodo così? Cioè, qual è la strategia da adottare e queste diversità che stiamo leggendo di impostazione del lavoro da parte delle squadre di Serie A?
2: Sì, è molto, molto particolare. Io, rileggendo ancora il numero di convocati per squadra, sono veramente enormi in alcune squadre e minori in altre, quindi sicuramente ci sono delle squadre che preferiscono dare un minimo di libertà a chi è rimasto a casa e quindi dare un po' di riposo, ed altre invece che magari hanno una rosa un pochino più nutrita e fanno un richiamo di forza, si occupano di definire alcune componenti tattiche importanti e sistemare alcuni lavori. Però certamente è una finestra molto importante e molto ampia.
0: Stefano, c'hai qualche curiosità?
1: No, Dario, hai parlato di forza, ecco, perché è un mantenimento, anche cercare magari, ecco, visto che sono 3 settimane, di organizzare anche dei test amichevoli per far giocare anche quei giocatori che magari non sono stati impiegati, oppure per mantenere la forma, insomma, come nell'avvio della stagione si sentono gli impegni, cioè voglio dire, un nazionale quando torna è più affaticato di quelli che lavorano con la squadra, che restano invece con la propria squadra. Bravissimo. Ecco, questo
2: bravissimo. Diventa sicuramente complesso, nel senso che tu hai dei nazionali che vanno e giocano,
0: esatto,
2: fanno tutte le partite, dei nazionali che invece vanno, fanno panchina, fanno delle piccoli interventi di amichevole, delle piccole rifiniture, delle piccole parti sacche, però partecipano poco. Quindi devi riuscire al rientro a recuperare questi nazionali e capire che tipo di situazione hanno avuto, se hanno avuto dei piccoli infortuni, degli affaticamenti all'interno.
1: La forma si può perdere non giocando? Cioè, se io sono un nazionale, non gioco per 3 partite, poi torno con la mia squadra, perdo. Cioè, perdo tutto quello che poi ho costruito nei mesi di lavoro con la squadra, oppure no?
2: No, tutto no, assolutamente sì. Puoi avere una risposta sicuramente di riduzione e magari di prestazione sulla tenuta nel primo o secondo tempo, ma non perdi tutta la forma, assolutamente. Certamente sono più problematici le situazioni dove il giocatore ha giocato ed è un giocatore che fa tutta la nazionale e gioca continuamente e può tornare con degli acciacchi. È quello che temono tantissimo tutte le squadre di calcio quando vengono dati i giocatori e vengono fornite alle nazionali. Dopodiché c'è un settore altrettanto importante che rimane presso la società, che sono i recuperi infortunati. Quindi queste 3 settimane ti permette di recuperare dei giocatori che hanno la possibilità.
0: E che tipo di lavoro si fa in questo caso? Cioè, per esempio, una squadra come, faccio un esempio, la Roma, che ha dimostrato di avere grande intensità, grande dinamismo in questa prima parte, no? Per non perdere questa caratteristica, su che si lavora?
2: Si lavora sicuramente sul richiamo di forza, sicuramente l'avranno fatto, e fare un richiamo di forza non è mai semplice, perché dai una situazione di affaticamento a tutta la muscolatura importante.
0: Certo.
2: Certo. E quindi rischi col richiamo di forza che il giocatore rientri in campo e si possa far male, e quindi è un passaggio dove tu hai queste soste, è una delle cose principali, è un richiamo di forza. Deve essere fatto, e è chiaro che lo fai con il giocatore che hai anche dei, anche l'under 21 chiama dei giocatori importanti spesso e volentieri quando quando hai degli infortunati e l'allenatore deve fare la sua struttura, è difficile il passaggio,
0: No, infatti che poi sono queste due settimane, Dario, perché poi la terza è già di avvicinamento alla partita, quindi ritorna ad essere un po' la settimana
1: tipo
0: appena rientrano
1: tipo quando non c'è le partite in mezzo,
0: esatto,
1: che sono impegnate in Europa.
2: E ci sono delle partite a rientro, già la prima, la sesta e anche la settima, che incominciano ad essere estremamente importanti e dovresti avere la rosa a posto. Quindi dovresti testare a rientro, sapere cosa è successo fuori e magari che i dati.
1: Senti,
2: i dati,
1: Dario, invece la mia curiosità è legata, adesso andiamo oltre, cioè voglio dire, le squadre che sono, magari ecco, prendiamo un esempio, quelle impegnate in Champions League, ma anche in Europa League, quindi che affronteranno più o meno 7 partite in 20 giorni, diciamo 9 in un mese. Ecco, cosa si fa tra una partita e l'altra? Cioè io vorrei sapere proprio il dettaglio. Hai parlato di forze in questo momento, ecco, l'allenamento, che voglio dire, in che cosa si può, perché poi giochi, scarico, poi rivai vigilia e poi partita, poi scarico. Che cosa come fai ad allenare, a mantenere la forma, allora, insomma, non standard.
2: Più partite fai e più è difficile mettere delle piccole, dei piccoli giochini all'interno della, della situazione. Ci sono delle metodiche di recupero un pochino più avanzate, che finalmente vengono inserite anche nell'ambito sportivo, che ti permettono di accelerare le fasi di recupero. Uno studio adesso ancora sempre più evidente è sul riposo, il riposo notturno, che spesso e volentieri lasciava un po' abbandonato, ma incomincia a essere molto più curato in questo momento. Poi ci sono altre situazioni che intervengono, giusto per tornare al passaggio delle nazionali, che sono il jet lag, cui se il giocatore sta fuori 2 settimane dalla parte opposta del mondo e rientra, avrà delle difficoltà nei recuperi. Anche questo è un dato da tenere presente. Ci sono tutta questa parte dedicata allo studio del recovery, che è fondamentale.
0: Assolutamente. Senti Dario, chi ti ha sorpreso in queste 5 giornate a livello proprio di intensità di squadra?
2: Ma guarda, a me piace molto vedere come partono dopo il raduno estivo,
0: sì,
2: o comunque dopo la partenza, perché hai possibilità di vedere squadre che sono rapidissime, velocissime, in forma perfetta, e poi incominciano i primi decadimenti, i primi infortuni, i primi passaggi dove perdi la lucidità, e allora ti accorgi di quanto può essere stato o esageratamente accelerato la partenza, oppure è stata ben equilibrata. E tu lo sai benissimo, si vede bene di solito nei campionati alla fine, ai primi di gennaio, e adesso lo stiamo vedendo con questa sosta, lo vedremo un pochino prima questa situazione.
0: Sì, anche se io ho notato una partenza dove non so se sono state le regole che sono un po' cambiate, l'applicazione di alcuni concetti degli arbitri stessi, no, di Orsato, però un campionato più veloce, cioè mi è sembrato di vedere in certe partite più ritmo, più intensità.
1: Beh, ma insomma, il calcio va verso quella direzione, no? Quindi credo che anche la preparazione sia cambiata e si stia adeguando a questo tipo di richiesta, cioè del calcio che ha bisogno di intensità, quindi allenamenti, non lo so, su anaerobici e forza.
2: Assolutamente sì.
1: È poi è poco lungo, insomma, il lungo ormai non esiste più, Marco.
0: Il lungo?
1: No, ma non corre più nessuno. Cioè, adesso mi piace affrontare questo discorso, insomma, su una volta almeno si faceva la resistenza alla velocità, perché la resistenza alla velocità, che sono i 200, 300, 600 metri, per intenderci, no? Poi le navette su 2x3, 3x3, per andare poi sulla distanza dei 60, degli 80 metri, e poi sulla navetta, sulla rapidità, sulla velocità, poi che sono i 30, i 20, i 10. Adesso lo fai col pallone, senza pallone, cioè, credo, non lo so, Dario, correggimi. Ma
2: sì,
1: non c'è più questo, viene anche
2: monitorato.
1: Esatto, non c'è più questo lavoro della resistenza. La resistenza alla velocità la fai con un altro tipo di allenamento. E in questo, in Premier e in Inghilterra erano molto più avanti, anni luce da questo punto di vista, perché non lo so, coraggio se sbaglio ancora, Dario, ma in Inghilterra non esiste questa cosa del fondo, cioè anche tanti anni fa non hanno mai fatto questa roba qua.
2: Certo, certo. E tra l'altro alcuni allenatori fanno giocare i propri giocatori con ruoli completamente diversi e hanno bisogno di avere un po' tutte le qualità esaltate il più possibile in base alla propria prestazione, però non è più come un tempo che era tutto insieme, tutto con carichi importanti. Però certamente avere la performance massima e mantenere maggiori recuperi e poter avere l'atleta in una condizione migliore è la parte che deve cercare lo staff, non solo di componente prettamente prestativa, ma anche dello staff medicale.
1: Per esempio ai tempi, per esempio Zeman, che faceva fare 40 km, 50 km in una settimana, cominciava con 4 km. Poi 3, 5, 3, 3, poi 2, 1, 5, 1, cioè facevi il fondo. Poi dopo il fondo c'era la resistenza al fondo, cioè 10 volte 1000. Poi dopo arrivavi che facevi 5 volte 600, poi facevi 300, poi facevi 10 volte 100. E però all'epoca mi ricordo che insomma la palla la vedevano in pochi. Cioè voglio dire, se stavi in forma, volavi. Quanto però durava, ha detto bene Dario prima, quanto dura poi? Cioè quel carburante che ti porti dietro, poi a un certo punto, boom, sentivi un botto intorno a ottobre, novembre, dicembre, o no, dai. Cioè nel senso che poi alla fine devi calibrare. E allora il richiamo, magari ti porti dietro tutto sto lavorone, poi lui faceva il richiamo, un'altra, cioè capisci, un fenomeno, secondo me, come preparatore atletico, in quel periodo là, era stato il numero uno. Però non aveva questa mediazione, faceva riferimento a Dar, cioè era proprio estremo. Cioè lavoravi sempre, martedì, mercoledì era una cosa, boom, boom, boom, sempre a tamburo battente.
2: Non solo Stefano, tu avevi alcuni monitoraggi a carico del preparatore e quello che faceva l'allenatore non aveva grossi monitoraggi. Adesso in questo momento qua anche quello che fa l'allenatore...
1: Esatto, bravo, c'è tutto, c'è la scheda.
2: Viene completo, è completa l'analisi della performance a 360 gradi.
1: E poi non so se sei d'accordo Dario sulle cose personalizzate, anche perché è stato un errore clamoroso e magari alcune carriere sono migliorate, sono peggiorate.
0: Tutto uguale, tutto per tutti.
1: È uno dei più grandi errori della storia del calcio.
0: Pure per me.
1: Cioè, a me se mi dicevi fai il fondo, ma non ci dormivo la notte, domani devo fare 10 km, non ce la faccio, cioè psicologicamente. Cioè, perché poi è tutta testa, anche mentalmente, o no Dario? Quindi se tu c'hai le fibre bianche o le fibre rosse, cioè se c'è più fibre bianche, cioè, per spiegarmi gli ascoltatori, quella del velocista, sì. Fibre rosse sei un calesse. Cioè, non, secondo me è difficile che tu possa, meglio che smetti, certo. Con le fibre rosse, giusto?
2: Assolutamente, va.
1: Quindi,
2: sì, ma
1: allora le fibre bianche tu mi devi dare l'allenamento che mi serve a me.
0: Certo.
1: Cioè, mi devi dare l'alimento giusto, nel senso l'allenamento giusto
0: idoneo.
1: E quindi adesso sono tutti i settori. Sì, certo, secondo me.
0: Si fa molto questa cosa singolarmente,
1: meglio.
0: Dario?
2: Si fa ed è la parte un pochino più complessa è il collegamento tra componente medica e componente campo. È una cosa fondamentale perché se tu devi fare determinati allenamenti, ma c'è una possibile warning, quindi un'attenzione per una possibile patologia, deve esserci una comunicazione a 360 gradi da parte di tutto lo staff. E questa è una delle personalizzazioni che viene dall'area medica. Poi c'è la personalizzazione dall'area performance che si fa in maniera molto importante. Dopodiché l'allenatore e la componente tecnica spesso chiede un preparatore che si avvicina alla sua idea di calcio, quindi di velocità o di tanta velocità o di tanta altre possibili qualità. Quindi va a cercare anche nello stesso staff tecnico, cerca qualcuno che gli dia la miglior qualità per quello che lui vuol fare in campo.
1: Ci sono degli allenatori presuntuosi che non rispettano il vostro lavoro, Dario?
2: Vabbè, ma stai a te adattarsi alla componente dell'allenatore. Se l'allenatore
1: voi siete sempre in cudine in questo senso.
2: Ma diciamo che fai una parte molto importante e sempre di più viene...
1: Cioè voglio dire, anche se non siete qualità. D'accordo, state lì e subite anche un po' la volontà dell'allenatore.
2: Diciamo che certamente lui ti chiede una cosa e decide per quanto riguarda lo staff, però tu puoi controbattere e hai i dati in questo momento qua, quindi puoi dire questi sono i miei dati, discutiamole e troviamo una soluzione. Quindi sempre di più aprono gli occhi anche in questa componente diciamo tecnologica che è estremamente importante. Dopodiché ci sono delle pressioni tali che devi saper mediare correttamente.
1: Ma un allenatore, scusami, però è bellissima questa cosa, questo spazio. Un'altra curiosità, è preparato? da un punto di vista, cioè, della preparazione atletica, cioè, c'ha dei rudimenti, delle cose, oppure è solo tattica, tecnica e si affida soltanto a voi?
2: Ma guarda Stefano, ci sono degli allenatori che sono degli scienze motorie puri e quindi sono altamente preparati, allenatori che comunque sono persone di esperienza, come tu hai avuto Stefano nella tua carriera, che ti faceva fare determinate cose, ha imparato e impara a gestirti. È lo stesso giocatore, nei cambi di allenatore, nei cambi di preparazione, ha imparato determinate cose e cerca di comunicare quello che non vorrebbe fare, cerca di proteggersi, diciamolo così, e quindi c'è sicuramente questa possibilità. Quando trovi la congiuntura astrale, come chiedo e come dico io, trovi tutti insieme che lavorano correttamente bene, diventa una cosa perfetta per cercare di vincere il campionato.
0: Senti Dario, c'è un'altra curiosità che approfitto proprio nei minuti finali. Oggi abbiamo fatto un po' un raffronto su il Dybala di oggi e il Dybala di 6 anni fa nelle prime 5 partite. Sono emersi insomma dei dati importanti, superiori praticamente rispetto a 6 anni fa, no? E un fattore che ha portato ad avere che ne so, un Dybala in maggiore condizione fisica, un Dybala che crea più occasioni, che sta più dentro il gioco, che tocca più palloni, che ha più presenza dei giocatori. Sono passati 6 anni da una delle sue migliori stagioni, che era quella con la Juve, e quindi insomma gli anni in più ci sono. Che idea ti sei fatto su questo calciatore, che insomma c'è sempre stato un po' il problema della sua tenuta fisica, no? In questi ultimi anni, e sembra partito invece, sembra un po' tornato indietro nel tempo, ecco.
2: È un giocatore che sicuramente è una gioia sua giocare, però è molto ligio anche a quello che tu gli fai fare, quindi devi essere molto attento nel prepararlo nella condizione migliore, evitare di mandarlo fuori giri, e ci deve essere un lavoro di staff ben fatto e ci deve essere il sorriso da parte di tutti. È quello che, se tu riesci a ottenere questa strada, è un giocatore che può dare tantissimo. Dal punto di vista della preparazione può subire assolutamente sì. Quindi devi lasciare, devi essere capace di accompagnarlo senza esagerare nella sua
0: ma il fatto che un giocatore ha uno storico così, ne parlavamo oggi con Stefano, dove ci sono stati degli infortuni, c'è il rischio che partendo forte si possa ripetere qualche cosa, quindi va gestito in una determinata maniera, questo mi chiedevo, no? È un giocatore che sicuramente non potrà giocare tutte le partite.
2: È una ricetta molto difficile, concordo con te, e dirlo e predire una cosa del genere non è così facile. Sicuramente non è, per quello che ho potuto conoscere io, così delicato come gli è capitato più di una volta di essere. Probabilmente hanno trovato adesso la ricetta corretta, con i carichi corretti, evitando determinate situazioni e lasciandolo giocare.
0: Tu quando l'hai incrociato, Dario?
2: Io l'ho incrociato già a Palermo proprio i primi anni, quando aveva 17 anni, quindi piccolino, e poi ho tutte le informazioni chiaramente di contorno. È un giocatore che devi lasciare giocare e non averlo infortunato, perché nel gioco lui ottiene il massimo del suo aumento di performance.
1: E poi conta, secondo me, Marco e Dario, non so se siete d'accordo, se tu credi in quell'allenamento, credi in quel preparatore atletico, tu ti alleni. Se tu non ci credi, il corpo non si è collegato testa fisico, io credo che o no, cioè se tu non secondo me Dybala ha trovato un'empatia con questo, c'ha un preparatore personalizzato, adesso non so come si chiama, Pilati, credo e in più c'ha Borrelli, che è un fenomeno, che è il preparatore atletico dai tempi del Crotone, insomma, Federissimo di Gasperini. Secondo me lui ha trovato empatia, perché anche nel calcio moderno, ma anche in quello passato, ci dovevano stare lo psicologo, non tanto perché per curare lo stato emotivo dell'ansia, perché l'ansia è un regolatore, più ce n'hai e meno più si abbassa la prestazione, quindi anche la psicologia stiamo parlando di Dybala. Io ho paura di farmi male, parlo con Dario, io non me la sento, ma dai, non... allora, se c'ho Dario che mi spinge, mi stimola, ma non ti preoccupare, non aver paura, perché è anche una questione psicologica, sto ragazzo perché ci ha avuto tutti questi infortuni? Perché ogni volta che si allenava non si fidava, dice adesso mi arriva, se lo chiamava quasi l'infortunio, perché sa di essere fragile, questa fragilità forse l'ha un po' limitata. La sta combattendo, l'ha limitata, bravo, la sta combattendo, secondo me con un lavoro d'equipe, ha trovato magari una persona giusta, l'allenamento giusto, trova delle risposte sul campo e piano piano sta reggendo e sta combattendo questa fragilità che c'è sempre dietro l'angolo, però credo che forse abbia trovato, no, la quadra, Dario, da questo punto di vista. Poi insomma, predire, sono d'accordo con Stefano, te, però l'aspetto mentale secondo me è fondamentale per un atleta.
2: Assolutamente d'accordo, avere un team che lavora nella maniera giusta e sentire che il giocatore sente, capisce, percepisce se il team è positivo e sta facendo la strada migliore e se lo sente nelle gambe, se lo sente poi in prestazione, poi va. Lo stesso anche nella componente medica, questa parte qua è fondamentale. Quindi sempre di più l'individualizzazione su questi giocatori è vincente senza dubbio.
0: Va bene, Dario, siamo arrivati al termine, ci ha fatto veramente piacere.
1: Grazie,
0: questa
1: Dario.
0: Chiacchierata con te, grazie, e ci sentiamo.
1: Mandaci
0: prestissimo
1: una tabella d'allenamento.
0: Sì, io ti chiamerò.
2: Andate già tutti e due molto forti, quindi va bene.
1: No, lui fa le maratone, lui fa 4,20 al chilometro.
0: Oggi ho fatto
1: un
0: chilometro a 4,20.
1: Io non lo so come faccia, boh.
0: Sono molto contento, ho fatto un po' di preparazione oggi.
1: No, io niente, ma
0: ho fatto un po' di fondi in salita, poi ho fatto un chilometro a 4,20, ho detto però ancora qui c'è benzina ancora.
1: 4,20 non meno i calciatori, però 4,20, voglio andare, va difficile, bene.
0: Dario, grazie.
2: Guarda che mi chiama quando ha anche problemi,
0: sì,
2: Marco,
0: sì.
2: Quindi
0: tranquillo. Ogni tanto mi si ferma qualcosa, qui si ingrippa e bisogna cercare di
1: grande
0: capire.
1: Dario
0: un abbraccio. Ciao,
2: buona giornata a tutti, grazie a voi,
0: a presto. Vabbè. Allora, beh, insomma, la preparazione è fondamentale.
1: Quindi tabelle d'allenamento deve fare lui, no?
0: Ogni tanto sì.
1: Ah, ecco,
0: la prima maratona ho preparata con lui.
1: Ma dai,
0: sì.
1: Ma c'ha dei programmini un pochino, diciamo così, basici, dico, per
0: glielo dobbiamo
1: per
0: vecchi... Io mi ricordo quando ho mandato il programma della prima maratona, mi sono spaventato, perché quando la leggevo all'inizio ho detto: come faccio a fare tutti questi chilometri? Si fanno, ma come faccio? Qui un giorno, i lunghi, quando arrivano i lunghi era spaventoso.
3: Fenomenale!
1: A me una volta me la consegnò Vittorio, Carlo Vittorio,
0: come
1: no?
0: No.
1: Non sai che è della scuola, parlava tutto.
0: Sì, bellissimo.
1: Non si preoccupi, le faccio una lista di quelle.
0: Mennea, no?
1: Ho detto: ma che devo fare tu? Ma ho capito, ma che vuoi fare?
0: E cioè,
1: faccia, no? Di Ascoli,
0: sì, sì, sì.
1: E mi aveva fatto una tabella praticamente tipo un allenamento per Goldrick,
0: no,
1: questa roba.
0: No,
1: qua.
0: Ma
1: io
0: poi
1: ho detto...
0: i lunghi che mi metteva ogni domenica aumentavano. Cioè, sono partito con 18 e sono arrivato a 34. Cioè, capisci?
1: Mamma
0: un lungo
1: mia.
0: Da 34 la domenica mattina. Sotto la preparazione,
1: ma poi che te mangi?
0: Ma lascia perdere, che io quando tornavo dopo 34 domeniche vedevi la Madonna, vedevi tutto, perché. Una roba...
1: Qual è la crisi del 15° chilometro?
0: No, la crisi in genere avviene al 30° in una maratona.
1: Al 30°?
0: Il 30° chilometro è il momento più brutto che c'è nella maratona. Perché sei
1: non
0: alla
1: nei primi
0: fine...
1: chilometri?
0: No, fino a 30 si arriva.
1: Quando ti
0: sei allenato. Sì, no, vabbè, c'è cioè, poi ogni 5 chilometri ci stanno le pause, i rifornimenti. Poi devi bere, c'è anche un modo per alimentarsi, ogni 7 chilometri c'è l'alimentazione, sì.
1: Ma
0: sì,
1: però un fermare. Giorno dovresti parlare,
0: vabbè, un giorno ne parliamo, dai. Ci fermiamo, ringrazio come sempre il cammino di regia Andrea Maglioca e Claudio
1: Ferrarese,
0: grazie,
1: a domani,
0: grazie a tutta la redazione, a domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. In questa puntata della nostra trasmissione faremo il punto della situazione sulle big, che cosa ha funzionato, che cosa ancora deve essere messo a punto dopo 5 giornate della nostra Serie A. Iniziamo dalla capolista Inter, i nerazzurri insieme alla Roma e alla Lazio sono in testa alla classifica. Facciamo il punto della situazione grazie al nostro inviato Ivan Cardia.
1: Buonasera Lorenzo, vincere smontando i luoghi comuni per il secondo anno consecutivo è l'obiettivo di Christian Chivu, che l'anno scorso ha conquistato lo scudetto senza avere la miglior difesa ma con il maggior numero di gol fatti, ed è il copione che l'Inter sta seguendo in questo avvio di campionato, dato che la formazione nerazzurra, che a livello di risultati e di classifica è partita meglio rispetto alla prima stagione con Chivu, ha il miglior attacco della Serie A. È lì che le cose evidentemente funzionano, con Lautaro Martinez in copertina. Ma funzionano tante cose ovviamente di un Inter che è piaciuta, che anche con Barella per esempio ha fatto vedere uno dei senatori tirati a lucido. Ha anche conquistato punti già nei big match, che sono stati un po' il tallone d'Achille dello scorso campionato: la vittoria con il Napoli, il pareggio con la Roma all'Olimpico. Poi ovviamente ci sono delle cose da sistemare su cui sta lavorando con i pochi giocatori che ha a disposizione Christian Chivu anche in questa lunga sosta. L'Inter ha dimostrato di saper rimontare, 3 volte su 5 giornate si è trovata sotto di 2 gol in campionato e nessuna uscite, 2 vittorie e un pareggio con la Roma appunto. In Champions League non è riuscita la stessa impresa con il Real Madrid. Il rovescio della medaglia è ovviamente che l'Inter è andata sotto in 4 gare stagionali per 2 gol ogni volta, e ha dimostrato carattere, sì, però non sempre può andare bene. Questo è un aspetto su cui Chivu evidentemente intende migliorare, così come l'inserimento dei nuovi, perché di fatto, complici alcuni stop fisici, né Stones, né Jones, né Spence per ora sono riusciti a integrarsi, a conquistare un posto da titolare. Stesso discorso anche per Stankovic, che diciamo, è tornato alla casa madre, però si può considerare un nuovo acquisto. Un'altra criticità ovviamente legata a Josep Martinez, che ha alternato belle parate ad alcuni passaggi a vuoto. Per ora il portiere spagnolo non ha ripagato la fiducia che è stata riposta in lui con la scelta estiva. Sono, se vogliamo, dettagli guardando la classifica che vede l'Inter prima, insieme ovviamente a Roma e Lazio, ma sono dettagli importanti per arrivare a Dama. Nella prima settimana della sosta Chivu ha dato giorni liberi a tutti i giocatori non convocati, con l'eccezione di quelli infortunati, cioè Spence, lo stesso Stones e Çalhanoğlu, che stanno lavorando a seconda dei rispettivi programmi ad Appiano Gentile con sedute personalizzate. L'obiettivo è riaverli tutti e 3 al rientro della sosta. Sicuramente Spence sarà pronto, molto probabilmente anche Çalhanoğlu. L'Inter tornerà in campo il 10 ottobre con il Parma. Un po' più lungo potrebbe essere il recupero di John Stones, che peraltro è un calciatore che viene da alcune stagioni difficili da questo punto di vista. Però insomma, riproporsi con la rosa al completo e smussare quelle piccole criticità sono gli obiettivi dell'Inter di Christian Chivu.
0: Parliamo adesso anche della Roma, altra capolista. Il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Marco Campanella.
2: Forse la sosta per le nazionali non poteva arrivare in un momento migliore per la Roma. La squadra di Giampiero Gasperini è uscita imbattuta nel big match di qualche giorno fa contro l'Inter, e anzi forse è uscita anche con un pizzico di rammarico visto il doppio vantaggio iniziale. Adesso ci saranno 3 settimane per gestire le condizioni dei giocatori, far salire anche il livello atletico di qualche componente in rosa, e poi subito al rientro si tornerà in campo con 2 appuntamenti di assoluto livello, prima il Como, poi in Champions col Real Madrid. In queste settimane Giampiero Gasperini dovrà fare a meno di alcuni nazionali come Mancini, Kone, Ndicka soprattutto, e però avrà anche qualche pedina fondamentale come Dybala e Svilar. In più resteranno anche a Trigoria Cristante, Wesley e Malen, che non hanno potuto rispondere alla convocazione delle proprie nazionali proprio per un problema fisico che in queste settimane verrà gestito dallo staff medico giallorosso.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan, che adesso occupa il quinto posto in classifica con 11 punti. Ce ne parla Antonello Gioia.
3: Il Milan ha approcciato positivamente questa sosta nazionale grazie alla bella e convincente vittoria per 3-0 contro il Lecce di domenica sera. Quindi Amorim, dopo le tante critiche ricevute post Lazio e post Benfica, si è dimostrato abbastanza sereno in conferenza stampa post partita e anche nel concedere 8 giorni di riposo ai suoi. Infatti i rossoneri non convocati dalle rispettive nazionali torneranno ad allenarsi a Milanello soltanto dal 29 settembre, quindi da martedì prossimo, quando mancheranno poco più di 10 giorni alla prima sfida di ottobre, la prima post sosta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, domenica 11 ottobre alle ore 18. Partiranno in tanti, a Milanello resteranno veramente pochi, solamente in 7 della prima squadra, però saranno presenti a Milanello Pulisic e Salemakers, quindi due giocatori certamente importanti e i probabili trequartisti titolari alle spalle di Gonçalo Ramos. Quindi Amorim potrà lavorare specificatamente con loro per migliorare l'affinità e anche i movimenti offensivi per servire al meglio l'attaccante portoghese. Andranno via invece in 15 e la squadra in Serie A che ha più giocatori via per le nazionali assieme al Como, e quindi questo ovviamente comporta qualche problema logistico in più. Però, insomma, la serenità con cui il Milan, come ho detto prima, ha approcciato la sosta rende il tutto più semplice. Rimarrà a Milanello anche Mario Chila, ho già detto di Pulisic e di Salemakers. Attenzione al lavoro specifico che Amorim farà sul reparto difensivo, perché quello che si è visto a Lecce, cioè la difesa a 4 in fase di possesso con gira da terzino destro, ovviamente sarà provata, forse anche migliorata in questa sosta grazie alla permanenza del difensore ex Lazio a Milanello. Per il resto si inizierà a parlare anche di rinnovi, Pulisic, di Rabiot, di Pavlovic, insomma un Milan che dopo un inizio sicuramente più positivo che negativo sorride nella maxi sosta tra settembre e ottobre.
0: È il momento adesso di occuparci anche della Juventus, reduce dalla vittoria per 2-0 contro l'Atalanta. La squadra di Spalletti occupa il settimo posto in classifica con 10 punti. Il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Camillo De Michelis.
4: La Juventus in questo inizio di stagione dal punto di vista del campo ha avuto un grande momento di difficoltà dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Ma la vittoria in Europa League contro il NEC e la bella prestazione dei bianconeri contro l'Atalanta, i 3 punti hanno rasserenato il clima in casa Juve e anche Luciano Spalletti, perché dopo la sconfitta contro Sassuolo il tecnico bianconero aveva dovuto convivere con le voci legate a un possibile ritorno di Antonio Conte, che qua a Torino è un nome mai banale, ha sempre una sua grande importanza. Però adesso la Juventus è concentrata nel cercare di andare avanti, superare questa lunga sosta. Però il vero problema di questa stagione è rappresentato dai tanti infortuni, perché Spalletti ha dovuto rinunciare a 4 giocatori con infortuni molto gravi, 4 operazioni, addirittura pochi giorni fa c'è stata una quinta a Colomani, però un infortunio di poco conto e sarà già pronto alla ripresa per giocare contro il Cagliari, ma le assenze di Yıldız, di Locatelli, di Thuram e di Grabara saranno assenze molto importanti. 3 sono giocatori fondamentali, titolari, struttura portante, no, della Juventus, e lo stesso Grabara, comunque l'infortunio di Grabara ha portato, no, la società a intervenire sul mercato degli svincolati, perché a breve tornerà la Juventus netto per dare esperienza e ricoprire il ruolo di secondo portiere. Adesso come affronterà la sosta la Juventus? Cercando di allenarsi da lunedì alla Continassa, in questo momento la squadra a dei giorni di riposo. Lunedì non ci saranno 12 nazionali e questo sicuramente sarà un limite per Spalletti e il suo staff, ma è abbastanza normale quando sei la Juventus dare tanti giocatori alle nazionali, quindi sarà un momento per compattarsi, per lavorare sui dettagli e per cercare di recuperare Cambiaso e Cabal almeno per la sfida con il Cagliari.
0: Parliamo adesso della situazione arbitrale in Serie A, lo facciamo con un ex arbitro internazionale come Paolo Bertini. Ciao Paolo, ben ritrovato.
5: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: È cambiato tutto quest'anno nel modo di dirigere le partite con Orsato come designatore. Si è passati da un uso forse anche eccessivo del VAR ad un quasi totale inutilizzo di questo strumento tecnologico. Cosa ne pensi?
5: Ne penso che sono molto impressionato da questa cosa. Tu sai, perché abbiamo avuto il modo di parlarne spesso, la mia opinione sul VAR. Il VAR era strautilizzato troppo, in maniera assolutamente non conforme agli standard, ad esempio, europei. E il nostro campionato stava diventando veramente una sorta di PlayStation. Lo dimostravano il numero dei falli, lo dimostrava il numero delle sanzioni, dei rigori, dei provvedimenti e degli episodi in cui il VAR si intrometteva, e soprattutto ed era, diciamo, una roba assolutamente patologica, ripeto, rispetto al resto dell'Europa. Orsato ha avuto il coraggio di limitarlo. Devo anche essere sincero, non pensavo che riuscisse ad ottenere questi risultati in così poco tempo, però bisogna dare atto appunto ad Orsato e a tutto il suo staff, che hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Adesso, insomma, ci sono gli errori, come ci sono sempre stati, ma sono assolutamente più tollerabili, perché sono errori di campo, non sono errori di valutazione che arrivano da Lissone.
0: Però secondo te non c'è stato un passaggio troppo brusco dall'eccessivo uso del VAR a una mancata utilizzazione di questo strumento tecnologico? Magari ci poteva essere un passaggio un po' più graduale?
5: Non c'è mezze misure. Il VAR purtroppo è come un virus, l'ho definito un virus più di una volta, e che aveva cominciato, diciamo, a pervadere il calcio, secondo me snaturandone proprio la natura, perché non era più uno sport di contatto, si punivano dei falli che ovviamente non erano. È ovvio che questo strappo all'inizio provoca e può aver provocato come dire, un trauma, e si sono lasciati per strada degli episodi che evidentemente sono degli errori, ma però si è ripreso a giocare a calcio, si è ripreso a valutare i falli appunto, prendendo in considerazione il fatto che il calcio, ripeto, è uno sport di contatto. E quindi più avanti magari avremo come dire, una messa a regime, però secondo me era necessario che si tornasse indietro. Direi un plauso grosso, forte, ad Orsato e per chi ha voluto questa retromarcia.
0: Insomma, l'arbitro torna al centro, della partita, nel senso che torna ad essere colui che decide.
5: Esatto, ma deve essere così, e è così. All'estero, la cosa più difforme che avevamo è che da noi si fischiavano dei falli che all'estero non venivano fischiati. Da noi si intrometteva e si richiedeva l'utilizzo del VAR, e laddove all'estero, nelle coppe europee in particolare, questo tipo di utilizzo non veniva. E più di una volta ci siamo rimasti, come dire, tra virgolette, male, no? Le nostre squadre sono: ma come? Non ci sono. No. Perché non deve essere così, cioè l'arbitro ha la sua percezione giusto o sbagliata, in alcuni casi anche sbagliata, ma è legittimo che appunto il mezzo tecnologico non si intrometta troppo nell'operato e nel giudizio dell'arbitro.
0: Però ecco, stando così le cose, secondo quella che è la tua percezione, secondo quello che è il tuo punto di vista, adesso però il VAR che ruolo avrà?
5: Avrà il ruolo di intervenire laddove ci siano degli errori, quelli che poi sono stati, che hanno generato l'utilizzo del VAR, cioè quegli errori indigeribili, cioè quegli errori macroscopici in cui l'arbitro palesemente non ha visto
0: Ecco, ma scusami, ti interrompo.
5: e che.
0: In Juventus-Atalanta, allora perché non c'è stato il richiamo al VAR per l'arbitro quando è stato commesso quel fallo su Rowe?
5: Perché penso semplicemente che l'arbitro non avesse e non abbia avuto la corretta percezione della tirata di maglia. Quindi non è stato sanzionato quel rigore perché l'arbitro lo ha visto, lo ha giudicato non punibile perché probabilmente, ripeto, sbagliando, ha ritenuto che quella tirata di maglia fosse poco influente anche per il modo, diciamo, poco naturale della caduta di Rowan, cioè dell'attaccante. Si è caduto a terra in maniera non proprio armonica rispetto alla tirata di maglia. Ha fatto la sua valutazione e l'ha lasciato andare. Ripeto, sbagliando, però è più digeribile da parte dell'opinione pubblica, da parte degli attori stessi, un errore di questo tipo, piuttosto che non l'intromissione a piedi pari del VAR su tutti gli episodi.
0: Tra l'altro c'era anche il Torino che si è lamentato per la partita con il Bologna per un altro fallo che sembrava abbastanza evidente.
5: Anche quello sì, è un errore, però più piccolo rispetto a quello di Rowe, secondo il mio punto di vista,
0: E allargando invece.
5: nel
0: Prego,
5: giudicare il fallo,
0: prego.
5: ecco.
0: Certo, sì, certo. Invece allargando il discorso a quelle che sono delle direttive normative UEFA e FIFA, che cosa pensi anche di queste novità che riguardano i giocatori che devono rimanere fuori dal campo per un minuto dopo che entra in campo lo staff medico per evitare le perdite di tempo? Ecco, un minuto può essere in qualche caso anche eccessivo? Cioè, come decisione di far star fuori un calciatore per così tanto tempo, perché comunque insomma la squadra può entrare in difficoltà.
5: Allora, l'obiettivo era quello ed è quello di evitare le simulazioni, no? Che sono
0: Evitare le perdite di tempo, sì,
5: francamente
0: certo, sì.
5: che le perdite di tempo, quindi il giocatore che simula di aver subito la conseguenza, che sono
0: Evitare le perdite di tempo, sì,
5: francamente
0: certo, sì.
5: che le perdite di tempo, quindi il giocatore che simula di aver subito

0: consone rispetto ad esempio agli standard europei, e quindi vuol dire che il rimedio, diciamo, o comunque la sanzione è stata, ha prodotto, diciamo, l'effetto voluto. Poi sono d'accordo con te che in alcuni casi il giocatore che sta fuori è in effetti, diciamo, può essere penalizzato lui e penalizzata la squadra, però di fatto era uno dei, forse l'unico modo per poter, come dire, disincentivare questo rimanere a terra in maniera ossessiva. Tra l'altro, mi permetto anche di dire una cosa, un tempo si richiedeva subito l'intervento, cioè si domandava al calciatore se avesse bisogno dell'intervento medico, e insieme al massaggiatore e al dottore che ovviamente entravano in campo, arrivava immediatamente o la barella o comunque qualcuno che potesse accompagnare fuori il calciatore, perché le cure mediche, a meno che non si trattasse di emergenze, e quasi mai fortunatamente lo sono, le cure mediche venivano prestate fuori dal campo. Si è un po' persa questa abitudine, adesso diciamo il giocatore viene trattenuto, viene trattato dal punto di vista medico anche in campo, e quindi si perdeva un sacco di tempo. Adesso il giocatore che viene trattato e ha bisogno delle cure sta fuori un minuto dopo la ripresa del gioco. Mi sembra corretto.
1: Senti, in queste prime giornate di Serie A, che livello arbitrale hai visto? Ci sono dei direttori di gara che ti hanno particolarmente colpito? C'è qualche emergente che ritieni possa poi fare una grande carriera?
0: Non vorrei parlare dei singoli, parlo in generale. La qualità dei nostri arbitri, come periodo storico, non la ritengo particolarmente elevata, perché è frutto di scelte sbagliate fatte nel passato. Quindi, secondo me, affonda le radici, diciamo, nella storia. Si parla di 10-15 anni, cioè di scelte fatte dalle precedenti gestioni. Vedo però che gli arbitri, lasciati liberi da questo fardello della gestione del VAR, si stanno, tra virgolette, affrancando e liberando, e li vedo più sciolti nella partita. Alcuni di loro hanno evidenti, diciamo, problemi come dire, di personalità, che è un po' che è stata, diciamo, la caratteristica che si è un po' tralasciato nel passato, come qualità selettiva degli arbitri stessi. Alcuni stanno, diciamo, tirando fuori quelle caratteristiche che diciamo, mediamente, ecco, tutti stanno venendo fuori in maniera più libera, ecco, stanno arbitrando in maniera più istintiva, che poi è quello che l'arbitro deve fare.
1: Paolo, grazie mille per questa analisi sul mondo arbitrale. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, buona giornata a tutti.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Paolo Bertini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buon mercoledì a tutti.

0: Mercoledì, nel pieno di quella che è la maxi sosta relativa all'impegno delle nazionali, quindi il momento per recuperare infortunati da parte di qualche squadra di club, di ristrutturare il progetto tattico da parte di altri, ma soprattutto da parte della nostra nazionale, di ritrovare il bandolo della matassa, di ritrovare il percorso giusto con Mancini, le sue tante convocazioni, i primi 34. Con tanti tantissimi nomi nuovi, quindi la volontà di cambiare, di scegliere, di trovare la formula giusta e ideale per ritornare a vincere. Nel frattempo, sempre sullo sfondo, la questione legata a Malagò, al suo mancato tesseramento e tutte le polemiche che ne sono susseguite, di cui abbiamo a lungo parlato, ci torneremo sicuramente anche adesso. Poi c'è stato l'incontro ieri tra gli allenatori e Orsato per discutere su questa nuova struttura, diciamo così, nuova gestione, nuova interpretazione, ecco forse la parola giusta del regolamento, anche se il regolamento in realtà dovrebbe essere applicato e non interpretato, però a differenza della scorsa stagione, delle scorse stagioni, c'è un utilizzo molto minore del VAR e si dà più potere alla impressione da campo dell'arbitro. A qualcuno ha convinto, a qualcuno un po' meno, devo dire che anche chi ha subito torti ha detto meglio così. Vediamo un po' se le prossime occasioni, quando magari i punti peseranno di più, andrà bene oppure non andrà più bene. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Vincenzo, buongiorno,
0: Allora,
1: eccomi.
0: l'ultima volta che ti ho chiamato era il momento un po' indicato per quello che stava succedendo a Malagò. Diciamo che la querelle va avanti, ti voglio
1: Non è
0: far...
1: cambiato molto,
0: No,
1: devo dire.
0: no, no, no, e ti voglio riportare un po' sulle parole principali sue, quando ha detto da tempo c'è un discorso che riguarda la politica, certi soggetti che hanno bramosia di entrare nel mondo dello sport e del calcio. Dopo la Bosnia, Gravina si è dimessa in tempi non sospetti, sono partite azioni di questo tipo, il commissariamento non era possibile a livello giuridico, né tramite le dette azioni, né tramite il CONI. Dopodiché ci sono stati tanti tentativi per impedire il raggiungimento del 50% più uno. Poi il panuflage, il tesseramento, più chiaro di così si muore. Se ho parlato con Giorgia Meloni, no, non è il caso, ha ben altre questioni a cui far fronte. Da una parte c'è scritto che serve il tesseramento, ma dall'altra c'è scritto che non si possono avere rapporti con le società. Il tema non sussiste, non sono sanzionabili in quanto estranei alla vicenda e non passibile di alcuna dinamica processuale. Di fatto Mago che rimbalza il pallone in altri campi e chiama in causa la politica dicendo è lei che vuole entrare. Diciamo che i rapporti tra lui e Abodi non sono idilliaci, questo si era già capito già dai tempi in cui Abodi voleva commissariare anche un po' la giustizia sportiva, quindi togliendo l'autonomia dello sport. E siamo ancora a un punto morto da questo punto di vista, Antonello.
1: Ma guarda, secondo me io ho sempre pensato così, da tempi immemori, ogni intervento, ogni tentativo di invasione da parte della politica nel mondo dello sport, secondo me, è da respingere, in maniera secca e netta e decisa. Poi ovviamente ci sono le norme. Qui l'unico incolpevole di tutto è Giovanni Malagò, che era in perfetta buona fede. Ha chiesto alla federazione, presentando il suo programma, se c'erano i requisiti per la sua candidatura, dalla segreteria generale e da altri personaggi, consulenti giuridici della federazione, ha avuto il nulla osta e si è candidato. Sarebbe bastato avvertirlo, guardando meglio le carte, avvertirlo 3 giorni prima o una settimana prima, si sarebbe potuto tesserare per qualsiasi società affiliata alla Federcalcio, dalla Serie A al settore giovanile, alla terza categoria, al calcio a 5, e il problema non sarebbe sorto. Quindi c'è certamente un vizio di origine in questa vicenda. Io però mi auguro, vorrei che i toni si abbassassero, perché ho letto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, anche da parte del CONI, qualche eccesso, come dire, terminologico. Non siamo amici, non siamo complici. Beh, complice è una parola che a me francamente non piace, soprattutto riferita a un personaggio come Malagò, che ha guidato il CONI per oltre 10 anni, che ha fatto la campagna elettorale a favore di Bonfiglio contro l'altro candidato, che era Luca Pancalli, che è membro del CIO e che è un personaggio che sul piano dei rapporti, delle relazioni e della competenza in questo campo ha pochi uguali. Io però ritengo che debba prevalere, e spero che così avvenga, debba prevalere una ragione di buon senso e si può trovare, secondo me, una via d'uscita, perché l'alternativa è il commissariamento della federazione. Commissariamento che potrebbe arrivare dopo le quattro partite della nazionale, come ha già detto Bonfiglio, che porterà l'argomento in giunta CONI, e che sarebbe un altro vulnus in un calcio già, come dire, martoriato, sacrificato, di ripeso, come dire, scontento e in grandi difficoltà economiche e soprattutto sportive. E poi, ripeto, secondo me c'è una regola generale che deve prevalere su tutte, che è quella del buon senso. Se tu ed io, Vincenzo, scendiamo per strada e fermiamo le prime 100 persone che troviamo e gli chiediamo: secondo voi è successo questo, Malagò, 15 anni di CONI, membro del CIO, eccetera, può fare o non può fare il presidente della federazione? Beh, io guarda, sono convinto che il 98-99% della gente si direbbe: ma voi siete matti. La gente, cioè, no, secondo me farebbe una grandissima fatica a capire perché Malagò, per un vizio di forma che non è colpa sua, che non gli appartiene, che risale a un errore della segreteria e degli uffici giuridici della Federcalcio, si trovi in questa situazione abbastanza paradossale. Tieni conto di un'altra cosa, che il mandato di Malagò, eletto il 22 giugno, è comunque di 2 anni, perché ha interrotto il quadriennio di Gravina. Quindi tra 2 anni, in ogni caso, si va tra due anni da giugno si va a nuove elezioni. Il commissariamento che vuol dire? Fare 6 mesi di commissario e indire le nuove elezioni subito, cioè ad aprile, e ridurre a 1 anno e 3 mesi la gestione del nuovo presidente, se fosse eletto Malagò, se fosse eletto un altro? Oppure il commissariamento potrebbe arrivare a coprire i 2 anni che ci vogliono all'avvio del nuovo quadriennio? Comunque, in ogni caso, per il calcio sarebbe un momento difficile, di smarrimento, di incomprensione, e non ne abbiamo proprio bisogno, a proposito soprattutto della nazionale,
0: che deve necessariamente rialzarsi. Quindi poi, di pari passo, parallelamente, va avanti il nuovo progetto voluto da Giovanni Malagò, ispirato, cioè che si ispira appunto a una rinascita affidata a Roberto Mancini. 34 i convocati per la Nation League, con 9 volti nuovi, Antonello, e quindi, insomma, sappiamo un po' tutti i nomi, quali sono stati: quello di Anor, per fare un esempio, quello di Coppola, Caiode, Quadio, fino ad arrivare a Mohamed Alizoma del Norimberga, senza trascurare poi anche la scelta di Samuel Ignacio del Borussia Dortmund, insomma, e Dumbia a centrocampo. È una strada giusta quella, intanto, di provare giocatori che, sai, alle volte il designatore guarda solo in casa propria, difficilmente si può guardare fuori. In un momento di globalizzazione, anche quegli italiani che giocano in campionati anche più impegnativi possono essere tenuti in considerazione. Però io sono della nazionale un nostalgico come te, e ricordo che prima di meritarsi la maglia della nazionale dovevi veramente fare anni di gavetta, dovevi convincere in campionati, eccetera. Adesso questo aspetto è cambiato, no? Ti basta poco, sì, per avere una chance.
1: Io mi definisco un nostalgico moderno, però nel senso che bisogna guardare avanti e non indietro. È cambiato il mondo in questi anni. Certo. Adesso, dei 34 di Mancini, ce ne sono 10 che giocano all'estero, e ci sono dei ragazzi che si sono messi in luce nei campionati inglesi, tedeschi, del campionato francese, che sono italiani, che hanno il passaporto italiano. Mancini ha fatto un giro, è lavorato come una trottola con i suoi collaboratori in queste ultime settimane per andare a vederli. Allora credo che giocatori, anche per assicurarseli per il futuro, intendiamoci, perché ce ne sono alcuni come Zoma e Dumbia che devono giocare per poter passare definitivamente alla maglia azzurra. C'è Tressoldi, che è ancora in bilico con la Germania, c'è Romano, che ha giocato nell'Under 20 Svizzera. Quindi ci sono dei meccanismi regolamentari che devono, come dire, assicurare questi ragazzi. Mancini, tra l'altro, ha voluto dall'Under 21, che pure è impegnata in partite importanti. L'Under 21 di Baldini è la nostra squadra che deve meritarsi le prossime Olimpiadi, intendiamoci, non è una squadra così di riserve. Ecco. Ha voluto Caiode, che di origini nigeriane, che da giovanissimo è stato cresciuto dalla Juventus, poi chissà perché perso per strada dalla Juventus, e adesso si ripropone. Sono tutti ragazzi molto interessanti.
0: Come se servirebbe alla Juventus, apre chiudo parentesi.
1: In un calcio ormai multirazziale, non soltanto quello italiano, io francamente credo che sia giusto esplorare tutti i sentieri possibili, perché la nazionale ha bisogno di ripartire, la nazionale ha bisogno di rifarsi un'immagine, di ricreare un calore, un affetto che si è perso dopo tre mondiali falliti, e stendo un velo pietoso su questi tre mondiali falliti, perché è stata veramente una tragedia sportiva per l'Italia. Quindi voglio dire, tutti i mezzi leciti e legittimi sono buoni per provare. Mancini sta, secondo me, adesso abbiamo 4 partite in 11 giorni.
0: Sì.
1: Italia-Belgio venerdì, il 28 in Turchia, il 2 in Francia, il 2 ottobre, il 5 Italia-Turchia, e poi ci saranno a novembre i ritorni con Francia e con il Belgio. Cioè, secondo me sta costruendo un serbatoio, come dire, un arsenale di giocatori, ed è giusto che faccia così, andando a prendere quello che lui, ovviamente poi il CT è quello che rischia in prima persona, perché si assume la responsabilità non solo di scegliere i giocatori, ma poi di fare le formazioni e di mandarli in campo. Però credo che Mancini abbia dimostrato, sia nel primo mandato sia in questa fase di riavvio, di avere il coraggio di puntare sui giovani. Ne ha tirati fuori parecchi l'altra volta e continua a tenerli sotto osservazione, pronto a farli giocare, non a farli marcire in panchina. Poi certo, la squadra dovrà crescere piano piano, e il calcio non ha molta pazienza da questo punto di vista, no. Però queste quattro partite devono essere abbastanza significative, perché prendere delle batoste da squadre di primissimo piano come il Belgio, la Turchia avvelenata da un mondiale andato male, la Francia che conosciamo, beh certo, non gioverebbe al rilancio, soprattutto emotivo, della nostra nazionale, anche nei confronti, nella percezione dei nostri tifosi.
0: Tra l'altro, insomma, ricordiamo che per esempio un certo Retegui venne tirato fuori dal cilindro proprio da Roberto Mancini, quindi qualche intuizione ha funzionato, come quella di Retegui, qualcuno un po' meno, come quella di Pafundi, però insomma, magari affidarsi a queste idee in un momento di globalizzazione del calcio e quindi di modernità, come dici tu, può essere sicuramente una soluzione. Prima parlavi anche di una sorta di operazione simpatia.
1: Sì.
0: Tu che sei stato un'anima, e sei ancora, secondo me, un'anima di questa nazionale, perché comunque veramente...
1: Anima morta!
0: No, anima pura, ce ne vorrebbero di persone come te, Antonello.
1: Ah, troppo buono, sì.
0: E ti chiedo però, secondo te, quale potrebbe essere la formula magica per riattivare l'amore dei tifosi per la nazionale? Qual è? Perché...
1: Ma sarebbe troppo facile e banale dire vincere dappertutto, cosa che non è possibile. La grande sfida che ha questo gruppo e questa nazionale sotto la nuova guida di Mancini è quella di far appassionare nuovamente la gente. In questa chiave, la presenza di tanti giovani a cui non si può chiedere se dall'inizio il massimo delle prestazioni, ma che possono essere, come vedi, dei potenziali azzurri di primo piano nel corso dei mesi e degli anni, io credo che la gente capirà e potrebbe affezionarsi a questa squadra che viene, come dire, è costituita da un mix di senatori, che poi senatori non sono, perché alcuni sono ancora assolutamente in attività brillantissima nelle squadre del nostro campionato, e questo gruppo di giovani, ecco, questo mix deve dare come dire, entusiasmo, deve far scattare una scintilla, perché poi quando ci sono i giovani in campo che sbagliano, come sbagliano tutti, ma il giovane che sbaglia viene, come dire, non dico perdonato, ma capito meglio, c'è una maggiore disponibilità alla comprensione. L'importante è correre in campo, perché c'è uno dei problemi del calcio italiano, è correre, e correre in campo come fanno altre nazionali, altre squadre di club degli altri campionati. Allora, se noi dimostriamo, avendo poi uno staff che parte da Claudio Ranieri, da Roberto Mancini, cioè una struttura adesso, voglio dire, ricostruita in maniera solida, in maniera lusinghiera e spendibile anche all'esterno come credibilità e come prestigio, io credo che la gente, dopo tre mondiali falliti, non veda l'ora di poter applaudire la nazionale. Però è chiaro, è il campo poi che dice sempre la sua, e da questo punto di vista bisogna dimostrare, provare a vincere naturalmente, ma dimostrare soprattutto di tenerci a questa maglia, di essere attaccati a questa maglia, di giocare per questa maglia, lasciando da parte magari qualche dolorino.
0: Bravo, io è qua che ti volevo arrivare.
1: O qualche furbata. O qualche rinuncia strumentale, perché quelle sono le cose peggiori, non soltanto per quei giocatori, ma per tutti i compagni, perché creano dei precedenti. Ma qui è il manico poi che deve intervenire, perché chi non si comporta bene, come è successo, chi si tira indietro, chi alla prima unghia che gli fa male torna a casa, beh, resti a casa per sempre, non c'è problema, perché i talenti, gli altri, ci sono.
0: Vedi che sei l'anima pura, hai anticipato la mia domanda, perché qua già si comincia a sentire un friccicolio di rinunce, c'ho il problema, c'ho il dolore, già per esempio Cristante e Scalvini lasciano perché hanno problemi fisici.
1: Ho sentito anche Di Marco, mi pare.
0: Anche Di Marco, esatto, anche Di Marco. Ecco, è un attimo e la gente ritorna alla mente a questo vecchio usanza, chiamiamola così, campionato, magari in una fase così, allenatori che magari non vogliono perdere determinati giocatori e quindi dicono, vabbè, dici che c'è un dolorino, te ne torni e noi lavoriamo con calma, con il gruppo al completo il più possibile, mentre gli altri vanno ed eventualmente, se si fanno male, noi non corriamo questo rischio. C'è una strategia regolamentare che si può adottare per evitare questa, cioè, per dire no, ok, rinuncia alla convocazione, la prima gara dopo la sosta non la giochi, oppure rinuncia alla convocazione ma devi andare comunque nel gruppo.
1: Ma guarda che il regolamento c'è sempre stato, cioè se tu denunci un acciacco o un infortunio, ai tempi miei, che non sono quelli giurassici della prima della guerra mondiale, sono quelli di qualche decina di anni fa, uno aveva l'obbligo di presentarsi a Coverciano, di essere visitato dai medici, dallo staff medico della nazionale, di essere valutato ed eventualmente di essere rimandato a casa. E in quel caso non avrebbe potuto giocare la partita successiva di campionato. Io penso che a questa serietà, non voglio dire rigidità, ma a questa serietà, a questi comportamenti lineari, sinceri, limpidi e trasparenti, si debba tornare. E mi auguro che sia Ranieri sia Mancini, avendo ben coperte le spalle della federazione, applichino questo sistema. Poi ci possono essere delle situazioni particolari, per amor del cielo, ci sono, perché molto attiene poi al carattere dei giocatori. Io faccio degli esempi, io mi ricordo sempre Baresi, il povero Baresi, che non vuole lasciare USA 94, si fece operare a New York pur di giocare i mondiali. Mi ricordo Ivani con le stampelle, che non vuole tornare in Italia ma rimase con la squadra di USA, con la nazionale USA 94, c'è Ferrara, Cannavaro, cioè molto attiene anche, come dire, al cuore, all'educazione, all'affetto dei personaggi. Però a questi ragazzi giovani questo va insegnato adesso. Ed è importante anche, secondo me, l'ho sempre detto, che il CT della nazionale, magari insieme a Ranieri, abbia un confronto costante con gli allenatori dei club, perché i club sono i proprietari dei cartellini, sono i veri gestori dei giocatori, e gli allenatori dei club, che vedono tutti i giorni i loro giocatori, devono avere con CT della nazionale un dialogo sincero, trasparente, senza infingimenti, senza ipocrisie e senza furbate, perché può anche capitare che uno dica, vabbè, questo non sta bene, te lo lascio, rimani, però sul criterio della trasparenza, della realtà e del fair play, perché i furbi non possono trovare udienza.
0: Bravo, anche perché io ricordo che in passato anche chi era infortunato aveva questa usanza molto bella di attaccamento che era presente comunque con il gruppo, era lì. Diceva io
1: Ma anche
0: sto.
1: all'estero, alcuni infortunati in Italia sono partiti ugualmente con l'aereo della Chartered della Nazionale che era impegnata all'estero per seguire la squadra e rimanere con la squadra. Questo è un discorso che bisogna fare anche con la Lega di Serie A. La Lega di Serie A dall'inizio, come ricorderai, si è esposta in senso lusinghiero, positivo e apprezzabile a favore del rapporto con la Nazionale. È il momento di passare dalle parole ai fatti.
0: Direi che è proprio la musica che bisognerebbe seguire e interpretare. In quest'ultima parte analizziamo anche un po' insieme a te, voglio una tua fotografia di queste prime 5 di campionato, perché nel frattempo prima pausa, prima possibilità di bilancio, squadre che si sono sistemate, si sistemeranno, diamo anche questa notizia dell'ultima ora che l'Udinese starebbe acquistando, è vicinissima all'acquisto di Alaba da svincolato, giocatore che alzerebbe tantissimo il livello tecnico della squadra, certo i dubbi erano legati sulle condizioni fisiche del giocatore, spesso diciamo fermo ai box, ma l'Udinese ci vuole credere, lo sta prendendo. Ma nel frattempo, dopo queste prime 5 giornate, qual è la fotografia che ti viene in
1: Ma
0: mente?
1: Vincenzo, come al solito, qui ci sarà il solito giochino, no? Perché la sosta è lunga, allora c'è chi dirà: bene, la sosta lunga ci consente di lavorare con quelli che ci sono, di recuperare gli infortunati, e quelli che diranno esattamente il contrario: la sosta lunga spezza l'incantesimo. Io
0: Esatto.
1: ti dico francamente, la squadra che più mi diverte vedere giocare in questo frangente del campionato è la Roma.
0: Sì.
1: La Roma è la squadra che più mi diverte perché fa pressing, perché corre, perché non rinuncia mai a tenere in mano il pallino del gioco e a fare la partita. Dopodiché è chiaro che l'Inter resta la squadra da battere, deve superare questo complesso della falsa partenza, perché è successo diverse volte, non è andata in svantaggio in diversi campi e poi è riuscita a rimontare. La Juve sta facendo i conti con tanti infortuni, adesso pure il secondo portiere, addirittura il polacco
0: Sì, è una roba
1: Grabar, che è importante,
0: incredibile.
1: cioè una cosa veramente, bisogna andare da Padre Pio probabilmente a farsi benedire. Adesso ha preso Neto, punta Palmisani del Frosinone, titolare dell'Under 21, che è già un fenomeno. Però la Juventus, anche lì, Spalletti secondo me è stato bravo, aveva preso l'anno scorso una squadra fatta da altri. Ha gestito come ha potuto, quest'anno, voglio dire, sta mettendo sempre più in campo le sue idee, recuperando personaggi come Nico Gonzalez e Lucas Ruiz, tenendo conto però che gli è saltato Ildiz, per esempio, che non è un personaggio di seconda fila, e anche Colomoani vedo finalmente qualche sprazzo all'altezza della sua fama. E chi ha più problemi, secondo me, è il Milan, che non ha fatto una grande campagna acquisti, ma soprattutto il Napoli. Io sono abbastanza
0: Perplesso.
1: sì, cioè non mi convinco, sono abbastanza meravigliato che Allegri abbia accettato questo tipo di organico da parte del Napoli. È vero che hanno perso McTominay, che è certamente un trascinatore della squadra, che hanno anche qualche altro
0: Si è fermato anche
1: infortunato
0: Anguissa.
1: serio, a chissà. Però, voglio dire, il Napoli mi sembra una squadra vecchiotta, vecchiotta come testa e come modo di giocare. Però c'è tutto il tempo, naturalmente, per risalire. E poi vi voglio segnalare, però, perché ogni tanto ci sono anche delle belle notizie, la Lazio di
0: Già,
1: Gattuso,
0: già.
1: che il mio amico Gattuso sta facendo molto bene, anche se siamo all'inizio del campionato, per carità, ed è
0: Beh,
1: uno
0: però
1: che
0: chi
1: sa.
0: ben comincia, come si dice, no?
1: Ed è uno che sa tenere bene i piedi per terra, Gattuso, attenzione, l'ha già detto, mancano 27 punti alla salvezza, ha già detto. E poi le due belle sorprese del Cagliari e del Frosinone, che sono due realtà in crescita, di città, di società non tra le grandissime del campionato, ma che con l'organizzazione e con, come dire, l'accortezza di certe mosse anche finanziarie stanno facendo benissimo. Quindi Cagliari, Frosinone e Lazio sono veramente le tre sorprese positive del campionato.
0: Mentre Atalanta e Fiorentina, che erano un po' quelle che dovevano essere tra le otto
1: Bah,
0: sorelle, hanno
1: insomma,
0: deluso parecchio, compreso Sarri, no?
1: Fiorentina sì, adesso va noi, sta provando a risalire la china. C'è stato la Fiorentina, secondo me, un momento di smarrimento, di confusione, di fretta, anche l'esonero di Grosso secondo me poteva essere gestito meglio, i tempi potevano essere diversi, però voglio dire, c'è un problema che c'era anche il Genova di De Rossi, che non riesce a, come dire, a imporsi neanche in casa in maniera significativa. Poi è chiaro, è il solito discorso, il Como è una squadra che a Frosinone è stata, voglio dire, annientata, eppure il Como è una squadra divertente, una squadra che gioca bene, senza italiani, adesso c'è Ken, chissà quando giocherà, se giocherà, però questo è secondario nel discorso che stiamo facendo. Alla ripresa voglio vedere il Como che ospita la Roma in casa, voglio vedere la Juventus che va a Cagliari, che come abbiamo detto è in grande spolvero, poi c'è l'Inter che gioca in casa col Parma, il Napoli che riceve il Frosinone rivelazione di cui abbiamo appena detto. Ci saranno 15 giorni che gli allenatori hanno a disposizione, con quelli che ci sono, perché soprattutto nelle squadre maggiori, ma non solo in quelle, molti giocatori sono partiti per far parte e partecipare alle gare delle proprie nazionali.
0: Antonello, è sempre un grande piacere chiacchierare
1: grazie
0: con te.
1: A te.
0: Grazie.
1: Vincenzo, grazie a te, alla prossima, buona giornata. Ciao.
0: Antonello Valentini, noi ci fermiamo, al rientro avremo Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, e poi insomma tante sorprese che vi svelerò strada facendo in questa puntata di Rotocalcio che comincia subito dopo la pausa.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia. Allora, andiamo a dare buongiorno anche a Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Oggi che giochino vogliamo fare?
2: Io sono a tua disposizione. Dopo ieri, guarda, non mi sono preparato perché ho detto ma facciamoci sorprendere
1: dal giochino di oggi. Allora vabbè, diciamo, cominciamo con una notizia dell'ultima ora. Quanto è vicina l'Udinese ad Alaba, e ti chiedo se sei convinto, perché poi in realtà diciamo, parliamo di un giocatore che qualche difficoltà fisica molto spesso l'ha avuta. È un all-in che prova l'Udinese, però sarebbe dal punto di vista tecnico è un top acquisto. Poi
2: quanto è vicina? Manca l'ufficialità fondamentalmente, che è quasi già arrivata, nel senso che l'Udinese, potrà sembrare una fesseria ma viviamo anche di questo, ha pubblicato un'oretta fa, anzi quasi due, sui propri social una sedia. I tifosi fanno ironia sul portiere come sedia, ma in realtà in Spagna è conosciuta come la silla di Alaba, nel senso che spesso quando ha esultato, e l'ha fatto tante volte, visto che parliamo di un giocatore che ha vinto in carriera 4 volte la Champions League, ha preso sta sedia e l'ha lanciata, cioè l'ha lanciata per aria. Ci sono tante foto, se cerchi sedia Alaba su Google ne trovi quante ne vuoi. Quindi diciamo che è quasi para ufficiale. Ora aspettiamo il comunicato e tutto quanto, però fondamentalmente è praticamente un'operazione, sono di fine l'ufficiale, ecco. Comito è un bel nome, sicuramente in termini di leadership è un giocatore che, insomma, Bayern Monaco, due Champions, Real Madrid, due Champions, ha vissuto spogliatoi clamorosi da protagonista, senza nulla togliere a quello dell'Udinese, spogliatoi ben più pieni di campioni, quindi può sicuramente portare qualcosa da quel punto di vista. È un calciatore che a un certo punto della sua carriera, a dicembre 2023, scusami, ha subito un infortunio che l'ha portato a vivere una trafila di stop fisici da cui poi non è fondamentalmente tornato, nel senso che formalmente sì, ha fatto l'anno scorso mi sembra una quindicina di presenze complessive con il Real, due anni fa un po' meno, però sempre tutta intermittenza, quindi insomma l'incognita fisica c'è. Certo, all'Udinese non è il Real Madrid, all'Udinese non si gioca ogni tre giorni, la Serie A secondo me non è inferiore alla Liga, però comunque questi campioni diciamo sul crinale finale della carriera li accoglie abbastanza bene, quindi probabilmente può far bene, cioè può trovare anche un contesto molto diverso che gli può dare più continuità, ecco. È un giocatore di cui fino a tre anni fa si parlava, se lo dovevi accostare ad una squadra di Serie A, non ci credevi, lo accostavi alle, diciamo, all'Inter, alla Juventus, insomma alle grandissime, alle grandi.
1: Senti un po', allora il giochino è semplice questa volta. La pausa per le nazionali ti fa fare intanto un primo bilancio, la top 11 e la formazione, e l'abbiamo fatta. La pausa per le nazionali, ne parlavo poco fa con Antonello Valentini, porta anche a quel fastidioso trend che speriamo non si ripeta, anche se qualche indicazione è arrivata di giocatori che dicono ah, c'ho male, torno, non vado. Antonello dice in realtà c'è un regolamento che non viene applicato, cioè se un giocatore convocato dice che c'è un dolorino, viene visitato dallo staff medico della nazionale, se lo staff medico della nazionale riscontra effettivamente una problematica, allora rimanda a casa, ma questo giocatore al primo impegno di campionato dopo la pausa per le nazionali non potrebbe giocare. In realtà ovviamente se ne fregano, e cioè nel senso è una cosa che non è stata mai applicata, e spesso e volentieri i tifosi, o comunque sempre per un'operazione simpatia verso la nazionale, molti hanno detto vabbè, la solita storia, una squadra che lotta per la Champions, una per l'Europa League, una per il campionato, che c'ha i giocatori convocati, puntualmente dice no, quello c'ha un dolore, ritorna, si allenano, la pausa non c'è, e vissero tutti felici e contenti. Tu ci vedi un trend che potrebbe di nuovo attivarsi? ti darebbe fastidio? Ma... non è questo il giochino, sì. Questa è una prima domanda. Poi ti faccio
2: No, per carità, no, capisco che... che non sia questo il giochino. Allora, in realtà però la norma a cui fa riferimento Valentini, che esiste, l'articolo 76 delle NOIF, è il caso del giocatore che rifiuti la convocazione fondamentalmente.
1: A cui è riscontrato anche dalla nazionale, diciamo, la problematica?
2: Beh, anche nel senso che l'articolo... allora, te lo leggo perché ce l'ho davanti, il comma 3 dell'articolo 76, che fa riferimento ai calciatori e alle calciatrici che, denunciando un impedimento per infortunio o comunque per un'informità, non rispondono alla convocazione per l'attività della nazionale, sono automaticamente inibiti a prendere parte con le squadre della società di appartenenza alla gara immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. Quindi in che casi si applica? Nei casi in cui il giocatore viene convocato, non mi ricordo chi sono i due che hanno lasciato la nazionale, Di Marco, viene convocato e manda allo staff sanitario della nazionale un certificato del proprio medico sociale, quindi del medico dell'Inter, dicendo no, io non posso venire. E quindi in quel caso non può giocare, quindi non risponde alla convocazione, non può giocare nella gara successiva. Se invece il giocatore risponde alla convocazione, perché Di Marco, per esempio, c'è neanche un altro, ma ora non mi viene in mente chi è là, Cristante. Di Marco e Cristante non hanno mandato il certificato del medico dell'Inter e della Roma dicendo non possiamo venire perché siamo infortunati, hanno risposto alla convocazione, sono andati a Coverciano, li ha visitati lo staff sanitario del nazionale e hanno rilevato loro il problema, quindi loro fondamentalmente alla convocazione hanno risposto, poi è stato rilevato che non erano a disposizione. In realtà poi, tra l'altro, nel caso specifico, cioè nei due casi specifici non c'è nemmeno un infortunio, perché in realtà stanno abbastanza bene entrambi da quello che sappiamo. C'è più una valutazione anche di Mancini, che dice vabbè, non siete al top, è inutile che vi, cioè magari non vi spiegherete nemmeno, tornate diciamo alle rispettive società e lavorate lì. Quindi avviene molto in accordo, quell'articolo lì è destinato proprio a chi non risponde alla convocazione fondamentalmente.
1: Okay.
2: Poi capisco che sia un po' una formalità, però diciamo è così. Per quanto riguarda il trend, per non eludere la tua domanda, sì, lo temo un po' anche io, mi piacerebbe che non ci fosse, ecco. Quindi da quel punto di vista sono totalmente d'accordo, nel senso che la nazionale, e ti aggiungo anche una sosta di 20 giorni, un calciatore che magari non sta bene alle prime due partite può lavorare in nazionale e essere a disposizione per le altre due. Quindi se a livello, diciamo, regolamentare un po' ti ho contestato il presupposto, però a livello sostanziale poi in realtà sono completamente d'accordo con te.
1: Perché poi dopo veramente si crea questo andazzo, che poi dopo dice che la gente non è affezionata alle nazionali, perché percepiscono anche dai giocatori, o meglio dalle società, perché secondo me fosse per i giocatori andrebbero sempre in nazionale. Le società, magari l'allenatore un po' più così, ti dice guarda, io ti pago, tu stai con me, e amen, questo in senso assoluto. Poi restano nella fattispecie l'analisi che hai giustamente fatto tu. Il giochino è semplice stavolta. In genere quando c'è una pausa si interrompe un trend, no? Quindi c'è un trend positivo che riguarda, lasciamo stare l'Inter, che quel trend ce l'ha positivo perché è organizzata, è la più forte, eccetera. La Roma, che comunque ben strutturati, ha cominciato bene. Immaginiamo il trend, che ne so, del Como, che adesso però si è interrotto con la sconfitta del Frosinone. Del Frosinone, che incontrerà il Napoli al ritorno. Del Cagliari, che incrocerà la Juventus al ritorno. Della Juventus, che si è rimessa in carreggiata, ma andrà a giocare a Cagliari. Della Lazio, che comunque insomma ha fatto un inizio che ha lasciato un po' tutti così. Diciamo che quando c'è uno stop così lungo, è quasi come se si fermasse tutto e si ripartisse. Ripartendo, secondo te, quale squadra manterrà il passo, quale squadra acquisterà un passo diverso e quale squadra rischia di perderlo quel passo e quindi di scendere da quell'onda e dover rimontare sull'onda?
2: È molto, molto difficile. La Lazio secondo me potrebbe mantenerlo, perché ammettendo di essere rimasto estremamente stupito, ma prima ancora dal finale di mercato della Lazio, perché secondo me lì si sono costruite le basi, è stato molto positivo, ma poi anche dal rendimento della squadra di Gattuso, la Lazio secondo me in queste prime 5 giornate ci ha fatto vedere delle cose tanto positive, che secondo me non saranno intaccate dalla pausa. Non dico che Juve e Milan necessariamente la subiranno, però ecco, in quel caso forse aver subito un'altra partita sarebbe stato meglio, perché non possiamo dire che siano, cioè hanno chiuso giocando due buone partite, però non me la sento di dire che sia stata una svolta strutturale in entrambi i casi, sinceramente, perché comunque ci hanno fatto vedere dei dubbi. Quindi secondo me per entrambe sarebbe stato meglio giocare subito un'altra partita, insomma, e provare a salire su quel trend, cioè non ce l'hanno, ecco. E nel caso del Como ti devo dire, allora, normalmente secondo me il peggior risultato che puoi fare prima di una sosta è una brutta sconfitta, perché poi passi, io stavo per dire 10 giorni, e poi ne passi bene, che ero, mi ricordavo i bei vecchi tempi andati in cui erano più corti, ora ne passi 20 a crogiolarti nei tuoi dubbi. C'è da dire però che insomma il Como è molto giovane, sai, questo discorso vale secondo me più per le big, cioè se la Juve, il Milan, l'Inter perdono, a maggior ragione diciamo se sono, pensiamo ai casi di Juve e Milan, se avessero perso con due allenatori comunque un po' già in discussione, erano veramente 20 giorni di quasi di processo sportivo. Al Como non lo sta facendo nessuno, Fabregas non è minimamente in discussione, la squadra è giovane, quindi magari lo accusa un po' meno di quanto sarebbe accaduto. Ripeto, immaginati il Milan che perde prima della sosta, o la Juve che perde prima della sosta, ora eravamo qua da 3 giorni a parlarne.
1: Chiaramente quello fa tutta la differenza. Dopodiché, insomma, quindi si potrebbe grosso modo partire senza grandi scossoni. C'è però un fattore che invece è relativo al recupero magari di giocatori infortunati. Vado in casa Napoli. Ci sono state un po' di critiche ieri da parte di qualche collega, secondo me anche abbastanza realistiche, nelle quali dice, insomma, contro la Fiorentina avevi appena, tra virgolette, recuperato Anghissà, che comunque non sta vivendo un momento per il quale tu dici, sta con lo scotch, mettilo in campo perché mi risolve la partita. Ricordiamo il gol di Orato contro l'Inter. In più in panchina avevi Vergara, che è un giocatore che ha dimostrato freschezza fisica, di saper saltare l'uomo, molto bravo, anzi che addirittura molti avrebbero voluto vedere titolare contro la Fiorentina. Entra invece Anghissà, che però si fa male di nuovo. Allora, intanto ti chiedo, questa lesione, secondo te, se può essere riassorbita in questa pausa o se allunga i tempi di recupero di Anghissà, detto che poi bisogna aspettare anche il ritorno all'attività agonistica di McTominay dopo l'intervento alla questione cardiaca. Molti dicono si è ripetuto un po' l'errore che fece anche Conte con Neres. Ricorderei bene, ritornò, lo misero in campo, se non mi sbaglio, non so se era contro il Verona o contro il Parma, una partita in casa per cercare di stapparla, poi non venne stappata quella partita, si fermò di nuovo Neres e non è mai stato più il vero Neres che ci si ricordava dai tempi della Supercoppa vinta dal Napoli. È stato un errore grave, secondo te? Una considerazione va fatta?
2: È stato un errore, a me non piace dire è stato un errore, diciamo, usando il segno di poi, perché però io non ho gli stessi strumenti che aveva Allegri per valutare, quindi a posteriori sicuramente è stato un errore. Sicuramente poteva, per esempio, appunto sfruttare altri giocatori in rosa. Credo che abbia tanta fretta di recuperare Anghissà, perché è un elemento, se torna diciamo ai suoi livelli, che serve tanto a Napoli dal punto di vista fisico. Però così facendo rischia sì di aver peggiorato la situazione. Poi appunto la sosta un po' viene in soccorso, nel senso che da quello che si è capito dovrebbe essere uno stop sulle 2-3 settimane, quindi potenzialmente se non già a fine sosta ma magari nella partita successiva Anghissà dovrebbe tornare. È chiaro che se avevi un giocatore che stava bene e che faceva questi 20 giorni lavorando bene, lo ritrovavi in un certo modo, così andrà sempre un po' di rincorsa inevitabilmente, quindi è una cosa che rischia di pesare sul Napoli. Quindi in ultima analisi sì, è stato un errore, sì, vorrei che Allegri, che in realtà ha puntato sempre tanto sui giovani, perché ad Allegri possiamo fare tutte le critiche che vogliamo, però i ragazzi in realtà li ha sempre ne ha lanciati tanti. Se prendi gli anni della Juve, veramente c'è un elenco lungo di ragazzi che ha lanciato Allegri, però vorrei che puntasse un po' più per esempio su Vergara stesso, che avesse un'idea, cioè che tirasse fuori un'idea da questo Napoli, è difficile tirare fuori delle idee, e Conte se n'è andato per quello, Conte se ne va dicendo non voglio accompagnare un morto.
1: Sì.
2: Forse Allegri un po' invece ha accettato di accompagnarlo. Invece spero che tiri fuori delle idee, perché la rosa a me non fa impazzire, però non è così, cioè non è una squadra che non può lottare per la Champions. Quello che abbiamo visto in queste prime giornate è una squadra che invece non riesce proprio a lottare per, non può riuscire a lottare per la Champions.
1: E anche perché, come abbiamo sempre detto, tre posti sono praticamente già bloccati, detto che poi il Como deve riprendere il suo passo, ma insomma sono tante, c'è anche il Milan, c'è la Juventus, c'è la Lazio che comunque va tenuta in considerazione. Infatti io sulla Lazio voglio aprire un ulteriore file in questa nostra chiacchierata e chiederti se ha le caratteristiche per essere la grande sorpresa di questa stagione, e se può mantenere, come hai detto tu, il passo anche fino alla fine però del campionato, se può essere una squadra che poi legittimamente può giocarsi una chance per il quarto posto.
2: Sì, allora, grande sorpresa no, perché comunque il Cagliari c'ha un punto in meno, quindi io guardo la classifica e dico vabbè, chi mi aspetta, la Lazio lì non me l'aspettavo al terzo posto, al primo posto, che seguo con Roma Inter, non me l'aspettavo per niente, però oggettivamente neanche meno mi aspettavo il Cagliari, e volendo anche il Frosinone, quindi diciamo è superata come nella classifica delle sorprese da queste due, perché hanno reso ancora di più rispetto alle aspettative. Sulla seconda domanda, a me la Lazio, ripeto, è piaciuta molto, al di là dei punti che ha fatto. Secondo me no, secondo me per il quarto posto no, non me la immagino, a meno che non facciano veramente male Juve, Milan e Napoli, tutte e tre, ci facciano vedere il maledetto campionato del Ciapanò che abbiamo visto per esempio l'anno scorso, ma io spero di no, non per diciamo per Juve, Milan e Napoli, ma perché ci servono le grandi squadre che fanno bene, ci serve un campionato in cui al quarto posto ci arriva quella che ha qualcosa in più delle altre, non quella che vede le altre che hanno tutte qualcosa in meno di loro, e se non dovessero sbagliare tutte, secondo me la Lazio ha comunque qualcosina in meno, un po' meno profondità, forse anche una squadra titolare un po' più indietro, però diciamo soprattutto sulla profondità della rosa secondo me c'è una bella differenza. Ha un allenatore che a cui si vuole bene, perché Gattuso è uno che si fa voler bene,
1: certo.
2: Però insomma, se prendi le carriere è un allenatore che non sempre ha fatto bene, anzi spesso non ha fatto bene, e quindi ha una serie di incognite. Secondo me può essere in corsa per un posto in Europa, quello sì, che è una cosa che della Lazio sarebbe normale per la sua storia, ma che in realtà se torni a metà luglio non te lo sogni nemmeno di mettere in corsa per l'Europa. E invece secondo me per quella roba lì sì, per il quarto posto io penso di no.
1: Anche perché probabilmente, immagino, pensi quello che penso anche io, che quando il gioco si farà duro, intanto Malagò è arrivato a Coverciano, c'è un ultimo, è la prima volta della sua elezione a essere da presidente della FIGC, quando il gioco si fa duro entrano in ballo altri valori. Allora, una cosa è l'effetto sorpresa, una cosa è stare sulla breccia dell'onda, una cosa è l'entusiasmo, una cosa è non avere pressioni, quando però quelle pressioni arrivano le sa portare meglio chi è abituato a portarle, diciamo. Sostanzialmente è questo che fa ancora la differenza.
2: Sì, infatti.
1: Concordo con te. Caro Ivan, abbiamo giocato anche oggi, mo vediamo il gioco di domani. Qual è? Mandiamo un bacione, un abbraccio al Dib, che è in ferie con la febbre, però.
2: Sì, infatti, quindi, belle ferie.
1: Ovviamente.
2: Ma io aspettavo la flop, domani facciamo la flop 11, hai fatto la top, facciamo la flop, no?
1: Facciamo la flop 11, va bene, domani flop 11 con Ivan Cardia, ci
2: sta. Ma non solo con me, parla anche con gli altri.
1: Sì, no, ma io voglio fare con te, quindi prepara la tua flop 11. Ma io ti metterò in difficoltà, visto che già ti ho dato il compito, quindi l'effetto sorpresa viene meno, quindi ti metterò in difficoltà e ti farò una domanda aggiuntiva. Va bene?
2: Va bene.
1: Ciao,
2: va bene.
1: Ivan, a domani, un abbraccio.
2: Ciao, buon presidente.
1: Noi ci fermiamo, respiriamo, ritorniamo con Salvatore Caiazza. Andiamo a capire Napoli che cosa sta succedendo, ragazzi.

0: Allora, intanto leggo il messaggio del nostro amico. La Lazio arriverà dal sesto all'ottavo posto, lo dico da tifoso che conosce bene l'ambiente e il contesto. Sai, io più o meno la penso come te. Le sorprese sono belle nei campionati e oggettivamente sembrava, diciamo, una sorpresa relativa quella della Lazio, che prima o poi avrebbe ceduto un pochettino. Invece mi sembra molto ben determinata, e qua è tutto il merito che arriva da Gattuso, che sa caricare, anche se Gattuso poi ha detto io sono schiavo di Ringhio, e quindi dice adesso tutti quanti mi dicono che sostanzialmente sono un allenatore che dà la carica ma dà poca organizzazione. Però poi abbiamo visto invece anche altre cose in questa Lazio, che ha dimostrato anche di avere una base importante. Dopodiché continuo nel ragionamento che ho raccontato prima con Ivan, che condivido con il nostro amico: quando poi i punti cominciano a diventare pesanti, le vittorie pesanti, poi si vede altro che magari in questa Lazio in questo momento non immagino. Poi felice eventualmente di essere un po' smentito. Diamo un attimo brevemente, prima del collegamento con Salvatore in casa Juventus. Ravanelli ha profetizzato un po' che con questa dirigenza scudetto alla Juve entro 2, massimo 3 anni. Nel canale YouTube di Tutto Sport Ravanelli ha fatto un po' la profezia di quello che può essere la nuova Juventus del nuovo corso. Carnevale ha dimostrato già al Sassuolo, dice Ravanelli, di essere un grande intenditore di calcio, oltre che un eccellente professionista. È arrivato alla Juventus in punta di piedi, trasferendo la sua leadership col lavoro. Sono convinto che sia l'uomo giusto per rimettere in carreggiata questo club, a patto che lo lasciano lavorare in tranquillità e senza pressioni. Per ricostruire una squadra c'è bisogno di tempo, e credo che lui fin qui di cose ne abbia già fatte diverse. Penso ai ragazzi acquistati quest'estate, Pepe Matesar ad esempio, mi sta piacendo moltissimo, a gamba e fisicità, credo che possa rivelarsi una delle sorprese più interessanti di questo campionato. Insomma, quindi Ravanelli le sue fish le gioca sulla Juventus a lungo termine, che possa rientrare a essere una squadra da scudetto in 2-3 anni. Noi andiamo però in casa di chi lo scudetto l'ha vinto 2 volte negli ultimi anni, che è il Napoli, ma sta attraversando un momento di riflessioni o comunque di turbamenti, e ne parliamo con Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ben trovato a te, caro Vincenzo, e tutti.
0: Aspetta che ti abbiamo perso, Salvatore.
1: Mi senti?
0: Ecco, adesso risentiamo, forte e chiaro, perfetto, perfetto.
1: Ho detto, grazie, buongiorno a voi, a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: Salva, grazie, Salva. Allora, ci eravamo salutati dicendo adesso con Bologna e Fiorentina il Napoli deve fare 2 vittorie per rimettersi in carreggiata. La vittoria contro il Bologna è arrivata anche più che convincente e meritata, perché comunque il Napoli ha giocato a una sola porta. È vero, c'era quel gol in apertura del Bologna che però era in fuorigioco. Dopodiché il Napoli ha preso letteralmente in mano la partita, piano piano la vittoria l'ha ottenuta di corto muso, come da prassi per le idee calcistiche di Massimiliano Allegri. Poi arriva la gara contro la Fiorentina, dove ti aspetti qualcosa in più. Passa anche in vantaggio, bellissimo lo schema sul calcio d'angolo da cui arriva il gol di Gilmour. In realtà poi accade altro, che insomma i tentativi del Napoli si infrangono contro le parate di De Gea o contro la difesa di Lucca, che è diventato difensore aggiunto della Fiorentina, e poi quel gol preso con 11 giocatori in area di rigore, che hanno un po' forse contribuito nel abbassare troppo la linea a incassare questo gol dalla Fiorentina. E nei minuti finali Mastantuono rischiava per il Napoli anche di portare la Fiorentina in vantaggio. In più c'è da aggiungere la questione Anghissà: perché non ha giocato Vergara? Perché è stato inserito Anghissà, che poi ha avuto quest'altro infortunio muscolare, forse figlio di questo ingresso in campo troppo anticipatorio? Come vogliamo considerarlo?
1: Allora, ci stanno varie situazioni, molti perché, caro Vincenzo. Perché questa rosa, secondo me, non è stata un attimo rigenerata, rinfiorita, rinfrescata, perché io credo che molti di questi giocatori abbiano fatto il loro tempo. Vedi, nella stagione, nell'estate del 2022, De Laurentiis non ebbe paura a mandar via Mertens, Insigne, Koulibaly. Andarono via molto, lo stesso campione d'Europa e campione del mondo Fabian Ruiz, e questo è il primo perché non è stato fatto un mercato più adeguato, perché Napoli in questi 22 anni non ha mai fatto un mercato così povero, tra virgolette 4 milioni di euro, non mi interessano i 70 milioni di euro spesi per il riscatto di Allison piuttosto che di Højlund, quello appartiene alla stagione precedente, no? E anche Milinkovic-Savic. 4 milioni non si possono sentire uno di prestito per Favasulu più riscatto obbligatorio e 4 per Badiashile senza obbligatorietà, quindi solo con diritto di riscatto. C'erano varie situazioni da valutare, quella del rinnovo di Anguissa che non è avvenuto, sembrava già lontano, poi è rimasto, ma al di là adesso della professionalità del giocatore si vede che non sta bene anche mentalmente, non solo fisicamente. Secondo me c'è stata questa esagerazione, caro Vincenzo, soprattutto nel centenario e nel precampionato, di pensare di poter addirittura arrivare in finale di Champions. Adesso, tra lo scherzo e la verità, certe cose sono state dette. Poi ci sono stati gli infortuni e poi c'è un modo di giocare di Allegri che, avendo fatto comunque delle dette, poi ci sono stati gli infortuni e poi c'è un modo di giocare di Allegri che, avendo fatto comunque

0: Alla Juve è stato sempre sotto il decimo posto come pressing alto e addirittura l'anno scorso è arrivato 17esimo, quindi terzultimo. Questo cosa ti fa capire? Che il Napoli purtroppo di Allegri, quando è sullo 0-0 ha un XG abbastanza alto, appena XG, intorno a 0,80, appena segna abbassa la linea di 18-20 metri e scende a un XG 0,20. Naturalmente tu arretrando consenti agli avversari di creare comunque azioni da gol. E vedi il caso della Fiorentina, ma anche quello del Bologna, no? nel finale. E questo secondo me è un dato molto evidente che deve essere cambiato, perché poi per fare certe cose Allegri certi successi li ha conquistati con questo suo modus operandi, no? Su questo suo volere calcistico, ma devi avere anche gli uomini adatti. Questa non è una squadra, il Napoli, al di là adesso del logorio fisico, del che sta indietro con la condizione, degli infortunati, non è una squadra che si sa difendere. Questa è una squadra che deve andare a prestare altro, fa il primo gol, deve fare il secondo e deve fare anche il terzo. Parlo di riaggressione. Poi ce la prendiamo con Højlund che non segna, ma Højlund, andando a fare una verifica, ha avuto 15 passaggi in aria. Se vai a vedere Lautaro e Malen nel 47-48, e sono tutti questi dati, i numeri schiacciano ogni cosa, Vincenzo.
1: Già. E questo fa capire tanto di un'inversione di tendenza e di rotta che deve avere il Napoli. Perché Allegri era così arrabbiato dopo la partita con la Fiorentina? Si aspettava...
0: Ma io posso avere due letture, Vincenzo. O che si è rotto le scatole veramente, nel senso che ha sopportato e si è rotto le scatole e quindi ha voluto dare un messaggio forte, non come quello di Conte che parlò di accompagnare il morto, no? Dopo il crollo di Bologna, perché poi a Firenze non hai avuto un crollo, le cose le hai anche fatte e anche bene, no? Perché comunque hai messo in difficoltà la Fiorentina, che tecnicamente è molto forte, e poi con la cura Vanoli si è ripresa, si sta riprendendo, a meno che non ha visto una squadra in crescita, e proprio perché l'ha vista in crescita si è arrabbiato perché non l'ha portata a casa. E poi se andiamo un attimo a valutare le sfide perse, no? Tranne quella dell'Arsenal, dove il risultato è bugiardo, perché avresti potuto perdere anche 3-4-0 e alla fine l'avresti anche potuto pareggiare. Ma mi riferisco al Como, due errori difensivi. Ha ragione, questa non è una squadra cattiva, questa è una squadra che deve giocare. Con l'Inter comunque vinci 2-0, un altro Allegri quella partita non la pareggia e non la perde mai, ma neanche Conte, in verità. E l'altro giorno a Firenze. E quindi anche lui si arrabbia da questo punto di vista. E poi devo dire, Vincenzo, che nessuno si offenda, l'ho ripetuto, secondo me questa è stata una squadra al momento troppo sopravvalutata. Ci sono quasi 7-8 giocatori over 30. Io ho visto, non parlo dell'Atletico Madrid, no? Che comunque incarna quello che è l'allenatore, no? La rabbia, la cattiveria, la cazzimma. Ti mettono in difficoltà, ti provocano. Ma io ho visto alla ripresa il 10 ottobre in Napoli, c'è Napoli-Frosinone. Io ho visto Frosinone-Como. Io ho visto negli occhi di quei ragazzi, al di là adesso della qualità, di quanto guadagnano o della loro carriera, una voglia, una fame che oggi leggo negli occhi di Favasulli e Bergara nel Napoli. E quindi Favasulli si è entrato e. Ma Vergara secondo me avrebbe potuto dare molto di più di De Bruyne in quel momento, perché quando io in TV mi hanno detto il minus e il malus, io nel malus ho messo, cioè il plus e il minus, io nel minus ho messo De Bruyne, perché un giocatore di quella portata, al di là del gol, ma non puoi perdere palla e far ripartire la Fiorentina sul risultato di 1-1, deve dare di più anche lui.
1: C'è una nota vocale che ci andiamo a sentire, dai.
2: Ciao Enzo, Luigi.
1: Ciao Luigi.
2: Allora, ci giriamo attorno. Quest'anno il Napoli difficilmente arriverà al quarto posto. E dobbiamo essere un po',

0: diciamo onesti, però la colpa sarà di Allegri, perché ormai Allegri, dobbiamo essere chiari, non ha più gli strumenti per impostare una squadra vincente. Purtroppo ha due o tre concetti sedimentati ormai negli ultimi 30 anni che non riesce a cambiare e che non cambierà mai, e quindi i risultati saranno sempre negativi. Con Allegri una squadra non avrà mai un futuro. Allegri ormai secondo me, è un allenatore finito. Ciao.
1: Allora, però questa storia,
0: Non sono
1: ringrazio
0: d'accordo,
1: Luigi,
0: non sono
1: questa storia la sento raccontare
0: d'accordo.
1: praticamente ogni anno, poi alla fine tutto sommato Allegri porta quasi sempre a casa, tranne l'anno scorso, l'obiettivo minimo che è la Champions. Dimmi la tua.
2: Allora, ha un modo suo di vedere che molto probabilmente non piace, ma che se hai gli uomini giusti, vinci. E lui ha vinto, non è che uno che
1: No.
2: stiamo parlando di uno che non ha vinto. Poi in Italia, due finali di Champions League, una l'ha vinta Mourinho con l'Inter, poi non è che ci sono arrivati tutti, eh. Quindi ci è arrivato anche Simone Inzaghi, però poi Allegri lo ha fatto contro Real Madrid, e quindi contro Real Madrid. Quindi se questo accanimento nei confronti di Allegri a me non piace, può non piacere dal punto di vista del suo modo di giocare, ma un allenatore quando ha gli uomini giusti sa far funzionare anche il suo modo di vedere il calcio. Ti faccio un'analisi, perché poi quelli che vogliono oggi il calcio che vince, Vincenzo, è quello che gioca bene, no? Perché il Barcellona gioca bene, il Bayern Monaco gioca bene, l'Arsenal gioca bene. Ma giocano bene anche il Brighton, per esempio il Frosinone, no? Perché comunque il Brighton ha messo in difficoltà e ha vinto con l'Arsenal, e il Frosinone ha battuto il Como, tanto elogiato. Però sono situazioni, sono momenti. Pronti via, Allegri ha perso Buongiorno, poi ha perso Marianucci, poi non ha mai avuto McTominay al top per colpa delle vesciche, poi si scopre che McTominay c'ha un problema di aritmia benigna al cuore, poi si fa male Anguissa e si è rifatto male, poi si fa male Alisson Santos e poi si fa male Meret, poi si fa male Giovane, cioè nel senso che si opera Giovane, mancano 6-7 elementi. Come vuoi, cioè McTominay l'anno scorso e 2 anni fa è stato il punto centrale di Conte, che non era un esteta del calcio, no? Non faceva vedere tutta questa bellezza. Tornando ai conti, il Milan dell'anno scorso, quindi Allegri, delle ultime 10 partite e delle prime 5 ha fatto 16 punti totali, 16 punti, un punto a partita praticamente. Quindi è andato un attimo, però io dividerei le due cose, perché poi nelle precedenti comunque lui è stato quasi sempre al secondo posto. Con il Milan. Con questo cosa voglio dire, caro Vincenzo? Che le squadre le fanno i calciatori, ragazzi.
1: Sì,
2: Cioè, noi
1: sono sempre
2: possiamo
1: d'accordo su questo.
2: avere chiunque, possiamo avere chiunque, ma le squadre le fanno i calciatori. Ci sono allenatori che influiscono per il 30-40%, ma poi chi va in campo deve avere le caratteristiche e le doti giuste per poter esprimere un calcio. È per questo io ripeto che Allegri, secondo me, trascinato dal fascino del Napoli, trascinato dal fatto che al Milan è andato via, cioè era stato cacciato e quindi aveva bisogno di una grande piazza e della Champions, secondo me si è fatto ingannare da una squadra che aveva vinto 2 anni fa ed era arrivata seconda l'anno dopo. Ma se Conte è andato via, un motivo c'era in questa squadra, al di là del mercato, cioè questo è un gruppo che lo cioè, questo è lo stesso gruppo del 2023, Scudetto Spalletti,
1: Sì.
2: c'è inserito sì qualcuno, ma Politano, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, cioè Meret, sono tutti giocatori di quella stagione lì, e quindi ci voleva il coraggio, tra virgolette, di fare delle scelte importanti e prendere calciatori freschi, giovani, da poter inserire in questa squadra. Vedi, Famasuli l'hanno fatto. Vergara è nostro, ma non gioca. Quindi, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per cambiare, perché poi Spalletti, scusami, Spalletti, che anche lui vive i suoi problemi, sì, di infortuni, ma Allegri ha detto: fatemi finire questo primo ciclo di partite, sperando che con Bologna e Fiorentina conquistiamo risultati importanti, e poi dal 10 di ottobre, con i ritorni, comincerà la vera stagione del Napoli. Veniamo, aspettiamolo, perché poi dare giudizi oggi è finito. Cioè, per me Allegri non è finito. Per me.
1: No, io sono d'accordo con te, soprattutto sulla questione relativa al fatto che poi incidono e decidono i calciatori. Certo, qualche scelta poteva essere diversa.
2: Sì, ma sicuramente è naturale che delle responsabilità ce l'ha anche lui. Però, Vincenzo, io non credo che lui dalla panchina decida improvvisamente di dire ai ragazzi non attaccate più, ritornate indietro. Cioè, è anche un fatto istintivo dei giocatori, no? Che sono riusciti a passare in vantaggio, hanno un debito d'ossigeno, perché io la condizione fisica non è che la vedo proprio ai massimi livelli. Molto probabilmente è stato fatto un lavoro per poter arrivare a questa lunga pausa in questo modo e poi ripartire, mi auguro.
1: Una cosa mi sento però di dirla, per esempio tu hai citato prima Luciano Spalletti, giustamente, che anche lui ha a che fare con una serie di infortuni clamorosi. La Juventus forse è la squadra, forse togliamo il forse, più penalizzata dagli infortuni in questa, sì, in questa fase. Dopo la debacle col Sassuolo, con errori non da Spalletti, arriva la sfida contro, vabbè, quella in Europa League e l'Atalanta di Sarri. Contro l'Atalanta di Sarri, Spalletti ha stupito tutti perché ha cambiato 3-4 volte nella stessa partita modulo tattico. Quindi,
2: così si fa.
1: Quindi ha detto: ok, non ho i giocatori che vorrei perché sono tutti quanti fermi. Magari non ho avuto neanche quelli che avrei voluto dal mercato. Con quelli che ho, ruoto e cerco di, a seconda del momento della partita, di cambiare. È anche questo che forse manca un po' ad Allegri, che è sempre stato, allora, un grande camaleontico.
2: Hai centrato l'obiettivo, caro Massimiliano Allegri. Tu sei Massimiliano Allegri, sì, non puoi, sì. Se vuoi accontentare il presidente, lo hai fatto col 4-3-3, ma se non, questa squadra non va, usa i tuoi modi, i tuoi metodi e cerca di cambiare rotta, perché il 4-3-3 abbiamo visto, no? 4-2-3-1, perché comunque poi con gli infortuni di McTominay e Anguissa hai trovato il doppio play, Lobotka, Gilmour, che poi sono andati in gol in due partite consecutive. Non ce la fanno? Cambia, devi cambiare. Prenditi la responsabilità a 59 anni con una bacheca piena di dire: caro presidente De Laurentiis, così non va, e quindi va cambiato tutto. Ma ad Allegri va fatto un plauso, perché sta cercando in tutti i modi di rivalutare i calciatori Luca e Lang, che erano stati scartati da Conte, e gli ha dato comunque spazio. Luca domenica è entrato al 13esimo, non al 35esimo. È un'altra partita, cioè, ha fatto metà tempo lui e Højlund. Con questo che voglio dire, anche Lang, che ti lamenti quando esce, hai fatto qualcosina in più, ragazzi, ma vi rendete conto, questo allenatore, le alternative, dove stanno le alternative? Cioè, Favasuri era stato preso come sostituto di Lorenzo, fa l'esterno offensivo alto al posto di Politano.
1: E gli uomini che mancano, però insomma devi buttare dentro probabilmente delle idee sulle quali ragionerà in questa lunga pausa. So quanto lui provi
2: fastidio. Si starà vendendo sicuramente, sì. Però purtroppo il mercato non l'ha permesso, no. Perché è inutile che ci nascondiamo, Luke e Lang erano sul mercato,
1: esatto.
2: Nessuno li ha voluti, non si offendono entrambi, perché qui devi stare anche attento a parlare, perché sennò si incolleriscono, ma è evidente che sto parlando a livello calcistico, di prestazione, di performance, non sto parlando personale, perché non ho nulla contro questi due ragazzi. Però, amico Noah Lang, tu in 33 partite del Napoli hai fatto un solo gol e fai l'attaccante.
1: Esatto, e quindi una domanda uno se la deve fare e deve anche dare una risposta o accettare le critiche. Sentiamoci quest'altra nota vocale.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedere proprio a proposito del Napoli, no? Ma secondo voi, cioè la mia opinione, che comunque De Laurentiis ha investito su Allegri, secondo me anche perché il gruppo che ha adesso, secondo me è un gruppo che è arrivato a fine ciclo, secondo me, del Napoli, abbastanza logoro, anche vecchiotto, non ha fatto campagna acquisti, mercato, e secondo me Allegri potrebbe essere anche la scelta giusta, nel senso che comunque anche per lui è l'ultimo giro di valzer, perché di fandango, perché alla fine Allegri viene da alcune stagioni negative, quindi magari uno come lui con l'esperienza potrebbe rivitalizzare il gruppo. Ma alla fine, secondo voi, Allegri è più una scommessa o una garanzia? Nel senso, non sarebbe stato meglio magari fare una rivoluzione, chiamare un allenatore come italiano e magari puntare sui giovani? Una vostra opinione?
1: Bella domanda del nostro amico da Novara, la gira a te ovviamente, Salvatore.
2: No, Allegri non può essere una scommessa.
1: Magari era più una scommessa italiana, se vogliamo.
2: È assolutamente una garanzia, però sulla prima parte del discorso dell'ascoltatore gli do ragione, perché comunque con una situazione di economica finanziaria che era stata fallata, diciamo, dalle sose spese fatte nel biennio Conte, avessi portato italiano avessi avuto un po' di problemi, perché poi lo stanno esaltando in Turchia, però questa è una piazza che ti mangia, questa è una piazza che punta Allegri, punta Conte, punta Benitez, questa è una piazza che si è imborghesita, non sa più aspettare, quindi fare una rivoluzione e pensare di poter portare italiano, massimo rispetto, magari verrà un giorno nel Napoli, è troppo rischioso, quindi bisogna andare sulla sicurezza, sulla garanzia e sulle certezze. Però ripeto, siamo ancora alla quinta giornata di campionato, con una vita davanti di questa stagione, tra il prossimo ciclo dal 10 all'11 di novembre, quando Napoli avrà giocato 9 partite in 27 giorni, vedremo cosa accadrà, perché poi in queste 9 partite hai il Villarreal, hai il Bodo Glimt, poi hai, sì certo, parti con Frosinone, poi c'è il Villarreal, poi c'è il Venezia, però poi c'hai la Roma in casa e non è la Roma degli altri anni, poi devi andare a Torino con la Juve, quindi vediamo. Sicuramente la critica va fatta per queste prime 5 giornate, più la giornata di Champions con l'Arsenal. Però io aspetterei a dare dei giudizi finali. Analizziamo i problemi cercando di capire, magari invitando attraverso la radio, i giornali, le televisioni, Allegri a rivedere un po' di cose, perché poi non è uno stupido, si è reso conto, no? Ha avuto il periodo di prova, no? Sai, Vincenzo, quando tu vai a lavorare a una parte, danno 3 mesi di prova, dici, sì, poi vediamo se sei all'altezza. Lui ha dato 5 giornate di prova ai suoi ragazzi, questo miniciclo prima della sosta, e poi vediamo dal 10 ottobre che cosa accadrà.
1: Dopodiché, ultimissima domanda che ti faccio, Salvatore, è questa: mi provo a mettere nei panni di De Laurentiis. Questo è l'anno del centenario. Nell'anno del centenario tu non vuoi lasciare una brutta traccia, ma lasciare una bella traccia. Poi si può vincere, si può perdere, si può centrare gli obiettivi, si può non centrarli. Devi però dare la sensazione di averle provate tutte. Se non dovesse prendere il largo, comunque non dovesse risollevarsi il Napoli di Allegri, De Laurentiis si taglierà le mani e la lingua pensando a quanto accaduto quando prese Garcia, poi fece venire Mazzarri, poi fece venire Calzona, o potrebbe dire chiamo quello che su questo momento è più pronto, Simone Inzaghi?
2: No, ma lui, ma uno che fa un mercato di 4 milioni di euro prendendo un ragazzo del 2004 arrivato al Catanzaro e Badiashile, che al Chelsea non giocava e non giocava da molto tempo perché fisicamente aveva dei problemi. Certi ragionamenti li fa, perché se prendi Gabriel Jesus, che sta segnando a Barcellona, la storia cambia, no? Perché se sostituisci Højlund o metti tutte e due dentro, qualcosa in più là davanti, con esperienza, con fisicità, con una spinta di De Bruyne, se hai McTominay che ti entra in aria e ti riempie l'aria e segna, cioè la storia può cambiare. Diciamo che anche nel computo di queste cinque gare, e più quella della Champions, hai trovato un calendario abbastanza difficile e con orari abbastanza improbabili, perché giocare alle 12.30 o alle 15, adesso si è rinfrescato, va bene, però delle difficoltà le hai per una squadra che si sta rimettendo in moto. Quindi io ripeto, su De Laurentiis ho scritto una cosa: deve essere più presente. Questa assenza dallo stadio oppure dalla presenza, perché noi li conosciamo i giocatori, soprattutto nei momenti di difficoltà hanno bisogno di un sostegno, senza smart working, vogliono il presidente in presenza. E credo che De Laurentiis, al di là adesso di quello che possa dire o meno, no, quando parla, perché poi può fare dei danni, deve far sentire la sua presenza a Caffè Volturno ai ragazzi. Vai a Firenze, no? E vai a Firenze, scendi negli spogliatoi e vedono il presidente De Laurentiis, che comunque c'è qualcuno ha più stimoli, no? E con tutto il rispetto di Edo, che non so se è andato o meno a Firenze, Edo De Laurentiis, però ragazzi, ci vuole la presenza di De Laurentiis ora più che mai, senza fare il tutor come ai tempi di Garzia, di Calzone e di Mazzarri, ma facendo il presidente, facendo sentire la sua presenza e dicendo: dai ragazzi, ce la facciamo tutti insieme, avete la mia fiducia. È questo che fa il presidente.
1: Eh già, quindi hai chiamato a rapporto il presidente.
2: Assolutamente.
1: Ciao Salva, grazie. Salvatore Cagliazza, un grande abbraccio.
2: Ciao Vincenzo, grazie a te.
1: Noi ci fermiamo al rientro, andiamo dove le cose invece funzionano bene in casa Lazio, da Lorenzo Beccarisi. A tra poco.

0: Come detto, adesso andiamo in casa di chi sta bene, è contento e forse un po' meno contento che ci sia questa lunga pausa, perché poi bisogna cavalcare l'onda una volta che, da buon surfista, quale non sono ovviamente, per esempio Maiocca è un surfista? Sì, Maiocca va nelle spiagge a San Francisco, a Los Angeles, quando si prende momenti di... Maiocca ama la neve come me, si va a chiudere dentro una baita in montagna a meno 27 gradi e chi sta meglio, ti immagino col barbone lungo a terra, vai a tagliare la legna per metterla nel caminetto, chi sarebbe meglio di te, Maioccone? Però chi invece surfa dice, beh, insomma, l'importante è prendere l'onda, poi la cavalco, se cado giù il problema è risalire, se la continuo a cavalcare sono a dama. È una metafora che può convincere questa, Beccarisi. Ciao Becca, Lorenzo.
1: Buongiorno Vince, buongiorno a tutti. Sì, magari in montagna si può battere il ferro finché è caldo.
0: Esatto,
1: magari
0: esatto.
1: Chi sta un po' con le bestie può fare questo. E, sì, ci sta come riflessione per quanto riguarda la Lazio, per quanto comunque è una sosta che dà una mano per rientrare da un punto di vista dell'emergenza degli infortuni in un reparto che era il centrocampo, dove la Lazio aveva di fatto tre elementi a disposizione e giocavano sempre tutti e tre, Belaiano, Frattesi e Taylor. Adesso ci saranno sicuramente i recuperi di Cataldi e delle Basciru, dovrebbe rientrare anche Rovella e quindi di fatto Gattuso, sperando di non avere brutte notizie in queste due settimane, potrà anche iniziare a lavorare con la rosa al completo, che comunque è un
0: altro vantaggio.
1: Un vantaggio.
0: È chiaro che poi bisogna ripartire da dove ci si è fermati, questo è poco ma sicuro, ma ho sentito che Gattuso ha detto: io sono schiavo di Ringo, no? Un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o quantomeno quando si analizza il lavoro di Gattuso, quando si sceglie Gattuso lo si sceglie prevalentemente perché è uno che ti dà la scossa. È una Lazio solo da scossa o è una Lazio che ha trovato un ordine anche tattico?
1: Sicuramente ci sono tanti meriti da parte sua, prima di tutto dal punto di vista mentale di questa squadra, non perché abbia creato una Lazio cattiva o aggressiva, come diceva lui. No, in realtà è esattamente il contrario, perché ha dato serenità al gruppo e l'ambiente a Formello, ma veramente dai primi giorni di ritiro, è sempre stato positivo. E lo si diceva, lo hanno sempre detto giocatori, anche chi è dentro Formello. E questo è stato il primo merito. Il secondo merito è stato quello di avere coraggio e far credere alla squadra che quello che propone è adatto alle caratteristiche della squadra. Poi se uno entra un po' nei numeri e
0: abbiamo perso di la Becca nei numeri e poi ci siamo persi, ma adesso lo recuperiamo assolutamente, tanto leggevo anche un po' di altri vostri commenti sul Napoli e molti dicono che mentre una sta sulla breccia dell'onda, l'altra ci deve ancora salire su quest'onda e aspetta la spinta giusta, giusta metafora, però è chiaro che chi deve riprendere da dove ha lasciato, chi invece considera questa, c'è anche chi considera questa pausa come un'ottima pausa per ricalibrare le idee, magari anche le idee tattiche, rimettersi sull'onda e viaggiare. Abbiamo recuperato intanto il Becca, così puoi continuare il tuo ragionamento, Becca.
1: Sì, eccomi. No, dicevo, 5 partite non possono essere un campione definitivo sulla stagione, anche perché vedendo la classifica, comunque la Lazio ha affrontato le ultime 3 della classe ad oggi, che sono Bologna, Genoa e Venezia, in più un Udinese oggettivamente in difficoltà, quindi va un attimino anche calibrato il tutto. Per esempio, vedendo i numeri, il miglior portiere della Serie A per gol evitati è Mandas, quindi oltre ad aver affrontato squadre che occupano, diciamo, che hanno iniziato male, c'è anche stato un fattore importante dal punto di vista del portiere. Quindi Lazio poteva avere tranquillamente 7-8 punti, così come poteva averne 15 visto il primo tempo col Milan, quindi alla fine l'inizio è stato buono. Adesso bisognerà vedere se la Lazio riuscirà a mantenere questo andamento alla lunga, però sicuramente per come era iniziata la stagione, considerando anche la sconfitta col Mantova in Coppa Italia, ci sono tantissimi meriti di Gattuso e nulla secondo me è collegato a quel concetto di Gattuso calciatore che spesso si porta dietro. Non c'entra nulla cattiveria, agonismo e intensità, o ripeto cattiveria, perché la Lazio è lì grazie comunque a un'identità di gioco e a una serenità che di solito non è che si legasse molto al Gattuso calciatore.
0: Allora, in attesa del collegamento con Alenzi, faccio un'altra riflessione che abbiamo fatto nel corso di questa mattinata sempre sulla Lazio, che è questa. Io avevo chiesto a Cardia se la Lazio può essere addirittura una pretendente per il quarto posto. Dopodiché ho dato una mia lettura che voglio condividere con te e sapere il tuo parere. Diciamo che l'entusiasmo, le idee, la forza, anche il trend positivo, quando poi arrivano quelle famose partite decisive dove ogni punto pesa tantissimo, ogni vittoria pesa tantissimo, lì forse è avvantaggiato chi quel peso è abituato a portarlo, no? Può essere questa la discriminante, perché molti tifosi della Lazio ci scrivono, dicono: vedrete che alla fine si arriverà tra il sesto e il decimo posto, che sarebbe comunque sesto posto, soprattutto un'ottima posizione, però per il quarto manca quell'esperienza, diciamo.
1: Allora, manca quell'esperienza e comunque siamo al 23 di settembre e la classifica l'ha pensato benissimo, condivide il primo posto con Roma-Inter, ma se uno poi va a vedere, la Lazio ha 3 punti in più della squadra ottava in classifica, quindi purtroppo per la Lazio, per come è partita, non hai creato nulla, non ti sei creato un vantaggio che dici ok, adesso posso cambiare i miei obiettivi. Continuo a vedere la Lazio inferiore almeno a 6-7 squadre. Quello che ha detto all'inizio di stagione è che rispetto a un mese e mezzo fa, secondo me ne potevi vedere 8 di squadre superiori alla Lazio, e per come hanno iniziato Atalanta e Fiorentina, la Lazio può anche dire possiamo giocarcela con queste squadre. Io credo che Roma, Inter, Milan, Juve, Como e Napoli siano superiori, punto e basta. Ecco, un conto è poter gareggiare per il nono, decimo, undicesimo posto, un conto è poterlo fare per il settimo, decimo posto. C'è da dire che qualcuno in società, il Gattuso lì, è stato molto ringhio e deciso nel smentire quello che è stato detto. Qualcuno ha aspettato 2 vittorie per dire la Lazio ha come obiettivo minimo quello di tornare in Europa. Ricordiamo che obiettivo minimo tornare in Europa significa entrare obbligatoriamente nelle prime 6, perché il campionato offre 6 posti per l'Europa. Poi se ti dice bene che la Coppa Italia la vince una delle prime 6, anche la settima va in Europa, ma non sempre è così. E quindi se si pensa che l'obiettivo minimo debba essere l'Europa e si pensa che la Lazio è tra le prime 6, ti ho fatto un elenco rapidamente di 6 squadre che sono, io direi, oggettivamente più forti della Lazio, e quindi non è una squadra da Europa, meno che mai secondo me da quarto posto. Però se il Napoli continua a viaggiare a un punto e mezzo a partita, se Atalanta e Fiorentina proseguono su queste difficoltà, la Lazio può anche entrare tra le prime 6. Adesso parlarne di obiettivo minimo, come ha voluto fare la società in maniera presuntuosa e goffa, aggiungerei, mi sembra ad oggi abbastanza utopistico, perché come ho detto la Lazio con questo grande inizio ha solamente 3 punti in più dell'ottava in classifica, quindi non ha fatto praticamente nulla.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi, ciao Becca!
1: Grazie a voi, buon proseguimento!
0: Alen, lo chiedo anche a te, intanto buongiorno, Alen Vannegri.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, te lo chiedo anche a te, ma la Lazio è una squadra che può a un certo punto della stagione sognare di ambire a un quarto posto?
2: No, è presto, è molto presto ancora.
0: No, certo che è presto, però dico...
2: Come la Fiorentina non ha le coppe, questo è un vantaggio.
0: Sì.
2: Poi bisogna capire anche negli scontri diretti dov'è i suoi limiti. Dove sono i suoi limiti? Dunque aspettiamo un po', però è chiaro che è comunque una delle, se non la grande sorpresa dell'inizio del campionato, per l'estate che ha passato e per l'arrivo di Gattuso, che comunque guardando gli ultimi 5-6 anni di Gattuso comunque ha fatto molta difficoltà, è stato bravo a lavorare, a creare un gruppo, ad avere idee molto chiare su come si vuole giocare, e la Lazio meritatamente è dov'è oggi in classifica.
0: Alen, invece la notizia del giorno è la chiusura della trattativa ormai quasi fatta di Alaba all'Udinese. Gran colpo? Punto interrogativo sulle condizioni, che sulla qualità del giocatore c'è veramente zero da dire, può essere un upgrade pazzesco. I dubbi sono sulla tenuta del giocatore. Che te l'aspettavi questo colpo? Come lo commenti?
2: Beh, dall'Udinese no. non so, forse la vicinanza con l'Austria ha portato Alaba ad accettare il trasferimento. A livello economico, vabbè, ha guadagnato tanti soldi tra Bayern e Real, ha fatto una scelta di vita. E niente, vedremo come sta fisicamente. L'ultimo anno al Real aveva tanti problemi. Vedremo, comunque se l'Udinese l'ha preso, l'Udinese è una società preparata, gli avrà fatto le visite mediche al Mondiale, comunque ha giocato. Arriva un campione, un giocatore con un palmarès impressionante, pochi calciatori di questo pelo arrivano ormai in Serie A, e benvenuto, gli diamo il benvenuto in Serie A e vedremo cosa può fare a Udine. Avere un calciatore così, se sta bene fisicamente, ti porta 6, 7, 8 punti in più, eh. Poi bisogna capire dove gioca, perché lui può fare l'esterno a sinistra in difesa, può fare il centrale, può anche fare il mediano come nazionale austriaca. Vedremo, però sì, per l'Udinese è comunque un gran colpo.
0: Altro colpo di mercato che si sta per definire, mancano pochissime cose, giusto la firma sul contratto, ma gli accordi sono stati raggiunti, Neto torna alla Juventus, da capire quale sarà la formula. Con ogni probabilità si parla veramente di una presenza da qui a fine stagione, con ingaggio molto, molto limitato, giusto proprio per tamponare questo clamoroso infortunio che ha colpito anche Grabara. È una scelta di un osato sicuro quello che ha fatto la Juventus. Credo che la sua ultima esperienza sia stata al Botafogo prima di finire svincolato.
2: Sì, quanti anni ha? 40 anni?
0: 37, se non sbaglio.
2: Ah.
0: Credo 37.
2: Beh, conosce la casa.
0: Sì,
2: conosce
0: 37,
2: la casa e responsabilizza Vicario, perché Grabara a un certo punto comunque
0: lo metteva quasi in dubbio, dici, totalmente Grabara.
2: Poteva anche giocarsi il posto con Vicario.
0: Questo sì.
2: Adesso Neto viene a comunque dargli supporto a Vicario. Dunque sì, conosce la casa, era svincolato, non
0: fortunato.
2: Travolge no. Il bilancio, è un'operazione intelligente.
0: No, giustamente, perché sentivi che io dicevo 32, perché c'è praticamente, giustamente, Maiocca ci dice, vabbè, c'era anche Cragno tra gli svincolati, però viene
2: Cragno sta male,
0: viene da due infortuni pesantissimi, rottura del tendine d'Achille, ha fatto 240 sì. E passa giorni da fermo la passata stagione, quest'anno ora è svincolato dal Sudtirol, se non sbaglio. Ancora sì, per perché come portiere ci stava tutto, per carità, solo che io credo che la sua carriera sia fortemente
2: sì, ma ci stava nel suo hype. Cragno da quando è che non gioca 30 partite in una stagione in Serie A?
0: Sì.
2: Da Cagliari,
0: sì.
2: Perché a Monza comunque non ha giocato, era Di Gregorio il titolare,
0: esatto, e comunque parliamo di un giocatore che si trascina questi due infortuni che sono sicuramente molto pesanti, difficili da assorbire. L'altra domanda invece che ti voglio fare riguarda un altro infortunato, chiudiamo con questo ragionamento. Ieri parlavamo insieme della sfida, non so se ieri o l'altro ieri, credo ieri, parlavamo della, no forse l'altro ieri, della sconfitta, del pareggio tra Napoli e Fiorentina e le tue perplessità sul fatto che fosse rimasto in panchina Vergara. A un certo punto Allegri gli preferisce Anguissa di ritorno da un infortunio e Anguissa si fa male di nuovo, lesione muscolare per lui, 3-4 settimane di stop, e la domanda tua, se possibile, acquista maggior forza, no?
2: Sì, ma poi Anguissa andava venduto comunque. Anguissa c'è la pancia 2027. Piena. Cioè, direi un'offerta di 25-30 milioni, l'accetto, un grazie di cuore, un appresto, perché comunque sarà sempre benvenuto in maggio a Napoli.
0: Certo.
2: Adesso Anguissa, quando iniziano questo tipo di calciatori, e ti parlo della morfologia, ad avere problemi muscolari eccetera, è molto difficile comunque che ne vengano fuori. L'hype di Anguissa, ne parlavamo prima di Cragno, l'hype di Anguissa è passato ormai, è stato un calciatore tremendo, fantastico, stratosferico, di strapotere fisico, decisivo in tanti momenti del Napoli, però comunque le belle storie hanno sempre una fine. Secondo me Anguissa ormai, ma anche a malincuore, però tanto devi fare prendere delle scelte pragmatiche nel processo di ringiovanire la squadra, di rilanciare un progetto. Secondo me con Anguissa potevi anche monetizzare.
0: Direi di sì, anche perché adesso il giocatore ha scadenza di contratto 2027, quindi con ogni probabilità non riuscirà a monetizzare, lui si accorderà con qualche altro club e quindi potrebbe lasciare comunque Napoli, ma senza un guadagno economico. Alen, grazie, appuntamento a domani con te.
2: A stamaniana!
0: Ollo. Ciao, hola, ciao, ciao. Grande Alen Valnegri, sta per partire Maracanã, vi lascio a Marco Piccari, saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Il ritmo!
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. In questa puntata della nostra trasmissione faremo il punto della situazione sulle big, che cosa ha funzionato, che cosa ancora deve essere messo a punto dopo 5 giornate della nostra Serie A. Iniziamo dalla capolista Inter, i nerazzurri insieme alla Roma e alla Lazio sono in testa alla classifica. Facciamo il punto della situazione grazie al nostro inviato Ivan Cardia.
1: Buonasera Lorenzo, vincere smontando i luoghi comuni per il secondo anno consecutivo è l'obiettivo di Christian Chivu, che l'anno scorso ha conquistato lo scudetto senza avere la miglior difesa ma con il maggior numero di gol fatti, ed è il copione che l'Inter sta seguendo in questo avvio di campionato, dato che la formazione nerazzurra, che a livello di risultati e di classifica è partita meglio rispetto alla prima stagione con Chivu, ha il miglior attacco della Serie A. È lì che le cose evidentemente funzionano, con Lautaro Martinez in copertina, ma funzionano tante cose ovviamente di un Inter che è piaciuta, che anche con Barella per esempio ha fatto vedere uno dei senatori tirati al lucido. Ha anche conquistato punti già nei big match, che sono stati un po' il tallone d'Achille dello scorso campionato: la vittoria con il Napoli, il pareggio con la Roma all'Olimpico. Poi ovviamente ci sono delle cose da sistemare su cui sta lavorando con i pochi giocatori che ha a disposizione Christian Chivu anche in questa lunga sosta. L'Inter ha dimostrato di saper rimontare, 3 volte su 5 giornate si è trovata sotto di 2 gol in campionato e nessuna uscite, 2 vittorie e un pareggio con la Roma appunto. In Champions League non è riuscita la stessa impresa con il Real Madrid. Il rovescio della medaglia è ovviamente che l'Inter è andata sotto in 4 gare stagionali per 2 gol ogni volta, e ha dimostrato carattere, sì, però non sempre può andare bene. Questo è un aspetto su cui Chivu evidentemente intende migliorare, così come l'inserimento dei nuovi, perché di fatto, complici alcuni stop fisici, né Stones, né Jones, né Spence per ora sono riusciti a integrarsi, a conquistare un posto da titolare. Stesso discorso anche per Stankovic, che diciamo, è tornato alla casa madre, però si può considerare un nuovo acquisto. Un'altra criticità ovviamente legata a Josep Martinez, che ha alternato belle parate ad alcuni passaggi a vuoto. Per ora il portiere spagnolo non ha ripagato la fiducia che è stata riposta in lui con la scelta estiva. Sono, se vogliamo, dettagli, guardando la classifica che vede l'Inter prima insieme ovviamente a Roma e Lazio, ma sono dettagli importanti per arrivare a Dama. Nella prima settimana della sosta Chivu ha dato giorni liberi a tutti i giocatori non convocati, con l'eccezione di quelli infortunati, cioè Spence, lo stesso Stones e Çalhanoğlu, che stanno lavorando a seconda dei rispettivi programmi ad Appiano Gentile con sedute personalizzate. L'obiettivo è riaverli tutti e 3 al rientro della sosta. Sicuramente Spence sarà pronto, molto probabilmente anche Çalhanoğlu. L'Inter tornerà in campo il 10 ottobre con il Parma. Un po' più lungo potrebbe essere il recupero di John Stones, che è peraltro un calciatore che viene da alcune stagioni difficili da questo punto di vista. Però insomma, riproporsi con la rosa al completo e smussare quelle piccole criticità sono gli obiettivi dell'Inter di Christian Chivu.
0: Parliamo adesso anche della Roma, altra capolista. Il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Marco Campanella.
2: Forse la sosta per le nazionali non poteva arrivare in un momento migliore per la Roma. La squadra di Giampiero Gasperini è uscita imbattuta nel big match di qualche giorno fa contro l'Inter, e anzi forse è uscita anche con un pizzico di rammarico visto il doppio vantaggio iniziale. Adesso ci saranno 3 settimane per gestire le condizioni dei giocatori, far salire anche il livello atletico di qualche componente in rosa, e poi subito al rientro si tornerà in campo con 2 appuntamenti di assoluto livello, prima il Como, poi in Champions col Real Madrid. In queste settimane Giampiero Gasperini dovrà fare a meno di alcuni nazionali come Mancini, Kone, Ndicka soprattutto, e però avrà anche qualche pedina fondamentale come Dybala e Svilar. In più resteranno anche a Trigoria Cristante, Wesley e Malen, che non hanno potuto rispondere alla convocazione delle proprie nazionali proprio per un problema fisico che in queste settimane verrà gestito dallo staff medico giallorosso.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan, che adesso occupa il quinto posto in classifica con 11 punti. Ce ne parla Antonello Gioia.
3: Il Milan ha approcciato positivamente questa sosta nazionale grazie alla bella e convincente vittoria per 3-0 contro il Lecce di domenica sera. Quindi Amorim, dopo le tante critiche ricevute post Lazio e post Benfica, si è dimostrato abbastanza sereno in conferenza stampa post partita e anche nel concedere 8 giorni di riposo ai suoi. Infatti i rossoneri non convocati dalle rispettive nazionali torneranno ad allenarsi a Milanello soltanto dal 29 settembre, quindi da martedì prossimo, quando mancheranno poco più di 10 giorni alla prima sfida di ottobre, la prima post sosta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, domenica 11 ottobre alle ore 18. Partiranno in tanti, a Milanello resteranno veramente pochi, solamente in 7 della prima squadra, però saranno presenti a Milanello Pulisic e Salemakers, quindi due giocatori certamente importanti e i probabili trequartisti titolari alle spalle di Gonçalo Ramos. Quindi Amorim potrà lavorare specificatamente con loro per migliorare l'affinità e anche i movimenti offensivi per servire al meglio l'attaccante portoghese. Andranno via invece in 15 e la squadra in Serie A che ha più giocatori via per le nazionali assieme al Como, e quindi questo ovviamente comporta qualche problema logistico in più. Però insomma la serenità con cui il Milan, come ho detto prima, ha approcciato la sosta rende il tutto più semplice. Rimarrà a Milanello anche Mario Chila, ho già detto di Pulisic e di Salemakers. Attenzione al lavoro specifico che Amorim farà sul reparto difensivo, perché quello che si è visto a Lecce, cioè la difesa a 4 in fase di possesso con gira da terzino destro, ovviamente sarà provata, forse anche migliorata in questa sosta grazie alla permanenza del difensore ex Lazio a Milanello. Per il resto si inizierà a parlare anche di rinnovi, Pulisic, di Rabiot, di Pavlovic, insomma un Milan che dopo un inizio sicuramente più positivo che negativo sorride nella maxi sosta tra settembre e ottobre.
0: È il momento adesso di occuparci anche della Juventus, reduce dalla vittoria per 2-0 contro l'Atalanta. La squadra di Spalletti occupa il settimo posto in classifica con 10 punti. Il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Camillo De Michelis.
4: La Juventus in questo inizio di stagione dal punto di vista del campo ha avuto un grande momento di difficoltà dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Ma la vittoria in Europa League contro il NEC e la bella prestazione dei bianconeri contro l'Atalanta, i 3 punti hanno rasserenato il clima in casa Juve e anche Luciano Spalletti, perché dopo la sconfitta contro Sassuolo il tecnico bianconero aveva dovuto convivere con le voci legate a un possibile ritorno di Antonio Conte, che qua a Torino è un nome mai banale, ha sempre una sua grande importanza. Però adesso la Juventus è concentrata nel cercare di andare avanti, superare questa lunga sosta, però il vero problema di questa stagione è rappresentato dai tanti infortuni, perché Spalletti ha dovuto rinunciare a 4 giocatori con infortuni molto gravi, 4 operazioni, addirittura pochi giorni fa c'è stata una quinta a Colomani, però un infortunio di poco conto e sarà già pronto alla ripresa per giocare contro il Cagliari, ma le assenze di Yıldız, di Locatelli, di Thuram e di Grabara insomma saranno assenze molto importanti. 3 sono giocatori fondamentali, titolari, struttura importante, no, della Juventus, e lo stesso Grabara, comunque l'infortunio di Grabara ha portato, no, la società a intervenire sul mercato degli svincolati, perché a breve tornerà la Juventus netto per dare esperienza e ricoprire il ruolo di secondo portiere. Adesso come affronterà la sosta la Juventus? Cercando di allenarsi da lunedì alla Continassa, in questo momento la squadra a dei giorni di riposo, lunedì non ci saranno 12 nazionali e questo sicuramente sarà un limite per Spalletti e il suo staff, ma è abbastanza normale quando sei la Juventus dare tanti giocatori alle nazionali, quindi sarà un momento per compattarsi, per lavorare sui dettagli e per cercare di recuperare Cambiaso e Cabal almeno per la sfida con il Cagliari.
0: Parliamo adesso della situazione arbitrale in Serie A, lo facciamo con un ex arbitro internazionale come Paolo Bertini. Ciao Paolo, ben ritrovato.
5: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: È cambiato tutto quest'anno nel modo di dirigere le partite con Orsato come designatore. Si è passati da un uso forse anche eccessivo del VAR ad un quasi totale inutilizzo di questo strumento tecnologico. Cosa ne pensi?
1: Ne penso che sono molto impressionato da questa cosa. Tu sai, perché abbiamo avuto il modo di parlarne spesso, la mia opinione sul VAR. Il VAR era strautilizzato troppo, in maniera assolutamente non conforme agli standard, ad esempio, europei. E il nostro campionato stava diventando veramente una sorta di PlayStation. Lo dimostravano il numero dei falli, lo dimostrava il numero delle sanzioni, dei rigori, dei provvedimenti e degli episodi in cui il VAR si intrometteva, e soprattutto ed era, diciamo, una roba assolutamente patologica, ripeto, rispetto al resto dell'Europa. Orsato ha avuto il coraggio di limitarlo. Devo anche essere sincero, non pensavo che riuscisse ad ottenere questi risultati in così poco tempo, però bisogna dare atto appunto ad Orsato e a tutto il suo staff, che hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Adesso, insomma, ci sono gli errori, come ci sono sempre stati, ma sono assolutamente più tollerabili, perché sono errori di campo, non sono errori di valutazione che arrivano da Lissone.
0: Però secondo te non c'è stato un passaggio troppo brusco dall'eccessivo uso del VAR a una mancata utilizzazione di questo strumento tecnologico? Magari ci poteva essere un passaggio un po' più graduale?
1: Non c'è mezze misure. Il VAR purtroppo è come un virus, l'ho definito un virus più di una volta, e che aveva cominciato, diciamo, a pervadere il calcio, secondo me snaturandone proprio la natura, perché non era più uno sport di contatto, si punivano dei falli che ovviamente non erano. È ovvio che questo strappo all'inizio provoca e può aver provocato come dire, un trauma, e si sono lasciati per strada degli episodi che evidentemente sono degli errori, ma però si è ripreso a giocare a calcio, si è ripreso a valutare i falli appunto, prendendo in considerazione il fatto che il calcio, ripeto, è uno sport di contatto. E quindi più avanti magari avremo come dire, una messa a regime, però secondo me era necessario che si tornasse indietro. Gli do un plauso grosso, forte, ad Orsato e per chi ha voluto questa retromarcia.
0: Insomma,
1: Come
0: l'arbitro
1: può.
0: torna al centro, della partita, nel senso che torna ad essere colui che decide.
1: Esatto, ma deve essere così, e è così. All'estero, la cosa più difforme che avevamo è che da noi si fischiavano dei falli che all'estero non venivano fischiati. Da noi si intrometteva e si richiedeva l'utilizzo del VAR, e laddove all'estero, nelle coppe europee in particolare, questo tipo di utilizzo non veniva. Più di una volta ci siamo rimasti, come dire, tra virgolette, male, no? Le nostre squadre sono: ma come? Non ci sono. No. Perché non deve essere così, cioè l'arbitro ha la sua percezione del giusto o sbagliata, in alcuni casi anche sbagliata, ma è legittimo che appunto il mezzo tecnologico non si intrometta troppo nell'operato e nel giudizio dell'arbitro.
0: Però ecco, stando così le cose, secondo quella che è la tua percezione, secondo quello che è il tuo punto di vista, adesso però il VAR che ruolo avrà?
1: Avrà il ruolo di intervenire laddove ci siano degli errori, quelli che poi sono stati, che hanno generato l'utilizzo del VAR, cioè quegli errori indigeribili, cioè quegli errori macroscopici in cui l'arbitro palesemente non ha visto
0: Ecco, ma scusami, ti interrompo.
1: e che.
0: In Juventus-Atalanta, allora perché non c'è stato il richiamo al VAR per l'arbitro quando è stato commesso quel fallo su Rowe?
1: Perché penso semplicemente che l'arbitro non avesse e non abbia avuto la corretta percezione della tirata di maglia. Questo quindi non è stato sanzionato quel rigore perché l'arbitro lo ha visto, lo ha giudicato non punibile perché probabilmente, ripeto, sbagliando, ha ritenuto che quella tirata di maglia fosse poco influente anche per il modo, diciamo, poco naturale della caduta di Rowell, cioè dell'attaccante. Si è caduta a terra in maniera non proprio armonica rispetto alla tirata di maglia. Ha fatto la sua valutazione e l'ha lasciato andare, ripeto, sbagliando. Però è più digeribile da parte dell'opinione pubblica, da parte degli attori stessi, un errore di questo tipo, piuttosto che non l'intromissione a piedi pari del VAR su tutti gli episodi.
0: Tra l'altro c'era anche il Torino che si è lamentato per la partita con il Bologna per un altro fallo che sembrava abbastanza evidente.
1: Anche quello sì, è un errore, però più piccolo rispetto a quello di Rowe, secondo il mio punto di vista.
0: E allargando invece.
1: Nel
0: Prego,
1: giudicare il fallo,
0: prego.
1: ecco.
0: Certo, sì, certo. Invece allargando il discorso a quelle che sono delle direttive normative UEFA e FIFA, che cosa pensi anche di queste novità che riguardano i giocatori che devono rimanere fuori dal campo per un minuto dopo che entra in campo lo staff medico per evitare le perdite di tempo? Ecco, un minuto può essere in qualche caso anche eccessivo? Cioè, come decisione di far star fuori un calciatore per così tanto tempo, perché comunque insomma la squadra può entrare in difficoltà.
1: Allora, l'obiettivo era quello ed è quello di evitare le simulazioni, no? Che sono
0: Evitare le perdite di tempo, sì,
1: francamente
0: certo, sì.
1: che le perdite di tempo, quindi il giocatore che simula di aver subito la conseguenza di un fallo si trattiene a terra ed è ovvio che nel momento in cui si va a intervenire lo strumento a volte sembra anche troppo forte rispetto a quello che si va a colpire, però di fatto lo dimostrano i tempi di gioco, perché i tempi di gioco effettivo, scusami, l'obiettivo è colto, perché qui siamo tornati a giocare tempi assolutamente consoni rispetto ad esempio agli standard europei, e quindi vuol dire che il rimedio, diciamo, o comunque la sanzione ha prodotto, diciamo, l'effetto voluto. Poi sono d'accordo con te che in alcuni casi giocatore che sta fuori è in effetti, diciamo, può essere penalizzato lui e penalizzata la squadra, però di fatto era uno dei, forse l'unico modo per poter, come dire, disincentivare questo rimanere a terra in maniera ossessiva. Tra l'altro, mi permetto anche di dire una cosa: un tempo si richiedeva subito l'intervento, cioè si domandava al calciatore se avesse bisogno dell'intervento medico, e insieme al massaggiatore e al dottore, che ovviamente entravano in campo, arrivava immediatamente o la barella o comunque qualcuno che potesse accompagnare fuori il calciatore, perché le cure mediche, a meno che non si trattasse di emergenze, e quasi mai fortunatamente lo sono, le cure mediche venivano prestate fuori dal campo. Si è un po' persa questa abitudine, adesso diciamo il giocatore viene trattenuto, viene trattato dal punto di vista medico anche in campo, e quindi si perdeva un sacco di tempo. Adesso il giocatore che viene trattato e ha bisogno delle cure sta fuori un minuto dopo la ripresa del gioco. Mi sembra corretto.
0: Senti, in queste prime giornate di Serie A, che livello arbitrale hai visto? Ci sono dei direttori di gara che ti hanno particolarmente colpito? C'è qualche emergente che ritieni possa poi fare una grande carriera?
1: Non vorrei parlare dei singoli, parlo in generale. La qualità dei nostri arbitri, come periodo storico, non la ritengo particolarmente elevata, perché frutto di scelte sbagliate fatte nel passato. Quindi, secondo me, affonda le radici, diciamo, nella storia. Si parla di 10-15 anni, cioè di scelte fatte dalle precedenti gestioni. Vedo però che gli arbitri, lasciati liberi da questo fardello della gestione del VAR, si stanno, tra virgolette, affrancando e liberando, e li vedo più sciolti nella partita. Alcuni di loro hanno evidenti
5: problemi come dire, di personalità, che è un po' che è stata, una caratteristica che si è un po' tralasciato nel passato come qualità selettiva degli arbitri stessi, alcuni stanno, tirando fuori quelle caratteristiche che mediamente, ecco, tutti stanno venendo fuori in maniera più libera, ecco, stanno arbitrando in maniera più istintiva, che poi è quello che l'arbitro deve fare.
0: Paolo, grazie mille per questa analisi sul mondo arbitrale. Alla prossima, buona giornata.
5: Grazie Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Paolo Pertini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buon TMV Radio.

0: Appassionati del mondo della terza serie del calcio italiano, perché la Serie C oggi ha tanto da raccontare, ha tanto da analizzare, ha tanto da commentare. Dopo che nella serata di ieri sono andate in archivio le ultime sei gare della sesta giornata di campionato per quanto riguarda in particolare il girone A e il girone B, dato che il girone C, quello del Sud Italia, aveva già chiuso i battenti. Nella giornata di domenica, riepiloghiamo velocemente le modalità attraverso le quali ci potete seguire e potete rimanere in contatto con noi: tvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, al quale ci potete seguire un po' da tutte le parti, dal Tavoliere delle Puglie, dal Mugello, dall'Irpinia, dalla Bassa Padana, insomma, scegliete voi dove siete, va bene lo stesso. 331-8200-213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi direi di andare subito a sentire, ad interpellare il nostro primo e più grande ospite a disposizione, ovvero il mega direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, mi è piaciuto molto il riferimento al Tavoliere delle Puglie. Grazie.
0: Ma secondo te, cioè, per
1: No,
0: cosa
1: ma
0: l'avrò
1: so,
0: fatto?
1: certo.
0: L'avrò
1: Certo.
0: solo e soltanto per rendere omaggio al più grande direttore che il globo terracqueo abbia mai avuto modo di
1: Sei un
0: poter
1: estimato.
0: ammirare. Sì, abbastanza, però va bene lo stesso. Allora, sesta giornata di campionato andata in archivio. Ieri girone A e girone B hanno chiuso i battenti. Usiamo la geografia, quindi scendiamo dalle Alpi fino al Sud Italia. Girone A che ieri ha visto la vittoria lumezzana, la vittoria del Trento, il pareggio tra Treviso e Desenzano. Tra l'altro chiedo al buon Costantino se ci può elargire il quadro completo, la grafica con i risultati del girone A, dove vediamo un Albino Leffe che fa un po' il bello e il cattivo tempo in casa della Next Gen, 5-3 nell'anticipo, 2-2 Novara Carpi, Spitaletto Cittadella 0-1, Arzignano batte Renate 2-1, Alcione Milano Union Brescia 0-4, prova di forza della formazione di Corini, Lecco Pergolettese 0-0, Folgore Caratese Giana Erminio 1-1. Giusto appunto, Treviso Desenzano 0-0, Treviso Trento batte Provercelli 4-0, Dolomiti Bellunesi Lumezzane 1-2. Per una classifica, Ivan, è questo, qui arriviamo al concreto, che ha una padrona, ma non è la padrona che tutti noi ci aspettavamo, perché in vetta con
1: No.
0: 6 vittorie in 6 giornate non c'è l'Union Brescia, ma c'è il Cittadella, che tutti noi speravamo potesse fare da contender alla formazione di Corini, ma in questo momento ha proprio ribaltato completamente il tavolo. È l'Union Brescia a fare da contender al Cittadella.
1: Infatti è la fotografia giusta, tra l'altro fotografa il fatto che se noi facciamo un pronostico nello specifico, noi due poi di solito va completamente in un'altra direzione la realtà,
0: Siamo
1: quindi, però questa non
0: fenomeni
1: è una
0: veri.
1: novità del 2026, ecco, è
0: No,
1: una cosa
0: no, no.
1: abbastanza consolidata nella nostra lunga carriera di pronosticatori. Ma no, comunque questo turno, come dicevi tu, ha dato anche una risposta del Brescia, una prova di forza che secondo me serviva perché veniva da due pareggi consecutivi, diciamo due clamorosi falsi che si sono costruiti 4 punti di ritardo rispetto a
0: Ivan, ti
1: e
0: sentiamo
1: quindi
0: malissimo. Ti sentiamo malissimo. Non so se ti sei
1: purtroppo
0: spostato all'interno della tua magione, ma
1: no. La tecnologia non
0: fermo lì.
1: c'è, però
0: Vai, ora ti
1: le
0: sento.
1: nostre amiche cuffie. No, dicevo, questo inizio di campionato del Cittadella ci dice che è una squadra che quell'ambizione ce l'ha, ne ha i mezzi, e poi ovviamente bisogna vedere sul lungo, però perché
0: Certo.
1: comunque io penso che Brescia continua ad avere qualcosina in più, però. Poi, sai, le volate si fanno tra chi corre e Cittadella sta correndo. Brescia ha mandato un bel messaggio dal loro punto di vista di forza, di reazione rispetto a due passi falsi che ci sono stati. Certo, se Cittadella mantiene questo andamento, siamo ancora molto all'inizio, però insomma sarà complicato.

0: potersi permettere passi falsi, anche perché è un girone in cui, senza nulla togliere alle altre squadre, però non è così scontato che chi va veloce può perdere punti, perché comunque ci sono due squadre più forti della concorrenza, è un girone un po' più squilibrato di altri, secondo me. Nel senso che è abbastanza alla fine, sì, a parte gli scherzi, noi possiamo pronosticare il Brescia più avanti del Cittadella, però all'inizio stagione quali fossero le due forze del girone c'era molto chiaro, e per esempio una cosa che nel girone sì, in realtà non puoi dire, e sono effettivamente quelle due, mentre le altre hanno
1: Sì.
0: tutte, insomma, un po' di meno da dare.
1: Nel girone B, invece, che quest'anno abbiamo disegnato fin dall'inizio come estremamente complicato, estremamente competitivo, probabilmente per la prima volta dopo qualche stagione, a livello se non superiore al girone C, al girone del Sud Italia, ieri è arrivata un'altra dichiarazione piuttosto chiara e netta, ed è quella dello Spezia. E anche qui chiedo il supporto di Costantino, che ci manda in grafica quelli che sono i risultati della sesta giornata del girone B, iniziando dagli anticipi dei giorni precedenti: Forlì Torres 1-1, Atalanta Under 23, Ravenna 0-2. Anche qui il Ravenna, insomma, ha risposto presente. Reggiana batte Latina 1-0, Pescara Corsaro a Vado 1-0, Campobasso Pineto 2-2, Grosseto batte Perugia 2-0, Grifone contro Grifone, grande partita mitologica, mi verrebbe da dire. Ostia Mare che espugna lo stadio di Gubbio 2-0, Spezia batte una Vispesaro irriconoscibile in questa stagione, quando la formazione marchigiana con Stellone in panchina ci aveva abituato decisamente meglio. Quindi Spezia 3, Vispesaro 1, Guidonia Montecelio Livorno 1-1. Pianese, San Benedettese, due delle squadre più in difficoltà in questo inizio di stagione, 1-1. E chiedo a questo punto al buon Costantino se ci manda in grafica la classifica del girone B, che vede lo Spezia con 16 punti, seguito da Ravenna 14 insieme alla Reggiana, Grosseto 12, Livorno 11, Torres 10, Guidonia Montecelio, Forlì e Atalanta Under 23, 9, Campobasso, Pescara 8, Pineto, Gubbio, Perugia 7, Ostia Mare 6, Latina 5, Vado 4, Pianese 3, San Benedettese 2, Vispesaro 1. Spezia, Ravenna, Regina in vetta alla classifica. Ivan, mi pare di dire che qui i pronostici sono stati rispettati. Finora c'è un Pescara che sta cercando di rientrare, perché è di fatto l'unica retrocessa dalla B che è un attimino in ritardo, e il Ravenna, che è arrivato terzo l'anno scorso, è comunque lassù.
0: Sì, Ravenna, aspettando di vedere Ronaldinho in campo, se potrà dare un contributo, penso più allo spettacolo che ai risultati. Ravenna, secondo me, è una seria contender. Qui la favorita c'è, lo Spezia, non è, secondo me, favorita quanto dovrebbe essere il Brescia, più che altro per la struttura che è il Brescia, cioè io non mi riesco proprio a vedere ancora Pasini in Serie C con il Brescia. L'ho fatta per anni bene con la Ferrari Salò, però credo che il loro progetto sia proprio quello diverso e molto ambizioso. Nota dolente sono le Marche in questo girone, perché tu hai citato la Vispesaro, anche dalla San Benedettese mi
1: Vero.
0: aspettavo qualcosina in più, non da, diciamo, posizioni. Primissime posizioni di classifica, per carità, però sono 2 punti dopo 6 giornate, sono veramente pochi. Ripeto, non è che me l'aspettavo al terzo posto, però no, neanche al penultimo, così male, così in disarmo. La dispesa lo fa un po' parte anche dei cicli, forse, sai, quando fai bene, poi
1: Sì.
0: magari capita l'anno storto, che possono capitare.
1: Sì, quello è vero. Tra l'altro, Boscaglia, vediamo l'allenatore della San Benedettese, vediamo un secondo come si dipanerà la situazione per quanto riguarda la conferma in me o meno in panchina, perché Boscaglia ha firmato un signor contratto biennale con la formazione di San Benedetto. In questo momento, anzi già da un paio di settimane, circolano i nomi di Stefano Colantuono e di Roberto Stellone, proprio l'ex tecnico della Vispesaro. Però bisognerà capire quale decisione prenderà la società, perché Boscaglia dopo l'ultima gara, non questa con la Pianese, dopo la gara precedente, ha detto: io non mi rimetto perché penso di poter riuscire a risollevare la situazione. Quindi la società dovrebbe provvedere ad un esonero, però quel contratto poi ti rimane a bilancio, e la Serie C non è la Serie A, quindi un contratto in più, un contratto in meno fanno e come la differenza. Tra l'altro, nel weekend, ci siamo dimenticati prima, è arrivato anche l'esonero del tecnico del Renate, a proposito di inizi molto molto complicati, perché Giacomo Gattuso è stato sollevato dall'incarico. Renate è una squadra, così come la San Benedettese, che lo scorso anno Renate ancora di più, perché Renate oscillava stabilmente tra il quarto, il quinto, il terzo posto in classifica nel girone A, adesso è penultimo, quindi con una situazione assolutamente drammatica. Quindi vedremo chi, e cercheremo di capirlo anche nel prossimo blocco della trasmissione, chi sarà a prenderne il posto. Ivan, chiudiamo il nostro Giro d'Italia con i risultati del girone C. Qui le gare ieri non c'erano, sono andate in archivio nella serata di domenica, ed ecco il buon Costantino che mi anticipa anche nella richiesta della grafica: Cosenza Scafatese 1-1, Sorrento Bari 1-2, prima sconfitta, perché il Sorrento era a punteggio pieno per la formazione campana contro il Bari di Massimo Rastelli. Savoia Casarano 1-1, Audace Cerignola Casertana 0-0, Catania Barletta 0-0, e poi parleremo del Catania. Altamura Picerno 2-1, Salernitana batte Giuliano 1-0, Monopoli Crotone 2-2, Inter Under 23 Foggia 3-2, partita in abbastanza rocambolesca, dove è successo un po' di tutto. L'Inter ha vinto in rimonta. Potenza Cavese 4-2, per una classifica che vede ancora il Sorrento in vetta con 15 punti, seguito dal Potenza e dal Bari con 13, Casertana 12, Cerignola, Inter e Casarano a 10, Picerno, Salernitana 9, Monopoli 8, Catania Barletta, Scafatese Altamura 7, Savoia 6, Foggia e Cavese 5, Giuliano 4, Cosenza 2, chiude il Crotone a meno 3, ricordiamo il Crotone era partito con un meno 6 in classifica per delle sanzioni da parte della giustizia sportiva. Ivan, in un flash, perché siamo anche in chiusura, Bari che con la vittoria sul Sorrento, sul campo del Sorrento, anche se poi il Sorrento gioca a Picerno in una delle grandi strutture del nostro campionato, ha rimesso un po' la barra dritta. Il Catania invece continua a dare l'impressione di navigare a vista.
0: Sì, il Bari, la squadra ce l'ha, ha un gigantesco problema ambientale che è oggettivo e che pesa molto. Io non sono nemmeno così convinto della scelta che è stata fatta con l'allenatore, però non parliamo sicuramente di un allenatore non bravo. E la squadra ce l'ha, quindi contando che il Sorrento chapeau, però io non penso che possa arrivare a Dama, e che le altre faticano. Secondo me il Bari, se riesce a prendere la briga giusto, magari non convincendo, magari con uno stadio che continuerà a offrire uno spettacolo che fa veramente male, però può essere la squadra che riesce a prendere il là. Quanto al Catania, squadra c'è o ci sarebbe, però lo sappiamo da sempre che non si vince con le figurine in Serie C, è un po' il rischio, è stato corso in estate, anche perché io in questo caso non ho dubbi sull'allenatore in sé, cioè secondo me Longo è un ottimo allenatore. Continuo ad avere dubbi, al di là di qualche problema strutturale che il Catania ha, sul fatto che i giocatori che gli sono stati messi a disposizione siano diciamo, quelli che servono al suo calcio, perché è un calcio che ha bisogno di sacrificio, di tante cose, che faccio un esempio, non è quello il problema, però se prendi Coda non è che gli puoi chiedere grande sacrificio, stai prendendo un grande giocatore che però è quello, cioè, e questo vale anche in altre parti, quindi secondo me lì c'è una valutazione da fare, senza che Longo per me abbia grandi colpe, cioè vedo una discrasia tra la costruzione della squadra e il tipo di allenatore che è stato preso.
1: Sì, c'è qualcosa che sicuramente non torna all'interno dello scacchiere tattico del Catania. Vedremo, tanto la Serie C non si ferma, non fa la pausa come di consueto, fa il girone A, sì, perdon, il campionato di Serie A e il campionato di Serie B con gli impegni delle nazionali. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: A te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia dalla redazione di TuttoC.com, il direttorissimo di TuttoC.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di martedì 22 settembre 2026. Abbiamo analizzato a 360 gradi quello che è successo nel sesto weekend, nel sesto turno di campionato, insieme a Ivan Cardia, il direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TuttoMercatoWeb.com dedicato alla Serie C che trovate anche, manco a dirlo, su TMV Radio, altrimenti non ci stareste ascoltando, ma soprattutto su TuttoMercatoWeb.com. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino dall'altra parte del vetro mi dà il via, quindi io saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di nuovo di averlo accettato. Direttore, il weekend non ha portato i risultati aspettati, è arrivata un'altra sconfitta, la quarta in sei giornate. È arrivata un'ufficialità pesante riguardante il tecnico. Le chiedo qual è lo stato dell'arte, perché siamo veramente in divenire con la vostra situazione, con la scelta dell'allenatore.
1: Sì, diciamo che noi eravamo partiti con un progetto ben diverso. Purtroppo questo progetto, il campo ci sta dicendo che ci sta respingendo, e dunque, come sempre nel calcio, purtroppo le responsabilità sono di tutte, le mie per primo, perché naturalmente questo progetto tecnico è stato formato, costruito da me, anche da me, e dunque naturalmente anche io sono il primo responsabile. Però come sempre, purtroppo l'anello debole di questa catena è l'allenatore, un allenatore, una persona per benissimo, un tecnico molto preparato. Però purtroppo noi viviamo dei risultati, e i risultati sono stati per noi molto scadenti, dunque abbiamo dovuto per forza dare un cambiamento, dare una scossa, e dunque in mattinata abbiamo una serie di appuntamenti con delle nuove proposte, e vedremo quale sarà quella più adatta per ripartire, che siamo convinti di avere le competenze tecniche, tattiche, morali. Abbiamo una società solida, siamo convinti che possiamo con un po' di tempo riuscire a almeno quantomeno a portarci fuori da questa situazione.
0: Ecco, direttore, siamo ancora a caldo, dicevo appunto, insomma, avete degli appuntamenti fissati in mattinata. Diciamo la pecca principale che secondo lei ha inciso in queste prime sei giornate di campionato su questo andamento oggettivamente deficitario, perché voi lo scorso anno siete stati fin da subito lassù, ecco.
1: Sì, no, in questo momento guardando i numeri sono impietosi, perché abbiamo il peggior attacco e la peggior difesa, dunque veramente siamo in una condizione incredibile, perché eravamo partiti appunto da una base dell'anno scorso con un terzo posto e avevamo una squadra molto solida, una squadra forte, pensavamo di essere ancora competitivi, ma purtroppo ci siamo sbagliati, dunque dobbiamo resettare un po' tutto quello che è la programmazione, ripartire da zero con un'ambizione diversa, con un'umiltà diversa, e purtroppo sono quelle cose che nel calcio sono abbastanza imprevedibili, appunto perché venivamo da un percorso di 2 anni fatto bene con gli stessi giocatori e ci siamo trovati completamente spiazzati, dunque è la prima volta anche per noi come società che ci troviamo in questa situazione di ultimo posto, e sinceramente dopo 17 anni non eravamo abituati a questa situazione, però dobbiamo accettarla, dobbiamo adesso trovare le soluzioni. Ripeto, però io sono convinto che non possiamo essere diventati una squadra così debole, così scarsa nell'arco di 3 mesi, e credo che abbiamo dei valori, dobbiamo riprenderli, ritrovarci. Naturalmente tutti, io per primo, ma tutti i componenti della società, a partire appunto da me fino ad arrivare all'ultimo dei calciatori, compreso lo staff, bisogna fare un bel bagno di umiltà e cambiare gli obiettivi e ragionare in una maniera diversa e raggiungere quello che è un anno che si preannuncia, un'annata difficile, cercare di raddrizzarla naturalmente il più velocemente possibile.
0: In quest'ottica qui mi verrebbe da dire anche che il prossimo weekend, quindi col prossimo avversario, che nel caso specifico è il Treviso, vale fino a un certo punto, nel senso a prescindere da chi avete di fronte il prossimo fine settimana, deve esserci in qualche modo una scossa, ma questo dipende solo e soltanto da voi.
1: Ci aspettiamo chiaramente una scossa emotiva, una scossa generale. Io credo che in questo campionato, a partire dal Treviso, che rimane un'ottima squadra, è una neopromossa ma costruita molto bene, una città importante, io credo che a parte l'Union Brescia, il Cittadella e il Trento, tutte le altre squadre sono squadre che si può giocare, insomma si può vincere e perdere da tutti, dunque noi dobbiamo tanto guardare gli avversari, dobbiamo crescere alla svelta, dobbiamo rimettere la barra dritta, non perdere la testa e piano piano cominciare anche noi a vincere, perché purtroppo non solo noi non abbiamo vinto il campionato, ma i nostri risultati sono stati talmente scadenti, non siamo riusciti a vincere neanche il Coppa Italia, che abbiamo pareggiato una partita passando poi i rigori, ma abbiamo poi perso con il Cittadella, appunto, dunque non abbiamo ancora vinto una partita ufficiale e questo preoccupa, perché abbiamo secondo noi un parco attaccanti molto importante.
0: Direttore, la tiro fuori un secondo dalla realtà specifica del Renate per allargare il ragionamento sul girone A. Il Brescia, che fosse la squadra, diciamo, indicata da tutti come la prima della classe, è un discorso che abbiamo fatto, rifatto a più riprese con praticamente tutti i protagonisti del nostro campionato. Il Cittadella sembra essersi ricordato di essere il Cittadella dopo lo scorso anno, che ha avuto, diciamo, qualche difficoltà d'ambientamento. Come quando si cambia classi alle superiori, no? Quando c'è un cambio, a volte un po' di assestamento ci vuole, questo Cittadella sta, lo chiedo a lei, superando le aspettative o sta semplicemente rendendo per quello che la squadra costruita dal direttore generale Marchetti è in grado di fare?
1: Parlare degli altri è sempre molto difficile nello specifico, però il Cittadella dopo l'anno scorso ha finito un ciclo. È un ciclo che aveva visto una squadra molto importante giocando tanti anni in Serie B, scivolata in C e ha finito un ciclo, ha cambiato molti giocatori, hanno preso giocatori bravi e hanno trovato un equilibrio di squadra molto importante. Credo che chiaramente quando fai 6 vittorie di fila perché la squadra è consistente, la squadra è forte, la squadra ha valori, e naturalmente poi c'è il Brescia, che il Brescia alla pressione di dover vincere per forza, perché il Brescia, l'Union Brescia in questa categoria naturalmente a prescindere deve sempre vincerla, dunque è una bella sfida. Io credo che Cittadella abbia la forza per andare molto lontano, perché ha una rosa comunque completa come lo ha il Brescia naturalmente, comunque sarà un testa a testa, e ripeto, con l'inserimento del Trento, perché il Trento ha anche una società che negli ultimi 3 anni è in crescita, forte crescita, e hanno dato stabilità al lavoro tecnico, hanno una società forte, un direttore sportivo che conosce bene la categoria, un allenatore molto preparato e dei calciatori veramente bravi, dunque credo che queste tre siano le tre favorite.
0: Negli altri due gironi, nel B c'è lo Spezia primo in classifica e quindi diciamo anche qui un po' i pronostici sono stati rispettati. Nel girone C c'è il Sorrento, che ha perso sì la sua prima partita stagionale contro il Bari questo weekend, ma aveva fatto bottino pieno 5 su 5 nelle precedenti giornate ed è comunque primo in classifica, in un girone con tante piazze di grande livello, così si può parlare di sorpresa, anche se il Sorrento, insomma, negli ultimi anni ha dimostrato chiaramente di saper fare calcio.
1: Sì, tutto vero, però in assoluto la sorpresa dei tre gironi credo che sia Sorrento. Nessuno avrebbe mai pensato del Sorrento dopo 6 partite fosse in testa in quel girone. Complimenti a loro e naturalmente la super sorpresa di tutta la Lega Pro.
0: Direttore, la lascio ai suoi appuntamenti di questa mattina e la ringrazio di essere intervenuto in trasmissione. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, abbiamo una mattinata intensa, dunque c'è da lavorare. Grazie,
0: la lascio
1: buon lavoro,
0: ai suoi impegni.
1: grazie sempre a voi che parlate della Lega Pro, che è una categoria importante.
0: E grazie a lei di aiutarci a farlo. Grazie mille, direttore.
1: Buona giornata. Buona giornata.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che è veramente intervenuto quando la situazione conta, ovvero a commentare un esonero arrivato ieri e ancora al lavoro per trovare un sostituto. Ringrazio anche il lavoro preziosissimo dietro le quinte di Raffaella Bonna, che ci aiuta costantemente a fissare collegamenti da proporvi, per proporvi anche le voci più interessanti del mondo della Serie C, veramente tutti i giorni. Raffaella fa un gran lavoro e quindi si merita anche un grazie da parte di chi sta davanti al microfono. 331 8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi il direttore sportivo Magoni ci parlava bene del Trento e, manco a dirlo, insomma, io e il buon Costantino abbiamo preparato uno dei nostri contributi, che è il contributo legato appunto a le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, dopo il 4-0, il successo per 4-0 sulla Pro Vercelli.
2: Buonasera mister, siamo alla conferenza stampa di Trento Pro Vercelli 4-0. Partirei da un commento generale di una grandissima prestazione da parte dei tuoi ragazzi.
3: Oh, sicuramente abbiamo fatto una buona gara, e partirei dal discorso di Sergio, no? Che sul 3-0, non mi ricordo, ha fatto una parata incredibile, ha esultato, perché vuol dire che era sempre concentrato, e partirei da questo per dire appunto che a volte si può anche fare degli errori, che non è nel caso di Sergio, perché sono più le volte che ci ha salvato, che però poi è bello nel nostro lavoro avere l'opportunità di rimediare, e prendo lui come esempio perché se lo merita, perché poi a volte fa un ruolo molto difficile, però sono contento per la parata che ha fatto, sono anche molto contento per le prestazioni che ha fatto nelle partite precedenti e anche in quella della Giana. Per il resto sono contento un po' in generale di tutto, abbiamo fatto una buona gara ad altissima intensità e quindi ora riposiamo stanotte, domani iniziamo a preparare un'altra partita, perché in questo lavoro qua c'è sempre un esame successivo, però siamo contenti di come abbiamo iniziato la stagione.
4: Beh, mister, dopo un 4-0, dopo una prestazione del genere, è difficile trovare qualche cosa che non va, quindi non ci saranno però. Diciamo subito che un Trento così era molto tempo che non si vedeva coniugare bel gioco e occasioni da rete, tiri che questa volta sono entrati, perché 4 gol sono stati fatti, 2 annullati che tutti erano in piedi, insomma, a festeggiarli. Direi quasi, l'altra volta che ho usato l'aggettivo mondiale per la partita col Brescia, questa anche, però bisogna tener conto, però ci vuole sempre, che l'avversario forse non era di grandissimo livello.
3: No, beh, non ci credo.
4: Comunque non era in una grandissima serata.
3: No,
4: ecco.
3: Parto da due cose.
4: Diciamo così.
3: La prima è...
4: Tu sei più più contento della prestazione dei tuoi, oppure... Credi che
3: guardo sempre
4: ci possa essere, sì,
3: la nostra prestazione, sia nelle cose quando vanno bene, quando vanno male, però devo stare un po' attento, perché tipo quando ho detto prestazione mondiale non è che sono entrato in sala stampa, ho detto prestazione mondiale, era contestualizzata a un discorso che stavamo facendo sul però non è che si può giocare anche meglio di come si è fatto col Brescia, era messa in un contesto diverso da come è stato estrapolato. Però al di là di questo, che meno male che mi hai dato l'assist per poterlo dire, io non so se era un po' che non si vedeva, io penso che comunque questa squadra in regular season è da aprile che non perde, in casa non perdiamo da novembre, penso che stiamo facendo un bel percorso, penso che tutti, la società per prima, i ragazzi, noi dello staff, stiamo creando un bel gruppo di lavoro. Abbiamo un bel rapporto con la segreteria, tutto questo ambiente sta portando a ottimizzare determinate cose. Poi la classifica in questo momento non conta, ma siamo dove meritiamo in questo momento, in campo cerchiamo di fare sempre il massimo, a volte ci riesce e a volte ci riesce un po' meno, però questa squadra ha sempre dato l'impressione di dare tutto quello che aveva e a volte nelle difficoltà sono riuscita a tirare fuori cose importanti. Oggi la partita è andata tutta come volevamo, non mi piace il discorso di paragonare gli avversari, perché sennò si crea una cosa che quando noi facciamo una bella partita perché gli altri hanno fatto meno bene e si crea un circolo vizioso dove poi si trova sempre qualcosa magari da dover dire. Io penso che noi abbiamo fatto un'ottima gara oggi, abbiamo fatto un po' meno bene giovedì, soprattutto nel secondo tempo, dove si può andare a analizzare se era fisico o seppure mentale, io non lo so, però sicuramente non abbiamo fatto bene, al di là poi del valore dell'avversario in sé. Noi dobbiamo sempre abituarci a fare una considerazione sulla nostra prestazione, ecco.
4: Allora, se non parliamo dell'avversario, parliamo però di sei partite. No, io ho fatto il confronto fra le sei partite di quest'anno, dell'anno scorso e due anni fa, quindi le tre versioni di Tabiani.
3: Di tre anni fa mi manca, non mi ricordo più.
4: Va bene, avevamo 9 punti, aveva il Trento insomma 9 punti, ora l'anno scorso 6, quest'anno 12. I gol fatti erano 8 due anni fa, poi 6 e quest'anno 9. La difesa ne aveva presi 9, l'anno scorso 8, quest'anno 3.
3: Buono.
4: Siccome c'è un
3: mi stavo preoccupando.
4: No, siccome c'è un refrain che dice che la squadra rispetto all'anno scorso non è altrettanto competitiva, i numeri dicono l'esatto opposto.
3: Ma io parto da un presupposto
4: per quel che valgono dopo sei giornate,
3: ma i numeri, però... ora per i numeri è presto, però sicuramente a me fa piacere andarli a guardare, soprattutto sono così, no? Abbiamo iniziato dicendo comunque avevamo una buona base solida dell'anno scorso per poter iniziare a portare determinati concetti, quindi sapevamo di partire avvantaggiati. Uno degli obiettivi che ci siamo posti dal primo giorno di ritiro era quello di partire meglio nelle prime 8 giornate, perché l'anno scorso avevamo fatto fatica. Ogni squadra che costruisci ha delle situazioni diverse. Abbiamo perso dei giocatori di qualità, uno purtroppo per infortunio, perché Cristian comunque Capone è un giocatore che sappiamo essere importante, ma abbiamo preso altri giocatori che magari hanno altre caratteristiche e si tende sempre a fare il paragone con l'anno precedente. Invece poi si crea un determinato modo di giocare della squadra e quello che può essere un pensiero all'inizio poi può cambiare durante il percorso. Esempio, l'anno scorso spesso ho detto questa squadra crescerà perché avevamo tanti giovani che mi davano l'impressione di poter migliorare. Ora abbiamo questa rosa della quale sono contento perché è un gruppo che lavora bene. Sappiamo che dobbiamo, oggi la cosa che mi è piaciuta di più è che nella gestione del vantaggio che è venuto al primo minuto siamo stati molto più bravi rispetto a giovedì. Sapevo che giovedì poteva essere complicato perché ci aveva tolto tanta energia la partita di sabato, però abbiamo cercato di analizzarla in maniera come se fosse una cosa mentale. È un gruppo che ha tanta voglia di imparare, di lavorare, è un gruppo col quale mi trovo bene. Io ho avuto fortuna qua a Trento perché i tre gruppi che ho allenato sono tre gruppi veramente speciali sotto quell'aspetto, per cui più lavoriamo e più si cercherà di migliorare e più si cercherà di fare degli step in avanti. Sicuramente siamo contenti della partenza, adesso abbiamo due trasferte dove comunque fuori casa qualcosina in meno stiamo facendo rispetto a in casa, anche a livello un po' di prestazioni. Dobbiamo cercare di alzare il livello anche lì se vogliamo fare un campionato di un certo livello e quindi dobbiamo andare avanti a lavorare. E oggi i numeri fanno, ti ripeto, io li guardo, mi piacciono i dati post partita, anche quelli della stagione. 6 partite sono un numero abbastanza buono per iniziare a dargli un'occhiata, però io penso che abbiamo ancora delle cose da migliorare e ogni partita ti dà qualche cosa. È chiaro, oggi è venuta fuori una partita tra virgolette perfetta perché ci è riuscito tutto, abbiamo creato veramente tante occasioni da gol, abbiamo concesso anche relativamente poco. Sicuramente la sensazione era che magari avevamo più energie degli avversari, però abbiamo tenuto un'intensità veramente alta. Penso che il merito vada ai ragazzi per questa partita più che dire che gli avversari hanno reso un po' al di sotto.
5: Buonasera mister, le chiedo, dopo una prestazione offensivamente così florida, come si prepara una prossima uscita che vede il Trento affrontare una squadra che sta facendo dell'imbattibilità il proprio cavallo di battaglia in questo inizio?
3: Sì, la Pergo viene da 4 partite che non subisce gol, è una squadra frizzante, Sai, abbiamo fatto delle partite dove abbiamo creato, non dico le stesse occasioni perché oggi ne abbiamo create di più, però non si è riusciti a concretizzare, poi sembra una partita negativa sotto l'aspetto offensivo. Io ho sempre pensato comunque una squadra che crea arriva a concludere e poi è più facile poter realizzare, per cui dobbiamo andare avanti a creare tanto e anche oggi comunque abbiamo sbagliato parecchi gol. E quindi dobbiamo lavorare per cercare di ottimizzare sempre di più questa fase, però adesso ci godiamo almeno stasera questa vittoria, poi ho detto domani inizieremo a preparare la prossima partita che reputo

0: Terza ed ultima parte della nostra puntata odierna, dei nostri 60 minuti insieme per parlare di Serie C. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro per analizzare quello che è successo nella sesta giornata del campionato di Serie C. Ne abbiamo parlato col direttore di TuttoC.com, Ivan Cardiani, abbiamo parlato con uno dei protagonisti, probabilmente il più attivo, il più atteso, ovvero Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che club che ha annunciato l'esonero del suo tecnico ieri, Giacomo Gattuso, e che in queste ore ne sta scegliendo l'erede. Abbiamo sentito le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, terza forza del girone A. Adesso, prima di concludere, un aggiornamento, perché vi abbiamo detto che, come di consueto, la Serie C durante la pausa per le nazionali non si ferma. Serie A e Serie B fanno un pit stop, questa volta abbastanza lungo, perché si tratta di due weekend consecutivi, quindi tre settimane piene senza gare di campionato. La Serie C va avanti con una eccezione, attraverso un comunicato della Lega Pro veniamo a conoscenza del rinvio di alcune gare che coinvolgono le seconde squadre di Inter, Juventus e Atalanta. La decisione è legata alle numerose convocazioni dei giocatori delle formazioni Under 23 nelle rispettive nazionali, che ha reso necessario modificare il calendario originariamente previsto. Niente di nuovo, perché anche lo scorso anno le formazioni Under 23 venivano spostate ad altre date. Ed ecco allora quelle che sono le date delle prossime gare. Per quanto riguarda la settima giornata, quindi la prossima, Giuliano Inter Under 23 è stata rimandata a martedì 13 ottobre ore 15, Latina Atalanta Under 23 sempre per la settima giornata, mercoledì 14 ottobre alle ore 15. E poi c'è, per quanto riguarda sempre con la settima, Juventus Next Gen Lumezzane sempre il martedì 13 ottobre ma alle ore 16. Per l'ottava giornata invece, Inter Under 23 Scafatese alle 14.30 di martedì 27 ottobre, il giorno successivo Atalanta Under 23 Vis Pesaro alle ore 18. Quindi questi sono i nuovi appuntamenti che riguardano le formazioni Under 23. Trovate tutto su tuttoc.com, c'è una notizia apposita online che potete consultare liberamente. In conclusione di questa puntata, ricordando di non mollare il palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da analizzare, c'è la nazionale, c'è tutta la scia delle ultime gare di campionato per quanto riguarda la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, c'è il tema pallone d'oro, insomma c'è tantissima carne fuoco. Ricordandovi anche che a tutta ci torna nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Noi chiudiamo, e saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con un'altra delle voci dei protagonisti di questa Serie C. Ci ricolleghiamo ancora una volta alle gare di ieri sera, e quindi andiamo alla Spezia, andiamo nella sala stampa del Picco di La Spezia per sentire le parole di Marco Turati, tecnico degli Aquilotti, dopo il 3-1 alla Vis Pesaro. Con questo chiudiamo, salutiamo, diamo appuntamento alla giornata di domani e un buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini, ciao ciao.
1: Una partita che potevamo già chiudere nel primo tempo, poi forse nel secondo c'è qualcosa che non ti è piaciuto, sono sicuro.
2: Ma innanzitutto buonasera, volevo omaggiare con questa vittoria il mister Sergio Carpanesi, chiaramente il mister dei mister, è nella Hall of Fame dello Spezia, e quindi penso che sia giusto ricordarlo, e sono molto contento di, insomma, poter dedicare a lui e a tutta la sua famiglia questa bellissima vittoria. Poi, per quanto riguarda la partita, penso che hai fatto un'analisi breve però sostanzialmente giusta. Abbiamo fatto, penso, mezz'ora veramente bene bene bene, e per essere la terza partita in una settimana, credetemi che non è facile, perché molti di questi ragazzi gli avevano già fatto 180 minuti e oggi hanno riproposto una mezz'ora di alta qualità, a grandissimi ritmi, cercando sempre di dominare l'avversario, quindi siamo molto soddisfatti. Poi non sono contento degli ultimi 10 minuti del primo tempo perché dal mio punto di vista ci siamo sporcati troppo. Abbiamo cercato un po' troppo l'azione personale, forse un po' tutti avevano voglia di fare gol, di insomma, rendersi importanti e questo chiaramente non deve più succedere, anche perché poi i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati, non voglio dire complicati, però ci siamo complicati un po' la vita da soli. E quando anche nelle scorse settimane e anche nella conferenza stampa prepartita vi avevo detto che questa è una squadra molto molto giovane e che è una squadra che è forte, ma che ancora non sa conoscere i suoi limiti, sia dal punto di vista di forza che anche quelli che fondamentalmente hanno un po' tutti, sono quelli negativi. E noi dentro la mini partita qualche volta ci perdiamo, abbiamo degli attimi che non sappiamo gestire nel migliore dei modi la situazione, però tutto sommato devo dire che abbiamo fatto una partita positiva e abbiamo raccolto sicuramente 3 punti meritati.
3: Complimenti mister, però effettivamente sul 2-0 è sembrato quasi che la squadra volesse giocare per così, non, meno concentrata sulla prestazione, sul risultato. Sembrava quasi che volessero un pochino, non dico divertirsi, però un po' fare un po' di calcio più bello da vedere che concreto, o sbaglio?
2: Sì, penso che sia un limite questo, penso che sia un nostro limite. Io non penso che volevamo fare un calcio bello da vedere, ma secondo me abbiamo pensato troppo presto a voler gestire e abbiamo forzato molte giocate individuali che solitamente non facciamo. Abbiamo sicuramente perso qualche pallone in più e non lo dovevamo perdere, però ripeto, siamo una squadra giovane, una squadra nuova, ancora ci dobbiamo conoscere, anch'io devo ancora conoscere tanti lati caratteriali della mia squadra, quindi ben venga che sia venuto oggi, che comunque sia festeggiamo con una vittoria e così avremo anche una settimana di tempo per poter sistemare quelle piccole cose che oggi sostanzialmente non sono andate bene.
4: Buonasera, mister, complimenti anche da parte mia. Le porto un pochino il sorriso di questa serata, soprattutto quel tridente, no? Che per la prima volta quest'anno fa gol completamente. Mazzocchi ormai ci aveva abituato, Cardinale lo aveva già fatto. Cazzadori, oggi forse la nota più bella di questo Spezia. Aveva quegli occhi che chiede sempre lei, forse non è un caso se questo ragazzo gioca sempre anche in un ruolo non suo. E poi le faccio una domanda anche su Di Serio, perché mi ha un po' sorpreso la sua posizione in campo oggi. Le chiedo se sta lavorando un po' in questo Di Serio, un passetto più indietro rispetto a dove eravamo abituati a vederlo. Grazie.
2: Ma sì, per quanto riguarda gli attaccanti sono molto soddisfatto perché fondamentalmente noi lavoriamo tanto per cercare di metterli nelle condizioni di fare gol e oggi hanno fatto gol tutti, quindi siamo molto contenti. Ci mancava appunto solo chi è di supporto all'attaccante centrale, quindi nel primo tempo Jimenez, nel secondo tempo Pepe, che secondo me ha fatto una buonissima partita. So anch'io che sia lui che anche lo stesso Caleb devono ancora trovare gli automatismi perché chi gioca in quel ruolo deve essere un calciatore polifunzionale, cioè ci deve dare una mano sia nella fase di sviluppo, cercando di venire fuori e di creare la superiorità numerica in mezzo al campo, e poi deve anche essere bravo a supportare l'attaccante come se fosse una seconda punta.
5: Professionistica del calcio solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. In questa puntata della nostra trasmissione faremo il punto della situazione sulle big, che cosa ha funzionato, che cosa ancora deve essere messo a punto dopo 5 giornate della nostra Serie A. Iniziamo dalla capolista Inter, i nerazzurri insieme alla Roma e alla Lazio sono in testa alla classifica. Facciamo il punto della situazione grazie al nostro inviato Ivan Cardia.
1: Buonasera Lorenzo, vincere smontando i luoghi comuni per il secondo anno consecutivo è l'obiettivo di Christian Chivu, che l'anno scorso ha conquistato lo scudetto senza avere la miglior difesa ma con il maggior numero di gol fatti, ed è il copione che l'Inter sta seguendo in questo avvio di campionato, dato che la formazione nerazzurra, che a livello di risultati e di classifica è partita meglio rispetto alla prima stagione con Chivu, ha il miglior attacco della Serie A. È lì che le cose evidentemente funzionano, con Lautaro Martinez in copertina, ma funzionano tante cose ovviamente di un Inter che è piaciuta, che anche con Barella per esempio ha fatto vedere uno dei senatori tirati al lucido. Ha anche conquistato punti già nei big match che sono stati un po' il tallone d'Achille dello scorso campionato: la vittoria con il Napoli, il pareggio con la Roma all'Olimpico. Poi ovviamente ci sono delle cose da sistemare su cui sta lavorando con i pochi giocatori che ha a disposizione Christian Chivu anche in questa lunga sosta. L'Inter ha dimostrato di saper rimontare, 3 volte su 5 giornate si è trovata sotto di 2 gol in campionato e nessuna uscite, 2 vittorie e un pareggio con la Roma appunto. In Champions League non è riuscita la stessa impresa con il Real Madrid. Il rovescio della medaglia è ovviamente che l'Inter è andata sotto in 4 gare stagionali per 2 gol ogni volta e ha dimostrato carattere, sì, però non sempre può andare bene. Questo è un aspetto su cui Chivu evidentemente intende migliorare, così come l'inserimento dei nuovi, perché di fatto complici alcuni stop fisici né Stones, né Jones, né Spence per ora sono riusciti a integrarsi, a conquistare un posto da titolare. Stesso discorso anche per Stankovic, che diciamo, è tornato alla casa madre, però si può considerare un nuovo acquisto. Un'altra criticità ovviamente legata a Josep Martinez, che ha alternato belle parate ad alcuni passaggi a vuoto. Per ora il portiere spagnolo non ha ripagato la fiducia che è stata riposta in lui con la scelta estiva. Sono, se vogliamo, dettagli guardando la classifica che vede l'Inter prima insieme ovviamente a Roma e Lazio, ma sono dettagli importanti per arrivare a Dama. Nella prima settimana della sosta Chivu ha dato giorni liberi a tutti i giocatori non convocati, con l'eccezione di quelli infortunati, cioè Spence, lo stesso Stones e Çalhanoğlu, che stanno lavorando a seconda dei rispettivi programmi ad Appiano Gentile con sedute personalizzate. L'obiettivo è riaverli tutti e 3 al rientro della sosta. Sicuramente Spence sarà pronto, molto probabilmente anche Çalhanoğlu. L'Inter tornerà in campo il 10 ottobre con il Parma. Un po' più lungo potrebbe essere il recupero di John Stones, che peraltro è un calciatore che viene da alcune stagioni difficili da questo punto di vista, però insomma riproporsi con la rosa al completo e smussare quelle piccole criticità sono gli obiettivi dell'Inter di Christian Chivu.
0: Parliamo adesso anche della Roma, altra capolista. Il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Marco Campanella.
2: Forse la sosta per le nazionali non poteva arrivare in un momento migliore per la Roma. La squadra di Giampiero Gasperini è uscita imbattuta nel big match di qualche giorno fa contro l'Inter, e anzi forse è uscita anche con un pizzico di rammarico visto il doppio vantaggio iniziale. Adesso ci saranno 3 settimane per gestire le condizioni dei giocatori, far salire anche il livello atletico di qualche componente in rosa, e poi subito al rientro si tornerà in campo con 2 appuntamenti di assoluto livello, prima il Como, poi in Champions col Real Madrid. In queste settimane Giampiero Gasperini dovrà fare a meno di alcuni nazionali come Mancini, Kone, Ndicka soprattutto, e però avrà anche qualche pedina fondamentale come Dybala e Svilar. In più resteranno anche a Trigoria Cristante, Wesley e Malen, che non hanno potuto rispondere alla convocazione delle proprie nazionali proprio per un problema fisico che in queste settimane verrà gestito dallo staff medico giallorosso.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan, che adesso occupa il quinto posto in classifica con 11 punti. Ce ne parla Antonello Gioia.
3: Il Milan ha approcciato positivamente questa sosta nazionale grazie alla bella e convincente vittoria per 3-0 contro il Lecce di domenica sera. Quindi Amorim, dopo le tante critiche ricevute post Lazio e post Benfica, si è dimostrato abbastanza sereno in conferenza stampa post partita e anche nel concedere 8 giorni di riposo ai suoi. Infatti i rossoneri non convocati dalle rispettive nazionali torneranno ad allenarsi a Milanello soltanto dal 29 settembre, quindi da martedì prossimo, quando mancheranno poco più di 10 giorni alla prima sfida di ottobre, la prima post sosta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, domenica 11 ottobre alle ore 18. Partiranno in tanti, a Milanello resteranno veramente pochi, solamente in 7 della prima squadra, però saranno presenti a Milanello Pulisic e Salemakers, quindi due giocatori certamente importanti e i probabili trequartisti titolari alle spalle di Gonçalo Ramos, quindi Amorim potrà lavorare specificatamente con loro per migliorare l'affinità e anche i movimenti offensivi per servire al meglio l'attaccante portoghese. Andranno via invece in 15 e la squadra in Serie A che ha più giocatori via per le nazionali assieme al Como, e quindi questo ovviamente comporta qualche problema logistico in più, però insomma la serenità con cui il Milan, come ho detto prima, ha approcciato la sosta rende il tutto più semplice. Rimarrà a Milanello anche Mario Chila, ho già detto di Pulisic e di Salemakers. Attenzione al lavoro specifico che Amorim farà sul reparto difensivo, perché quello che si è visto a Lecce, cioè la difesa a 4 in fase di possesso con Gira da terzino destro, ovviamente sarà provata, forse anche migliorata in questa sosta grazie alla permanenza del difensore ex Lazio a Milanello. Per il resto si inizierà a parlare anche di rinnovi, Pulisic, di Rabiot, di Pavlovic, insomma un Milan che dopo un inizio sicuramente più positivo che negativo sorride nella maxi sosta tra settembre e ottobre.
0: È il momento adesso di occuparci anche della Juventus, reduce dalla vittoria per 2-0 contro l'Atalanta. La squadra di Spalletti occupa il 7° posto in classifica con 10 punti. Il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Camillo De Michelis.
4: La Juventus in questo inizio di stagione dal punto di vista del campo ha avuto un grande momento di difficoltà dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Ma la vittoria in Europa League contro il NEC e la bella prestazione dei bianconeri contro l'Atalanta, i 3 punti hanno rasserenato il clima in casa Juve e anche Luciano Spalletti, perché dopo la sconfitta contro Sassuolo il tecnico bianconero aveva dovuto convivere con le voci legate a un possibile ritorno di Antonio Conte, che qua a Torino è un nome mai banale, ha sempre una sua grande importanza. Però adesso la Juventus è concentrata nel cercare di andare avanti, superare questa lunga sosta, però il vero problema di questa stagione è rappresentato dai tanti infortuni, perché Spalletti ha dovuto rinunciare a 4 giocatori con infortuni molto gravi, 4 operazioni, addirittura pochi giorni fa c'è stata una quinta a Colomani, però un infortunio di poco conto e sarà già pronto alla ripresa per giocare contro il Cagliari, ma le assenze di Yıldız, di Locatelli, di Thuram e di Grabara insomma saranno assenze molto importanti. 3 sono giocatori fondamentali, titolari, struttura portante, no, della Juventus, e lo stesso Grabara, comunque l'infortunio di Grabara ha portato, no, la società a intervenire sul mercato degli svincolati, perché a breve tornerà la Juventus netto per dare esperienza e ricoprire il ruolo di secondo portiere. Adesso come affronterà la sosta la Juventus? Cercando di allenarsi da lunedì alla Continassa, in questo momento la squadra ha dei giorni di riposo, lunedì non ci saranno 12 nazionali e questo sicuramente sarà un limite per Spalletti e il suo staff, ma è abbastanza normale quando sei la Juventus dare tanti giocatori alle nazionali, quindi sarà un momento per compattarsi, per lavorare sui dettagli e per cercare di recuperare Cambiaso e Cabal almeno per la sfida con il Cagliari.
0: Parliamo adesso della situazione arbitrale in Serie A, lo facciamo con un ex arbitro internazionale come Paolo Bertini. Ciao Paolo, ben ritrovato.
5: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: È cambiato tutto quest'anno nel modo di dirigere le partite con Orsato come designatore. Si è passati da un uso forse anche eccessivo del VAR ad un quasi totale inutilizzo di questo strumento tecnologico. Cosa ne pensi?
1: Ne penso che sono molto impressionato da questa cosa. Tu sai, perché abbiamo avuto il modo di parlarne spesso, la mia opinione sul VAR. Il VAR era strautilizzato troppo, in maniera assolutamente non conforme agli standard, ad esempio, europei. E il nostro campionato stava diventando veramente una sorta di PlayStation. Dimostravano il numero dei falli, lo dimostrava il numero delle sanzioni, dei rigori, dei provvedimenti e degli episodi in cui il VAR si intrometteva, e soprattutto ed era, diciamo, una roba assolutamente patologica, ripeto, rispetto al resto dell'Europa. E Orsato ha avuto il coraggio di limitarlo. Devo anche essere sincero, non pensavo che riuscisse ad ottenere questi risultati in così poco tempo, però bisogna dare atto appunto ad Orsato e a tutto il suo staff, che hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Adesso, insomma, ci sono gli errori, come ci sono sempre stati, ma sono assolutamente più tollerabili, perché sono errori di campo, non sono errori di valutazione che arrivano da Lissone.
0: Però secondo te non c'è stato un passaggio troppo brusco dall'eccessivo uso del VAR a una mancata utilizzazione di questo strumento tecnologico? Magari ci poteva essere un passaggio un po' più graduale?
1: Non c'è mezze misure. Il VAR purtroppo è come un virus, l'ho definito un virus a misure. Il VAR purtroppo è un come un virus, l'ho definito un virus.

0: errori, però si è ripreso a giocare a calcio, si è ripreso a valutare i falli appunto, prendendo in considerazione il fatto che il calcio, ripeto, è uno sport di contatto, e quindi più avanti magari avremo come dire, una messa a regime, però secondo me era necessario che si tornasse indietro. Gli devo un plauso grosso, forte, ad Orsato e per chi ha voluto questa retromarcia.
1: Insomma, l'arbitro torna al centro, della partita, nel senso che torna ad essere colui che decide.
0: Esatto, ma deve essere così e è così all'estero. La cosa più difforme che avevamo è che da noi si fischiavano dei falli che all'estero non venivano fischiati. Da noi si intrometteva e si richiedeva l'utilizzo del VAR, laddove all'estero, nelle coppe europee in particolare, questo tipo di utilizzo non veniva. Più di una volta ci siamo rimasti, come dire, tra virgolette, male, no? Le nostre squadre sono, ma come? Non ci sono, no, perché non deve essere così. Cioè, l'arbitro ha la sua percezione del giusto o sbagliata, in alcuni casi anche sbagliata, ma è legittimo che appunto il mezzo tecnologico non si intrometta troppo nell'operato e nel giudizio dell'arbitro.
1: Però ecco, stando così le cose, secondo quella che è la tua percezione, secondo quello che è il tuo punto di vista, adesso però il VAR che ruolo avrà?
0: Avrà il ruolo di intervenire laddove ci siano degli errori, quelli che poi sono stati, che hanno generato l'utilizzo del VAR, cioè quegli errori indigeribili, cioè quegli errori macroscopici in cui l'arbitro palesemente non ha visto
1: Ecco, ma scusami, ti interrompo.
0: e che.
1: In Juventus-Atalanta, allora perché non c'è stato il richiamo al VAR per l'arbitro quando è stato commesso quel fallo su Rowe?
0: Perché penso semplicemente che l'arbitro non avesse e non abbia avuto la corretta percezione della tirata di maglia. Quindi non è stato sanzionato quel rigore perché l'arbitro lo ha visto, lo ha giudicato non punibile perché probabilmente, ripeto, sbagliando, ha ritenuto che quella tirata di maglia fosse poco influente anche per il modo, diciamo poco naturale della caduta di Rowe, cioè dell'attaccante, si è caduta a terra in maniera non proprio armonica rispetto alla tirata di maglia. Ha fatto la sua valutazione e l'ha lasciata andare, ripeto, sbagliando. Però è più digeribile da parte dell'opinione pubblica, da parte degli attori stessi, un errore di questo tipo, piuttosto che non l'intromissione a piedi pari del VAR su tutti gli episodi.
1: Tra l'altro c'era anche il Torino che si è lamentato per la partita con il Bologna per un altro fallo che sembrava abbastanza evidente.
0: Anche quello sì, è un errore, però più piccolo rispetto a quello di Rowe, secondo il mio punto di vista.
1: E allargando invece.
0: Nel
1: Prego, prego.
0: giudicare il fallo, ecco.
1: Certo, sì, certo. Invece allargando il discorso a quelle che sono delle direttive normative UEFA e FIFA, che cosa pensi anche di queste novità che riguardano i giocatori che devono rimanere fuori dal campo per un minuto dopo che entra in campo lo staff medico per evitare le perdite di tempo? Ecco, un minuto può essere in qualche caso anche eccessivo? Cioè come decisione di far star fuori un calciatore per così tanto tempo? Perché comunque insomma la squadra può entrare in difficoltà.
0: Allora, l'obiettivo era quello ed è quello di evitare le simulazioni, no? Che sono
1: Evitare le perdite di tempo, sì,
0: francamente
1: certo, sì.
0: perché le perdite di tempo, quindi il giocatore che simula di aver subito la conseguenza di un fallo si trattiene a terra ed è ovvio che nel momento in cui si va a intervenire lo strumento a volte sembra anche troppo forte rispetto a quello che si va a colpire, però di fatto. Lo dimostrano i tempi di gioco, perché i tempi di gioco effettivo, scusami, l'obiettivo è colto, perché qui siamo tornati a giocare tempi assolutamente consoni rispetto, ad esempio, agli standard europei, e quindi vuol dire che il rimedio, diciamo, o comunque la sanzione è stata ha prodotto, diciamo,

0: diciamo, l'effetto voluto. Poi sono d'accordo con te che in alcuni casi giocatore che sta fuori è in effetti, diciamo, può essere penalizzato lui e penalizzata la squadra, però di fatto era uno dei, forse l'unico modo per poter, come dire, disincentivare questo rimanere a terra in maniera ossessiva. Tra l'altro, mi permetto anche di dire una cosa, un tempo si richiedeva subito l'intervento, cioè si domandava al calciatore se avesse bisogno dell'intervento medico e insieme al massaggiatore e al dottore che ovviamente entravano in campo, arrivava immediatamente o la barella o comunque qualcuno che potesse accompagnare fuori il calciatore perché le cure mediche, a meno che non si trattasse di emergenze e quasi mai fortunatamente lo sono, le cure mediche venivano prestate fuori dal campo. Si è un po' persa questa abitudine, adesso diciamo il giocatore viene trattenuto, viene trattato dal punto di vista medico anche in campo e quindi si perdeva un sacco di tempo. Adesso il giocatore che viene trattato e ha bisogno delle cure sta fuori un minuto dopo la ripresa del gioco. Mi sembra corretto.
1: Senti, in queste prime giornate di Serie A, che livello arbitrale hai visto? Ci sono dei direttori di gara che ti hanno particolarmente colpito? C'è qualche emergente che ritieni possa poi fare una grande carriera?
0: Non vorrei parlare dei singoli, parlo in generale. La qualità dei nostri arbitri, come periodo storico, non la ritengo particolarmente elevata, perché è frutto di scelte sbagliate fatte nel passato, quindi secondo me affonda le radici, diciamo, nella storia. Si parla di 10-15 anni, cioè di scelte fatte dalle precedenti gestioni. Vedo però che gli arbitri lasciati liberi da questo fardello della gestione del VAR si stanno, tra virgolette, affrancando e liberando e li vedo più sciolti nella partita. Alcuni di loro hanno evidenti, diciamo, problemi come dire, di personalità, che è un po' che è stata, diciamo, una caratteristica che si è un po' tralasciato nel passato, come qualità selettiva degli arbitri stessi, alcuni stanno, diciamo, tirando fuori quelle caratteristiche che diciamo, mediamente, ecco, tutti stanno venendo fuori in maniera più libera, ecco, stanno arbitrando in maniera più istintiva, che poi è quello che l'arbitro deve fare.
1: Paolo, grazie mille per questa analisi sul mondo arbitrale. Alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie Lorenzo, buona giornata a tutti.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Paolo Bertini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo per questa puntata di Motor Valley. Un saluto da Marco Piccari
2: e Daniele Petroselli. Ciao Marco.
1: Siamo ritornati in due dopo un po' di tempo che ci eravamo un po' divisi tra speciali vari. Siamo tornati qui per commentare l'ultima prova della MotoGP. È un campionato sempre più avvincente, bello, vero, equilibrato. La classifica che cambia. Adesso c'è un Martin a più 12 sul secondo che Marquez. Insomma, sono in quattro lì, tutti belli a battagliare. Con chi ne parliamo oggi, caro?
2: Ne parliamo con uno che in moto è ci è andato e come, insomma, è forte, tra l'altro, no?
1: Assolutamente,
2: Marco.
1: E ci riporta anche un po' indietro nel tempo, sì, quando eravamo un po' più giovani, non ce ne voglia, però insomma erano veramente degli anni bellissimi. Ezio Gianola, ciao Ezio, ben trovato.
3: Ragazzi, siamo in pole position, come state?
1: Bene, bene, tutto tu come bene. Stai? Tu come stai?
3: Ma si stava meglio in moto, però il tempo passa e dobbiamo commentare gli altri. Dobbiamo parlare degli altri adesso, non parlavo di me adesso.
1: No, però voglio dire, non ci venire a raccontare che tu un giretto in moto non te lo fai più, dai, insomma, non ci credo, dai.
3: No, io ho un Honda Fur del 72, quello che aveva 50 anni per la regione, io vado con quella, più piano vado, meglio è. Ma se bisogna andare forte, dove si può andare forte? In pista, quindi è così.
1: Bene, bene Ezio, andiamo a parlare un po' dell'ultimo Gran Premio in Austria.
2: Sì, perché insomma c'è praticamente, ecco, io partirei innanzitutto dal vincitore, perché ecco, partiamo da Pedro Acosta, perché comunque ecco è quello che si è preso i titoli in questo weekend. Praticamente è arrivato sul circuito di casa della KTM, ha dominato la sprint e l'ha gettata al vento,
1: si è distratto
2: in una maniera clamorosa, però poi la domenica si è rifatto e come con gli interessi. Ci ha scherzato anche su, facendo poi una gag nel finale, sostanzialmente sì, mimando quella che era stata la caduta del sabato. Però ecco, è una vittoria importante perché è la prima sua in MotoGP, rompe il ghiaccio sostanzialmente, e già lui sta vedendo da tempo quello che è poi il suo futuro in Ducati l'anno prossimo. Ecco, un commento volevo chiederti proprio, Ezio, di questa vittoria di Pedro Acosta, che significato ha secondo te? Insomma, un pilota che comunque sta facendo di tutto con una moto che è inferiore rispetto a Ducati e Aprilia, però ci sta mettendo tanto, tanto manico e tanto cuore, e credo che scalpiti, non vediamo l'ora proprio di vederlo poi il prossimo anno essere poi compagno di box poi di Marc Marquez, no?
3: Ma sì, onestamente su questa pista il pacchetto ha funzionato al 100%, perché sì, la KTM andava forte, perché se non vinci, le gomme sono a posto, secondo me perfette per questo Gran Premio, e lui comunque è un po' il punto di riferimento del futuro, non solo di ieri, ma anche del futuro. E le dichiarazioni in questi giorni che fanno un po' riflettere sono quelle che la KTM ha cercato di tenerlo a tutti i costi, ingaggi anche pesanti, ma lui ha detto: io voglio sfidare e vincere contro Marquez e con la stessa moto che usano. È un po' il suo leitmotiv, e poi se è tutto vero non lo so, però questo è un po' il suo punto di partenza, ma sarà anche vedere l'anno prossimo, visto le dichiarazioni che comunque ha detto anche lui, che punzecchia già Marquez. Cioè lui si sente forte, si sente che può buttare giù dal trono uno come Marquez, perché poi Marquez alla fine combatte ancora per questo mondiale, sì, è sempre lì, è sempre pericoloso, anche se poi l'Aprilia è andata tanto avanti e ha due piloti forti, ecco. Quindi ci aspetteremo un Marquez contro diciamo, pilota datato con più grande esperienza, forse anche uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, contro uno dei giovani più forti di questi tempi, di questo tempo. Sì. Quindi sarà bella. Io penso che Marquez ha acciaccato, lo sappiamo, fa fatica, la Ducati fa un po' più fatica con questa gomma dietro, quando gli danno questa M per il caldo cambia un po', che è stato anche il problema principale, secondo me, dei freni. Hanno sbagliato qualcosa, ma comunque vedremo il futuro come sarà. Quindi diciamo che l'ago della bilancia di questi tre più accreditati per questo mondiale, quindi Martin, Marquez e Bezzecchi, in mezzo ci si infila quello che in realtà potrebbe rompere il paniere. Uno è sicuramente Acosta,
2: sì.
3: L'altro potrebbe essere il fratello di Marquez, se tutto va bene, perché Alex Marquez potenzialmente può mettersi lì dentro come Ogura.
2: Sì.
3: Questi tre sono quelli che secondo me potenzialmente possono spaccare gli equilibri. Certo che a casa Aprilia hanno un po' di patato da vedere, però come dice Rivola io lo metterò becco fino alla fine, però questo lo voglio vedere, Marco, che cosa succederà, perché alla fine ci sarà uno contro l'altro, che De Zecchi non vuole mollare e questo è sicuro,
2: sì.
3: Martin sarà l'osso duro perché ha già vinto dei mondiali anche a punti, quindi lo vedo più pericoloso, e Marquez se riesce nelle piste non favorevoli dove trapporta la sua Ducati, che a volte fa i capricci come domenica, è sempre uno tosto, perché Marquez non molla mai, non è l'età, ma è la testa che ha, quindi sai, questo è un po' il panorama.
1: Sai, Ezio, che penso una cosa, rimanendo un attimo su Acosta, no? Questa scelta che ha fatto la Ducati, che ha formato un team pazzesco per il prossimo anno, no? Perché voglio dire, mettere insieme un 9 volte campione del mondo con uno dei piloti nell'otto, diciamo, più forti che c'è in circolazione di quelli giovani, io ho la sensazione che sia anche una scelta che possa stimolare Marquez, e mi spiego. Lui già l'ha detto, ma Acosta mi può battere, ma io sono Marquez e darò sempre il 100%. Cioè lo vedo come un modo, va bene, ma avete messo quello bravo vicino, bene, adesso io però sono Marquez e darò il 100%. E magari è uno stimolo per provare a essere ancora competitivo contro un giovane, no? Che dici tu? Potrebbe essere anche un modo per stimolare ancora di più Mark?
3: Guarda, questi fuori classe hanno anche queste sfide, cioè fin quando la testa e la voglia c'è, come quella di Marquez, può essere un conottino, perché arriva un ragazzino che ti rompe le scatole come ha fatto lui, che le hanno rotte le scatole a tutti e hanno perso tutti contro di lui, diciamo com'è. Poi certo. Un giorno o l'altro arriva qualcuno che ti butta giù, è successo a Agostini, a Rossi, a Spencer, no? Cioè è una cosa fisiologica. Però Marquez, nonostante abbia 33 anni, e lui sta ancora correndo per vincere un mondiale,
1: che
3: sta correndo per fare quarto, quinto, sesto,
1: certo,
3: come è successo ai suoi colleghi prima. E sicuramente, come hai detto tu, sarà una bella sfida e Marquez lo accetterà. Dopo è logico, bisogna un po' vedere il fatto solo fisico, non perché è logore. Lui non è logoro per le corse, lui corre ancora per vincere. Però abbiamo visto molte fotografie di lui che comunque, dopo quello che è successo, ha pagato, cioè questo gli ha fatto male, cioè gli fa male, ma più che altro non tanto nel morale, ma tanto che comunque delle volte fa fatica a portare in giro queste moto. Però Marco, diciamo che l'anno prossimo ci sono le 8:50,
2: sì,
3: cambia tante cose, probabilmente magari una moto anche più semplice tra virgolette da usare, più veloce, meno difficile, c'è meno aerodinamica, quindi potrebbe anche da una parte migliorare l'aspetto di Marquez sotto il piano fisico, dall'altra parte io penso che non hanno, cioè uno combatte perché vuole vincere tutto, perché Acosta ha già vinto 2 mondiali, la MotoGP è diversa, però comunque uno portato a volere spaccare tutto e si vede, perché comunque si vede anche dalla gara della sprint, tu fai regali una gara, quando regali queste gare è perché hai la forza, la voglia di voler essere più forte, e questo è una cosa che ha sempre avuto Marquez e comunque i campioni che vincono per tanti anni. Quindi come dici tu sarà un gran bel duello, sono curioso, come penso anche voi, di vedere le moto, perché le gomme, cioè una Pirelli fa la Formula 1, arriva a darti la gomma a posto comunque non in tanto tempo, e comunque le gomme sono uguali. Il problema sono le moto, capire se la Honda è quella che abbiamo visto ieri, perché comunque sono i giapponesi che vogliono cambiare un po' quando non vincono, il fatto di mettere dei nuovi regolamenti, questo dobbiamo vedere. Parto dell'idea per dirvi che comunque secondo me le moto forti rimangono molto forti, cioè forte sarà la Pirelli, sarà Ducati, La KTM, se ha gli investimenti giusti economicamente, però perdi a Costa, quindi sì, perdi un bel 30%, e poi vedremo cosa succederà, e rientro dalla Honda con Quartararo, che Quartararo è uno che, se ha la moto che va forte, non è tanto meno di loro due. Quindi, certo, la squadra più che, perché le altre sono tutte squadre che più o meno le conosci, conosci loro in campo, la Aprilia perderà qualcosa andando via Ogura e andando via Martin. La Yamaha è un punto di domanda, non lo so, anche qua è rimasta abbastanza a cuccia, però certo, sul fatto piloti, quello che hai detto tu, stiamo a vedere che cosa succederà tra questi due qua, cioè tra il passato presente della fuoriclasse e il futuro piccolo fuoriclasse, poi deve vincere anche lui.
2: Quello certo.
3: Questo è un po'.
2: Io la vedo un po' più come cosa questa qui, un po' più sul concreto, come fu all'epoca per la Yamaha quando successe Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, ossia una scelta di Jorge Lorenzo proprio per cercare di assicurarsi quello che era il pilota del futuro, quando poi Valentino Rossi poi in teoria si pensava potesse andare via non tanto a Ducati quanto addirittura in un futuro in Formula 1, e quindi avere due forti all'interno del team, e credo che forse in questo caso possa essere la stessa scelta, ossia una Ducati che si prende intanto il talento del futuro, cercando di capire poi quale sarà il futuro di Marc Marquez, però dall'altra può essere sì uno stimolo, magari proprio lo stesso Pedro Acosta, per incentivare proprio anche lo stesso Marc Marquez a continuare, perché credo che il grande punto interrogativo, vedendo poi, ecco, se ne è parlato proprio in queste settimane, le condizioni fisiche di Marc Marquez, è proprio quello. Magari dovesse arrivare anche quello che è il decimo titolo iridato, tutto quanto, nelle condizioni in cui è, magari potrebbe essere anche il momento per dire stop. La Ducati da questo punto di vista magari non vede ancora chiaro quello che è il futuro di Marquez, dico io intanto mi prendo Pedro Acosta e andiamo avanti con lui, no Marco? Quindi credo che potrebbe essere, però, anche sì, questa, no?
4: Può darsi.
3: Però ti dico, uno come Marquez non farà mai quello che ha fatto gli altri piloti, cioè non farà mai il quinto e il sesto, sto lì, il galleggio quinto e sesto, cioè se può vincere sì, starà ancora lì, a costa o non a costa, perché poi vabbè, dipende che cosa vuol dire il match race, certo, perché se io faccio fuori con Acosta che lui è primo e sono secondo e battagliamo, è un discorso, ma se Acosta e Marquez non hanno una moto, facciamo un'ipotesi, no, la Ducati diventa la numero 3, perché Aprilia, non so, KTM, quello che vuoi, è meglio, allora stiamo parlando di un'altra cosa, sì, stiamo parlando che non dura l'aspano e non c'è duello, perché comunque invece le moto sono al top, come io penso saranno quello che abbiamo visto già ieri, non è che cambierà tanto, perché fare 28,5 a mezzo secondo da Martin quando ancora non sono neanche al top, sì, vuol dire che queste moto sono molto più veloci al centro curve con le Pirelli, molto ma molto di più, sì, perché hanno 40 cavalli in meno, quindi sul dritto devi pagare, però hanno qualcosa in più, sicuramente le gomme, e anche più la moto è più veloce al centro curva, questo sicuramente. Quindi sono tutti ipotesi, possiamo parlare fino a domani di tutti questi discorsi qua. Intanto ti posso dire che Acosta nel panorama di oggi non c'è un altro Acosta.
2: Vero,
3: no. Perché il discorso è che sappiamo che c'è dei giovani che possono venire su dalla Moto2, ma li vedo molto distanti. Acosta fa parte di quei piloti di quando sono arrivati, hanno vinto su sempre tutto in tutte le categorie, perché Acosta non aveva una Ducati, se no avrebbe già vinto anche lì, secondo me. Dopo ti scontri con Marquez, non ne vinci 20 perché te le devi dividere con lui, perché te certo, le devi far fuori con lui. Questo è un discorso. E poi è cresciuta tanto anche la Aprilia, ma logicamente quanto sui piloti, cioè qual è il panorama che puoi battere Acosta a 22 anni oggi? Non c'è nessuno. Nessuno può battere Acosta come testa e come manetta. Quindi questo è un po' il fatto.
4: No, assolutamente. Secondo me
3: questa sfida.
4: Sì.
1: Secondo me Ezio è il più forte pilota che c'è di questo lotto, cioè nel senso è più forte di Bezzecchi, di Bagnaia e compagnia cantando, insomma la vedo così, eh. Non ha mai avuto una moto di grandissimo livello fino ad oggi.
2: Sì, questa è la grande chance, l'ha
1: capito
2: anche lui.
1: Questa è una grande chance, assolutamente. No, però voglio chiedere una cosa a Ezio. Senti, invece in casa Aprilia, questa parte di campionato che si aprirà lontano dall'Europa, punti più su Martino o Bezzecchi?
3: Allora, è sempre una questione, secondo me, più di testa che d'altro, perché secondo me i piloti si equivalgono, cioè sono molto due veloci, però Martin ha già combattuto per vincere un mondiale, anzi due, uno l'ha perso, uno l'ha vinto.
2: Vero, sì.
3: Con Bagnaia, quindi sei abituato a gestire determinati gran premi, soprattutto quelli fuori Europa, perché è lì che si marca determinati errori dell'avversario. Ah, perché c'è un fatto atmosferico completamente diverso, puoi trovare l'acqua, puoi trovare le piste non rodate, e quindi nelle prove ci possono essere delle varianti, quindi saper gestire determinate cose. Bezzecchi è uno che è andato all'attacco, secondo me, in un posto dove si sentiva forte perché dovevi far vedere di essere più forte a Misano, dove però è commesso un errore grave, perché adesso occhio che ti scotti, se ti scotti può esserci un altro errore, facendo un altro errore a 30 punti con questi qua, non è che hai davanti due così così, hai davanti due di cui abbiamo parlato, cioè sono due piloti forti, anzi io vedo Martin un po' più avvantaggiato su tutti, ma non tanto per la guida alla testa, ma anche perché ho visto un'Aprilia equilibrata un po' dappertutto. Quindi dove lavora meglio questa media dietro, mentre Ducati quando mette questa media, quando fa caldo, che cambiano le carcasse, fa fatica a trovare un assetto veloce, ed è solo Marquez che riesce ad andare forte. L'Aprilia ha più frecce al suo arco, perché anche Ugura, ragazzi, va forte. Se Ugura ha un altro grande talento, secondo me, un altro che vedremo forte nei prossimi anni, perché è uno che ha vinto il Mondiale Moto 2, poteva vincere due di fila, è uno che adesso è entrato dopo due gare, cioè ha fatto quarto ma è arrivato secondo da loro, e fuori Europa va forte dappertutto, quindi anche lui si può inserire dentro. Poi è difficile dirti Bezzecchi non può più sbagliare, infatti. Secondo me, cioè Bezzecchi comunque anche domenica per me poteva andare anche un po' più forte, ma è la paura che se sbagli vai in terra è finita. Quindi dici, porto a casa un terzo nella sprint e un terzo nella gara lunga, meglio che una pedata nei Maroni, come è successo a Misano, che invece sei partito per vincere, sì, gestendo forse col senno di poi un po' male la cosa, cioè nel senso lì aveva magari un vantaggio per la pista, sei in casa, c'è il VR, c'è tutto quello che ci sei tu con la priglia, è stato un errore un po' grave.
1: Sì.
3: E si accorciano i gran premi, adesso tutto quello che perdi l'hai perso. Però non è mai detta l'ultima parola, perché se vi ricordate, due anni fa, Bagnaia proprio a Sepang via un mondiale, stava a stare in piedi, era secondo terzo, lì gliel'ha messo su un piatto d'argento a Martin, e quando uno ha 3-4 gare alla fine, poi fa un errore, la paga cara. Vi dico una delle ultime cose, sì. Le gomme sono una parte importante di questo campionato,
1: sì.
3: Perché
1: sì,
3: secondo me l'Interfi e anche la Dorna fare un campionato, e già da quest'anno io ho notato veramente delle cose che comunque ti fanno indirizzare da quella parte, che se tu vuoi fare un mondiale dove a 6 gare dalla fine, come l'anno scorso, il mondiale è finito, perde di tutto e di più per quelli che ruota intorno al business. Secondo me le gomme avranno un ruolo importante, perché io penso che nelle ultime due gare sarà il mondiale ancora lì. Cioè cercheranno di portare il mondiale, perché l'unica cosa che non puoi gestire sono le gomme. Perché le gomme sono fatte da un fatto esterno, e non hai tu la moto, hai sott'occhio tutto, le gomme non hai sott'occhio le gomme, quindi le gomme in certi posti possono andare meglio su una moto che sull'altra, quindi è un ruolo che a me veniva a pensare che sia così, dopo magari non lo sarà, però intanto adesso, come hai detto tu all'inizio della puntata, sono 12 punti, sono 30 punti in 3, sono un po' di anni che non abbiamo tre piloti, sì. Mettiamoci anche a costa 4 piloti che fanno fuori un mondiale. Questo non è mai accaduto da tanto tempo, certo, quindi certo. Occhio alle bombe, ti farà una gravità.
4: Bella cosa.
2: Ti direi anche questo, aggiungerei, hai parlato anche te prima, insomma, di quelli che sono i test poi delle 8:50. Credo che, ecco, da questo punto di vista anche la scelta della Ducati di far sviluppare la moto dell'anno prossimo a chi le Pirelli le sta utilizzando, anche se con la Superbike, che è comunque un'altra cosa, però come Bulega, credo che sia stata veramente una scelta importante da parte di Ducati, perché ha permesso di sviluppare una Ducati, sì, MotoGP, però con le Pirelli, a chi le sta utilizzando, anche se in maniera differente, con la Superbike e quindi a Bulega. Quindi anche da questo punto di vista credo che la Ducati, rispetto alle altre, parta favorita anche per questo, no?
3: Ma sai, hai un pilota che fa il tester e poi diventerà pilota anche lui ufficiale, sì, Ducati con il VR. All'inizio penso che abbiano dei vantaggi, perché comunque soprattutto lui conosce Pirelli, perché
2: infatti,
3: Pirelli
2: per questo,
3: usa,
2: sì,
3: anche nella Superbike. Poi dopo la moto è un po' diversa, qui non c'era. Mi sarebbe piaciuto vederlo, perché comunque io penso che l'input principale lo sta dando lui, perché gli altri non è che sta girando più di tanto. Quindi avere un collaudatore veloce come Bulega, secondo me per la Ducati è importante, perché i collaudatori che vediamo adesso, e io ci ho lavorato con i collaudatori, ma quando prendono, secondo me, due dal pilota di punta, cioè è tutto da verificare, perché alla fine è troppo. Cioè, secondo me, fin quando stai a mezzo secondo va bene tutto, ma per dire, anche la Aprilia, quando fanno dei test, cioè non è certo Salvadori che può dire sono a 3 decimi da te. Salvadori fa uno sviluppo diverso, ma ad esempio anche la KTM ha Spargarò che va forte, sì, perché sì, se ne metti dentro uno come Spargarò, quando se vuoi alzare il livello devi comunque un pilota che va forte, soprattutto le moto un po' più indietro. Quindi da quella parte lì, secondo me, Ducati ha sempre fatto un passo avanti. Ha preso un pilota dalla Madonna, è un collaudatore forte che poi è un pilota forte, e quindi sarà un po' avvantaggiata. Penso che poi però alla fine, io dico sempre, le moto buone è sempre sui piloti forti, e i forti saranno sempre davanti.
2: Infatti,
3: anche se una moto che ha meno cavalli, ti dico che dal quinto al decimo verranno avanti anche quelli, perché riusciranno a sfruttare di più la potenza che aveva ad esempio in meno questa moto, quindi vengono aiutati un po' di più. Io penso che vogliono far vedere un campionato stile Moto2, dove ci siano più battaglie, sì, perché se vediamo che adesso, a parte loro 3 o 4, poi cioè vediamo che, cioè, se tu prendi Bagnaia, che ha fatto settimo, che qua ha fatto una discreta gara, cioè prende 10 secondi da loro,
2: infatti,
3: che sono un abisso, quindi, ed è settimo. C'è, cioè, Binder ne ha presi 10 anche lui, che lì con la KTM in casa ha fatto sesto, cioè, quindi dipende un po' anche da quello, capito? Cioè,
4: sì, assolutamente.
3: Secondo me vedere 4, 5, 6 che fanno battaglia così. Per Liberty, che avete visto cosa fa nella Formula 1,
2: sì,
3: cioè porta interesse, porta tutto, poi vuole fare i circuiti. Ci sono tutta una serie di cose che vanno in un posto diverso, quindi staremo a vedere.
1: Saremo a vedere, no, tra l'altro sono state fatte le prove proprio sul circuito in Austria, il più veloce è stata la Honda, con un tempo di 28.100 Moreira davanti a tutti. Sì. La Ducati di Marquez è finita settima, mi sembra un po' più avanti Bezzecchi, però sono lì, diciamo.
2: Sono lì, sì, poi non c'era Bulega, che purtroppo ha avuto un problema.
1: Però 1:28.100 è un bel tempo, ragazzi.
2: Però è un bel tempo, vediamo, perché comunque, stando a vedere un po' quelle che sono state anche i test precedenti, andando a vedere un po', a valutare, in questo momento, al di là di quello che è successo comunque in Austria, i valori che si stanno cristallizzando in questo momento vedono comunque una Ducati che comunque è partita, secondo me, avanti, come per il discorso che facevamo, e c'è la Honda che forse tra le altre è quella, Honda e Aprilia sono lì sostanzialmente, poi c'è il punto interrogativo tra KTM e Yamaha che ancora mi sembra ancora un po' indietro. Però comunque la Ducati rimane comunque favorita, però ecco, certo, il discorso è quello, si sembra proprio naturalmente col nuovo regolamento non esserci un gap enorme almeno tra le prime tre, e forse questo potrebbe favorire quello che è ancora più spettacolo rispetto a quello che stiamo vedendo adesso.
1: Io ho un'ultima curiosità da chiedere a Ezio. Ezio, Bagnaia il prossimo anno passa in Aprilia, 4 anni di contratto per lui, viene da, diciamo così, 3 anni, io dico, perché poi ha perso il mondiale contro Martin e poi è arrivato Marquez, lo ha surclassato sotto ogni aspetto, quest'anno male anche quest'anno, quindi sono praticamente ormai 3 anni dove ha navigato in mezzo a tantissime difficoltà. Pensi che possa riattaccare la spina così facilmente in Aprilia, dove arriva con un Bezzecchi che sta lì ed è diventato insomma un punto di riferimento importante per l'Aprilia, e sicuramente sarà molto veloce, anche tosto caratterialmente, sarà tutto così facile riattivare la spina oppure no per Bagnaia?
3: Ma Quando succedono queste cose, che sono successe comunque anche anni addietro, magari in modi differenti, però possono capitare che alcuni piloti poi di colpo abbiano, per un motivo o per l'altro, siano andati comunque male. Penso anche a Lorenzo, che quando andò con comunque dalla Ducati alla Honda, insomma, con Marquez praticamente finita un po' la sua, forse non era neanche più voglia. Qua non è una questione di voglia, ma io penso che Marquez abbia comunque ci ha messo nel suo, forse Bagnaia non si aspettava che Marquez, dopo tutto quello che gli era successo, fosse un pilota ancora così forte, mentre quello è veramente forte, forse l'ha capito. Però non ho capito come mai Bagnaia, posso pensare che Marquez sia più forte di te, ha vinto 9 mondiali, tutti i compagni di squadra di Marquez hanno fatto figure comunque abbastanza grigie. Non capisco però come fa ad avere una moto che a volte è come se fosse completamente fuori dall'ordinario rispetto a questo compagno.
1: La peggiore Ducati, quasi sempre la peggiore Ducati.
3: Però che la Ducati dia una moto perché gliela vuole dare così, io questo non ci credo.
1: Nemmeno io.
3: Perché comunque è controproducente. Che facciano fatica su certi circuiti anche gli altri, perché ho visto che suo fratello, domenica, è venuto 3 volte, ha avuto problemi con i freni perché hanno sbagliato qualcosa per questa gomma. Però c'è il punto di riferimento, è sempre Marquez. Allora, per me 4 anni di contratto, è tanta fiducia, sì, ma allo stesso tempo è una pazzia. Cioè, 4 anni, bisogna dire a favore di chi. Io penso che se Aprilia dovesse, che Bagnaia non riesce a fare più quello che faceva, io gli auguro, perché conosco bene la famiglia, è un ragazzo bravo e non si merita che vada a finire così male come sta andando adesso, ma neanche che però diventa una cosa come... Cioè, se vedi tanti dell'ambiente, ti posso dire Simoncelli, Lupinelli, un po' di gente che hanno pestato sull'acceleratore pesantemente su Bagnaia per il suo modo di porsi, dicendo che più che Bagnaia era la Gnaia, capito? Cioè, questa cosa qua ha un po' destabilizzato la situazione, però... È meglio che cambia aria, il problema è che ci sono ancora 7 gare e se il livello è questo. Adesso qua è andato un po' meglio, però ti dico, perché ci sono queste frenate violente che comunque lui riesce in qualche modo a essere nel suo habitat, leggermente meglio del solito. Ci sono 6 o 7 curve, adesso se andiamo al prossimo Gran Premio vediamo dov'è. Però lui non riesce, secondo me, con una moto che non era 24, che era una moto perfetta, che potevano andare forte tutti, cambiando determinate cose, magari qualcosa non era andato bene nella Ducati, non è detto che era perfetta. Secondo me, aumentando anche qualcosa, tirando fuori più cavalli e tutto, ha questo problema un po' del freno motore, l'Aprilia scorre di più nelle curve, può darsi che queste messe a punto lui non sia riuscito col suo modo di guidare a trovare delle messe a punto, come invece Marquez riesce ad adattarsi sempre a qualunque tipo di mezzo che gli dai. Questa è la differenza tra lui e l'altro, però mi sembra tanto lontano il fatto che a volte lui sia quattordicesimo, cioè sia... Forse è vero che quando tu vai un po', diciamo, perdi la linea, ritornare su te stesso
1: non è facile.
3: Fai fatica.
1: Non è facile.
3: Può essere stata colpa di Marquez? Forse sì, però se Marquez non lo batti, poi se sei forte fai secondo terzo.
1: Esatto.
3: Il fratello di Marquez l'anno scorso fa secondo il mondiale, non penso che gli dia un moto speciale a lui e un rottame a te.
1: Sì, sono d'accordo.
3: Ci sarà un po' una serie di cose che tutti fanno fatica a capire il perché. Quattro anni alla Aprilia, molto lunghi da fare, perché se va tutto bene, bene, ma quattro anni a stare con l'amorosa quando hai 18 anni è lunga la zuppa,
1: è vero. Allora, noi siamo arrivati al termine, Ezio, di questa bella chiacchierata con te. Noi ti ringraziamo tantissimo. Senti, chi vince il mondiale? Così, poi magari ci sentiamo alla fine dell'anno. Chi vince? Fai un pronostico.
3: Allora, secondo me sono un po' più avvantaggiati Martin, perché è avanti di punti.
1: Ok.
3: E come vedi la classifica adesso, secondo me. Però... dipende, perché se arrivano alle ultime due gare che Marquez è vicino, ci sono, io ti dico, Phillip Island, Portimao e lo stesso Valencia, dove Marquez, al di là di tutto, la pelle la darà veramente la pellaccia, la venderà cara. Dipende queste gare che cosa succederà. Ancora siamo ancora, dobbiamo aspettare ancora un po'.
1: Dobbiamo aspettare ancora un po'. Ezio, grazie veramente, grazie per essere stato con noi. Un ringraziamento speciale a Ezio Gianola. Grazie Ezio, a presto.
3: Grazie ragazzi.
1: Grazie ancora. Daniele, siamo arrivati al termine. Naturalmente noi torniamo anche la prossima settimana, perché c'è la Formula 1 e quindi ritorneremo con Motor Valley. Possiamo chiudere qui e ringraziare tutti.
2: Ringraziamo tutti e diamo appuntamento appunto la prossima settimana. Ricordiamo che si corre sabato in Azerbaigian, non la domenica, perché c'è il 27.
1: Ore 13, giusto?
2: Sì, perché c'è il giorno della memoria, si ricorda insomma l'ultima guerra del Nagorno-Karabakh per l'Azerbaigian, e quindi non si corre la domenica ma il sabato, e quindi però tanti temi anche qui, perché comunque ecco c'è Antonelli che sta andando spedito verso quello che può essere il suo primo mondiale, la Ferrari che invece cerca la prima cerca la vittoria, di nuovo ritorno alla vittoria, vedremo un po', perché comunque è un gran premio molto molto particolare.
1: Bene, grazie a Daniele Petroselli, grazie a tutti voi, noi ci rivediamo la prossima settimana con Motor Valley.
2: Ciao.
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: A livello tecnico addirittura forse più in difficoltà Sarri, però siamo lì ragazzi, sono due allenatori che purtroppo...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
2: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
3: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping, pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento dei minerali critici sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui.
2: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
3: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.
2: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma domani sera, in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme al sottoscritto, che si trova davanti al microfono, ovvero Luca Bargellini, ma anche 60 minuti insieme a Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che con il suo lavoro ci permette di entrare in contatto per appunto raccontare tutto quello che succede, che sta per succedere e che probabilmente ci riempirà le giornate nel weekend che sta arrivando. Prima di iniziare la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo i soliti riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto, lo ribadisco, il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213, e invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo apparecchiato la tavola e quindi andiamo subito con la prima portata. Quindi ci colleghiamo con la redazione di tuttoci.com, dove questa mattina con noi c'è il direttore, c'è Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Ma quanto bravo Luca Bargellini, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sì. Grazie grazie ai complimenti. In separata sede poi regoliamo i conti dopo questo, cioè c'è un obolo ovviamente.
2: Ma
1: per
2: no,
1: queste
2: per tranquillo.
1: Ok, bene, a posto, va bene così. Ivan, siamo di fatto alle porte della settima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C, Serie C che è l'unico, ricordiamo, campionato professionistico che scenderà in campo durante questi due weekend dedicati interamente agli impegni con le nazionali. In queste ore si parla di campo, ma non si parla solo di quello, perché è iniziato all'improvviso così un giorno qualunque di fine settembre, anche il ripreso forse il valzer delle panchine, perché abbiamo raccontato dell'esonero di Gattuso al Renate, di Lopez al Guidonia. Il Vado aveva già esonerato la guida tecnica in Liguria, appunto è arrivato Riolfo al posto di Lopez, è arrivato Ginestra. Ci sono anche altre situazioni da monitorare. Come te lo spieghi? Nel senso, qua 5 giorni, siamo alla sesta giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C, però sono già tante le panchine, cioè sono iniziati belli, belli pimpanti sul fronte esoneri quest'anno.
2: Sì, c'è anche la Gianna Erminio, forse non mi ricordo se l'hai nominata nell'elenco, che dovrebbe cambiare.
1: Vero.
2: Oggi. Vabbè, perché hanno visto che nonostante la sosta in Serie A e in Serie B non stanno esonerando, diciamo, grazie la scritta.
1: Non ti sentiamo, Ivan, t'abbiamo perso.
2: Forse mi sentite. La spiegazione non serve.
1: Ora sì.
2: La spiegazione seria è che insomma si cerca la svolta prima che sia tardi. Poi ovviamente ogni realtà ha la sua storia, quindi, però effettivamente in questi giorni ci stanno concentrando un po' di novità da questo punto di vista, ecco.
1: Sì, perché poi tra l'altro Renate è arrivato, un tecnico che comunque conosce la categoria come banchieri a Guidonia. Si è tornati all'antico perché si è andati a riprendere Ciro Ginestra, che di fatto è stato l'allenatore che ha riportato i laziali in Serie C. La Giana l'anno scorso aveva affidato la panchina ad un esordiente assoluto come Espinal, esperimento azzardo mi verrebbe da dire, che era andato molto molto bene, però Espinal poi ha scelto Caserta e la casertana, Dajana ha riprovato con Gambirasio, i risultati, numeri alla mano, non gli stanno sorridendo, e qui anche qui dobbiamo vedere un secondo come si evolverà la situazione e quale potrà essere la scelta per la successione di tecnici a disposizione. Ce ne sono veramente veramente tanti, però la Giana lo sappiamo benissimo, Ivan, è un universo, è una realtà molto molto particolare che vive quasi in un microclima diverso da tutto il resto del calcio professionistico. Sono molto abituati a lavorare con i propri uomini, sia tra campo e panchina, quindi bisognerà capire un secondo come si evolverà la situazione, ma tanto tutti gli aggiornamenti li troveremo su tuttoc.com, su tuttomercatoweb.com, quindi in tempo reale sapremo tutto. Mi incuriosisce un tema da affrontare con te legato al Bari, perché siamo già al secondo svincolato ufficializzato dal club pugliese dopo la chiusura del calciomercato. Qualche giorno fa era arrivato Nicolas, ex portiere del Pisa in particolare, con una lunga militanza in particolare in Serie B, nel campionato di Serie B. È arrivato Anzolin nel pomeriggio di ieri, un innesto sul quale si stava già lavorando, perché il giocatore era in gruppo con Rastelli già da qualche giorno, innesto dovuto all'infortunio in particolare di Mantovani, che di fatto privava di un elemento la retroguardia biancorossa. È la dimostrazione che, nonostante comunque il Bari abbia fatto un buon mercato e la classifica lo dimostra, qualcosa comunque manca, perché è vero c'è stato l'infortunio di Mantovani, però ecco, sinceramente una squadra completa non arriva al 23 di settembre a prendere un terzino.
2: No, infatti ci sono delle contingenze legate appunto all'infortunio, a valutazioni che possono essere fatte. È stata un'estate comunque particolare, nel senso che Bari un po' di tempo lo ha perso nella prima fase di estate per le vicende legate allo stadio, alle interlocuzioni col comune, a questa dirigenza un po' particolare, come la vogliamo definire, in cui è stato poi inserito Pierpaolo Marino come figura sicuramente di esperienza, ma in qualche modo vissuta anche come figura diciamo di garanzia rispetto ad alcune promesse che sono state fatte, quindi probabilmente anche delle vicende legate non tanto al mercato, ma diciamo all'assetto dirigenziale, non societario, che non è cambiato, hanno portato a magari perdere un po' di tempo, lasciarsi un po' di cose per dopo, in un contesto di calciomercato della Serie C dove quest'anno sono rimasti tanti svincolati, cioè questo sì. È anche un pensiero rivolto ai tanti ragazzi che comunque stanno ancora aspettando di trovare una sistemazione, perché ce ne sono veramente tanti, tra questioni di regole, questioni economiche, valutazioni tecniche, per carità, e quindi magari c'è stata anche l'idea dal Bari, e non credo solo dal Bari, di dire aspettiamo, poi vediamo cosa resta tra gli svincolati e facciamo qualche operazione di contorno, perché poi comunque sono operazioni di questo tipo, una volta che è chiuso il mercato, e che si possono trovare anche delle soluzioni diverse, magari anche convenienti. Sicuramente Bari ha qualcosa da completare, aveva, ora vediamo, credo possa anche finire qua volendo, anche perché due svincolati, insomma, veramente non hai fatto i compiti a casa, in una squadra che nonostante tutto è competitiva, lo sta dimostrando, ma penso che insomma sia tutto sommato la più forte del girone.
1: Sì, probabilmente sì, anche perché la Salernitana continua a dimostrare una scarsa vena in termini di continuità. Il Catania è ufficialmente un cantiere aperto ed un punto interrogativo, perché ha rinnovato tanto, tantissimo, e quindi non dà, non dà certezze. Insomma, la riprova della forza del Bari è che è stata l'unica squadra che, sembrerà un paradosso, ma fermare la capolista Sorrento, quando parlare del Sorrento come prima forza del Girone C, quando ci sono squadre di altro tenore, altra tradizione, ma questa è la realtà. Non si ferma una fila di 5 vittorie consecutive, un filotto di 5 vittorie consecutive, senza essere una squadra di qualità, e il Bari lo ha dimostrato. Comunque, sul fronte degli svincolati è un po' un argomento aperto per tutti, perché insomma anche il Perugia sta valutando, figlio dell'emergenza in difesa, al tesseramento di addirittura di un terzino olandese classe 2002, l'ha riportato il Corriere dello Sport questa mattina. Fuassem arriva da svincolo dopo l'avventura all'Almeresite. Ce ne sono tantissimi, quindi quello è un po' un male generale e generalizzato. Voglio sfruttare, certo, la tua presenza per gufarcela, ve lo dico subito, con un grande tema, perché allora siamo alle porte della prima. Te lo dico subito, con un grande tema, perché allora siamo alle porte del...

0: quale direzione, nord, sud, ovest, est del nostro stivale.
1: C'è la nuova serie degli 883, tra l'altro, su una nuova emittente, non facciamo pubblicità. No, tra l'altro mi facevi pensare...
0: Tanto l'abbiamo già fatta.
1: Uno può anche pensare che sia la RAI, per dire, se vive fuori dal,
0: sì, ciao.
1: Dal mondo. Allora, intanto quello che hai detto prima, quanto è bella la Serie C, cioè immaginati qualche anno fa a parlare del Bari che ferma il Sorrento, cioè, così
0: sì,
1: non avresti mai
0: universi mai paralleli e dove trovarli.
1: Sì, il metaverso della Serie C che ci consente di raccontare queste storie. Allora, ma ti dirò, io registro una certa moderata tranquillità, nel senso che per ora, quando mi capita di chiedere informazioni, mi sembra ci sia un cauto ottimismo sul fatto che quest'anno possa filare via un po' più liscio rispetto alle abitudini, anche perché c'è stata comunque una stretta sui controlli estivi, poi sono andati tutti bene fondamentalmente, però c'è stata e quindi diciamo ci dovrebbe essere una situazione di maggiore solidità. Il condizionale, anche per quello che hai detto tu, del fatto che siamo abituati a tante cose è d'obbligo, però intravedo una maggiore continuità. Sicuramente stare attento ad alcune situazioni, cioè le situazioni a cui stare attenti ora secondo me sono quelle che sono arrivate un po' con l'acqua alla gola all'iscrizione. Comunque quest'estate lo stesso Catania,
0: io ti faccio un nome, Ivan, io ti faccio un nome e vediamo se siamo sulla stessa falsa riga, perché io penso che si debba dare un'occhiata al Cosenza.
1: Sicuramente.
0: Perché
1: sì,
0: è una situazione veramente sull'orlo di una crisi di nervi. La spaccatura tra l'attuale proprietà e la piazza è grave e conclamata. Il Cosenza gioca a Crotone perché la spaccatura tra la proprietà e il comune di Cosenza ha fatto sì che venisse ritirata la concessione del Marulla. Poi c'è stato un epilogo legale che ha riaperto le porte dello stadio al club, ma al tempo stesso ci sono dei lavori da effettuare che a cose normali probabilmente sarebbero stati fatti in estate, ma adesso non sono stati fatti e si procederà adesso. Quindi la società questa è la situazione dei rapporti con l'esterno. La squadra è stata di fatto smantellata, è rimasto un solo giocatore rispetto a quello al roster dello scorso anno. C'è un direttore sportivo neofita alla prima esperienza come Lucioni, che comunque sta facendo, da quello che ci risulta, il suo lavoro al miglior modo possibile. C'è un allenatore di buonissima qualità, perché Federico Coppitelli è un allenatore che in Serie C ha dimostrato anche lo scorso anno a Caserta di saper fare il proprio mestiere. La sensazione che ho è che ci si trovi di fronte un'altra volta al gruppo squadra che si isola, che fa l'armadillo per tenere lontano tutti gli altri problemi, ma ecco, insomma, tutto il contorno non mi sembra particolarmente rincuorante. Poi spero di essere smentito.
1: Sì, avrei messo tra queste situazioni che comunque venivano da un'estate un po' particolare e da monitorare. Sicuramente la tensione è alta, come giustamente hai detto tu, sia nei rapporti con la piazza, sia in alcune vicende, diciamo, interne, relative proprio alla gestione della squadra. Ad oggi non ho notizie sul fatto che poi ci siano problemi legati alle scadenze, ecco,
0: no.
1: Visto che parlavamo di quello, non posso nemmeno dire sì, vabbè, andiamo, cioè, è una moderata tranquillità, ecco.

0: Sì, no, quello certo.
1: Non una garanzia di tranquillità, quindi sicuramente da monitorare, come sono da monitorare, secondo me, varie piazze, poi magari non sul discorso stipendi, però ripeto, comunque io su tutta la stagione del Catania terrei un faro acceso, lo terrei a San Benedetto, poi questo che andare un po' più là, ma si te cose passa.
0: Ti sentiamo malissimo di nuovo, Ivan, io non so dove tu ti sia nascosto, ma
1: no, la Cosenza è sicuramente la piazza dove monitorare con più attenzione, questo è il dubbio.
0: Bene, ok, Ivan, grazie mille, siamo arrivati in fascia, siamo andati lunghissimo, io c'ho Costantino col macete dall'altra parte del vetro, grazie mille, buona giornata, alla prossima,
1: ciao.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, 2 minuti di pausa e torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
1: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Il pronostico di GiocaBet TV. Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito ad analizzare due partite di questa pausa nazionale, partendo dall'Italia, che se la vedrà con il Belgio, azzurri favoriti al 43% rispetto al 30% concesso alla formazione belga, con l'Ajax al 27%. Nell'altra partita, Francia nettamente favorita al 65% rispetto al 15% dato dalla Turchia, con l'Ajax al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: seconda parte di A Tutta Sci nella sua puntata di giovedì 24 settembre 2026. Abbiamo aperto le danze con il consueto collegamento con la redazione di TuttoSci.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto il mercato web per quanto riguarda la Serie C, giornata di avvicinamento a quello che è il settimo turno di campionato, che complice la sosta delle due sorelle maggiori, la Serie A e la Serie B. Si svolgerà interamente nel weekend con le gare tra sabato e domenica, perché poi per il resto il palinsesto calcistico è totalmente intasato dalle gare di Nations League, dalle amichevoli internazionali, dalle gare di qualificazione alle varie competizioni dedicate alle nazionali. Un paio di notizie per quanto riguarda l'attualità legate ad alcuni protagonisti del nostro campionato, iniziando dalla Salernitana, dove è arrivata una buona notizia, ovvero il fatto che il ricorso contro l'inibizione del direttore sportivo Daniele Faggiano è stato parzialmente accolto dalla Corte Sportiva d'Appello. L'inibizione del dirigente è stata ridotta nella sua sostanza. Scadrà anziché il 28 di ottobre, l'8, quindi sono stati tagliati, decurtati 20 giorni di inibizione. Non è andata altrettanto bene al Campobasso, che ha presentato ricorso contro le 6 giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al tecnico Davis Mangia dopo il match sul campo del Vado dello scorso 12 di settembre. Mangia era stato squalificato per una condotta, si legge nel referto del giudice sportivo, gravemente riguardosa nei confronti del quarto ufficiale, sfociata anche in un contatto fisico. La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando di fatto quello che è stata, confermando di fatto quella che è stata la sanzione scelta dal giudice sportivo Stefano Palazzi, ovvero 6 giornate di squalifica. La formazione molisana dovrà fare a meno del suo tecnico per ancora 5 giornate, perché una è già stata scontata. Aggiornamenti anche da Perugia legati alle condizioni di Giuseppe Carriero. Il calciatore era stato trattenuto in osservazione presso l'ospedale di Perugia dalla giornata di martedì a scopo puramente precauzionale, a seguito di un malessere. Gli esami effettuati durante la degenza non hanno rivelato alcuna anomalia. Il giocatore è stato dimesso nella giornata di ieri, e da qui vedremo quando Carriero potrà tornare a disposizione per il campo, per essere protagonista con la formazione di Aimo Diana in questo avvio di stagione del girone B. Weekend, il settimo, quello che sta per arrivare, dedicato a un big match in particolare, ovvero la sfida tra due delle quattro formazioni retrocesse dal campionato di Serie B, ovvero Pescara e Spezia. Doppio ex di lusso, Luca D'Angelo, ex tecnico di entrambe, originario proprio dell'Abruzzo di Pescara, che ha analizzato, un po' commentato quello che c'è da attendersi dalla gara dell'Adriatico. Una partita molto importante, ha spiegato ai colleghi del Messaggero. Lo Spezia è un vantaggio consistente, anche se siamo solo agli inizi della stagione. Certo, se i biancazzurri dovessero perdere sarebbe un duro colpo. I liguri giocano bene, hanno tanti giocatori interessanti, un pubblico caloroso e attaccato alla squadra come quello del Pescara può fare la differenza. Quindi c'è grande attenzione. Siamo tutti un po' curiosi di capire chi sarà protagonista, chi riuscirà a decidere quello che di fatto è il big match di giornata. Notizia anche di calciomercato legata ad uno dei più protagonisti principali della stagione, ovvero per quanto riguarda in particolare il girone B, per quanto riguarda l'universo della Torres, mi riferisco a Lorenzo Di Stefano, 6 gol in 6 partite per l'attaccante della compagine sarda, ma un contratto in scadenza a giugno. Nella giornata di ieri un amico di Tutto C, un amico di TMV Radio, Nicola Schira, attraverso il proprio profilo X, ha dato la notizia di un avvio delle trattative, dei ragionamenti da fare per il rinnovo di contratto di quello che è il giocatore, di quello che è uno dei capocannonieri di questa nuova Serie C. Vedremo se si riuscirà ad andare avanti con questa trattativa, perché sappiamo benissimo che con il mercato di gennaio alle porte non è da escludere nessun tipo di scenario, anche in proiezione, appunto, mercato di gennaio. Una lettera aperta arriva sempre dall'universo della Serie C, dall'Albino Leffe, che ha voluto, attraverso i propri canali, celebrare un momento, un proprio momento di soddisfazione, che abbiamo avuto modo di raccontare anche su Tutto Mercato, anche su tuttoc.com, ovvero quello legato al fatto che nei 34 giocatori convocati da Roberto Mancini, ben 3 dei convocati arrivino dal settore giovanile, dal proprio settore giovanile dell'Albino Leffe. Mi riferisco a Massimo Pessina, portiere del Bologna, Issa Dumbia, centrocampista protagonista negli ultimi anni col Venezia, da quest'estate allo Sporting di Lisbona, che lo ha scelto per sostituire Hjulmand, l'ex Lecce Hjulmand, e Mohamed Ali Zouma, attaccante del Norimberga, formazione di Zweite Bundesliga, la Serie B del calcio tedesco, capocannoniere di quel campionato. E diciamo, si è celebrata in qualche modo la dimostrazione che si può far calcio, si può crescere giovani interessanti anche in provincia. Nei giorni scorsi su Tutto Mercato Web abbiamo avuto modo anche di parlare col direttore sportivo del club lombardo, Antonio Bedio. È stata una soddisfazione immensa, ci ha raccontato quella che stiamo provando in questi giorni, una soddisfazione che, ammetto, ci stavamo già pregustando da qualche settimana, quando abbiamo letto di questa possibilità sulla stampa. È un risultato che dà enorme valore dal lavoro fatto da questo club nel corso della sua storia e all'impegno che il presidente Andreoletti ha sempre profuso nel lavoro con i giovani. Dumbia e Zouma sono stati con noi ben 12 anni, mentre Pessina 5, tutti e tre comunque rappresentano il coronamento di un percorso importante. È una soddisfazione incredibile. Alla domanda su quanto sia difficile lavorare per una realtà piccola come quella dell'Albino Leffe, in un territorio, quello della Lombardia, dove ci sono club e settori giovanili come quelli di Milan, Inter, Atalanta, adesso il Como, lo stesso Monza, Obedio ci ha detto che oggettivamente è stato onesto, ha detto molto molto complicato, anche perché sai sulla carta di non essere la prima scelta, ma questi tre ragazzi fanno capire che a volte il percorso giusto per arrivare in alto non passa solo e soltanto e per forza da club di Serie A o di Serie B, ed è bellissimo per chi li cresce, come l'Albino Leffe, appunto, vederli crescere quotidianamente. Direi, con il buon Costantino, a questo punto di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per voi. Mi riferisco alle parole in conferenza stampa, alla conferenza stampa di presentazione di due dei volti nuovi dell'Union Brescia di quest'anno. Il mercato ormai è chiuso da una ventina di più di 20 giorni, però le società stanno programmando, hanno scaglionato le conferenze stampa di presentazione dei vari tesserati. Il Brescia nelle ultime ore ha presentato Gioele Zacchi e Marco Frigerio, e noi andiamo ad ascoltarcene un pezzettino.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti di Union Brescia, Gioele Zacchi e Marco Romano Frigerio. Benvenuti entrambi. Benvenuto Rudy Zucca, anzi grazie per averci regalato questa splendida location, questa sede. Ci troviamo nella sede di Security Trust di Cellatica. Innanzitutto grazie mille e il suo benvenuto.
2: Benvenuto a tutti, sono felice anche quest'anno di rinnovare questa partnership che l'anno scorso ci ha visto comunque i protagonisti sia a livello aziendale, mi permetto di dire, ma soprattutto a livello sportivo, e ci auguriamo appunto che quest'anno ci possa garantire ulteriori soddisfazioni.
1: Grazie mille allora signor Rudy Zucca, torneremo dopo da lei, adesso passiamo alle domande ai giornalisti, partiamo con Michele Lafranchi per Brescia Oggi.
3: Sì, visto anche il contesto, si parla di sicurezza, parto da Gioele inevitabilmente, insomma ti chiedo un po' se è stato proiettato una nuova squadra subito con comunque responsabilità importanti, e direi che sia dal punto di vista chiaramente dei risultati del gruppo ma anche delle tue prestazioni hai cominciato bene, ti chiedo com'è stato insomma questo inizio in medias res, però subito insomma con anche responsabilità e risultati importanti.
4: Allora, le responsabilità sono grandi perché lo impone una piazza storica come Brescia. E il merito delle prestazioni di queste prime partite non è di sicuro solo della difesa, ma è di tutta la squadra. Quindi ci tengo molto a ringraziare i miei compagni che mi hanno accolto bene e mi hanno dato fiducia sin dal primo giorno. E di questo ne sono molto contento. Ringrazio anche il mister, il presidente, i direttori che mi hanno comunque voluto e mi sono sentito desiderato.
1: Ciro Corradini per Video Brescia.
5: Allora, grazie. Sempre a Zach. Tu arrivi perché si è fatto male Gori. Ovviamente prima o poi Gori starà bene, a quel punto le gerarchie cambieranno, che cosa succederà, qual è il tuo rapporto con gli altri portieri e con Gori in particolare?
4: Ho un ottimo rapporto sia con Gori sia con Liverani, mi sono trovato molto bene, c'è un gruppo molto sano di portieri con una competizione interna che fa bene a tutti. Quando tornerà Gori, a parte che non lo so quando tornerà, però sono convinto che chiunque il mister deciderà di schierare in campo sarà comunque all'altezza del ruolo che dovrà ricoprire. Io comunque ho scelto questa piazza per il progetto e questo mi ha spronato molto a venire qua, nonostante comunque Gori abbia alle sue spalle una grande carriera che parla per sé.
1: Cristiano Tognoli per Brescia in Gol.
6: Sì. Allora, al di là di quello che può dire la Ele, che a lei i clean sheet non piacciono, però voi vivete di clean sheet, dai, voi portieri. 4 su 6, solo 4 portieri fino ad ora in tutta la Serie C sono riusciti a fare questo. Tu sei l'unico di quelli che hanno fatto 4 clean sheet imbattuto in trasferta. Ti chiedo se in passato hai avuto magari dei numeri, dei clean sheet già importanti. E appunto quanto ci tieni insomma ogni volta a tenere la porta inviolata?
4: Ci tengo tantissimo al clean sheet perché credo che sia un valore aggiunto per tutta la squadra, perché vuol dire che la squadra è stata concentrata e che non ha concesso tanto. Io provo a dare il mio, ma non sempre è abbastanza per mantenere la porta inviolata, perché comunque il campionato è ostico e gli avversari comunque sono forti, quindi rispettiamo chiunque abbiamo davanti. E non ho mai avuto dei numeri così importanti, ma spero di continuare così, ecco.
1: Fabrizio Zanolini per il Giornale di Brescia.
7: Ciao, buongiorno. Ti chiedo due cose. Una è quanto è difficile per un portiere giocare con la mascherina, che ce lo siamo chiesti anche da altri numeri, perché se è per un giocatore comunque la visuale, adesso non so che visuale ci sia periferica, però per un portiere ecco ti chiedo. E secondo, se fino a qui io ricordo alcune, me le ricordo tutte, pratica hai fatto, quella che hai fatto a Crema bassa nell'angolino, a me è sembrata irreale perché è stata velocissima, se anche per te è stata la migliore che hai fatto.
4: Allora, con la mascherina devo dire che mi sto abituando un po' a gioco forza, perché comunque, essendomi rotto il naso, devo comunque cercare di proteggerlo. Però è stata fatta molto bene, quindi ho una grande visione perché è molto aperta, quindi riesco a vedere molto bene. E la parata contro la pergolettese, secondo me, è stata una delle più difficili che ho fatto nella mia carriera. Breve, sin qua. Però sì, è stata molto difficile, confermo quello che hai detto nella domanda, soprattutto perché avevo molta gente davanti e la palla andava abbastanza forte. Ecco.
8: Da che cosa ha rotto il naso?
4: Contro il Desenzano. Santini, sì.
3: Sì, ma questa è una domanda che secondo me potete rispondere entrambi, nel senso, vi chiedo un po', questa è una piazza dove c'è molto entusiasmo, molto affetto del pubblico, allo stesso tempo chiaramente anche tante responsabilità. Vi chiedo un po' come ha vissuto il gruppo i due pareggi consecutivi. Qui ogni tanto, quando non si vince, sembra quasi che si abbia perso, anche se invece comunque i punti sono stati fatti. Ecco, un po' come gruppo, come avete vissuto quei giorni? Parto magari da Marco e poi immagino bene, perché insomma l'ultima partita avete dato una bella risposta a tutti. Ecco.
9: Buongiorno a tutti, innanzitutto comunque ci tenevo a ringraziare il signor Rudy Zucca per l'ospitalità. Dopodiché rispondo alla tua domanda, che sicuramente noi siamo un gruppo, una squadra, che l'obiettivo è ben chiaro sin dall'inizio, quindi ci sta che due pareggi comunque non rispettino, diciamo, l'andamento iniziale che tutti si aspettavano, ma noi l'abbiamo vissuto tranquillamente. Infatti la partita comunque con l'Alcione l'ha dimostrato, ma non è stata una partita che era un bivio che dovevamo vincere o perdere e cambiava tutto. No, sinceramente l'abbiamo vissuta in maniera tranquilla e secondo me questa è stata la nostra forza per affrontare appunto questa partita, e l'abbiamo dimostrato.
4: Sì, sono d'accordo con quello che ha detto mio collega. Secondo me la squadra le ha vissute in maniera equilibrata questi due pareggi, non ci siamo fatti prendere dallo sconforto, come non ci siamo esaltati quando abbiamo vinto le prime partite, e questa deve essere la nostra forza da qua alla fine.
10: Ciro.
5: Grazie. Ad entrambi, la consapevolezza della forza di un gruppo, della forza di una squadra, è una cosa. Il peso della responsabilità di dover vincere a tutti i costi il campionato è un'altra cosa. Da questo punto di vista, qual è il vostro atteggiamento all'interno del gruppo?
4: Io. Allora, la responsabilità è tanta, il campionato comunque è difficile, vincere non è mai scontato, però noi comunque siamo una squadra forte e lo stiamo dimostrando e lo dimostreremo, quindi sono convinto che daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo che sappiamo già tutti.
9: Appunto, ripeto anch'io che comunque noi siamo un gruppo concentrato, coeso, che sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, ogni partita a sé, ci sono partite molto più complicate di altre, però noi abbiamo un obiettivo fisso in mente, noi come squadra, come gruppo, come società, e quindi lavoriamo ovviamente allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, pensando a quello per arrivare all'obiettivo.
6: Sì, volevo andare a pescare un po' nella vostra storia, parto con Gioele, perché poi il ruolo del portiere è un ruolo complicato, no? Tu, allora, innanzitutto perché vai in porta, quando ti sceglie il Sassuolo così? Tu hai due esperienze già in Serie C, però hai anche un anno da terzo dove non hai mai giocato col Sassuolo, se non ti aveva fatto fare una presenza all'ultima giornata. Quindi, se voglia raccontarmi tutto il tuo percorso e come hai vissuto in particolare quell'anno lì nel quale non hai mai giocato, perché un portiere è così, cioè non è come un giocatore in movimento che magari fa 20 minuti, mezz'ora.
4: Allora, io comincio in porta a 7 anni e non ho mai voluto giocare fuori, ho sempre amato il mio ruolo.
11: Perché ringrazio del miglior chiaro.
4: No, ho sempre...

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
1: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità, specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta Sci. Al microfono sempre Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi ultimi minuti dell'appuntamento di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Siamo in attesa di approntare il collegamento per chiudere la puntata di oggi, mentre il buon Costantino sta facendo le sue magie. Vi diamo un'altra notizia che riporta questa mattina, riportata questa mattina al Corriere Adriatico. Prima dell'acquisto della regina, Luca Gallo aveva provato a acquistare la San Benedettese per poi virare sul club amaranto, ma adesso l'interesse dell'imprenditore nei confronti della Samb sembra essere tornato moda. L'imprenditore romano già 2 mesi fa si era fatto avanti col presidente Massi per acquisire la maggioranza del club, risposta rispedita al mittente negli ultimi giorni. Lo stesso Luca Gallo starebbe preparando una nuova offensiva per acquisire la proprietà della San Benedettese, che tra l'altro, insomma, non ha iniziato benissimo questa stagione. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il posto di Boscaglia, la valutazione sul tecnico Roberto Boscaglia, fosse in corso, perché la situazione non è stata delle più floride in questo avvio di stagione. Nel weekend andato in archivio è arrivato un pareggio con la Pianese, di fatto un pareggio tra le ultime due della classe, che non risolve assolutamente i problemi della compagine marchigiana, che quantomeno ha fermato l'emorragia dei gol, delle sconfitte per la formazione di mister Boscaglia, che in questo weekend ospiterà invece a Riviera delle Palme il Campobasso. Mentre per quanto riguarda le altre posizioni, dicevamo prima della pausa che c'è Spezia Pescara a tenere tutti gli occhi puntati, ma ci sono anche altre partite piuttosto interessanti nel girone B. Mi viene in mente Perugia Reggiana, il derby Livorno Pianese, un derby molto particolare, perché non credo che nella storia del calcio professionistico si sia mai giocato. Allora, nella attesa, direi, facciamo così, lo dico direttamente al buon Costantino, facciamo il riepilogo delle gare che ci attendono nel weekend, per quando, iniziando ovviamente dal girone A, che è quello del centro nord, quindi il girone dell'Union Brescia, il girone del Cittadella primo in classifica a pieni punti dopo 6 giornate. Sono 6 le vittorie della formazione veneta, che si è ripresa, mi viene da dire, finalmente dopo un avvio piuttosto complicato lo scorso anno, un ambientamento decisamente difficile, quello al ritorno in Serie C. Dicevamo, 7ª giornata, Gian Erminio Provercelli, vedremo chi sarà l'allenatore della Gian Erminio, Lumezzane Folgore Caratese, Pergolettese Trento, Desenzano Juventus, Next Gen, Novara Ospitaletto, Cittadella Lecco. Queste sono le gare in programma sabato, mentre domenica Union Brescia Dolomiti Bellunesi, Carpi Arzignano Valchiampo, Renate Treviso, Albino Leffe Alcione, Milano. Questo per quanto riguarda il girone A. Abbiamo detto qualche partita del girone B, ma adesso le andiamo a riepilogare tutte. Si inizia sabato con Pineto Grosseto, Torres Vado, Livorno Pianese, San Benedettese Campobasso. Poi ci spostiamo a domenica con Ostia Mare Forlì, Ravenna Gubbio, Perugia Reggiana, Vispesaro Guidonia, Pescara Spezia, appunto, il big match. Chiudiamo col girone C, sabato Crotone Salernitana e Bari Cosenza. Subito si inizia con due grandi sfide tra quattro piazze tra le più importanti della nostra Serie C. Picerna, Audace Cerignola, Cavese Savoia chiudono il quadro per sabato. Domenica Barletta Potenza, Casertana Catania, altra bellissima sfida. Scafatese Altamura, Casarano Monopoli, Foggia Sorrento chiudono il quadro. Mentre noi chiudiamo la nostra puntata ricordandovi di non mollare il palinsesto, perché c'è la nazionale, c'è tutta la vigilia, tutta l'analisi della vigilia per quanto riguarda l'esordio, il secondo esordio di Roberto Mancini come commissario tecnico. Si inizia con la Nations League, si inizia con il Belgio, partita assolutamente da vedere, anche perché ci sono tantissimi giocatori nuovi, tantissimi ex e vecchie conoscenze anche della nostra Serie C. Prima parlavamo di Pessina Dumbia e Zoma per quanto riguarda l'Albino Leffe, ma ce ne sono anche tantissimi transitati da altre squadre. Lo stesso Giovanni Di Lorenzo ha avuto tante esperienze in Serie C, è il capitano del Napoli, Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina, che comunque ha giocato la C con la Next Gen. Sono tantissimi e quindi meritano tutta la nostra attenzione e tutto l'appoggio dei tifosi della maglia azzurra. L'appuntamento con la tutta C invece torna domani come di consueto, con l'analisi della vigilia, con tutti gli approfondimenti dedicati appunto all'elenco, alle 30 partite che vi ho elencato pochi istanti fa per il settimo turno di campionato. Noi chiudiamo come salutando e ringraziando Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con le parole ai canali ufficiali, parlavamo prima di Pianese, di Ercolani, uno dei giocatori più interessanti del club toscano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio al media ufficiale del club bianconero di Piancastagnaio. Ci ascoltiamo quello e l'appuntamento da Luca Bargellini. Con Luca Bargellini è tutto, ci risentiamo nella giornata di domani. Ciao ciao.
1: Tese, ti chiedo che momento, insomma, è per voi, per la squadra, ecco, una partita dove avete creato tanto, lo dicono insomma anche le statistiche, manca ancora però l'appuntamento con i primi tre punti della stagione.
2: Sì, diciamo che è stato un inizio di campionato che ci ha ricordato cosa è necessario portare in campo in questa categoria. Abbiamo analizzato i nostri errori sia nell'ultima partita che anche in quelle scorse. Siamo contenti di come abbiamo reagito e di aver portato a casa anche solamente un punto. Adesso guardiamo con fiducia alla partita di sabato a Livorno.
1: Senti, a livello personale, ecco, come sta andando? Come ti senti anche dal punto di vista fisico dopo, insomma, aver trovato, ecco, la maglia da titolare?
2: Tutto bene, tutto bene. A livello personale mi sento bene. L'importante ora, il focus deve essere sulla squadra, deve essere sul farci trovare pronti, sia chi gioca sia chi subentra. E l'importanza di questo gruppo, i valori che ha questo gruppo, già provenienti anche dall'anno scorso, sono sicuro che anche quest'anno diciamo verrà confermata la nostra identità e che ci riprenderemo presto.
1: Sabato appunto a Livorno contro una squadra che si è rinforzata molto dall'anno scorso e che è partita molto bene, ecco, che avversario vi aspettate di incontrare?
2: Ma sicuramente un avversario in salute, sarà una partita aperta, abbiamo buone sensazioni e buoni anche ricordi dello scorso anno e sapremo che l'ambiente è caldo e positivo, noi cercheremo in tutti i modi di portare un risultato positivo a casa.
1: Senti, la terza stagione qui per te a Piancastagnaio, sei uno dei veterani, uno dei leader di questa squadra, ti chiedo insomma questo ruolo, ecco, quanto ti inorgoglisce, quanto insomma ti senti parte integrante di questa realtà?
2: No, sono sicuramente contento qui, io ho sempre detto di stare molto bene. È chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, anche per me nuovo in questa società, però con l'unione di tutti, la forza del gruppo, dello staff e anche la forza della società, sono sicuro che a breve ne usciremo. L'importante è stare tutti coesi e pensare tutti a un obiettivo comune, che è quello della salvezza.
3: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Voce giallorossa in podcast. Ci sono trasferte che restano nella stagione per il risultato, altri perché lasciano qualcosa che va oltre il campo. Il viaggio della Roma a Como dell'11 ottobre appartiene alla seconda categoria. Non perché la partita del 15 marzo 2026 debba diventare una storia di rivincite, ma perché il Senigallia sarà il primo banco di prova dopo la sosta e porterà con sé un precedente difficile da ignorare. Nella precedente stagione la Roma uscì sconfitta 2-1 da una partita che sembrava poter prendere una direzione diversa dopo il vantaggio iniziale e che invece cambiò completamente nella ripresa. Il pareggio del Como, il secondo giallo a Wesley, la superiorità numerica e il gol di Diego Carlos in finale. Ma il dato più interessante guardando oggi a quella gara non è nemmeno il risultato. È il modo in cui quella partita si trasformò progressivamente in qualcosa di diverso. Prima le decisioni arbitrali, poi le proteste, infine la tensione tra le due panchine. Gasperini e Fabregas finirono al centro del dopo partita anche per il mancato saluto finale, con dichiarazioni molto distanti tra loro. 7 mesi dopo, però, la situazione è cambiata. La Roma non torna al Senigallia per correggere una domenica di marzo, torna lì perché il calendario ha scelto il Como come primo ostacolo dopo la pausa di ottobre e soprattutto perché nel frattempo il lavoro di Gasperini ha continuato a prendere forma. Il prossimo match quindi può e deve raccontare qualcosa di più interessante dell'apparente rivalità tra due allenatori. È proprio da qui che ripartirà il confronto dell'11 ottobre, non soltanto dal risultato di 7 mesi fa, ma da quella capacità del Como di rendere la partita imprevedibile e di portarla su un terreno nel quale anche la componente emotiva può finire per pesare. Un episodio, un momento di nervosismo, una gara che si sporca, sono situazioni che a marzo cambiarono completamente l'inerzia del match. La Roma avrà quindi anche l'occasione di dimostrare di saper gestire in maniera diversa. È qui che il precedente può tornare utile, non come una rivincita, ma come un'esperienza, perché il Como-Roma dell'11 ottobre non servirà soltanto a capire chi delle due squadre si porterà a casa i 3 punti, potrà raccontare anche quanto questa Roma sia diventata più pronta a governare quelle partite in cui il calcio smette di essere soltanto una questione tecnica e comincia a diventare una prova di carattere. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Benedetta Ucchedu.
3: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
5: Qualcuno potrebbe definirlo l'altro turco, considerata la presenza di Yıldız come top della Juve. Çelik invece è un titolare inamovibile nello scacchiere di Spalletti dalla prima giornata. A prescindere dai vari moduli varati dall'allenatore toscano in quest'alba stagionale, si è preso la fascia sinistra adattandosi e non l'ha più mollata, dirottando Cambiaso in panchina. 6 su 6 tra campionato e Europa League, condite dall'assist a Conceição contro l'Atalanta e dalla gioia del gol nella scorpa con il NEC. La media voto, rovinata dal tonfo contro il Sassuolo, oltre la sufficienza. Zeki è uno studente, pardon, un giocatore modello, come si dice in questi casi, la pagnotta la porta sempre a casa. La Juve ha preso Çelik a zero grazie all'abilità di Massara quando sembrava dovesse rinnovare con la Roma. Nella scelta del turco ha contribuito anche il connazionale Yıldız. Il suo arrivo aveva suscitato lo scetticismo dei molti tifosi bianconeri, un classico. Probabilmente non l'avevano mai visto, accade spesso quando si danno giudizi affrettati. Çelik può giocare terzino destro o sinistro in una difesa a 4, nel caso è abile anche come braccetto in un'ipotetica linea 3, così come sulla mediana. Ogni allenatore vorrebbe un elemento come lui. L'altro aspetto non trascurabile del 29enne turco è la tenuta fisica. Nella passata stagione con la Roma ha saltato solo una partita per infortunio. Serve altro? Quando Çelik è stato ingaggiato dalla Juve, Gasperini si è arrabbiato molto. Aveva ragione.
3: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
6: David Alaba per l'Udinese è un colpo pazzesco. Per la Serie A è un colpo pazzesco. Come ha fatto Gino Pozzo, un altro guizzo del numero uno di Udinese e Watford, a prendere un giocatore così importante? Cosa può portare all'Udinese? Cosa deve cambiare nell'Udinese? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. David Alaba è un giocatore dell'Udinese, sì, David Alaba Udinese, 34 anni, ha vinto 30 trofei nella storia, come dire, serve un giocatore d'esperienza, di grande qualità, non hanno preso i friulani. Il punto è che adesso Alaba dovrà conquistarsi il posto, scherzi a parte, lui, Solé, Palma, ci immaginiamo questa difesa qua, se Runjajić avrà il coraggio di lanciare Palma, chiaramente, l'abbiamo scritto anche nel nostro editoriale, deve puntare di più sui giovani. L'Udinese gli ha messo a disposizione dei grandi giocatori d'esperienza, gli ha messo a disposizione dei giocatori di altissima qualità per il presente, pensiamo a Kenan Davis, pensiamo a Nicolò Zaniolo, pensiamo a Maduka Okoye, pensiamo a Jürgen e Kellenkamp, ma anche dei giovani che non sta utilizzando. E quindi dovrà farlo Arisala, lo stesso Palma. È chiaro che poi, quando adesso avrà a disposizione David Alaba, forse potrà dormire sonni più tranquilli, perché altrimenti l'Udinese dovrà pensare anche al suo futuro e al suo progetto. Alaba è un giocatore che ha avuto tanti infortuni, tanti stop. Qualcuno forse giustamente ha paragonato il suo percorso a quello di John Stones, che senza quegli infortuni non sarebbe sbarcato forse in Serie A, sarebbe stata ancora una parte integrante del progetto del Manchester City o di una grande d'Inghilterra. Certo, Stones è andato all'Inter, una delle prime formazioni d'Europa. Alaba ha fatto Bayern Monaco, Real Madrid, Udinese, è austriaco, Udine Austria, forse è anche una questione geografica che lo aiuta e lo supporta in questo. Però veramente parliamo di un giocatore che avrebbe potuto andare dovunque. C'erano sirene dal Messico, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall'Austria. In Italia ci hanno pensato alcuni, è stato proposto a diverse squadre, poi non ha fondato la Juventus e non solo. Che dire, può fare il terzino, il braccetto, il centrale, il mediano, il fluidificante. Alaba sin dall'inizio è stato one boy che ha rispettato ogni premessa e promessa. Ecco, quando guardiamo un giovane che si è fatto con le sue mani, con le sue gambe, con le sue giocate, con la sua testa, Alaba può diventare veramente il grande trascinatore, il grande esempio per il progetto Udinese, quello scalino che permetterà a Runjajić e ai ciocchi per lui di crescere tutti questi giovani, perché ci sono, perché c'è Jovanovic, perché c'è Gueye, perché c'è, come detto, Palma, Risale, insomma una squadra che non può essere lasciata lì a guardare altri giocare. L'Udinese è una squadra che è cresciuta con dei giocatori che sono dei punti fermi e dei giovani dietro. Adesso è l'ora di lanciarli, adesso paradossalmente che è arrivato David Alaba.
3: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
6: In pochi giorni abbiamo dedicato ben due podcast al Frosinone, chiaramente una realtà di provincia del nostro calcio, ma centrale in questo momento nel racconto della nostra Serie A. Quando fai le cose per bene, con ambizione, soldi, investimenti, un fondo americano che si fida, beh, le cose funzionano. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com e al centro, come detto, c'è il Frosinone, la formazione di nuova proprietà americana del fondo statunitense, proprietario anche dell'Ipswich Town. Ha deciso di fare le cose per bene, di farle nel modo giusto, di affiancare un presidente come Maurizio Stirpe e dire: ok, ci fidiamo del tuo know-how, ti lasciamo in questa stagione la possibilità di proseguire con le tue idee, ma ti affianchiamo chiaramente anche le nostre, la nostra conoscenza, la nostra visione, i nostri algoritmi, tutto quello che è il processo anche decisionale della dirigenza e degli uomini che nell'ombra stanno lavorando e continuando a crescere, a far crescere il progetto Frusinate. Ecco, dall'altra parte c'è inevitabilmente quella che è una società radicata e un progetto che non è stato snaturato. Questo è un punto di forza del Frosinone, perché il progetto non è stato snaturato nella direzione sportiva, dove è rimasto Renzo Castagnini, nella guida tecnica Massimiliano Alvini. Continuità e innovazione, lo avete visto anche negli uomini mercato. I grandi protagonisti di questo inizio di campionato che sono stati Lorenzo Palmisani, portiere che arriva addirittura dalla primavera del Frosinone, in Serie C non giocava, lui ci ha creduto tanto, il direttore Castagnini, ci ha creduto Alvini, si è preso il posto a titolare dopo l'infortunio di Sherry e non l'ha più mollato. Tra i protagonisti chi c'è? Kvernadze, altro colpo, scouting di quel Frosinone là, giocatore che non sarà Kvaratskhelia, pochi giorni fa gli abbiamo dedicato un podcast, ma è un gran talento e farà grande strada. C'è Giacomo Calò, prima gioia in Serie A, mai troppo tardi. Dietro avete visto la retroguardia, Cittadini, Monterisi, Calvani, cioè tutti i giocatori che rappresentano la solidità che ha portato il Frosinone su. Però davanti in Serie A probabilmente c'era bisogno di qualcosa di diverso a livello di fantasia, a livello di brio, a livello di qualità. non tanto, non troppo, verranno inseriti passo dopo passo, quindi dei leader nei vari reparti. Non poteva fare a meno del Frosinone dei gol e ha scelto di continuare con quelli di Raimondo. Questa è stata una grande scommessa, perché un attaccante della BLA non è detto che si dimostri di categoria, ma l'ha fatto. Già, Raimondo è un attaccante della Serie A. C'erano più certezze sull'apporto di Gegemis, è stato il grande acquisto tenerlo per la formazione frosinate. E poi Romano Schmidt, il numero 10, questo austriaco che sognava l'Italia, lo ha fatto scegliendo il Frosinone scegliendo lui, e poi Florian Grillish. Ecco, metti dei giocatori di questa sostanza, di questa esperienza, ci prendi poi dei giovani che poi vedremo, lasci la base del passato, vuol dire fondere i due percorsi, non stravolgerlo per portare per forza le proprie idee. È così che si costruisce il futuro. Poi servirà tanto, il Frosinone deve ancora salvarsi, ma l'impronta di un'idea c'è. Quando c'è condivisione, quando ci sono idee, quando c'è questa volontà, è già più di metà dell'opera.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La Russia sta preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Il Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi, informazioni ai consiglieri militari all'Ucraina renda i paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. Nuovi attacchi intanto in Ucraina, con due vittime nella capitale Kiev.
7: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva dall'ex comandante dei Pashdaran, Safavi, e ora consigliere militare della guida suprema, Mojtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Gli Houthi, ha spiegato l'uomo, hanno propri obiettivi e una propria strategia e hanno raggiunto notevoli progressi nella produzione di armamenti. Intanto oggi all'ONU è il giorno di Netanyahu e Abbas.
8: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano. Dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione

0: direzione sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Bellini di Catania.
1: L'Italia è sempre più vittima degli attacchi hacker, lo indica l'ultimo report dell'osservatorio CyberCRIF, che classifica il bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse. Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel dark web 2 miliardi e mezzo di dati univoci e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da CRIF ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel darknet.
0: Lo sport, il basket, riparte l'Eurolega che inizia con il doppio impegno delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna. Domani la Virtus farà visita ai turchi del Fenerbahce, così come Milano sarà impegnata in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Tutti a caccia dell'Olympiakos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se la giudicò proprio la Virtus Bologna.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricorda

0: protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di calcio.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Pausa e tempo di bilanci. TMV Radio vi dà il buongiorno in questo spazio editoriale del 24 settembre 2026, ancora una volta per analizzare tutto quello che è successo alla vigilia di quella che è la prima sfida della nostra nazionale, da vedere con grande curiosità il Mancini bis, che chiaramente per quanto riguarda il suo nuovo esordio trova in National League il Belgio di Openda, di Lukaku, di chi? Di Trossard. Allora, sono tante le aspetti da analizzare, anche al netto di quelli che sono i tanti nomi nuovi di questa nazionale, il ritorno appunto di Mancini che ha detto mi devo far perdonare, una federazione che però continua a zoppicare, visto che Malagò potrebbe ancora saltare come presidente federale e addirittura si affaccia alla candidatura di Galliani e 4 club lo avrebbero contattato per invocarne la candidatura e spingerlo magari in cima alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, in una confusione totale, perché tutto questo era nato dopo l'uscita con la Bosnia ed è passato, vedete quanto tempo, insomma, era la fine della passata stagione, l'Italia fuori dal mondiale ancora una volta. Subito dopo Gravina disse: no, ma perché mi devo dimettere? Lo so che me lo chiedete tutti, ma perché mi devo dimettere? Anzi, io confermo Gattuso e confermo Buffon. Poi una notte di sonno o di chiamate ha fatto cambiare lo scenario. Si cambia tutto e arriva, va bene, arrivano le sue dimissioni, cominciano a esserci i candidati, si arriva all'elezione. L'elezione che vede Malagò, però poi dopo sì, ma non era tesserato, non poteva, cominciano tutta una serie di diatribe interne che portano poi Malagò a dire qua c'è la politica che vuole per forza mettere piede dentro, io non mi arrendo, eccetera, eccetera. Adesso salta la figura di, c'è l'ipotesi di Galliani, nel mezzo c'era la questione della scelta del CT della nazionale, che doveva essere Guardiola, poi con Maldini e Leonardo che li dovevano scegliere, poi salta Guardiola, saltano altri nomi, Maldini e Leonardo contattano Thiago Motta, ma tutti quanti si ribellano, ma perché, ma basta, ma cambiamo, andiamoli a casa, via Maldini e Leonardo, perché le loro idee venivano poi cancellate dal presidente federale eletto, cioè Malagò, che diceva io sarò sempre dalla vostra parte, salvo poi a un certo punto dire no vabbè, però non esageriamo con Pirlo, vista la situazione commerciale che è poco chiara che lo riguardava. E allora poi via loro, sceglie Malagò, sceglie come assistente tecnico fondamentalmente Claudio Ranieri, ristruttura un po' tutto, richiama Mancini, qualcuno si indispettisce, avrebbero voluto che chiamasse Conte, magari non restava libero come un fantasma ad aleggiare dietro a tanti progetti tecnici che potevano richiederne l'ingresso, ma insomma alla fine arriva Mancini, tra tanta perplessità, delusione anche da quelli che avevano eletto, che avevano spinto per l'elezione di Malagò, e adesso questa situazione che resta ancora in ballo, e nel frattempo arriva la National League, quindi capite come siamo lontani da un'organizzazione corretta e quante ancora sono le cose da sistemare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno al paziente perché ha ascoltato per tutti questi minuti Raffaele Carinella. Raff, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno a te, è sempre un piacere ascoltarti e un abbraccio grande agli amici a casa.
1: È un quadro che ti trasmette cosa, quello poi fondamentalmente della nostra organizzazione federale nazionale?
2: Ma ti dico, poca serenità, anche perché l'amore per la nazionale è un amore che purtroppo per via dei risultati non ottimali, se si fa eccezione per l'europeo conquistato nel 2021, è un amore da riconquistare. È chiaro che tutte queste situazioni extracampo non favoriscono certamente un clima di serenità alla vigilia di quella che è una partita sì importante, che però va affrontata, sai, cercando di trovare poi delle alternative importanti in un calcio italiano che purtroppo da tempo zoppica. Sono curioso di vedere questi nuovi innesti di Mancini, soprattutto Romano in cabina di regia, il ritrovato Daniel Maldini che a Cagliari sembra insomma vivere una non ti dico seconda giovinezza, però una nuova parentesi importante della sua carriera. E poi vorrei vedere le varie conferme, Donnarumma, Mancini, insomma Barella, Moise Kean, vediamo quello che succederà. Di fronte c'è un Belgio rinnovato con Van Bommel che ha sostituito Rudy Garcia e comunque non allena da 2 anni, vedremo un attimino come Van Bommel farà giocare questo Belgio, che comunque è una squadra, quella dei Diavoli Rossi, che è fastidiosa rispetto a quella che abbiamo visto ai mondiali, certamente rinnovata. Mancheranno comunque Doku, Nanà, Courtois d'accordo con il CT non c'è, Visser ha lasciato la nazionale, Salemaker non è stato convocato, insomma c'è area di novità anche nel Belgio.
1: Senti un po', invece mi hai fatto già il nome di Romano, mi dici un po', soprattutto tra i nuovi, chi ti stuzzica di più vedere tra i convocati della nazionale?
2: Ma intanto voglio vedere anche Coppola, perché Coppola dovrebbe giocare al posto di Bastoni, che è squalificato. Romano ne abbiamo già parlato, mi piace anche l'idea di vedere il sostegno alla punta centrale, poi dipende chi sarà, se Kean o più Esposito, di Cambiaghi e Vergara da una parte e di Maldini dall'altra, perché Raspadori già lo conosciamo, voglio vedere un attimino come si integrano, però insomma sono queste le novità che più mi solleticano.
1: Bene, almeno insomma capiremo se qualche intuizione può essere stata un'intuizione giusta. Campionato che si ferma significa anche primo bilancio, e allora ti faccio partire intanto da Roma Inter,
2: sì,
1: pardon,
2: sì.
1: Che è stata secondo me una bella partita. Tu che sei amante della Premier avrai gradito i ritmi, avrai gradito l'intensità, la voglia di cercare il gol piuttosto che non prenderlo. Poi ci sono i pro e i contro da entrambe le situazioni. La Roma con la sua aggressività, che però si è vista sfuggire una vittoria che sarebbe stata quella della maturità e di lanciare una fuga. L'Inter, i soliti problemi che insomma palese in difesa e a porta, ma poi quella solita aspetto caratteriale da grande squadra che la rimette in piedi. Che partita è stata e cosa ti ha lasciato questa sfida?
2: Dai due volti, primo tempo meglio la Roma, secondo tempo nettamente meglio l'Inter, è entrata proprio con un piglio differente. È chiaro che il bilancio è sia psicologico che tecnico. Da un punto di vista psicologico è chiaro che la Roma può avere in qualche modo subito il pareggio, perché sai, quando tu sei in vantaggio di 2 reti contro una squadra come l'Inter e hai la possibilità di andare poi nell'unica occasione che ti capita nel secondo tempo sul 3-1 con Malen e non ci vai, poi subisci il 2-2 e per questione di centimetri non subisci il 3-2 di Thuram, insomma porti a casa un pareggio che però è un pareggio amaro per come si era messa la partita. Dall'altra parte c'è l'Inter che deve fare un esame, diciamo, non soltanto tattico, dei gol che prende, perché secondo me la difesa gioca troppo alta e quindi subisce alcune imbarcate che non vanno bene, perché non sempre ti può andare bene di rimontare 2 gol o 3 come hai fatto contro l'Udinese, come hai fatto contro il Napoli. Insomma, con la Roma ce l'hai fatta perché hai una squadra forte, però la difesa va registrata. Io sono sicuro, ma questa è una mia, diciamo, convinzione, che l'ingresso di Spence a centrocampo limiterà parecchio quelle che sono poi le voragini che si creano a destra, perché Diouf è veramente un bel giocatore, però deve migliorare tanto nella fase di non possesso, mentre quando ha palla al piede è un calciatore importante perché ti crea la superiorità. Però insomma, da un punto di vista tattico non ha ancora, insomma, i meccanismi dell'esterno puro del 3-5-2, anche perché lui in esterno non è. Sono curioso di vedere Zidane che lo vuole schierare terzino, insomma, quindi lui migliorerà, però Spence sicuramente difende meglio e sono convinto che potrà supportare il braccetto di destra in difesa.
1: Dopodiché, la Roma è chiamata a un'ulteriore prova del 9, perché poi dopo la pausa ci sarà il Como. E lì si capirà veramente la tenuta mentale, fisica, aggressiva di una squadra che è cresciuta in quali aspetti e in quali aspetti assomiglia sempre di più a Gasperini.
2: Ma insomma, nell'intensità, nella tenacia, nella ricerca del gioco, nella voglia di imporsi, questo sicuramente, anche perché comunque sono stati acquistati dei calciatori che sono molto più congeniali a Gasperini, perché se l'anno scorso tu avevi Dobbik e Ferguson, poi ti è arrivato Malen a stagione in corso, quest'anno Malen c'hai da inizio, in alternativa c'hai Castro, insomma sono dei giocatori più utili a quello che è il suo credo. Però la partita di Como è una partita difficile, perché anche il Como, che ha perso contro il Frosinone, giocando secondo me una buona partita, perché poi Palmisano è stato un portiere che si è fatto valere, dovrà in qualche modo riscattarsi. Non la vedo molto molto semplice per la Roma in riva al lago, anche perché la Roma concede degli spazi, l'abbiamo visto anche contro l'Inter, quindi il Como insomma in casa è una squadra che gioca a viso aperto, che cerca quegli spazi, e potrebbe essere quello il terreno d'Achille della Roma.
1: Dopodiché insomma c'è stato un'altra reazione da parte della Juventus, che insomma, noi ci eravamo detti, ti ricordi, beh, va bene il 5-0 col Metz, però poi con il NEC, però poi dopo la vera reazione, o capire se la Juventus nel frattempo si è rialzata, lo scopriremo contro l'Atalanta. Ecco, che risposta ti ha dato la Juventus? Convincente, poco convincente, sicura? Bisogna mettere sul piatto anche magari un avvio non proprio certo al top di Sarri, tra l'altro Sarri e società sono stati anche contestati dai tifosi dell'Atalanta alla terza sconfitta consecutiva.
2: Dell'Atalanta ti parlo adesso, diciamo, prima ti dico che per me la Juventus è in ripresa, certo, però non è che mi convince al 100%, perché io sono dell'idea che in questo momento qui tu ti stai aggrappando a quelli che sono gli spunti individuali di Conceição, di Nico Gonzalez, poi è chiaro che dovrà recuperare Yildiz, che per me è un giocatore fondamentale. Colomani ha fatto una buona partita, però anche qui secondo me passare dal flop al top nell'arco di una settimana da parte della critica, di addetti ai lavori, non mi sembra eccessivo. Questo è un giocatore che può fare al caso della Juventus, per me non vale Vlahovic assolutamente. Quindi la Juventus in attacco si è indebolita secondo me, rispetto, perché per me Vlahovic è un giocatore su cui si poteva lavorare.
1: Però ci hanno provato negli anni a lavorarci, cioè, sì, 4 anni non ha portato a nulla, quindi poi magari a volte può capitare. Ecco, questo è un tema che mi fa piacere che l'hai tirato fuori, perché è un tema che mi intriga, che poi abbiamo visto David funzionare più o meno per adesso all'Atletico Madrid, open da riconquistare la nazionale. Vlahovic far contento italiano al Beşiktaş. Allora uno dice, ma perché non funziona nella Juventus? Possiamo dire che due sono gli aspetti, cioè uno il peso della maglia, famoso peso della maglia, l'altro è il fatto che negli anni la Juventus ha perso un po' quella sua organizzazione, quella sua progettualità, quella sua stabilità dirigenziale, di rosa, di squadra, e che quindi quando mancava quell'organizzazione era ancora più difficile per qualcuno inserirsi, mentre per esempio David va all'Atletico Madrid, lì c'è Simeone da quanto, un decennio pure di più, un sistema abbastanza chiaro, sì c'è il problema Julian Alvarez o comunque qualche piccolo problema qua e là, però entri in un sistema che funziona, devi fare il tuo e puoi funzionare più facilmente. Alla Juve devi fare il tuo, ma cercare di costruire e funzionare collettivamente laddove mancava un progetto. Da quest'anno magari l'arrivo di Massaro e Carnevali, questa progettualità e continuità potranno darla, però anche Vlahovic come Openda, come David possono aver subito questi 4 anni di un po' implosione della Juventus.
2: Ma diciamo che Vlahovic, sai, è un giocatore che io penso che debba giocare nella Juventus. Adesso Colomani gioca di fatto supportato da trequartisti, io penso che Vlahovic invece abbia bisogno di una spalla per funzionare, per rendere al meglio. Adesso per esempio nel Beşiktaş italiano ha rispolverato il 4-3-3 e sta facendo molto molto bene, però ripeto, mentre per Openda io su David qualche dubbio ce l'avevo, ma diciamo che avevo forse più certezze che dubbi, infatti poi il calciatore all'Atletico Madrid, che comunque ha una maglia importante, una maglia pesante, sta facendo bene. Su Openda ti dico, la Juventus ha fatto bene a cederlo, perché per come sta giocando la Juventus adesso forse quel tipo di giocatore non serviva. Però tornando a Colomani, ecco, io non sono mai d'accordo sul fatto che gli elogi o le critiche debbano oscillare così rapidamente da una partita all'altra. Questo è un giocatore che a Torino conoscono bene, perché l'hanno avuto un paio d'anni fa in rosa. È un giocatore che secondo me ha i suoi pro e i suoi contro. Vediamo un attimino se Spalletti riuscirà a tirare fuori quelle potenzialità che lui vede in questo momento. Però ripeto, a volte la critica è anche ingenerosa, no? Ed è anche prematuro criticare qualcuno. L'esempio Nico Gonzalez alla Juventus è la palissiano. Per quanto riguarda Sarri, insomma, deve capire anche l'Atalanta, non soltanto l'Atalanta deve capire Sarri, ma Sarri deve capire l'Atalanta, perché ci sono dei giocatori fuori forma secondo me in questo momento, che sì, ha bisogno di trovare condizione. Gaetano deve acquisire, diciamo, certe responsabilità tattiche per gestire poi la regia di quel tipo di centrocampo.
1: Però ti aspettavi di più?
2: Molto di più, certo.
1: Perché sono in tanti che dicono, beh, Sarri c'ha i suoi tempi, però un allenatore che c'ha sempre i suoi tempi, poi lo devi aspettare ovunque, non è male.
2: No, io non... C'ha i suoi tempi, io francamente, come ti dissi a inizio stagione, non capisco il perché dell'addio a Palladino, sinceramente, no? Con tutto il rispetto che ho per Sarri, però voglio dire, Palladino ti aveva risollevato la squadra dopo l'esonero di Juric. Aveva ereditato l'Atalanta che fu di Gasperini, ha fatto secondo me bene. È chiaro che poi ci sono stati, tu devi fare sempre il bilancio totale della stagione, devi vedere quante partite ha fatto Juric, quante partite ha fatto Palladino, che punti ha fatto Palladino, perché lo hai mandato via. Lo hai mandato via per stravolgere nuovamente l'Atalanta, perché poi Sarri ti gioca con il 4-3-3, adesso sta giocando con, all'inizio almeno, poi Gaetano con la Juventus è rientrato dopo, però giocava Gaetano regia, diciamo Ederson mezzala, insomma, ci sono delle cose che tatticamente non convincono. No, Bellanova che ha fatto l'esterno nel 3-5-2, lo metti a fare il terzino nel 4-3-3, sono diverse le cose. Queste sono delle piccole riflessioni che vanno fatte. Raspadori che gioca con il contagocce, Zaleschi che di fatto è sparito, insomma ci sono delle cose che secondo me funzionavano meglio con Palladino.
1: Io sono con te da questo punto di vista. A questo punto però, tra Palladino e Vanoli, per fare questo esempio, chi dei due potrà avere riuscirà ad avere un più che impatto, una continuità migliore?
2: Ma guarda, Vanoli secondo me contro il Napoli ha fatto una buona partita, perché fino al gol del Napoli avevo visto meglio la Fiorentina. Poi nel finale di partita, dopo che comunque la Fiorentina aveva speso tanto, il Napoli ha avuto un paio di occasioni, è stato bravissimo De Gea, però diciamo che Vanoli ha chiaro quello che è l'obiettivo. Adesso bisognerà vedere invece che cosa farà Palladino a Bologna. Qui secondo me il discorso è un po' più complicato, perché se è vero che la Fiorentina è stata sì rivoluzionata, è altrettanto vero che anche il Bologna è stato rivoluzionato rispetto allo scorso anno. Ha perso degli elementi fondamentali che dovranno essere poi di fatto rimpiazzati, Lucumi e Castro su tutti. È tornata gente che conosce Bologna, pensa, però poi ci sono Dovbyk che devi capire che tipo di giocatore è, perché comunque il Dovbyk visto a Roma non è stato poi così brillante, soprattutto l'anno scorso. Piccoli va ritrovato, Palladino è bravo in questo, anche se contro il Torino non ho visto un Bologna brillante, ma è chiaro che lì pagavi poi il passaggio da Tedesco a Palladino e bisogna vedere, però penso che alla lunga il lavoro di Vanoli almeno sulla carta sembra più semplice.
1: Raff, ti chiedono se ti risulta che l'Inter ci stia ripensando un po' su Çalhanoğlu, cioè prima di rinnovare, sui suoi problemi fisici la stiano portando anche a valutare l'ipotesi di salutarsi poi.
2: Sono praticamente delle valutazioni che all'Inter stanno già facendo da tanto tempo, nel senso che comunque l'Inter non ha paura di perdere Çalhanoğlu a zero, l'Inter punta su un calciatore ed è chiaro che bisognerà poi vedere anche che tipo di futuro spetta Stankovic, perché è chiaro che questo è un giocatore che in questo momento sta capendo bene quelle che sono poi le rotazioni dell'Inter, quelli che sono gli impegni dell'Inter, nonostante lui sia di fatto cresciuto nell'Inter, però poi entrare stabilmente nella prima squadra, vedere che tipo di impegno all'Inter è un altro discorso. E io penso che molto dipenderà non soltanto dalla tenuta fisica di Çalhanoğlu, perché sappiamo che lui poi nel corso degli anni qualche problemino di natura muscolare l'ha avuto, sappiamo anche che tipo di giocatore è, che tipo di rendimento ti dà quando gioca, però hai anche una visione e una finestra sul futuro. Secondo me Stankovic te la garantisce, Sušić te lo garantisce, quindi bisognerà vedere tante cose, da come risponderanno questi giovani. Io penso che comunque ci sono tutte le condizioni per proseguire a meno di un altro anno, come è stato fatto con Mkhitaryan.
1: Ok, quindi questa potrebbe essere una soluzione. Per quanto riguarda Jones, ti aspettavi diciamo le difficoltà fisiche poi del giocatore, nel senso l'hai messo in conto?
2: Sì, ma perché comunque anzi non mi aspettavo questo minutaggio fino alla sosta. mi aspettavo più un discorso alla Spence, mentre Jones di fatto non ha fatto il mondiale, quindi non gioca da parecchio. Lui comunque doveva non soltanto fare tutta la preparazione e acquisire quelli che poi sono diciamo i tatticismi del calcio italiano. Mi aspettavo insomma che un minutaggio inferiore, invece devo dirti che il giocatore comunque ha fatto il suo, forse ecco, diciamo che non mi è piaciuto solamente contro la Roma, perché poi contro il Madrid ci sta quell'errore, ma lì è un errore che io direi un errore di reparto, non singolo. Contro la Roma invece non mi è piaciuto al centrocampo, infatti poi nella ripresa è stato sostituito ed è cresciuto tutta la mediana.
1: Raffina, invece un'altra partita che è stata degna della miglior Premier è stata quella tra Frosinone e Como, ma per merito soprattutto del Frosinone. Il Como ha fatto il suo e mantiene, nonostante la sconfitta, ti ha dimostrato che è una squadra con i controattributi, diciamolo così. Primo tempo che è finito con il record di tiri in porta da una parte e dall'altra, quindi questo fa capire che sono affrontate a viso aperto, ma il coraggio, l'organizzazione, le qualità anche individuali del Frosinone, penso al Palmisani in particolare, ma anche al Raimondo e tutti coloro i quali hanno contribuito a questa vittoria fatta di sostanza, qualità e coraggio, ti ha impressionato?
2: Io conosco Massimiliano Albini perché l'ho visto a Perugia per un anno intero ed è un allenatore per me veramente veramente bravo, molto molto preparato, è un allenatore che ha coraggio, un allenatore che non si tira indietro, un allenatore che non si accontenta di difendere il punticino per portare a casa la salvezza, ma è un allenatore estremamente audace, e audaci sono le sue squadre, anche la Cremonese che purtroppo non vinse sotto il suo, diciamo, sotto la sua parentesi alcuna partita in Serie A, era una Cremonese che comunque giocava bene. Questo Frosinone, perché poi è chiaro che Albini nel frattempo ha acquisito ulteriore esperienza, questo Frosinone secondo me è una diciamo rivalutazione, rivisitazione di quelle squadre che comunque di Albini che hanno sempre giocato bene. Dall'altra parte però, ripeto, il Como è uscito sconfitto nel punteggio, ma ha fatto una sua partita comunque importante, poi sono stati bravi a contenere Diao, certamente sono stati bravi a contenere Baturina, certamente, ma le sue occasioni il Como le ha avute, e devo dirti che Palmisani è stato sontuoso.
1: Meritava la nazionale già da subito?
2: Certo, certo, perché proprio per quel discorso di diciamo ricerca dei giovani, e questi giovani a mio avviso se non li fai giocare nella Nations League quando? Cioè devi avere anche la possibilità, ormai non esistono più le famose amichevoli che c'erano negli anni 80-90, oggi gli amichevoli sono queste partite qui con questi tornei, e secondo me questi giovani devono giocare queste partite. Ora lo dico con tutto il rispetto, Donnarumma è il portiere titolare ed è chiaro, però visto che c'hai il Belgio e la Turchia, magari contro il Belgio potevi far giocare questo giovane visto che è in questo momento in forma smagliante, e poi contro la Turchia davi spazio a Donnarumma, però il CT ha fatto delle altre scelte, vanno rispettate.
1: Prima di salutarti, Raffa, naturalmente, visto che sei un grande tifoso dell'Inter, un giornalista, uno scrittore, uno psichiatra, una persona di grande cultura e soprattutto di grande sensibilità, non posso non farti fare un ricordo di Sandro Mazzola nel finale della nostra trasmissione.
2: Guarda, ti dico sinceramente, per me è un onore ricordare Sandro Mazzola, no? Io penso a quel bambino di 6 anni e mezzo che entra in campo e tiene la mano del papà. Il papà è un dio in maglia granata. Il bambino al momento, in quel momento lì, è solo un sorriso ed è un pallone troppo grande. Poi il cielo purtroppo si spezza sopra Superga e quel bambino resta solo, con un cognome che pesa come una montagna, un vuoto che poi di fatto nessun abbraccio riesce a colmare o riuscirà mai a colmare del tutto. E Sandro Mazzola ha passato la vita a inseguire un'ombra e poi l'ha trasformata in luce. Non ha scelto però la maglia del padre, ha scelto l'Inter. L'ha amata, lo ha fatto come si ama una madre adottiva che ti accoglie quando il mondo ti ha già tolto di fatto tutto. E l'ha vestito quel nerazzurro, l'ha onorato per 17 anni, ha corso, ha sofferto, ha inventato gol che sembravano versi, ha portato la fascia da capitano come si porta un'eredità e come si porta una preghiera. Ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, ma soprattutto ha portato con sé in ogni giocata, in ogni dribbling, in ogni sguardo il ricordo di un uomo che non ha fatto in tempo a vederlo diventare grande. Io mi ricordo quando Mazzola diceva: nei miei sogni gioco ancora con lui. Ecco, in campo a volte sembrava davvero lo facesse, no? C'è qualcosa di tenero, di coraggioso, di poetico in chi cresce sapendo di non poter mai essere come il papà, eppure decide comunque di diventare se stesso. È qualcosa di poetico in chi invece di fuggire dal confronto lo accoglie, lo trasforma in bellezza. Mazzola non ha cancellato Valentino, assolutamente. Mazzola lo ha portato con sé, lo ha fatto vivere un'altra volta, in un'altra città, con un'altra maglia, ma sempre con lo stesso cuore.
1: Raff,
2: dimmi.
1: No, vai, vai, pensavo che avevi finito il pensiero e io volevo, quindi,
2: mi piace, mi piace pensare a lui oggi su un campo verde che gioca con il papà.
1: Un po' come un video che ho visto, ovviamente fatto con intelligenza artificiale, molto significativo e particolare, che non so se hai visto anche tu.
2: No, non l'ho visto.
1: Te lo farò vedere, se lo trovo te lo faccio vedere, ti piacerà molto, perché è fatto molto molto bene. Con il papà che lo aspetta, gli fa le scale, gli insegna ad allacciarsi le scarpette, poi lui cresce, giocano insieme in questo campo abbandonato, in un'altra dimensione, dove adesso
2: quando si sale lì a Superga, io l'ho fatto più volte andando a Torino, respiri qualcosa di unico, cammini attraverso le leggende, cioè.
1: Superga è veramente un luogo che ti trasmette anche brividi a fior di pelle ogni volta che ci vai, perché ti sembra quasi di sentire ancora i rumori di quella tragedia. Guarda che ti dico, il silenzio e i rumori di quella tragedia, le urla e il valore di quella squadra che ancora emana energia e forza.
2: Una squadra che tra l'altro quell'aereo era pilotato, il pilota si chiamava Luigi Meroni, cioè una roba incredibile, se ci pensi è assurdo.
1: Sì, sì, no, è veramente assurdo, è la storia nella storia che è particolarissima davvero. Raff, grazie, un grande abbraccio.
2: Raffaele Carinelli, un abbraccio grande.
1: Allora, noi ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, dopodiché rientriamo tra pochissimo per Rotocalcio con Ivan Cardia. Che ci avevamo da fare oggi con Ivan Cardia, te lo ricordi, Andreone Maglioccone? I top flop, nel senso gli 11 flop, la formazione flop di questi primi 5 giornate. Iscrivetevi anche voi, fatemela anche voi, così magari nel frattempo la sottopongo anche a Ivan, a me stesso, a Maglioccone, e la valutiamo. Dai, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
1: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito ad analizzare due partite di questa pausa nazionale, partendo dall'Italia che se la vedrà con il Belgio, azzurri favoriti al 43% rispetto al 30% concesso alla formazione belga, con l'Ajax al 27%, nell'altra partita Francia nettamente favorita al 65% rispetto al 15% dato dalla Turchia, con l'Ajax al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: E vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Grande Maioccone. Ce l'abbiamo Ivan. Ivan Cardia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori.
1: Sei preparato per il giochino? Ma io ti metterò in difficoltà, però...
3: No, non mi sono preparato, perché voglio mantenere la freschezza.
1: Bravo, bravo, è l'improvvisazione.
3: Peraltro, quindi...
1: È bella l'improvvisazione di questi giochini. Senti, però prima tocchiamo un po' di temi. Allora, il primo... Quanti sassolini c'aveva nella scarpa della Laurentiis? Si è sfogato, si è fermato più, ha continuato a parlare. Partirei dalle sue dichiarazioni sulla politica che vuole invadere il calcio e poi contestualmente ti chiedo anche quanto c'è di vero sui club che starebbero cercando di spingere Galiani all'interno della federazione. E questo che cosa significa? Perché hanno scaricato così in fretta Malagò?
3: Ma diciamo che non l'hanno scaricato, anche perché ieri poi Simonelli, presidente della Serie A, ha fatto una dichiarazione di supporto molto soppesata nelle parole, perché comunque la Serie A non può diciamo spingersi a dire che Malagò sicuramente poteva essere eletto, può dire che lo appoggiano. Allo stesso tempo Galiani, che già era un'idea in primavera, poi fu lui a tirarsi fuori, è tornato come ipotesi di presidente federale dopo il probabile commissariamento della FIGC, che insomma vediamo se arriverà, ma un po' tutti sono convinti che ci sarà nei prossimi giorni. Diciamo che mandare il messaggio di aver già pronto Galiani sarebbe un modo di dire un po' a tutti: guardate che noi comunque siamo pronti a mettere un'altra persona, a ripartire in maniera diversa, con un dirigente esperto ma che piace anche alla politica. Galiani è un senatore di Forza Italia, quindi diciamo che il governo non potrebbe sicuramente dirgli, mentre la contrarietà a Malagò è sempre stata palese, quella a un esponente della propria maggioranza non potrebbe proprio esserci, e quindi diciamo sarebbe, Galiani potrebbe anche accettare stavolta nel momento diciamo di crisi, anche perché poi ricordiamo che comunque si tratta di poco meno di 2 anni ormai, perché comunque le elezioni delle federazioni seguono il quadriennio olimpico, quindi si va a votare inizio 2029, contando che un commissariamento anche breve finirebbe come minimo a gennaio febbraio 2027, quindi insomma sono poco meno di 2 anni. Vediamo se può essere una strada per uscire dalla crisi. Le dichiarazioni di De Laurentiis, lui in realtà non è stato un grande artefice di Malagò, cioè nel senso la candidatura di Malagò l'hanno costruita fondamentalmente Marotta e Percassi per quanto riguarda la Serie A. De Laurentiis però è stato il primo a dirlo pubblicamente, se l'è un po' intestata ed è diciamo andato di nuovo in quella direzione, creando anche qualche problema agli altri presidenti, perché lui ieri ha attaccato duramente Giorgetti.
1: Sì.
3: Non tutti in Serie A sono pronti ad andare allo scontro, soprattutto con Giorgetti, perché un conto è andare allo scontro con Abodi, che è un ministro, per carità, importante, senza dubbio, però diciamo non è una delle figure di riferimento del governo. Giorgetti è un altro step, è uno dei vertici della Lega ed è una delle figure più importanti del governo, quindi non tutti sono stati contenti.
1: L'economia, voglio dire, però è stato attaccato non a caso, no? Perché De Laurentiis vuole far capire, dice, tra tante altre cose, che poi secondo me poi è sfociato in altri temi in cui è stato poco elegante e anche poco
3: su Spalletti,
1: no, anche su Cardinale, secondo me, cioè, tu puoi esprimere le tue opinioni, però onestamente invasioni di campo anche su Spalletti, per carità, poco elegante, poco riconoscente, poco chiaro, perché poi sai, dire io ho vinto 2 scudetti senza imbrogliare significa intanto accusare gli altri di imbroglio, e come al solito se uno non ha le prove non deve permettersi secondo me di farlo. 2 mascherare quello che di fatto è stato un problema che ancora non è stato risolto e non verrà mai risolto, cioè l'acquisto di Osimhen fu determinante per la vittoria del Napoli con uno scambio quantomeno dubbio che è stato oggetto di indagine, anche se poi la Procura Federale lì si è un po' arenata. Ma lasciamo stare, tornando a Giorgetti, chiaramente è stato un modo da parte di De Laurentiis di dire: il calcio porta soldi, il calcio rappresenta tanto economicamente questo paese. Poi intanto però quando venite allo stadio, se uno non vi lascia i biglietti, venite al cinema, se uno non vi lascia i biglietti, nonostante non facciate nulla per il calcio, pretendete. Quindi è andato veramente a scontro dritto con il ministro dell'economia.
3: Sì, sì, è andato veramente a scontro dritto. Su questo in parte può avere anche ragione, però poi... Diciamo che da Simonelli a Marotta in molti stanno vivendo in Serie A questa crisi che oggettivamente c'è, è inutile negarlo, con la difficoltà di non scaricare, men che meno esplicitamente, poi segretamente ognuno si muove, di non scaricare Malagò, ma nemmeno di mettersi totalmente in contrapposizione con il governo, perché poi alla fine i soldi, insomma, e le norme soprattutto più che i soldi arrivano da lì, e quindi non puoi pensare di prescindere del tutto da una qualche sinergia con il governo. Tra l'altro proprio Marotta e Simonelli nello specifico hanno ottimi rapporti proprio con Giorgetti da tanti anni, anche a titolo personale. Sul resto sono d'accordo con te, sul resto delle dichiarazioni di De Laurentiis. De Laurentiis è questo, cioè uno che dice quello che pensa e a volte magari non lo pensa nemmeno, ma lo dice per provocare, e in molti casi è andato lungo, vogliamo dire. Anche su Cardinale sono d'accordo, cioè io posso anche essere,
1: posso anche avere un pensiero del genere, no, però esatto, è un'invasione di campo poco corretta.
3: Sì, sì, esatto. Cioè io
1: lo faccio, penso... ne parlo in separata sede, al bar o a casa con i miei collaboratori, amici, quello che vuoi tu. Quando lo dico pubblicamente, poi devo aspettarmi una risposta che secondo me non arriverà. Ma è anche un modo che va a turbare un ambiente che già sappiamo non è che abbia digerito tanto Cardinale. Poi tu gli vedi che lui non se ne frega niente, e quindi sostanzialmente crei una difficoltà che non è giusto che tu crei. Anche perché poi quando fanno le invasioni di campo a casa sua, apri di cielo,
3: appunto. Sì, sono d'accordo. È una grammatica istituzionale che non rispetta quasi mai e che poi vuole rispettata quando si parla, certo. si parla di lui. Poi sì, vabbè, ci sono anche tutte le altre questioni che hai già ricordato, legate alla difficoltà di accusare, cioè, di accusare qualcuno di aver vinto implicitamente, però di accusarlo di aver vinto con qualche imbroglio, quando comunque insomma c'è una vicenda non chiara. Poi non avrà fatto nulla di male, per carità, però tutti fanno operazioni che possono essere discusse, e il Napoli ne è una, insomma, le fortune degli ultimi anni del Napoli, come giustamente ricordato tu, si basano su un'operazione che non possiamo certo dire noi che fosse diciamo truffaldino, insomma, fuori dalle regole, che però se tu la vedi qualche dubbio te lo lascia. Beh, perché è inutile che stiamo a prenderci in giro,
1: bravo. Allora, tanto i nostri amici poi magari vogliono continuare a esprimere il loro parere, lo possono fare, ma noi adesso ci dedichiamo anche alla classifica degli 11 flop di questo inizio di stagione. Detto che
3: ti è piaciuto davvero la mia proposta?
1: Ma certo, mi è piaciuto, e te la faccio fare anche, poi ritorniamo su alcuni temi. Credo che, per chiudere il discorso di De Laurentiis, stia leggendo qualche nostro amico, un po' sia nervoso per questo inizio di stagione, cioè teme che deve mettere mano a una situazione alla quale sperava di non mettere mano, cioè Allegri.
3: Sì, per ora penso che non lo farà, però il Napoli è veramente partito male ed è figlio del suo mercato, il Napoli che non ha avuto idee nuove dal mercato e non ha idee nuove in campo. È una squadra molto, molto brutta da vedere oggettivamente in questa via di stagione. Penso sia la più brutta della Serie A da vedere.
1: Direi di sì. Allora, a Porta il flop, detto che stiamo parlando di 5 giornate, che ieri l'ho fatto anche sull'altra emittente, qualcuno diceva sì, però è irrispettoso dopo 5 partite che vuoi vedere, ma uno gioca anche un pochettino, non è che bisogna anche alleggerire un po', e soprattutto possono essere i flop che adesso andrà a indicare Ivan Cardia, quei giocatori che magari nel percorso possono diventare... possono invertire la loro rotta e entrare nella squadra dei top, no? Perché no?
3: Sì,
1: allora, il portiere top, flop, pardon, di questa inizio stagione, chi è?
3: È difficile non andare su Muric del Sassuolo. È tante difficoltà. Anche Skorupski non mi è piaciuto, anche Pepo Martinez dell'Inter.
1: Meret e Milinkovic? Per restare in chiama Napoli?
3: Sì, no, secondo me non proprio a livello di, diciamo, di flop, non entusiasmato.
1: Non ti hanno entusiasmato, però non significa che sono nei flop. Quindi me ne devi scegliere uno però di portiere.
3: Muric
1: del Sassuolo, Muric. Tra i pali. Poi vediamo questa squadra quanti punti farebbe in Serie A. Il modulo sempre 4-3-3. Modulo sempre 4-3-3?
3: Il modulo sempre 4-3-3, vabbè, dai, ah. Sì, perché no, teniamocelo.
1: Vuoi cambiarlo?
3: No, non lo so, non ci ho pensato, il 4-3-3 così si è circolato ieri, va bene
1: il 4-3-3. Allora, laterale a destra, il flop di questo inizio stagione.
3: Laterale, ovviamente io non andiamo pescando, diciamo, nelle troppo e sempre nelle retrovie, chi potrei dire, ma lo schieriamo un po' fuori ruolo, sai che qua è difficile.
1: Guarda, ti mai... posso venire incontro io?
3: Sì, ma tanto, ma dimmi, c'ho l'idea.
1: Allora, secondo me uno che ha cominciato così e così è proprio Calulu.
3: Che ci può stare?
1: Perché non mi è sembrato quello più in forma della Juventus in questa prima parte. Da laterale destro ha lasciato molto a desiderare, anche col Sassuolo male, non è entrato nei giri, quindi potremmo indicare anche lui per non saperne leggere né scrivere sul laterale destro.
3: Sì, l'unico problema è che poi il laterale sinistro è della stessa squadra.
1: Ah, cambiato? Chi è?
3: Dai.
1: Però è infortunato, dai, possiamo scegliere.
3: Allora
1: sceglimene un altro, sì. A destra, dai, sceglimene un altro a destra.
3: No, vabbè, è cambiato, infortunato, però onestamente.
1: No, ma condivido male. Stagione...
3: Ma uno totalmente fuori dal progetto, che è rimasto per sbaglio. Cambiato, non sbaglio suo, ma sbaglio perché andava. Mettiamo Dodò a destra, dai.
1: Dodò a destra, perfetto.
3: Fuori dal progetto. Ti potrei mettere sia Dodò sia Joao Mario, perché la Fiorentina non mi sono piaciuti nessuno dei due, ecco.
1: Ok, quindi nessuno. Guarda che
3: poco che hanno giocato.
1: Vedi com'è più complicato fare la formazione dei flop rispetto che è quella dei top.
3: Certo,
1: è complicato,
3: sì,
1: perché
3: certo.
1: Sono di più quelli che hanno floppato. Quindi Dodò a destra, Cambiaso a sinistra,
3: sì.
1: Giusto? La coppia centrale flop, fino ad ora.
3: Allora, Badiashil, anche se ha giocato 10 minuti,
1: sì,
3: però
1: sono bastati questi 10 minuti, direi.
3: sì, sono bastati capire. Decisamente. Sì, perché poi Napoli ha fatto due acquisti, uno bene, ragazzo, Favasulli, giovane, l'altro è l'acquisto più importante del mercato del Napoli, 10 minuti e neanche particolarmente entusiasmanti, quindi per me ci deve essere per forza Badiashil, e non so se rimanere in casa Fiorentina con Vieri, che però è un ragazzo giovane, però resta in casa Fiorentina con Dragusin,
1: troppo cattivo, bravo, perché anche Dragusin devo dire male. Senti, dell'Inter nessuno, la difesa così e così, tra l'altro tra i portieri potevamo anche mettere Martinez.
3: Sì, l'ho citato, menzione d'onore, per me Martinez.
1: Come citazione d'onore, giusto. No, però sono d'accordo su Dragusin, mi è sembrato un po'... Sai che cosa ha pagato soprattutto la sfida contro la Roma? Male. quindi
3: sì, molto male. No, dell'Inter cioè uno secondo me può dire Stones, ma non per il rendimento, perché secondo me non ha giocato male, per il fatto che il dubbio era quanto gioca, si infortuna e si è già infortunato, quindi però insomma, quando ha giocato secondo me non è stato da buttare via, ecco, onestamente.
1: Dalla regia ci segnalano come centrale anche Østigard.
3: Anche Østigard, è vero, anche Østigard, sì, me l'aspettavo un po', tutti mi aspettavo meglio da quella a Genova.
1: Perfetto, infatti. Che ti dirò, Østigard a me come difensore non dispiaceva, no? Cioè a un certo punto io dicevo, ma sai, questo è uno che tutto sommato è bravo. Poi parlandone con mio cognato, che è tifosissimo del Napoli, ovviamente, io sono circondato e quindi è così, mi disse, guarda che Østigard fa tanto casino a un certo punto, cioè soprattutto ci sono dei momenti in cui si spegne e quando si spegne è un disastro. L'ho guardato meglio e oggettivamente anche poi al Mondiale ha fatto delle belle partite, però ci sono dei momenti in cui veramente si spegne come se non ci fosse, quindi va bene anche Østigard così. I tre di centrocampo.
3: I tre di centrocampo per me sono quasi...
1: Vabbè, flop minus lo metto, possiamo mettere tranquillamente.
3: Vedi che bella, perché io non l'avrei messo, cioè nel senso
1: che tu dici comunque un gol e un assist l'ha fatto, quindi ha portato a casa qualcosa
3: e poi lo devo tirar su perché l'ho comprato al fantacalcio a uno, dicendo che
1: a uno? Se non è...
3: vabbè, quanto lo vuoi prendere? Anzi, l'ho preso,
1: non glielo diremo.
3: No, a Tà della Fiorentina sempre, perché
1: bravo, sembrava un grande arrivo.
3: Male, che sì, dell'Atalanta,
1: sì, fuori forma per adesso,
3: nulla da rimpiangere rispetto a come è andata. E il terzo,
1: ti suggeriscono Frendrup dalla regia, non so se,
3: ma ci può stare Frendrup, però
1: io ci posso mettere anche chissà.
3: Io anche chissà ci volevo mettere.
1: Sto pensando anche al gol divorato contro l'Inter, che pesa tantissimo, ma al rendimento in generale, se vogliamo restare. Anghissà è stato un po' un flop in questo momento.
3: Sì, io ci metto Anghissà.
1: Dai, Anghissà.
3: Anche perché poi preferisco mettere qualcuno delle big, non
1: sì,
3: per
1: sì,
3: niente.
1: Sì, sì, sai. Sì, sì, perché sennò poi sembra di sparare, cioè, chiaramente chi ha giocatori di maggior valore.
3: No, nel Venezia.
1: Bravo, cioè il flop è fondamentalmente quel giocatore dal quale ti aspetti tanto, le grandi squadre hanno giocatori su cui hanno investito, dalle quali ti aspetti tanto, e quindi quando non rendono è più facile che siano delle grandi squadre i flop. I tre davanti.
3: Beh, uno c'è un carro che non si è capito se cammina o non cammina, però insomma ha iniziato Colomani a fare qualche movimento. Eh sì, Colomani. Colomani comunque un giocatore che la Juve insegue da 3 anni,
1: no, che ha pagato anche,
3: che si è pagato tanto, che in campionato non ha ancora segnato. L'ultima partita a me è piaciuta, però signori, insomma, da uno che la Juve veramente secondo me Colomani è stato troppo inseguito dalla Juve per quello che è, cioè un buon giocatore non si meritava 3 anni di corteggiamento furioso, ecco. Però vediamo, poi ci può smentire, può essere un top del campionato. Poi ti direi, in questo caso uno di una piccola lo metto, perché comunque il Venezia ha speso 17 milioni di euro per Acor Adams, per una squadra non grande è un investimento che va ripagato, e finora francamente ho visto troppo poco per giustificare un investimento di quel tipo. E sul terzo c'è sono un po' indeciso tra Pinamonti, però gli darei un po' di tempo, anche Krstović secondo me potrebbe
1: sì,
3: meritarselo.
1: Sì, sì, onestamente sì, quindi devi fare una scelta, però, perché abbiamo Colomani. Abbiamo
3: titolare fisso Adams,
1: e onestamente sì, quindi devi fare una scelta, però, perché abbiamo Colomani,
3: titolare fisso Adams,

0: indeciso tra due, che tra l'altro
1: si sono susseguiti.
0: Che si sono susseguiti, di cui uno disse una volta: se faccio un nome qua viene giù
1: tutto,
0: se
1: uno non vince ci sarà un motivo.
0: Esatto, due che stanno in categorie.
1: Ma indovino alte. Con uno.
0: Quindi non so, tra Allegri e Sarri, a parte il scherzo, così facciamo capire anche agli ascoltatori meno attenti, tosta tra Allegri e Sarri, diciamo più Allegri, perché comunque il Napoli può non esserci, Napoli di Conte può non averci entusiasmato, però poi ha fatto primo e secondo posto, quindi bello o brutto, arrivava lì. Il Napoli di Allegri, secondo me, se fa quinto posto è già tanto per come è partito, quindi forse più Allegri. Però anche Sarri molto, molto,
1: guarda,
0: molto
1: che
0: male.
1: È proprio male. Infatti, secondo me, più Sarri che Allegri, però se la giocano in questo inizio di stagione. Anche qui, chiaramente, per esempio, il nostro Andreone suggerisce De Rossi, però va detto anche che hanno smontato una squadra il giorno prima che cominciasse il mercato, quindi qualche difficoltà in più De Rossi l'ha avuta. Però c'è anche un nostro amico che ti chiede: tu che cosa ne pensa, Ivan, di De Rossi? Forse lanciato troppo presto oppure solo un periodo, ti chiedono.
0: Allora, a me purtroppo, cioè non purtroppo, nel senso, De Rossi a me piace come parla, a me piace troppo come ragiona, quello che dice, quindi faccio fatica a dire che non mi piace l'allenatore, perché credo che sia una persona che ha idee giuste e che le esprime anche bene, e non è una cosa scontata. Io con De Rossi, quando lo sento parlare, mi trovo molto molto spesso d'accordo, quindi faccio fatica a dire che non mi piace. Come allenatore, secondo me, deve ancora sistemare delle cose. Per me è un allenatore interessante e che comunque è anche intelligente, perché sì, è ovvio che è partito in alto rispetto ai suoi colleghi, però sta cercando di fare dei passi più o meno giusti. Alla Roma non disse no, perché non poteva dire di no alla Roma, e quello era ovviamente un passo più lungo della gamba. L'anno scorso non mi è dispiaciuto, quest'anno è vero è partito male, però come hai detto tu, insomma, la squadra l'hanno smontata, c'è anche qualche questione con la dirigenza. Quest'estate a Genova, insomma, hanno avuto molto da ridire sulla presenza di Rad Van Raat, che è un dirigente sempre presente al campo d'allenamento, quindi c'è anche qualche questione interna che un po' sta frenando il Genoa. Deve invertire la rotta, quindi io, per me, almeno è un allenatore che piace. Poi noi siamo allegriani dentro, siamo più allegriani di Allegri, dico io, ma penso anche tu, cioè Conte è il risultato.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, sì. Sono assolutamente allegriano, però
0: più di lui in questo momento, perché non si sta esprimendo bene. Però quindi a me Rossi piace. Poi siamo schiavi dei risultati,
1: ma è così
0: anche per Guardiola. Poi
1: ma è così anche per Fabregas, vedi che è andato a Napoli, a un certo punto ha messo la difesa a 5 e portarsi a casa il risultato, giustamente è un miglioramento che ha fatto anche Fabregas. Certo, De Zerbi invece è rimasto un po' indietro, poi ne parleremo di De Zerbi la prossima puntata, ce la dedichiamo domani a De Zerbi la puntata. Ciao Ivan!
0: Vabbè, ce ne possiamo parlare di Zerbi.
1: Domani ne parliamo. Domani
0: buon proseguimento.
1: Ciao Ivan Cardia, Sottomercato Web, noi ci fermiamo, al rientro avremo Alessandro Santarelli, poi lo scoprirete, a tra poco.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
2: C'è un nuovo sviluppo intanto nella diatriba tra Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati

0: I banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
1: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte, ha detto. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani. Troppo spesso, ha riferito, questa organizzazione appare impotente.
2: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
0: La cronaca: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: È atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha assicurato che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto col Colle, perché l'obiettivo è evitare classi ghetto. Sul contenuto del provvedimento al momento vige il massimo riserbo. Non c'è stato il preconsiglio dei ministri e diversi ministeri hanno fatto sapere di non aver avuto alcun tipo di anticipazione.
0: Damiano David e Dove Cameron si sposano oggi a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riservo. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale, affacciato su Piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense, che hanno scelto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì.
1: È tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste?
9: Ma resta un personaggio veramente straordinario, simpatico, umile, furbissimo e che aveva delle qualità non solo tecniche ma anche umane.
10: bello questo racconto di Antonello Valentini che si incrocia con il Mondiale, con Italia 90, con Maradona e con quello insomma che ha lasciato questo giocatore che, ripeto, ci rapì tutti nell'occasione di quel Mondiale. A proposito di quel Mondiale, mi piace anche farvi sentire il telecronista Bruno Longhi.
11: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: dicono che c'è, ma poteva non esserci, l'andava a prendere a casa, ovviamente fermo restando il traffico della Via del Mare. Santarelli, buongiorno.
1: Comunque tu ormai Marangio sei ossessionato.
0: Ma mi trovo sempre bloccato.
1: Ti consiglio un elicottero.
0: Sì, tra poco secondo me
1: ce n'è. Drone, o un drone.
0: Un drone è troppo leggero per sostenere il mio peso.
1: Le ultime notizie, insomma, ci vogliono antiladroni i russi, hai visto?
0: Ho capito, bisogna prestare. Manca solo quello,
1: così, alla leggera, cioè, e tu voglia mandare i droni dal mare.
0: Manca solo quello. Senti, a proposito di droni, non c'entrano i droni. Passare da Malagò a Galiani, che segnale sarebbe?
1: Ma stavo leggendo, sai, Galiani è stato uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano, è stato presidente di Lega. A Galiani sono legati, secondo me, anche al di là poi dei risultati che ha ottenuto con il Milan, però sono legati tante situazioni importanti del calcio italiano. Però come segnale, io non sono un fan di Malagò, lo sai, però come segnale sarebbe un segnale di caos totale, Vincenzo, che poi in realtà c'è. Ma insomma è tutto quello di cui non ha bisogno il calcio italiano in questo momento, però non mi sorprendo e sono pronto a tutto. Insomma, tanto ho visto che oggi Gravina era con Buffon insieme a parlare in una cittadina abruzzese. Vedi, certi amori poi non finiscono.
0: Quindi tu dici non era solo una questione di, tra virgolette, rapporti di lavoro?
1: Ma un po' colpito, perché erano per una cosa... per insegnare, insomma, per portare la cultura del calcio nelle scuole, bellissimo, però Buffon e Gravina insieme, vabbè,
0: non ti convince tantissimo.
1: No,
0: senti,
1: no.
0: Facciamo sto giochino,
1: giochino erotico, facciamo?
0: No, quello lo fa, te lo lascio con Maiocca e con Rossi insieme, che ti aspettano, ti divertirai. Sì. Allora, andiamo ad analizzare il rendimento delle prime, vogliamo dire, 8, visto, anzi facciamo 9, ci mettiamo anche il Napoli in campionato. Sì. Roma, pro e contro e proiezioni tue sul campionato della Roma.
1: Ma Roma, il pro sono di una squadra che secondo me sta esprimendo il miglior calcio in Italia in questo momento, ha trovato una quadratura importante. I contro sono che deve abituarsi, ora che comincerà la stagione sul serio, a gestire le forze per giocare ogni 3 giorni. Proiezione mia, lo sai, campione d'Italia.
0: Ok, quindi per te proprio campione d'Italia, oramai senza se, senza ma, non ti aspetti neanche un calo da loro.
1: Ti ho detto la gestione dei 3 giorni, però io credo che, siccome Gasperini è uno, d'altra parte ho letto sul Corriere dello Sport, ho detto io che è esultato perché i suoi sono tornati dalla nazionale, cioè per dire che lui non ce l'ha voluto mandare, ripeto, scrive il Corriere dello Sport, non io. Secondo me a un certo punto Gasperini farà una scelta logica, tanto la Roma sì, può vincere lo scudetto ma non la Champions, e quindi secondo me mollerà da una parte. D'altra parte l'ha fatto l'Inter l'anno scorso uscendo col Bodø/Glimt, quindi è ancora più giustificata la Roma nel farlo.
0: Ok, Inter, pro e contro e proiezioni di questa stagione. Ci metto anche la Champions.
1: I pro sono una squadra che onestamente impressiona. A me a Roma ha impressionato, nel senso che è un bruttissimo primo tempo, ma poi quando ha deciso di accelerare ha pareggiato la partita e secondo me se durava anche 10 minuti la vinceva pure. I contro sono una fase difensiva totalmente ballerina, dal portiere che sì, con la Roma fa una grande parata su male, mi sembra, ma il pallone gli sbatte sulla faccia casualmente e prendono troppi gol. E poi il contro è che, al contrario dell'anno scorso, l'Inter non potrà mollare la Champions, altrimenti il giochino fino al confine insomma comincerebbe a essere anche per l'Inter. Quindi il contro è questo, proiezione seconda in campionato e Champions credo almeno fine ai quarti,
0: quindi sì. Un passettino indietro però lo vedi rispetto all'anno scorso.
1: Sì, secondo me quest'anno l'Inter fa un passo indietro, potrebbe vincere la Coppa Italia, però perché rimane più forte della Roma complessivamente, ma la Roma in questo momento ha qualcosa di più anche a livello di fame, secondo me.
0: E di rivalsa, perché magari può essere, esatto, l'anno giusto per lo scudetto. La fame da questo punto di vista fa,
1: esatto,
0: tutta la differenza del mondo. L'inaspettata Lazio, per la quale io ci tengo a precisare, tu l'avevi detto, questo è l'anno in cui rischia la retrocessione, invece è terza.
1: Sì.
0: Anzi, è prima, vero. In teoria è prima.
1: Non mi nascondo, mi ha sorpreso molto, anche perché sai che io stimo tantissimo Gattuso come persona, ma non come allenatore. Ha espresso anche un bel calcio, perché devo dire la verità, mi ha divertito vedere la Lazio, ho visto veramente tutte. Però si sgonfierà, come è normale che sia. I pro sono che ha tutto da guadagnare e niente da perdere. I contro sono un ambiente difficile, e lo sai che io sto dalla parte dei tifosi, e anzi continuo a fargli un applauso a loro, un po' meno a quelli che vanno allo stadio, ma ci mancherebbe altro, una mia opinione. E i contro sono poi oggettivamente una squadra che ha affrontato fino a questo momento squadre di media bassa classifica e ci sono fatta per il Milan. Proiezione è un po' più difficile, tra il decimo posto e la soglia della conference, però credo più sul decimo.
0: Decimo e soglie della conference, però pensi più decimo, quindi immagini un crollo,
1: sì,
0: a un certo,
1: sì,
0: punto, diciamo.
1: Sì, sì.
0: Che può arrivare perché quando, diciamo, il gioco si fa duro può venire meno un po'
1: il livello. L'hai visto con il Milan, no? Cioè, hanno fatto un grande primo tempo, meritavano forse anche il 3-0, però poi quando il Milan ha deciso di metterci a giocare, la Lazio non ha più superato a metà campo.
0: Cagliari, grande sorpresa di questo inizio stagione, anche se diventa sorpresa se si sottovaluta quello che è stato il lavoro fatto da Pisacane anche l'anno scorso. Hanno dovuto gestire la questione Sebastiano Esposito quest'estate, tutto risistemato. È un Cagliari che va e che affronterà la Juventus al ritorno alle ostilità dopo la pausa per le nazionali. Che cosa crollerà, non crollerà? Può essere la sorpresa, può essere una squadra che addirittura può ambire a un posto in conference. Che cammino ti aspetti dal Cagliari e soprattutto se ti sorprende?
1: Allora, i pro sono un entusiasmo iniziale e una quadratura del cerchio alla quale non avrei creduto. I contro sono chiaramente una squadra costruita per salvarsi. Sulle proiezioni, Vincenzo, io, sai, quante squadre abbiamo visto partire a sprombattuto e poi addirittura retrocedere? Ora il Cagliari non retrocede, però tanto poi ci arriverai. Ti faccio l'esempio del Frosinone di Francesco. Il Frosinone di Francesco 3 anni fa quasi gira al girone di andata in zona Europa. Quindi secondo me il Cagliari non deve commettere l'errore di sentirsi forte. Il Cagliari è una buona squadra che può ambire, così ti dico, la proiezione tra il decimo e il quattordicesimo posto, quindi una salvezza tranquilla, però non si deve specchiare. Questo potrebbe essere l'errore più grave che potrebbe commettere.
0: Chissà che non senta i tuoi consigli, Pisacane, ma sono sicuro che veramente ci potrebbe stupire tanto il Cagliari quest'anno. Milan di Amorim, qua si è capito poco, nel senso che da un lato ha ragione lui quando dice sì, in fondo abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, però siamo lì, 11 punti, potevamo vincere anche contro la Juventus a casa loro, cominciata male sicuramente l'Europa League, sottovalutato il Basilea, ma lui è abbastanza tranquillo. Credi che possa dare in proiezione un segnale di crescita al Milan in questa stagione?
1: Hai detto una cosa giusta, si è capito poco. Io zero, se chiedo la verità zero, perché allora Europa League il Milan perde con il Benfica e perde una partita, sì, sottovalutata, perché fa molto turnover e non era il caso secondo me, perché andavi a affrontare forse una delle squadre più forti dell'Europa League. E in campionato, Vincenzo, io il Milan penso che le viste tutte, sì, tutte tranne il Lecce. Io ti dico che almeno in un paio di occasioni Amorim ha clamorosamente sbagliato la formazione. Penso alla partita con la Lazio, dove l'ha totalmente sbagliata, e penso in parte anche alla partita col Venezia, che poi ha vinto. L'unica cosa che ti dico è che un allenatore che viene da un altro campionato con un'altra filosofia, sinceramente un minimo di tempo glielo do. I pro credo che possa solo migliorare. I contro non hanno attaccanti, perché praticamente c'è Ramos e poi c'è Camarda, che però non vede mai il campo.
0: E Ramos che ha deluso fino adesso.
1: Che non segna, cioè ha segnato un gol col Venezia ma non segna. La proiezione è molto difficile, Vincenzo.
0: È complicata.
1: È molto difficile. Io allora mi sento dire non la vedo in lotta per lo scudetto. Tra il quarto e il sesto posto.
0: Quarto, sesto posto, peraltro insomma già si è espresso.
1: Però aspetta, aggiungo, come dirò per la Juve, con un percorso importante che deve fare in Europa League.
0: Esatto, esatto, e quella deve cercare quantomeno di arrivare in finale e giocarsi la vittoria di questa finale. Dopodiché però lo stesso Amorim ha detto questa formazione forse non è per quello che voglio fare io, e quello stride un po' con una continuità, no, che puoi dare al tuo progetto.
1: Non ho capito cosa voleva. Forse voleva un attaccante in più e c'ha ragione, ma se c'è una cosa da quale non si può lamentare Amorim è che comunque la squadra ha costruita lui, perché il direttore sportivo, te sai chi è il direttore sportivo del Milan?
0: Bella domanda.
1: No, cioè c'è ma non lo conosciamo, certo. No? Quindi cioè, per cui l'ha costruita lui con Mendes. Io la cosa che veramente non capisco è la sottovalutazione del reparto offensivo, perché tu hai Gonzalo Ramos, hai fatto un grandissimo investimento e poi sei Camarda. Sì, è vero, hai una batteria di trequartisti, seconde punte, penso a Pulisic, penso al nuovo ruolo di Rabiot che ha già segnato due gol, però lì secondo me senza un attaccante di riferimento, cioè se Ramos stecca o si fa male giocano con Camarda titolare.
0: Questo è sicuramente, diciamo, un limite che va considerato alla lunga all'interno di un campionato. Alle spalle della Milan non c'è ancora la Juventus, anzi c'è la Juventus, ma mettiamoci prima il Frosinone, che la Juventus ha battuto a domicilio nella prima gara di campionato, ma il quale Frosinone poi con Sino Alvini si è messo subito in carreggiata, è andato a battere intanto la Fiorentina 3-0 a domicilio, ha battuto il Como 2-0, di fatto il Frosinone ha battuto due di quelle che erano le otto sorelle, no, una di queste, il Como, è addirittura una che immaginiamo tra le prime tre posizioni a fine anno. La Fiorentina nell'anno del centenario, dopo un mercato clamoroso eccetera eccetera, ha battuto a domicilio 3-0. Dove può arrivare questo Frosinone?
1: Allora, io il Frosinone l'ho visto dal vivo la prima giornata di campionato e poi ho visto, secondo me, quella che è al momento la partita più bella del campionato, Frosinone-Como. È una squadra che sta seguendo alla perfezione la filosofia del suo allenatore, che a me peraltro piace molto, anche se a Cremona aveva fatto male, ma capita, era tra l'altro la prima esperienza in Serie A. Però anche qui, Vincenzo, mi verrebbe da farti il discorso del Cagliari. E anzi, aggiungo, rispetto al Cagliari, tecnicamente secondo me il Frosinone ha qualcosa in più. Però, sì, perché il Giorgione è forte.
0: Giorgione è forte, sì, l'abbiamo messo anche tra i possibili colpi a sorpresa di questa stagione.
1: Raimondo è forte, l'austriaco che hanno preso è forte.
0: Parmisani.
1: Una bella squadra. Parmigiani è un mostro. Però sai, il Frosinone peraltro ha proprio, no, l'esperienza di quel Frosinone di Francesco, che forse, senti che ti dico, Vincenzo, è ancora più forte. Deve fare tesoro delle esperienze già avute
0: e giocarsela molto dal punto di vista tattico e di intelligenza nel non perdersi per strada.
1: Esatto.
0: Ed evitare un'intervista
1: però,
0: in un emittente.
1: Proiezione, sì, te la metto come il Cagliari, sì, una salvezza relativamente comoda, ma deve stare molto attenta. I pro sono l'entusiasmo e una macchina rodata, perché poi ci sono molti dei giocatori che erano in Serie B, e di contro sono una rosa non profondissima e che comunque potrebbe piano piano perdere colpi.
0: Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per il Frosinone, esattamente come la Juventus, che parte bene proprio a Frosinone, che prosegue in maniera coerente battendo in casa il Parma, che poi però pareggia, inciampa in casa col Milan al primo ostacolo, poteva addirittura perdere, poi Gatti, giocatore fuori dalla rosa, o comunque che era in procinto di partire, resta e ti risolve la partita dei minuti finali. Poi perde senza trovare la reazione che ci si aspettava in casa del Sassuolo in maniera rovinosa, ma che poi si rialza e vince in maniera estremamente convincente una settimana dopo a Bergamo con l'Atalanta di Sarri. Quanti margini di miglioramento ha ancora questa Juventus? Quante posizioni può scalare? E cosa manca?
1: Ma mi verrebbe Vincenzo di fare un po' il discorso che abbiamo fatto con il Milan, con la differenza che chiaramente della Juventus conosciamo molto di più. Ci sono tante incognite. Intanto, vabbè, la girandola clamorosa di infortuni che comunque ha privato Spalletti di tanti giocatori importanti, su tutti il Diz, ma anche Locatelli. Però potrebbe aver trovato, per esempio, l'equilibrio nel centrocampo con Sarra. Ora noi lo giudichiamo dopo una partita e mezzo, però ha iniziato veramente bene. E poi, come diciamo per il Milan, c'è anche qui l'incognita attacco, perché l'attacco ad oggi, se vai a vedere le singole partite dei singoli centravanti in campionato, 5 partite, 0 gol. E quindi questo è un altro aspetto dove dovrà essere bravo Spalletti a trovare delle alternative. Le proiezioni, io qui ti faccio un copia e incolla del Milan, Vincenzo.
0: Deve vincere l'Europa o quanto
1: deve arrivare in finale Europa League e campionato quarto sesto posto. Detto che poi bisogna anche capire il como,
0: Faccio un po' se ci arrivi.
1: Allora ti dico quarto sesto posto e poi arriviamo al resto.
0: 3 vittorie, 1 pari, 1 sconfitta anche per il Como, 10 punti così come la Juventus, parte così e così in una partita complicata all'esordio in stagione, ma dimostrando comunque di avere grandi qualità lo stesso, perché il pareggio a casa dell'Udinese era anche da mettere eventualmente in conto, visto che comunque parliamo di una squadra l'Udinese ostica per tutti, che ha messo in difficoltà anche l'Inter a domicilio. Poi però 3 vittorie convincenti, in più in mezzo quella estremamente convincente in Champions League contro il Lipsia, la sconfitta appunto contro il Frosinone, che ci può stare. Però è un Como che sembra più cresciuto, è andato a vincere anche a domicilio a Napoli peraltro. Dove può arrivare? Quanti margini di miglioramento ha ancora e che cosa ti aspetti a questo punto? Cioè, sarà una delle prime 3?
1: Allora, anche del Como penso di aver visto quasi tutte le partite. Per esempio, la partita con l'Udinese, che tutti noi abbiamo detto, l'ha detto correttamente ora Vincenzo, con l'Udinese ci sta. Sì, però è anche l'Udinese che poi non ha iniziato benissimo il campionato. Io l'ho vista quella partita, il Como la poteva perdere. E l'Udinese poi, andando avanti, qualche punto per strada l'ha perso, anzi qualcosa più di qualche punto. Poi ho visto la partita a Napoli il Como mi ha impressionato, perché ha vinto una partita a suo piacimento e lì ho pensato il Como va, e poi però lascia perdere la Champions, perché dici che c'entra lascia perdere perché lì comunque ha affrontato una squadra non da Champions, l'entusiasmo e tutto sono stati bravissimi. Il Parma l'ha gestito e l'ha battuto da grande squadra, però non mi aspettavo la caduta a Frosinone, Vincenzo. Per quanto il Como abbia fatto la partita, perché l'ha fatta, però se non annullano quel gol a Raimondo, che era un gol regolarissimo, finisce in goleada, E allora voglio capire, alla ripresa affronteranno la Roma, il Como a cosa può ambire. Perché io, se mi chiedi i pro, una squadra che si conosce, con degli innesti importanti e un allenatore top. I contro li voglio capire, Vincenzo, perché secondo me il Como è una squadra che può ambire allo scudetto. Poi la mia proiezione, lo sai, è la Roma. Però ti dico che il Como insieme all'Inter, le nostre sono proiezioni,
0: sì.
1: Ma è chiaro che oggi, se mi dici quali sono le 3 squadre che possono vincere il campionato, io ti dico Roma, Inter e Como.
0: Roma, Inter però, e Como sono quelle 3, sì.
1: Mentre su Roma e Inter ci metto la mano sul fuoco, che possono lottare per lo scudetto, il Como, questa sconfitta di Frosinone mi ha impressionato, Vincenzo, ti dico la verità. Quindi vuol dire tutto e vuol dire niente, però adesso vediamo come riparte il Como. Perciò proiezione ti dico primo, quarto posto, e Champions, tutto quello che viene è tutto riguadagnato.
0: Chiudiamo allungando questa analisi di prima, le prime nove della Serie A dopo la prima sosta lunga che ci sarà, con il Napoli di Massimiliano Allegri, e poi magari mi dice anche due paroline al volo sullo sfogo di De Laurentiis, che ieri ha toccato tutto e tutti.
1: Sì.
0: Che magari è collegato anche all'avvio del Napoli, che l'ho visto un po' nervoso.
1: Parto dalla squadra. Delusione, sinceramente non mi aspettavo così. Mi sembra che anche dentro lo spogliatoio ci sia qualche piccolo problema, anzi mi verrebbe da dire qualche serio problema. Anche lì, per carità, gli infortuni, però mi pare che Allegri stia facendo molta più fatica di quello che potevamo immaginare. A Firenze io l'ho vista la partita, per carità, la poteva anche vincere, è stata sfortunata per quella deviazione, ma è altrettanto vero che la Fiorentina nel primo tempo prende due traversi. Quindi i pro, Vincenzo, ne vedo pochi in questo momento. Mi verrebbe da dirti che possono migliorare. I contro, mi viene da dirti un ambiente che non ha mai gradito questo allenatore, una squadra che forse ha la pancia un po' piena e delle ambizioni che devono essere rispettate, ma non so se in questo momento il Napoli le può rispettare. Proiezioni?
0: Duro, perché
1: ultimo posto Champions,
0: ma nel senso che glielo auguri o che pensi sia raggiungibile?
1: No, penso che sia raggiungibile, quarto, sesto posto. Però ti dico anche un'altra cosa, Vincenzo, e poi vengo a De Laurentiis. Io in questo senso non scommetterei un euro sull'arrivo di Allegri a fine stagione.
0: Attenzione, è sganciato la bomba, quindi per te potrebbe saltare. A quel punto ti aspetti chi? Simone Inzaghi?
1: Anche Thiago Motta.
0: Thiago Motta, Simone Inzaghi. Questo è il pensiero di Santarelli. Che sulle parole di De Laurentiis come se la cava? Troppe invasioni di campo. Io ho detto così all'inizio. Cioè nel senso, poi se uno invade il suo campo, voglio vedere come avrebbe risposto. Perché magari possono essere stati anche dei pensieri, in particolare su Cardinale.
1: Io ho la sensazione, Vincenzo, che ogni tanto De Laurentiis, mettiamola così, si lascia un po' troppo andare, perde il controllo. Intanto ci dovrebbe spiegare la storia che lui ha vinto senza imbrogliare. Sì, e la vicenda Osimhen, come la ricordiamo?
0: No, ma poi ci vogliono le prove per dire che una persona vince imbrogliando, no?
1: Uno. Ma poi come ci deve ancora spiegare la vicenda Osimhen? Che quella tanto chiara non mi sembra. Uno. Due. È inutile che lui alzi i polveroni per cercare di nascondere la polvere che ha sotto il tappeto. Pensasse alla polvere che ha sotto il tappeto, perché tra l'altro mi pare che ci sia una contestazione continua da parte della curva di Napoli,
0: sì,
1: no?
0: Per questione di ieri lui, festa del centenario e altro.
1: Che io me la sono vista la conferenza stampa di De Laurentiis tutta. Io credo che De Laurentiis adesso, altro che contestazione dopo quello che ha detto sulle curve in generale, anche lì non mi piace quando si generalizza,
0: No, certo.
1: Perché lui ha detto che le curve sono in mano alla mafia, all'Andrangheta e alla Camorra. L'ha detto lui,
0: Lo so.
1: L'ha detto lui. Quindi pensasse intanto alla sua, semmai, e gestisse la sua. Quando parla di Cardinale, aspetta, perché
0: Spalletti.
1: Poi tu mi inviti a nozze, sì, ora arrivo anche a Spalletti, perché poi io ricordo una foto fatta da lui l'anno dello scudetto con tutti i rappresentanti della curva di Napoli,
0: la ricordo bene quella foto. Pace fatta. Dopo gli
1: allora la Camorra non c'era più? O l'Andrangheta o la mafia non c'era più? Su Spalletti, anche qua, un bel tacere sarebbe stato migliore.
0: Più elegante.
1: Perché lui cita la vicenda Totti, ma non si deve dimenticare che Spalletti gli ha fatto vincere uno scudetto. No, mi sembra che De Laurentiis era, ce lo diciamo, Vincenzo, stranamente silenzioso. Adesso abbiamo capito perché.
0: Si è tenuto tutto per questi botti, diciamo, di prima pausa. Santa grazie, ci ritroviamo più tardi qua. Alessandro Santarelli.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Ci fermiamo, al ritorno Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Una Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove libere a Baku, ma per una volta non è la numero 12 di Kimi Antonelli. Un problema tecnico di natura idraulica ha costretto il leader italiano del mondiale ad arrestare la sua monoposto lungo la pista poco prima della metà di una sessione che ha visto l'altro pilota delle Frecce d'Argento, George Russell, mettere a segno il miglior tempo in 1 minuto 45 secondi e 387 millesimi. Secondo tempo per Verstappen, seconda fila virtuale tutta Ferrari grazie al terzo tempo di Leclerc e al quarto di Hamilton. Fumo e fiamme dalla Williams di Sainz, che nel finale però riparte alle 14 la seconda sessione. Calcio, tornano in campo le nazionali, archiviata la lunga estate del mondiale con la Spagna che ha sollevato per la seconda volta il trofeo. È già tempo di ripartire con la Nations League. 3 settimane di pausa dal campionato. Si parte oggi con la prima giornata e già diversi incroci da seguire con attenzione, tra cui Olanda-Germania. Riflettori puntati anche sulla Norvegia di Haaland contro la Danimarca di Højlund. In campo anche il Portogallo di Ronaldo di fronte il Galles. E domani tocca all'Italia. L'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra partirà dall'Olimpico di Roma. Subito un match impegnativo per il CT, c'è il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. Continassa chiusa, ma non per tutti in questi giorni di sosta del campionato. Mezza Juve in giro per il mondo con le nazionali e gli allenamenti sono sospesi. Da ieri Spalletti ha concesso 5 giorni liberi a Bremer, McKennie e a pochi esclusi dalle rispettive selezioni. Così alla Continassa fino a domani si vedranno solo i bianconeri alle prese con le terapie. Da Cambiaso, atteso in campo alla ripresa, a Colomboigny, fresco di intervento al dito della mano, fino ad alcuni dei lungodegenti, Cabal, Ekator, Boga, Thuram e Locatelli. Tennis, inizia bene lo swing asiatico per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu, grazie al successo sull'australiano Duckworth, numero 65 al mondo, con un doppio 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. La prima vittoria dopo 3 KO consecutivi per l'azzurro, che affronterà al secondo turno lo statunitense Brooks Bay. Avanza al secondo turno anche Federico Cina. Il palermitano, ripescato da Lucky Loser, ha superato l'argentino Carabelli con un netto 6-3-6-2. E in campo in questi minuti a Shenzhen l'Italia femminile, la squadra capitanata da Tatiana Garbin, che insegue il Tris in Billie Jean King Cup. Nel Final 8 dovrà superare come primo ostacolo le cinesi padrone di casa. Cocciaretto, la prima azzurra, scendere in campo di fronte Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, a seguire l'eventuale doppio tra Rani Paolini e Guo Zhang. In palio la semifinale con l'Ucraina, che ha superato il Belgio. Volley day after amaro per l'Italia guidata da Fefe De Giorgi dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale degli Europei 2026. Gli azzurri, vincitori delle ultime 2 edizioni dei mondiali, sono stati sconfitti a Torino al tie break dalla Finlandia, che invece troverà in semifinale i campioni olimpici della Francia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: adesso andiamo da Alain Valnegri. Alain, ciao, ben ritrovato.
1: Enzo, ciao, ciao, come stai?
0: Bene, bene, bene, dai, facciamoci questo giochino insieme. L'ho appena fatto con Alessandro Santarelli, lo voglio fare anche con te. Intanto ti chiedo, vabbè, lo facciamo sparso, anzi lo facciamo in ordine esattamente come abbiamo fatto per Santarelli. Le prime nove, proiezioni secondo Alain Valnegri e cosa manca per alle singole squadre. Allora, la Roma, che proiezione le dai? Può vincere lo scudetto, non può vincerlo, manca ancora qualcosa? Che cosa manca e che cosa ha guadagnato invece?
1: Beh, è presto, però finché non entriamo nel cuore della stagione, quando le squadre inizieranno a giocare ogni tre giorni, comunque è difficile capire bene come gestiranno quelle energie. La Roma, da quel che abbiamo visto fino adesso, è una squadra attrezzata per lottare per lo scudetto. Poi vedremo con il tempo, l'argomento che ti ho avanzato, capire anche come gestirà Gasperini i momenti delicati, perché sappiamo che lui comunque, quando non vince, quando le cose non vanno come vuole lui, a volte sulle emozioni perde qualcosa. Mi riferisco soprattutto al suo percorso a Bergamo. Però è proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, sta facendo un lavoro incredibile, la società comunque lo asseconda e la Roma non si deve porre limiti.
0: L'Inter invece è ancora la favorita, manca qualcosa? Tra l'altro si sta parlando in casa Inter di dare finalmente un po' di spazio a Provedel, può essere un po' una cura verso questa fragilità difensiva?
1: Penso che sarebbe ora. Penso che è il punto debole dell'Inter in questo inizio campionato. Lì bisogna trovare una soluzione. Ha un portiere comunque di esperienza che può gestire quel tipo di momenti. Adesso cosa manca all'Inter? Ma all'Inter gli manca la concentrazione, continuità nelle partite. Perché quando vuole comunque a Roma, cioè, non penso che a Roma quest'anno una squadra rimonterà due gol. Non lo vedo. L'Inter l'ha fatto perché ha quella forza, ha quella consapevolezza, ha questa capacità di andare a cambiare le sorti di una partita con la sua determinazione, con l'aggressività, con la sua esperienza, col suo blocco. Alla fine è un progetto comunque che dura da anni e comunque sono abituati a giocare assieme, sono giocatori, sono quasi tutti nazionali, internazionali, e questo fa la differenza.
0: Della Lazio abbiamo parlato a lungo e mi hai detto la tua, delle sorprese Cagliari e Frosinone anche, abbiamo approfondito tanto insieme perché comunque sono due squadre che hanno fatto vedere le cose forse più belle dal punto di vista tecnico, però ti chiedo, tra Cagliari e Frosinone chi è che rischia di più magari di a un certo punto avere un calo e quale delle due invece ha un progetto più collaudato che le può permettere comunque di fare un bel campionato?
1: Beh, penso che il Frosinone comunque ha già fatto quel tipo di inizio campionato e ha finito in Serie B con Di Francesco. Dunque vedremo se ha capito bene i suoi errori. Cagliari erano anni che non iniziava bene il campionato in questo modo, che altro. L'anno scorso ha avuto un vuoto di tre mesi il Cagliari, se ricordi bene. La società è stata brava comunque a dar fiducia a Pisacane e a partire da lì il Cagliari si è salvato con tranquillità e ha potuto programmare. Ha programmato bene la sua squadra, ha lavorato bene sul mercato, Pisacane ha le idee molto chiare, secondo me io ho più fiducia nel Cagliari rispetto al Frosinone. Forse il Frosinone vi diverte un po' di più per come gioca, però il Cagliari lo vedo più consistente rispetto al Frosinone. E anche ha avuto un altro calendario. Dunque vedremo, però dai, onore agli allenatori italiani. Albini comunque, uno che ha fatto comunque tanta gavetta delle serie minori, si sta portando le soddisfazioni che meritava, perché comunque non è la non ricordo, fu a Cremona, no? Dove fece difficoltà o... Mi ricordo se lo esonerarono alla fine campionato, non gli lasciarono fare la qua Cremona, sì, o non mi ricordo. Vabbè, però in modo di giocare, comunque gioca Sull'entusiasmo, sulle ali dell'entusiasmo, Frosinone. Vedremo come se Albini sa gestire questo, perché comunque è costato una retrocessione con Di Francesco 2 anni fa.
0: Assolutamente. Poi tra l'altro invece Milan, Amorim, ha vissuto diversi momenti in questa stagione. La domanda che ti faccio concreta sul Milan e su quella che può essere la sua proiezione naturalmente in questo campionato, se è tra le prime quattro, se può arrivare dritta in finale di Champions League, di Europa League, nonostante l'inizio sbagliato contro il Benfica, sei riuscita a dare un'identità precisa a questa squadra? Tu?
1: No, non ancora. Non ancora, però ha le idee chiare, ha le idee abbastanza chiare. Su come vuol giocare, sì. Su come vuol giocare, abbiamo visto una squadra che vuole essere protagonista, ti viene a pressare alto. Adesso sugli uomini che mette in campo, non ho ancora le idee molto chiare. Ha fatto troppo turnover, secondo me, in questo inizio campionato. E la partita col Benfica pesa, perché il Milan deve giocarsi la Europa League. È vero che è la prima, che comunque c'è modo di recuperare, eccetera, però anche nel rapporto con i tifosi, comunque vinci questa sfida. Cioè, una sfida comunque nobile. Cioè, sono state due finali tra Milan e Benfica in Coppa Campioni. Comunque non è una partitina. Lì forse ha sbagliato, però ha recuperato bene. Con Lecce ho visto un Milan dominante nelle idee, non ho visto un Lecce capace di creare pericoli o difficoltà al Milan, e su questo bisogna dare ragione a Amorim, che comunque ha saputo reagire dopo le tante critiche giustificatissime dopo il top contro il Benfica.
0: La Juventus non ti convince neanche qui ancora, oppure sei riuscito a capire,
1: non
0: c'è
1: mi
0: più
1: convince,
0: che altro
1: però
0: Spalletti
1: è lì,
0: a capire come deve migliorare,
1: però è lì la Juventus, Adesso vedremo come gestisce i giorni Sassuolo, se li possiamo definire così, perché con motivazioni, con un certo atteggiamento dall'inizio, la Juventus ha fatto bene, secondo me, dall'inizio campionato, non benissimo, però ha fatto bene, e ha ritrovato, comunque ha rivalorizzato dei calciatori che pesavano nel bilancio, mi riferisco a Douglas Luiz e a Nico soprattutto. E adesso bisogna andare a vincere un big match e lanciare il progetto. L'Europa League è partita benissimo, e poi bisogna capire anche l'attacco. Gran problema della Juve è il centravanti, perché il centravanti Colomani lo conosciamo, e fino adesso secondo me è stato un errore andare a prendere un calciatore e spendere così tanti soldi per un calciatore che non segna, e Voltemade si sta inserendo, ma Voltemade non è super bomber. La Juventus ha bisogno di un bomber d'aria, di rigore, uno che la butta dentro, perché la Juve crea, la Juve gioca con Spalletti. Cioè, rispetto alla Juve di Allegri stiamo vedendo comunque una squadra radicalmente differente, e su quello adesso bisogna lavorare, su centravanti, trovare l'uomo gol di questa squadra, perché secondo me manca ancora.
0: Sul Como anche più o meno abbiamo detto, ma ti chiedo se il passo falso col Frosinone è soltanto un passo falso a cui dare meriti al Frosinone, o se ridimensiona un po' la tua idea, la tua prospettiva sul Como.
1: Fa parte del processo di crescita. Le partite come andare a Frosinone, il Como forse non le ha prese con l'atteggiamento giusto, e lì ti fanno a fette in Serie A, e ben venga che torni la Serie A, dove comunque le squadre che lottano contro la B ti fanno a fette, perché comunque lì sarebbe comunque un chiaro esempio di una Serie A che torna ad essere competitiva. E sì, su quello il Como deve crescere. Sinceramente la squadra che pratica ha l'intenzione di fare il calcio più accademico in Serie A. Se la Roma è pure rock and roll gasperiniano, il Como è musica classica, e a volte gli interpreti non sono concentrati e comunque sbagliano corda, e l'armonia cade come a Frosinone. Però quel giorno ha comunque creato, non è che abbiamo visto un Como assente, la squadra è stata presente, e adesso Fabregas deve imparare a gestire anche il doppio impegno, certi ego nello spogliatoio, perché quando hai ambizione vai a cercare dei calciatori, prendi i calciatori che comunque hanno un altro ego rispetto a calciatori che arrivano dalla bio, calciatori che si vogliono far vedere in Serie A. E... il migliore esempio è Ken. Ken come gestirà Fabregas? Ken, perché comunque ha quel ballottaggio con Dubikas, Dubikas sta facendo benissimo e Ken dovrà sudarsi il posto, perché comunque non è che arriva e si è arrivato e si è preso subito il posto. Dunque curioso di vedere se Como riesce a diventare un po' più cattivo, un po' più cinico.
0: Credo che questo poi sia l'ulteriore step di crescita, sì, che deve fare il Como, e che secondo me farà, così come ha fatto uno step importante di crescita Fabregas, capendo anche l'importanza della fase difensiva. Del Napoli anche abbiamo a lungo parlato, però voglio intrecciarla. Oggi sono arrivate le parole, abbiamo letto le parole di Vincenzo Italiano, che era un po' l'alternativa nei piani di quest'estate a Massimiliano Allegri. Anzi, a un certo punto sembrava tutto fatto, prima di lasciare il Bologna, l'incontro con De Laurentiis. Poi nel frattempo Vincenzo Italiano si libera dal Bologna, in quel preciso momento non si è ancora capito il motivo. De Laurentiis chiude per Allegri, non si è capito il motivo, nel senso il voltafaccia Italiano, chiude per Allegri, porta Allegri, Italiano sbanda un po', non se l'aspettava, poi accetta il progetto Besiktas, dove è stato accolto bene, dove sta lavorando molto bene, dove sta provando a rivalorizzare giocatori come Vlahovic, come Miretti, anzi ha detto per me è il miglior giocatore che abbia allenato, l'aveva avuto anche alla Fiorentina, come sai bene. Probabilmente alla Juventus una serie di cose non lo hanno permesso di funzionare, però è contento, così magari un domani vincerà lo scudetto. Nel frattempo a Napoli si vive questa riflessione da parte di tanti colleghi: era Italiano l'uomo giusto? E con Allegri si può
1: rialzare? Ma che Italiano fosse l'uomo giusto, non, sinceramente non mi sbilancio. Io, a livello proprio di opinione personale, penso che comunque era uno dei profili che poteva combattere col progetto Napoli. Adesso a me sembra rivivere un Rudy Garcia bis. Da quando comunque è stato ufficiale ho preso sempre posizioni molto critiche in verso Allegri e non cambierò, perché comunque i fatti ci stanno dimostrando che ormai non si è aggiornato, e comunque da il suo ritorno alla Juve le sue squadre sono veramente noiose. Poca ambizione, sì, da Cortomuso, vinciamo 1-0, sì, va bene, però devi anche valutare anche come è cambiato il calcio, devi anche valutare dove vai, perché comunque Napoli ha vinto scudetti comunque convincendo. Cioè, lo scudetto con Spalletti fu spettacolare, con quello di Conte forse a livello estetico con qualcosa in meno, però era una squadra ambiziosa che entrava in campo, ti pressava, aveva il sangue negli occhi. Questa squadra è svogliata. Se tu guardi il Napoli e non guardi chi ha il pallone tra i piedi, non c'è nessuno che si muove, c'è una squadra statica, e su questo è l'allenatore che deve agire, che deve intervenire. Non è possibile di avere così tanta qualità. Il Napoli in rosa ha dei giocatori che hanno vinto 2 scudetti in 4 anni, non stiamo parlando di un progetto che bisogna rilanciare con dei nuovi calciatori, no, ha giocatori confermati il Napoli. Adesso sul collettivo mi manca qualcosa, sulla motivazione, sul modello di gioco, sul baricentro. Non vedo armonia tra lo spogliatoio e Allegri, anche quando segnano comunque con l'allenatore non vedo questa comunione. Con Conte c'era, e ti può piacere o no il modello di gioco, Conte crea una squadra, poi forse negli ultimi 3 mesi erano da separati in casa, dalla famosa partita a Bologna all'inizio del secondo anno qualcosa si è rotto, però Conte insiste su quello. Io Allegri lo vedo assente, non ha più l'ironia che aveva nelle conferenze stampe, tu lo conosci meglio di me, lo vedo al capolinea, e infatti mi stanno dando ragione.
0: E il tempo poi dopo la sosta ci dirà, perché insomma poi il Napoli dovrà dare dei segnali importanti sia per la Champions League per il campionato, altrimenti bisognerà correre ai ripari in quello che è l'anno del centenario. Alen, grazie, un grande abbraccio. Alen Valnegri,
1: ciao ciao, buon lavoro Enzo,
0: ci ritroviamo domani Alen per chiudere questa settimana insieme. Io saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo
0: è già pronto, Maracanã, e allora vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e questa volta potrebbe prendere di mira anche l'Italia. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo Il Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Il ministro Crosetto però ha parlato di allarme infondato.
3: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
4: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mostaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani, secondo il quale troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
5: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
3: Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane. Al termine del processo in sede civile, la famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Del Ben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'USL 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazioni.

0: tutti i paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi slow food. Cuore della kermesse, il mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.
1: Lo sport e Formula 1 vanno a George Russell le prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro di lui si piazzano Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari, mentre Kimi Antonelli inizia il weekend di Baku con un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz. Dalle 14 la seconda sessione.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Dybala è un giocatore, un fenomeno completo, fuori che è un giocatore fragile. Purtroppo nel lungo, dopo la decima, settima, ottava partita, ha degli infortuni per la sua fragilità. Mm-hmm. Quindi il discorso, il punto interrogativo è questo, altrimenti Dybala è stato venduto, non tenuto, la Juventus doveva vendere, poi l'ha venduto.
2: Purtroppo gli infortuni si portano avanti o si trova il giusto protocollo per porvi rimedio. Io forse sbagliando potrei fare il paragone di Messi, che da ragazzo si rompeva spesso, anche per la terapia che aveva fatto, che in qualche modo aveva indebolito i suoi muscoli.
3: Qualità dei due giocatori sono sicuramente fuori discussione, hanno caratteristiche diverse. Ramos è un giocatore che va servito più con palloni dentro l'aria, e il Milan in questo momento è la squadra che tra le squadre che ha toccato meno palloni di tutte nel nostro campionato dentro l'aria, quindi io penso che lui stia pagando la mancanza ancora di qualità di gioco.
4: Pur con i margini relativi che aveva la Juve e senza margini il Milan, sono state due prime scelte. E quindi mi domando, in entrambi i casi, ma più sul Milan che sulla Juve, che tipo di cast di supporto avevano pensato per queste due prime scelte? Perché sono d'accordo, in questo momento il Milan ha bisogno anche di trovare almeno il terzetto titolare, se non si gioca alle spalle, è un modo di stare in campo per esaltare le caratteristiche di Gonzalo Ramos.
5: Che se tu giochi a 100 metri dalla porta avversaria con un giocatore che deve stare in area, questo come farà a giocare? Cioè, mi sembra anche logico. Poi per quanto riguarda la Juve, sì, la Juve vedo anch'io che è un gioco un po' più composito, anche dato dal fatto che l'allenatore ha bisogno di tempo per mettere insieme. A me il Milan, il problema che vedo in questo momento è che non ha ancora scelto esattamente né il sistema di gioco definitivo né gli interpreti.
6: Bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao, ben Marco, trovato, un
6: Lucio.
7: Saluto a tutti.
6: Ben trovato, Lucio.
7: Buon Maracanà.
6: Salutiamo anche Andrea Magliocca in cabina di regia.
8: Il ritmo.
7: No, chiedo ce lo dà lui il ritmo.
6: Chiedo subito se legge tutto quanto qui dalla postazione, quindi per avere un feedback. No, ecco, non arriva. Quindi
7: niente, hai sperato, Marco. Ma
6: preoccupatissimo di questo negativa. Mancato feedback che non è arrivato. Speriamo che arrivi adesso. Allora, ha detto sì l'uomo. Del Monte ha detto sì. Allora, ben trovati come sempre, ci siamo per questa puntata di Maracanà, che andremo ad analizzare un po' di cose, nonostante non ci sia la Serie A, c'è comunque la nazionale che arriva, siamo alla vigilia.
7: Manca poco ormai.
6: Sì, domani.
7: Domani sera.
6: Domani primo atto, poi
7: sì, c'è curiosità.
6: C'è curiosità di vedere il ritorno. Poi sai, una curiosità te la dico subito, ci sono praticamente dei ritorni importanti in questo periodo nelle nazionali, perché c'è Mancini, ok, Jürgen Klopp, che tra l'altro fa un bellissimo esordio.
7: Stasera sarebbe da seguire, infatti.
6: Seguiremo contro l'Olanda di chi? Di Xavi. E quindi riparte pure lui dalla nazionale.
7: Eh sì.
6: Poi c'è Zidane, riparte pure lui dalla nazionale.
7: Francia.
6: Cioè ci sono quattro grandi allenatori che comunque hanno fatto bene quando hanno allenato i club, hanno vinto, hanno portato insomma dei successi, eccetera, che ripartono dalle nazionali. Se poi ci aggiungi anche Ancelotti, che sta in Brasile,
7: sì, che
6: diciamo 4-5 4-5 allenatori che hanno scelto di proseguire la loro attuale carriera con le nazionali, quindi il ruolo di CT. Sai, mi chiedevo come mai questi allenatori, che tutto sommato ancora potevano dare qualcosa ai club, no? Oppure siamo di fronte anche ad un cambio generazionale, ci può stare. Per esempio Klopp mi sembra torna ad allenare dopo 3 anni di assenza.
7: Sì, poi è forse il percorso differente. Lui
6: no,
7: praticamente
6: però
7: si era ritirato.
6: Si era ritirato, che tra l'altro mi fa un so che, perché dopo che uno sta fermo 3 anni riprendere. È vero che
7: sì, lui,
6: le nazionali.
7: Sì, 2 anni, mi pare.
6: Due anni. È vero pure che le nazionali sono meno, diciamo così, pressanti, quindi non devi stare tutti i giorni, quindi hai una gestione completamente differente. Però torna a sedersi in panchina un grande, parliamoci chiaro, perché è stato con il Liverpool e con il Dortmund, ha fatto delle cose meravigliose,
7: costruito e vinto
6: anche con i Magonza comunque, perché
7: lui iniziò al Mainz costruendo tanto anche lì in parecchi anni,
6: come no. adesso quindi sì, 2024.
7: Quindi sì, sono è arrivato Slot 2024-2025.
6: Sì, sì, sono due anni e torna, si mette di nuovo seduto in panchina, torna dopo due anni. E mi chiedevo, no, questa scelta delle nazionali e non dei club, per quale motivo, e poi quali di questi allenatori qui veramente potrà lasciare un segno nelle nazionali, perché poi non è sempre facile.
7: Beh, no, è un modo di lavorare particolare. Quindi... Peraltro Zidane e Klopp sono nuovi in questo mondo qui. Che Zidane comunque è vero che è fermo, ecco, lui sì da una vita.
6: Zidane è fermo veramente Madrid, da tanto
7: tempo. Da 5 anni lui.
6: Io ho sempre pensato che solo il Real. Di questi credo che Zidane sia un po' l'allenatore più sopravvalutato, da sempre. Io ho sempre avuto questo pensiero.
7: Beh,
6: molto
7: lui
6: sopravvalutato.
7: Ha vinto e stravinto con quel magico del Real Madrid.
6: Però molto sopravvalutato.
7: È da valutare altrove. Non l'abbiamo mai potuto fare.
6: Però
7: purtroppo.
6: Capito, sai, siccome ha vinto con Real Madrid, quindi ha vinto trofei, però ha vinto con Real Madrid, ha fatto quell'esperienza. Mi sarebbe piaciuto vederlo in altre esperienze.
7: Beh, certo.
6: In altre
7: lui fu
6: panchine.
7: Un fantastico gestore.
6: Sì,
7: gestì alla perfezione, però poi. Serve anche altro, questo è bello vederlo, un'occasione diversa.
6: No,
7: lui allena la Francia, lui rappresenta
6: dice già il compito forse più facile. No,
7: beh, la squadra anche qui è da gestire, è vero che è un nazionale,
6: vabbè, però,
7: ma
6: insomma,
7: ecco, la qualità non gli mancherà
6: come
7: sotto
6: ha detto
7: mano.
6: Frattesi, pure la terza squadra
7: della Francia, lotterebbe per il mondiale,
6: per il mondiale,
7: era
6: quindi,
7: un po' un'iperbole,
6: però, capito, però insomma, per capire
7: forza della nazionale,
6: quanta qualità c'è in quella nazionale, poi devi avere comunque delle doti anche per gestire un gruppo di quel tipo, perché insomma stiamo parlando sempre di giocatori che vanno gestiti, non è facile fare quel tipo di lavoro, non è che è tutto semplice, il calcio secondo me non è mai semplice, però qualcuno ce l'ha raccontato per anni invece che era semplice.
7: Non è mai scontato, Marco, non è mai scontato, quindi non lo sarà neanche per Mancini ritornare.
6: No, Mancini che ritorna, sai, io i ritorni li abbiamo sempre, no, qualche... Ieri ne parlavamo proprio con chi segue la nazionale da tanti anni, e diceva, sapete, sai, i ritorni sono sempre molto, diciamo, vanno presi sempre con grande attenzione, perché se vai poi a leggere la storia i ritorni non hanno fatto benissimo, ad esempio Lippi, che era stato campione del mondo con la nazionale, ritorna e non va bene, non è che si era imbrocchito Lippi, è che evidentemente, sai, quando tu raggiungi poi un picco molto alto con la nazionale non è facile ripetersi, non è facile poi rifare un percorso simile. Mancini con la nazionale ha vinto un europeo, ha fatto un percorso importante, poi se n'è andato, adesso c'è su di lui molta attenzione anche per il fatto di come se ne sia andato e adesso è tornato, nessuno lo voleva, quindi c'è una pressione ancora maggiore, uno stato di osservazione più elevato nei suoi confronti in questo momento.
7: Beh, è un po' sotto pressione, ma è normale.
6: Vabbè, ma credo che questo...
7: Anche perché poi, ecco, riprende un'Italia ferita, nuovamente ferita per l'ennesima volta, quindi sono tutti in cerca di riscatto, forse è la cosa più interessante di questa Italia. Certo, la ricerca del riscatto ormai purtroppo è una costante della nostra nazionale, non
6: anche,
7: ci riusciamo.
6: Anche Xavi va alla ricerca di un riscatto, perché pure lui non è che abbia fatto...
7: Beh, vinse i campionati col Barcellona, poi non
6: l'ultimo
7: è riuscito
6: periodo, mi sembra.
7: A confermarsi, e poi è arrivato insomma il nuovo corso del Barcellona, lì invece
6: ci sarebbe da capire chi di questi farà meglio tra tutti questi.
7: Anche il Belgio è una novità, Marco, cioè Van Bommel.
6: Sì, è vero, vedi, altro ex calciatore, vedi.
7: Per la prima volta su una nazionale.
6: Però questi in qualche modo ripartono, invece lui è la prima volta che arriva a guidare la
7: sì,
6: la
7: beh, anche per lui è la prima volta la nazionale, però certo è un allenatore ancora giovane, con l'Antwerp in Belgio ha fatto molto bene, quindi anche questo è un po' una curiosità, ecco, una cosa singolare.
6: Sì, no, ti ripeto, stavo
7: fa una sosta lunga, oggi... quindi vedremo già tante partite, avremo già un po' di materiale per valutare,
6: quindi...
7: la bontà dell'inizio di questi
6: percorsi. Voglio dire, Germania-Olanda è una bella partita, cioè si inizia subito veramente alla grande, è una partita che rappresenta la storia del calcio mondiale, europeo, mondiale, tutto quello che volete. Grandi sfide, grandi storie di calcio, insomma grandi talenti che si sono incrociati in tutte le due squadre, quindi è un confronto molto bello, dove poi sulla panchina olandese c'è uno spagnolo, quindi anche questo è una
7: però
6: cosa...
7: ecco che si collima bene, no?
6: Sì,
7: Xavi,
6: sì,
7: centrocampista di qualità, comunque non ha bisogno di
6: presentazioni,
7: il calcio olandese
6: cosa,
7: è interessante,
6: molto.
7: È stata anche una scelta un po' sorpresa, perché quando è stato annunciato non se l'aspettava nessuno. È un modo per uscire da quel circolo di soliti tecnici olandesi che si sono alternati negli ultimi anni, ultimo Koeman che non ha dimostrato probabilmente di essere, con tutto il rispetto, più all'altezza. Quelle scelte al mondiale furono un po' discutibili.
6: Ha subito un bruttissimo
7: lutto. No, beh, quindi questo ci mancherebbe altro.
6: No, sono d'accordo. Tra l'altro,
7: disamina tecnica.
6: Sì. Tra l'altro, quattro allenatori che, non lo so, forse li rivedremo un giorno in un club. Io...
7: Dipende da loro. Klopp, io non lo so se dopo aver allenato a Germania, se era già ritirato, possa...
6: Sì.
7: Ricominciare da un club. Zidane,
6: io penso che Klopp abbia fatto una delle scelte migliori che si potesse fare.
7: Tu l'avvalli quella decisione
6: di non allenare più il club?
7: Esatto.
6: Sì. Perché per me, quando uno veramente prende così tanto come ha preso lui, poi tornare a vincere con il Liverpool che non vinceva da tanti anni, stare lì, lavorare, ha fatto un ciclo meraviglioso. Hai raggiunto veramente i picchi altissimi. Che altro devi dimostrare? Insomma?
7: Beh, al Liverpool non aveva più stimoli, aveva vinto tutto.
6: Guarda,
7: Premier,
6: io anche Guardiola, secondo me, è un allenatore che per me ha dato tanto e tutto, forse.
7: Ma Marco, sono allenatori che stanno sulla breccia da
6: capito,
7: decenni.
6: Cioè, nel senso che...
7: Vivi di pressioni continue.
6: Adesso, se loro riescono a vivere senza calcio, mi riferisco a Guardiola.
7: Questo,
6: che insomma,
7: sì, dipende da
6: io
7: loro.
6: Penso che non debba chiedere più nulla. Che altro deve chiedere? Magari un giretto su una nazionale, proprio per dire: vediamo
7: infatti,
6: che vuol dire
7: fare
6: il CT,
7: di cui se ne è discusso tante
6: che era
7: volte.
6: Quello che volevamo vedere noi.
7: Sì, che qualcuno si augurava.
6: Io personalmente, sì, sarebbe stata la grande rivoluzione, come ho sempre detto, che si poteva fare.
7: Sarebbe stato affascinante.
6: No, ma poi credo una cosa, che l'idea anche che era in atto nella nostra federazione era quella, sbandierata da Maldini e Leonardo, e quella sarebbe stata, secondo me, l'idea che tutti avrebbero appoggiato, lo stesso presidente della federazione Malagò. E dopo però passi da lì a un'altra situazione che è un balzo.
7: Certo, dici, in confronto a Guardiola, anche Mancini all'inero, che è un ottimo tecnico, che è stato per l'Italia un ottimo CT.
6: Ma alla fine meglio Mancini o Conte che altre soluzioni, diciamo, che si erano paventate.
7: Sì, secondo me Mancini era la migliore, secondo me.
6: Pure per me,
7: personalmente,
6: pure per me
7: l'ho sempre ritenuta
6: migliore.
7: Così.
6: Però, diciamo, in confronto ai nomi che abbiamo letto, nel periodo, diciamo, quest'estate... Cioè partire da Guardiola, arrivare a Pirlo e nominare De Rossi e Grosso, io...
7: Era stata una strada un po' tortuosa, bisogna dire la verità.
6: Io gli avrei dato il ben servito a Maldini, io, vabbè, bottene poi pure, mettete
7: da una
6: parte.
7: Vabbè, quella è la scelta del CT, perché... anche su Guardiola appunto sarebbe stato affascinante, però ecco, io il timore che avevo è... Arriva Guardiola, bene, allora il calcio italiano è risolto. Qualcuno l'avrebbe messa così.
6: No,
7: ma qualcuno avrebbe detto, va bene, adesso Guardiola è arrivato,
6: arrivava lui,
7: abbiamo lo specchietto per le allodole.
6: No, ma arrivava lui e da lì si poteva intraprendere un percorso.
7: Sì,
6: un
7: certo.
6: Percorso che non riguardava solo la nazionale italiana, ma che riguardava tutto il settore giovanile.
7: Quello.
6: Bisognava fare se quella era la vera rivoluzione.
7: Però poi serve anche il movimento, insomma...
6: Sono contento della presenza comunque di Baldini, perché secondo me può dare sempre una mano, e quindi
7: nazionali giovanili
6: è
7: credo sia il
6: che
7: posto
6: lui,
7: migliore,
6: e che lui possa rimanere e continuare a fare il suo lavoro, che penso che lo faccia anche con grande passione e ci mette di tutto. Sì,
7: peraltro
6: sì,
7: adesso
6: sì.
7: Si gioca tanto l'Italia Under 21,
6: certo,
7: quindi speriamo che le risposte siano positive. Peraltro, poi, a proposito d'Italia, invece, notizia, ieri le azzurrine, l'Italia Under 20 al Mondiale è stata eliminata dalla Spagna, purtroppo, ma le spagnole sono fortissime, gli spagnoli, nel nazionale giovanile, che siano maschile o femminile, sono sempre favoritissimi, infatti abbiamo perso con onore 2-0, ma era secondo pronostico, quindi
6: giusto per
7: dare un inciso, purtroppo.
6: Comunque vediamo chi di questi ritorni farà bene, insomma abbiamo già un po' di partite per poter valutare in questi giorni, così capiremo anche l'impatto di questi allenatori, che ripeto sono tutti allenatori comunque molto quotati, che hanno vinto, e sono molto curioso. Io se dovessi fare una classifica di questi quattro metterei al primo posto Klopp, secondo metterei Mancini, terzo Zidane e quarto Xavi.
7: Certo, poi incide, sto pensando anche dall'altro la squadra.
6: Sì, sì, no, ma io ti parlo proprio come allenatori che mi piacciono.
7: Sì, insomma. No, certo, come gusti,
6: come
7: sì, ci può stare.
6: Modo di giocare, di interpretare il calcio, ecco questo.
7: Certo, poi ecco, avere la Francia
6: Vabbè, lui parte,
7: con tutto il rispetto, avere l'Italia che
6: parte
7: è una buona nazionale,
6: parte in vantaggio su tutti, parte dai, lui da questo
7: c'è un divario rispetto anche alla Germania, la nazionale,
6: sì, no,
7: più
6: ma
7: forte.
6: La Germania ultimamente non è che sta passando,
7: però con Klopp può essere la strada giusta, perché in realtà la Germania è una nazionale che ha dei talenti che stanno un po' emergendo. Anche di spessore, secondo me è un po' la differenza rispetto a noi. La Germania non è troppo avanti a livello di nazionale, ma qualche spunto in più sul prossimo percorso ce l'ha. Noi ancora dobbiamo porre le basi, quindi dobbiamo costruire. Infatti non a caso anche Mancini ha convocato tanti più o meno, non giovanissimi, ma mediamente giovani.
6: Allora, diamo una letta un po' di news che ci sono in giro. Cominciamo da tutto mercato web con i dubbi in attacco per Mancini. Romano pronto all'esordio, quindi ci dovrebbe essere dal primo minuto come play, ne stanno parlando tutti bene. Ci sono anche le probabili formazioni che vengono messe sul sito, le abbiamo già lette anche ieri con Donnarumma, certi del posto, Mancini sul centrodestra e Calafiori nel ruolo di esterno a sinistra. Poi a destra ballottaggio di Lorenzo Caiode, ne avevamo già parlato ieri, mentre a centrocampo il posto centrale al fianco del romanista favorito, aspetta, il punto centrale del romanista sarà Romano?
7: Sì.
6: Giocheranno Coppola e mentre, ah no, romanista, scusa, Mancini al centro della difesa, Coppola e Scalvini, queste le scelte. Poi in mezzo al campo Barella e Tonali, l'abbiamo visto ieri insieme a Romano, e qui si va per il tridente d'attacco composto da Zaniolo, Pio Esposito e Raspadori, quindi queste potrebbero essere le scelte di Mancini domani contro il Belgio. Nel Belgio ci dovrebbe essere dal primo minuto De Catelare, leggo. Poi De Bruyne, De Winter, stavo dando un'occhiata.
7: Sì, gli italiani ci sono, sì. Loro. Sì. 4-2-3-1. De Catelare dovrebbe fare il falso 9 davanti, che capita spesso con il Belgio.
6: Sì,
7: capitato più
6: che è un
7: volte.
6: Ruolo diverso da quello che fa adesso.
7: Beh, secondo me può incidere di più come falso 9 che non come esterno. Sì, è vero, sì, che sì. Non è un'ala pura anche nel 4-3-3 di Sarri, però io te l'ho detto tante volte, è un po' depotenziato in quella zona lì.
6: Sì, ne abbiamo parlato giorni fa dell'Atalanta, poi ci ritorneremo naturalmente andando avanti, però abbiamo un po' anche ieri, mi sembra anche Pancaro ha detto, dice, ma in questo momento faccio fatica a definire l'Atalanta, insomma, non
7: è ancora molto un ibrido.
6: Sì, è molto un ibrido.
7: Si vede poco.
6: Allora, vi ricordo anche il numero per stabilire un contatto con noi: 331-8200-213. Andiamo ad un'altra news e vengo da te, Lucio. Vai.
7: Sì, vedevo anche gli altri approfondimenti di tutto mercato web. C'erano anche degli interrogativi più che altro su dei giocatori, perché qui veniva chiesto su tutto mercato web qual è il ruolo di Moreira. Non è una notizia, ma sono gli approfondimenti opera di Dimitri Conti, perché al momento si deve capire quale possa essere la collocazione del giocatore, ma veniva scritto che ad Amorim e ai tifosi non interessa, perché al momento entra e spacca le partite, 4 presenze, 3 gol, praticamente un gol ogni 50 minuti e poco più giocati, però andrà capito, Marco, giocatore a tutta fascia nel 3-4-2-1 o nei due sotto la punta? Io te l'ho detto tante volte, io lo vedo più nei due sotto la punta, però ecco, al momento sembra che i tifosi del Milan non si interroghino troppo sul ruolo quanto sulla centralità a livello di titolarità, perché al momento, Marco, Moreira non è un titolare del Milan, quindi vedremo poi le risposte del tecnico portoghese, che peraltro qui faccio un inciso, nonostante poi abbia degli interrogativi sul suo conto, sta facendo registrare perlomeno, quantomeno a livello di media punti, una delle migliori partenze del Milan degli ultimi anni, 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi, quindi anche questo è un po' un paradosso che si sta vivendo in casa Milan.
6: Assolutamente. A proposito di Milan, rimango su tutto il mercato web, perché 30 milioni con un anno di contratto sembra valerli tutti l'impatto di Ghila al Milan. Dunque, questo sempre ad opera di Dimitri Conti, che parla appunto di Ghila, che è una certezza per Amorim. Infatti il difensore mi sembra che si sia preso
7: il leader dietro, dai,
6: lo spazio di questa difesa. Non avevo dubbio su questo, sempre ritenuto uno dei più forti centrali che c'erano nel nostro campionato, se non il più forte centrale. Credo che possa anche essere molto adatto nell'impostazione, si doveva un po' disciplinare, perché me lo ricordo quando era alla Lazio, che ogni tanto prendeva il pallone, se ne andava via
7: Sarri non lo gradiva molto, no, Sarri, di uscite, non... mi ricordo una volta lo appellò, disse sono cose dilettantistiche, anche se poi è una sua qualità invece,
6: no
7: me,
6: lui
7: se la gestisce la...
6: No, ma perché poi lui tecnicamente è uno che
7: molto
6: sapeva
7: tecnico,
6: venire parla al piede fuori e quindi lo faceva, c'erano proprio delle incursioni ogni tanto che lo vedevi se ne andava e ti veniva da pensare ma perché non stai dietro a fare il centrale, però usciva bene palla al piede.
7: Sì, poi a volte cedeva, però sì. Se si disciplina, l'abbiamo visto addirittura contro Lecce nella partita vinta 3-0, praticamente in quella gara Chukwueze si accentrava quasi al limite dell'area e Rila era praticamente l'esterno, era lui che scendeva quasi sul fondo, quindi in trazione anteriore è il più forte secondo me della difesa del Milan. Sugli altri qualche dubbio ce l'ho. Però chi la nota è una certezza nonostante tutto.
6: Assolutamente. Allora, vediamo un po' se c'è qualche messaggio da recuperare. 331-8200-213. Audio, vai con un audio. Dai, partiamo subito con un audio.
0: Ciao Marco, Antonio Saminato. Mi permetto di rispondere sul messaggio che ieri mi ha mandato sui Frosinone per il discorso dei giocatori scelti tramite logaritmi. Sa che sono stato nel ritiro a Frosinone, sono stato con ospite di Albini, ci ho parlato e lui ci aveva spiegato che con i cambi di proprietà sono entrati gli americani, hanno messo tre figure loro e loro il mercato lo facevano in questo modo, con logaritmi. Infatti lui e il direttore sportivo c'era questo contrasto, Albini l'ha riportato anche in intervista, quindi per questo lo dico. E niente, però nonostante queste non uniformità di vedute, credo che stia facendo un grandissimo lavoro. Forza Max!
7: Sì, gli algoritmi, diceva lui. I famosi algoritmi che ormai conosciamo. Io lo dico sempre, l'algoritmo è un supporto. La tecnologia, la matematica, l'incrocio dei dati sono un supporto importante. Poi non deve diventare la priorità. Quindi bisogna essere bravi a non escludere nulla, perché se tu sai utilizzare bene tutto e hai conoscenze calcistiche, lì raggiungi i risultati. Il Frosinone può essere un po' un esempio finora.
6: Sì, no, ma abbiamo parlato ieri.
7: Cioè non bisogna escludere nulla, secondo me.
6: Ne hanno parlato ieri, tu un po' tutti, abbiamo analizzato la cosa, alcuni hanno detto, tra l'altro se tutto va bene domani avremo una sorpresa in chiave Frosinone.
7: Quindi, l'avevi anticipata.
6: Quindi speriamo, siamo in attesa di una conferma, quindi... quindi vediamo. No, però volevo dire, ieri abbiamo parlato, il lavoro di Max Albini parte da lontano, poi è chiaro che qualcuno ieri diceva che bisognerà vedere la tenuta di questo Frosinone,
7: come sempre,
6: mentre altri ritenevano che forse il Cagliari può dare maggiori garanzie di tenuta. Questo ognuno poi può avere il suo pensiero in base anche
7: un po' più solido
6: come squadra, meno spettacolare, molto concreta. Mi piace la definizione che ha trovato in Pallomeni, ha detto una squadra da anni 80 con un calcio un po' più di quel periodo, no?
7: Però
6: difesa robusta, pronti a ripartire.
7: Però si vede anche qualcosa esatto di interessante, cioè non è solo catenaccio il Cagliari,
6: però un bel catenaccione, cioè,
7: beh, però il catenaccio è un'altra cosa. La difesa del Cagliari è una difesa impostata, però ci sono anche dei ragazzi secondo me valorizzati. Ecco, a proposito dei giovani, Mendy in attacco lo stiamo vedendo, non ha neanche 20 anni. Romano è una bella novità della nostra nazionale, per questo sono molto curioso di vederlo anche all'opera con la maglia azzurra. Rodriguez in difesa, un altro ragazzo che è già arrivato l'anno scorso. Insomma, ci sono anche delle cose frizzanti nel Cagliari, quindi
6: vediamo anche poi anche sul Cagliari stiamo facendo qualcosa oggi, vediamo se ci riusciamo.
7: Beh, se lo
6: allora,
7: merita, dai.
6: Sì, no, ha
7: vinto tutte le partite tranne che con l'Inter, certo con l'Inter poteva perdere, ma
6: ha fatto una grande partenza. Pisacane tra l'altro ha 5 punti in più dell'anno scorso e mi sembra che abbia segnato qualche gol in più rispetto all'anno scorso, più o meno la difesa è sempre la stessa e quindi si è confermato e ha migliorato, perché fare 5 punti in più nelle prime 5 partite rispetto all'anno scorso è un
7: sì,
6: bel,
7: poi incide anche il calendario, ma bottino. Nel calendario ha già affrontato Inter e Atalanta,
6: no apposta, quindi, ti dico è un allenatore che va monitorato, cioè nel senso
7: si trova
6: questi,
7: bene con i gruppi al momento
6: questi,
7: giovani
6: uno di questi giovani che sta venendo fuori ha una sua idea di calcio e potrebbe anche far bene magari in futuro con una, glielo auguriamo, di crescere.
7: Ma per me fra questi tre, insomma, qualcuno può fare un percorso non da fenomeno, però di buon livello.
6: Tre chi ti riferisci? Lui?
7: No, dicevo dei giocatori a disposizione, quindi Mendy, Romano e
6: Rodriguez. No, io parlavo dell'allenatore. Allora, 331-8200-213, il Cagliari ha un buon mix di giocatori
7: esperti
6: di categoria. Al Frosinone ci sono giovani, ma non c'è nessun esperto di categoria e questo è una gran differenza. Sono d'accordo, Antonio, questo potrebbe essere una differenza che alla lunga si può sentire.
7: Beh, sì, un po' anche l'età media, il Cagliari è giovane, il Frosinone è ancora più giovane, però sì, è questo soprattutto.
6: Allora,
7: alcuni vengono da fuori,
6: ci dicono
7: Frosinone,
6: break, ci
7: fermiamo,
6: poi recuperiamo ancora un po' di messaggi. C'è un altro tema che possiamo sottoporre ai nostri amici al rientro subito dopo la pausa, quindi state lì perché abbiamo appena iniziato, il pomeriggio è lunghissimo.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Una Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove libere a Baku. Ma per una volta non è la numero 12 di Kimi Antonelli. Un problema tecnico di natura idraulica ha costretto il leader italiano del mondiale ad arrestare la sua monoposto lungo la pista poco prima della metà di una sessione che ha visto l'altro pilota delle Frecce d'Argento, George Russell, mettere a segno il miglior tempo in 1 minuto 45 secondi e 387 millesimi. Secondo tempo per Verstappen. Seconda fila virtuale tutta Ferrari grazie al terzo tempo di Leclerc e al quarto di Hamilton. Fumo e fiamme dalla Williams di Sainz che nel finale però riparte alle 14 la seconda sessione. Calcio, tornano in campo le nazionali, archiviata la lunga estate del mondiale con la Spagna che ha sollevato per la seconda volta il trofeo. È già tempo di ripartire con la Nations League. 3 settimane di pausa dal campionato. Si parte oggi con la prima giornata e già diversi incroci da seguire con attenzione, tra cui Olanda-Germania. Riflettori puntati anche sulla Norvegia di Haaland contro la Danimarca di Højlund. In campo anche il Portogallo di Ronaldo, di fronte il Galles. E domani tocca all'Italia, l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra partirà dall'Olimpico di Roma. Subito un match impegnativo per il CT, c'è il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. Continuassa chiusa, ma non per tutti in questi giorni di sosta del campionato. Mezza Juve in giro per il mondo con le nazionali e gli allenamenti sono sospesi. Da ieri Spalletti ha concesso 5 giorni liberi a Bremer, McKennie e a pochi esclusi dalle rispettive selezioni. Così alla Continassa fino a domani si vedranno solo i bianconeri alle prese con le terapie. Da Cambiaso, atteso in campo alla ripresa, a Colomboani, fresco di intervento al dito della mano, fino ad alcuni dei lungodegenti, Cabal, Ekator, Boga, Thuram e Locatelli. Tennis, inizia bene lo swing asiatico per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu, grazie al successo sull'australiano Duckworth, numero 65 al mondo, con un doppio 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. La prima vittoria dopo 3 KO consecutivi per l'azzurro che affronterà al secondo turno lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno anche Federico Cina. Il palermitano, ripescato da Lucky Loser, ha superato l'argentino Carabelli con un netto 6-3-6-2. E in campo in questi minuti a Shenzhen all'Italia femminile, la squadra capitanata da Tatiana Garbin, che insegue il Tris in Billie Jean King Cup, nel Final 8 dovrà superare come primo ostacolo le cinesi padrone di casa. Cocciaretto, la prima azzurra, scendere in campo, di fronte Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, a seguire l'eventuale doppio tra Rani Paolini e Guo Zhang. In palio la semifinale con l'Ucraina che ha superato il Belgio. Volley day after amaro per l'Italia guidata da Fefe De Giorgi dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale degli Europei 2026. Gli azzurri, vincitori delle ultime 2 edizioni dei mondiali, sono stati sconfitti a Torino al tie break dalla Finlandia, che invece troverà in semifinale i campioni olimpici della Francia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ci siamo e di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci. Allora,
1: ciao Marco, ben ritrovati.
0: Sì, andiamo prima però leggiamo al volo una nota, diciamo un approfondimento che ha fatto tutto Mercato Web oggi, che riguarda il Napoli. Conte a Bisono, non accompagna il morto. Per questo il Napoli ha scelto Allegri e non italiano. Perché diciamo questo? Perché
1: italiano.
0: No, perché poi tra l'altro il presidente del Besiktas, nell'intervista che oggi ha realizzato il Corriere dello Sport su Italiano, parla chiaramente che Italiano si stava accordando con De Laurentiis, con il Napoli.
1: E quindi l'ha detto chiaramente.
0: Esatto, lui si sono infilati in quel momento e alla fine è saltato con il Napoli e Italiano va al Besiktas. Io devo dirvi la verità però, che questa scelta di non prendere Italiano, cioè nel senso, il Napoli prendendo Italiano avrebbe dovuto fare un lavoro diverso anche a livello di costruzione della squadra.
1: L'approfondimento è proprio su questo tema. Qui.
0: Quindi da una parte capisco, cioè Italiano è una, per dirla tutta, Italiano manca molto al calcio italiano, perché per me è un allenatore che è molto preparato.
1: Io lo apprezzo molto,
0: ma anche io, ed è stato un peccato che sia andato via dal nostro campionato, però non lo vedevo adatto al Napoli, ma non perché, per un motivo di struttura di squadra, cioè meglio Allegri paradossalmente con questa squadra,
1: sì,
0: che Italiano,
1: sì.
0: Questo è sempre stato il mio pensiero.
1: Ma anche per dati anagrafici,
0: esatto.
1: Italiano ha bisogno di un certo tipo di intensità che,
0: esatto,
1: calciatori di una certa età magari.
0: Trovate questo approfondimento su tutto Mercato Web, che è un po' quello che stiamo dicendo noi, lo abbiamo anticipato, quindi ve lo potete leggere, c'è tutto questo approfondimento proprio sulla home page. E dicevo appunto, per esempio, l'avrei visto, ripeto, non ho nulla contro di lui perché penso che possa far bene, io sono ancora fiducioso, lo sono sempre stato, mi sembra che Lucio è qui buon testimone su Amorim, però
1: sì,
0: per esempio l'avrei visto bene al Milan italiano.
1: Ad un certo punto era stato anche accostato,
0: sì,
1: era uno dei nomi che era girato.
0: L'avrei visto bene.
1: Poi però non, invece
2: è fiducioso.
1: È fiducioso.
0: E forse avrebbe avuto, mi permetto di dire, anche un impatto più forte di Amorim.
1: Beh, di sicuro conosce già, è già più rodato sul calcio e sul campionato italiano, banalmente per esperienza. È un allenatore che piace, Marco, perché è maturato. Negli,
0: sì,
1: ultimi anni l'ho visto maturato, ha cambiato alcune cose,
0: ma
1: nell'intervista al Corriere dello Sport l'ha detto, dice, io con il mio staff vario sempre, di anno in anno, mi aggiorno, cambio delle cose. Non è un preconcettuale, all'inizio della carriera aveva dei dogmi abbastanza netti. Poi li ha un po' variati, secondo me questa è stata la forza di Italiano, è andato un po' migliorando sulla gestione proprio di alcuni paradigmi del calcio applicato.
0: Allora, 331-8200-213, andiamo ancora a prendere un altro messaggio, vai.
3: Ciao Radio Maracanà.
0: Radio Maracanà.
3: Stamani ho letto un'interessantissima suggestione della frase di Conte di l'anno scorso, non vuoi accompagnare il morto, collegata poi al fatto che quest'estate Napoli non ha potuto fare mercato, gli è rimasto giocatori che sono un po' a fine ciclo e alcuni giocatori come Lucca, e difatti per questo Italiano non è che non è stato scelto da Napoli, ma è stato scelto Allegri, consapevole di poter lavorare con il materiale che gli era rimasto.
0: Sì.
3: Ora, io sono anti-allegriano, ma effettivamente quando togli Højlund e metti Lucca, se trovi Rafa Marin, Anguissa che si sta rompendo a dritto, tutte le colpe a Pullman Max, è difficile.
1: Vabbè, come sempre sono ripartite, Marco.
0: Sì, sì.
1: Non è solo della squadra, non è solo dell'allenatore, gli infortuni incidono, la squadra ha un'età media avanzata, quindi poi bisognerà pensare anche ad un ricambio, però anche la gestione di alcune situazioni da parte di Allegri non è stata perfetta.
0: No, però ti ripeto,
1: tu parli sempre degli alibi, dici non vuoi
0: che
1: si diano solo
0: trovo,
1: alibi,
0: no,
1: ed è
0: perché
1: giusto,
0: sennò parliamo sempre di quello che manca, il lavoro non lo giudichiamo, noi dobbiamo adesso giudicare il lavoro.
1: Cioè per quello che ha a disposizione il Napoli avrebbe potuto far vedere qualcosa di più.
0: Sono d'accordo.
1: Nonostante
0: quindi,
1: le assenze.
0: Però vediamo.
1: Poi
0: il
1: calendario è stato difficile, quindi io mi aspetto che il Napoli cresca.
0: Sì, poi
1: io
0: voglio
1: aspettative
0: dire,
1: aspettative non così basse.
0: Ci sono state anche delle partite dove magari con un pizzico di fortuna potevano finire diversamente.
1: Quella con l'Inter.
0: Esatto, quindi voglio dire, io rimango, non mi piace il calcio di Allegri da sempre, quindi non è da oggi, quindi, però devo poi valutare quello che succede in campo. Infatti. Perché non devo far vincere un'idea, ma devo valutare quello che vedo, e sono convinto che Allegri possa trovare una soluzione. Poi per esempio Nicola ci scrive: buongiorno, sono Nicola, ho appena visto in TV un servizio sul Napoli e scoperto che i tifosi non sono per niente contenti di Allegri. Beh, l'hai scoperto adesso, ma insomma è da quest'estate che questa cosa
1: si divide un po',
0: sì, è molto divisivo, ha diviso, esatto, tantissimo,
1: molto divisivo.
0: Adesso proprio vista la partenza, secondo me sono più quelli che non lo vogliono rispetto a quelli che lo vogliono, quindi dovrà conquistare praticamente la piazza. Però sai, il Napoli negli anni ha sempre avuto allenatori, soprattutto negli ultimi anni, che hanno cercato di praticare un calcio differente da quello di Allegri, quindi non era facile. Però per esempio Allegri piace tantissimo De Laurentiis e lo ha preso anche, parliamoci chiaro, perché sapeva che non poteva rivoluzionare questa squadra, e quindi siccome Allegri è molto aziendalista in questo, e ritengo che sia anche giusto, cioè nel senso, non è che ogni allenatore può andare in un club e pretendere di fare tutto quello che vuole. Conte lo ha fatto, ha portato anche una enorme spesa al Napoli, che adesso ne paga un pochettino
1: in Italia
0: le conseguenze.
1: Soprattutto pesano poi certe,
0: quindi,
1: operazioni.
0: È anche giusto che un allenatore viene contattato e gli si dice: guarda, noi più di questo non possiamo fare, perché dobbiamo rivalorizzare dei giocatori, dobbiamo... E quindi è giusto pure che un allenatore, siccome non è una squadra scarsa, stiamo parlando di una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso, sarà lui a dover rimotivare certi calciatori a trovare una strada giusta. E Allegri non è che può essere sempre spiegato: manca questo, manca quello, manca quell'altro, sennò è troppo facile.
1: No, non può avere solo scusanti. Certo, stavo riflettendo di nuovo su Italiano. Giustamente poi un allenatore valuta anche che tipo di proposte la società gli fa per improntare un progetto. Però la frase del presidente della Besiktas, Adali, mi ha fatto pensare, perché stavo riflettendo. Lui non ha detto che Italiano era in trattativa con il Napoli, lui ha detto che Italiano si stava accordando con il Napoli. Quindi mi viene da pensare che Italiano, nonostante tutto, forse fosse anche disposto a venire incontro su certi argomenti con il presidente del Napoli, e poi a quanto pare qualcosa è saltato. Però ecco, mi ha incuriosito questa cosa qui, vuol dire che c'erano dei margini di trattativa fra le due parti, nonostante il piano fosse di non fare un mercato faraonico, anzi quasi di non fare mercato in entrata.
0: Allora, andiamo a sentire un altro audio, poi leggiamo un'altra cosa.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare una considerazione che è un po' una provocazione, che non è assolutamente un messaggio razzista il mio, Però stavo pensando che l'Italia, diciamo, avendo questa pochezza ormai del settore giovanile, non ci sono più giovani italiani, secondo me tornerà, diciamo, dominante, comunque quando avrà comunque la squadra in cui 7-8 undicesimi non saranno comunque italiani al 100%, nel senso che comunque facciamo un esempio con la Francia. La Francia ha francesi, ma poi ha un bacino di utenza di franco-algerini, franco-tunisini, franco-marocchini. L'unica è la Spagna, che ha un settore giovanile proprio spagnolo che riesce a creare tanti giovani. Quindi, quello che voglio dire, noi italiani siamo pronti a vedere magari un futuro, una nazionale con 7-8 elementi di colore? A me
0: però io non ho...
1: Non vedo il problema.
0: Ragazzi, cerchiamo di stare un po' più corti.
1: Sì,
0: dai.
1: Un po' più.
0: Magari rimandate un altro.
1: Il concetto,
0: dai.
1: Sì.
0: Dai, vai.
1: Non vedo il problema, francamente. Sono ragazzi cresciuti in Italia, italiani, giochino nella nazionale, perché Caiode, Udoge non sono già di altre origini, però sono italiani.
0: Sì, sì.
1: Quindi fanno già parte della nazionale italiana.
0: Assolutamente. Allora,
1: altro calcio moderno.
0: Allora, ufficiale l'arrivo di Alaba.
1: Sì, lo vedevo fino al 2027.
0: Sì.
1: Quindi arriva da svincolato. Colpo da capire se sia più un po' da figurina o un colpo utile.
0: Ormai siamo abituati.
1: Ha giocato poco, Marco. È infortunato da tanti anni. Nelle ultime due stagioni ha fatto 9 partite da titolare.
0: Siamo l'ultimo porto dove attraccare la nave.
1: Sì, poi non so se possa dare una mano nell'organico, perché è un giocatore esperto, perché ha vinto tanto all'Udinese.
0: Allora, però, certo non... Paolo Mancini quanto deve lavorare per cercare di mettere insieme la nazionale.
1: È un altro tema, alcuni ragazzi italiani, ecco, a proposito, giocano all'estero.
0: Sì. Quindi, allora, insomma, no, altra cosa che emerge, che è... Ah, perché ho detto il porto per attraccare l'ultimo posto. Siamo diventati
1: caso,
0: l'ultimo porto.
1: Questa musica non
0: ci
1: è a caso.
0: Dove andiamo a attraccare la nave? Ma andiamo in Serie A, va, via.
1: Sì, qui mi sembra attraccare la nave verso l'iceberg, però, perché
0: va bene.
1: Questa è una velata critica in diretta della regia. Finissima, finissima.
0: Allora, e altra cosa che possiamo dire sull'intervista che emerge, diciamo così, di Italiano sul Corriere dello Sport.
1: Molto bella, devo dire.
0: A me è piaciuta, anche a me, l'ho letta tutta. Ha parlato molto bene di Vlahovic, che insomma lo ritiene il più forte giocatore, il più forte attaccante che lui ha allenato, e non c'è dubbio.
1: L'ha ripetuto anche più volte.
0: Sì, l'ho ripetuto nell'intervista. No, io sai che cosa mi chiedevo? Sono due che mancano tutte e due al calcio italiano, cioè per me sono state in questo mercato due perdite importanti per quanto concerne l'allenatore e per quanto riguarda l'attaccante. Poi possiamo stare qui a parlare, ma questioni contrattuali da una parte, dall'altra, diciamo, non so, non si è trovato un accordo, non so il motivo, però sta di fatto che si è perso un allenatore che secondo me poteva fare molto bene. Ancora mi chiedo come mai magari qualche club non abbia pensato a lui da subito, no? Qui in Italia. E credo anche che ci sia una sorta di idea prevenuta nei confronti di Italiano, no? L'allenatore che ha perso le finali, è uno che gioca all'attacco.
1: Poi l'ha anche vinta col Bologna.
0: Sì, l'ha pure vinta col Bologna. E secondo me ha fatto un gran bel lavoro. Cioè, se noi andiamo a esaminare il lavoro che ha fatto lui da quando è partito a dove è arrivato, noteremo sempre una crescita dell'allenatore, con dei difetti che ci sono stati e che vanno corretti. Però
1: ha limato, secondo me.
0: Anche per me. Dall'altra parte l'attaccante che ad oggi, dopo Lautaro, per me rimane ancora il più forte che ci abbiamo in Serie A. Che c'è,
1: dici, Vlahovic, ma come centravanti?
0: Come centravanti non c'è dubbio. Quelli che sono arrivati ancora devono far vedere qualcosa. Infatti ho detto, al momento quelli arrivati non sembrano superiori a chi è andato via. Poi qui qualcuno subito dice, ma c'era una questione contrattuale, ma c'erano richieste. Sì, atteggiamenti, richieste sbagliate sicuramente da parte sua, ma io penso sempre e continuo a pensare che poi, quando non trovi l'accordo, non ci può essere la responsabilità solo di una parte, e siccome non siamo dentro quelle stanze dove loro contrattano e si mettono seduti, sono dell'idea che forse si poteva fare qualcosa di diverso e di più per trattenerlo, e di questa idea qui ho visto che la pensano come me anche altri ex calciatori, perché leggevo insomma di Zambrotta tempo fa e di altri che forse si poteva fare qualcosa di più per trattenere Vlahovic. Quindi per me sono due perdite importanti. C'è da capire quella, diciamo così, che è la perdita più pesante per il nostro campionato.
1: Per
0: oppure
1: te qual è?
0: Per me è Vlahovic.
1: Ah, vedi, io avrei detto Italiano invece.
0: Per me è Vlahovic perché in questa pochezza di attaccanti che c'è faceva ancora la differenza. Per come arrivo io.
1: Guarda, al di là delle questioni economiche di cui abbiamo parlato enormemente sulle richieste, secondo me folli da parte di Vlahovic.
0: Sì, poi bisogna vedere.
1: Però se tu mi chiedi, ecco, calcisticamente sul campo, quindi al di là di tutti i discorsi contrattuali ed economici, secondo me la differenza fra Italiano e Vlahovic è che entrambi non sono vecchi per le rispettive carriere, per la carriera quindi da calciatore e da allenatore, non sono neanche giovanissimi, quindi sono già una buona parte del percorso, però al momento ho visto più una maturazione di Italiano che non una maturazione di Vlahovic. Vlahovic secondo me non è riuscito a limare quei difetti che aveva, vi parlo personalmente.
0: Poi penso che negli ultimi anni alla Juve c'è stata veramente una
1: confusione. Non l'ho aiutato, sicuramente
0: totale,
1: una squadra
0: totale,
1: non
0: una confusione totale,
1: una confusione.
0: Dove era difficile capire anche che idea di calcio si voleva fare.
1: Anche
0: in quella
1: lui
0: squadra
1: mi è sembrato ogni tanto un po' confuso.
0: Poi ci sono stati gli infortuni, tutta una serie di cose. Sta di fatto che comunque ha iniziato molto bene in Turchia, quindi...
1: Beh, tu l'hai sempre stimato.
0: No, io come attaccante a me è sempre piaciuto, quindi... Non è che lo dico oggi, lo dico da sempre. Questi che sono arrivati mi devono veramente convincere. Ho una, diciamo così, sensazione positiva su Gonzalo Ramos. Per me questi gol li farà. Quando, non lo so.
1: Io invece ero più scettico all'inizio, se ti ricordi.
0: Sì,
1: erano,
0: no, tu
1: le
0: sei sempre stato scettico. Cioè, ho la sensazione che possa fare,
1: Marco,
0: dei gol.
1: Cioè.
0: Però si deve dare una svegliata.
1: Finora
0: perché insomma.
1: Un po' poco.
0: Sì, perché solo poi dopo ti vengono a dire, ti vengono a dire che ma l'attaccante va visto per la sponda, il movimento e la profondità. Ok, l'attaccante va visto e valutato per i gol che fa. Se no non sei un attaccante.
1: Se no, a meno non che non fai segnare costantemente gli altri con...
0: punta. Sei una seconda punta, non sì, sei un attaccante. Sì, ma... cioè, il centravanti deve fare il centravanti a casa mia. E quindi sì, fa la sponda, fa, apre il movimento, però deve buttare la palla dentro.
1: Beh, diciamo che nel momento in cui ti trovi in area di rigore, quindi, devi incidere.
0: Vediamo, vediamo di questi, sono, non do nessuna sentenza, però è anche giusto dire che al momento non hanno colpito nessuno. E per questi due attaccanti sono stati spesi 120 milioni complessivi, mi riferisco a Colomani e Gonzalo Ramos. Quindi non è che sono stati spesi due soldini, quindi...
1: Beh, l'unico finora che è arrivato e ha cambiato un po' le cose ultimamente è Malen.
0: Esatto, l'unico. Che non era un attaccante, che non era un centravanti. Beh, trasformato un centravanti. Da centravanti, da chi? Dall'allenatore. Ieri ha detto una cosa molto bella Palladini, che trovate pure nei nostri social, sia Facebook che credo anche Instagram. Ha detto una cosa bella, dice: la trasformazione di Malen mi ha ricordato, ha detto ieri, quella di Beppe Signori con Zeman, che quando incrociò Zeman, Beppe Signori disse ciao bomber, e raccontò, e il signore dice bomber, io ho fatto due gol, ho detto io sono un esterno, due gol, no no, tu bomber.
1: Praticamente profetico era già convinto di riuscire,
0: avevi capito tutto.
1: Certo, un gioco che valorizza la produzione offensiva, però vedi anche la lettura degli allenatori su alcuni giocatori, quanto può cambiare.
0: Mando un saluto a
1: le storie, ma certo, le storie di una squadra, ma anche le storie di un calciatore.
0: Allora,
1: ora male vale il triplo di quando è arrivato.
0: Vai con un audio, vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, io volevo esprimere un pensiero sulle nazionali e su Guardiola. Sarebbe stato sì un sogno positivo, ma credo che Guardiola avrebbe messo veramente, forse l'unico che avrebbe messo veramente a nudo quello che sono le incompetenze degli attuali dirigenti federali.
0: Ma io... cioè per me Guardiola doveva fare il suo lavoro, cioè doveva fare un percorso che non riguardava solo la nazionale maggiore, ma quelle più in basso. Se ha detto di no, la spiegazione è stata che lui non se l'è sentita, perché voleva prendersi un momento di pausa e la famiglia. Questo ci hanno raccontato, prendo per buona questa. Non so se doveva mettere a nudo, cioè non era una battaglia contro qualcuno, era un tentativo di fare qualcosa di nuovo e di importante.
1: E certo, in Italia avrebbe trovato degli ostacoli.
0: La mentalità che bisogna fare battaglia sempre con qualcuno.
1: Sì, però avrebbe trovato degli ostacoli, insomma, al momento la gestione tra Club Italia e i club di Serie A è una gestione un po'... ecco, farraginosa, quindi su quello avrebbe dovuto fare anche un lavoro molto diplomatico. Certo, aiutato anche da Maldini qualora fosse rimasto. Sempre un po' un pantano in Italia, siamo molto bravi a creare varie discrepanze sulle diverse parti in gioco.
0: Prendiamo un altro audio, dai, ci stiamo per fermare in questa parte, vai via.
5: Ciao Marco, buona giornata a tutti. Ma posso dire di essere stupito sulle dichiarazioni di De Laurentiis, che ritiene il Cardinale un finanziere. E quindi cosa succede? Cosa vuol dire? Perché non lo sa che i fondi sono gestiti per far guadagnare gli investitori? Perché lui cosa fa? Investe sul Napoli per perderci o per guadagnare?
0: Però...
5: è uguale, è la stessa cosa.
0: Beh, un po'
5: diverso. Ci sono i fondi, poi ci sono i proprietari.
0: Beh, un po' diverso, dai. Enrico, un po' diverso dall'imprenditore al fondo, cioè ci passa un po' di differenze, insomma. Non
1: credo, anche perché banalmente i fondi hanno un tempo di permanenza minore, quindi
0: ha detto secondo me una verità, appunto.
1: Hanno una visione differente dei risultati sportivi. Il risultato sportivo è un mezzo per incassare, lo è anche per i presidenti italiani.
0: I presidenti hanno anche perso, le società hanno anche perso,
1: sì,
0: molto.
1: Quindi... ma soprattutto c'è dei margini di operazione, di operabilità temporale differente. Quindi ci sono
0: più che altro invece
1: diverse.
0: Quello che emerge dall'intervista del presidente, che sia un po' il tema più centrale, è la situazione di Malagò. E lui fa dei nomi e si capisce che è una lotta politica che perderà Malagò.
1: E già si parla quindi di chi potrebbe arrivare.
0: È una lotta molto politica, lui fa dei nomi, si è preso lui la responsabilità di farlo, ma sinceramente quando li ha fatti penso che uno con un po' di intuizione già era sicuro che erano quelli, o soprattutto uno.
1: Nelle ultime ore è cresciuto molto come candidatura.
0: Quindi, il problema è quello, e io sono molto d'accordo su questa questione, l'ho detto, mi schiero dalla parte di Malagò perché penso che si sta facendo veramente ancora una volta il male al calcio italiano per motivi politici, e questo è veramente qualcosa che non ci permettere di crescere. Per me lui è un dirigente capace, l'avrei lasciato lavorare, giudicato per i contenuti, non per un cavillo, ma evidentemente ci sono degli interessi, già si fanno dei nomi, ad esempio ho visto anche quello di Galliani, quindi
1: riferimento.
0: Così credo che
1: sarebbe l'ennesimo punto a capo qui. Non siamo neanche riusciti a mettere una lettera dopo il punto, sarebbe punto e punto.
0: La Serie A sembra dare ancora sostegno al Malagò, però mi sembra che la possibilità che possa rimanere è veramente vicino all'impossibile.
1: Ma poi noi abbiamo avuto tante volte negli ultimi tempi Antonello Valentini,
0: sì,
1: che appunto è sulla stessa lunghezza d'onda di quello che hai appena detto. Variare per questo qui pro quo rende veramente difficile poi continuare a parlare di lungo termine, di orizzonte. Difficile quando tu azzeri e vuoi azzerare dopo poco.
0: Bene, bene. Quindi, forse prendiamo l'ultimo audio e poi ci fermiamo, dai.
6: Buongiorno Maragana. Maurizio da Roma.
0: Ciao Maurizio.
6: Caro Marco, è vero che tu sei innamorato di Vlahovic, ma per me Vlahovic è uno che chiede solo ed esclusivamente i soldi.
0: E l'altro che chiedono?
6: E in bianco nero nella Juve non ci piacciono questi giocatori. È bene che sia lì in Turchia.
1: In bianco nero.
6: E se li tenga stretti tutti quei soldi. Ciao Maurizio da Roma.
0: Maurizio, mi permetto solo di dirti una cosa, perché quelli che giocano alla Juve adesso lo fanno per beneficenza, che vogliamo fare? La Juve fa i valori morali al calcio, cioè nel senso non dà soldi ai giocatori, dai, non diciamo castronerie. Da questo punto di vista tutti i calciatori si muovono per soldi,
1: hanno i propri interessi, quindi... però c'è un però, secondo me.
0: Quale?
1: Che qualcuno invece in altri club qualche passo in più l'ha fatto, guadagnano comunque cifre astronomiche. Io penso alla Roma, io ho visto Cristante, Dybala, Pellegrini tutti decurtarsi l'ingaggio pur di rimanere alla Roma. Ma è stata una guerra, è stata una anomalia.
0: Se Dybala non andava,
1: figurati se non avrebbe potuto prendere di più in altri campionati.
0: Dici?
1: A livello Marco, secondo me
0: c'era la fila per andare a prendere, se no volevano prendere lo prendevano, dai. Ma non c'è voluto andare lui, dai, che Dybala voleva rimanere qui perché conviene pure a lui.
1: Qualcuno si è tagliato qualcosa.
0: Non è che morono di fame, insomma.
1: No, quindi. Figurati, però ecco, qualcuno lì qualcosina si è tagliato. Sì. Lui non ha ritrattato minimamente da delle richieste elevatissime, dai.
0: Sì, vabbè. Ti ripeto, Dybala in casa a parte, non credo che c'era una fila immensa per andarlo a prendere, ecco.
1: No, certo.
0: Allora, ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo. Grazie come sempre a Lucio.
1: Grazie a te Marco, a domani.
0: Proseguiamo, naturalmente rimanete lì, torniamo tra pochissimo.

0: Sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino.
1: Il leader cinese Xi Jinping in visita ufficiale negli Stati Uniti e a Washington per una bilaterale con il presidente americano a poco più di 4 mesi dalla visita del tycoon lo scorso maggio a Pechino. Xi torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo sfruttamento dei minerali critici. Sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui, nei quali potrebbero entrare anche le principali crisi geopolitiche, dal conflitto in Iran ai rapporti di Cina e Stati Uniti con Taiwan.
0: Due uomini a volto coperto hanno abbandonato questa notte il cadavere di un uomo di 32 anni vicino alla rampa di accesso al pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Bitonto in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato della città sono intervenuti verso le 3. Sulla rampa sono state trovate tracce di sangue. I due uomini sarebbero giunti a bordo di un'automobile scura. L'uomo, un 32enne residente nella stessa città, aveva dei precedenti. Sull'episodio indaga la polizia.
1: Eruzione dell'Etna oggi, con un'intensa attività in corso sul vulcano, dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 km, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso e livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi. Al momento l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.
0: Prima la guerra in Ucraina, poi il conflitto in Asia occidentale con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno, che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le guerre hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio al barile, con risultati preoccupanti per le economie mondiali. Basti osservare quanto costa un pieno di diesel alle stazioni di servizio. La media dei prezzi europei del gasolio ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro.
1: Formula 1, prima sessione di libera, Russell e poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, che nel finale riparte. Dalle 14 la seconda sessione.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: ciao,
5: buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio, ben trovato come sempre. Allora facciamo una cosa, non perdiamo tempo, andiamo subito ai titoli di oggi e poi partiamo.
6: Maracanã!
4: Beh, partiamo da loro due che insomma hanno preso un po' la scena con l'intervista Italiano e Vlahovic in copertina per noi, quelli che mancano alla Serie A e chissà chi manca di più. Çalhanoğlu e Rabiot, questione di rinnovo per entrambi i giocatori, analizzeremo un po' questa situazione perché Çalhanoğlu è a scadenza fine anno, mentre per Rabiot si pensa addirittura di rinnovare fino al 2030. Frattesi tra Lazio e Italia, così il centrocampista ha elogiato il lavoro di Gattuso ed è contento di ritrovare Mancini. Addio il presidente del Napoli, difende Malagò che è sempre più in difficoltà nella presidenza della federazione. E poi ripartono da CT della Nazionale quattro grandi nomi, Klopp con Xavi, grande sfida questa sera tra Germania e Olanda, poi Mancini e anche Zidane. Oh Stefano, voglio ricollegarmi a quest'ultimo argomento, questa ripartenza di quattro grandi nomi che hanno fatto bene comunque nei club di appartenenza quando hanno allenato le rispettive squadre. Questa ripartenza per alcuni, proprio inizio per altri, alla guida della
5: Nazionale.
4: Sarà
5: semplice perché poi è tutto un altro
4: lavoro.
5: Però che
4: segnale è questo secondo te? Di quattro che ormai hanno abbandonato l'idea di fare l'allenatore a tempo pieno e quindi meno pressioni, più gestione?
5: Meno pressione soprattutto anche, voglio dire, anche il blasone secondo me ha attirato le rispettive scelte. Mancini voleva la gran voglia di Nazionale, dopo quello che è successo, arrabbia i soldi, le polemiche eccetera eccetera, si vuole riscattare, vuole rilanciarsi e quindi la Nazionale. Klopp pure è una chiamata alle armi e Zidane non ne parliamo, la Francia e Xavi invece simpaticamente, mi ricordo nel giorno della presentazione disse: ah ma come, c'è Slot, Guardiola? Ho detto vabbè, ma io sto sul podio, sono il terzo. non è che mi risento di questo tipo di osservazione che mi fate. Quindi Xavi ha preso questa sfida, l'Olanda. Vabbè, voglio dire, la cultura è quella. Poi Cruyff, Van Gaal, gli olandesi che hanno fatto un po' quel tipo di calcio, hanno instaurato quel tipo di sistema, di idee, di principi. E poi ha ereditato questo sistema, no? Soprattutto Barcellona. È una scuola che poi si è fatta avanti. E Xavi lo vedo bene lì. Poi non so come.
4: Beh, bella sfida, si inizia subito. Van Bommel, che è vero che
5: torna al Belgio, posso ringraziare.
4: Torna al Belgio, è verissimo.
5: Domani contro Mancini, Italia-Belgio.
4: Per lui è una, diciamo, prima nazionale come per gli altri, però insomma questi quattro che hanno fatto veramente bene nei club, hanno vinto nei club quando sono stati allenatori dei club, si affidano ai nazionali. Poi aggiungiamo a questo anche Ancelotti che in Brasile, anche lui
5: in Brasile
4: ha scelto la nazionale, quindi mi chiedevo, sai, che scelta è, soprattutto
5: però
4: magari...
5: abbiamo visto al mondiale, cioè, poi non è facile, ma
4: no,
5: differenza dipende, che devi
4: mettere
5: a posto un po' le cose, devi dare entusiasmo e soprattutto trovare dei punti fermi per poi rilanciare tutto il movimento. La Germania non sarà facile per Klopp e neanche per Zidane con la Francia, perché insomma,
4: però lui parte, insomma, c'ha tanta roba
5: però in mezzo al campo devi rinnovare, perché insomma non...
4: Allora senti, sai chi c'è con noi in questa prima parte? Paolo Paganini, che
5: ciao,
4: saluto.
5: Paolo.
4: Ciao Paolone, ben trovato.
7: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao.
4: Con noi c'è anche, che un po' che non lo sentiamo, Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
5: Grande Domenico.
7: Ciao, se c'era Paolo non venivo, non partecipavo. Perché
4: ma perché lui... questo attacco così stizzito subito?
7: No, allora, il problema è c'è un problema, che lui è orfano di Marco Lollobrigida della trasmissione di radio che facciamo il sabato su Radio 2 e quindi lui si sente un po' spaesato, hai capito?
8: No,
7: quindi
8: no,
7: è una reazione.
8: No, è difficile controbattere un ligure di Levante.
4: Paolo, mi dici anche tu un po' la tua su questi quattro allenatori importanti che abbiamo citato: Xavi, Klopp, Mancini, Zidane, che ripartono dalla nazionale, no? Hanno fatto nel passato bene nei club, per Mancini è un ritorno. Come le inquadrate queste? Sono scelte dove ormai abbandonano definitivamente l'idea di tornare un giorno a fare l'allenatore, che implica stare tutti i giorni sul campo con tante pressioni, scelte, polemiche? La nazionale forse è più leggera, quindi siamo ad una svolta della loro carriera. Tra l'altro Klopp torna dopo 2 anni d'assenza sulla panchina.
7: Ma sai, secondo me, Marco, c'è anche una tendenza un po' generale ormai a fare in modo che sulle panchine anche importanti ci vadano tecnici, chiamiamoli all'avanguardia, ma molto più giovani, non lo so. Poi se questa è
4: una, tu dici, un rinnovamento?
7: E ormai, voglio dire, ci pensa anche da noi, voglio dire, la critica aspra che c'è nei confronti di Allegri, nei confronti anche di Spalletti, per quanto riguarda questo discorso generazionale, da Fabregas a Cuesta, cioè Farioli, tutti questi allenatori più giovani con idee diverse, con metodologie di lavoro diverse, e quindi da questo punto di vista i grandi nomi, come possono essere appunto Zidane, Klopp, lo stesso Mancini, per quanto riguarda la storia dei club, forse, visto che sono già stati su panchine importanti, è venuta un po' il capolinea e di conseguenza cercano di trovare altri spazi.
4: Su chi pensi possa fare meglio di questi quattro che abbiamo citato alla guida della nazionale?
7: Ma sai, Marco, il problema secondo me è sempre lo stesso, cioè dipende anche dalla qualità dei calciatori che hai a disposizione. Cioè, voglio dire, per me Zidane, perché comunque Zidane, la Francia ha talmente un parco giocatori talmente ampio di qualità, che voglio dire, poi Zidane è stato un grande campione, ha allenato il Real Madrid, quindi sa anche gestire bene le situazioni, credo che sia avvantaggiato. Cioè, voglio dire, lo spartiacque sono sempre il materiale, per usare un termine un po' così, diciamo forse brutto, che materiale umano che hai a disposizione, è tecnico, e la Francia da questo punto di vista comunque ce l'ha.
4: Marocchino, chi pensi possa, anche tu Zidane, non avete dubbi che sia lui?
8: Ma non è una domanda facile questa, perché innanzitutto, per quanto riguarda il posizionamento di questi quattro allenatori, mi sembra molto, quando un parlamentare vuole sedersi su una poltrona, ecco, insomma, vuole trovare una posizione su una poltrona importante, non so come dire, ministro dell'interno.
4: Sì, ho capito. Carino.
8: Hai capito? Ecco, mi sa tanto di questo. Giustamente Paolo ha toccato il tasto della qualità delle rose che hanno a disposizione, e questo è un punto fermo, nel senso che quello determina la partenza, determina le fondamenta della casa, ma poi dopo c'è la lettura della partita, la capacità di individuare i punti deboli degli avversari, la capacità di gestire i tempi della partita, la capacità di far sì che ci sia una collaborazione tra allenatore e giocatori, e tra giocatori leader e altri giocatori. Faccio un esempio banale sull'ultima cosa che ho detto. 2-0 per la Roma. Se c'era un leader in difesa, avrebbe detto, anche se nella filosofia di Gasperini, avrebbe detto a Mancini: ma cosa vai a fare il trequartista a destra e là davanti a proporti, quando vinciamo 2-0 possiamo stare tranquilli? Là, difatti è andato e ha perso palla e sono stati fregati, hanno rimesso in gioco la partita. Della capacità anche di questi allenatori di individuare qualcosa di diverso. Io, quando una squadra attacca, mi piacerebbe sempre vedere un componente di questa squadra che corre all'indietro, perché se perdi le palle e attacchi e tutti guardano il gioco davanti, tutti scopri e non sei in grado in pochi secondi, e soprattutto non sei in grado in base alla distanza di prevedere dei contrattacchi. Ci deve essere uno che io spero di vedere in questo calcio ci sono ogni tanto delle novità, poi lascio la parola. In questo calcio faccio un esempio banale: il Paris Saint Germain dopo 5 minuti, 3 minuti ha buttato una palla alla bandiera del corner, è andato a pressare là alto, tenuto la squadra, però poi è come una donna di una certa età, la squadra bisogna saperla, bisogna che questa donna si sappia truccare bene, non si sappia scoprire troppo e sappia mettere in evidenza i propri
7: sempre difetti. Dei paragoni femminili deve fare sempre. Oh, mamma mia, che non è il se non è il matrimonio è la cosa, è così.
8: Tu con chi lavori, con chi è con Lauretta lavori, quindi
7: ecco, bravo, sempre così. E vabbè, oh.
4: Stefano, vengo anche da te perché è una valutazione. Per esempio, mi chiedo, tra questi quattro, secondo te, c'è qualcuno che poteva ancora rendere tanto come allenatore di un club? Avresti uno di questi quattro, dice, l'avrei voluto vedere in un club?
5: Beh, tutti e quattro.
4: Tutte e quattro?
5: Perché no?
4: Io, per esempio, penso sempre che Zidane sia stato un allenatore sopravvalutato, penso.
5: Beh,
4: l'avrei voluto vedere in un'altra esperienza. Adesso va, lui va al Real Madrid e mo va alla Francia, c'ha tutti i campioni, cioè fa,
5: però
4: salto,
5: è uno che
4: deve
5: ci
4: gestire,
5: sa stare bene,
4: deve gestire, per carità, per carità.
5: Poi ci sono i livelli, le categorie, credo che poi sia direttamente
4: però ha avuto anche un po' di fortuna nella sua
5: umano.
4: Carriera, mentre gli altri forse come
5: beh,
4: allenatore
5: di fortuna,
4: hanno lavorato di più.
5: Tre Champions League di fila non le vinci per
4: no fortuna. No, fortuna dove si è trovato, il contesto.
5: Beh, insomma, Madrid.
8: Stefano, scusa, ti interrompo un attimo.
5: Vai.
8: Ci sono due categorie di allenatori. Gli allenatori si dividono principalmente in due categorie: quelli che sono eccezionali a gestire il gruppo, Ancelotti, Mourinho, e quelli che sono bravissimi a gestire la squadra e imporre le proprie caratteristiche, quello che vogliono loro per la propria squadra, tipo Guardiola, tanto per dirne uno, un pochettino anche Klopp. La grande differenza tra le caratteristiche, le correnti dei due allenatori, della categoria di allenatore, sono queste due. È importante riuscire, secondo me, quando chi decide di prendere un allenatore, capire se per il materiale che hai a disposizione è più importante uno che gestisca il gruppo o più importante uno che sappia dare un gioco alla squadra. Il Brasile, ad esempio, che Ancelotti è l'allenatore che ha vinto più di tutti, però non so se era l'allenatore adatto per il Brasile, perché il Brasile doveva costruirsi un gioco. Ancelotti non costruisce un gioco, gestisce il gruppo.
5: Beh, gestisce, però sai, poi è tutto molto relativo, Domenico.
8: Certo.
5: Perché
8: certo,
5: Neymar, certo, che era, diciamo così, un fardello mediatico, più che tecnico, e poi alla fine che ha fatto una partita che contava di più, l'ha fatto entrare quando non lo doveva far entrare. Quindi che gestisci? Gestisci male. Io sono d'accordo con te in parte, però non c'è una regola scritta che certifica quello che stai dicendo. Nel senso che Mourinho gestendo il Real Madrid, e Real Madrid sta a 6 punti dal Barcellona e c'ha fior di giocatori. Non è... Secondo me la verità è che questo calcio non ti aspetta più, Domenico. Ti devi resettare ogni volta e devi anche magari le tue qualità, come dici te, sono d'accordo con te sulla divisione della tipologia di allenatori, no? Chi gestisce, chi mette un gioco, eccetera, eccetera. Però si devono confermare Klopp, Xavi, Mourinho, tutti.
8: Certo.
5: E anche in Italia è così. Cioè Gasperini, la soglia dei 70 anni, è il più fresco, il più innovativo, è una pila accesa sempre, e c'ha 68, è il più vecchio.
7: Stefano, hai ragione, però se tu guardi anche il discorso che si faceva prima sugli allenatori non giovani, gli allenatori propositivi giovani e quelli più datati, cioè della serie, in uno spogliatoio, e tu sai bene perché comunque l'hai vissuto a certi livelli, sai bene che magari quando tu ti devi interfacciare con uno Zidane, con uno Xavi, che gli vai a dire, un giocatore cosa può andare a dire a uno Zidane, a uno Xavi che hanno vinto tutto?
5: Il livello, come tu lo chiami, di livello, Paolo, è un po' il tuo slogan. Però tu gli devi dire pure a Neymar oppure a Bellingham di turno, oggi non giochi. Oppure la prossima neanche
7: un Parioli, faccio per dire, quindi... un Parioli, no? Che dice a Neymar: guarda, tu oggi ti accomodi in panchina. Eppure Parioli è bravo. Se lo dice Parioli, secondo me Neymar dice: ma questo cosa ha vinto? Dove ha giocato? Hai
5: secondo
7: capito?
5: Me lo diceva pure Ancelotti alla stampa, qualche amico suo lo diceva.
7: Però infatti, è una questione anche di perché tu sai come sono i calciatori, lo sapete benissimo sia te che Domenico. Chi è questo allenatore qua? Ah, cosa ha vinto? Cosa ha fatto?
5: Paolo, sarò breve, cioè non è che sono andato contro Domenico, io sono d'accordo con lui, però la gestione, no? Ancelotti è un fuoriclasse, allora tu devi avere il coraggio in Brasile di non convocare Neymar. Perché se no tu lo convochi, te lo porti dietro ed e poi boom, arriva la condanna. Quando metti, lo metti a 4 minuti dalla fine, a 10 minuti dalla fine, lo metti a 30 minuti dalla fine della partita della vita, in cui conta tutto, che non ce la fa, giochi in 10 e mezzo, e esci fuori, perché poi c'è la regola non scritta che ti condanna.
8: Le federazioni, come anche i presidenti di alcune società, impongono certi giocatori. Se non le impongono, ti fanno capire che
7: devi convocare.
8: È che le devi convocare, cioè, quindi te li trovi, non è che oppure te li trovi nella rosa.
5: Domenico, in casa nostra negli anni '80 siamo un po' tutti avanti con l'età. Beccalossi Pruzzo, io Berzotto non li convoco. E a furor di popolo c'era una campagna di stampa, mi ricordo ero piccolo. Non c'era un giorno che non c'era il nome di Beccalossi o il nome di Pruzzo. E lui ha fatto.
4: Trapattoni lasciò Baggio fuori in una stagione che avrebbe meritato, se ti ricordi. No?
5: In attesa dei fatti, c'hai tutta questa pentola di faccio che bolle. In attesa, poi dopo alla fine devi vincere. Alla fine ha vinto Berzotto e hanno perso Beccalossi e Pruzzo. Però all'inizio avevano vinto Beccalossi e Pruzzo per la stampa.
8: C'era Antonioni Rossi, dipende.
5: Sì, Domenico, però la stampa aveva.
4: Pruzzo era il bomber del campionato, ragazzi. Prese Rossi che veniva dalla squalifica e tutto.
5: Andò Selvaggi al posto di Pruzzo.
4: No. Ci fu coraggio da parte di Berzotto e vinse, perché poi alla fine ha avuto ragione lui. Quindi, evidentemente. Non lo so, ha scelto anche per. Ci credeva, l'ha fatto e
5: cioè, Neymar non era da convocare, secondo me.
4: No, anch'io la penso come mi sembra più adesso.
7: È anche vero, Stefano, che non stiamo parlando di un Brasile. Che voglio dire, Brasile abituati, cioè come siamo abituati noi, appunto, quello dell'82, piuttosto che anche altri, cioè voglio dire, avevano talmente tanta varietà. Che Neymar poteva stare comodo a casa,
4: però
7: così
4: di questi di
7: posso dire, cosa,
4: esatto, di questi quattro, secondo me, tutte e quattro, forse un pochettino Xavi tiro fuori da questo discorso. Ma secondo me non sono più allenatori da club.
5: Sono tutti
4: Sono più allenatori da club.
5: Ah, non sono più
4: allenatori. Per me no.
5: Cioè, secondo te Klopp, Mancini, Zidane
8: ti fa bene fare le maratone?
4: Io la vedo così. Zidane
8: non mi spiego bene, ti sto facendo un complimento. Ho detto mentre corri come un matto lì, non so, cioè pensi, no, perché se no non è che puoi correre.
4: Sono sempre grande fonte di ispirazione quando si corre. Voglio dire, Domenico, Zidane se era da club l'avrebbero preso in questo periodo che è stato fermo, no? Klopp rientra dopo 2 anni di inattività.
5: Ma mezzo mondo,
4: ho capito, però non è andato da nessuna parte.
5: Perché era la sua decisione. Poi per la Germania ha chiamato le armi.
8: L'ambizione,
5: la Germania non può dire di no.
4: Io penso che hanno dato molto. Cioè, io credo che sono d'accordo con Don Paolo. Ha detto c'è un ricambio generazionale, cioè siamo di fronte ad un cambio generazionale delle panchine. Guardate che lo stesso Guardiola, io non so, ha dato tanto al calcio,
5: Marco,
4: ha dato tantissimo.
5: Marco, ma si è consumato.
4: Allora
5: tu devi, come la spugna.
4: Klopp è indiscutibile.
5: No, ma Klopp era 2 anni che era consumato, quindi tu devi avere voglia, devi essere, come hai detto tu, cioè dopo la corsa,
4: che è una
5: come
4: bella
5: Domenico,
4: responsabilità,
5: tu corri,
4: la nazionale.
5: Devi essere felice di correre, perché se quando tu corri e sei stanco, è meglio, ti fa male.
4: Sì.
5: Quindi
4: sì.
5: Klopp è intossicato. Adesso riprende perché lo chiama la Germania. Guardiola è intossicato.
8: Ma quello.
5: Devi aspettare il momento di ritornare in pista.
8: Hai ragione. Vediamo anche Sinner. Tanto persone, a parte qualche problema fisico, ma secondo me c'è anche tanto una componente di pulizia del cervello.
5: Esatto.
8: Chiamiamola così.
5: Non dai niente, punto, anche se sei un fenomeno. Non dai niente alla squadra.
8: Diventa. Ma sai che cosa però mi disturba? Noi facciamo, c'è cosa che non riesco a capire bene, è che noi quando parliamo di questi allenatori,
5: Allegri per esempio, al Napoli, non c'entri con il Milan la qualificazione, stop, fermati.
8: No, dimmi, non c'entra con il Milan.
5: No, c'entra nel senso nella scelta, quando tu c'hai un giro negativo, ti devi fermare, non che poi vai e cerchi sempre una squadra.
4: Ma tu dici
5: perché
4: Allegri
5: secondo me sì.
4: Si doveva fermare Allegri.
5: Secondo me sì.
8: Le poltrone sono
5: poi
8: poche.
5: Magari farà bene, però.
4: Prego.
8: Negli anni '80 io ero andato in una discoteca a Monte Carlo.
5: Non raccontarci i dettagli, però.
8: No, c'era un gioco bellissimo. No? Mettevano la musica, era una discoteca dove si mangiava. Si metteva la musica e poi a prescindere dal mangiare, che non era granché, perché sappiamo tutti che in Francia non è che si mangia come in Italia, c'era in questa tavolata una sedia in meno. Allora tu ballavi, quando chiudevano la musica dovevi correre a sederti e uno rimaneva sempre in piedi. Quindi questo sa significare che loro hanno cercato anche un posto, Cioè, è vero che magari qualche richiesta avrebbero anche potuto averla da società, ma non è che ci sono 8 miliardi di squadre, e non è che Xavi, Zidane o
4: dici, Martini, cioè c'era la fila praticamente, chiaro.
8: Accettino di andare a allenare una squadra.
4: Su chi scommetteresti di questi quattro, Domenico? E poi c'è un'altra domanda a Paolo prima di salutarvi. Su chi scommetteresti? Cioè scommetteresti, nel senso, pensi possa fare un percorso di un certo tipo con la nazionale?
8: Ma sai, io sono condizionato dal gioco di Zidane, quindi direi Zidane. Però okay. la Francia sono tante prime donne.
4: Sì, questo è vero. Questo è verissimo. Senti, l'ultimissima, perché noi dopo ci torniamo. Paolo, parto un attimo da te. C'è stata questa bella intervista sul Corriere dello Sport di Italiano. Io vi chiedo, che poi ha citato anche Vlahovic, chi manca di più al calcio italiano in questa stagione? Italiano come l'allenatore oppure Vlahovic l'attaccante?
9: Italiano, secondo me. Perché Italiano è stato veramente a un soffio di andare a Napoli.
4: L'ha detto pure il presidente del Besiktas, cioè, hai letto, no? Ha detto che era pronto, certo. Era tutto pronto. Tutto fatto.
9: Esatto, però lì poi alla fine, e forse si capisce anche perché comunque sia, probabilmente, almeno io l'avevo intervistato qualche settimana prima, Italiano, lo conosco bene dai tempi di Spezia.
4: Apposta te l'ho chiesto.
9: E praticamente lui aveva un'idea di un certo tipo di costruire una squadra in base alle non solo alle proprie idee, ma anche con determinati calciatori. E abbiamo visto che il Napoli non ha fatto mercato quest'anno. Zero. Quindi molto probabilmente uno dei punti dolenti è stato questo. Mentre Allegri ha accettato un po' di gestire la situazione, ad esempio giocatori come Lang, come Luca, che erano stati messi ai margini, adesso sono rientrati con le solite problematiche, perché non mi sembra che siano cambiate. Italiano invece aveva bisogno non di nomi anche eclatanti, dire, ma probabilmente aveva bisogno di un ricambio.
4: Io l'avrei visto bene anche al Milan Italiano.
5: Però anche posso andare un po' controcorrente e creare una piccola provocazione.
4: Vai.
5: Leggete la formazione della Roma contro l'Inter.
4: Te la devo andare a prendere?
5: Vai. No, nel senso del mercato, non mercato. Cioè, io sono d'accordo con te, Paolo, però poi gli allenatori devono fare gli allenatori. La Roma contro l'Inter fa giocare soltanto Molina dal primo minuto. È la stessa formazione dello scorso anno.
4: Sì.
5: Poi c'è il mercato, per carità. Ma c'è la vecchia Roma, quella dello scorso anno. C'è il vecchio Napoli. E allora tu devi dare, devi creare un...
4: Però c'è un anno di Gasperini.
9: C'è un anno di lavoro di Gasperini, mentre Italiano arrivava nuovo.
5: Ma allora anche l'anno prima c'era un anno di Ranieri, però è arrivato Gasperini e c'erano quelli.
4: Vai, scusate. Domenico, vai. Poi dimmi anche tu.
8: Mi date tre minuti. Allora,
4: anche meno.
5: Tre minuti sono è un film.
8: La partita della Roma contro l'Inter è stata una partita che dal punto di vista dello spettacolo 9, dal punto di vista tattico 3. 3.
5: Sono d'accordo.
8: Sì, 3. Allora, tutta la partita c'erano delle voragini in mezzo al campo, le squadre erano lunghe, e il centrocampo dell'Inter non ha seguito Kone. Dove sta che un centrocampista giocando uomo come giocano adesso in mezzo al campo?
5: Sì, ma Domenico era rivolto al mercato, non mercato. Tu sai, adesso stai entrando.
8: No, ma ho capito. Questo per dire il lavoro dell'allenatore. Allora, io Gasperino è un amico, gli do 8, ma per fare salto di qualità deve arrivare a 9-9,5 con la rosa che ha a disposizione, perché alcune cose noi ragioniamo sempre teoricamente, poi il campo cambia, ci sono altre situazioni, ma teoricamente poi praticamente deve ancora migliorare. perché non è una squadra.
5: No, ma non c'è dubbio, io mi riferivo a Paolo che aveva detto questa cosa qua, io sì, di sì. Contro devo una piccola prova per alimentare certo, un po' di dibattito, certo, per renderlo un po' più vivo. Cioè la Roma è la stessa dello scorso anno, giustamente certo, Paolo replica e dice però Stefano alt,
4: cioè, il lavoro
5: perché
4: di...
5: Allegri è arrivato adesso, ho capito, ma sei Allegri, cioè non è che tu dici sei... Non lo so, Alvini, che devi andare a devi conoscere. Sei Allegri, c'è cioè, un uomo, sei un timoniere di altissimo livello. No,
8: no? Ma Stefano, io voglio dire, riferito,
5: no, scusami, se no siamo tutti uguali. Non no, non siamo tutti uguali.
4: Era riferito Paolo?
8: Era riferito a Italiano, cioè perché Italiano è un Gasperini, cioè lui ha bisogno di lavorarci sulla squadra, mentre Italiano. Allegri è più... Più un gestore.
4: Sì,
8: hai
4: sì,
8: capito?
4: Sì, sì.
8: Cioè,
10: no,
8: è uno che...
10: no, Paolo, no. Come immagine, come tipologia di gioco, ma Italiano non dà un sette pugni alla panchina e insulta quando capisce che la sua squadra, che dove lui pretende il gioco offensivo, però dietro si stavano addormentando e aprivano dei varchi che mette. La fase difensiva, che è la fase più importante del calcio. La fase più importante del
5: sì,
10: calcio.
5: Ma non si vede neanche di... quella, però, Domenico.
10: Scusa. Fanno difficoltà a trovarla, perché ormai sono tutti. Sì. Attacchiamo nella metà campo. Siamo belli se attacchiamo nella metà campo. È come quando andavo in discoteca io con i miei amici.
4: Dai,
5: ancora. Ma c'è Domenico, c'è la sindrome di Peter Pan. Tu vorresti avere insomma, 18 anni.
10: Però purtroppo il tempo passa. All'attacco. Mi nascondevo dietro una pila, aspettavo che i miei amici facessero il gioco e poi alla fine ero come
8: era il più bello degli amici, lui era più bello, ora interveniva dopo, hai capito?
10: Come gli attaccanti dell'Inter.
4: Però non mi hai detto alla fine, ci salutiamo, ma non mi hai detto Domenico chi mancherà di più alla Serie A, Italiano o Vlahovic?
8: Vlahovic.
4: Vedi. Motivazione in 30 secondi?
10: Perché Vlahovic è un atipico, può sbagliare lo stop, può tenere troppo la palla, ma la palla ogni tanto la butta dentro. Italiano può dargli ordine, ma poi sono quelli in mezzo al campo che devono avere qualcosa di loro, che sia superiore a quello che dice l'allenatore.
4: Bene, bene, mi devo fermare, vi voglio ringraziare tantissimo, grazie Domenico Marocchino, a presto
5: Paolo,
4: Domenico,
5: ciao,
4: un abbraccione.
8: Paolo, ciao,
10: ci vediamo
8: ragazzi.
10: Sabato, ci sentiamo.
4: Grazie a Paolo.
10: Sabato, mi raccomando, fammi delle domande intelligenti, perché sennò...
8: Sì, me le preparo stasera, dai, va bene?
4: Okay. Un abbraccio ad entrambi. Ciao. Break per noi, torniamo subito.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Una Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove libere a Baku, ma per una volta non è la numero 12 di Kimi Antonelli. Un problema tecnico di natura idraulica ha costretto il leader italiano del mondiale ad arrestare la sua monoposto lungo la pista poco prima della metà di una sessione che ha visto l'altro pilota delle Frecce d'Argento, George Russell, mettere a segno il miglior tempo in 1 minuto 45 secondi e 387 millesimi. Secondo tempo per Verstappen, seconda fila virtuale tutta Ferrari grazie al terzo tempo di Leclerc e al quarto di Hamilton. Fumo e fiamme dalla Williams di Sainz, che nel finale però riparte alle 14 la seconda sessione. Calcio, tornano in campo le nazionali, archiviata la lunga estate del mondiale con la Spagna che ha sollevato per la seconda volta il trofeo. È già tempo di ripartire con la Nations League. 3 settimane di pausa dal campionato. Si parte oggi con la prima giornata e già diversi incroci da seguire con attenzione, tra cui Olanda-Germania. Riflettori puntati anche sulla Norvegia di Haaland contro la Danimarca di Højlund. In campo anche il Portogallo di Ronaldo, di fronte il Galles. E domani tocca all'Italia, l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra partirà dall'Olimpico di Roma. Subito un match impegnativo per il CT, c'è il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. Continassa chiusa, ma non per tutti in questi giorni di sosta del campionato. Mezza Juve in giro per il mondo con le nazionali e gli allenamenti sono sospesi. Da ieri Spalletti ha concesso 5 giorni liberi a Bremer, McKennie e a pochi esclusi dalle rispettive selezioni. Così alla Continassa fino a domani si vedranno solo i bianconeri alle prese con le terapie. Da Cambiaso, atteso in campo alla ripresa, a Colomboigny, fresco di intervento al dito della mano, fino ad alcuni dei lungodegenti, Cabal, Ekator, Boga, Thuram e Locatelli. Tennis, inizia bene lo swing asiatico per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu, grazie al successo sull'australiano Duckworth, numero 65 al mondo, con un doppio 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. La prima vittoria dopo 3 KO consecutivi per l'azzurro, che affronterà al secondo turno lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno anche Federico Cina. Il palermitano, ripescato da Lucky Loser, ha superato l'argentino Carabelli con un netto 6-3-6-2. È in campo in questi minuti a Shenzhen l'Italia femminile, la squadra capitanata da Tatiana Garbin, che insegue il Tris in Billie Jean King Cup. Nel Final 8 dovrà superare come primo ostacolo le cinesi padrone di casa. Cocciaretto, la prima azzurra, scendere in campo di fronte Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, a seguire l'eventuale doppio tra Rani Paolini e Guo Zhang. In palio la semifinale con l'Ucraina, che ha superato il Belgio. Volley day after amaro per l'Italia guidata da Fefe De Giorgi dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale degli Europei 2026. Gli azzurri, vincitori delle ultime 2 edizioni dei mondiali, sono stati sconfitti a Torino al tie break dalla Finlandia, che invece troverà in semifinale i campioni olimpici della Francia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
4: Gianluca il pallone, tira! Gol, trepito, un'azione!
1: La radio di chi ama il calcio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo, siamo ritornati, caro Stefano, di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche tutti gli amici che sono sulle 61, Club TV, canale 61, e poi anche coloro che ci seguono invece su Gold TV nel Lazio e in Toscana Italia 7. E naturalmente anche coloro che scaricano l'app e sono con la nostra app, che può essere seguita in tutte le forme, smartphone, PC, tablet, come volete voi. Allora, diamo il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonan. Ciao Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
2: Eccoci, mi sentite?
0: Come no, ti sentiamo, ti
1: vediamo. Forte.
2: Sempre, eccolo,
0: sempre, sempre elegante, come mancabile.
2: È un piacere ritrovarvi,
1: anche
2: è un piacere.
1: Anche nostro.
0: Come stai? Tutto bene? Tutto bene lì?
2: Tutto benissimo, bene. Tutto, okay. Tutto bene. Tutto bene.
0: Bene, sai chi c'è con noi? C'è Paolo Stringara. Ciao Paolone,
1: ciao Paolo.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: È un po' che non ti sentiamo, stai bene pure tu? Tutto ok?
1: Orbetellano Doc, grande.
3: Paolo, tutto bene. Sono in forma perché stasera...
0: Che c'hai
3: vecchie
0: stasera?
3: Glorie Livorno contro vecchie glorie del Bari, ricordo di Igor Prozzi allo stadio qui a Livorno.
0: Bravi.
3: Giocherò anch'io, non lo so quanti minuti, che autonomia c'ho.
0: Quanto vai, non lo sai, Paolo, dai, quanto puoi giocare? Un quarto d'ora ce la fai, dai.
3: No, io gioco anche tutta la partita.
0: Oh, e allora, vedi, io pensavo solo un quarto d'ora, ho detto.
3: No, ma siamo in 45 convocati.
1: ecco.
0: E chi è l'allenatore? Si può sapere? C'è l'allenatore?
3: Ma lo fate tanti, mo solamente lo farà Cristiano o Lucarelli.
0: Bene. Sentite, prima di addentrarci un po' nella nostra discussione, finiamo un attimo quel discorso che avevamo fatto prima: chi può mancare di più al calcio italiano tra Vincenzo Italiano e Vlahovic, vista che c'è stata questa intervista oggi dove ha parlato molto italiano di tante cose. Però mi chiedevo due assenze che secondo me importanti del nostro campionato. Qual è quella che può mancare di più, Stefano? Chiedo, parto da te, dai.
1: Insomma, fammi rispondere così: alla Juve manca Vlahovic e al calcio italiano, tutto il movimento, manca Vincenzo Italiano.
0: Ci sta.
1: Perché secondo me è un ottimo allenatore, è un allenatore che plasma, forma le squadre, le rende competitive, battagliere, qualitative.
0: Gli dà un'idea.
1: Secondo me è bravo. Cioè, della nuova generazione più bravo.
0: Ah, sì?
1: Dopo gli Allegri, gli Spalletti, Sarri, cioè, quando è cominciato, da 6-7 anni, secondo me è il migliore.
0: Ah, vedi. Paolo Stringara?
3: Sì, sono d'accordo. A parte il fatto, vabbè, chiaramente uno è un allenatore e quell'altro è un giocatore, però alla Juventus mi manca Vlahovic, a calcio italiano manca italiano, soprattutto al Bologna manca italiano.
0: Sì. Bologna è partito male, ma pensi che con Palladino si possa ritrovare la strada, Paolo?
3: Ma io spero, tutte e due le cose, spero e penso di sì, perché alla fine Palladino ha fatto abbastanza bene. La domanda è perché, pur facendo bene, ogni anno cambia squadra. L'unica domanda è questa, perché per il resto secondo me a Firenze ha fatto bene, a Bergamo ha fatto bene, perché ha preso in mano la squadra dopo Djuric, che non era messa benissimo, e l'ha portata comunque con dignità alla fine dell'anno. A Monza chiaramente ha fatto bene, quindi vediamo.
0: Per me sono due errori del calcio italiano, ragazzi, tutte e due, perché italiano, per esempio, noi parliamo del Napoli e Tommaso ci lo confermerà, l'ha detto anche il presidente Besiktas, cioè era vicinissimo al Napoli, sembrava, l'ho proprio detto, sembrava tutto fatto, poi ci siamo inseriti noi perché c'era
1: sì,
0: un
1: però nell'intervista ho letto anche che lui ha avuto un avvicinamento col Benfica e da là si è guardato altrove. Quindi forse il desiderio di italiano era anche provarsi,
0: cimentarsi in un'altra situazione all'estero,
1: credo, l'ho letto pure io.
0: Però per me, Tommaso, non so che tu come la pensi, io le ritengo due errori del calcio italiano, perché per esempio italiano, ok, Napoli, ma per me l'avrei visto bene anche al Milan,
1: sì.
0: Per costruire non so, secondo me avrebbe avuto un impatto su Amorino, ho ancora fiducia, però italiano avrebbe avuto un impatto più forte rispetto ad Amorim. Non lo so che ne pensate, Tommaso.
2: Cercherò di essere lucido, perché citando italiano e Vlahovic, Marco, mi hai, diciamo così, messo sotto ingrandimento due nomi ai quali io sono profondamente legato, ma da un punto di vista calcistico, nel senso che ho avuto la fortuna di, per l'appunto, di vedere all'opera dal vivo Vincenzo Italiano, chiaramente negli anni alla Fiorentina, e Dusan Vlahovic in campo a Firenze. Chiaramente noi, come tu sai, stando qui a Firenze io ho sempre avuto l'opportunità per diverso tempo di vederlo con continuità, perché poi quello fa la differenza. Io mi sono innamorato calcisticamente di Vincenzo Italiano, ma semplicemente perché riprendendo un po' quello che diceva Paolo e Stefano, è un allenatore che negli ultimi anni è tra i pochi, perché sono pochi, non ci scordiamo, che ha proposto, o comunque ha provato a fare qualcosa di nuovo. Con qualcosa di nuovo non intendiamo, non intendo cose clamorose, ma semplicemente un'idea di gioco ben precisa, diversa magari da quello che si vedeva prima, che sembra una cosa scontata, ma non lo è, anche perché vediamo tanti allenatori, anche magari un pochino più là con gli anni, allenare tutt'oggi in Serie A e non riuscire magari a proporre qualcosa di più fresco, che possa essere più vincente, più concreto. Italiano l'ha fatto a Firenze, in qualche modo l'ha fatto a Bologna, riportando un trofeo. I trofei non si vincono a caso. Molti dicono è andato in Turchia, un campionato di secondo piano. Questo è un altro filone, adesso non affrontiamo perché l'abbiamo detto più di una volta. Però ragazzi, come io ho sempre definito Italiano, un asset, cioè un bomber di una squadra, il miglior difensore di una squadra. Cioè avere Italiano come allenatore significa poter programmare un progetto di 3-4 anni e sei sicuro che comunque qualcosa vedrai, magari non un trofeo ma qualcosa vedi. Quindi per me, per chiudere, è una grossa perdita. Su Vlahovic io lo ritenevo il 9 più forte della Serie A, anche con Lukaku che segnava. Non sarà stato il 9 più forte della Serie A, era sicuramente tra i 3 migliori, quindi perderlo secondo me per la Serie A è stato un grosso danno, al di là dei 5 gol in 4 partite col Besiktas.
0: Sì, sì. Per me dopo Lautaro rimane ancora l'attaccante più forte del nostro campionato.
1: Però dicevano i numeri, però.
0: Lo dicono i numeri, non è che i numeri opinioni. Dicevano questo. Poi per carità qualcuno tira giustamente in ballo.
1: Negli ultimi 5 anni di Serie A è quello che ha segnato più di tutti, sì, insieme a Lautaro.
0: Le richieste economiche, poi io penso sempre, e Tommaso ne sa più di noi perché il mercato lo segue più da vicino, che poi alla fine gli accordi implicano due parti. Se non le trovi non puoi pensare che ci sia una responsabilità solo di una parte.
1: Certo.
0: Quindi evidentemente l'accordo non è stato trovato perché entrambi ci hanno messo del loro a non trovare l'accordo. Quindi io rimango di questa idea.
2: Qui l'abbiamo detto tante volte, no, Marco, Stefano, in estate durante le nostre trasmissioni. Chiaramente a pesare è stato quell'ingaggio pesantissimo. Uno potrebbe dire perfetto, va bene, se si toglie tanti soldi e può trovare più.
1: Secondo me, Tommaso, perdonami, non soltanto quello, ma anche il discorso delle commissioni secondo me hanno fatto la differenza sostanziale.
2: Infatti ci stavo arrivando, nel senso, uno potrebbe anche farlo, però il problema è che non era solo una questione di soldi per il giocatore, perché secondo me fosse stato solo quello.
0: Prego, vai Paolo.
3: Per me incide anche il fatto che abbia giocato nella Juventus, perché alla Juventus poi Vlahovic non è mai stato amato tantissimo, no?
1: Anche questo è
3: vero. Negli ultimi anni chi ha giocato in attacco alla Juventus non ha fatto benissimo. Vediamo David che è andato all'Atletico, ora sembra è ridiventato un fenomeno. Cioè, forse è stato anche quello, no?
0: Sì, lo sai Paolo, io l'ho detto. Cioè, secondo me anche questo che va considerato, il contesto, cioè questo è stato un contesto travagliato negli ultimi anni, parliamoci chiaro. Cambi di allenatori, cambi di dirigenza, cioè anche noi dobbiamo mettere pure questo nella valutazione.
1: Hanno contribuito anche altri
0: contribuito una serie di fattori a rendere magari anche il contesto poco vivibile o vivibile poco dal punto di vista sereno io credo che
1: sembrava una storia già no, ai titoli di coda, ha detto bene anche Paolo, insomma il fattore ambientale non è che fosse Vlahovic abbiamo il centravanti, è stato criticato
3: assolutamente, assolutamente.
1: Anzi c'era qualcuno, gran parte dei tifosi della Juventus che non voleva più.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Invito la nostra regia a effettuare la chiamata che mi dicono che è pronto anche l'altro ospite. Va bene, vediamo, insomma, io sono d'accordo con voi complessivamente. Poi ecco, vedete, c'è chi dice non rimpiangerò mai uno come Vlahovic. Credo che però nella valutazione di Vlahovic mi permetto di dire che c'è molto dell'ultimo atto del comportamento finale.
1: Io voglio
0: parlare dal punto di vista tecnico, cioè questo è un giocatore
1: anche tecnicamente c'era un periodo che insomma non segnava a ripetizione, quindi
2: anche perché
1: ha assorbito anche i problemi della squadra.
0: Sì.
2: Anche perché nessuno di noi, non io, nessuno di voi, nessuno di noi che stiamo parlando ha mai definito Vlahovic Van Basten, Vlahovic Crespo, Batista, cioè questa è la base di partenza. Cioè Vlahovic noi lo paragoniamo e diamo un giudizio in base purtroppo o meno al livello del campionato italiano
0: degli ultimi anni.
2: E in base al livello del campionato degli ultimi anni, diceva Stefano prima, a parte i numeri che parlano, ma io ricordo che Vlahovic ha 26 anni
1: veramente.
2: A 26 anni certi colleghi se li sognano.
1: Non è vecchio né giovane. Insomma,
0: no, ma infatti io ho detto,
2: vorrà pur dire qualcosa.
0: No, Tommaso, io ho detto, Johnny, lo ribadisco, auguro al signor Gonzalo Ramos e al signor Colomani di arrivare a segnare i gol che ha fatto Vlahovic, poi ne riparliamo. Però devono,
3: cioè, ma scusate, vi faccio una domanda, ma secondo voi ha fatto meglio Vlahovic alla Juve negli ultimi anni o Thuram all'Inter? Cioè, e Thuram all'Inter è sempre un giocatore stimato, eccetera, eccetera. Io lo farei a cambio molto volentieri.
1: Beh,
0: però sono due ruoli diversi.
1: Lo sai che è buttato giù sul tavolo mio. Voglio dire, un paragone mica. Io ti rispondo, io dico Thuram e ti dico perché. Perché secondo me, più delle volte è vero che i gol fanno la differenza. Quanti gol ha fatto tu e io in meno, però i gol io li peso, non li conto. E quindi peso quelli di Thuram.
3: Stefano, c'hai ragione, però ti dico,
0: mi permettete, cioè, di Thuram, dare anche scusa, Thuram, ti fermo un secondo al volo, Paolo, do anche il benvenuto qui a Maracanà al professor Dario Perugia. Ciao Dario, ben trovato, professore.
1: Buon pomeriggio.
4: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie.
4: Un saluto a tutti.
0: Arriviamo subito. E Paolo, ti ridò subito la parola, vai.
3: No, ti dicevo, Thuram all'Inter, cioè, ci sono stati dei momenti in cui veramente era un giocatore imbarazzante. Cioè, non riusciva, era goffo anche nel correre, cioè, c'è stato dei momenti che ora, a parte la partita con la Roma, perché con la Roma ho rivisto finalmente Thuram, no?
0: Ma tu chi preferivi, scusa, che hai lanciato sta bomba così tra i due, questo confronto, tu chi preferisci, Thuram?
3: No. Io prenderei Vlahovic,
1: detto dal Singer, attenzione, questa
3: per quanto ha reso, per quanto
1: è una dichiarazione importante da parte tua, Paolo,
3: per quanto ha reso Thuram negli ultimi due anni e quanto ha reso Vlahovic, io assolutamente mi prenderei Vlahovic.
0: Tu ti prenderesti, certo, in coppia con Lautaro si potrebbe fare una coppia.
1: Paolo Vlahovic, Tommaso,
0: così coinvolgiamo anche il professor Perugia adesso su questa cosa.
2: Io resto su Vlahovic.
0: Tu resti su Vlahovic.
1: Vlahovic 2, Dario?
0: Dario, ci sei? Dario, vai.
4: Vlahovic tutta la vita.
1: Ecco, tutta la vita, te pare.
0: A me non me lo chiede. A me non me lo
1: 4-1. Ho perso.
4: Perché te pareva? Dimmi.
0: No.
1: Era
0: Stefano
1: paura,
0: dice Thuram.
3: Dovrebbe rivedere Osimhen.
1: Plebiscito per Dusan Vlahovic.
0: Però. No, invece voglio chiedervi, c'è un cane che abbaia qui, è scatenato.
3: È il mio.
0: Grande Paolo.
3: Invece... Perché io ho detto, mi piacerebbe vedere ancora.
1: Quella è Thuram, che si è capito. Che...
0: è Thuram che si è arrabbiato. No, invece voglio coinvolgere un'altra cosa partendo da Tommaso, così sento l'opinione sia di Stefano, del professor Perugia, anche di Paolo Stringara. Su due giocatori che c'è una questione di rinnovo, Tommaso. Uno è Çalhanoğlu, che insomma a fine anno lui il contratto scade. Ho letto che ha saltato 38 partite, che sono tante in campionato, 38 partite, mica poco.
1: Nelle ultime due stagioni?
0: Sì, l'ultimo periodo. Çalhanoğlu e Rabiot, si parla di un contratto addirittura fino al 2030, e quindi avrebbe 35 anni più o meno. Mi dite che ne pensate?
2: Sì, perché sono...
0: Operazioni, cioè, per esempio, su Çalhanoğlu. Andresti
4: per ordine?
0: Parto da Tommaso. Su Çalhanoğlu partiresti, cioè, rinnovo, e su Rabiot siete d'accordo per un rinnovo così lungo?
2: Çalhanoğlu sì, perché l'Inter ha già messo in rosa e sta facendo crescere pian piano, chi più chi meno, altri giocatori che in futuro potranno prendere il suo posto. Mm-hmm. Quindi sì. E per Rabiot ha già dimostrato di essere un giocatore talmente superiore rispetto ai suoi compagni di squadra nel Milan, anche nella continuità, che indubbiamente, essendo all'ultimo contratto della vita, l'ultimo contratto serio della vita, penso che si possa essere un'operazione che ha una logica per entrambe le parti.
0: Ok, Stefano, tu che faresti? Tutte e due situazioni.
1: Guarda, allora, Çalhanoğlu è vero che ha diversi problemi, poi non lo so se vorrà tornare in Turchia, però io lo rinnoverei e mi terrei Çalhanoğlu con tutti i suoi problemi fisici.
0: Ok, quindi tu ci punteresti.
1: E Rabiot anche.
0: E Rabiot pure?
1: Sì.
0: Fino a 35 anni lo blinderesti in questa
1: anni.
0: Maniera?
1: Tanto lo blindo, poi vediamo.
0: Poi vediamo.
1: Se nei due anni successivi, insomma, non è che se io firmo un contratto 4, lo vediamo nel calcio, 4 anni.
0: Sì, significa... vabbè, chiaro, noi parliamo del contratto. Stringara.
1: Poi resti a vita al Milan, no?
3: Çalhanoğlu sì, Rabiot no. Çalhanoğlu perché viene da diversi anni nella stessa società, perché è un giocatore che gioca davanti alla difesa e comunque... Non ha ritmi bassi, nel senso, cioè, fa viaggiare molto la palla. Rabiot è un incursore che piano piano con gli anni, secondo me, no, non è uno in mezzo che fa girare la palla, lui è uno che si butta dentro, e quindi piano piano negli anni, secondo me, farà sempre più fatica, e quindi non lo so, io per me la vedo così.
0: Lui adesso ha un contratto fino al 2028, quindi altri due, lui Rabiot ha un contratto fino al 2028, quindi altri due anni
1: c'è
0: di
1: una buscata, però
0: Çalhanoğlu, sì, Çalhanoğlu, sì, a giugno.
3: Beh, fino al 28 va bene Rabiot, Çalhanoğlu, se gli fanno altri due anni va bene, insomma.
0: Ok. Professor Perugia.
5: Allora, non si può essere volgari, no, la radio?
0: No,
5: io
0: no.
5: Poi non sono...
0: Perché? Che
1: devi dire?
0: Che volgarità tu dire, professor? Tu non sei volgare.
5: No, voi ricordatevi quella che è la mia fede, anche se io sono uno sportivo.
0: Ci mancherebbe.
5: Fondamentalmente. Allora, ma è molto bella la vostra trasmissione, perché ci sono pareri discordi e soprattutto... di esperti sicuramente maggiori di me, però allora io Rabiot lo terrei tutta la vita, vedi, a differenza di quello che ha detto Stringara, lo terrei tutta la vita fino a 2030, perché come è stato detto all'inizio è un giocatore che fa assolutamente la differenza, e secondo me a 35 anni ancora la può fare, soprattutto in Italia a questi ritmi, non stiamo in Inghilterra, quindi io lo rinnoverei. Çalhanoğlu, la sapete come la penso, ma come atteggiamento che ha avuto lo rimanderei direttamente in Turchia, ma io anche quest'anno, dico la verità, però è una battuta, perché poi escono interviste sui vari siti delle varie società. Io dico la verità, terrei molto di più Rabiot rispetto a Çalhanoğlu, ecco, secondo me Çalhanoğlu invece è in grande calo rispetto a quello che dite. E
1: al prossimo derby, Dario.
5: Assolutamente, non mi mandate questo, che già
0: no, questo è già archiviato.
1: Ma ho capito, ma il già è Maracanã questa roba qua, cioè tu ti sei esposto che a dicembre, quando è novembre, no, è ottobre, quando c'è sto
5: derby? Se mi becchi Allegri, il minimo che è mi rinuncia penalmente, però voglio allora Çalhanoğlu secondo me comincia ad avere grossi problemi fisici, e quindi le giornate in cui è mancato secondo me lo dimostrano, quindi dico la verità, io tra i due tutta la vita Rabiot. Çalhanoğlu secondo me l'ha già detto che secondo me ha piacere di concludere la sua carriera in Turchia, sono stato un po'
0: no però se devo dire la verità un po' io la penso come il professor Perugia, cioè nel senso Çalhanoğlu ha dato tanto, ragazzi,
1: 31 ottobre ore 20:45, così dice il calendario.
0: Però Çalhanoğlu ha dato tanto.
1: Milan Inter.
3: Ragazzi, parlavo di ruolo io, forse
0: sì,
3: mi sono spiegato male.
0: Ho capito.
3: Rabiot è uno che per giocare bene deve correre molto, si deve inserire, si deve buttare.
0: Tu dici arrivare fino a 35 anni così potrebbe essere un
5: però
0: problema.
5: Però il fisico.
3: Çalhanoğlu è uno che fa correre il pallone, può giocare volendo anche un po' più con calma.
1: Balisticamente, insomma, voglio dire, non è difficilmente sostituibile.
5: Però Rabiot, ragazzi, c'ha un fisico che secondo me regge.
1: No, questo sono d'accordo.
5: È un fisico integro, c'ha un grandissimo, grandissima resistenza, fa la differenza. E secondo me non si può fare nessun paragone. Faccio un esempio con Modric, cioè c'ha 41 anni, un ruolo diverso, e vedete che ha
1: però
5: difficoltà.
1: Caro Dario, è importante che giochi in una stessa posizione. No, trequartista, regista, mediano. Alla fine non è che può fare il giro del centrocampo.
5: Mi avete fatto una domanda diversa, io su quello non sono d'accordo.
3: Professore, vorrei chiedere una cosa. Vai. Perché Çalhanoğlu è sempre all'Inter e Rabiot negli ultimi tre anni ha cambiato tre squadre?
5: Allora, una lo sapete caratterialmente quello che è successo, probabilmente non avrebbe lasciato la Francia, no? Con quello che è successo,
0: con
5: no?
0: Rome, credo. Sì, con Rome è successo.
5: Sì. Poi veniva fuori che avrebbe seguito Allegri, ma vedete non ha avuto nessuna volontà di seguirlo a Napoli. Non lo so, si parlava di problemi caratteriali, adesso onestamente al Milan, onestamente al Milan non li vedo, nel senso che anzi è un giocatore che vedete si impegna, esulta, sprona i compagni, probabilmente... forse c'è un ambiente almeno dal punto di vista dello spogliatoio, perché poi della società preferisco non parlarne in questo momento nel Milan, però la domanda è giusta, ma credo, ecco, dalla Francia è andato via per quei problemi, probabilmente non sarebbe andato via, è francese, si trovava bene. Questa è la mia risposta, non so se è soddisfacente.
0: No, va bene, ci mancherebbe. No, visto che stiamo parlando però di giocatori che potrebbe, cioè Çalhanoğlu ha dato tanto, Rabiot tra qualche anno potrebbe avere 35 anni, allora, che ne pensate, Tommaso, parto da te, dell'arrivo di Alaba all'Udinese allora? 34 anni,
2: Allora, vi racconto questo. Allora, ieri in redazione, qui no, in tutto il mercato web, diciamo le prime indiscrezioni sono uscite praticamente dopo in mattinata a un certo punto.
0: Sì.
2: E cominciamo a vedere e devo essere sincero che per i primi 30 secondi, non di più, perché sapete benissimo la tempestività nello scrivere è tutto, soprattutto nel calcio mercato, però per i primi 30 secondi siamo guardati anche con i colleghi in redazione e dire: ma scusate, stiamo leggendo tutti la stessa cosa, ci è arrivata tutti la stessa notizia o stiamo sognando? Ma non per il valore del giocatore, quello uno è opinabile, uno lo può pensare come vuole, ma semplicemente per le modalità, le tempistiche, per il tipo di giocatore, per la squadra che lo va a prendere. Quindi è stata una sorpresa totale, anche perché non se n'era parlato praticamente per niente di questi giocatori, in chiave Udinese ovviamente sto parlando. Mm-hmm. E, che dire, è un giocatore che si porta dietro tutta una serie di incognite, ma come se le porterebbe chiunque altro nelle sue condizioni, alla sua età, in un campionato dove non è mai stato e con una condizione fisica chiaramente da trovare. Un giocatore di assoluta esperienza, un giocatore che potrà essere inserito anche da un punto di vista balistico, perché sappiamo benissimo come può essere prezioso in determinati casi. Non so se le potrà giocare le restanti 33 tutte, io questo non lo so, però ecco, sicuramente non farà come Albiol al Pisa l'anno scorso, questo lo possiamo dire, dai.
0: Voi che ne pensate?
1: Ma io qui abbiamo il professor Perugia, farei un consulto, nel senso, adesso a parte le battute, cioè nel senso che sono 3 anni a Madrid, che quanti ha fatto? 80 presenze, Tommaso, cioè poche, quindi più ci sono stati problemi muscolari, adesso a parte le battute, secondo me l'Udinese si dovrebbe, ma credo che lo farà, cautelare da questo punto di vista, una bella visita per garantire, per fare una tabella, cioè non è impensabile, poi magari le gioca tutte, però credo che insomma, se va l'Udinese ha svincolato, motivo ci sarà.
5: Adesso nessuna società fa un passo del genere senza premonizia, quel punto di vista si fa adesso nessuna società fa un passo del genere senza premonizia quel punto di vista si fa adesso

0: Sì, scusatemi, adesso c'ho, c'ho un attimo.
1: Io sono vuoto con la mano.
0: Però, insomma, l'avevano
1: Mateta,
0: preso.
1: Poi... Mateta.
0: Esatto, alla fine sta giocando, è vero, crociato di qua di là, però sta giocando tranquillamente, sta segnando, eccetera, eccetera. Io faccio un aggiornamento diverso. Questi giocatori secondo me li abbiamo anche in Italia, ecco, questo è il discorso. Io se dovessi scegliere, comunque, un ragazzi, bel giovane, cioè continuare a prendere, gli serve un giocatore di esperienza senza dubbio, visto i buchi in difesa, però puntiamo un pochettino sui giovani.
2: Io sono
0: nostri,
2: d'accordo col professore, infatti no, ma poi stavo leggendo, Paolo, poi ti lascio a te la parola, l'anno scorso lui ci ha avuto problema al polpaccio, infortunio al polpaccio, tre volte il polpaccio,
1: siamo partito dal crociato,
2: aspetta, nel 24-25 lacerazione del menisco, infortunio agli adduttori, nel 23-24 rottura parziale del legamento crociato, problemi agli adduttori, 22-23 che è una roba, non finisce più,
1: bollettino di guerra,
2: è un bollettino di guerra veramente, ha saltato,
1: cioè, una... voglia total body, quindi
2: no, ho capito, per carità, poi magari fa un'azione, fa travolgente,
1: ma,
2: per carità,
1: ma senza mancare di rispetto a nessuno,
2: no, però,
1: probabilmente
2: questa...
1: Valudinese anche per questi,
2: ma
1: qui altrimenti è... Alaba, che è un giocatore straordinario, sì, di un livello, di uno spessore internazionale straordinario, avrebbe avuto un altro,
2: no, per carità, un'altra parabola.
0: Secondo me torniamo al solito discorso, no? L'età biologica non corrisponde all'età anagrafica, cioè, adesso non gliela tiriamo, io parlo di Modric, che, no, perché Modric è sempre il giocatore più anziano che abbiamo, credo, no? Cioè non ha mai avuto infortuni, cioè, ha 41 anni, è uno che ha sempre corso e fatto. Rabiot lo stesso da questo punto di vista, sì. Per cui, e poi invece abbiamo uno magari 30, ecco, se abbiamo parlato del 2004, 2006, 2020, eccetera, magari questi che invece a 28 anni, a 30 anni si fanno male regolarmente, quindi secondo me l'età conta fino a un certo punto, almeno dal mio punto di vista in Italia, in altri campionati secondo me non ce lo potremmo permettere.
2: Qualcuno,
0: ecco, questo
2: sì, sì. Paolo, mancava la tua risposta perché qualcuno aggiunge: Alaba è un po' come Stones dell'Inter, giocatori indiscutibili ma ormai logori fisicamente, ci vorrebbe anche un po' di fortuna, cosa che Stones non ha avuto, scrive Max.
3: Bravo, infatti sono delle scommesse, possono rendere benissimo, possono andare via dopo 3 mesi, tornare a casa, non lo so, comunque non sono mai Ronaldinho a Ravenna, insomma, ecco, un po' più
1: ma gioca
3: più
1: Paolo,
2: ma gioca
1: sta facendo,
3: ma secondo me intanto gioca o non gioca, hanno già venduto tante di quelle magliette,
2: ci sono rientrati,
1: io non ho visto, però non, mi sa che non ho ancora messo,
3: no. Si allenerà, qualche partita poi la farà,
0: sì, ma quanto è il contratto di questo giocatore, cioè vale la pena adesso onestamente, come è stato detto,
1: a livello di marketing
0: non parlo di Ronaldinho, sto parlando, cioè vale la pena di Alaba. Di Alaba scommettere su un giocatore che è vero sia 34 anni ma soprattutto ha avuto tutti questi infortuni, cioè,
3: ma non penso sia un contratto faraonico.
2: Aspetta, chiedo al volo a Tommaso, poi mi devo fermare. Tommaso,
4: no, il contratto è fino a giugno ovviamente,
2: fino a giugno,
4: bisogno,
2: certo,
4: del comunicato, le cifre francamente io non ne sono in possesso, non ne ho la più pallida idea,
2: non ci sono al momento.
4: Sono veramente onesto con voi. L'unica cosa che mi viene a dire, per aggiungere tutto quello che è stato detto e sul quale sono d'accordo, è che Udinese comunque ha dimostrato negli anni di essere una società comunque abbastanza seria anche da questo punto di vista, e devo dire, seguendo anche il discorso che il professore faceva, no, su tutti i controlli, magari anche maggiori che ci sono rispetto a qualche anno fa, con le total body e tutto. Citavate Mateta, io cito anche l'attaccante, quello che è arrivato tra l'altro proprio a Roma e doveva andare alla Lazio, Dieng, non so se ve lo ricordate,
1: sì,
4: che è arrivato, ha fatto le visite e è stato rimandato a casa perché non le ha superate, no? Ecco, io quindi credo che già superare comunque delle analisi così accurate vuol dire che la base ovviamente minima per poterci puntare c'è. Udinese è una società seria, quindi non mi pare una società avvezza a
2: sprovveduta, no, ti dico anche, sono riuscito a trovare questa situazione che non indicano l'ingaggio, però fanno capire un po' la situazione. È un contratto annuale con scadenza fissata a giugno 2027 con un'opzione per il 2028, però attenzione, l'ingaggio è nei parametri dell'Udinese e lo stipendio più alto è in questo momento percepito da Zaniolo, che si aggira intorno a 1,8, quindi rientra in questi parametri. L'ingaggio, e quindi questo un po' non c'è la cifra, ma rientra in questi parametri. Va bene, mi devo fermare, ragazzi. Saluto e ringrazio Paolo Stringara. A presto, Paolo.
1: Ciao, Paolo.
2: Ragazzi, mi raccomando, stasera, fino alla fine, fino all'ultimo minuto. Non uscire mai dal campo. Mi raccomando,
3: l'onore di Igor, assolutamente.
2: Grande, veramente. Un saluto veramente a tutti voi per questa bella iniziativa. Poi, grazie. Un abbraccio, Paolo. Un saluto anche al professor Perugia. Grazie, professore. A presto.
1: Grazie.
2: Un abbraccio,
1: grazie
2: prof.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
2: Grazie
0: veramente.
2: A Tommaso.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
0: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
1: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21.30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
0: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
1: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
0: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20.45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Il pronostico di GiocaBet TV. Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito ad analizzare due partite di questa pausa nazionale, partendo dall'Italia che se la vedrà con il Belgio, azzurri favoriti al 43% rispetto al 30% concesso alla formazione belga, con l'Ajax al 27%. Nell'altra partita Francia nettamente favorita al 65% rispetto al 15% dato dalla Turchia, con l'Ajax al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Tony ti scrive al volo, Stefano, la differenza tra Napoli e Roma, due scudetti negli ultimi 4 anni, giocatori logori, vecchi e lenti, quelli del Napoli. E questa è una spiegazione?
1: Sì.
0: Se dovessimo individuare i problemi del lavoro di Allegri, sono lenti e logori, vecchi, insomma.
1: Io non ho visto logoro sto Napoli, insomma. Mancano risultati, l'ho detto anche ieri a più riprese, anche nei giorni scorsi. Vabbè. È un Napoli a sprazzi, è un Napoli che deve trovare continuità e soprattutto deve cominciare a vincere le partite.
0: E certo, quello che conta. Allora, buon pomeriggio al nostro Enzo Bucchioni. Ciao Enzo,
1: bentrovato.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti, bentrovati a voi. Ciao ragazzi.
1: Io preferisco questa location.
0: Questa ti piace questa location?
1: Più informale, molto elegante.
0: Anche casual,
1: perché sì, mi piace di più. Grande. L'altra è un pochino
0: grande direttore. Poi ci abbiamo anche Gianni Bezzi con noi. Ciao Gianni.
1: Ah, caro Gianni. Super Gianni. Ci sei mancato tanto, Gianni.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e ben trovato.
2: Ciao Gianni.
0: Poi
2: Donato?
0: Come?
2: Scatenato Gianni.
0: Ma Gianni è sempre scatenato, lui è in grande
2: e così
0: forma.
2: lo voglio
1: certo, non troppo però.
0: Noi mica vuoi quelli insomma un po' così. No, noi vogliamo quelli belli attivi che scaldano subito la. Io voglio fare una cosa oggi.
1: Però non troppo.
0: Gianni.
1: Ecco. Gianni, accendi subito.
0: Da cosa partiresti oggi?
1: Da Allegri. No, non ci parte da Allegri, non ci parte.
0: Voglio lasciare libero il battitore libero di Maracanã. Vai. Sì.
2: Ma partirei da questa nazionale. Inutile Nations League dove riparto la nazionale dopo tutto quello che è successo adesso praticamente presenta una squadra Mancini dove ci sono tanti giocatori che non si capisce più da quale parte del mondo arrivano. È come un banco di frutta che trovi pomodori,
1: addirittura
2: l'uva, le melanzane, cioè ci sta un po' di tutto. E quindi vedremo questa nazionale contro il Belgio. Anche noi come italiani, Italia, ci siamo allineati a quelle che erano altre nazionali, ma che vengono da altre.
1: Però sei stato molto generico queste convocazioni. Cosa non ti ha convinto nelle convocazioni di Mancini?
2: Ma non è che sono stato generico, perché intanto io voglio dire, voi come sapete, sono uno che guarda molto più ai giocatori di casa nostra e quindi quelli che arrivano un po' da varie
1: quindi adesso
2: hanno,
1: adesso allora
2: due, tre,
1: allora Zoma non ti convince questo uno, Zoma non ti
2: no,
1: convince
2: Zoma non mi convince
1: Romano,
2: che ha giocato nelle giovanili della Svizzera adesso gli viene affidato il centrocampo insomma voglio dire è un miscuglio di cose di un mondo che ti dico la verità, ma non è che lo dico perché è che a me piace sempre meno, cioè piace sempre meno di questa nazionale, credo che non mi affezionerò mai, così come continuo a dire che anche il ritorno di Mancini non mi è piaciuto per le note vicende del passato e sono assolutamente d'accordo con Silvio Baldini quando ha detto io tifo per il Frosinone, ho tifato per il Frosinone contro il Como, perché Baldini è una persona seria, mi piace come la pensa e quindi ha fatto una giusta riflessione. Cioè il calcio, quello che non ha più niente, voglio dire al di là dei milioni di euro, cioè, il Frosinone è una realtà, la Lazio con lo Tito tanto criticato è una realtà, è prima in classifica, ha un centrocampo tra i migliori del campionato. E qui andiamo ancora a costruire le squadre in un certo modo.
0: Hai messo tante cose sul piatto e sentiamo pure Bucchioni, insomma è scatenato Gianni, hai visto? Dice scatenato, ecco subito, vedi, basta accenderlo e lui parte. Vai.
3: Sì, ma la situazione è grave, no? Voglio dire, non siamo andati ai mondiali per 3 volte di fila.
0: Allora è stato ammazzato tutto. Io non lo so, ma come si fa? Ma sta andando giù con l'accetta subito, ma io non lo so.
3: Il ragionamento è: vogliamo ripartire e cerchiamo di portare a casa quello che si vede che è di buono. Io non lo so come saranno questi ragazzi. Romano va visto a certi livelli, però Mancini, anche lì la critica l'abbiamo fatta. Io avrei messo qualcun altro, c'è Mancini e cerchiamo di appoggiarlo e di dirgli ora dimostraci che sei degno di questa nazionale, fammi un buon lavoro. Non lo so, devo vedere, facciamolo lavorare, vediamo se magari Romano è bravissimo, ha una grande personalità anche in nazionale. Questi 7-8 che ha preso in quattro campionati diversi, io sono sicuro, perché lo conosco, che è andato lui a vederli più volte, prima li sa valutare i giovani come pochi. Mancini è uno da Balotelli a tutti quelli che ha lanciato lui, l'elenco è lunghissimo, fino ad arrivare a Zaniolo in nazionale. Quindi un po' mi devo fidare in un momento drammatico del calcio italiano. Vogliamo
2: Non ho detto che non mi voglio fidare di Mancini, ne abbiamo parlato in vero, io ho detto soltanto che come lui è uscito dalla scena della nazionale, è una cosa che comunque secondo me ha lasciato aperta ancora una ferita, e adesso la sua responsabilità non è una sola, è tripla. Per tanti motivi.
0: Però mi sembra un po' esagerata questa posizione forte contro Mancini.
3: Sennò
0: siamo sempre.
3: Non ci piace quello che hai fatto, lui ha detto sbagliato.
0: Archiviamola sta cosa. Guardiamo il contenuto,
2: perché non ho capito
4: Gianni, però Marco, perdonami, quello che dice Gianni è anche, voglio dire, rispettabile, perché come Gianni la pensa forse il 70%,
0: ma io però dico, italiani sono d'accordo, però a un certo punto si può pure archiviare sta storia.
4: Gianni dice giustamente,
0: ha fatto un delitto, non è che non è un omicidio, insomma,
4: assolutamente, però è una cosa sulla quale
0: voglio vedere voi se arrivava un'offerta del genere, stavate a pensare a tutte queste cose.
4: Quello che ha fatto
3: ora bisogna, è il momento di guardare avanti, a parte il passato.
4: Enzo, hai ragione, però avanti. C'è qualcuno che non la vuole vedere sta cosa.
0: Aspetta, ti fermo subito e ti rilascio la parola, perché c'è pure Fabio Santini che si unisce a
4: ciao,
0: noi.
4: Ciao Fabio.
5: Buongiorno a tutti. Avuto dei problemi col telefono, rispondevo e dicevo pronto.
0: Delle volte il telefono ci fa dei dispetti.
5: Succede. Siamo qua.
0: Sì, siamo già in piena bufera, Fabio, siamo già in piena bufera con Bezzi, Bucchioni, già qui è discussione totale, adesso arriviamo.
5: Io saluto i due illustri colleghi.
0: C'è pure
5: ovviamente
0: Stefano Impallomeni qui
4: ciao,
0: con
4: Fabio.
0: Me.
2: Noi salutiamo te.
0: Ciao, Stefano. È una litiga, è subito, accesa
4: Bezzi Maracanà. Bezzi ha cominciato, ha aperto le danze.
0: Bezzi ha dato un'asfaltata alla nazionale, a Mancini, a tutto il movimento.
5: Io dico la verità, per carità, io rispetto quello che pensa Bezzi, ci mancherebbe altro. Però se mai si incominciano a cambiare le cose, non lo so, cioè vediamo, verifichiamo. Il fatto poi che Mancini, non so.
0: Ma non gli viene perdonata questa cosa a Mancini, è ripartito ancora da sta storia capito?
4: Scusami Marco, è un pensiero che il 70%, fai un sondaggio, dai, facciamo un sondaggio.
0: Ma la
4: pensano tutti come Bezzi.
0: Sì,
4: quindi è una cosa che
5: non è vero, io non la penso come
0: Bezzi. Santini non la pensa.
4: Facciamo un sondaggio,
5: coinvolgiamo le persone, diciamo, di come dire, che sanno perdonare, sono anche persone migliori, no? Lui ha fatto una porcata tempo fa, adesso ha chiesto scusa, si era avveduto.
4: Ma non basta,
5: bene,
4: però.
5: Avrà avuto il suo interesse,
4: Fabio, quello che dice Gianni.
5: Possiamo andare avanti a crocefiggio.
4: Gianni rappresenta
5: miseria,
4: il pensiero, comune del tifoso italiano, cioè questo sentimento, questa violazione di un comportamento.
2: Ma io voglio capire per quale motivo a Baldini non è stata data l'opportunità, che è una persona seria.
5: Sì. Ha dimostrato che non è forte politicamente.
4: Ma quante ce ne vogliamo mettere? Però?
2: È diventato presidente della Federcalcio Malagò. Se no Mancini non tornava mai.
0: L'hai detto, aspetta.
2: Un'altra situazione.
0: Quindi se cade Malagò, cade pure Mancini. Aspetta, vado da Bucchioni che sta lì. Fate parlare pure Enzo. Enzo, vai.
3: No, ma guarda, allora Baldini, persona seria, l'avremmo messo tutti. Ma l'ha detto lui. Lui per primo ha detto, ma vi immaginate che la Francia mette Zidane, la Germania mette Klopp e l'Italia mette Baldini? Non ho il curriculum, lui l'ha detto lui.
2: Ma cosa c'entra?
3: Perché
2: ma
3: incide questo? No, l'ha detto lui.
2: Io ti riporto Klopp, cosa c'entra?
3: Con grande onestà intellettuale sua, ha detto questo, è probabilmente il motivo vero. Ci voleva una federazione fortissima, un presidente non nuovo come Malagò, che ha 2000 problemi e gli vai a creare anche il problema di mettere Baldini. Cioè, sarebbe stata una roba che io avrei fatto, ti ripeto, ma nel contesto il primo a dirti lasciamo perdere è stato Baldini.
0: Certo.
5: Sì.
4: Però scusa, visto che siamo in tema di nazionale, Enzo, un po' allarghiamo un po' il discorso, perché c'è questa cosa, facciamo finta di niente, ma è sul tavolo.
0: Che cosa?
4: C'è questa ombra del commissariamento nei confronti, ma giusto, sbagliato, quello che... Ma la domanda è proprio relativa
0: arriva
4: al commissario
0: Gagliani, arriva Gagliani.
4: Cioè, le scelte, Enzo, comincio da te. Le scelte che sono state fatte da Malagò, qualora ci dovesse essere un commissariamento parte del Mancini, rimarrebbe o non rimarrebbe?
0: Cioè, Enzo, dovrebbe rimanere.
3: Ma guarda, ci sono quattro partite ora, secondo me sono quattro partite fondamentali. Se le perdi tutte e quattro, e il rischio di perdere tutte e quattro.
0: Addirittura.
4: Tutte e quattro, ammazza, Enzo, che roba.
5: Che pessimista, Enzo.
4: Mamma mia.
3: No.
4: E quindi se le parte tutte e quattro, dici agevoli l'operazione commissariamento in toto, cioè voglio dire, vai.
3: Guarda, questa roba è una roba vergognosa, perché Malagò è stato democraticamente eletto con il 70% dei voti. Potevi incidere prima delle elezioni, non l'hai fatto. Questa è una manovra politica,
5: certo,
3: del ministro Abodi, che odia Malagò, c'è una guerra tra di loro da anni e non l'hanno neanche nascosta, che sta facendo ridere tutto il mondo.
0: Questa è la posizione tua, Enzo, ci mancherebbe, poi...
4: Ho fatto una domanda, non mi ha risposto.
5: Ma guarda che dice la verità, dice
0: no,
5: la verità.
0: No, ho capito.
4: Ma non mi avete risposto alla domanda, però, perdonatemi.
3: Cioè, Gravina non era tesserato, per quale motivo nessuno ha tirato fuori la storia di Gravina?
4: E stai tornando indietro. Cioè, io ti ho detto, qualora ci fosse il commissariamento, dopo il secolo, la metà di ottobre, che ne so, Mancini resterà al suo posto oppure sarà sollevato dall'incarico?
5: Sì. No, credo che rimarrà.
4: Ma chi lo dice?
3: Rimarrà. Non lo so, guarda, io...
4: Se arriva un commissario e c'è idee diverse, chi lo deve... Cioè, siamo certi di questo? Gianni, siamo certi di questo?
5: A norma di legge dovrebbe rimanere.
2: No, ma già il fatto stesso che stiamo parlando di tutte queste guerre interne, il ministro dello sport, il presidente della federazione e quant'altro, il rischio del commissariamento, già questi elementi dovrebbero farci capire che è stato costruito un castello che è molto fragile, che non è compatto come doveva essere dopo che c'era stato il disastro del terzo mondiale fallito e di una federazione che doveva andare a casa con l'intera squadra. Quindi vuol dire che in questo istante dobbiamo ripartire da una situazione che dal mio semplice punto di vista, per carità, ma non è quello che cercava l'Italia per ripartire, come dire, con le spalle.
3: Questa
2: grandi,
3: è una guerra di potere. È una guerra di potere.
0: Con chi doveva ripartire? Scusa, qui si sono fatti dei nomi, tolto Baldini, che ti posso anche approvare. I nomi che si erano fatti
2: Baldini,
0: erano.
2: Ma secondo me non era neanche adatto, voglio dire, Malagò a diventare presidente della Federcalcio.
0: E chi doveva? Fai un nome, chi doveva essere? Scusa.
2: Io guarda, io per quello che vedo io penso che uno come Gagliani sarebbe
0: Gagliani. Infatti si parla di lui,
3: Gagliani mi va bene, ma Malagò è il dirigente sportivo più importante degli ultimi 12 anni espresso dall'Italia, che non aveva il titolo di Malagò.
2: È un dirigente abilissimo, come sai, Enzo. Lui si è creato una situazione che alla fine ha vinto per diventare il numero uno del calcio italiano, capito?
5: Sì, se posso dire,
0: un attimo solo, break un secondo. Santini.
2: Ma siamo quello che è successo anche con Maldini, quanto è durata Marco, questa storia?
0: Meno male che voleva portare grosso De Rossi, Pirlo, Santini,
5: voglio dire una cosa, Malagò ha il sostegno dei pezzi forti della Serie A, non dimentichiamo sta cosa. È brutto parlare
2: di gioco politico, ma quel gioco politico non è detto tutto. Che
0: fai finire Santini un attimo,
4: sei incontinente.
5: È brutto parlare in questi termini perché si riduce il tutto a una coniugazione politica che ha poco a che vedere con lo sport, ma infatti quello è un...
0: Ma l'ho detto ieri De Laurentiis, ha fatto i nomi e cognomi, ragazzi.
5: Solo le logiche politiche.
6: L'ho fatto
5: e
6: anch'io.
0: Ha fatto i nomi e cognomi De Laurentiis, non è che si è tirato indietro, eh. Ha parlato proprio certo. Questione no, politica, gli avversari. L'hai fatto pure tu, no? Ma voglio dire, questo è, quindi. capito? No, ci sta
6: è ridicolo. Allora, il discorso è: vogliamo fare il bene del calcio italiano o vogliamo mettere amici o vogliamo controllare il calcio italiano? La politica è questo il tema.
0: Ti fermo un attimo perché arrivano un sacco di messaggi su questo tema. Per esempio, David ci scrive: David ho chiamato come il giocatore. Grazie per riempire egregiamente il vuoto della sosta. Bezzi ha molte ragioni sulla nazionale. Festeggerò quando Mancini sarà esonerato.
4: Ecco, vedi che hai combinato.
0: Ha fallito vergognosamente una qualificazione mondiale. Mancini è parte del problema, non certo la soluzione. Hai capito? Silvio Baldini, pure lui. Poi Mancini, per farsi perdonare, scrive Roberto, deve rinunciare allo stipendio. Quindi lavora gratis. Neanche io la penso come Bezzi. Sbaglio? Ha sbagliato? Sì, forse sbagliò, ma in un mondo dove il denaro la fa da padrone, tutto questo livore contro Mancini sa anche un po' di ipocrisia. E che beccare questa Bezzi. Poi aspetta, vorrei sapere quando si parla di club dite di non essere favorevoli ai ritorni alle minestre riscaldate, mentre qui ci dite che bisogna perdonare Mancini, che è una buona scelta. C'è pure un audio, mi sa, vero? C'è un audio, ma fammi sentire pure un audio. Ah, sentiamo pure un audio. Ha incendiato tutto.
7: Allora, per me, invece di Malagoro, la presidente Fisicci doveva esserci Rossella Sensi.
0: Rossella Sensi, capace, vedi?
7: Brava gente, per bene.
5: Beh, interessante.
0: Vedi? Rossella Sensi.
5: Interessante, questa è una opzione molto interessante.
4: Ci avevo pensato.
0: La dottoressa, vedi? La dobbiamo chiamare.
4: Mi sa che il sindaco fa la sindaca di Risso.
0: Vabbè, ragazzi, però.
5: No, però diciamo che mi sembra di non dire un'eresia se dico che da qualche anno la sua figura sembra un po' fuori dai giochi, no? Quindi siccome poi parliamo solo di logiche, aberranti logiche politiche, contano quelle. Certo. Purtroppo un dirigente serio come la signora Rossella Sensi non rientra in queste cose. Magari arrivasse Galliani, che è un dirigente serio e di esperienza di calcio. Ecco, magari. Perché quello che manca lì è pieno di gente che sta al calcio come me alla fusione fredda.
4: Confermo che è la prima cittadina di Visso, Rosella Sensi, sindaca.
5: Ecco.
4: Di Visso.
0: Hai capito?
4: Dal 2024.
0: Vabbè, quindi tu sei per Galliani, Santini.
4: Quindi tu sei per un ritorno di Galliani, Fabio. Enzo, Gianni.
5: Direi di sì.
4: Per voi?
6: No, io nel caso in cui dovesse essere commissariato è Galliani tutta la vita. Galliani è stato il miglior dirigente degli ultimi 30 anni, fino a quando ha fatto il dirigente.
4: Gianni?
8: No, ma io ho già messo un espresso su questo, ma io da prima che venisse eletto
4: non ci ricordiamo questa
8: parlavo di Galliani.
4: Non ce lo ricordiamo, poi... adesso è la prima volta.
6: Ragazzi, no, dimentichiamo che Malagola ha proposto la Lega di Serie A.
0: L'ho detto il presidente del Napoli ieri che insomma lo vogliono e lui dice un
4: ma
0: uomo
4: io
0: capace.
4: Dico ma è possibile ma che ma io dico una ma cosa ma soltanto noi riusciamo a fare una cosa del genere sto pastrocchio per un cavillo
0: ridicolo,
4: burocratico
0: dai.
4: Normativo sta cosa il segretario
6: vergogna.
4: Ma come si fa a far saltare Gianni è una cosa che non...
6: Oh.
4: È stato eletto democraticamente col 68, quant'è? Se passa il 60%,
0: ma
4: 68,
0: sì, ma erano tutti con lui.
4: Erano tutti
0: dai.
4: Con lui, poi a un certo punto uno va a vedere
0: cavillo,
4: che c'è
0: fanno...
4: sto cavillo, c'è il tesseramento e salta tutto.
0: Il cavillo è a Bodi, dice.
6: A Bodi.
0: È vero.
4: Ho capito, ma devono fare più attenzione però, Enzo caro, cioè com'è sta
6: Gravina non era tesserato, non perché non ha tirato fuori Gravina?
4: Siamo sicuri?
6: Come mai?
0: Sì, sì.
6: Siamo sicuri.
0: C'era pure questo problema. Sì. Vabbè, comunque, mi sto per fermare. Chiedo una cosa al volo a Santini perché gli altri due rimangono. Fabio, chi mancherà di più al calcio italiano? Vlahovic o Italiano? Chi manca di più?
5: Che domanda, ragazzi.
0: Chi manca di più? Hai visto bella intervista?
5: Allora,
0: Italiano ha detto un sacco di cose oggi.
5: Essendo italiano, scusate il gioco di parole, mi mancherà Italiano. Però Vlahovic si è scontrato con una realtà ostile, con una società che era per aria, con un allenatore che non l'ha saputo rivalorizzare, per cui mancherà tantissimo anche Dusan, io credo. Cioè, centravanti forti, il nostro campionato veramente di livello ha prodotto Malen e Lautaro Martinez, ma insomma, ci fermiamo a questi due profili,
6: no? La Juve doveva tenerlo,
5: Anche secondo Enzo, me,
4: però noi siamo sempre quel popolo del giorno. Vlahovic l'abbiamo criticato, massacrato.
0: Davidi,
4: non tu, in generale. Poi, come dice Fabio, magari pure è finita la storia di Vlahovic alla Juventus. Adesso manca Vlahovic al campione italiano. È come il discorso del VAR. C'è stato un utilizzo smodato e incontrollato, continuo del VAR. Adesso, ma non ci sono il VAR. Noi non ci sta bene niente. La verità è questa: non ci sta bene mai niente. Adesso Bezzi tira fuori. Prima d'Italia-Belgio, una partita delicata. Mancini no.
0: Ha asfaltato tutti.
4: Noi siamo questo. Noi siamo
0: una cosa. Enzo, dimmi qua, chiudi te che devo chiudere. Guarda, il blocco.
5: La cosa, proprio nei giorni, sono passati pochi giorni da quando è morto Sandro Mazzola.
4: Allora?
5: Sandro Mazzola ha rappresentato un calcio azzurro, un'Italia.
4: Gianni, però,
5: era bella, era molto
4: sei andato indietro di 45 anni.
5: È un teatrino, capito?
0: Mi devo fermare, abbiamo capito. Un teatrino. Aspetta, capito? Dopo mette ordine Bucchioni. Mi fermo un attimo, Enzo, mi fermo un attimo dopo, qui perché il direttore mi deve dare una mano, però, perché so qui questi sono scatenati questi ragazzi.
4: È immarcabile.
0: No, veramente, non si marca proprio. È una cosa è imprendibile. Come che ne so, Mbappé quando parte non vi più.
4: Esageriamo.
0: Vabbè,
6: italiano la perdita più grossa.
0: Dopo me lo dici. Aspetta, dopo me lo dici. Mi fermo, Fabio, ti saluto e ti mando un abbraccio, a presto. Ciao Fabio Santini.
5: Fabio, un abbraccio.
0: Facciamo un attimo una piccola pausa e poi ritorniamo con Bezzi, Bucchioni e si unisce un altro amico. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata quella in programma domani sera alle 20:45 in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Intanto il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castelvolturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre ad un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati 14 giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli ad una graduale ripresa dell'attività agonistica. Tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang con un netto 6-0-6-2. Azzurri adesso chiamate alla rimonta con Jasmine Paolini contro Xin Wenjiang, poi l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Intanto Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma il suo rientro effettivo non è ufficiale. Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre alle 8:30 italiane. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito ad analizzare due partite di questa pausa nazionale, partendo dall'Italia che se la vedrà con il Belgio, azzurri favoriti al 43% rispetto al 30% concesso alla formazione belga, con la X al 27%. Nell'altra partita Francia nettamente favorita al 65% rispetto al 15% dato alla Turchia, con la X al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Siamo tornati, caro Stefano.
1: Eccoci qui.
0: Devo dire che buon pomeriggio di nuovo. Per esempio, no, questo argomento ha scaldato molto, no? Questa situazione che c'è in la FIGC, Malagò, Mancini, tutta una serie di messaggi. Per esempio, Antonio esce un po' fuori dal coro e dice: ma Gagliani, insomma, ha una certa età, ha fatto tanto nel calcio. Malagò si è fatto da parte, dice lui. Malagò ha fatto un gran lavoro al CONI, con le Olimpiadi. Come si può dire che non è adatto? Capito? Adatto no,
2: certo.
0: Vedi Enzo, vai che tu prima ti hanno bloccato mentre stavi dicendo
1: ciao
0: cosa,
1: Enzo, eccoci qui,
0: ben ritrovato.
2: No, ciao, ben ritrovati. No, io faccio un discorso molto semplice: chi è stato il dirigente più importante, il dirigente sportivo italiano più importante degli ultimi 15 anni? Fate un nome, fatelo voi. Chi è stato? Giovanni Malagò, riconosciuto a livello internazionale. E la Serie A cosa ha fatto? Un ragionamento molto semplice. Si è fatta questa domanda e la risposta se la sono data, e hanno detto: vogliamo Malagò presidente della Federcalcio. Fine. Mi sembra un ragionamento talmente corretto, soltanto che non hanno calcolato che dietro c'era il ministro Abodi, che è il più grande nemico di Malagò da sempre, e ha sempre puntato sul commissariamento della Federcalcio. Fine. Vabbè. Lavorando sotto, perché poteva essere fatto prima questo discorso, poteva intervenire la politica prima, sì, bloccare la candidatura, non far fare le elezioni, fare una roba più seria.
0: Certo,
2: no,
0: certo.
2: Sotterraneamente scavi
0: per trovare il cavillo, poi certo. Riprendo anche Gianni Bezzi, che tra l'altro ci scrive l'amico Simone Braglia, che domani avremo qui in diretta, e scrive: sono d'accordo con Bezzi.
1: Vedi?
0: Numero uno, mi scrive, non rimane Mancini perché secondo lui torna Ancelotti. Lui c'ha st'idea che porta avanti.
1: Ma chi?
0: Braglia, no. Braglia dice, no, che torna Ancelotti secondo lui. Che
2: no.
0: Vabbè, Bezzi, ci sei?
3: Sì, ci sono.
0: Hai
3: sì,
0: sentito, no, Braglia? Ti ha scritto un messaggio in diretta. Sei il numero uno ed è d'accordo con te. Capito? Cioè, non è. Oggi è la tua giornata, stanno tutti con te, Bezzi, hai capito?
3: No, ma è un ragionamento corretto il mio, perché
0: vabbè, corretto lo dici tu, corretto
1: da
0: solo.
3: No, è un ragionamento.
1: Ma corretto perché? Per te è corretto.
3: Perché
0: te e Braglia insieme siete una coppia, guarda.
3: Ho visto una cosa giusta, che Malagò ha rappresentato tanto nel mondo dei dirigenti italiani, è stato sicuramente un number one, però nel momento in cui tu hai un ministro che sai che può essere di grande ostacolo, devi fare una scelta diversa. L'Italia non aveva bisogno,
0: vabbè,
3: di Malagò.
0: Dai, abbiamo capito, dai, dai.
2: Scusa, posso fare una domanda?
0: Fagli pure una domanda,
1: ma pure quattro.
0: Fagli una domanda, però dopo cambiamo discorso. Non è un'ora che parliamo.
1: Anestetizzalo.
2: No, aspetta, perché Abodi non è intervenuto nei quattro anni precedenti con il calcio italiano allo sfascio? Ha accettato tutto, perché non sono intervenuti a far andare via Gravina, a credere le riforme?
3: Perché non ti dico neanche come la penso, ma ti dico pure che invece lui mandava dei messaggi ben precisi,
1: ma lui chi?
3: Che non venivano raccolti. E allora se tu difendi Malagò, non so per quale motivo, io non lo devo difendere, io dico soltanto che per la ripartenza.
2: Io dico che non difendo nessuno, non difendo nessuno, dico che è ridicolo.
3: Importante anche a livello di allenatore, perché adesso io ti dico una cosa, no? Prima Stefano Pallomeni mi dice Zoma, ma io dico, tu prendi uno dalla Serie B tedesca e non possiamo prendere.
1: È italiano,
3: uno
1: però, Gianni, è italiano Zoma.
3: Ma che cosa c'entra?
0: Come che cosa c'entra? Ma scusa, ma è italiano che gioca in un campionato?
1: Puoi mettere in discussione la nazionalità di Zoma?
3: Ma è italiano?
0: Ma come è italiano? Come è uguale italiano? Oh, Gianni, ma che
3: è italiano? Ho capito, ma
1: è Dumbia che non è italiano? Calma.
3: Dobbiamo prendere in Germania.
0: Perché se è bravo non si può andare a prendere, scusa.
1: Gnonto è italiano,
3: perché dalla nostra Serie B non ci sono giocatori da poter considerare.
0: Ma che c'entra? Questo è un altro discorso, però questo è un altro discorso.
1: Che Dumbia e Zoma,
0: se Zoma
1: sono italiani.
0: Zoma è un calciatore italiano che gioca all'estero, se piace lo possono provare, scusami.
3: Prima cerco di valorizzare di più i giocatori che militano nei nostri campionati. anche in Serie C, guarda che
1: sì,
3: ti
1: vabbè,
3: dico.
1: Ho capito,
0: però se questo è bravo e lui l'ha individuato e lo vuole provare in un calcio dove siamo poveri, dove la nostra Serie A non offre
1: più
0: niente,
1: ma scusami
0: perché
1: Gianni,
0: si può fare?
1: Marco dice che fa 40 km orari, è velocissimo, Gianni, capito? Quindi magari
0: direttore dica qualcosa, dica
2: no,
0: qualcosa.
2: Io non ho detto prima
3: orari, io, voglio molta soddisfazione vedere un calciatore della Serie B italiana che va in nazionale.
1: Allora facci te a Coverciano, a Gianni, facci te a Coverciano, dai, facciamo così.
0: Vabbè, aspetta, ragazzi. Vai Bucchio, Enzo, vai, metti
2: Mancini,
0: ordine qui.
2: Mancini vi può stare antipatico, la questione araba, tutto, ma è uno che sa di calcio come pochi.
0: Ma che stiamo, ragazzi, scherzando? Ma lascia stare.
2: Gianni, se lui Gianni è andato a vedere questo ragazzo, contrario, l'ha convocato,
3: pochi,
2: vuol dire che ha delle qualità, delle qualità che gli servono.
0: Aspetta, che l'ultima, poi chiudiamo, che abbiamo argomento. Dai, che vuoi dire, Gianni? Chiudi, per favore.
3: No, ho detto, è uno che sicuramente è stato un grandissimo giocatore, sa molto di calcio, però ha fallito il mondiale. E adesso sta di nuovo lì.
1: Vabbè, ha vinto pure un europeo. E io ti dico che ha vinto anche un europeo, però.
0: Vabbè.
2: I giocatori li vede, i giocatori li conosce.
1: Gianni,
3: l'europeo
1: è fortuna. Però ho capito, te la giri come te pare, però, Bezzi.
0: Vabbè.
1: E fai come te pare, Bezzi.
0: C'è qualcosa?
1: C'è sempre ragione tu, Gianni. C'è rotto l'anima.
0: Ma vabbè, non lo può vedere, c'è qualcosa che non va, evidentemente.
3: Non lo posso vedere. Io penso che uno debba anche considerare che possono esistere anche altre figure da mettere su quella panchina.
0: Va bene, tu avresti
1: questo, no, questo è rispettabile.
2: Ma diciamo le cose.
0: Poi cambiamo, vai.
2: L'alternativa
3: allora,
2: era
3: io dico
2: che a me andava benissimo,
3: perché non voglio vedere
0: ragazzi, però ragazzi, perdonatemi.
3: Mi accontentare, la dico, viva Malagò, viva Mancini.
1: Ma mica ti vogliamo dire. Ma mica.
0: Aspetta, fermi.
1: Ma no, non rispettiamo
0: la tua
1: opinione.
0: La tua idea,
1: però mi dice che Zoma e Dumbia non sono italiani, cioè no, non vengono dall'Est, sono italiani, e quindi ha fatto delle convocazioni, poi vedremo se ha ragione o meno.
0: Fermiamoci un attimo, prima avevo toccato un altro argomento. Senta, Enzo,
2: un secondo solo. Sì, però, no, okay, io non voglio far passare il messaggio che difendo Malagò, io non difendo nessuno.
1: Ma si è
2: io
1: capito, Enzo?
2: No, io dico soltanto che il calcio è allo sfascio da molti anni, il ministro è arrivato nel 2021, poteva insistere, intervenire, chiedere riforme, far cadere un presidente che era un disastro, non è stato fatto. E allora questa è una vergogna, perché 4 anni abbiamo fatto finta di nulla. Ora facciamo una roba che ci fa ridicoli in tutta Europa, ci fa diventare ridicoli. In nome per conto di cosa? Soltanto di una guerra personale.
0: Sì, dai.
1: E bisognava stare anche attenti, perché Enzo, poi alla fine non è che siamo tutti amici e sono tutti amici lì, nel senso che questa cosa delle elezioni del presidente della Federcalcio, c'è stato questo cavillo che ha fatto saltare tutto ed è clamoroso.
2: Capito, ma è
1: clamoroso, però
2: eletto,
1: perdonami. Lo so, ma è stato eletto con un vizio di forma o di sostanza. Che vogliamo, cioè, ma perché è stata fatta selezione in questa modo?
3: Io non lo sapevo. Io. Molto importanti. Adesso
1: ci potevano pensare prima. Chi ha sbagliato?
0: Una alla volta.
3: Falsi.
2: Segretario Brunelli.
1: Ho capito.
3: Alla nazionale, adesso tutto deve andare per la giusta via, nel senso la nazionale deve essere bella e vincente, Mancini deve essere bravo e il migliore, ma la cosa deve dimostrare di aver fatto.
0: Va bene, adesso facciamo, però io dico una cosa, giudichiamoli anche per il contenuto.
1: Però mettersi la sciarpa del Belgio al collo, no Gianni, questo no, troppo.
3: Però voglio dire, adesso devono far bene.
0: Mamma mia, che fatica. Enzo, stavi dicendo una cosa prima su Vlahovic italiano, così chiudiamo pure questo argomento, cioè chi pensi manca di più in Serie A?
2: Manca di più italiano, perché italiano era un portatore di notizie, di idee, un portatore di un calcio nuovo, avete visto cosa ha fatto, sai, perché poi mediaticamente noi siamo bravi a criticare una, e siamo sempre a esaltare chi mediaticamente ti dà qualcosa. Questo è un limite di italiano. Italiano mediaticamente non buca, non è un personaggio che ti va, e quindi passa sempre in secondo piano. Ha fatto un lavoro a Firenze incredibile, 3 finali con una squadra, si è andata a vedere i nomi di quei giocatori lì, dite ma come, questi sono arrivati in finale. Grazie al lavoro che ha fatto italiano, ha fatto crescere tutto. Avete visto cosa ha fatto a Bologna? che tipo di calcio ha giocato anche in Champions League con una squadra, e questo ce lo siamo fatti andare via. Il Milan, scusate, il Milan perché non ha preso Italiano? Perché? Spiegatemi perché. Il Napoli ci è andato vicino, poi ha preferito prendere un usato sicuro, perché anche lì è mancato il coraggio. E allora l'ha preso in Turchia, viva i turchi.
0: Mancherà lui. Te Gianni, mancherà più lui o Vlahovic come assenza pesante in questo campionato?
3: Sicuramente a mio modo di vedere più Italiano, lo dico perché è un allenatore che mi è sempre piaciuto, probabilmente è uno che non buca troppo, come ha detto Enzo, su questo sono d'accordo, però è molto, è un allenatore vincente, molto bravo, e sono d'accordo anche sulla formazione perché non è andato al Milan, perché prima o poi, quando voi prima avete detto nel nostro campionato gli attaccanti abbiamo soltanto Malen e Lautaro, ma non avete detto la cosa più importante che dovevate dire, cioè il Milan ha speso 74 milioni per Gonzalo Ramos, che guardate che attaccante che è roba da fare ridere, un attaccante che fa ridere a Morim, vediamo poi
2: fai fare le squadre a Mendes,
3: come?
2: Fai fare le squadre a Mendes, questo è il risultato.
3: Vabbè, comunque voglio dire, quindi, e poi per quanto riguarda Vlahovic, vi dico comunque che gioca in un campionato inferiore, cioè è uno che ovviamente manca, però certamente non è il campionato turco
1: molto equilibrato, hanno perso 3-1 contro una squadra che adesso è... quindi
3: vabbè,
1: molto equilibrato
3: non il campionato turco non è il campionato italiano.
1: Però si sta attrezzando e Trabzonspor ha travolto il Galatasaray, Salah si è ripresentato e tutti stanno lì lo devi seguire, i campionati devi seguire Gianni, non è
3: comunque no vabbè,
1: non è un campionato scontato, credimi,
3: non è un campionato scontato, però comunque mi sembra anche di poter dire che nella
2: qualche italiano che gioca in Turchia non c'è.
3: Come?
0: Qualche italiano che gioca in Turchia? Boh, non so.
3: Sì, certo.
0: Vabbè, però c'è Antonio.
3: Vabbè, nella Juventus, ma senti... non mi sembra che hanno che preferisci l'attaccante, quello che c'hanno, Valdemaro, come si chiama?
0: Che Valdemaro?
1: Ma Gianni, ma smettila, dai.
0: Voltemade,
1: ma
0: perché
1: siamo al cabaret? Perché devi storpiare il cognome di Voltemade?
0: No, Voltemade.
3: Valdemaro, quello è Valdemaro, dai.
0: Voltemade, dai. No, mo non esagerare, insomma. Dai.
3: O era meglio Vlahovic, se non l'hanno saputo sfruttare.
0: Chi non hanno saputo sfruttare? Chi non hanno saputo sfruttare? Chi?
3: Ma non l'hanno saputo allenare da Thiago Motta, che è venuto.
0: Ma chi?
3: Dopo,
0: chi? Chi giocatore? Non ho
3: capito. Vlahovic. Ci volte male, ma tu hai mai visto un attaccante che ha alto 1,95 m del calcio?
0: Che c'entra mo l'altezza con la
1: 1,98
3: giocatore? Può fare volley, può fare basket.
0: Ma dai, ma perché devi avere sta cosa?
1: Gianni è 1,90, però insomma, qui adesso io un po' sono d'accordo con, cioè l'altezza ti mette un po' in soggezione.
0: Ma che vuol dire? Deve fare
1: tu cerca di parlare con una persona, devi alzare sempre gli occhi. Se soffri cervicale, vabbè, poi non ne parliamo.
0: Vabbè, ma mo tiriamo fuori la cervicale.
1: Non è ho capito, interloquire con una persona più alta di te già tu sei un maestro della comunicazione.
3: No, ma ti ricordi,
1: secondo me Spalletti è in difficoltà.
0: No, un attimo, Bezzi, fai parlare,
1: sguardo in alto.
0: Che dice? Che dice Bucchioni?
1: Cioè Spalletti quando ci parla fa così, hai capito? Non è...
2: parlavo di robe serie, dicevo Ibrahimovic più o meno alto uguale.
1: È vero, hai ragione.
0: Ma sì, ma l'altezza non conta niente.
1: Non
0: dai,
1: conta niente?
3: Non conta niente.
0: Ma che vuol dire? Cioè un giocatore è bravo...
3: Ce n'è uno.
1: Di Ibrahimovic c'è solo uno.
3: Valdemaro, ma dai.
1: Si chiama Voltemade,
0: dai. No, dai, non facciamo, non esageriamo adesso. Dai. Allora, scusami.
1: Allora, Gianni, perdonami. Gianni, perdonami. Alla prima tripletta di Voltemade ti chiameremo, giusto?
0: Ti metto in diretta proprio.
1: Ti metteremo in diretta e devi rispondere, però.
3: Stefano, avresti preferito Voltemade alla Roma o Malen?
0: Ma che vuol,
1: ma che vuol dirsi
0: giochi,
1: Gianni? Dai. Sei di livello superiore, non giochiamo, non scadiamo. Noi alla prima tripletta di Voltemade ti chiameremo, Gianni.
3: Va bene. va bene.
2: Anche quando farà una tripletta Gonzalo Ramos.
0: Sì, ormai abbiamo capito che ti sei scagliato. Holland è alto 1,95 m.
1: Vero, eh?
3: Ammazza, sì, ma Holland è uno. Capito,
1: però l'altezza... sono due, però.
0: Allora, Ibra, Holland, l'altezza poi... non c'entra niente.
1: Però a me sembra, Enzo, però Marco, perdone, a me sembra che Voltemate sia molto più alto, non lo so.
0: Vabbè,
1: siamo sicuri che è solo 1,98.
0: È magro, perché Enzo, ma senti, invece di Frattesi non mi dici niente. Ieri
2: è alto 1,95.
0: Chi?
2: Zirze.
0: Ma okay. di non mi dici niente di Frattesi. Ieri ha fatto l'elogio a Gattuso, che si è ritrovato, ha ritrovato divertimento, entusiasmo. Ha fatto anche l'elogio a Mancini, a differenza di quello che
1: anche
0: dice
1: Gianni,
0: Gianni
1: Pezzi, ci mancava poco.
0: Che lo ha ritrovato con tanto entusiasmo.
2: Gattuso sta pagando intorno al concetto dei media, cosa fanno nel
0: paese. È colpa nostra, ecco.
2: No, passa sempre il concetto che Gattuso è ringhio, è quello lì.
1: Bravo, sono d'accordo.
2: Da quando fa
1: quello
2: l'allenatore.
1: Quello che diceva Gianni Bezzi ad agosto.
2: Da quando fa l'allenatore ha scelto sempre un tipo di calcio diverso, tecnico, giocatori bravi, veloci, calcio propositivo, che non c'entra nulla con quello che lui ha fatto da calciatore. Invece, mediaticamente, fa comodo. E le squadre di ringhio, le squadre... Cosa vuol dire?
1: Enzo, cioè, gli anti-Gattuso stanno lì come i falchetti, sulla sponda ad aspettare, capito, che Gattuso faccia male. Perché io sono d'accordo con te.
2: Vanno analizzate, andate a vedere come giocava quel Milan di Gattuso e che giocatori aveva, anche lì una fase improponibile. A Napoli ha preso il posto di Ancelotti con l'ammutinamento, ha vinto la Coppa Italia. Nazionale ha cercato... In nazionale ha cercato di portare un tipo di calcio propositivo, non c'era il giocatore che avesse coraggio e personalità, e lì ha pagato. La Lazio gioca
3: per il nazionale, è stato sfortunato che non siamo andati al mondiale, grazie a Ken che si è divorato un gol gigante e a Di Marco altrettanto, perché è stato il migliore sulla panchina azzurra, non Mancini.
2: Ma perché poi i giocatori non hanno personalità, ha preso il gol, si sono sciolti.
1: Ma Gianni, perdonami, ma non avevi delle perplessità riguardo Gattuso alla Lazio? Però, scusami, adesso che dici?
0: Mo non esageriamo, adesso...
1: Ma non eri tu quello che dicevi Gattuso alla Lazio, c'avevi delle perplessità all'inizio ad agosto?
0: Ma io ce l'avevo.
1: Gianni, di che siamo?
0: Fermi, buoni, calma.
3: Allora, io ho risposto adesso su Gattuso nazionale. Le mie perplessità sulla panchina della Lazio c'erano tutte.
0: Anche le mie.
1: Mi ricordavo bene.
3: È vero. Bravo. Perché ho detto Gattuso negli ultimi tempi ha vinto soltanto una cosa, quella della Coppa Italia con Napoli, e poi è stato esonerato ovunque. Ed è vero. E poi ho pensato, viene alla Lazio in una situazione così disastrosa, quando poi improvvisamente il presidente lo dice, probabilmente perché ha cercato di mettere qualche toppa dopo la protesta dei tifosi, hanno fatto un mercato più che decente. La Lazio ha preso dei giocatori, a cominciare da Frattesi, molto molto importanti, e oggi secondo me ha un centrocampo può competere con i milioni
0: quindi ti ha conquistato, diciamo così, Gianni, ti ha conquistato
3: ed è stato bravo a entrare in questo contesto di grande disordine esterno e interno,
0: certo,
3: con una squadra che adesso lavora per lui con l'entusiasmo e questa è la sua forza,
1: diciamo così, che Gianni lo apprezza adesso ma non ci crede fino in fondo, che è anche una cosa legittima.
0: Sì.
3: Però guarda che la condizione in cui sta lavorando Gattuso è estremamente complicata.
0: Aspetta, facciamo una cosa, però facciamo un distinguo, poi lascio la parola. È complicata ambientalmente, cioè nell'ambiente, però lui è riuscito a creare un bel gruppo, quindi vuol dire che è entrato in empatia con la squadra, che è la cosa più importante. Poi è chiaro che adesso l'ambiente potrebbe dare una mano.
1: Posso dire che io la penso diversamente.
0: Cioè
1: che questa coesione del gruppo, che è oggettiva,
0: deriva da questa situazione.
1: Deriva da questa, come reazione, come rimbalzo.
0: Lo sai che la penso come te.
1: cioè se avesse avuto tutto a favore la
0: ma lui
1: cosa,
0: l'ha detto, però io sono venuto perché c'era questa situazione,
1: secondo me questo è il mio pensiero,
0: sono d'accordo. Però io, Enzo, vorrei far passare anche un altro concetto. Se in passato Gattuso è stato criticato da qualcuno, non è che era un matto che io criticavo, perché adesso dobbiamo pensare che 5 partite improvvisamente fanno diventare Gattuso, che ne so, Cruyff in panchina. Non è così. Noi dobbiamo valutare il lavoro che in questo momento riconoscere i meriti attuali. È un lavoro, però andiamoci coi piedi di piombo, perché il campionato è lungo.
3: Un attimo, Gianni. Poteva raggiungere al massimo la sufficienza.
0: Ok, bene. Gianni,
3: è un allenatore che in questa Lazio
0: sta lavorando bene.
3: Perfetto. 7,5 anche 8.
0: Perfetto.
3: Perché poi
0: fammi sentire
3: la partita con il Milan, che il primo tempo la Lazio è stata devastante. Nel secondo tempo, se ci fosse
0: time out un attimo, fammi parlare anche Enzo Bucchioni, sennò dopo Enzo dice io non intervengo più.
2: Gattuso,
0: c'ha ragione.
2: Gattuso è un buon allenatore, fine. Non è Cruyff, non è un buon allenatore che non sempre ha avuto questi meriti. È sempre stato detto, ma sì, ma non è buono, di qua è solo carattere. Questo è quello che dicevamo prima, mediaticamente quello che è passato finora. Invece è un buon allenatore che dà il meglio di sé, come adesso contro
0: nelle situazioni difficili.
2: Quando c'è qualcosa contro, quando può caricare a Napoli.
0: Ma lui l'ha
2: l'obiettivo
0: detto,
2: era De Laurentiis, c'era stato l'ammutinamento, non si sono c'è qual... quando c'è qualcosa contro, quando può caricare a Napoli.
0: Ma lui l'ha
2: l'obiettivo
0: detto,
2: era De Laurentiis, c'era stato l'ammutinamento.

0: Un attimo,
1: ti segue, se questo concetto del gruppo ti segue, ti dice sì, siamo con te, hai ragione, ecco, e lì è successo la Lazio. Se il gruppo dice no, ma la guerra falla tu, a me non me ne frega nulla, e allora vai incontro alle difficoltà. Qui c'è stata la coesione con un obiettivo ben
0: ha trovato i soldati, diciamo così.
2: Non solo la coesione, ma la bravura di Gattuso è stata quella di aver portato giocatori alla Lazio, tipo Romano è un giocatore che adesso è titolare, non lo considerava ovviamente nessuno, l'anno scorso ha giocato nella Juve Sabbia, poi Belaian è un altro centrocampista rispetto a quando c'era Sarri,
0: era rottamato da Sarri.
2: Nuno Tavares ha ritrovato pure Tavares, quella verba che gli era venuta a mancare.
3: Comunque quello che ha detto Enzo, io lo sposo in pieno un po', il William Wallace, ragazzi, il Brevard laziale, cioè lui ha bisogno nella minorata questa reazione, e allora ricompattiamoci, andiamo contro il mondo.
0: È vero, così.
3: A parità situazioni ambientali favorevoli, non lo so se sarebbe stata la stessa cosa.
0: Però Gianni, tu eri uno che difendevi Sarri, che mi dicevi che Gianni faceva un miracolo.
3: Gianni è un sarriano convinto, era
0: dicevi
3: della prima
0: che
3: ora.
0: Ha fatto un miracolo.
3: Sì, è un miracolo.
0: Io ancora non ho capito miracolo dove ha fatto, però insomma. Vabbè.
2: Mi è piaciuto Sarri, mi è piaciuto soprattutto per come si era posto l'anno scorso in una condizione con il presidente difficilissima, ha preso delle posizioni che ho condiviso, quindi mi è piaciuto anche il suo atteggiamento e il rispetto nei confronti della gente che non andava allo stadio per una
0: ha allenato i tifosi l'anno scorso.
2: Però voglio anche dire che in alcuni momenti, come adesso sta facendo all'Atalanta, il calcio di Sarri diventa a volte anche noioso.
0: È vero. Vabbè, dai. Ragazzi, è stato un'ora veramente. Enzo, carica.
3: Che fai? Poi dopo ci sarà quando ti chiamiamo. Vuoi ancora Bezzi?
0: Lo vuoi Bezzi?
1: Gianni lo voglio sempre.
3: Bene, dai.
0: Facciamo coppia fissa.
2: Guarda, certo, ma io pure mi trovo benissimo con te. La prossima volta vengo a casa tua.
0: Bene.
2: C'è questo angolino di casa che bello, quel bel lampadario. Guarda che bello il lampadario.
3: Però Gianni, perdonami, noi vorremmo fare anche un collegamento con te. L'altra volta stavi in Grecia, non lo so.
2: La telecamera la camera la prende sempre Enzo, ma che ne so, gliela da lui.
3: Capito? Rivendica, perché vogliamo vedere la tua abbronzatura, capito Gianni? Perché secondo me sei ancora molto abbronzato.
0: Va bene, ci fermiamo.
1: Ma dove va?
2: Devo venire un giorno in studio.
0: Vieni qua. E vieni a trovarci e ti aspettiamo.
3: Abiti a 2 metri da qua.
0: Vabbè, così facciamo un tetto a tetto con Bucchioni e via, vai.
3: Tra l'altro
2: lo zio di Luca Mazzitelli, lo conosci?
3: Ha
2: detto delle cose su di te, che ti ha visto giocare a calciotto, ha detto. E allora io dico sempre.
3: Ma no, lo zio, lo papà.
2: Rivelare.
3: Allora, siccome sei un po' rinco, ti rammento che il giocatore di professionista molto bravo, Mazzitelli, il papà, io lo conosco molto bene, fa questa professione che faccia il giornalista da tanti anni.
0: Vabbè,
3: non è lo zio, è il papà. E allora adesso prenditi una camomilla, riposati.
2: Massimo Mazzitelli, che è il papà di Luca, giornalista del Messaggero.
3: Io conosco Massimo, lo conosco.
0: Ragazzi, basta.
2: Quando giocavamo a calcio, che scrivetemi, molto giovani,
3: ma diglielo tu, Massimo conosco io, lo conosco, ti saluto.
0: Basta, stiamo facendo fermiamoci qui. Basta.
3: Va bene, ciao.
0: Domani ce lo
3: ciao.
0: Vi devo salutare. A presto. Ciao a tutti. Break per noi. Non ce la faccio più, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano.
0: Quattro droni russi intanto hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. A denunciare l'ennesimo sconfinamento dei velivoli di Mosca, la presidente moldava Maia Sandu. L'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. Quattro droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette

0: In pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina.
1: Momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini e hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage.
0: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF e la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quella 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
1: È convocato alle 16.30 al Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno, tra l'altro, 3 decreti legge, a partire da quello sulla scuola, con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-27, per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
0: Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato invece sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Entriamo nell'ultima ora e dunque facciamo una cosa, andiamo a recuperare un po' di messaggi. C'è intanto questa cosa su tutto mercato web, un'analisi con che riguarda la Juventus. Lucumi è già un acquisto azzeccato, con lui la Juventus non prende quasi mai gol, quindi si calcola un po' l'impatto che ha avuto di questo difensore nella Juve. Come ha iniziato Gian Lucumi con la Juventus, 5 presenze, vabbè, vengono un po' i dati. Con lui in campo la Juve ha una difesa più blindata, più sicura, c'è l'analisi, quindi andatela a leggere su tutto mercato web, come sempre gli approfondimenti. Andiamo a prendere un altro audio, vai.
1: Dire anche che la nazionale per me italiana che ha vinto l'europeo con Roberto Mancini è stata la migliore di sempre, sì. La migliore di sempre, anche più del Brasile di Pelé.
0: Vabbè, adesso accostamento è forte, però a me piaceva molto la nazionale di Mancini che ha vinto l'europeo, per l'espressione, certo, di calcio, che poi insomma mi sembra che abbia fatto un sacco di risultati utili consecutivi.
2: Mi è piaciuta più nel tragitto che nella 37, fase finale,
0: no? E beh, dopo però sai, quando entri nella fase finale, certo, lì conta il risultato tanto e quindi devi essere anche molto concreto, oltre che,
2: però ha fatto un lavoro,
0: però ha fatto un gran lavoro secondo me. Poi adesso può stare simpatico, antipatico, a me non mi interessa, perché ha sbagliato, lo ha detto, però a me questo fatto che noi dobbiamo essere così veramente dei giudici estremi, come se avesse, onestamente, no, sì, mi sembra un po' eccessivo. Vai con un altro audio, vai.
3: Ma per cortesia, Stringara, ma cosa stai dicendo? Ma sì che sei un esperto di calcio, come fai a cambiare Thuram con Vlahovic? Che Vlahovic ha i piedi quadrati, c'hai i piedi quadrati, perché non ha fatto una stagione mezza e mezza, Thuram? Ma dai, ma per cortesia, ma dove stai? Ma stai sulla terra, per cortesia.
0: Vabbè, ma è una sua opinione, ragazzi. Non è che Alberto scrive che Gattuso nella sua carriera di allenatore ha vinto quanto italiano? Una Coppa Italia. Vabbè, se valutiamo i trofei, sì. Poi magari dopo ci sono delle differenze che vanno anche considerate. Vai.
3: Buon pomeriggio. Io penso che a continuare a lamentarsi di quello che è successo in federazione, i pagliacci non è la federazione. Siamo i commentatori che continuano a rompere le scatole. Lasciamo lavorare, se poi va bene meglio, se non va bene allora possiamo parlare. Ridicolo in Europa non
2: che
3: è la federazione.
2: Ma che cosa significa, no, pagliacci? Allora, se ci sono pagliaccio... dei fatti, se ci sta all'ombra del commissariamento sulla federazione, se è successo quello che è successo, pagliacci cosa?
0: Ma poi io non capisco perché uno deve arrivare a offende se sente uno che la dice una cosa. Io pure non sono d'accordo con Bezzi, ma mica gli do del pagliaccio o del cretino. Insomma.
2: Ma perché?
0: Io non capisco perché non c'è un modo di dialogare che sia diverso. Non
2: cioè,
0: non
2: se sono la gente magari non è d'accordo sul ritorno di Mancini perché ha lasciato durante agosto là, poche partite nazionali, è andato in Arabia. Cioè, voglio dire, sarà un tema e uno ne parla, poi uno può essere d'accordo o meno, però insomma, che vuol dire pagliacci? Non c'entra niente.
0: Boh. Vabbè, dai, un altro, va.
4: Ma ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli come popolo e come paese? Cioè, io questa cosa di Malagò la trovo veramente una cosa assurda. Cioè, poi non ne parla quasi nessuno perché sinceramente se ne parla troppo poco di questa cosa, ma è una cosa scandalosa. E figuriamoci se ci mettevano Pirlo sulla panchina, cosa poteva succedere a questa nazionale, a questi calciatori. Ci teniamo solo ai mondiali quando non ci andiamo, poi nei 4 anni che occorrono fra un mondiale e un altro facciamo dei malestri, facciamo dei disastri e soprattutto non facciamo niente per costruire. Imbarazzanti.
0: Bene, lo sfogo. Poi c'è chi sottolinea che Scuravi era alto 2 metri. Vero, Lucca è alto 2 metri, i giocatori alti ci sono,
2: ma sì, ma era una battuta,
0: dai. Allora vai con un altro.
5: Io invece stimo molto Baldini, ma stavolta non sono d'accordo con lui, perché io la critica non la faccio al Como, che in porta è vero tutti stranieri, ma stranieri forti. Io la critica la faccio a squadre come l'Udinese, a squadre come il Lecce, a queste squadre di bassa classifica che importano giocatori normalissimi che si possono tranquillamente creare in Italia.
0: Beh, anche questa è un'osservazione.
2: D'accordo con
0: che lui. Ci sta, ci sta tutta. Vai, ancora un altro.
6: Ciao Marco Luigi, ciao. Allora sono d'accordo con te, Zidane secondo me non è un allenatore, ma è un gestore di grandi campioni. Tra l'altro Zidane, diciamo il problema di Zidane è più una questione politica, perché Zidane è Zidane e quindi nessuno può parlarne male, perché Zidane è un uomo presuntuoso, vendicativo. E mi sono anche meravigliato che ha chiamato Giuff dell'Inter, quindi non vedo bene Zidane, secondo me potrebbe fare anche male. Ciao.
0: Perché vendicativo? Io non, oh, non so, non mi sembra. Boh, no, io spiegavo, secondo me ha vinto con Real Madrid, però mi è sembrato sempre un allenatore dalla critica sopravvalutato, cioè nel senso. Vero, bravo a gestire, però insomma c'aveva una squadra che molto forte,
2: sì.
0: molto ha ereditato poi... una squadra molto forte, ecco.
2: Questo sì, poi la devi fare.
0: Sì, sì, poi per carità, ci deve essere anche la sua
2: vittoria,
0: mano,
2: cioè, ha vinto tre Champions League di seguito.
0: Sì, sì. Poi Antonio scrive: in Serie B ragazzi che fanno 30 gol non ci sono. Mancini mi sta molto antipatico, ma è uno dei più competenti che ci siano. E quindi sottolinea la competenza, che poi alla fine è quello che conta molto, al di là della simpatia o antipatia. Allora, vai con un altro audio.
7: Allora, io mi permetto di intervenire, spero che Marco faccia ascoltare. Vlahovic in 4 anni e mezzo alla Juve ha fatto 50 gol in campionato, 50. Non portando risultati alla Juve, sì è vero che incide anche il valore della squadra complessiva e tutto, ma... e gli infortuni, Vlahovic è saltato tantissime partite, è una punta, un attaccante top che mi prende tanti soldi e mi salta 10 partite di media campionato, vuol dire che non è così tanto top. Thuram in 4 anni ha fatto 40 gol ed è, non è la prima punta dell'Inter, perché comunque sì, i gol li divide con Lautaro per lo più, quindi fra due forse anche a livello di numeri ha fatto meglio Thuram che Vlahovic.
0: Io penso che è un paragone che secondo me ci calza poco, perché sono due giocatori diversi, secondo me, poi
2: non c'è dubbio.
0: Cioè, forse potrebbero giocare insieme.
2: Come no?
0: Sarebbe anche un bel vedere, perché Thuram è uno che lo puoi mettere con questi attaccanti che sono più uomini d'aria da rigore, no? Quindi io il paragone non lo farei, però non l'ho fatto io, ma l'ha lanciato, mi sembra, Paolo. Lanciato questa cosa di questo commento su Thuram e Vlahovic, lui ha detto questa cosa. Oh, se lui preferisce Vlahovic, è un pensiero certo. Suo, ci può stare. Ecco, allora vai con un altro audio, così li recuperiamo tutti. Poi,
8: ciao Stefano e ciao Marco. Oggi mi sono veramente divertito. Mi avete fatto morire dal ridere. È giusto anche sdrammatizzare. Attaccarsi come avete fatto, giusto per prendere un po' in giro, e bellissima trasmissione, mi sono divertito, grazie Rudy.
2: Grazie. Vabbè, a te.
0: Però certe cose le pensiamo, non è che poi nel dibattito,
2: nel divertimento
0: c'è la divergenza. Allora grande Stefano, non ci sta bene niente, ha ragione, abbiamo massacrato Vlahovic, ce ne abbiamo detti tutti i colori, ora ci manca e noi juventini no, dice Gianni. Io farei i conti alla fine, insomma, perché poi insomma servono i gol dell'attaccante, non le sponde solo.
2: No, ma il discorso, Marco, è che il tifoso juventino aveva percepito una storia a titoli di coda, non se ne poteva più, poi c'è stato questo discorso del contratto, poi sono d'accordo con te, c'è una storia finita, però adesso rimpiangi quella storia finita, perché Colomani e Voltemade ancora devono dimostrare di saper raccogliere questa eredità, che può essere pure discutibile, però è innegabile nei numeri, cioè che Vlahovic ti manca, quindi sei sempre lì che cerchi e non hai mai trovato un sostituto di Vlahovic vero e proprio. Magari le Carnevali e Massara metteranno a posto le cose, ma ci vuole tempo, dai, su, tempo.
0: Assolutamente.
2: Vediamo se Spalletti con Colomani lo riattiva.
0: Lo riattiva, deve assolutamente, perché serve assolutamente. Vai con un altro audio.
9: Buongiorno Maracanà, sono Alberto da Varese, un saluto particolare al mitico Massimo, che per me è veramente un mito. Considerazione, abbiamo mandato via Gravina, che per carità ha fatto male l'Italia, tutti i problemi li sappiamo, abbiamo messo Malagò, ma in sostanza che cosa stiamo facendo per cambiare e migliorare sta benedetta Italia? Che riforme ha pensato qual è la soluzione.
0: Ma come faceva a fare le riforme, amico mio?
9: Non è che rimane tutto come prima?
0: Ma amico mio, qua, sì, ma amico mio, qua le riforme non gliele fanno fare perché mandano via, cioè che te vuoi riformare? Non c'è stato il tempo.
2: Tocca
0: qui
2: trovare
0: ha dovuto
2: una
0: battagliare
2: stabilità,
0: subito. Prima scelta del CT. Perché a me mi faceva ridere quando d'estate, ma non è questo il problema, ho capito, ma lo dovrai nominare un CD, doveva fare, quindi, però non era il problema, ma era la prima cosa che bisognava fare, e c'è, è successo un bailam clamoroso, e poi è uscito fuori tutta questa cosa qui, che te vuoi riformare, cioè come si può pensare di fare le riforme che c'è una situazione in atto di questo tipo, che vuoi riformare ragazzi, non si può parlare di riforme Stefano, lo stanno mandando via. Io penso che perderemo altro tempo.
2: Chissà che cosa succede.
0: Perderemo dell'altro tempo.
2: Succederà, non lo so, insomma, i corsi,
0: quindi,
2: ricorsi.
0: Che poi pensa, finisce così? Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo ancora altro tempo, dai, via.
10: Ciao Marco, ci sentiamo dopo tanto tempo, da Siverio. Beh,
0: ciao.
10: Per quanto riguarda Vlahovic, io non lo rimpiango, è andata così, va benissimo così. Mi dispiace tanto che non si è messo d'accordo nei discorsi di soldi, però... I soldi sono importanti, questi hanno una carriera corta, bisogna approfittare al massimo. Devo dire, io mi sarebbe piaciuto vederlo anche a me, però nella Juventus con l'italiano. Purtroppo, l'ho detto una volta ad Alessandro, mi ha quasi tirato le orecchie, quindi bene. Vedremo adesso, anche se in un campionato diverso, ma comunque sia anche loro la Coppa dei Campioni, cosa farà con l'italiano. E poi potremmo giudicarlo un pochino meglio, avere un'opinione migliore, perché non si giudicava nessuno. Quindi speriamo un po'. Mi spiace non averlo visto alla Juventus con l'italiano, però.
0: Tu avresti voluto italiano e Vlahovic alla Juventus. Insomma, no, io sono convinto che gliel'ho detto prima Stefano.
2: Ma probabilmente non l'avrebbe potuto avere, però.
0: Sì.
2: Perché anche Spalletti avrebbe voluto Vlahovic.
0: Dice servono i gol, ma Vlahovic ce ne ha mai fatti. No, infatti 50 gol non ha mai fatti, 68 Caio non ha mai fatti, ce li siamo inventati noi. Io non so come fate a ragionare mandando un messaggio, dice Marco servono i gol, ma Vlahovic non li ha mai fatti. No, infatti gli fa Colomani i gol di Vlahovic adesso. Gli fa Colomani. Dammi un altro audio, dai.
11: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ma io dico una cosa, a me è la cosa che proprio mi fa ridere veramente, ma noi dovevamo fare le... Sono 12 anni che non andiamo ai mondiali, rivoluzioni che chiediamo a gran voce tutti, no? E nessuno ha fatto mai niente, no? Adesso per un cavillo lì con la storia di Malagò abbiamo riesumato gente come Bonfiglio e tutti... Tutti precisi, attenti al cavillo. Ma dov'era questa gente quando facevamo ridere con la nazionale in giro per l'Europa, per il mondo? Adesso tutti si sono puntati, hanno puntato i piedi e tutto per il cavillo. Ma veramente sono dei professionisti questi. Ma va,
0: vabbè.
11: Un saluto.
2: Dove stavano? Stavano aspettando proprio che qualcuno... cascasse su questo cavillo, quindi si sono aggrappati a questo cavillo per generare
0: questa, questa situazione. No, una cosa ci tengo a precisare, perché c'è Guido che ci manda un messaggio sul discorso che si faceva a Zoma su Bezzi, e dice è stato molto bravo in Pallomeni a stoppare tutto, perché le parole di Bezzi fanno diciamo non le classifica positive, però attenzione, lui parlava di giocatori presi dalla Serie B tedesca, dice non è meglio prenderli dalla Serie B italiana. Perché bisogna andare alla Serie B tedesca? Non credo che c'era un riferimento ad altro, eh? Perché poi abbiamo detto, guarda che è italiano, e dice sì, perché però andare alla Serie B tedesca e non quella italiana? Non credo che c'era un altro riferimento.
2: Forse è una discussione, lui non li considera...
0: No, l'ho detto, dice, avrebbe
2: giocatori preferito... italiani quelli che non devono giocare nel nostro campionato.
0: Nel nostro campionato, questo faceva il discorso.
2: Però è italiano,
0: non andiamo a interpretare altro.
2: E allora però Cagliote dove gioca?
0: Esatto.
2: E allora però Tonali dove gioca? E allora però Calafiori dove gioca? Dai, su, andiamo avanti, no, invece ne torna indietro. Si può fare la colpa di calciatori italiani che giocano all'estero. Ma quanti ce ne sono? Tanti.
0: Assolutamente. Quindi. E dunque, poi c'è un altro messaggio, con la massima sincerità, perché il Napoli non ha preso italiano? Io penso che c'è stata la mano di Manna. Cosa ne pensi? Mi dice a me. Io non lo so se c'è stata la mano di Manna. Io ho una mia teoria perché non ha preso italiano, non si è arrivata alla conclusione. Perché penso che con italiano questa squadra qui attuale del Napoli doveva sottoporsi a una serie di cambiamenti, cioè non so quanti giocatori erano adatti a fare questo, quel tipo di calcio che vuole fare lui. E allora si è preferito conservare questa rosa, dice, prendiamo qualcuno che può un po' conservarla in questo momento, e se è stato scelto Allegri.
2: Stiamo parlando sempre di ipotesi.
0: Ipotesi, è la mia, un ragionamento. Poi,
2: cioè, non credo neanche, se vuoi aggiungere, aggiungo la mia ipotesi, non credo neanche a un italiano che si sarebbe rivoltato, cioè, dire,
0: che avrebbe, cambiato così,
2: avrebbe
0: tanto.
2: Detto, vabbè, ma se non mi porti i giocatori non posso comprare, no, guarda che la campagna acquisti è questa, il mercato è più o meno bloccato, non facciamo niente, perché abbiamo speso tanto nelle
0: tu dici, lui non si
2: precedenti.
0: Sarebbe ribellato?
2: Cioè, che fai, italiano rifiuta il Napoli? Avrebbe, no, secondo me no.
0: Può essere che...
2: No, questa è la mia... Cioè, no, nel senso, tua, secondo me...
0: Tu fai la valutazione da parte di italiano, io sono d'accordo con te. La valutazione...
2: Perché questa
0: magari...
2: non è una squadra che potrebbe allenare italiano, questo Napoli qui? Cioè, che sì, quali sono gli uomini di italiano e gli uomini di Allegri? Gli uomini che formano... il Napoli sono forti, secondo me. Poi, il discorso sono logori. Un nostro amico ascoltatore diceva, ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni, sono logori, Stefano.
0: Può darsi.
2: Io, sì, però poi ci credo poco, perché insomma, quando allora dicevamo la stessa cosa nel 10° posto con Garcia, e poi però si sono riproposti con Conte, e hanno tirato forte. Hanno vinto una Supercoppa italiana, uno scudetto, un 2° posto, va bene, 3.000 infortuni, però insomma non è che con Conte il Napoli è sparito dalla circolazione, tutt'altro. Quindi voglio dire, sta a un allenatore, sta a chi di dovere, e poi intercettare... qualcosa all'interno della squadra per riaccenderla. È finito il Napoli? Io non ci credo fino in fondo, io non ci credo, anche con questo mercato, diciamo così, limitato a Favasulli, e poi gli hanno preso.
0: No, no, ma io sono convinto che il Napoli può risalire, quindi vediamo.
2: Quindi dai, insomma, mi sembra, ma adesso voglio dire, allora è vero che dobbiamo cambiare idea, e le persone intelligenti cambiano idea e opinione. Però Marco, ad agosto diciamo che il Napoli ha un organico di tutto rispetto.
0: Ma io lo dico ancora, io lo continuo a dire ancora.
2: Io confermo questo, ma non perché per andare contro nessuno.
0: Ma che vogliamo far passare adesso il Napoli come una squadra scarsa? Ma stiamo scherzando, dai.
2: E anzi, Allegri ha la nostra solidarietà.
0: Non so quanti allenatori vorrebbero avere una squadra.
2: Ci deve dimostrare.
0: Ma non c'è dubbio.
2: Qualcosa.
0: Una risposta anche a Ube gliela diamo subito, ma i numeri alla mano, alla Juve manca anche Davide, visto che sta facendo a Madrid. Per me né quelli attuali né Vlahovic e Davide sono da Juve, non è lesa maestà a dire che la Juve sbaglia attaccanti ormai da 5 anni, ma non è mai lesa maestà, e questo Ube, uno ha l'opinione, quando è resa in questa maniera uno può dire la sua, ci mancherebbe che lesa maestà.
2: Io aspetto i gol di Colomoni.
0: Aspettiamo, anzi questo lo pensa solo un certo Enea, che scrive dei messaggi che io faccio fatica anche a leggere,
2: che non saranno tanti, però magari saranno importanti.
0: E quindi tutte sue teorie, noi non siamo juventini, no, noi non siamo juventini, facciamo un'altra cosa. I tifosi da Juve siete voi tifosi, noi non dobbiamo fare i tifosi. Se volete sentire i tifosi, giustamente scegliete altre situazioni. Quindi stop, fine. Allora, c'è ancora un audio da recuperare? Vai.
12: Buongiorno Maracanà. Ma non sarà che in Italia gli allenatori non tengono in grande considerazione di quelle che sono le caratteristiche degli attaccanti, e quindi privilegiando il modulo io non so, l'ultimo caso eclatante anche David, che è andato all'Atletico Madrid ma mi ricordo per esempio di Immobile, si sapeva le caratteristiche che aveva, e fortunatamente è andato con la Lazio, è riuscito a sfruttare appieno le sue qualità. Vi saluto.
0: Beh, questo è un ragionamento che ci può stare.
2: Riveniamo sempre al solito discorso che il lavoro dell'allenatore è
0: anche
2: importante.
0: Questo, anche questo, certo. Questo. Poi ci sono anche i contesti dove tu riesci a funzionare, altri esatto, sì, in altri no, ragazzi. Quindi ci sono le questioni di feeling, nascono anche con l'ambiente, col contesto, e magari vai da un'altra parte, esplodi, dall'altra invece non riuscivi a buttarla dentro. Anche questo succede nella storia di un attaccante, nella storia di un calciatore, ne è pieno di esempi, quindi non ci dobbiamo meravigliare.
2: Però gli attaccanti forti segnano sempre in situazioni diverse, con allenatori diversi. Sì. Magari un giocatore può segnare tanti gol con un allenatore, ma ne fa altrettanti con un altro. Insomma, voglio dire, poi i numeri degli attaccanti non tradiscono mai.
0: No. Però ci sono stati degli attaccanti che poi hanno reso di più in altri
2: contesti, sì,
0: rispetto ad altri.
2: Però per esempio lui ha citato, il nostro amico, la vicenda di Immobile straordinario con la Lazio, e nazionale era diventato un problema. molto abbastanza paradossale la situazione, perché è sempre stato il re dei bomber per tanti anni,
0: capocannoniere,
2: però andava in nazionale e quanti ne ha fatti? Pochi.
0: Pochi. Sì, sì.
2: Con Mancini poi, tra l'altro.
0: Sì, sì. No, è così. Beh, ti ricordi, ci fu un esempio eclatante negli anni '80 quando la Juve.
2: Però
0: prese,
2: vedi, con Mancini prese... ricordi che c'era il problema dell'attaccante?
0: Sì.
2: Ce ne ha provati tanti, tanti. Sì. Reteghi all'ultimo. Adesso non è che voglio, diciamo, spezzare una lancia a favore di Gattuso, però Gattuso, con Gattuso non siamo andati ai mondiali, lo sappiamo tutti, ma Ken e Reteghi hanno avuto una media vertiginosa. Cioè gli attaccanti con Gattuso hanno segnato tanto. Tanto in un poco breve periodo, mentre con Mancini sei stato vincente, ha avuto la striscia di imbattibilità per oltre 30 partite, hai vinto un titolo europeo e stavamo sempre qui, me lo ricordo, a dire: ma come mai? Immobile non segna, quell'altro Belotti, provava Belotti, provava Immobile, poi ha provato all'ultimo Reteghi, ma insomma alla fine era un problema, o no? E lo è stato anche nella fase finale
0: dell'Europeo. Sì. Poi c'è un messaggio di chiudo con questo di Luigi: ma meno male che guardiamo anche fuori dalla Serie A, come in Germania, Ignacio Reggiani fa una serie di nomi come Zoma, che appunto dice c'è la possibilità di guardare anche dei giocatori che giocano all'estero. Infatti questo è molto importante per me, quindi fa bene Mancini a fare questo, non è che dobbiamo rimanere solo nel giardino di casa nostra, ci mancherebbe. Allora ci dobbiamo fermare, che facciamo l'ultimo break e poi torniamo, facciamo un approfondimento sul Cagliari dopo, perché anche il momento Cagliari lo dobbiamo sottolineare, partito molto forte, Pisacane si è migliorato rispetto alla scorsa stagione, ne parliamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata quella in programma domani sera alle 20:45 in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Intanto il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castelvolturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre ad un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati 14 giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli ad una graduale ripresa dell'attività agonistica. Tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang con un netto 6-0-6-2. Azzurri adesso chiamate alla rimonta con Jasmine Paolini contro Xin Wenjiang, poi l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Intanto Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma il suo rientro effettivo non è ufficiale. Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre alle 8:30 italiane. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, ci siamo per questa parte finalissima di Maracanã. Senti Stefano, prima di andare subito all'argomento successivo, prendo da tutto mercato web questo approfondimento che riguarda Castro. Come si sta all'ombra di Malen? Domanda: il ruolo di Castro nella Roma è ancora un punto interrogativo. Trovare spazio non è facile alle spalle di un attaccante come Malen, però io penso che si potrà ritagliare anche lui.
1: Insomma,
0: il suo spazio,
1: Atalanta,
0: no?
1: In casa è entrato e ha fatto molto bene.
0: A me piace molto questo ragazzo.
1: Sì, no, bravo.
0: È chiaro che giocando con più continuità riesce a crescere.
1: Ma adesso tu vedrai che
0: più.
1: Quando gli impegni, secondo me, lo dicevamo anche prima di questa maxi sosta, Marco.
0: Sì.
1: Dopo la prima sosta del campionato, ti ricordi, prima si giocava ad agosto, poi le prime due a settembre e si ripartiva. Sì. Secondo me la prossima sosta, cioè quando finirà questa sosta, comincerà il vero e proprio campionato.
0: Sì, sì, anche perché tu poi ci sono un sacco di partite, tra
1: ci sono 9 partite
0: Coppa,
1: in un mese.
0: Coppa, quindi ha voglia di giocare,
1: esatto,
0: dopo.
1: Campionato e Coppa, quindi secondo me ci sarà un'alternanza e secondo me Castro...
0: C'è una maratona dopo,
1: una maratona
0: di partite.
1: E giocherà. Giocherà secondo me anche dal
0: anche
1: primo
0: per
1: minuto.
0: Me, anche per me si ritaglierà lo spazio. Mi piace molto tecnicamente, anche mi piace anche caratterialmente, uno che sembra che si spende
1: lottatore,
0: sempre tanto, lottatore,
1: generoso.
0: Cioè, sì.
1: Poi calcia bene, forte, vede la porta e c'è una grande voglia.
0: Bel giocatore, sì. Mi è sempre piaciuto. Poi vediamo adesso che quando fa il salto in una squadra deve pure giocare. È chiaro che quando vai alla Roma non sei più sicuro del posto, quando vai in un grande club non sei più sicuro del posto da titolare, sai bene che te lo devi giocare e poi insomma davanti mi sembra che la Roma c'è una bella concorrenza.
1: Per adesso sta a mille.
0: Quindi, adesso devi sfruttare i giocatori che stanno bene.
1: Infatti,
0: poi vediamo dopo la
1: pausa.
0: Per forza. Allora, dunque... Luciano ci scrive: ciao Marco, il problema è ridurre al 50% stranieri e pescare in B e C. So, però non c'è una regola che ti consente di ridurre gli stranieri, ragazzi. Noi dobbiamo pensare anche a questo. Non è che possiamo domani mattina prendere e ridurre gli stranieri.
1: Ministro Bodi ha aperto questa, cioè, per adesso è ancora fase embrionale, forse voglio dire soltanto nella testa di Abodi, e di premiare economicamente quelle squadre che dei fondi stanzierà. Per quelle squadre che faranno giocare più italiani possibile. Questo potrebbe essere anche, voglio dire, no, un modo per incentivare le squadre a schierare giocatori italiani, giovani giocatori italiani, oppure giocatori italiani in generale. E allora lui dice: io stanzierò un fondo, noi stanzieremo un fondo da destinare a quei club, a quelle squadre che avranno il coraggio e, diciamo così, la capacità di valorizzare il prodotto nostrano. Mi sembra un'iniziativa intelligente. Insomma, poi vedremo se sarà effettivamente così.
0: Assolutamente. Stiamo cercando di effettuare il collegamento. Vediamo. Sentiamo ancora un altro audio. Chiedo se c'è pronto in regia al nostro Andrea Magliocca. Vai.
2: Ma per cortesia, sto sentendo di quelle cose da voi esperti di calcio, ospiti di Maracanã. Ma per cortesia.
0: Che ha sentito? Vabbè, allora a me staria sempre da supponente, no? Come intervengo e dico: sti coglioni che parlano, io ne so di più, io ne farei più intervenire. Ti giuro, è un modo,
1: dire...
0: no? È un modo, cioè, ma per cortesia, come di questi soldi, io però so tutto. Questa presunzione, il tono di presunzione così mi infastidisce, cioè mi rende una bestia, perché preferisco quello che motiva il messaggio di contrasto con me, con Stefano, con quello che sente, che deve di intervenire e trattare gli altri sempre con questo, capito,
1: atteggiamento di superiorità.
0: Di superiorità. Poi tu chi sei per dire una cosa di superiorità? Nessuno. Vabbè, non siamo, e questo che io veramente, ma
1: c'è la libertà di espressione,
0: sì,
1: noi
0: no,
1: siamo,
0: ma è una libertà
1: anche
0: che secondo me che
1: magari...
0: viene portata all'eccesso, capisci? Cioè una libertà, tu devi intervenire e di la tua, ma per cortesia, come se sta a parlare, boh, io è questo che non capisco. Vabbè, comunque
1: vabbè,
0: dai. C'è il direttore Capozucca, non lo voglio portare dentro a queste diatribe.
1: Buon pomeriggio.
0: Non contano niente. Buon pomeriggio, direttore.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Ci mancherebbe. Direttore, mi dà un pensiero su questo avvio del Cagliari, che poi sarebbe il secondo avvio positivo rispetto all'anno scorso, migliorato addirittura nelle prime 5 partite, dove ha fatto 5 punti in più rispetto alla scorsa stagione.
3: Sicuramente direi oltre ogni aspettativa, perché poi la vittoria specialmente quella di Bergamo, penso che dei pronostici nessuno dava vincente, insomma, questo insomma soprattutto avvalora ancora di più il lavoro di Fisacare.
0: Te Stefano, che idea ti stai facendo di questo allenatore?
1: È molto bravo.
3: Allora, io
0: mi scusate perché ho due Stefani, uno con Capozucca e Impallomeni, quindi
1: vada direttore.
0: Direttore, prego.
3: Chi voleva parlare?
0: No, va direttore, poi sento, vada pure lei, poi sento anche Impallomeni.
3: Allora, Fisacane è un ragazzo che conosco da giovanissimo, perché l'ho avuto prima nel settore giovanile a Genova, poi dopo è venuto a Cagliari, l'ho preso perché lui è arrivato con Rastelli come allenatore, perché Rastelli è venuto quando l'abbiamo preso a Cagliari per allenare a Cagliari. Mm-hmm. Io pensavo che era libero, ma non era libero, anche perché lui mi ha detto che non era contrattualizzato, e quindi dovevamo prendere un giocatore dall'Avellino e abbiamo preso come un accordo, appunto, abbiamo preso Fisacane, che poi si è rivelato anche un buon acquisto perché ha fatto anche bene come calciatore a Cagliari. Lui ha sempre avuto curiosità in tutte le cose, anche dopo era sempre attento a tutte le dinamiche degli allenatori, quindi però è normale che quando uno poi comincia a essere in proprio nel proprio lavoro le difficoltà aumentano, ma lui diciamo che l'esame l'ha superato bene.
0: Ma e quindi già notava delle attitudini, no? Perché molte volte dicono che alcuni calciatori, direttore, si vedono già in campo che poi hanno un futuro da allenatore. Vedeva anche questo in Fisacane?
3: No, lui era sempre attento, lui è sempre stato curioso in tante cose, negli allenamenti, appunto quello che seguiva dagli allenatori che facevano in campo, quindi aveva questa attitudine a seguire, cioè ci sono calciatori che fanno l'allenamento, vanno a casa e poi una volta finito l'allenamento è finito. Lui no, lui aveva questa passione, diciamo, nel vedere quello che era il lavoro quotidiano.
0: Mm-hmm. Stefano, tu hai detto una frase, giorni fa mi è piaciuta, in Pallomeni, quindi così specifico, quando hai detto, dice, beh, pratica un calcio che ci... stile
1: romantico,
0: no? Che ci riporta anche un po' indietro, quindi sì, c'è la concretezza
1: basato sulla solidarietà, sulle cose semplici, esatto. Sul dettaglio, sull'attenzione, su una corsa in più per aiutare il compagno, e quindi questi sono i segreti di questo Cagliari molto equilibrato. Sarà poi dura mantenere poi questo avvio, sarà dura mantenere questo avvio positivo, però insomma, voglio dire, Fisacane, sono d'accordo con il direttore, è un ottimo allenatore, credo che sia un predestinato e che abbia le idee chiare, e quindi cose semplici, riconoscibili, ma anche lanci, per esempio il ragazzino che ha schierato là davanti, anche dare, voglio dire, questa grande responsabilità a Romano. Insomma, non sono cose di poco conto, perché noi quando giudichiamo un allenatore non dobbiamo giudicare mai dal sistema di gioco, dai principi, ma anche da queste scelte, da come poi avvicina il calciatore. Io l'allenatore lo vedo anche da questo, soprattutto da questo punto di vista, poi c'è il resto.
0: Direttore, il Cagliari come squadra l'avete migliorata rispetto all'anno scorso?
3: Ma inizialmente insomma, non pensavo che fosse proprio così migliorata, mm-hmm. però la vedo maturata più che migliorata, ma soprattutto migliorato Fisacane, cioè molto più concreto nelle decisioni, e poi a questa, diciamo, questi ragazzi, anche acquisto di Romano, che adesso non perché è andato in nazionale, ma Romano è un giocatore che aveva fatto bene l'anno scorso, ha fatto bene il Cagliari a prenderlo, ma insomma, la vedo più dinamica, anche più concreta come squadra, la vedo diversa, ecco, quindi, ma è normale, perché ogni allenatore, specialmente quando è giovane, l'anno dopo cerca di migliorarsi e vedere quelle che sono, magari, perché lui è riflessivo, quelle che sono state magari le lacune l'anno prima, e cerca di migliorarsi l'anno dopo. Quindi la vedo migliorata come squadra, come organico e come proposizione di calcio.
0: Stefano, Romano è un bel colpo per il Cagliari, ma pure per la nazionale, perché poi sembra addirittura che gli possa...
1: una diatriba con la federazione svizzera.
0: Sì, però sembra che Mancini sia pronto a fidargli già per la prima partita le chiavi del centrocampo.
1: Sono molto curioso di vederlo all'opera, mi sembra un giocatore molto bravo, insomma. Ho avuto questo percorso prima un po' in Svizzera, poi la Roma l'ha preso nel 2000, adesso non mi ricordo.
0: Adesso te lo dico subito.
1: Ecco, 16. Ricordo, io. No, mi sembra, sì, boh, non lo so. Comunque poi dopo ha scelto l'Italia, in Svizzera sono tutti molto arrabbiati, perché sanno anche, voglio dire, chi ha il CT
0: fino al 2025-26, dal 22 al 26 della Roma.
1: Sì, sì.
0: O Spezia e Cagliari.
1: Sì, sì, no, il settore giovanile l'ha preso da ragazzino, quindi.
0: Sì, sì.
1: E tra l'altro hanno fatto questo tentativo, dicevo, del CT della Svizzera, che addirittura è andato proprio, ci voleva parlare, voleva convincerlo, garantendogli che lui poteva essere il dopo Chaka. Tra l'altro Chaka c'ha tutto da una situazione, non so se il Covid, le cose, certificato falso, se ne rischia, è un simbolo del calcio svizzero, non solo, e quindi gli voleva dare questa eredità
0: certo.
1: E lui però ha detto no, ha dato la parola alla Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi ha scelto. Ora là poi ci sarà un risarcimento, perché lui ha fatto parte di questo progetto che si chiama Futuro, FUT in inglese Uro, in Svizzera, che vanno sui secondos, definiti anche quelli che nascono da, no, che non sono proprio svizzeri al 100%, insomma, Yakin non è svizzero al 100%, proprio rientra in questa tipologia, certo. Questa categoria dei secondos vengono definiti svizzeri. Quindi c'è tutto un discorso, gli stessi Berami, Semahili, insomma, voglio dire, è piena la Svizzera, questi esempi, dove hanno accettato di giocare con la Svizzera.
0: Con la Svizzera.
1: Tra l'altro nella televisione proprio svizzera ci sono i soliti Berami, Zemahiri, che sono tutti molto arrabbiati perché la federazione ha fatto poco
0: per
1: e ha avuto una distrazione, insomma, pensavano che Romano, vabbè, figurati, insomma, ce l'abbiamo in pugno, e invece poi Romano ha detto no, io vado a giocare con la nazionale italiana, quindi adesso ha questo peso mediatico addosso di non solo di dimostrarci a noi, ma anche
0: alla federazione.
1: Alla federazione.
0: Direttore, lo ritiene pronto per questo esordio, oppure non so, bisogna aspettare un po', perché Mancini sembra intenzionato a farlo giocare.
3: Beh, adesso so che da quello che si legge, da quello che si sente, dovrebbe addirittura esordire.
0: Sì, sì, sì.
3: Dire che è pronto e in questo momento, insomma, non lo so, perché secondo me è un esame importante, perché non è che arriviamo da un periodo felice con la nazionale, anzi tutt'altro, quindi è un impegno molto importante, molto difficile da superare, perché qui queste quattro partite che devono fare questi 15 giorni sono partite in cui ci si aspetta molto, dove Mancini si gioca anche lui anche una parte di credibilità, critiche che ha avuto, e quindi vale anche per questo calciatore che è salito la ribalta e che insomma avrà un'occasione importante in un momento non è anche tanto facile.
0: No, però insomma già il fatto che possa giocare dall'inizio vuol dire che c'è molta fiducia.
1: No, ma poi
0: ragazzo,
1: non solo Marco, mi dà un ruolo di grande responsabilità.
0: Il play davanti alla difesa, ragazzi. Cioè,
1: con Tonali, Barella, insomma alla fine hai poche presenze, diciamo così, a livello professionistico, però ciò non toglie che potrebbe anche sbalordire, essere, diciamo così, quella scintilla.
0: Certo. Quella novità,
1: quella novità che può magari convincere tutti, soprattutto prima cosa che deve convincere, la prima cosa è i suoi compagni di squadra.
0: Chiaro.
1: Poi Mancini e poi noi.
0: E poi noi. C'è un messaggio, Pisacane, mi piace tantissimo, scrive Maurizio, nelle interviste pre e post gara sembra un veterano, invece è giovanissimo e dice cose sempre e dice cose che non sono banali, no? Anche questo è un valore, no, direttore, cioè sapersi anche esporre dal punto di vista comunicativo.
3: No, è vero, lui non va mai fuori dalle righe, detto proprio, è abbastanza lineare nelle interviste, è sempre abbastanza, e questo è un pregio che ha, e quindi gli va dato merito.
0: Assolutamente. Sentiamo un audio, poi stiamo per salutare il direttore, vai.
4: Buonasera, credo che l'inizio del Cagliari potrebbe essere uno dei classici inizi di stagione delle squadre che saranno protagoniste per la lotta per la salvezza. Non è la prima volta che vediamo una piccola squadra, piccola tra virgolette, partire forte e poi magari rallentare più in là. Certo che alla ripresa ci sarà un buon banco di prova per il Cagliari, che dovrà giocare con la Juventus, e anche per la Juventus, che dovrà giocare a Cagliari.
0: Che ne pensa, direttore, questa partenza che fa, che è vero,
3: ma io penso sempre che è vero, perché guardiamo l'Empoli cos'è, 2 anni fa, che ha fatto un girone d'andata importante e poi è retrocessa, cioè, non voglio augurare questo. Poi la Cremonese stessa, prima giornata, ha battuto il Milan. Non penso sia il caso del Cagliari, però ricordiamoci che Cagliari come obiettivo è il mantenimento della categoria, certo. Non è che ha l'obiettivo di andare in Europa, quindi io dico, tanto mettiamo, c'è il famoso detto, fieno e cascina, ben vengano queste vittorie,
0: certo.
3: Avere dei punti è sempre importante, poi vediamo quello che succede, tanto tocca agli altri poi fare i punti. Certo.
0: Direttore, chi l'ha sorpresa di più in questa partenza del campionato? E poi dopo la salutiamo.
3: Sorpresa, appunto... La sorpresa maggiore per me è proprio Cagliari in questo momento, per quello, per il resto, per quanto mi riguarda, l'Inter è la più forte, mi aspettavo, la Roma sapevo, anche perché un pochino tifo Roma per via di Gasperini, quindi sapevo che aveva...
0: Può essere l'anno buono per Gasper per prendere il titolo, direttore?
3: Guardi, io ero a Roma a vedere la partita Roma-Inter,
0: sì.
3: E primo tempo la Roma è stata straordinaria, però nel secondo tempo l'Inter ha dimostrato tutta quella che è la sua forza, sia a livello di organico che poi a 2 squadre, e anche a livello fisico, tecnico, e ha rimontato questa partita, anche se bisogna poi dire che il calcio è fatto di episodio, perché poi se male... invece di prendere in faccia il portiere fa gol, vanno sul 3-1 la partita, magari è segnata e vince la Roma.
0: Ma lei pensa che Gasperini ha in questo momento in mano la squadra per poter puntare al titolo? Cioè è una squadra che può puntare al titolo?
3: Se la può giocare, anche se dico sempre che l'Inter è la più forte.
0: Certo. È un po' il pensiero che ci abbiamo tutti, no Stefano? È iniziato bene, ecco, loro sono la squadra, ma l'ha detto anche Chivu, siamo la squadra da battere, l'ha sempre detto, sì. Va bene, direttore, noi la ringraziamo tanto per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: A presto e buon lavoro al direttore Capozzucca, grazie ancora. Allora, siamo quasi al termine, forse abbiamo da recuperare qualche messaggio ancora prima di salutarvi. Stefano, conosco poco romano, che centrocampista è, a chi assomiglia per rendermi l'idea? Ti chiede Antonio. Guarda, chi lo possiamo...
1: Centrocampista classico, che sa fare tante cose.
0: Io ancora ho visto poco per focalizzarlo, insomma, ci sto facendo attenzione, ma ancora siamo all'inizio.
1: Sa fare tante cose,
0: però
1: bisogna
0: bravo,
1: vedere se c'è un eccelle in qualcosa, ecco, ancora devo mettere a fuoco questa cosa, però insomma se Mancini l'ha scelto lo fa giocare a titolare, se il Cagliari fa giocare a titolare, se il Cagliari poi probabilmente, quasi sicuramente, lo riscatterà dalla Roma. Direi che siamo di fronte a un ottimo calciatore, un ottimo giovane, quindi bisogna avere pazienza, aspettare anche che sbagli qualche partita, attenzione, ma non esaltarlo tanto. La solita ricetta. Che, insomma.
0: Sì, sì, sì. Allora, forse abbiamo ancora un altro audio, vai!
5: Per me la Juve doveva prendere l'allenatore Gasperini, che per me è il nuovo Tarantone. Poi vicepresidente John Elkann, il nuovo Gianni Agnelli, per me vicepresidente Ciro Ferrara, tipo il nuovo Boniperti, tipo come era Agnelli Boniperti. E lo stadio lo chiamavano il Giampiero Boniperti di Torino, e dirigente Pradè, un uomo oggi onesto per me.
0: Non ho capito però l'ultimo. Lui ha dato tutta la struttura praticamente a lui, però non ho capito l'ultimo. Ci abbiamo l'ultimo messaggio, 58 sul cronometro e poi ci
6: Ciao
0: siamo.
6: Ciao Marco, volevo soltanto concludere il messaggio di prima riguardo appunto al discorso multietnico dei giocatori,
0: sì.
6: E che l'Italia, diciamo come italiani, devono essere pronti a questo tipo di cambiamento e non magari, come dire, contestare o meno magari per un discorso un po', come dire, perché io vedo in tanti italiani ancora c'è una mentalità un po' chiusa, e quello era il succo del mio messaggio.
0: Ah, ho capito, chiaro, chiarissimo. Però io un po' di apertura la sto vedendo, un po' di pazienza.
1: No, Marco, se un italiano può essere figlio di africani, di asiatici,
0: però è italiano,
1: di,
0: punto.
1: Cioè, è italiano.
0: Non c'è dubbio.
1: Seconda generazione, cioè, non è che adesso non come Poi per carità, entriamo in un discorso molto scivoloso.
0: Figurati, io da questo punto di vista,
1: il mondo è così.
0: Apertura.
1: Poi c'è chi la società più multiculturale, diciamo la più grande società multiculturale dell'epoca, in tutta la storia del mondo, è stata quella romana. Cioè gli imperatori nascevano in Africa, in Turchia, c'era di tutto e di più, per dirti. Poi però però erano romani.
0: Sì.
1: No, per dirti, in Inghilterra, in America, ci sta un'integrazione, è stata più veloce, noi facciamo un pochino più fatica, ma insomma, voglio dire, pensiamo alle cose più, no?
7: Certo.
1: Diciamo serie, altro. Per quanto riguarda il calcio, come hai detto tu, che c'è una norma che vieta la libera circolazione degli stranieri, se no che dobbiamo fare? Torniamo indietro.
0: Esatto. Andrea, abbiamo ultimato? A posto? Quindi ringrazio in cabina di regia Andrea Magliocchi e tutta la squadra tecnica, la redazione.
1: A domani, Marco. Ciao a tutti.
0: Petroselli, Marinucci e Tringali. Ciao, grande Stefano. A domani, come sempre, a partire dalle ore 13. Ciao.
8: Maracanã.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: I canadesi e gli europei, membri della NATO, devono stare calmi, andare avanti con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché siamo più forti della Russia, che ne è ben consapevole, mentre il presidente Vladimir Putin, che conosco un po', ora è sull'orlo del panico, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui. Lo dice il segretario generale della NATO, Mark Rutte, parlando a New York durante un evento che commemora l'11 settembre 2001.
11: Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. I servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Il ministro della difesa italiano Crosetto però ha commentato: non ci sono conferme in merito alla notizia.
10: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2001 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
11: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump ed alcuni media americani. Il giudice federale Timothy Kelly ha infatti ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione della tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
10: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
0: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme al sottoscritto, che si trova davanti al microfono, ovvero Luca Bargellini, ma anche 60 minuti insieme a Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che con il suo lavoro ci permette di entrare in contatto per, appunto, raccontare tutto quello che succede, che sta per succedere e che probabilmente ci riempirà le giornate nel weekend che sta arrivando. Prima di iniziare la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo i soliti riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto, lo ribadisco, il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213, è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo apparecchiato la tavola e quindi andiamo subito con la prima portata. Quindi ci colleghiamo con la redazione di tuttoci.com, dove questa mattina con noi c'è il direttore, c'è Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Ma quanto bravo Luca Bargellini, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sì. Grazie, grazie ai complimenti. In separata sede poi regoliamo i conti dopo questo, cioè, c'è un obolo ovviamente per queste,
2: per questo, tranquillo.
1: Ah, ok, bene, a posto, va bene così. Ivan, siamo di fatto alle porte della settima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C. Serie C che è l'unico, ricordiamo, campionato professionistico che scenderà in campo durante questi due weekend dedicati interamente agli impegni con le nazionali. In queste ore si parla di campo, ma non si parla solo di quello, perché è iniziato all'improvviso, così un giorno qualunque di fine settembre, anche

0: ripreso forse il valzer delle panchine, perché abbiamo raccontato dell'esonero di Gattuso al Renate, di Lopez al Guidonia. Il Vado aveva già esonerato la guida tecnica in Liguria. Appunto, è arrivato Riolfo al posto di Lopez, pardon, è arrivato Ginestra. Ci sono anche altre situazioni da monitorare. Come te lo spieghi? Nel senso, qua 5 giorni, siamo alla sesta giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C, però sono già tante le panchine, cioè sono iniziati belli, belli pimpanti sul fronte esoneri quest'anno.
1: Sì, c'è anche la Gianna Erminio, forse non mi ricordo se l'hai nominata nell'elenco, che dovrebbe cambiare
0: Vero, vero.
1: allenatore oggi. Vabbè, perché hanno visto che nonostante la sosta in Serie A e Serie B non stanno esonerando, diciamo,
0: Giusto.
1: ragazzi, la scritta. Non
0: Non ti
1: sembra.
0: sentiamo, Ivan, t'abbiamo per.
1: Sì, no, forse mi sentite. La spiegazione non
0: Ora sì,
1: seria è
0: ora sì, ora sì.
1: questa. La spiegazione seria è che insomma, si cerca la svolta prima che sia tardi, poi ovviamente ogni realtà ha la sua storia, quindi, però effettivamente in questi giorni ci stanno concentrando un po' di novità da questo punto di vista, ecco.
0: Sì, perché poi tra l'altro Renate è arrivato un tecnico che comunque conosce la categoria come banchieri a Guidonia. Si è tornati all'antico perché si è andati a riprendere Ciro Ginestra, che di fatto è stato l'allenatore che ha riportato i laziali in Serie C. La Giana l'anno scorso aveva affidato la panchina ad un esordiente assoluto come Espinal. Esperimento azzardo, mi verrebbe da dire, che era andato molto molto bene, però Espinal poi ha scelto Caserta e la Casertana. La Giana ha riprovato con Gambirasio, i risultati, numeri alla mano, non gli stanno sorridendo, e qui anche qui dobbiamo vedere un secondo come si evolverà la situazione e quale potrà essere la scelta per la successione di tecnici a disposizione. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Però la Giana, lo sappiamo benissimo, Ivan, è un universo, è una realtà molto molto particolare che vive quasi in un microclima diverso da tutto il resto del calcio professionistico. Sono molto abituati a lavorare con i propri uomini, sia da campo e panchina, quindi bisognerà capire un secondo come si evolverà la situazione. Ma tanto tutti gli aggiornamenti li troveremo su tuttoc.com, su tuttomercatoweb.com, quindi in tempo reale sapremo tutto. Mi incuriosisce un tema da affrontare con te legato al Bari, perché siamo già al secondo svincolato ufficializzato dal club pugliese dopo la chiusura del calciomercato. Qualche giorno fa era arrivato Nicolas, ex portiere del Pisa in particolare, con una lunga militanza in particolare in Serie B, nel campionato di Serie B. È arrivato Anzolin nel pomeriggio di ieri, un innesto sul quale si stava già lavorando, perché il giocatore era in gruppo con Rastelli già da qualche giorno, innesto dovuto all'infortunio in particolare di Mantovani, che di fatto privava di un elemento la retroguardia biancorossa. È la dimostrazione che, nonostante comunque il Bari abbia fatto un buon mercato e la classifica lo dimostra, qualcosa comunque manca, perché è vero, c'è stato l'infortunio di Mantovani, però ecco, sinceramente, una squadra completa non arriva al 23 di settembre a prendere un terzino.
1: No, infatti ci sono delle contingenze legate appunto all'infortunio, a valutazioni che possono essere fatte. È stata un'estate comunque particolare, nel senso che Bari un po' di tempo lo ha perso nella prima fase di estate per le vicende legate allo stadio, alle interlocuzioni col comune, a questa dirigenza un po' particolare, come la vogliamo definire, in cui è stato poi inserito Pierpaolo Marino come figura sicuramente di esperienza, ma in qualche modo vissuta anche come figura diciamo di garanzia rispetto ad alcune promesse che sono state fatte, quindi probabilmente anche delle vicende legate non tanto al mercato ma diciamo all'assetto dirigenziale, non societario, che non è cambiato, hanno portato a magari perdere un po' di tempo, lasciarsi un po' di cose per dopo, in un contesto di calciomercato della Serie C dove quest'anno sono rimasti tanti svincolati, cioè questo sì. È anche un pensiero rivolto ai tanti ragazzi che comunque stanno ancora aspettando di trovare una sistemazione, perché ce ne sono veramente tanti, questioni di regole, questioni economiche, valutazioni tecniche, per carità, e quindi magari c'è stata anche l'idea dal Bari, e non credo solo dal Bari, di dire aspettiamo, poi vediamo cosa resta tra gli svincolati e facciamo qualche operazione di contorno, perché poi comunque sono operazioni di questo tipo, una volta che è chiuso il mercato, e che si possono trovare anche delle soluzioni diverse, magari anche convenienti. Sicuramente il Bari ha qualcosa da completare, aveva, ora vediamo, credo possa anche finire qua volendo, anche perché due svincolati, insomma, veramente non hai fatto i compiti a casa, in una squadra che nonostante tutto è competitiva, lo sta dimostrando, ma penso che insomma sia tutto sommato la più forte del girone.
0: Sì, sì, probabilmente sì, anche perché la Salernitana continua a dimostrare una scarsa vena in termini di continuità. Il Catania è ufficialmente un cantiere aperto ed un punto interrogativo, perché ha rinnovato tanto, tantissimo, e quindi non dà certezze. Insomma, la riprova della forza del Bari è che è stata l'unica squadra che, sembrerà un paradosso, ma fermare la capolista Sorrento, quando parlare del Sorrento come prima forza del girone C, quando ci sono squadre di altro tenore, altra tradizione, ma questa è la realtà, non si ferma una fila di 5 vittorie consecutive, un filotto di 5 vittorie consecutive, senza essere una squadra di qualità, e il Bari lo ha dimostrato. Comunque sul fronte degli svincolati è un po' un argomento aperto per tutti, perché insomma anche il Perugia sta valutando, figlio dell'emergenza in difesa, al tesseramento di addirittura di un terzino olandese classe 2002, l'ha riportato il Corriere dello Sport questa mattina. Fouassem arriva da svincolo dopo l'avventura all'Almeresite. Ce ne sono tantissimi, quindi quello è un po' un male generale e generalizzato. Voglio sfruttare, certo, la tua presenza per gufarcela, te lo dico subito, con un grande tema, perché allora siamo alle porte della prima, manca due settimane di fatto, della prima scadenza federale, che solitamente apre le danze sul fronte di penalizzazioni, penalità, mancati adempimenti, insomma tutto il rollino di marcia che siamo abituati purtroppo a gestire. Sei particolarmente bravo su questo tema, e questo è noto a tutti. Ti chiedo se c'è da tenere le antenne dritte e soprattutto su in quale direzione, nord, sud, ovest, est del nostro stivale.
1: Vabbè, c'è la nuova serie degli 883, tra l'altro,
0: esatto,
1: nuova emittente, non facciamo pubblicità. No, tra l'altro mi facevi pensare,
0: tanto l'abbiamo già fatta, va bene lo stesso.
1: No, uno può anche pensare che sia la Rai, per dire, se vive fuori
0: sì, ciao.
1: Dal mondo. Allora, intanto quello che hai detto prima, quanto è bella la Serie C, cioè immaginati qualche anno fa a parlare del Bari che ferma il Sorrento, cioè, così,
0: Sì, sì.
1: non avresti
0: Universi
1: mai
0: paralleli e
1: detto.
0: dove trovarli. Esatto.
1: Sì, il metaverso della Serie C che ci consente di raccontare queste storie. Allora, ma ti dirò, io registro una certa moderata tranquillità, nel senso che per ora, quando mi capita di chiedere informazioni, mi sembra ci sia un cautottismo sul fatto che quest'anno possa filare via un po' più liscio rispetto alle abitudini, anche perché c'è stata comunque una stretta sui controlli estivi, poi sono andati tutti bene fondamentalmente, però c'è stata e quindi diciamo ci dovrebbe essere una situazione di maggiore solidità, il condizionale, anche per quello che hai detto tu. Del fatto che siamo abituati a tante cose è d'obbligo, però intravedo una maggiore continuità. Sicuramente stare attento ad alcune situazioni. Cioè, le situazioni a cui stare attenti ora, secondo me, sono quelle che sono arrivate un po' con l'acqua alla gola all'iscrizione. Comunque quest'estate lo stesso Catania,
0: Io ti faccio un
1: qualche.
0: nome, Ivan, io ti faccio un
1: Dimmi.
0: nome e vediamo se siamo sulla stessa falsa riga, perché io penso che si debba dare un'occhiata al Cosenza, perché
1: Sicuramente, sì.
0: è una situazione veramente sull'orlo di una crisi di nervi. La spaccatura tra l'attuale proprietà e la piazza è grave e conclamata. Il Cosenza gioca a Crotone perché la spaccatura tra la proprietà e il comune di Cosenza ha fatto sì che venisse ritirata la concessione del Marulla. Poi c'è stato un epilogo legale che ha riaperto le porte dello stadio al club, ma al tempo stesso ci sono dei lavori da effettuare che a cose normali probabilmente sarebbero stati fatti in estate, ma adesso non sono stati fatti e si procederà adesso. Quindi la società questa è la situazione dei rapporti con l'esterno. La squadra è stata di fatto smantellata, è rimasto un solo giocatore rispetto a quello dello scorso, al roster dello scorso anno. C'è un direttore sportivo neofita alla prima esperienza come Lucioni, che comunque sta facendo, da quello che ci risulta, il suo lavoro al miglior modo possibile. C'è un allenatore di buonissima qualità, perché Federico Coppitelli è un allenatore che in Serie C ha dimostrato anche lo scorso anno a Caserta di saper fare il proprio mestiere. La sensazione che ho è che ci si trovi di fronte un'altra volta al gruppo squadra che si isola, che fa l'armadillo per tenere lontano tutti gli altri problemi, ma ecco, insomma, tutto il contorno non mi sembra particolarmente rincuorante. Poi spero di essere smentito.
1: Sì, avrei messo tra queste situazioni che comunque venivano da un estate un po' particolare e da monitorare. Sicuramente la tensione è alta, come giustamente hai detto tu, sia nei rapporti con la piazza, sia in alcune vicende, diciamo, interne, relative proprio alla gestione della squadra. Ad oggi, cioè nel senso, ad oggi non ho notizie sul fatto che poi ci siano problemi legati alle scadenze, ecco,
0: No.
1: visto che parlavamo di quello, non posso nemmeno dire sì, vabbè, andiamo, cioè, è una moderata tranquillità, ecco, appunto,
0: Sì, no, quello certo.
1: non una garanzia di tranquillità. Quindi sicuramente da monitorare, come sono da monitorare, secondo me, varie piazze, poi magari non sul discorso stipendi, però ripeto, comunque io su tutta la stagione del Catania terrei un faro acceso, lo terrei a San Benedetto, poi questo che andrà un po' più là, ma queste cose
0: diciamo da... Ti amo malissimo di nuovo, Ivan. Io non so dove tu ti sia nascosto, ma...
1: No, la Cosenza è sicuramente la piazza dove monitorare con più attenzione. Questo è il dubbio.
0: Ok. Ivan, grazie mille, siamo arrivati in fascia, siamo andati lunghissimo, c'ho Costantino col macete dall'altra parte del vetro. Grazie mille, buona giornata, alla prossima.
1: Buon proseguimento, ciao.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, 2 minuti di pausa e torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta Sci nella sua puntata di giovedì 24 settembre 2026. Abbiamo aperto le danze con il consueto collegamento con la redazione di TuttoSci.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto il mercato web per quanto riguarda la serie C, giornata di avvicinamento a quello che è il settimo turno di campionato, che complice la sosta delle due sorelle maggiori, la Serie A e la Serie B. Si svolgerà interamente nel weekend con le gare tra sabato e domenica, perché poi per il resto il palinsesto calcistico è totalmente intasato dalle gare di Nations League, dalle amichevoli internazionali, dalle gare di qualificazione alle varie competizioni dedicate alle nazionali. Un paio di notizie per quanto riguarda l'attualità legate ad alcuni protagonisti del nostro campionato, iniziando dalla Salernitana, dove è arrivata una buona notizia, ovvero il fatto che il ricorso contro l'inibizione del direttore sportivo Daniele Faggiano è stato parzialmente accolto dalla Corte Sportiva d'Appello. L'inibizione del dirigente è stata ridotta nella sua sostanza. Scadrà anziché il 28 di ottobre, l'8, quindi sono stati tagliati, decurtati 20 giorni di inibizione. Non è andata altrettanto bene al Campobasso, che ha presentato ricorso contro le 6 giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al tecnico Davis Mangia dopo il match sul campo del Vado dello scorso 12 di settembre. Mangia era stato squalificato per una condotta, si legge nel referto del giudice sportivo, gravemente riguardosa nei confronti del quarto ufficiale, sfociata anche in un contatto fisico. La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando di fatto quello che è stata, confermando di fatto quella che è stata la sanzione scelta dal giudice sportivo Stefano Palazzi, ovvero 6 giornate di squalifica. La formazione molisana dovrà fare a meno del suo tecnico per ancora 5 giornate, perché una è già stata scontata. Aggiornamenti anche da Perugia legati alle condizioni di Giuseppe Carriero. Il calciatore era stato trattenuto in osservazione presso l'ospedale di Perugia dalla giornata di martedì a scopo puramente precauzionale a seguito di un malessere. Gli esami effettuati durante la degenza non hanno rivelato alcuna anomalia. Il giocatore è stato dimesso nella giornata di ieri. E da qui vedremo quando Carriero potrà tornare a disposizione per il campo, per essere protagonista con la formazione di Aimo Diana in questo avvio di stagione del girone B. Weekend, il settimo, quello che sta per arrivare, dedicato a un big match in particolare, ovvero la sfida tra due delle quattro formazioni retrocesse dal campionato di Serie B, ovvero Pescara e Spezia, doppio ex di lusso Luca D'Angelo, ex tecnico di entrambe, originario proprio dell'Abruzzo di Pescara, che ha analizzato, un po' commentato quello che c'è da attendersi dalla gara dell'Adriatico. Una partita molto importante, ha spiegato ai colleghi del Messaggero. Lo Spezia è un vantaggio consistente, anche se siamo solo agli inizi della stagione. Certo, se i biancazzurri dovessero perdere sarebbe un duro colpo. I liguri giocano bene, hanno tanti giocatori interessanti, un pubblico caloroso e attaccato alla squadra come quello del Pescara può fare la differenza. Quindi c'è grande attesa, siamo tutti un po' curiosi di capire chi sarà protagonista, chi riuscirà a decidere quello che di fatto è il big match di giornata. Notizia anche di calciomercato legata ad uno dei più protagonisti principali della stagione, ovvero per quanto riguarda in particolare il girone B, per quanto riguarda l'universo della Torres, mi riferisco a Lorenzo Di Stefano, 6 gol in 6 partite per l'attaccante della compagine sarda, ma un contratto in scadenza a giugno. Nella giornata di ieri, un amico di Tutto C, un amico di TMV Radio, Nicola Schira, attraverso il proprio profilo X, ha dato la notizia di un avvio delle trattative, dei ragionamenti da fare per il rinnovo di contratto di quello che è il giocatore, di quello che è uno dei capocannonieri di questa nuova Serie C. Vedremo se si riuscirà ad andare avanti con questa trattativa, perché sappiamo benissimo che con il mercato di gennaio alle porte non è da escludere nessun tipo di scenario anche in proiezione, appunto, mercato di gennaio. Una lettera aperta arriva sempre dall'universo della Serie C, dall'Albino Leffe, che ha voluto, attraverso i propri canali, celebrare un momento, un proprio momento di soddisfazione, che abbiamo avuto modo di raccontare anche su Tutto Mercato, anche su tuttoc.com, ovvero quello legato al fatto che nei 34 giocatori convocati da Roberto Mancini, ben 3 dei convocati arrivino dal settore giovanile, dal proprio settore giovanile. Dell'Albino Leffe, mi riferisco a Massimo Pessina, portiere del Bologna, Issa Dumbia, centrocampista protagonista negli ultimi anni col Venezia, da quest'estate allo Sporting di Lisbona, che lo ha scelto per sostituire Hjulmand, l'ex Lecce Hjulmand, e Mohamed Ali Zoma, attaccante del Norimberga, formazione di Zweite Bundesliga, la Serie B del calcio tedesco, capocannoniere di quel campionato. E diciamo, si è celebrata in qualche modo la dimostrazione che si può far calcio, si può crescere giovani interessanti anche in provincia. Nei giorni scorsi su Tutto Mercato Web abbiamo avuto modo anche di parlare col direttore sportivo del club lombardo, Antonio Bedio. È stata una soddisfazione immensa, ci ha raccontato quella che stiamo provando in questi giorni, una soddisfazione che, ammetto, ci stavamo già pregustando da qualche settimana, quando abbiamo letto di questa possibilità sulla stampa. È un risultato che dà enorme valore dal lavoro fatto da questo club nel corso della sua storia e all'impegno che il presidente Andrea Oletti ha sempre profuso nel lavoro con i giovani. Dumbia e Zuma sono stati con noi ben 12 anni, mentre Pessina 5, tutti e 3 comunque rappresentano il coronamento di un percorso importante. È una soddisfazione incredibile. Alla domanda su quanto sia difficile lavorare per una realtà piccola come quella dell'Albino Leffe, in un territorio, quello della Lombardia, dove ci sono club e settori giovanili come quelli di Milan, Inter, Atalanta, adesso il Como, lo stesso Monza, Obedio ci ha detto che oggettivamente è stato onesto, ha detto molto molto complicato, anche perché sai sulla carta di non essere la prima scelta, ma questi 3 ragazzi fanno capire che a volte il percorso giusto per arrivare in alto non passa solo e soltanto e per forza da club di Serie A o di Serie B, ed è bellissimo per chi li cresce, come l'Albino Leffe, appunto, vederli crescere quotidianamente. Direi, con il buon Costantino, a questo punto di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per voi. Mi riferisco alle parole in conferenza stampa, alla conferenza stampa di presentazione di 2 dei volti nuovi dell'Union Brescia di quest'anno. Il mercato ormai è chiuso da una ventina di più di 20 giorni, però le società stanno programmando, hanno scaglionato le conferenze stampa di presentazione dei vari tesserati. Il Brescia nelle ultime ore ha presentato Gioele Zacchi e Marco Frigerio, e noi andiamo ad ascoltarcene un pezzettino.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione dei 2 nuovi acquisti di Union Brescia, Gioele Zacchi e Marco Romano Frigerio. Benvenuti entrambi. Benvenuto Rudy Zucca, anzi grazie per averci regalato questa splendida location, questa sede. Ci troviamo nella sede di Security Trust di Cellatica. Innanzitutto grazie mille e il suo benvenuto.
2: Benvenuto tutti, sono felice anche quest'anno di rinnovare questa partnership che l'anno scorso ci ha visto comunque i protagonisti sia a livello aziendale, mi permetto di dire, ma soprattutto a livello sportivo, e ci auguriamo appunto che quest'anno ci possa garantire ulteriori soddisfazioni.
1: Grazie mille allora signor Rudy Zucca, torneremo dopo da lei, adesso passiamo alle domande ai giornalisti, partiamo con Michele Lafranchi per Brescia Oggi.
3: Sì, visto anche il contesto, si parla di sicurezza, parto da Gioele inevitabilmente, insomma ti chiedo un po', sei stato proiettato in una nuova squadra subito con comunque responsabilità importanti, e direi che sia dal punto di vista chiaramente dei risultati del gruppo ma anche delle tue prestazioni hai cominciato bene, ti chiedo com'è stato insomma questo inizio in medias res, però subito insomma con anche responsabilità e risultati importanti.
4: Allora, le responsabilità sono grandi perché lo impone una piazza storica come Brescia. E il merito delle prestazioni di queste prime partite non è di sicuro solo della difesa, ma è di tutta la squadra. Quindi ci tengo molto a ringraziare i miei compagni che mi hanno accolto bene e mi hanno dato fiducia sin dal primo giorno, e di questo ne sono molto contento. Ringrazio anche il mister, il presidente e i direttori che mi hanno comunque voluto e mi sono sentito desiderato.
1: Ciro Corradini per Video Brescia.
5: Allora, grazie. Sempre Azzacchi, tu arrivi perché si è fatto male Gori. Ovviamente prima o poi Gori starà bene, a quel punto le gerarchie cambieranno, che cosa succederà, qual è il tuo rapporto con gli altri portieri e con Gori in particolare?
4: Ho un ottimo rapporto sia con Gori sia con Liverani, mi sono trovato molto bene, c'è un gruppo molto sano di portieri con una competizione interna che fa bene a tutti. Quando tornerà Gori, a parte che non lo so quando tornerà, però sono convinto che chiunque il mister deciderà di schierare in campo sarà comunque all'altezza del ruolo che dovrà ricoprire. E io comunque ho scelto questa piazza per il progetto e questo mi ha spronato molto a venire qua, nonostante comunque Gori abbia alle sue spalle una grande carriera che parla per sé.
1: Cristiano Tognoli per Brescia Gol.
6: Sì. Allora, al di là di quello che può dire la Ele, che a lei i clean sheet non piacciono, però voi vivete di clean sheet, dai, voi portieri. 4 su 6, solo 4 portieri fino ad ora in tutta la Serie C sono riusciti a fare questo. Tu sei l'unico di quelli che hanno fatto 4 clean sheet imbattuto in trasferta. Ti chiedo se in passato hai avuto magari dei numeri, dei clean sheet già importanti, e appunto quanto ci tieni insomma ogni volta a tenere la porta inviolata.
4: Ci tengo tantissimo al clean sheet perché credo che sia un valore aggiunto per tutta la squadra, perché vuol dire che la squadra è stata concentrata e che non ha concesso tanto. Io provo a dare il mio, ma non sempre è abbastanza per mantenere la porta inviolata, perché comunque il campionato è ostico e gli avversari comunque sono forti, quindi rispettiamo chiunque abbiamo davanti. E non ho mai avuto dei numeri così importanti, ma spero di continuare così, ecco.
1: Fabrizio Zanolini per il Giornale di Brescia.
7: Ciao, buongiorno. Ti chiedo due cose. Una è quanto è difficile per un portiere giocare con la mascherina, perché ce lo siamo chiesti anche da altri numeri, perché se è per un giocatore comunque la visuale, adesso non so che visuale ci sia periferica, però per un portiere, ecco, ti chiedo. E secondo, se fino a qui, io ricordo alcune, me le ricordo tutte, parate che hai fatto, quella che hai fatto a Crema bassa nell'angolino, a me è sembrata irreale perché è stata velocissima, se anche per te è stata la migliore che hai fatto.
4: Allora, con la mascherina devo dire che mi sto abituando un po' a gioco forza, perché comunque, essendomi rotto il naso, devo comunque cercare di proteggerlo. Però è stata fatta molto bene, quindi ho una grande visione perché è molto aperta, quindi riesco a vedere molto bene. E la parata contro la Pergolettese, secondo me, è stata una delle più difficili che ho fatto nella mia carriera. Breve, sin qua. Però sì, è stata molto difficile, confermo quello che hai detto nella domanda, e soprattutto perché avevo molta gente davanti e la palla andava abbastanza forte, ecco.
8: Da che torso hai rotto il naso?
4: E contro il Desenzano.
8: Desenzano.
4: Sì. Santini, sì.
3: Sì, ma questa è una domanda che secondo me potete rispondere entrambi, nel senso, vi chiedo un po', questa è una piazza dove c'è molto entusiasmo, molto affetto del pubblico, allo stesso tempo chiaramente anche tante responsabilità. Vi chiedo un po' come ha vissuto il gruppo i due pareggi consecutivi. Qui ogni tanto, quando non si vince, sembra quasi che si abbia perso, anche se invece comunque i punti sono stati fatti. Ecco, un po' come gruppo, come avete vissuto quei giorni? Parto magari da Marco, e poi immagino bene, perché insomma l'ultima partita avete dato una bella risposta a tutti, ecco.
9: Buongiorno a tutti, innanzitutto comunque ci tenevo a ringraziare il signor Rudy Zucca per l'ospitalità. Dopodiché rispondo alla tua domanda, che sicuramente noi siamo un gruppo, una squadra, che l'obiettivo è ben chiaro sin dall'inizio, quindi ci sta che due pareggi comunque non rispettino, diciamo, l'andamento iniziale che tutti si aspettavano, ma noi l'abbiamo vissuto tranquillamente. Infatti la partita comunque con l'Alcione l'ha dimostrato, ma non è stata una partita che era un bivio che dovevamo vincere o perdere e cambiava tutto, no? Sinceramente l'abbiamo vissuta in maniera tranquilla, e secondo me questa è stata la nostra forza per affrontare appunto questa partita, e l'abbiamo dimostrato.
4: Sì, sono d'accordo con quello che ha detto mio collega. Secondo me la squadra le ha vissute in maniera equilibrata questi due pareggi, non ci siamo fatti prendere dallo sconforto, come non ci siamo esaltati quando abbiamo vinto le prime partite, e questa deve essere la nostra forza da qua alla fine.
1: Ciro.
5: Grazie. Ad entrambi, la consapevolezza della forza di un gruppo, della forza di una squadra, è una cosa. Il peso della responsabilità di dover vincere a tutti i costi il campionato è un'altra cosa. Da questo punto di vista, qual è il vostro atteggiamento all'interno del gruppo?
4: Io. Allora, la responsabilità è tanta, il campionato comunque è difficile, vincere non è mai scontato, però noi comunque siamo una squadra forte e lo stiamo dimostrando e lo dimostreremo, quindi sono convinto che daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo che sappiamo già tutti.
9: Appunto, ripeto anch'io che comunque noi siamo un gruppo concentrato, coeso, che sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, ogni partita a sé, ci sono partite molto più complicate di altre, però noi abbiamo un obiettivo fisso in mente, noi come squadra, come gruppo, come società, e quindi lavoriamo ovviamente allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, pensando a quello per arrivare all'obiettivo.
6: Sì, volevo andare a pescare un po' nella vostra storia, parto con Gioele, perché poi il ruolo del portiere è un ruolo complicato, no? Tu, allora, innanzitutto perché vai in porta, quando ti sceglie il Sassuolo così? Tu hai due esperienze già in Serie C, però hai anche un anno da terzo dove non hai mai giocato col Sassuolo, se non ti aveva fatto fare una presenza all'ultima giornata. Quindi, se vuoi raccontarmi tutto il tuo percorso e come hai vissuto in particolare quell'anno lì nel quale non hai mai giocato, perché un portiere è così, cioè non è come un giocatore in movimento che magari fa 20 minuti, mezz'ora.
4: Allora, io comincio in porta a 7 anni e non ho mai voluto giocare fuori, ho sempre amato il mio ruolo.
10: Perché il grasso è il miglior chiaro.
4: No, sempre

0: terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta Sci. Al microfono sempre Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari per questi ultimi minuti dell'appuntamento di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Siamo in attesa di approntare il collegamento per chiudere la puntata di oggi, mentre il buon Costantino sta facendo le sue magie. Vi diamo un'altra notizia che riporta questa mattina, riportata questa mattina al Corriere Adriatico. Prima dell'acquisto della Regina, Luca Gallo aveva provato ad acquistare la San Benedettese per poi virare sul club amaranto, ma adesso l'interesse dell'imprenditore nei confronti della Samb sembra essere tornato di moda. L'imprenditore romano già 2 mesi fa si era fatto avanti col presidente Massi per acquisire la maggioranza del club, risposta rispedita al mittente negli ultimi giorni. Lo stesso Luca Gallo starebbe preparando una nuova offensiva per acquisire la proprietà della San Benedettese, che tra l'altro, insomma, non ha iniziato benissimo questa stagione. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il posto di Boscaglia, la valutazione sul tecnico Roberto Boscaglia, fosse in corso, perché la situazione non è stata de non, delle più floride in questo avvio di stagione. Nel weekend andato in archivio è arrivato un pareggio con la Pianese, di fatto un pareggio tra le ultime due della classe, che non risolve assolutamente i problemi della compagine marchigiana, che quantomeno ha fermato l'emorragia di risultati, l'emorragia dei gol, delle sconfitte per la formazione di Mister Boscaglia, che in questo weekend ospiterà invece a Riviera delle Palme il Campobasso, mentre per quanto riguarda le altre posizioni, dicevamo prima della pausa che c'è Spezia-Pescara a tenere tutti gli occhi puntati, ma ci sono anche altre partite piuttosto interessanti nel girone B. Mi viene in mente Perugia-Reggiana, il derby Livorno-Pianese, un derby molto particolare, perché non credo che nella storia del calcio professionistico si sia giocato, si sia mai giocato. Allora, nell'attesa, direi, facciamo così, lo dico direttamente al buon Costantino, facciamo il riepilogo delle gare che ci attendono nel weekend, per quando, iniziando ovviamente dal girone A, che è quello del centro nord, quindi il girone dell'Union Brescia, il girone del Cittadella primo in classifica a pieni punti dopo 6 giornate. Sono 6 le vittorie della formazione veneta, che si è ripresa, mi viene da dire, finalmente dopo un avvio piuttosto complicato lo scorso anno, un ambientamento decisamente difficile, quello al ritorno in Serie C. Dicevamo, settima giornata, Gian Erminio Provercelli, vedremo chi sarà l'allenatore della Gian Erminio. Lumezzane Folgore Caratese, Pergolettese Trento, Desenzano Juventus Next Gen, Novara Ospitaletto, Cittadella Lecco. Queste sono le gare in programma sabato, mentre domenica Union Brescia Dolomiti Bellunesi, Carpi Arzignano Valcampo, Renate Treviso, Albino Leffe Alcione, Milano. Questo per quanto riguarda il girone A. Abbiamo detto qualche partita del girone B, ma adesso le andiamo a riepilogare tutte. Si inizia sabato con Pineto Grosseto, Torres Vado, Livorno Pianese, San Benedettese Campobasso. Poi ci spostiamo a domenica con Ostia Mare Forlì, Ravenna Gubbio, Perugia Reggiana, Vispesaro Guidonia, Pescara Spezia, appunto il big match. Chiudiamo col girone C, sabato Crotone Salernitana e Bari Cosenza. Subito si inizia con due grandi sfide tra quattro piazze tra le più importanti della nostra Serie C. Picerna, Audace Cerignola, Cavese, Savoia chiudono il quadro per sabato. Domenica Barletta Potenza, Casertana Catania, altra bellissima sfida. Scafatese Altamura, Casarano Monopoli, Foggia Sorrento chiudono il quadro. Mentre noi chiudiamo la nostra puntata ricordandovi di non mollare il palinsesto, perché c'è la nazionale, c'è tutta la vigilia, tutta l'analisi della vigilia per quanto riguarda l'esordio, il secondo esordio di Roberto Mancini come commissario tecnico. Si inizia con la Nations League, si inizia con il Belgio, partita assolutamente a vedere, anche perché ci sono tantissimi giocatori nuovi, tantissimi ex e vecchie conoscenze anche della nostra Serie C. Prima parlavamo di Pessina Dumbia e Zoma per quanto riguarda l'Albino Leffe, ma ce ne sono anche tantissimi transitati da altre squadre. Lo stesso Giovanni Di Lorenzo ha avuto tante esperienze in Serie C, è il capitano del Napoli, Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina, che comunque ha giocato la C con la Next Gen. Sono tantissimi e quindi meritano tutta la nostra attenzione e tutto l'appoggio dei tifosi della maglia azzurra. L'appuntamento con la tutta C invece torna domani, come di consueto, con l'analisi della vigilia, con tutti gli approfondimenti dedicati appunto all'elenco, alle 30 partite che vi ho elencato pochi istanti fa per il settimo turno di campionato. Noi chiudiamo come, salutando e ringraziando Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con le parole ai canali ufficiali. Parlavamo prima di Pianese, di Ercolani, uno dei giocatori più interessanti del club toscano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio al media ufficiale del club bianconero di Piancastagnaio. Ci ascoltiamo quello e l'appuntamento da Luca Pargellini. Con Luca Pargellini è tutto, ci risentiamo nella giornata di domani. Ciao ciao.
1: Ti chiedo che momento, insomma, è per voi, per la squadra, ecco, una partita dove avete creato tanto, lo dicono insomma anche le statistiche, manca ancora però l'appuntamento con i primi 3 punti della stagione.
2: Sì, diciamo che è stato un inizio di campionato che ci ha ricordato cosa è necessario portare in campo in questa categoria. Abbiamo analizzato i nostri errori sia nell'ultima partita che anche in quelle scorse. Siamo contenti di come abbiamo reagito e di aver portato a casa anche solamente un punto. Adesso guardiamo con fiducia alla partita di sabato a Livorno.
1: Senti, a livello personale, ecco, come sta andando, come ti senti anche dal punto di vista fisico dopo, insomma, aver trovato, ecco, la maglia da titolare?
2: Tutto bene. A livello personale mi sento bene. L'importante ora, il focus deve essere sulla squadra, deve essere sul farci trovare pronti, sia chi gioca sia chi subentra. L'importanza di questo gruppo, i valori che ha questo gruppo, già provenienti anche dall'anno scorso, sono sicuro che anche quest'anno diciamo verrà confermata la nostra identità e che ci riprenderemo presto.
1: Sabato appunto a Livorno contro una squadra che si è rinforzata molto dall'anno scorso e che è partita molto bene. Ecco, che avversario vi aspettate di incontrare?
2: Ma sicuramente un avversario in salute, sarà una partita aperta, abbiamo buone sensazioni e buoni anche ricordi dello scorso anno, e sapremo che l'ambiente è caldo e positivo, noi cercheremo in tutti i modi di portare un risultato positivo a casa.
1: Senti, la terza stagione qui per te a Piancastagnaio, sei uno dei veterani, uno dei leader di questa squadra. Ti chiedo, insomma, questo ruolo, ecco, quanto ti inorgoglisce, quanto, insomma, ti senti parte integrante di questa realtà.
2: No, sono sicuramente contento qui, io ho sempre detto di stare molto bene. È chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, anche per me nuovo in questa società, però con l'unione di tutti, la forza del gruppo, dello staff e anche la forza della società, sono sicuro che a breve ne usciremo. L'importante è stare tutti coesi e pensare tutti a un obiettivo comune, che è quello della salvezza.
3: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato, ma anche al mercato. Il mercato di gennaio è ancora lontano, però comunque qualche club sta già pensando a come rinforzarsi nella prossima sessione di trattative. Poi parleremo della nazionale, la nuova nazionale di Mancini, che domani esordirà contro il Belgio in una partita valida per la Nations League. Andiamo dunque ad affrontare tutti questi argomenti collegandoci con Mario Mattioli, voce storica della RAI. Ciao Mario, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Parliamo un po' a mente fredda di questo campionato. Dopo le prime 5 giornate della Serie A, che cosa ti ha effettivamente colpito? In positivo e in negativo?
1: Ma in negativo, Juventus e Milan li metterei sul piedistallo. A parte qualche problema che hanno avuto le squadre, poi di Venezia mi aspettavo che avesse almeno 3 punti anziché essere a 0, ma comunque a parte questo, ma Milan e Juventus credo che non soltanto abbiano deluso me, ma un pochino tutti coloro che seguono il calcio. Mi hanno sorpreso Frosinone soprattutto e Cagliari. Se pensiamo di Frosinone, mi pare, io non ho ancora visti, perché oggi sono impegnato, i giornali, ma anche la Gazzetta, per esempio, gli dà un titolino in prima pagina, perché Frosinone, a parte il fatto che è una squadra italiana finalmente,
0: sì.
1: Però gioca. Alvini dimostra di essere un allenatore vero, come per esempio lo sta dimostrando, ed è un'altra sorpresa fino a un certo punto, ma è una sorpresa. Sta dimostrando di essere un allenatore bravo, oltre che un condizionatore del morale dei giocatori, Gattuso. Perché noi di Gattuso abbiamo sempre messo in evidenza il suo carattere, la sua grinta, che avrebbe vinto le partite stimolando i giocatori a modo suo, come sa fare lui, in maniera positiva. Ma Gattuso sta dimostrando anche di conoscere bene il calcio da dentro, perché la Lazio gioca bene. Io ho visto alcune partite della Lazio, ma è anche divertente vederla, è leggera, si muove nel campo dove tutti sanno quello che devono fare. Bravo, bravo Gattuso. Una semi-delusione, momento, tra virgolette, delusione, è l'Inter, perché fa un po' fatica, soprattutto in difesa. Non dimentichiamo che in difesa l'Inter ha perso un signore che si chiama Acerbi.
0: Sì.
1: E si vede l'importanza di Acerbi, sia in campo che fuori, quasi direi. Oltre che De Frey, che ultimamente giocava abbastanza, per cui deve rimettere in sesto la difesa, ma io ti dico una cosa, me ne prendo la responsabilità.
0: Sì.
1: Io ho la sensazione che i 3 inglesi dell'Inter, nonostante la loro bravura comprovata, siano il flop dell'Inter di quest'anno.
0: Saranno il flop di quest'anno dell'Inter, sì.
1: Credo di sì. La Roma è un'altra.
0: Ecco, ma tu che conosci molto bene la realtà di Roma, la squadra di Gasperini può vincere lo scudetto, visti anche questi problemi che stavi denunciando da parte dell'Inter?
1: Devo dire che ha tutte le caratteristiche adatte, secondo me, perché ha squadra, ha altri titolari che in questo momento non giocano, e soprattutto è un allenatore che io ho sempre apprezzato e ammirato da quando allenava le giovanili della Juventus, figuriamoci da quanto tempo conosco e apprezzo Gasperini. La cosa bella è che qui a Roma, quando si parlava di Gasperini, che lui era all'Atalanta con i successi che c'ha avuto, coloro che di calcio ci capiscono, non come noi, non come me in particolare, dicevano: sì, però Gasperini c'ha anche un sistema, i medici, così di qua di là. Adesso che la Roma fa la stessa cosa dell'Atalanta, a parte gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, che insomma metterà una mano anche lì, però la Roma gioca come giocava l'Atalanta, con la stessa aggressività, con la stessa lucidità, perché il primo tempo, per esempio, contro l'Inter, tu avrei visto la partita, suppongo, ragazzi, è stata come poche partite di calcio si vedono, occorre fare tanto di cappello. Il Como lo aspettiamo, perché il Como è una squadra molto giovane, vediamo quello che combineranno. Questo va al di là della sconfitta inopinata con,
0: sì, con il Frosinone, sì.
1: Perché il portiere ha fatto quello che ha fatto,
0: sì.
1: E poi hanno avuto un sacco di occasioni, per cui può accadere una partita così, Però il Como deve ancora dimostrare qualche cosa, anche se anche lì è una squadra che gioca a menadito, giocatori bravi, coloro che hanno meno classe, ce ne sono pochi, si applicano in maniera vorace quasi, per cui... Ma onore della favola, quest'anno credo che avremo, mai come quest'anno, un bel campionato. Merito anche degli arbitri? Probabilmente.
0: Poi ne parliamo degli arbitri perché certamente è una questione che fa discutere. Però ti chiedo anche che succede al Napoli? Perché comunque Allegri si è lamentato molto, è rimasto deluso al comportamento della squadra nella partita contro la Fiorentina, il mercato praticamente è stato inesistente. Allora potrebbe essere un'altra delusione il Napoli?
1: Ma sai, il Napoli mi dà l'impressione di una squadra satolla, sazia, e che non riesce a deglutire altro cibo. Questa è la mia sensazione. Vi sono giocatori che sono irriconoscibili rispetto a una stagione fa, ma la sensazione globale, ecco, e tu me la chiedi, è proprio quella di una squadra più che sazia, satolla. Proprio come quando il mio gatto mangia troppo e si butta per terra con la pancetta bella gonfia, direi, capito?
0: Insomma, c'era la necessità evidentemente di rinnovarsi da parte del Napoli.
1: Bravo, esattamente, qualche nuovo volto importante per titolare, e poi magari facciamo passare ancora qualche settimana e poi magari Napoli lo rivedremo, perché poi perdere non piace a nessuno, sazietà o non sazietà. Ci può essere nei primi momenti, nelle prime partite del nuovo campionato, quando sei, come dico io, satollo, però poi a forza di pigliare schiaffi ti svegli e digerisci, orca se digerisci.
0: Ecco, prima hai citato giustamente come sorprese il Frosinone, la Lazio, però tutto sommato anche Pisacane contro
1: Cagliari.
0: Cagliari sta facendo un grande lavoro, eh.
1: Infatti, tra l'altro sta lanciando Romano, che giocherà serie titolare anche domani in nazionale. Del resto Romano era già bravo, e qui a Roma se ne parlava di questo ragazzo nelle giovanili, per cui però il Cagliari, anche Pisacane, sta dimostrando di saper far giocare la squadra, per cui noi siamo abituati ai, tra virgolette, vecchi allenatori che hanno anni e anni di esperienza, poi quando arrivano questi giovani siamo sempre un po' più diffidenti, però ragazzi, il Cagliari gioca. Ha una fase difensiva. Pisacane è un buon difensore. Ha una fase difensiva il Cagliari che è invidiabile. Per
0: E
1: cui,
0: poi
1: no,
0: insomma,
1: ma ognuna
0: ha
1: di
0: giocatori
1: queste squadre.
0: interessanti, ha giocatori interessanti, ha citato
1: Sì.
0: Romano, ma insomma, c'è anche Maldini che sta andando probabilmente anche oltre le aspettative e è riuscito tra l'altro anche a
1: Sì. Io
0: mettere a
1: Maldini
0: tacere
1: non ho
0: tutta
1: mai
0: la vicenda che l'ha
1: creduto
0: visto
1: in
0: protagonista
1: Maldini.
0: negativo.
1: Sì, però no, è la prima volta che gioca un pochino più con regolarità.
0: Sì, ho citato tra l'altro anche a
1: Io
0: mettere a
1: Maldini
0: tacere
1: non ho
0: tutta
1: mai
0: la vicenda che l'ha
1: creduto
0: visto
1: in
0: protagonista
1: Maldini.
0: negativo.
1: Sì, però no, è la prima volta che gioca un pochino più con...

0: nostro movimento. Certamente non fanno bene, oddio, non fanno bene, non serve la nazionale avere squadre con 9-10, se non 11, titolari stranieri, però nel movimento generale del calcio italiano, beh, certo che fa bene vedere del buon calcio.
1: Senti, invece, sempre per quanto riguarda il nostro campionato, la grande novità è rappresentata dal modo di dirigere da parte degli arbitri. Orsato ha dettato una linea ben precisa, si è passati da un utilizzo anche smodato, eccessivo del VAR ad un utilizzo minimo, se non inesistente, ecco, da parte del VAR, da parte degli arbitri. Cosa ne pensi?
0: Sì, questi sono due vertici che a me, come dite voi in Toscania, non garbano, perché una esagerazione in un senso è un'esagerazione nell'altro. Per cui l'anno scorso siamo arrivati con arbitri che correvano con la mano fissa sull'auricolare, ed era una cosa, ti ricordi? Ed era una cosa fuori
1: Certo.
0: dalla logica, qualsiasi fallo laterale, stavano là a ascoltare. Per cui esagerato, adesso è esagerato in senso contrario. Ci sono molti episodi che andrebbero controllati al VAR, visto che c'è, altrimenti che cosa, per quale motivo si devono muovere 4-6 persone per andare nel centro VAR per gestire le partite? Per cui, ma io credo che Orsato, che tutto è fuorché sprovveduto, penserà anche a questo, soprattutto in questa fase di
1: Eh sì,
0: pausa.
1: però è abbastanza
0: Sì,
1: convinto nel mantenere questa linea, Orsato,
0: beh,
1: l'ha fatto capire
0: lo
1: incontro
0: dice a noi.
1: intercettato.
0: Orsato non dirà mai, forse è esagerato nel dare certe direttive, però credo che in questa pausa servirà per alcune riunioni per rivedere alcuni fatti in cui il VAR sarebbe servito e rivederne altri in cui in effetti è stato corretto lasciar perdere. Questo sono certo di questo.
1: Altrimenti, come dice Graziani, il VAR è morto. Abbiamo
0: E
1: fatto
0: beh,
1: tanta fatica per introdurlo e poi adesso è morto.
0: ma Orsato, ripeto, non dirà mai pubblicamente, forse ho esagerato o hanno capito in maniera un pochino troppo restrittiva gli arbitri, molti dei quali sono le prime armi, non dimentichiamolo. Però credo che questi, ripeto, questi 15 giorni serviranno anche agli arbitri per vedersi e rivedere, come dicevo prima, alcuni fatti, quelli in e quelli out.
1: Senti, oggi cambiamo argomento. In un'intervista a Corriere dello Sport Stadio, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Vlahovic, sottolineando che tra tutti gli attaccanti che lui ha avuto a disposizione è stato certamente il più forte, e non si spiega come mai non sia stato preso in considerazione, non abbia trovato posto nella Juventus. Tu che idea ti sei fatto?
0: Ma lì è stata una questione soprattutto
1: L'ingaggio.
0: economica e puntigliosa, soprattutto questa. Poi un problema anche con Spalletti, di Vlahovic. Insomma, la Juve sono anni ormai che con il centravanti, come direi, diceva Antonio Di Pietro d'Antan, non ci azzecca. Per cui non dimentichiamo che la Juventus ha avuto gli sprazzi con Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo non ha avuto una squadra, un centrocampo, per meglio dire, al suo servizio, perlomeno che lo invitasse, lo stimolasse a segnare, perché Cristiano Ronaldo ha fatto l'80 e passa per cento dei gol per sua iniziativa, cioè pigliava palloni, tirava e faceva gol, ma Cristiano è un altro pianeta. Anche adesso, tutti i centravanti che poi ha avuto, Vlahovic compreso, a parte il finale dello scorso campionato, fanno fatica i centravanti della Juventus perché non c'è un centrocampo che possa servire i vari centravanti che si sono succeduti. Non parlo di Openda, di Davis o di altri, tutti, perché anche quest'anno si fa fatica. E con Colomoni la Juventus si è depauperata mentalmente ed economicamente, per pigliare, per ripigliare Colomoni, che poi vediamo, certo, nell'ultima partita che partiva più da dietro ha fatto vedere che comunque col pallone si sa fare, questo è indubbio, anzi ha fatto delle iniziative e poi non è arrivato alla fine, va bene, però ha dimostrato che sapeva giocare a pallone, ma a noi serve un centravanti, dico noi, nel senso ho tradito la mia fede juventina, ma serve un centravanti. Watermade, non lo so, coi piedi anche lui ci sa fare, l'ha dimostrato. Però

0: devi avere anche dei giocatori lì, a parte con Seisao che mette dentro palloni a volte non precisi, ma comunque li butta al centro, sono invitanti. E poi sarà la bravura di un centravanti calibrare i suoi cross. Però anche Altermadi è un giocatore bravo, ma non da Juve. Io quando parlo della Juventus, cioè parlo di una squadra che dovrebbe partire pronti via il primo giorno di campionato, primo minuto di campionato, obiettivo il titolo italiano, lo scudetto. E invece qua ho sentito ieri anche dei bravi commentatori calcistici che parlando della Juventus dicendo beh, l'obiettivo della Juve è comunque sia finire fra le prime quattro. Oh, ragazzi,
1: No,
0: ma questo è reale, perché insomma
1: ma è
0: la Juve
1: certo, è la Juventus di adesso.
0: è una
1: Ecco, ma
0: partita a discesa, no?
1: ti chiedo in un minuto, Spalletti ti ha convinto finora come allenatore della Juventus?
0: Non l'ho sentito. No, come allenatore della Juventus, no, parlo di un nemico. No. Io l'ho anche detto chiaramente, in Rai proprio. Mi sono fatto anche una domanda, ma Spalletti conosce, riesce a conoscere i suoi giocatori? C'è un particolare che è scappato a Spalletti giorni fa. Quando gli fu chiesto di quella sconfitta inopinata contro il Sassuolo, no? Con la difesa, senza difesa
1: Certo.
0: praticamente, soprattutto il gol della vittoria emiliana, e dice: ma io ho chiamato solo che non mi hanno sentito. Ho capito, ma lui aveva tutti i giocatori stranieri, a parte il portiere, che in che lingua lo chiami? Ovvero sia, se in campo hai Locatelli, hai chi è. Quei 3-4 giocatori italiani che possono giocare. È un conto che devi chiamare o in inglese o in francese o in arabo, non lo so, a distanza di 30-40 metri in uno stadio. Perché l'italiano lo chiami, l'italiano sente perché il suono della voce ti fa capire realmente. Ma il giocatore francese o i due francesi o i tre inglesi fai fatica a chiamarli in un attimo per dire via Giovanni, di scendere e tutelare anche la linea difensiva. E quello è successo, dice, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Vabbè, insomma.
1: Insomma, tanti punti interrogativi in questa Juventus.
0: Sì,
1: Mario,
0: tanti, troppi.
1: ti ringrazio e ti saluto alla prossima. E
0: Ciao, buone cose, buon lavoro a tutti.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Mario Mattioli, facciamo il punto della situazione sul Torino. Come sta la squadra di Abate dopo 5 giornate di campionato? Sentiamo il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Possiamo dire che Ignazio Abate non vedeva l'ora che arrivasse questa pausa per poter davvero mettere mano sul suo Torino. I 4 punti nelle prime 5 giornate rappresentano uno dei peggiori inizi dell'era Urbano Cairo. Peggio fecero solo Zaccheroni e Giampaolo. In tutto questo, però, ci sono anche tanti alibi per il tecnico Granata, che ha avuto di fatto la rosa costruita al completo soltanto nelle ultimissime ore di calciomercato, nelle ultime 48-72 ore di trattative, gli sono arrivati rinforzi. Avrebbe voluto mettere mano durante questa lunghissima pausa per le nazionali con un focus soprattutto sulla difesa, perché c'è anche la possibilità di passare da una retroguardia 3 a una retroguardia 4. Il problema è che proprio per uno scherzo del destino, tutti i centrali a sua disposizione sono partiti con le nazionali, perché Coco, Comuzzo, Comert, Ismaili e anche l'ultimo arrivato Rodriguez sono stati convocati dalle rispettive selezioni. Di fatto Abate non ha più la difesa con cui lavorare al Philadelphia. A questo punto si concentra sull'attacco, dove c'è Zapata che sta cercando di recuperare da questi continui fastidi al ginocchio, c'è Pellegri anche che sta iniziando i lavori insieme al resto del gruppo, ma è reduce da una assenza davvero lunga. Adams può tornare dopo la sosta e poi c'è da capire come sbloccare il Cholito Simeone, ancora secco in queste prime 5 giornate, e a Bologna è stato sostituito, tra virgolette, da Bomber, da Kulenovic, che ha firmato questo 1-1 con la complicità di Skorupski, ma anche da Kulenovic sono arrivate risposte importanti per Abate. A questo punto il Torino, con 14 giocatori in meno, quelli convocati dalle rispettive nazionali, continuerà i lavori al Philadelphia, anche perché al rientro, alla ripresa del campionato ci saranno tre tappe fondamentali: Udinese, Parma e Monza, tutte squadre a quota 4 punti come il Torino, e anche Ignazio Abate dovrà iniziare a dare delle risposte per quanto riguarda la sua panchina, perché i 4 punti in 5 giornate non possono lasciare soddisfatti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo per questa puntata di Motor Valley. Un saluto da Marco Piccari
2: e Daniele Petroselli. Ciao Marco.
1: Siamo ritornati in due dopo un po' di tempo che ci eravamo un po' divisi tra speciali vari. Siamo tornati qui per commentare l'ultima prova della MotoGP. È un campionato sempre più avvincente, bello, vero, equilibrato. La classifica che cambia. Adesso c'è un Martin a più 12 sul secondo che Marquez. Insomma, sono in quattro lì, tutti belli a battagliare. Con chi ne parliamo oggi, caro?
2: Ne parliamo con uno che in moto è ci è andato e come insomma, è forte, tra l'altro, no Marco?
1: Assolutamente, e ci riporta anche un po' indietro nel tempo, sì, quando eravamo un po' più giovani, non ce ne voglia, però insomma erano veramente degli anni bellissimi. Ezio Gianola, ciao Ezio, ben trovato!
3: Ragazzi, siamo in pole position, come state?
1: Bene, bene, tutto tu come bene. Stai? Tu come stai?
3: Ma si stava meglio in moto, però il tempo passa e dobbiamo commentare gli altri. Dobbiamo parlare degli altri adesso, non parlavo di me adesso.
1: No, però voglio dire, non ci venire a raccontare che tu un giretto in moto non te lo fai più, dai, insomma, non ci credo, dai.
3: No, io ho un Honda Ford 72, quello che aveva quando con la regione, io vado con quella. Più piano vado, meglio è. Se bisogna andare forte, dove si può andare forte? In pista, sì. Quindi è così.
1: Bene, bene Ezio, andiamo a parlare un po' dell'ultimo Gran Premio in Austria.
2: Sì, perché insomma c'è praticamente, ecco, io partirei innanzitutto dal vincitore, perché ecco, partiamo da Pedro Acosta, perché comunque ecco è quello che si è preso i titoli in questo weekend. Praticamente è arrivato sul circuito di casa della KTM, ha dominato la sprint e
1: si
2: l'ha gettata al vento in una maniera clamorosa, però poi la domenica si è rifatto e come con gli interessi, ci ha scherzato anche su facendo poi una gag nel finale sostanzialmente, sì, mimando quella che era stata la caduta del sabato. Però ecco, è una vittoria importante perché è la prima sua in MotoGP, rompe il ghiaccio sostanzialmente, e già lui sta vedendo da tempo quello che è poi il suo futuro in Ducati l'anno prossimo. Ecco, un commento volevo chiederti proprio Ezio di questa vittoria di Pedro Acosta, che significato ha secondo te, insomma, un pilota che comunque sta facendo di tutto con una moto che è inferiore rispetto a Ducati e Aprilia, però ci sta mettendo tanto, tanto manico e tanto cuore, e credo che scalpiti, non vediamo l'ora proprio di vederlo poi il prossimo anno essere poi compagno di box poi di Marc Márquez, no?
3: Ma sì, onestamente su questa pista il pacchetto ha funzionato al 100%, perché sì, la KTM andava forte, perché se non vinci, le gomme sono a posto, secondo me perfette per questo Gran Premio, e lui comunque è un po' il punto di riferimento del futuro, non solo di ieri, ma anche del futuro. E le dichiarazioni in questi giorni che fanno un po' riflettere sono quelle che la KTM ha cercato di tenerlo a tutti i costi, ingaggi anche pesanti, ma lui ha detto: io voglio sfidare e vincere contro Márquez e con la stessa moto che usa. È un po' il suo leitmotiv, e poi se è tutto vero non lo so, però questo è un po' il suo punto di partenza. Ma sarà anche vedere l'anno prossimo, visto le dichiarazioni che comunque ha detto anche lui, che punzecchia già Márquez. Cioè lui si sente forte, si sente che può buttare giù dal trono uno come Márquez, perché poi Márquez alla fine combatte ancora per questo mondiale, sì, è sempre lì, è sempre pericoloso, anche se poi l'Aprilia è andata tanto avanti e ha due piloti forti, ecco. Quindi ci aspetteremo un Márquez contro diciamo, pilota datato con più grande esperienza, forse anche uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, contro uno dei giovani più forti di questi tempi, di questo tempo. Sì. Quindi sarà bella. Io penso che Márquez è acciaccato, lo sappiamo, fa fatica, la Ducati fa un po' più fatica con questa gomma dietro, quando gli danno questa M per il caldo cambia un po', che è stato anche il problema principale, secondo me, dei freni. Hanno sbagliato qualcosa, ma comunque vedremo il futuro come sarà. Quindi diciamo che l'ago della bilancia di questi tre più accreditati per questo mondiale, quindi Martin, Márquez e Bezzecchi, in mezzo ci si infila quello che in realtà potrebbe rompere il paniere. Uno è sicuramente Acosta, l'altro potrebbe essere il fratello di Marquez, se tutto va bene, perché Alex Marquez potenzialmente può mettersi lì dentro come Ogura. Questi tre sono quelli che secondo me potenzialmente possono spaccare gli equilibri. Certo che a casa Aprilia hanno un po' di patato da vedere, però come dice Rivola, io lo metterò becco fino alla fine. Però questo lo voglio vedere, Marco, che cosa succederà, perché alla fine ci sarà uno contro l'altro, che De Zecchi non vuole mollare, e questo è sicuro. Martin sarà l'osso duro perché ha già vinto dei mondiali anche a punti, quindi lo vedo più pericoloso. E Marquez, se riesce nelle piste non favorevoli, dove trapporta la sua Ducati, che a volte fa i capricci come domenica, è sempre uno tosto, perché Marquez non molla mai, non è l'età, ma è la testa che ha. Quindi questo è un po' il panorama.
1: Sai, Ezio, che penso una cosa, rimanendo un attimo su Acosta, no? Questa scelta che ha fatto la Ducati, che ha formato un team pazzesco per il prossimo anno, no? Perché voglio dire, mettere insieme un 9 volte campione del mondo con uno dei piloti nell'otto, diciamo, più forti che c'è in circolazione di quelli giovani, io ho la sensazione che sia anche una scelta che possa stimolare Marquez, e mi spiego. Lui già l'ha detto, ma Acosta mi può battere, ma io sono Marquez e darò sempre il 100%. Cioè, lo vedo come un modo, va bene, ma avete messo quello bravo vicino, bene, adesso io però sono Marquez e darò il 100%. E magari è uno stimolo per provare a essere ancora competitivo contro un giovane, no? Che dici tu? Potrebbe essere anche un modo per stimolare ancora di più Mark?
3: Guarda, questi fuori classe hanno anche queste sfide, cioè fin quando la testa e la voglia c'è, come quella di Marquez, può essere un conostino, perché arriva un ragazzino che ti rompe le scatole come ha fatto lui, che le ha rotte le scatole a tutti e hanno perso tutti contro di lui, diciamo com'è. Poi un giorno o l'altro arriva qualcuno che ti butta giù, è successo a Agostini, a Rossi, a Spencer, cioè è una cosa fisiologica. Però Marquez, nonostante abbia 33 anni, e lui sta ancora correndo per vincere un mondiale, che sta correndo per fare quarto, quinto, sesto, come è successo ai suoi colleghi prima. E sicuramente, come hai detto tu, sarà una bella sfida e Marquez lo accetterà. Dopo è logico, bisogna un po' vedere il fatto solo fisico, non perché è logore. Lui non è logoro per le corse, lui corre ancora per vincere. Però abbiamo visto molte fotografie di lui che comunque, dopo quello che è successo, ha pagato, cioè questo gli ha fatto male, cioè gli fa male, ma più che altro non tanto nel morale, ma tanto che comunque delle volte fa fatica a portare in giro queste moto. Però Marco, diciamo che l'anno prossimo ci sono le 8.50, cambia tante cose, probabilmente magari una moto anche più semplice tra virgolette da usare, più veloce, meno difficile, c'è meno aerodinamica, quindi potrebbe anche da una parte migliorare l'aspetto di Marquez sotto il piano fisico. Dall'altra parte io penso che non hanno, cioè uno combatte perché vuole vincere tutto, perché Acosta ha già vinto 2 mondiali, la MotoGP è diversa, però comunque uno portato a volere spaccare tutto, e si vede, perché comunque si vede anche dalla gara della sprint, tu fai regali una gara, quando regali queste gare è perché hai la forza, la voglia di voler essere più forte, e questo è una cosa che ha sempre avuto Marquez e comunque i campioni che vincono per tanti anni. Quindi, come dici tu, sarà un gran bel duello. Sono curioso, come penso anche voi, di vedere le moto, perché le gomme, cioè una Pirelli fa la Formula 1, arriva a darti la gomma a posto comunque non in tanto tempo, e comunque le gomme sono uguali. Il problema sono le moto, capire se la Honda è quella che abbiamo visto ieri, perché comunque sono i giapponesi che vogliono cambiare un po' quando non vincono, il fatto di mettere dei nuovi regolamenti, e questo dobbiamo vedere. Parto dell'idea per dirvi che comunque secondo me le moto forti rimangono molto forti, cioè forte sarà la Pirelli, sarà Ducati, la KTM, se hai gli investimenti giusti economicamente, però perdi a Costa, quindi certo, perdi un bel 30%, e poi vedremo cosa succederà, e rientro dalla Honda con Quartararo, che Quartararo è uno che se ha la moto che va forte non è tanto meno di loro due. Quindi certo, la squadra più che, perché le altre sono tutte squadre che più o meno le conosci loro in campo, la Aprilia perderà qualcosa andando via Ugura e andando via Martin. La Yamaha è un punto di domanda, non lo so, anche qua è rimasta abbastanza acuccia, però certo, sul fatto piloti, quello che hai detto tu, stiamo a vedere che cosa succederà tra questi due qua, cioè tra il passato presente della fuoriclasse e il futuro piccolo fuoriclasse, poi deve vincere anche lui.
2: Quello certo.
3: Questo un po'.
2: Io la vedo un po' più come cosa questa qui, un po' più sul concreto, come fu all'epoca per la Yamaha quando successe Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, ossia una scelta di Jorge Lorenzo proprio per cercare di assicurarsi quello che era il pilota del futuro, quando poi Valentino Rossi poi in teoria si pensava potesse andare via non tanto da Ducati quanto addirittura in un futuro in Formula 1, e quindi avere due forti all'interno del team, credo che forse in questo caso possa essere la stessa scelta, ossia una Ducati che si prende intanto il talento del futuro cercando di capire poi quale sarà il futuro di Marc Marquez, però dall'altra può essere sì uno stimolo magari proprio lo stesso Pedragosta per incentivare proprio anche lo stesso Marc Marquez a continuare, perché credo che il grande punto interrogativo, vedendo poi, ecco, se ne è parlato proprio in queste settimane, le condizioni fisiche di Marc Marquez, è proprio quello, magari dovesse arrivare anche quello che è il decimo titolo iridato, tutto quanto nelle condizioni in cui è, magari potrebbe essere anche il momento per dire stop. La Ducati da questo punto di vista magari non vede ancora chiaro quello che è il futuro di Marquez, dico io intanto mi prendo Pedragosta e andiamo avanti con lui, no Marco? Quindi credo che potrebbe essere, però, anche sì, questa, no?
4: Può darsi.
3: Però ti dico, uno come Marquez non farà mai quello che ha fatto gli altri piloti, cioè non farà mai il quinto e il sesto, sto lì, il galleggio quinto e sesto, cioè se può vincere sì, starà ancora lì, a costa o non a costa, perché poi vabbè, dipende che cosa vuol dire il match race, certo, perché se io faccio fuori con Acosta che lui è primo e sono secondo e battagliamo è un discorso, ma se Acosta e Marquez non hanno una moto, facciamo un'ipotesi, no, la Ducati diventa la numero 3 perché Aprilia, non so, KTM, quello che vuoi, è meglio, allora stiamo parlando di un'altra cosa, sì, stiamo parlando che loro l'aspano e non c'è duello, perché comunque se invece le moto sono al top, come io penso saranno quello che abbiamo visto già ieri, non è che cambierà tanto, perché fare 28,5 a mezzo secondo da Martin quando ancora non sono neanche al top, sì, vuol dire che queste moto sono molto più veloci al centro curve con le Pirelli, molto ma molto di più, sì, perché hanno 40 cavalli in meno, quindi sul dritto devi pagare, però hanno qualcosa in più, sicuramente le gomme, e anche più la moto è più veloce al centro curva, questo sicuramente. Quindi sono tutti ipotesi, possiamo parlare fino a domani di tutti questi discorsi qua. Intanto ti posso dire che a Costa nel panorama di oggi non c'è un altro a Costa.
2: Vero.
3: No. Perché il discorso è che sappiamo che c'è dei giovani che possono venire su dalla Moto2, ma li vedo molto distanti. Acosta fa parte di quei piloti di quando sono arrivati, hanno vinto su sempre tutto in tutte le categorie, perché Acosta non aveva una Ducati, se no avrebbe già vinto anche lì, secondo me. Dopo ti scontri con Marquez, non ne vinci 20 perché te le devi dividere con lui, perché te certo, le devi far fuori con lui. Questo è un discorso, e poi è cresciuta tanto anche la Aprilia, ma logicamente quanto sui piloti, cioè qual è il panorama che puoi battere a Costa a 22 anni oggi? Non c'è nessuno. Nessuno può battere a Costa come testa e come manetta. Quindi questo è un po' il fatto.
1: No, no, quindi, assolutamente. Secondo me,
3: questa sfida.
1: Secondo me Ezio è il più forte pilota che c'è di questo lotto, cioè nel senso è più forte di Bezzecchi, di Bagnaia e compagnia cantando, insomma la vedo così, non ha mai avuto una moto di grandissimo livello fino ad oggi.
2: Sì, questa è la grande chance, l'ha
1: capito
2: anche lui.
1: Questa è una grande chance, assolutamente. No, però voglio chiedere una cosa a Ezio. Senti, invece in casa Aprilia, questa parte di campionato che si aprirà lontano dall'Europa, punti più su Martino o Bezzecchi?
3: Allora, è sempre una questione, secondo me, più di testa che d'altro, perché secondo me i piloti si equivalgono, cioè sono molto due veloci, però Martin ha già combattuto per vincere un mondiale, anzi due, uno l'ha perso, uno l'ha vinto.
2: Vero, sì.
3: Con Bagnaia, quindi sei abituato a gestire determinati gran premi, soprattutto quelli fuori Europa, perché è lì che si marca determinati errori dell'avversario. Ah, perché c'è un fatto atmosferico completamente diverso, puoi trovare l'acqua, puoi trovare le piste non rodate, e quindi nelle prove ci possono essere delle varianti, quindi saper gestire determinate cose. Bezzecchi è uno che è andato all'attacco, secondo me, in un posto dove si sentiva forte, perché dovevi far vedere di essere più forte a Misano, dove però hai commesso un errore grave, perché adesso occhio che ti scotti, se ti scotti può esserci un altro errore, facendo un altro errore a 30 punti con questi qua, non è che hai davanti due così così, hai davanti due di cui abbiamo parlato, cioè sono due piloti forti, anzi io vedo Martin un po' più avvantaggiato su tutti, ma non tanto per la guida alla testa, ma anche perché ho visto una Aprilia equilibrata un po' dappertutto. Quindi dove lavora meglio questa media dietro, mentre Ducati quando mette questa media, quando fa caldo, che cambiano le carcasse, fa fatica a trovare un assetto veloce, ed è solo Marquez che riesce ad andare forte. L'Aprilia ha più frecce al suo arco, perché anche Ogura, ragazzi, va forte. Se Ogura ha un altro grande talento, secondo me, un altro che vedremo forte nei prossimi anni, perché è uno che ha vinto il Mondiale Moto2, poteva vincere due di fila, è uno che adesso è entrato dopo due gare, cioè ha fatto quarto ma è arrivato secondo da loro, e poteva vincere due di fila, è uno che adesso è entrato dopo due gare, cioè ha fatto quarto ma è arrivato secondo da loro, e fuori Europa va forte dappertutto, quindi anche lui si può inserire dentro. Poi è difficile dirti Bezzecchi non può più sbagliare.
2: Infatti,
3: secondo me, cioè Bezzecchi comunque anche domenica per me poteva andare anche un po' più forte, ma è la paura che se sbagli vai in terra è finita. Quindi dici, porto a casa un terzo nella sprint e un terzo nella gara lunga, meglio che una pedata nei Maroni come è successo a Misano, che invece sei partito per vincere, sì, gestendo forse col senno di poi un po' male la cosa, cioè nel senso lì aveva magari un vantaggio per la pista, sei in casa, c'è il VR, c'è tutto quello che ci sei tu con la priglia, è stato un errore un po' grave.
1: Sì.
3: Si accorciano i gran premi, adesso tutto quello che perdi l'hai perso. Però non è mai detta l'ultima parola, perché se vi ricordate due anni fa Bagnaia proprio a Sepang tutto via un mondiale, stava a stare in piedi, era secondo e terzo, lì gliela ha messo su un piatto d'argento a Martin, e quando uno ha 3-4 gare alla fine poi fa un errore la paga cara. Vi dico una delle ultime cose, le gomme sono una parte importante di questo campionato.
1: Sì,
3: perché
1: sì,
3: secondo me l'Interfi e anche la Dorna fare un campionato, e già da quest'anno io ho notato veramente delle cose che comunque ti fanno indirizzare da quella parte, che

0: se tu vuoi fare un mondiale dove a 6 gare dalla fine, come l'anno scorso, il mondiale è finito, perde di tutto e di più per quelli che ruota intorno al business. Secondo me le gomme avranno un ruolo importante, perché io penso che nelle ultime due gare sarà il mondiale ancora lì. Cioè, cercheranno di portare il mondiale, perché l'unica cosa che non puoi gestire sono le gomme. Perché le gomme sono fatte da un fatto esterno, e non hai, tu la moto hai sott'occhio tutto, le gomme non hai sott'occhio le gomme, quindi le gomme in certi posti possono andare meglio su una moto che sull'altra, quindi è un ruolo che a me veniva a pensare che sia così, dopo magari non lo sarà, però intanto adesso, come hai detto tu all'inizio della puntata, sono 12 punti, sono 30 punti in 3, sono un po' di anni che non abbiamo tre piloti, sì. Mettiamoci anche a posto quattro piloti che fanno fuori un mondiale. Questo non è mai accaduto da tanto tempo. Certo, quindi, occhio alle gomme, ti fa un lago della vita.
1: Bella cosa.
2: Andiamo altri, vai. Ti direi anche questo, aggiungerei. Hai parlato anche te prima, insomma, di quelli che sono i test poi delle 8:50. Credo che, ecco, da questo punto di vista, anche la scelta della Ducati di far sviluppare la moto dell'anno prossimo a chi le Pirelli le sta utilizzando, anche se con la Superbike, che è comunque un'altra cosa, però come Bulega, credo che sia stata veramente una scelta importante da parte di Ducati, perché ha permesso di sviluppare una Ducati, sì, MotoGP, però con le Pirelli, a chi le sta utilizzando, anche se in maniera differente, con la Superbike e quindi a Bulega. Quindi anche da questo punto di vista credo che la Ducati, rispetto alle altre, parta favorita anche per questo, no?
0: Ma sai, hai un pilota che fa il tester e poi diventerà pilota anche lui ufficiale, sì. Ducati con il VR. All'inizio penso che abbiano dei vantaggi, perché comunque soprattutto lui conosce Pirelli, perché
2: infatti,
0: Pirelli
2: per questo, usa, sì.
0: Anche nella Superbike. Poi dopo la moto è un po' diversa, qui non c'era, mi sarebbe piaciuto vederlo, perché comunque io penso che l'input principale lo sta dando lui, perché gli altri non è che sta girando più di tanto, quindi avere un collaudatore veloce come Bulega, secondo me per la Ducati è importante, perché i collaudatori che vediamo adesso, e io ci ho lavorato con i collaudatori, ma quando prendono secondo me due dal pilota di punta, cioè è tutto da verificare, perché alla fine è troppo. Cioè, secondo me fin quando stai a mezzo secondo va bene tutto, ma per dire anche l'Aprilia quando fanno dei test, cioè non è certo Salvadori che può dire sono a tre decimi da te. Salvadori fa uno sviluppo diverso, ma ad esempio anche la KTM ha Spargarò che va forte, sì. Perché se ne metti dentro uno che come Spargarò, quando se vuoi alzare il livello devi comunque un pilota che va forte, soprattutto le moto un po' più indietro, quindi da quella parte lì secondo me Ducati ha sempre fatto un passo avanti, ha preso un pilota dalla Madonna, è un collaudatore forte che poi è un pilota forte, e quindi sarà un po' avvantaggiata. Penso che poi però alla fine, io dico sempre, le moto buone è sempre sui piloti forti, e i forti saranno sempre davanti.
2: Infatti.
0: Anche se una moto che ha meno cavalli, ti dico che dal quinto al decimo verranno avanti anche quelli, perché riusciranno a sfruttare di più la potenza che aveva ad esempio in meno questa moto, quindi vengono aiutati un po' di più. Io penso che vogliono far vedere un campionato stile Moto2, dove ci siano più battaglie, sì. Perché se vediamo che adesso, a parte loro 3 o 4, poi cioè vediamo che, cioè se tu prendi Bagnaia che ha fatto settimo, che qua ha fatto una discreta gara, cioè prende 10 secondi da loro,
2: infatti,
0: che sì. Sono un abisso, quindi, ed è settimo, cioè Binder ne ha presi 10 anche lui, che lì con la KTM in casa ha fatto sesto, cioè quindi dipende un po' anche da quello, capito? Cioè,
1: sì, assolutamente.
0: Secondo me vedere 4, 5, 6 che fanno battaglia così, per Liberty, che avete visto cosa fa nella Formula 1, sì. Cioè porta interesse, porta tutto, poi vuole fare i circuiti, ci sono tutta una serie di cose che vanno in un posto diverso, quindi Saremo a vedere.
1: Saremo a vedere. No, tra l'altro sono state fatte le prove proprio sul circuito in Austria. Il più veloce è stata la Honda con un tempo di 28.100, Moreira davanti a tutti. Sì. La Ducati di Marquez è finita settima, mi sembra un po' più avanti Bezzecchi, però sono lì, diciamo.
2: Sono lì, sì. Poi non c'era Burega che purtroppo sì. ha avuto un problema.
1: Però 1.28.100 è un bel tempo, ragazzi.
2: Però è un bel tempo, vediamo, perché comunque stando a vedere un po' quelle che sono state anche i test precedenti, andando a vedere un po' a valutare in questo momento, al di là di quello che è successo comunque in Austria, i valori che si stanno cristallizzando in questo momento vedono comunque una Ducati che comunque è partita, secondo me, avanti, come per il discorso che facevamo, e c'è la Honda che forse
1: che
2: tra le altre
1: è
2: quella Honda e Aprilia sono lì sostanzialmente, poi c'è il punto interrogativo tra KTM e Yamaha, che ancora mi sembra ancora
1: un po' indietro,
2: abbastanza
1: un po' indietro,
2: però comunque la Ducati rimane comunque favorita, però ecco, certo. Il discorso è quello, si sembra proprio naturalmente col nuovo regolamento non esserci un gap enorme almeno tra le prime tre, e forse questo potrebbe favorire quello che è ancora più spettacolo rispetto a quello che stiamo vedendo adesso.
1: Io ho un'ultima curiosità da chiedere a Ezio. Ezio, Bagnaia al prossimo anno passa in Aprilia, 4 anni di contratto per lui, viene da, diciamo così, 3 anni, io dico, perché poi ha perso il mondiale contro Martin e poi è arrivato Marquez, lo ha surclassato sotto ogni aspetto, quest'anno male anche quest'anno, quindi sono praticamente ormai 3 anni dove ha navigato in mezzo a tantissime difficoltà. Pensi che possa riattaccare la spina così facilmente in Aprilia, dove arriva con un Bezzecchi che sta lì e è diventato, insomma, un punto di riferimento importante per l'Aprilia, e sicuramente sarà molto veloce, anche tosto caratterialmente, sarà tutto così facile riattivare la spina oppure no per Bagnaia?
0: Ma quando succedono queste cose, che sono successe comunque anche anni addietro, magari in modi differenti, però possono capitare che alcuni piloti poi di colpo abbiano, per un motivo o per l'altro, siano andati comunque male. Penso anche a Lorenzo, che quando andò con comunque dalla Ducati alla Honda, insomma, con Marquez praticamente è finita un po' la sua, forse non era neanche più voglia. Qua non è una questione di voglia, ma io penso che Marquez abbia comunque ci ha messo nel suo, forse Bagnaia non si aspettava che Marquez, dopo tutto quello che gli era successo, fosse un pilota ancora così forte, mentre quello è veramente forte, forse l'ha capito. Però non ho capito come mai Bagnaia, posso pensare che Marquez sia più forte di te, ha vinto 9 mondiali, tutti i compagni di squadra di Marquez hanno fatto figure comunque abbastanza grigie. Non capisco però come fa ad avere una moto che a volte è come se fosse completamente fuori dall'ordinario rispetto a questo compagno.
1: La peggiore Ducati, quasi sempre la peggiore Ducati.
0: Però che la Ducati dia una moto perché gliela vuole dare così, io questo non ci credo.
1: Nemmeno io.
0: Perché comunque è controproducente che facciano fatica su certi circuiti anche gli altri, perché ho visto che suo fratello domenica ha avuto 3 volte, ha avuto problemi con i freni perché hanno sbagliato qualcosa per questa gomma, però c'è il punto di riferimento, è sempre Marquez. Allora, per me 4 anni di contratto è tanta fiducia, ma allo stesso tempo è una pazzia, cioè 4 anni bisogna dire a favore di chi. Io penso che se Aprilia dovesse, che Bagnaia non riesce a fare più quello che faceva, io gli auguro, perché conosco bene la famiglia, è un ragazzo bravo e non si merita che vada a finire così male come sta andando adesso, ma neanche che però diventa una cosa come, cioè, se vedi tanti dell'ambiente, ti posso dire Simoncelli, Lucchinelli, un po' di gente che hanno è stato sull'acceleratore pesantemente su Bagnaia per il suo modo di porsi, dicendo che più che Bagnaia era la Gnaia, capito? Cioè, questa cosa qua ha un po' destabilizzato la situazione, però è meglio che cambia aria. Il problema è che ci sono ancora 7 gare, e se il livello è questo, adesso qua è andato un po' meglio, però ti dico, perché ci sono queste frenate violente che comunque lui riesce in qualche modo essere nel suo habitat, leggermente meglio del solito. Ci sono 6 o 7 curve, adesso se andiamo nel prossimo Gran Premio vediamo dov'è. Però lui non riesce, secondo me, con una moto che non è la 24, che era una moto perfetta, che potevano andare forte tutti, cambiando determinate cose, magari qualcosa non era andato bene nella Ducati, non è detto che era perfetta. Secondo me, aumentando anche qualcosa, tirando fuori più cavalli e tutto, ha questo problema un po' del freno motore, l'Aprilia scorre di più nelle curve, e può darsi che queste messe a punto lui non sia riuscito col suo modo di guidare a trovare delle messe a punto, come invece Marquez riesce ad adattarsi sempre a qualunque tipo di mezzo che gli dai. Questa è la differenza tra lui e l'altro, però mi sembra tanto lontano il fatto che a volte lui sia quattordicesimo, cioè sia... Forse è vero che quando tu vai un po', diciamo, perdi la linea, ritornare su te stesso
1: non è facile.
0: Fai fatica.
1: Non è facile.
0: Può essere stato colpa di Marquez? Forse sì, però qualcosa, però se Marquez non lo batti, poi se sei forte fai il secondo terzo.
1: Esatto,
0: comunque,
1: esatto.
0: Il fratello di Marquez l'anno scorso ha fatto il secondo mondiale, non penso che gli dia una moto speciale a lui. È un rottame a te.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Ci sarà un po' una serie di cose che tutti fanno fatica a capire il perché. Mm-hmm. 4 anni alla Priglia, molto lunghi da fare, perché se va tutto bene, bene, ma 4 anni a stare con l'amorosa quando hai 18 anni... È lunga la zuppa, eh?
1: È vero. Allora, noi siamo arrivati al termine. Siamo arrivati al termine, Ezio, di questa bella chiacchierata con te. Noi ti ringraziamo tantissimo. Senti, chi vince il mondiale? Così, poi magari ci sentiamo alla fine dell'anno. Chi vince? Fai un pronostico.
0: Allora, secondo me sono un po' più avvantaggiati Martin, perché è avanti di punti,
1: okay.
0: E come vedi la classifica adesso, secondo me. Però dipende, perché se arrivano alle ultime due gare che Marquez è vicino, ci sono, io ti dico, Phillip Island, Portimao e lo stesso Valencia, dove Marquez, al di là di tutto, lì,
2: favorito, sì.
0: La pelle la darà veramente la pellaccia, la venderà cara. Dipende queste gare che cosa succederà. Ancora siamo ancora, dobbiamo aspettare ancora un po'.
1: Ezio, grazie veramente per essere stato con noi. Un ringraziamento speciale a Ezio Gianola. Grazie Ezio, a presto.
0: Grazie ragazzi.
1: Grazie ancora, Daniele, siamo arrivati al termine, naturalmente noi torniamo anche la prossima settimana perché c'è la Formula 1 e quindi ritorneremo con Motor Valley. Possiamo chiudere qui e ringraziare tutti.
2: Ringraziamo tutti e diamo appuntamento appunto prossima settimana. Ricordiamo che si corre sabato in Azerbaigian, non la domenica perché c'è il 27.
1: Ore 13, giusto?
2: Sì, perché c'è il giorno della memoria, si ricorda insomma l'ultima guerra del Nagorno-Karabakh per l'Azerbaigian, quindi non si corre la domenica ma il sabato, e quindi però tanti temi anche qui, perché comunque ecco c'è Antonelli che sta andando spedito verso quello che può essere il suo primo mondiale, la Ferrari che invece cerca la prima cerca la vittoria, di nuovo ritorno alla vittoria, vedremo un po', perché comunque è un gran premio molto molto particolare.
1: Bene, grazie a Daniele Petroselli, grazie a tutti voi, noi ci rivediamo la prossima settimana con Motor Valley, ciao.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Dybala è un giocatore, un fenomeno completo, fuori che è un giocatore fragile. Purtroppo nel lungo, dopo la decima, settima, ottava partita, ha degli infortuni per la sua fragilità. Mm-hmm. Quindi il discorso, il punto interrogativo è questo, altrimenti Dybala è stato venduto, non tenuto, la Juventus doveva vendere, poi l'ha venduto.
2: Purtroppo gli infortuni si portano avanti o si trova il giusto protocollo per porvi rimedio. Io forse sbagliando potrei fare il paragone di Messi, che da ragazzo si rompeva spesso, anche per la terapia che aveva fatto, che in qualche modo aveva indebolito i suoi muscoli.
3: Qualità dei due giocatori sono sicuramente fuori discussione, hanno caratteristiche diverse. Ramos è un giocatore che va servito più con pallone dentro l'aria, e il Milan in questo momento è la squadra che tra le squadre che ha toccato meno palloni di tutte nel nostro campionato dentro l'aria, quindi io penso che lui stia pagando la mancanza ancora di qualità di gioco.
4: Pur con i margini relativi che aveva la Juve e senza margini il Milan, sono state due prime scelte, e quindi mi domando, in entrambi i casi, ma più sul Milan che sulla Juve, che tipo di cast di supporto avevano pensato per queste due prime scelte? Perché sono d'accordo, in questo momento il Milan ha bisogno anche di trovare almeno il terzetto titolare, se non gioca alle spalle, è un modo di stare in campo per esaltare le caratteristiche di Gonzalo Ramos.
5: Che se tu giochi a 100 metri dalla porta avversaria con un giocatore che deve stare in area, questo come farà a giocare? Cioè, mi sembra anche logico. Poi per quanto riguarda la Juve, sì, la Juve vedo anch'io sono un gioco un po' più composito, anche dato dal fatto che l'allenatore ha bisogno di tempo per mettere insieme. A me il Milan, il problema che vedo in questo momento è che non ha ancora scelto esattamente né il sistema di gioco definitivo né gli interpreti.
6: Bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
6: Ben trovato, Lucio.
7: Buon Maracanã.
6: Salutiamo anche Andrea Magliocca in cabina di regia.
8: Ritmo.
7: No, chiedo, ce lo dà lui il ritmo.
6: Chiedo subito se legge tutto quanto qui dalla postazione, quindi per avere un feedback. No, ecco, il feedback non arriva. Quindi
7: niente, hai sperato Marco. Ma
6: preoccupatissimo di questo negativa. Mancato feedback che non è arrivato. Speriamo che arrivi adesso. Allora, ha detto sì l'uomo. A Del Monte ha detto sì. Allora, ben trovati come sempre, ci siamo per questa puntata di Maracanã, che andremo ad analizzare un po' di cose, nonostante non ci sia la Serie A, c'è comunque la nazionale che arriva, siamo alla vigilia.
7: Manca poco ormai.
6: Sì, domani.
7: Domani sera.
6: Domani primo atto, poi
7: sì, c'è curiosità.
6: C'è curiosità di vedere il ritorno. Poi sai, una curiosità te la dico subito, ci sono praticamente dei ritorni importanti in questo periodo nelle nazionali, perché c'è Mancini, ok, Jürgen Klopp, che tra l'altro fa un bellissimo esordio.
7: Stasera sarebbe da seguire, infatti.
6: Seguiremo contro l'Olanda di Xavi. E quindi riparte pure lui dalla nazionale.
7: Eh sì.
6: Poi c'è Zidane, riparte pure lui dalla nazionale.
7: Francia.
6: Cioè ci sono quattro grandi allenatori che comunque hanno fatto bene quando hanno allenato i club, hanno vinto, hanno portato insomma dei successi, eccetera, che ripartono dalle nazionali. Se poi ci aggiungi anche Ancelotti, che sta in Brasile,
7: sì, che
6: diciamo 4-5, comincia ora 4-5 allenatori che hanno scelto di proseguire la loro attuale carriera con la nazionale italiana, con le nazionali, pardon. Quindi il ruolo di CT. Sai, mi chiedevo come mai questi allenatori, che tutto sommato ancora potevano dare qualcosa ai club, no? Oppure siamo di fronte anche ad un cambio generazionale, ci può stare. Per esempio Klopp mi sembra torna ad allenare dopo 3 anni di assenza.
7: Sì, poi è il suo, forse è il percorso differente. Lui praticamente però si era ritirato.
6: Ritirato, che tra l'altro mi fa un socché, perché dopo che uno sta fermo 3 anni riprendere. È vero che
7: sì, lui,
6: le nazionali,
7: sì, due anni.
6: È vero pure però, che sì, le nazionali sono meno diciamo così pressanti, quindi non devi stare tutti i giorni, quindi hai una gestione completamente differente. Però torna a sedersi in panchina un grande, parliamoci chiaro, perché è stato con il Liverpool e con il Dortmund, ha fatto delle cose meravigliose,
7: costruito e vinto
6: anche con i Magonza comunque, perché
7: lui iniziò al Mainz costruendo tanto anche lì in parecchi anni.
6: Come no, adesso quindi sì, 2024.
7: Quindi sì, sono poi arrivato slot 2024-2025.
6: Sì, sì, sono due anni e torna, si mette di nuovo seduto in panchina, torna dopo due anni e mi chiedevo, no, questa scelta delle nazionali e non dei club, per quale motivo e poi quali di questi allenatori qui veramente potrà lasciare un segno nelle nazionali, perché poi non è sempre facile,
7: Beh, no, è un modo di lavorare particolare. Quindi... Peraltro, Zidane e Klopp sono nuovi in questo mondo qui. Che Zidane, comunque, esatto, è vero che è fermo. Ecco, lui sì, da una vita,
6: Zidane è fermo
7: dalla Real Madrid,
6: da tanto
7: da cinque anni. Lui,
6: io ho sempre pensato solo il Real. Di questi, credo che Zidane sia un po' l'allenatore più sopravvalutato. Da sempre, io ho sempre avuto questo pensiero.
7: Beh,
6: molto sopravvalutato.
7: Ha vinto e stravinto con quel magico del Real Madrid.
6: Però molto sopravvalutato.
7: È da valutare altrove. Non l'abbiamo mai potuto fare.
6: Però
7: purtroppo,
6: capito, sai, siccome ha vinto con Real Madrid, quindi ha vinto trofei, però ha vinto con Real Madrid, ha fatto quell'esperienza. Mi sarebbe piaciuto vederlo in altre esperienze.
7: Beh, certo,
6: in altre panchine.
7: Lui fu un fantastico gestore.
6: Sì,
7: alla perfezione, però poi serve anche altro. Questo è bello vederlo, un'occasione diversa.
6: No,
7: lui allena la Francia, lui rappresenta,
6: dice già il compito forse più facile.
7: La squadra anche qui è da gestire, è vero che è un nazionale,
6: insomma,
7: la qualità non gli mancherà
6: sotto
7: mano.
6: Come ha detto Frattesi, pure la terza squadra
7: della Francia lotterebbe per il mondiale. Era
6: quindi
7: un po' un'iperbole,
6: capito, però insomma, per capire
7: forza della nazionale,
6: quanta qualità c'è in quella nazionale, poi devi avere comunque delle doti anche per gestire un gruppo di quel tipo, perché insomma stiamo parlando sempre di giocatori che vanno gestiti e non è facile fare quel tipo di lavoro, non è che è tutto semplice, il calcio secondo me non è mai semplice, però qualcuno ce l'ha raccontato per anni invece che era semplice.
7: Non è mai scontato, Marco, non è mai scontato, quindi non lo sarà neanche per Mancini ritornare.
6: Mancini che ritorna, sai, io i ritorni li abbiamo sempre, no, qualche... Ieri ne parlavamo proprio con chi segue la nazionale da tanti anni e diceva, sapete, sai, i ritorni sono sempre molto, diciamo, vanno presi sempre con grande attenzione, perché se vai poi a leggere la storia i ritorni non hanno fatto benissimo, ad esempio Lippi, che era stato campione del mondo con la nazionale, ritorna e non va bene, non è che si era imbrocchito Lippi, è che evidentemente, sai, quando tu raggiungi poi un picco molto alto con la nazionale non è facile ripetersi, non è facile poi rifare un percorso simile. Mancini con la nazionale ha vinto un europeo, ha fatto un percorso importante, poi se n'è andato, adesso c'è su di lui molta attenzione anche per il fatto di come se ne sia andato e adesso è tornato, nessuno lo voleva, quindi c'è una pressione ancora maggiore, uno stato di osservazione più elevato nei suoi confronti in questo momento.
7: Beh, è un po' sotto pressione, ma è normale.
6: Vabbè, ma credo che questo...
7: Anche perché poi, ecco, riprende un'Italia ferita, nuovamente ferita per l'ennesima volta, quindi sono tutti in cerca di riscatto. Forse è la cosa più interessante di questa Italia. Certo, la ricerca del riscatto ormai purtroppo è una costante della nostra nazionale, non ci riusciamo.
6: Anche Xavi va alla ricerca di un riscatto, perché pure lui non è che abbia fatto...
7: Beh, vinse i campionati col Barcellona, poi non
6: l'ultimo
7: è riuscito
6: periodo, mi sembra,
7: a confermarsi, e poi è arrivato insomma il nuovo corso del Barcellona, lì invece...
6: Ci sarebbe da capire chi di questi farà meglio tra tutti questi.
7: Anche il Belgio è una novità, Marco, cioè Van Bommel.
6: Sì, è vero, vedi, altro ex calciatore, vedi.
7: Per la prima volta su una nazionale.
6: Però questi in qualche modo ripartono, invece lui è la prima volta che arriva a guidare
7: la anche per lui è la prima volta la nazionale, però è un allenatore ancora giovane, con l'Antwerp in Belgio ha fatto molto bene, quindi anche questo è un po' una curiosità, ecco, una cosa singolare.
6: Sì, no, ti ripeto, stavo
7: fa una sosta lunga, quindi vedremo già tante partite,
6: avremo
7: un po' di materiale per valutare la bontà dell'inizio di questi percorsi.
6: Poi voglio dire, Germania-Olanda è una bella partita, si inizia subito veramente alla grande, è una partita che rappresenta la storia del calcio mondiale, europeo, mondiale, tutto quello che volete. Grandi sfide, grandi storie di calcio, insomma grandi talenti che si sono incrociati in tutte le due squadre, quindi è un confronto molto bello, dove poi sulla panchina olandese c'è uno spagnolo, quindi anche questo è una
7: però
6: cosa...
7: ecco che si collima bene, no? Xavi, centrocampista di qualità, comunque non ha bisogno di presentazioni,
6: mi
7: il calcio olandese è interessante,
6: molto.
7: È stata anche una scelta un po' sorpresa, perché quando è stato annunciato non se l'aspettava nessuno. È un modo per uscire da quel circolo di soliti tecnici olandesi che si sono alternati negli ultimi anni, ultimo Koeman che non ha dimostrato probabilmente di essere, con tutto il rispetto, più all'altezza. Quelle scelte al mondiale furono un po' discutibili.
6: Ha subito un bruttissimo
7: lutto. No, beh, questo ci mancherebbe altro.
6: No, sono d'accordo. Tra l'altro,
7: disamina tecnica.
6: Sì. Tra l'altro, quattro allenatori che, non lo so, forse li rivedremo un giorno in un club. Io...
7: Dipende da loro. Klopp, io non lo so se dopo aver allenato a Germania, se era già ritirato, possa...
6: Sì.
7: Ricominciare da un club. Zidane,
6: io penso che Klopp abbia fatto una delle scelte migliori che si potesse
7: tu,
6: fare.
7: L'avvalli quella decisione
6: di non allenare più il club?
7: Esatto.
6: Sì. Perché per me, quando uno veramente prende così tanto come ha preso lui, poi tornare a vincere con il Liverpool che non vinceva da tanti anni, stare lì, lavorare, ha fatto un ciclo meraviglioso. Hai raggiunto veramente i picchi altissimi. Che altro devi dimostrare? Insomma?
7: Beh, a Liverpool non aveva più stimoli, aveva vinto tutto.
6: Guarda,
7: Premier,
6: io anche Guardiola, secondo me, è un allenatore che per me ha dato tanto e tutto, forse.
7: Ma Marco, sono allenatori che stanno sulla breccia da decenni.
6: Cioè, nel senso che
7: vivi di pressioni continue.
6: Adesso, se loro riescono a vivere senza calcio, mi riferisco a Guardiola.
7: Questo,
6: che insomma,
7: sì, dipende da
6: io
7: loro.
6: Penso che non debba chiedere più nulla. Che altro deve chiedere? Magari un giretto su una nazionale, proprio per dire: vediamo che
7: infatti,
6: vuol dire
7: è quello
6: fare
7: di cui se ne è discusso tante volte.
6: Che era quello che volevamo vedere noi.
7: Sì, che qualcuno si augurava.
6: Io personalmente sì, sarebbe stata la grande rivoluzione, come ho sempre detto, che si poteva fare.
7: Sarebbe stato affascinante.
6: No, ma poi credo una cosa, che l'idea anche che era in atto nella nostra federazione era quella, sbandierata da Maldini e Leonardo, e quella sarebbe stata, secondo me, l'idea che tutti avrebbero appoggiato, lo stesso presidente della federazione Malagò. E dopo però passi da lì a un'altra situazione che è un balzo.
7: Certo, dici, in confronto a Guardiola anche Mancini all'indietro. Che è un ottimo tecnico, che è stato per l'Italia un ottimo CT.
6: Ma alla fine meglio Mancini o Conte che altre soluzioni, diciamo, che si erano paventate.
7: Sì, secondo me Mancini era la migliore, secondo me.
6: Pure per me,
7: personalmente
6: per me rimane
7: l'ho sempre
6: la migliore.
7: Così.
6: Però diciamo, in confronto ai nomi che abbiamo letto nel periodo, diciamo, quest'estate. Cioè, partire da Guardiola, arrivare a Pirlo e nominare De Rossi e Grosso, io...
7: Era stata una strada un po' tortuosa, bisogna dire la verità.
6: Io gli avrei dato il ben servito a Maldini, io, vabbè, mettene poi pure... Mettete da
7: vabbè,
6: una parte,
7: quella è la scelta del CT, perché... anche su Guardiola, appunto, sarebbe stato affascinante, però, ecco, io il timore che avevo è... Arriva Guardiola, bene, allora il calcio italiano è risolto. Qualcuno l'avrebbe messa
6: così,
7: ma qualcuno avrebbe detto: va bene, adesso Guardiola è arrivato, abbiamo lo specchietto per le allodole.
6: No, ma arrivava lui e da lì si poteva intraprendere un percorso.
7: Sì,
6: un
7: certo.
6: Percorso che non riguardava solo la nazionale italiana, ma che riguardava tutto il settore giovanile.
7: Quello.
6: Bisognava fare quella era la vera rivoluzione.
7: Però poi serve anche il movimento, insomma...
6: Sono contento della presenza comunque di Baldini, perché secondo me può dare sempre una mano, e quindi
7: nazionali giovanili
6: è
7: credo
6: importante
7: sia il
6: che
7: posto
6: lui,
7: migliore
6: e che lui possa rimanere e continuare a fare il suo lavoro, che penso che lo faccia anche con grande passione e ci mette di tutto. Sì,
7: peraltro
6: sì,
7: adesso
6: sì.
7: Si gioca tanto l'Italia Under 21.
6: Certo.
7: Quindi speriamo che le risposte siano positive. Peraltro, a proposito d'Italia, invece, notizia, ieri le azzurrine, l'Italia Under 20 al Mondiale è stata eliminata dalla Spagna, purtroppo, ma le spagnole sono fortissime, gli spagnoli, le nazionali giovanile, che siano maschile o femminile, sono sempre favoritissimi, infatti abbiamo perso con onore 2-0, ma era secondo pronostico, quindi
6: giusto per
7: dare un inciso, purtroppo.
6: Comunque vediamo chi di questi ritorni farà bene, insomma abbiamo già un po' di partite per poter valutare in questi giorni, così capiremo anche l'impatto di questi allenatori, che ripeto sono tutti allenatori comunque molto quotati, che hanno vinto, e sono molto curioso. Io, se dovessi fare una classifica di questi quattro, metterei al primo posto Klopp, secondo metterei Mancini, terzo Zidane e quarto Xavi.
7: Certo, poi incide, sto pensando anche dall'altro la squadra.
6: Sì, sì, no, ma io ti parlo proprio come allenatori che mi piacciono.
7: Sì, insomma. Ah no, certo, come gusti,
6: come
7: sì, ci può stare.
6: Modo di giocare, di interpretare il calcio, ecco questo.
7: Certo, poi ecco, avere la Francia
6: Vabbè, lui parte,
7: tutto il rispetto, avere l'Italia che è una
6: parte
7: buona
6: nazionale, parte in vantaggio su tutti, parte dai, lui
7: da questo c'è un divario rispetto anche alla Germania, la nazionale,
6: sì, no,
7: ma
6: la Germania ultimamente non è che sta passando,
7: però con Klopp può essere la strada giusta, perché in realtà la Germania è una nazionale che ha dei talenti che stanno un po' emergendo. Anche di spessore, secondo me è un po' la differenza rispetto a noi. La Germania non è troppo avanti a livello di nazionale, ma qualche spunto in più sul prossimo percorso ce l'ha. Noi ancora dobbiamo porre le basi, quindi dobbiamo costruire. Infatti non a caso anche Mancini ha convocato tanti più o meno non giovanissimi, ma mediamente giovani.
6: Allora, diamo una letta un po' di news che ci sono in giro. Cominciamo da Tutto Mercato Web con i dubbi in attacco per Mancini. Romano pronto all'esordio, quindi ci dovrebbe essere dal primo minuto come play, ne stanno parlando tutti bene. Ci sono

0: Coppola e mentre romanista, scusa, Mancini al centro della difesa, Coppola e Scalvini, queste le scelte. Poi in mezzo al campo Barella e Tonali, l'abbiamo visto ieri insieme a Romano, e qui si va per il tridente d'attacco composto da Zaniolo, Pio Esposito e Raspadori. Quindi queste potrebbero essere le scelte di Mancini domani contro il Belgio. Nel Belgio ci dovrebbe essere dal primo minuto De Catelare, leggo. Poi De Bruyne, De Winter, stavo dando un'occhiata.
1: Questi sì, gli italiani ci sono, sì. Loro. Mm-hmm. Sì, nel 4-2-3-1 De Catelare dovrebbe fare il falso 9 davanti. Che capita spesso in Belgio.
0: Sì, dato più un ruolo diverso da quello che fa adesso.
1: Beh, paradossalmente secondo me può incidere di più come falso 9 che non come esterno. Sì, è vero, sì, che sì. Non è un'ala pura anche nel 4-3-3 di Sarri, però io te l'ho detto tante volte, è un po' depotenziato in quella zona lì.
0: Sì, ne abbiamo parlato giorni fa dell'Atalanta, poi ci ritorneremo naturalmente andando avanti, però abbiamo un po' anche ieri, mi sembra anche Pancaro ha detto, dice, ma in questo momento faccio fatica a definire l'Atalanta, insomma,
1: non beh, si ancora molto un ibrido. Si vede poco.
0: Allora, vi ricordo anche il numero per stabilire un contatto con noi: 331-8200213. Andiamo ad un'altra news e vengo da te, Lucio. Vai.
1: Sì, vedevo anche gli altri approfondimenti di tutto mercato web. C'erano anche degli interrogativi più che altro su dei giocatori, perché qui veniva chiesto su tutto mercato web qual è il ruolo di Moreira. Non è una notizia, ma sono gli approfondimenti di Dimitri Conti, perché al momento si deve capire quale possa essere la collocazione del giocatore, ma veniva scritto che ad Amorim e ai tifosi non interessa, perché al momento entra e spacca le partite, 4 presenze, 3 gol, praticamente un gol ogni 50 minuti e poco più giocati, però andrà capito, Marco, giocatore a tutta fascia nel 3-4-2-1 o nei due sotto la punta? Io te l'ho detto tante volte, io lo vedo più nei due sotto la punta, però ecco, al momento sembra che i tifosi del Milan non si interroghino troppo sul ruolo quanto sulla centralità a livello di titolarità, perché al momento, Marco, Moreira non è un titolare del Milan, quindi vedremo poi le risposte del tecnico portoghese, che peraltro qui faccio un inciso, nonostante poi abbia degli interrogativi sul suo conto, sta facendo registrare perlomeno, quantomeno a livello di media punti, una delle migliori partenze del Milan degli ultimi anni, 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi, quindi anche questo è un po' un paradosso che si sta vivendo in casa Milan.
0: Assolutamente. A proposito di Milan, rimango su tutto il mercato web, perché 30 milioni con un anno di contratto sembra valerli tutti l'impatto di Ghila al Milan. Dunque, questo sempre ad opera di Dimitri Conti, che parla appunto di Ghila, che è una certezza per Amorim. Infatti il difensore mi sembra che si sia preso
1: il leader dietro,
0: dello spazio di questa difesa. Non avevo dubbio su questo, sempre ritenuto uno dei più forti centrali che c'erano nel nostro campionato, se non il più forte centrale. Credo che possa anche essere molto adatto nell'impostazione, si doveva un po' disciplinare, perché me lo ricordo quando era alla Lazio che ogni tanto prendeva il pallone, se ne andava via.
1: Sarri non lo gradiva molto, tipo di uscite, mi ricordo una volta lo appellò, disse sono cose dilettantistiche, anche se poi è una sua qualità invece,
0: lui
1: se la gestisce
0: ma perché poi lui tecnicamente è uno che
1: molto
0: sapeva venire, palla al piede fuori, e quindi lo faceva, c'erano proprio delle incursioni ogni tanto che lo vedevi, se ne andava e ti veniva da pensare, ma perché non stai dietro a fare il centrale? Però usciva bene palla al piede.
1: Sì, poi a volte cedeva, però se si disciplina, l'abbiamo visto addirittura contro il Lecce nella partita vinta 3-0, praticamente in quella gara Ciucuese si accentrava quasi al limite dell'area e Ghila era praticamente l'esterno, era lui che scendeva quasi sul fondo, quindi in trazione anteriore è il più forte, secondo me, della difesa del Milan. Sugli altri qualche dubbio ce l'ho, però Ghila no, è una certezza nonostante tutto.
0: Assolutamente. Allora, vediamo un po' se c'è qualche messaggio da recuperare. 331-8200-213. Audio, vai con un audio. Dai, partiamo subito con un audio.
2: Ciao Marco, Antonio Saminato. Mi permetto di rispondere sul messaggio che ieri mi ha mandato sul Frosinone per il discorso dei giocatori scelti tramite logaritmi. Sa che sono stato nel ritiro a Frosinone, sono stato con ospite di Albini, ci ho parlato e lui ci aveva spiegato che

0: con i cambi di proprietà sono entrati in americani, hanno messo tre figure loro e loro il mercato lo facevano in questo modo, con logaritmi. Infatti lui è direttore sportivo, c'era questo contrasto. Alvini l'ha riportato anche in intervista, quindi per questo lo dico. E niente, però nonostante queste non uniformità di vedute, credo che stia facendo un grandissimo lavoro. Forza Max.
1: Sì, gli algoritmi, diceva lui, i famosi algoritmi che ormai conosciamo. Io lo dico sempre, l'algoritmo è un supporto, la tecnologia, la matematica, l'incrocio dei dati sono un supporto importante, poi non deve diventare la priorità. Quindi bisogna essere bravi a non escludere nulla, perché se tu sai utilizzare bene tutto e hai conoscenze calcistiche, le raggiungi i risultati. Il Frosinone può essere un po' un esempio finora.
2: Sì, sì, no, ma abbiamo parlato ieri.
1: Cioè non bisogna escludere nulla, secondo me.
2: Ne hanno parlato ieri un po' tutti, abbiamo analizzato la cosa, alcuni hanno detto, tra l'altro, se tutto va bene domani avremo una sorpresa in chiave Frosinone.
1: Quindi, ah, l'avevi anticipata.
2: Quindi speriamo, siamo in attesa di una conferma, quindi... quindi vediamo. No, però volevo dire, ieri abbiamo parlato, il lavoro di Max Albini parte da lontano, poi è chiaro che qualcuno ieri diceva che bisognerà vedere la tenuta di questo Frosinone,
1: come sempre,
2: mentre altri ritenevano che forse il Cagliari può dare maggiori garanzie di tenuta. Questo ognuno poi può avere il suo pensiero in base anche
1: Alla, un po' più solido,
2: un po' più solido come squadra, meno spettacolare, molto concreta. Mi piace la definizione che ha trovato in Pallomeni, ha detto una squadra da anni 80, con un calcio, sì, un po' più di quel periodo, no?
1: Però,
2: difesa robusta, pronti a ripartire.
1: Però si vede
2: in
1: anche qualcosa, esatto, di interessante, cioè non è solo catenaccio il Cagliari,
2: però un bel catenaccione, cioè,
1: beh, non però è solo... il catenaccio è un'altra cosa. La difesa del Cagliari è una difesa impostata, però ci sono anche dei ragazzi secondo me valorizzati, ecco, a proposito dei giovani, Mendy in attacco lo stiamo vedendo, non ha neanche 20 anni, Romano è una bella novità della nostra nazionale, per questo sono molto curioso di vederlo anche all'opera con la maglia azzurra. Rodriguez in difesa è un altro ragazzo che è già arrivato l'anno scorso. Insomma, ci sono anche delle cose frizzanti nel Cagliari, quindi
2: vediamo anche poi anche sul Cagliari, ripeto. Stiamo facendo qualcosa oggi, vediamo se ci riusciamo.
1: Beh, se lo allora merita, dai.
2: Sì, no,
1: vinto tutte le partite tranne che con l'Inter, certo con l'Inter poteva perdere,
2: ma una grande partenza. Pisacane tra l'altro ha 5 punti in più dell'anno scorso e mi sembra che abbia segnato qualche gol in più rispetto all'anno scorso, più o meno la difesa è sempre la stessa e quindi si è confermato e ha migliorato, perché fare 5 punti in più nelle prime 5 partite rispetto all'anno scorso è un
1: sì,
2: bel,
1: poi incide anche il calendario, ma bottino. Nel calendario ha già affrontato Inter e Atalanta,
2: no apposta, quindi, ti dico è un allenatore che va monitorato, cioè nel senso
1: si trova
2: questi,
1: bene con i gruppi al momento questi, giovani
2: uno Mario. Di questi giovani che sta venendo fuori ha una sua idea di calcio e potrebbe anche far bene magari in futuro con una, glielo auguriamo di crescere.
1: Ma per me fra questi tre insomma qualcuno può fare un percorso non da fenomeno però di
2: fra
1: buon
2: questi
1: livello.
2: Tre chi ti riferisci? Lui?
1: No, dicevo dei giocatori a disposizione, quindi Mendy, Romano e
2: No, io parlavo
1: Rodriguez.
2: Dell'allenatore. Allora, 331-8200-213, il Cagliari ha un buon mix di giocatori
1: esperti
2: di
1: certo.
2: Categoria. Al Frosinone ci sono giovani ma non c'è nessun esperto di categoria e questo è una gran differenza. Sono d'accordo Antonio, questo potrebbe essere una differenza che alla lunga si può sentire.
1: Beh sì, è un po' anche l'età media, il Cagliari è giovane, il Frosinone è ancora più giovane, però sì è questo soprattutto.
2: Allora,
1: alcuni vengono
2: break,
1: da fuori,
2: ci dicono
1: Frosinone,
2: break, ci
1: vai.
2: Fermiamo, poi recuperiamo ancora un po' di messaggi, c'è un altro tema che possiamo sottoporre ai nostri amici al rientro subito dopo la pausa, quindi state lì perché abbiamo appena iniziato, il pomeriggio è lunghissimo.

0: Ci siamo e di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci. Allora,
1: ciao Marco, ben ritrovati.
0: Sì, andiamo prima però leggiamo al volo una nota, diciamo un approfondimento che ha fatto tutto Mercato Web oggi, che riguarda il Napoli. Conte avvisò, non accompagno il morto. Per questo il Napoli ha scelto Allegri e non italiano. Perché diciamo questo? Perché
1: italiano?
0: No, perché poi tra l'altro il presidente del Besiktas, nell'intervista che oggi ha realizzato il Corriere dello Sport su Italiano, parla chiaramente che Italiano si stava accordando con De Laurentiis, con il Napoli.
1: Beh, il presidente quindi, l'ha detto chiaramente.
0: Esatto, lui si sono infilati in quel momento e alla fine è saltato con il Napoli e Italiano va al Besiktas. Io devo dirvi la verità però, che questa scelta di non prendere Italiano, cioè nel senso, il Napoli prendendo Italiano avrebbe dovuto fare un lavoro diverso anche a livello di costruzione della squadra.
1: L'approfondimento è proprio su
0: è
1: questo
0: proprio
1: tema
0: su questo.
1: Qui.
0: Quindi da una parte capisco, cioè Italiano è una... Per dirla tutta, Italiano manca molto al calcio italiano, perché per me è un allenatore che è molto preparato.
1: E secondo
0: me,
1: lo apprezzo molto.
0: Ma anche io, ed è stato un peccato che sia andato via dal nostro campionato. Però non lo vedevo adatto al Napoli, ma non perché... Per un motivo di struttura di squadra, cioè meglio Allegri paradossalmente con questa squadra,
1: sì,
0: che Italiano.
1: Sì.
0: Questo è sempre stato il mio pensiero.
1: Ma anche per dati anagrafici.
0: Esatto.
1: Italiano ha bisogno di un certo tipo di intensità che calciatori di una certa età magari.
0: Trovate questo
1: danno.
0: Approfondimento su tutto Mercato Web, che è un po' quello che stiamo dicendo noi, lo abbiamo anticipato, quindi ve lo potete leggere, c'è tutto questo approfondimento proprio sulla home page. E dicevo appunto, per esempio, l'avrei visto, ripeto, non ho nulla contro di lui perché penso che possa far bene, io sono ancora fiducioso, lo sono sempre stato, mi sembra che Lucio è qui buon testimone su Amorim, però
1: sì.
0: Per esempio l'avrei visto bene al Milan italiano.
1: Ad un certo punto era stato anche accostato, sì. Era uno dei nomi che era girato.
0: L'avrei visto bene.
1: Poi però non... invece
2: è fiducioso.
1: È fiducioso.
0: E forse avrebbe avuto, mi permetto di dire, anche un impatto più forte di Amorim.
1: Beh, di sicuro conosce già, è già più rodato sul calcio e sul campionato italiano, banalmente per esperienza. È un allenatore che piace, Marco, perché è maturato. Negli ultimi anni l'ho visto maturato, ha cambiato alcune cose, ma nell'intervista al Corriere dello Sport l'ha detto, dice io con il mio staff vario sempre, di anno in anno, mi aggiorno, cambio delle cose. Non è un preconcettuale, all'inizio della carriera aveva dei dogmi abbastanza netti. Poi le ha un po' variati, secondo me questa è stata la forza di Italiano, è andato un po' migliorando sulla gestione proprio di alcuni paradigmi del calcio applicato.
0: Allora, 331-8200-213, andiamo ancora a prendere un altro messaggio, vai.
3: Ciao Radio Maracanà.
0: Radio Maracanà.
3: Stamani ho letto un'interessantissima suggestione. Della frase di Conte dell'anno scorso, non vuoi accompagnare il morto, collegata poi al fatto che quest'estate Napoli non ha potuto fare mercato, gli è rimasto giocatori che sono un po' a fine ciclo e alcuni giocatori come Lucca, e difatti per questo Italiano non è che non è stato scelto da Napoli, ma è stato scelto Allegri, consapevole di poter lavorare con il materiale che gli era rimasto.
0: Sì.
3: Ora, io sono anti-allegriano, ma effettivamente quando togli Højlund e metti Lucca, se trovi Rafa Marin, Anguissa che si sta rompendo a dritto, tutte le colpe a Pullman Max, è difficile.
1: Vabbè, come sempre sono ripartite, Marco.
0: Sì, sì.
1: Non è solo della squadra, non è solo dell'allenatore, gli infortuni incidono, la squadra ha un'età media avanzata, quindi poi bisognerà pensare anche ad un ricambio, però anche la gestione di alcune situazioni da parte di Allegri non è stata perfetta.
0: No, però ti ripeto...
1: Tu parli sempre degli alibi, dici non vuoi
0: che
1: si diano
0: non li
1: solo
0: trovo,
1: alibi,
0: no,
1: ed
0: perché
1: è giusto.
0: Sennò parliamo sempre di quello che manca, il lavoro non lo giudichiamo, noi dobbiamo adesso giudicare il lavoro.
1: Cioè per quello che ha a disposizione il Napoli avrebbe fatto, potuto far vedere qualcosa di più.
0: Sono d'accordo.
1: Nonostante
0: quindi,
1: le assenze.
0: Però vediamo.
1: Poi
0: perché
1: il calendario è stato difficile, quindi io mi aspetto che il Napoli cresca.
0: Sì, poi
1: io
0: voglio dire,
1: aspettative non così basse.
0: Ci sono state anche delle partite dove magari con un pizzico di fortuna potevano finire diversamente.
1: Quella con l'Inter.
0: Esatto. Quindi voglio dire, io rimango, non mi piace il calcio di Allegri da sempre, quindi non è da oggi, quindi, però devo poi valutare quello che succede in campo. Infatti. Perché non devo far vincere un'idea, ma devo valutare quello che vedo, e sono convinto che Allegri possa trovare una soluzione. Poi per esempio Nicola ci scrive: buongiorno, sono Nicola, ho appena visto in TV un servizio sul Napoli e scoperto che i tifosi non sono per niente contenti di Allegri. Beh, l'hai scoperto adesso, ma insomma è da quest'estate che questa cosa
1: si divide un po',
0: sì, è molto divisivo, ha diviso,
1: esatto,
0: tantissimo,
1: molto divisivo.
0: Adesso proprio vista la partenza, secondo me sono più quelli che non lo vogliono rispetto a quelli che lo vogliono, quindi dovrà conquistare praticamente la piazza. Però sai, il Napoli negli anni ha sempre avuto allenatori, soprattutto negli ultimi anni, che hanno cercato di praticare un calcio differente da quello di Allegri, quindi non era facile. Però per esempio Allegri piace tantissimo De Laurentiis e lo ha preso anche, parliamoci chiaro, perché sapeva che non poteva rivoluzionare questa squadra, e quindi siccome Allegri è molto aziendalista in questo, e ritengo che sia anche giusto, cioè nel senso, non è che ogni allenatore può andare in un club e pretendere di fare tutto quello che vuole. Conte lo ha fatto, ha portato anche una enorme spesa al Napoli, che adesso ne paga un pochettino
1: di
0: conseguenze.
1: In Italia soprattutto pesano poi certe,
0: quindi,
1: operazioni.
0: È anche giusto che un allenatore viene contattato e gli si dice: guarda, noi più di questo non possiamo fare, perché dobbiamo rivalorizzare dei giocatori, dobbiamo... E quindi è giusto, non è una squadra scarsa, stiamo parlando di una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso. Sarà lui a dover rimotivare certi calciatori a trovare una strada giusta. E Allegri non è che può essere sempre spiegato: manca questo, manca quello, manca quell'altro, sennò è troppo facile.
1: No, non può avere solo scusanti. Certo, stavo riflettendo di nuovo su Italiano. Giustamente poi un allenatore valuta anche che tipo di proposte la società gli fa per improntare un progetto. Però la frase del presidente della Besiktas, Adali, mi ha fatto pensare, perché stavo riflettendo. Lui non ha detto che Italiano era in trattativa con il Napoli, lui ha detto che Italiano si stava accordando con il Napoli. Quindi mi viene da pensare che Italiano, nonostante tutto, forse fosse anche disposto a venire incontro su certi argomenti con il presidente del Napoli, e poi a quanto pare qualcosa è saltato. Però ecco, mi ha incuriosito questa cosa qui, vuol dire che c'erano dei margini di trattativa fra le due parti, nonostante il piano fosse di non fare un mercato faraonico, anzi quasi di non fare mercato in entrata.
0: Allora, andiamo a sentire un altro audio, poi leggiamo un'altra cosa.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare una considerazione che è un po' una provocazione, e non è assolutamente un messaggio razzista il mio, Però stavo pensando che l'Italia, diciamo, avendo questa pochezza ormai del settore giovanile, non ci sono più giovani italiani, secondo me tornerà, diciamo, dominante, comunque quando avrà comunque la squadra in cui 7-8 undicesimi non saranno comunque italiani al 100%, nel senso che comunque voi facciamo un esempio con la Francia. La Francia ha francesi, ma poi ha un bacino di utenza di franco-algerini, franco-tunisini, franco-marocchini. L'unica è la Spagna, che ha un settore giovanile proprio spagnolo che riesce a creare tanti giovani. Quindi, quello che voglio dire, noi italiani siamo pronti a vedere magari un futuro, una nazionale con 7-8 elementi di colore? A me
0: però io non ho...
1: Non vedo il problema.
0: Ragazzi, cerchiamo di stare un po' più corti,
1: sì,
0: dai.
1: Un po' più...
0: magari mandate un altro.
1: Il concetto,
0: dai.
1: Sì,
0: dai, vai.
1: Non vedo il problema, francamente. Sono ragazzi cresciuti in Italia, italiani, giochino nella nazionale, perché Kayode, Udoge non sono già di altre origini, però sono italiani,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: fanno già parte della nazionale italiana.
0: Assolutamente. Allora,
1: altro calcio moderno di...
0: Allora, ufficiale l'arrivo di Alaba.
1: Sì, lo vedevo fino al 2027.
0: Sì.
1: Quindi arriva da svincolato. Colpo da capire se sia più un po' da figurina o un colpo utile alla...
0: Ormai siamo abituati.
1: Ha giocato poco Marco, è infortunato da tanti anni. Nelle ultime due stagioni ha fatto 9 partite da titolare.
0: Siamo l'ultimo porto dove attraccare la nave.
1: Sì, poi non so se possa dare una mano nell'organico, perché è un giocatore esperto, perché ha vinto tanto all'Udinese.
0: Allora, però, certo non... Povero Mancini, quanto deve lavorare per cercare di mettere insieme la nazionale.
1: È un altro tema, alcuni ragazzi italiani, a proposito, giocano all'estero.
0: Sì. Quindi, allora, altra cosa che emerge, che è... Ah, perché ho detto il porto per attraccare l'ultimo porto.
1: Siamo
0: diventati l'ultimo porto.
1: Questa musica non è a caso.
0: Dove andiamo a attraccare la nave? Ma andiamo in Serie A, va, via.
1: Sì, qui sembra attraccare la nave verso l'iceberg, però,
0: va bene.
1: Questa è una velata critica in diretta della regia. Finissima.
0: Allora, e altra cosa che possiamo dire sull'intervista che emerge, diciamo così, di Italiano sul Corriere dello Sport.
1: Molto bella, devo dire.
0: A me è piaciuta, anche a me, l'ho letta tutta. Ha parlato molto bene di Vlahovic, che insomma lo ritiene il più forte giocatore, il più forte attaccante che lui ha allenato, e non c'è dubbio.
1: L'ha ripetuto anche più volte.
0: Sì, l'ho ripetuto nell'intervista. No, io sai che cosa mi chiedevo? Sono due che mancano tutte e due al calcio italiano. Cioè, per me sono state in questo mercato due perdite importanti per quanto concerne l'allenatore e per quanto riguarda l'attaccante. Poi possiamo stare qui a parlare, ma questioni contrattuali da una parte, dall'altra, diciamo, non so, non si è trovato un accordo, non so il motivo, però sta di fatto che si è perso un allenatore che secondo me poteva fare molto bene. Ancora mi chiedo come mai magari qualche club non abbia pensato a lui da subito, no? Qui in Italia. E credo anche che ci sia una sorta di idea prevenuta nei confronti di Italiano, no? L'allenatore che ha perso le finali, è uno che gioca all'attacco.
1: Poi l'ha anche vinta col Bologna.
0: Sì, l'ha pure vinta col Bologna. E secondo me ha fatto un gran bel lavoro. Cioè, se noi andiamo a esaminare il lavoro che ha fatto lui da quando è partito a dove è arrivato, noteremo sempre una crescita dell'allenatore, con dei difetti che ci sono stati e che vanno corretti. Però
1: ha limato, secondo me.
0: Anche per me. Dall'altra parte l'attaccante che ad oggi, dopo Lautaro, per me rimane ancora più forte che ci abbiamo in Serie A. Che c'era
1: dici
0: in Serie A.
1: Vlahovic, ma come centravanti?
0: Come centravanti non c'è dubbio. Quelli che sono arrivati ancora devono far vedere qualcosa. Infatti ho detto, al momento quelli arrivati non sembrano superiori a chi è andato via. Poi qui qualcuno subito dice, ma c'era una questione contrattuale, ma c'erano richieste. Sì, atteggiamento e richieste sbagliate sicuramente da parte sua, ma io penso sempre e continuo a pensare che poi, quando non trovi l'accordo, non ci può essere la responsabilità solo di una parte, e siccome non siamo dentro quelle stanze dove loro contrattano e si mettono seduti, sono dell'idea che forse si poteva fare qualcosa di diverso e di più per trattenerlo, e di questa idea qui ho visto che la pensano come me anche altri ex calciatori, perché leggevo insomma di Zambrotta tempo fa e di altri che forse si poteva fare qualcosa di più per trattenere Vlahovic. Quindi per me sono due perdite importanti. C'è da capire quella diciamo così che è la perdita più pesante per il nostro campionato.
1: Oppure qual è?
0: Per me è Vlahovic.
1: Ah, vedi, io avrei detto Italiano invece.
0: Per me è Vlahovic perché in questa pochezza di attaccanti che c'è faceva ancora la differenza. Per come la vedo io.
1: Guarda, al di là delle questioni economiche di cui abbiamo parlato enormemente sulle richieste, secondo me folli da parte di Vlahovic.
0: Sì, poi
1: suo
0: bisogna
1: entourage.
0: Vedere.
1: Però se tu mi chiedi, ecco, calcisticamente sul campo, quindi al di là di tutti i discorsi contrattuali ed economici, secondo me la differenza fra Italiano e Vlahovic è che entrambi non sono vecchi per le rispettive carriere, per la carriera quindi da calciatore e da allenatore, non sono neanche giovanissimi, quindi sono già una buona parte del percorso, però al momento ho visto più una maturazione di Italiano che non una maturazione di Vlahovic. Vlahovic secondo me non è riuscito a limare quei difetti che aveva, vi parlo personalmente.
0: Poi penso che negli ultimi anni alla Juve c'è stata veramente una
1: non l'ho aiutato, sicuramente una squadra totale, non
0: una confusione totale,
1: una confusione.
0: Dove era difficile capire anche che idea di calcio si voleva fare.
1: Anche lui mi è sembrato ogni tanto un po' confuso.
0: Poi ci sono stati gli infortuni, tutta una serie di cose. Sta di fatto che comunque ha iniziato molto bene in Turchia, quindi
1: tu l'hai sempre stimato.
0: No, io come attaccante a me è sempre piaciuto, quindi non è che lo dico oggi, lo dico da sempre. Questi che sono arrivati mi devono veramente convincere. Ho una, diciamo così, sensazione positiva su Gonzalo Ramos. Per me questi gol li farà, quando non lo so.
1: Io invece ero più scettico all'inizio, se ti ricordi. Sì, sì, erano tu le sei sempre stato scettico.
0: Cioè, ho la sensazione che possa fare dei gol.
1: C'è.
0: Però si deve dare una svegliata. Ma perché insomma,
1: poco.
0: Sì, perché solo poi dopo ti vengono a dire che ma l'attaccante va visto per la sponda, il movimento e la profondità. Ok, l'attaccante va visto e valutato per i gol che fa, se no non sei un attaccante.
1: Se no, non sei un attaccante. Fai segnare costantemente gli altri con...
0: Sei una seconda punta, non sei un attaccante.
1: Sì, ma...
0: cioè, il centravanti deve fare il centravanti a casa mia. E quindi sì, fa la sponda, apre il movimento, però deve buttare la palla dentro.
1: Beh, diciamo che nel momento in cui ti trovi in area di rigore, quindi, devi incidere.
0: Vediamo di questi, non do nessuna sentenza, però è anche giusto dire che al momento non hanno colpito nessuno. E per questi due attaccanti sono stati spesi 120 milioni complessivi, mi riferisco a Colomani e Gonzalo Ramos. Quindi non è che sono stati spesi due soldini, quindi...
1: Beh, l'unico finora che è arrivato e ha cambiato un po' le cose ultimamente è Malen.
0: Esatto, l'unico. Che non era un attaccante, che non era un centravanti. Beh, trasformato un centravanti, da centravanti, da chi? Dall'allenatore. Ieri ha detto una cosa molto bella Palladini, che trovate pure nei nostri social, sia Facebook che credo anche Instagram. Ha detto una cosa bella, dice: la trasformazione di Malen mi ha ricordato, ha detto ieri, quella di Beppe Signori con Zeman, che quando incrociò Zeman, Beppe Signori disse ciao bomber, e raccontò, e il signore disse bomber, io ho fatto due gol, ho detto io sono un esterno, due gol. No, tu bomber.
1: Praticamente profetico. Era già convinto di riuscire.
0: Aveva capito tutto.
1: Certo, un gioco che valorizza la produzione offensiva, però vedi anche la lettura degli allenatori su alcuni giocatori, quanto può cambiare.
0: Mando un saluto a
1: le storie. Ma certo, le storie di una squadra, ma anche le storie di un calciatore.
0: Allora,
1: ora male vale il triplo di quando è arrivato.
0: Vai con un audio, vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io volevo esprimere un pensiero sulle nazionali e su Guardiola. Sarebbe stato sì un sogno positivo, ma credo che Guardiola avrebbe messo veramente, forse l'unico che avrebbe messo veramente a nudo quello che sono le incompetenze degli attuali dirigenti federali.
0: Ma io non... cioè per me Guardiola doveva fare il suo lavoro, cioè doveva fare un percorso che non riguardava solo la nazionale maggiore, ma quelle più in basso. Se ha detto di no, la spiegazione è stata che lui non se l'è sentita, perché voleva prendersi un momento di pausa e la famiglia. Questa ci hanno raccontato, prendo per buona questa. Non so se doveva mettere a nudo, cioè, non era una battaglia contro qualcuno, era un tentativo di fare qualcosa di nuovo e di importante.
1: E certo, in Italia avrebbe trovato degli ostacoli.
0: La mentalità che bisogna fare battaglia sempre con qualcuno.
1: Sì, però avrebbe trovato degli ostacoli. Insomma, al momento la gestione tra Club Italia e i club di Serie A è una gestione un po'... ecco, farraginosa, quindi su quello avrebbe dovuto fare anche un lavoro molto diplomatico, certo aiutato anche da Maldini qualora fosse rimasto. Sempre un po' un pantano in Italia, siamo molto bravi a creare varie discrepanze sulle diverse parti in gioco.
0: Prendiamo un altro audio, dai, ci stiamo per fermare in questa parte, vai via.
5: Ciao Marco, buona giornata a tutti. Ma posso dire di essere stupito sulle dichiarazioni di De Laurentiis, che ritiene il Cardinale un finanziere. E quindi cosa succede? Cosa vuol dire? Perché non lo sa che i fondi sono gestiti per far guadagnare gli investitori? Perché lui cosa fa? Investe sul Napoli per perderci o per guadagnare?
0: È
5: uguale, è la stessa cosa.
0: Beh, un po'
5: ci sono i fondi, poi ci sono i proprietari.
0: Beh, un po' diverso, dai. Enrico, un po' diverso dall'imprenditore al fondo, cioè ci passa un po' di differenze, insomma. Non
1: anche credo, perché banalmente i fondi hanno un tempo di permanenza minore, quindi
0: ha detto secondo me la verità, appunto.
1: Hanno una visione differente dei risultati sportivi. Il risultato sportivo è un mezzo per incassare, lo è anche per i presidenti italiani.
0: I presidenti hanno anche
1: perso,
0: le società hanno anche perso molto.
1: Quindi... ma soprattutto c'è dei margini di operazione, di operabilità temporale differente. Quindi ci sono
0: no, più
1: delle
0: che altro invece
1: diverse.
0: Quello che emerge dall'intervista del presidente, che sia un po' il tema più centrale, è la situazione di Malagò. E lui fa dei nomi e si capisce che è una lotta politica. che perderà Malagò.
1: E già si parla quindi di chi potrebbe arrivare.
0: È una lotta molto politica, lui fa dei nomi, si è preso lui la responsabilità di farlo, ma sinceramente quando li ha fatti penso che uno con un po' di intuizione già era sicuro che erano quelli, o soprattutto uno.
1: Nelle ultime ore è cresciuto molto come candidatura.
0: Il problema è quello, e io sono molto d'accordo su questa questione, l'ho detto, mi schiero dalla parte di Malagò perché penso che si sta facendo veramente ancora una volta il male al calcio italiano per motivi politici, e questo è veramente qualcosa che non ci permette di crescere. Per me lui è un dirigente capace, l'avrei lasciato lavorare, giudicato per i contenuti, non per un cavillo, ma evidentemente ci sono degli interessi, già si fanno dei nomi, ad esempio ho visto anche quello di Galliani, quindi
1: riferimento.
0: Così credo che
1: sarebbe l'ennesimo punto a capo qui. Non siamo neanche riusciti a mettere una lettera dopo il punto, sarebbe punto e punto.
0: La Serie A sembra dare ancora sostegno al Malagò, però mi sembra che la possibilità che possa rimanere è veramente vicino all'impossibile.
1: Ma poi noi abbiamo avuto tante volte negli ultimi tempi Antonello Valentini,
0: sì,
1: che appunto è sulla stessa lunghezza d'onda di quello che hai appena detto. Variare per questo qui pro quo rende veramente difficile poi continuare a parlare di lungo termine, di orizzonte. Difficile quando tu azzeri e vuoi azzerare dopo poco.
0: Bene, bene. Quindi, forse prendiamo l'ultimo audio e poi ci fermiamo, dai.
6: Buongiorno Maragana, Maurizio da Roma.
0: Ciao Maurizio.
6: Caro Marco, è vero che tu sei innamorato di Vlahovic, ma per me Vlahovic è uno che chiede solo ed esclusivamente i soldi.
0: E l'altro che chiede?
6: E in bianco nero nella Juve non ci piacciono questi giocatori. È bene che sia lì in Turchia.
1: In bianco nero.
6: E se li tenga stretti tutti quei soldi. Ciao Maurizio da Roma.
0: Maurizio, mi permetto solo di dirti una cosa, perché quelli che giocano alla Juve adesso lo fanno per beneficenza, che vogliamo fare? La Juve fa i valori morali al calcio, cioè nel senso non dà soldi ai giocatori, dai, non diciamo castronerie. Da questo punto di vista tutti i calciatori si muovono per soldi,
1: hanno i propri interessi, quindi... però c'è un però, secondo me.
0: Quale?
1: Che qualcuno invece in altri club qualche passo in più l'ha fatto, guadagnano comunque cifre astronomiche. Io penso alla Roma, io ho visto Cristante, Dybala, Pellegrini tutti decurtarsi l'ingaggio pur di rimanere alla Roma. È stata una guerra, è stata una anomalia.
0: Se Dybala non andava,
1: Figurati se non avrebbe potuto prendere di più in altri campionati. Dici? A livello Marco, secondo me
0: c'era la fila per andare a prendere, se non volevano prenderlo, prenderlo, prendevano, dai. Ma non c'è voluto andare lui, dai, che Dybala voleva rimanere qui perché conviene
1: però
0: pure a lui.
1: Qualcuno
0: dai.
1: Si è tagliato.
0: Non è che morono di fame, insomma.
1: No,
0: quindi.
1: Figurati, però, ecco, qualcuno lì qualcosina si è tagliato. Sì. Lui non ha ritrattato minimamente da delle richieste elevatissime, dai.
0: Sì, sì, vabbè. Ti ripeto, Dybala in casa a parte, non credo che c'era una fila immensa per andarlo a prendere, ecco.
1: No, certo.
0: Allora, ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo. Grazie come sempre a Lucio.
1: Grazie a te Marco, a domani.
0: Proseguiamo, naturalmente rimanete lì, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia,
3: tutta l'Italia, tutta l'Italia. Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
3: ciao,
4: buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, ben trovato come sempre. Allora facciamo una cosa, non perdiamo tempo, andiamo subito ai titoli di oggi e poi partiamo.
5: Maracanà!
3: Beh, partiamo da loro due che insomma hanno preso un po' la scena con l'intervista Italiano. Italiano e Vlahovic in copertina per noi, quelli che mancano alla Serie A. E chissà chi manca di più. Calhanoglu e Rabiot, questione di rinnovo per entrambi i giocatori. Analizzeremo un po' questa situazione perché Calhanoglu è a scadenza fine anno, mentre per Rabiot si pensa addirittura di rinnovare fino al 2030. Frattesi tra Lazio e Italia, così il centrocampista ha elogiato il lavoro di Gattuso ed è contento di ritrovare Mancini. Addio il presidente del Napoli, difende Malagò che è sempre più in difficoltà nella presidenza della federazione. E poi ripartono da CT della Nazionale quattro grandi nomi, Klopp con Xavi, grande sfida questa sera tra Germania e Olanda, poi Mancini e anche Zidane. Oh Stefano, voglio ricollegarmi a quest'ultimo argomento, questa ripartenza di quattro grandi nomi che hanno fatto bene comunque nei club di appartenenza quando hanno allenato le rispettive squadre. Questa ripartenza per alcuni, proprio inizio per altri, alla guida della, della nazionale,
4: perché poi è tutto un altro
3: però
4: lavoro.
3: Che segnale è questo secondo te di quattro che ormai hanno abbandonato l'idea di fare l'allenatore a tempo pieno e quindi meno pressioni, più gestione?
4: Meno pressione, soprattutto anche, voglio dire, anche il blasone secondo me ha attirato le rispettive scelte. Mancini voleva la gran voglia di nazionale dopo quello che è successo, arrabbia i soldi, le polemiche eccetera eccetera, si vuole riscattare, vuole rilanciarsi e quindi la nazionale. Klopp pure è una chiamata alle armi, e Zidane non ne parliamo, la Francia e Xavi invece simpaticamente, mi ricordo un giorno della presentazione disse: ah ma come, c'è Slot, Guardiola? Ho detto vabbè, ma io sto sul podio, sono il terzo, non è che mi risento di questo tipo di osservazione che mi fate. Quindi Xavi ha preso questa sfida, l'Olanda. Vabbè, voglio dire, la cultura è quella. Poi Cruyff, Van Gaal, gli olandesi che hanno fatto un po' quel tipo di calcio, hanno instaurato quel tipo di sistema, di idee, di principi. E poi ha ereditato questo sistema, no? Soprattutto Barcellona. È una scuola che poi si è fatta avanti. E Xavi lo vedo bene, poi non so come.
3: Beh, bella sfida, si inizia subito. Van Bommel, che è vero che
4: torna al Belgio, posso ringraziare domani contro Mancini, Italia-Belgio.
3: Per lui è una, diciamo, prima nazionale come per gli altri, però insomma questi quattro che hanno fatto veramente bene nei club, hanno vinto nei club quando sono stati allenatori dei club, si affidano ai nazionali. Poi aggiungiamo a questo anche Ancelotti che in Brasile e anche lui ha scelto la nazionale, quindi mi chiedevo, sai, che scelta è, soprattutto
4: però
3: magari...
4: abbiamo visto al mondiale, cioè, poi non è facile, ma
3: no,
4: differenza dipende, che devi mettere a posto un po' le cose, devi dare entusiasmo e soprattutto trovare dei punti fermi per poi rilanciare tutto il movimento. Con la Germania non sarà facile per Klopp e neanche per Zidane con la Francia, perché insomma
3: però lui parte, insomma c'ha tanta roba
4: però in mezzo al campo devi rinnovare, perché insomma
3: Allora senti, sai chi c'è con noi in questa prima parte? Paolo Paganini, che
4: ciao,
3: saluto.
4: Paolo.
3: Ciao Paolone, ben trovato.
6: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao.
3: E con noi c'è anche, che un po' che non lo sentiamo, Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
4: Grande Domenico.
6: Ciao, se c'era Paolo non venivo, non partecipavo.
3: Perché questo attacco così stizzito subito?
6: C'è un problema, che lui è orfano di Marco Lollobrigida, trasmissione di radio che facciamo il sabato su Radio 2, e quindi lui si sente un po' spaesato, hai capito?
7: No,
6: è una reazione.
2: difficile.
7: No, è difficile controbattere un Ligure di Levante.
3: Paolo, mi dici anche tu un po' la tua su questi quattro allenatori importanti che abbiamo citato: Xavi, Klopp, Mancini, Zidane, che ripartono dalla nazionale, no? Hanno fatto nel passato bene nei club, per Mancini è un ritorno. Come le inquadrate queste? Sono scelte dove ormai abbandonano definitivamente l'idea di tornare un giorno a fare l'allenatore, che implica stare tutti i giorni sul campo con tante pressioni, scelte, polemiche? La nazionale forse è più leggera, quindi siamo ad una svolta della loro carriera. Tra l'altro Klopp torna dopo 2 anni d'assenza sulla panchina.
6: Ma sai, secondo me, Marco, c'è anche una tendenza un po' generale ormai a fare in modo che sulle panchine anche importanti ci vadano tecnici, chiamiamoli all'avanguardia, ma molto più giovani, non lo so. Poi se questa è
3: una, tu dici, un rinnovamento?
6: E ormai, voglio dire, ci pensa anche da noi, voglio dire, la critica aspra che c'è nei confronti di Allegri, nei confronti anche di Spalletti, per quanto riguarda questo discorso generazionale, da Fabregas a questa, cioè Farioli, tutti questi allenatori più giovani con idee diverse, con metodologie di lavoro diverse, e quindi da questo punto di vista di nomi come possono essere appunto Zidane, Klopp, lo stesso Mancini, per quanto riguarda la storia dei club, forse visto che sono già stati su panchine importanti, è venuta un po' il capolinea e di conseguenza cercano di trovare altri spazi.
3: Su chi pensi possa fare meglio di questi quattro che abbiamo citato alla guida della nazionale?
6: Secondo me è sempre lo stesso, cioè dipende anche dalla qualità dei calciatori che hai a disposizione. Cioè, voglio dire, per me Zidane, perché comunque Zidane, la Francia ha talmente un parco giocatori talmente ampio di qualità, che voglio dire, poi Zidane è stato un grande campione, ha allenato il Real Madrid, quindi sa anche gestire bene le situazioni, credo che sia avvantaggiato. Cioè, voglio dire, lo spartiacque sono sempre il materiale, per usare un termine un po' così, diciamo forse brutto, che il materiale umano che hai a disposizione è tecnico, e la Francia da questo punto di vista comunque...
3: Pensi possa anche tu, Zidane, non avete dubbi che sia lui?
7: Ma non è una domanda facile questa, perché innanzitutto, per quanto riguarda il posizionamento di questi quattro allenatori, mi sembra molto quando un parlamentare vuole sedersi su una poltrona, ecco, insomma, vuole trovare una posizione su una poltrona importante, non so come dire, ministro dell'interno.
3: Sì, ho capito. Carino.
7: Hai capito? Ecco, mi sa tanto di questo. Giustamente Paolo ha toccato il tasto della qualità delle rose che hanno a disposizione, e questo è un punto fermo, nel senso che quello determina la partenza, determina le fondamenta della casa, ma poi dopo c'è la lettura della partita, la capacità di individuare i punti deboli degli avversari, la capacità di gestire i tempi della partita, la capacità di far sì che ci sia una collaborazione tra allenatore e giocatori, e tra giocatori leader e altri giocatori. Faccio un esempio banale sull'ultima cosa che ho detto. 2-0 per la Roma. Se c'era un leader in difesa, avrebbe detto, anche se nella filosofia di Gasperini, avrebbe detto a Mancini: ma cosa vai a fare il trequartista a destra e là davanti a proporti, quando vinciamo 2-0 possiamo stare tranquilli? Difatti è andato e ha perso palla e sono stati fregati, hanno rimesso in gioco la partita. Della capacità anche di questi allenatori di individuare qualcosa di diverso. Io, quando una squadra attacca, mi piacerebbe sempre vedere un componente di questa squadra che corre all'indietro, perché se perdi le palle e attacchi e tutti guardano il gioco davanti, tu ti scopri e non sei in grado in pochi secondi, e soprattutto non sei in grado in base alla distanza, di prevedere dei contrattacchi. Ci deve essere uno che... Io spero di vedere in questo calcio ci sono ogni tanto delle novità, poi lascio la parola. In questo calcio faccio un esempio banale: il Paris Saint Germain dopo 5 minuti, 3 minuti ha buttato una palla alla bandiera del corner, è andato a pressare là alto, tenuto la squadra, però poi è come una donna di una certa età, la squadra bisogna saperla, bisogna che questa donna si sappia truccare bene, non si sappia scoprire troppo e sappia mettere in evidenza i propri
6: sempre
7: difetti.
6: Dei paragoni femminili deve fare sempre, oh, mamma mia, che non è il se non è il matrimonio è la cosa, no, è
7: tu
6: così,
7: con chi lavori, con chi è con Lauretta lavori, quindi
6: che bravo, sempre così. E vabbè, oh.
3: Stefano, vengo anche da te perché è una valutazione. Per esempio, mi chiedo, tra questi quattro, secondo te, c'è qualcuno che poteva ancora rendere tanto come allenatore di un club? Avresti uno di questi quattro, dice, l'avrei voluto vedere in un club?
4: Beh, tutti e quattro.
3: Tutte e quattro?
4: Perché no?
3: Io, per esempio, penso sempre che Zidane sia stato un allenatore sopravvalutato, penso.
4: Beh,
3: l'avrei voluto vedere in un'altra esperienza. Adesso va, lui va Real Madrid e mo va alla Francia, c'ha tutti i campioni, cioè, fa,
4: però
3: il salto,
4: è uno che
3: deve gestire,
4: sa bene,
3: deve gestire, per carità, per carità.
4: Poi ci sono i livelli, le categorie, credo che poi sia direttamente
3: però ha avuto anche un po' di fortuna nella sua carriera, mentre gli altri forse come allenatore hanno lavorato di più.
4: Tre Champions League di fila non le vinci per
3: no fortuna. Fortuna dove si è trovato il contesto.
4: Beh, insomma, Madrid
7: Stefano, scusa, ti interrompo un attimo.
4: Vai.
7: Ci sono due categorie di allenatori. Gli allenatori si dividono principalmente in due categorie: quelli che sono eccezionali a gestire il gruppo, Ancelotti, Mourinho, e quelli che sono bravissimi a gestire la squadra e imporre le proprie caratteristiche, quello che vogliono loro per la propria squadra, tipo Guardiola, tanto per dirne uno, un pochettino anche Klopp. La grande differenza tra le caratteristiche, le correnti dei due allenatori, della categoria di allenatori, sono queste due. È importante riuscire, secondo me, quando chi decide di prendere un allenatore, capire se per il materiale che hai a disposizione è più importante uno che gestisca il gruppo o più importante uno che sappia dare un gioco alla squadra. Il Brasile, ad esempio, che Ancelotti è il giocatore che è l'allenatore che ha vinto più di tutti, però non so se l'allenatore adatto per il Brasile, perché il Brasile doveva costruirsi un gioco. Ancelotti non costruisce un gioco, gestisce il gruppo.
4: Beh, gestisce, però sai, poi è tutto molto relativo, Domenico.
7: Certo.
4: Perché Neymar, che era, diciamo così, un fardello mediatico più che tecnico, e poi alla fine che ha fatto una partita che contava di più, l'ha fatto entrare quando non lo doveva far entrare. Quindi che gestisci male. Cioè, è vero, sono d'accordo con te in parte, però non c'è una regola scritta che certifica quello che stai dicendo. Nel senso che Mourinho gestendo il Real Madrid, e Real Madrid sta a 6 punti dal Barcellona e c'ha fior di giocatori. Non è... Secondo me la verità è che questo calcio non ti aspetta più, Domenico. Ti devi resettare ogni volta e devi anche magari le tue qualità, come dici te, sono d'accordo con te sulla divisione della tipologia di allenatori, no? Chi gestisce, chi mette un gioco, eccetera, eccetera, però si devono confermare Klopp, Xavi, Mourinho, tutti.
7: Ah, certo.
4: E anche in Italia è così. Cioè Gasperini, la soglia dei 70 anni, è il più fresco, il più innovativo, uno è una pila accesa sempre, e c'ha 68, è il più vecchio.
6: Però Stefano, hai ragione, però se tu guardi anche il discorso che si faceva prima su gli allenatori non giovani, gli allenatori propositivi giovani e quelli più datati, cioè della serie, in uno spogliatoio, e tu sai bene perché comunque l'hai vissuto a certi livelli, sai bene che magari quando tu ti devi interfacciare con uno Zidane, con uno Xavi, che gli vai a dire un giocatore cosa può andare a dire a uno Zidane, a un Xavi che hanno vinto tutto?
4: È il livello, come tu lo chiami, di livello, Paolo, un po' il tuo slogan. Però tu gli devi dire pure a Neymar oppure a Bellingham di turno: oggi non giochi. Oppure la prossima neanche.
6: Farioli, no? Che dice a Neymar: guarda, tu oggi ti accomodi in panchina. Eppure Farioli è bravo. Lo dice Farioli, secondo me Neymar dice: ma questo cosa ha vinto? Dove ha giocato? Hai
4: secondo
6: capito?
4: Me lo diceva pure Ancelotti alla stampa, quel amico suo lo diceva.
6: Però infatti, è una questione anche di perché tu sai come sono i calciatori, lo sapete benissimo sia te che Domenico. Chi è questo allenatore qua? Ah, cosa ha vinto? Cosa ha fatto?
4: Paolo, scusami, sarò breve, cioè non è che sono andato contro Domenico, io sono d'accordo con lui, però la gestione, no? Ancelotti è un fuoriclasse, allora tu devi avere il coraggio in Brasile di non convocare Neymar. Perché se no tu lo convochi, te lo porti dietro ed e poi boom, arriva la condanna. Quando metti, lo metti a 4 minuti dalla fine, a 10 minuti dalla fine, lo metti a 30 minuti dalla fine della partita della vita, in cui conta di tutto, che non ce la fa, giochi in 10 e mezzo, e esci fuori, perché poi c'è la regola hanno scritta che ti condanna.
7: Le federazioni, come anche i presidenti di alcune società, impongono certi giocatori. Se non le impongono, ti fanno capire che
8: devi convocare,
7: che le devi convocare, cioè, quindi te li trovi, non è che, oppure te li trovi nella rosa.
4: Domenico, in casa nostra negli anni '80 siamo un po' tutti avanti con l'età. Beccalossi Pruzzo, io Berzotto non li convoco. E a furor di popolo c'era una campagna di stampa, mi ricordo ero piccolo, non c'era un giorno che non c'era il nome di Beccalossi fuori, o il nome di Pruzzo. E lui ha fatto
3: Trapattoni lasciò Baggio fuori in una stagione quindi, che avrebbe meritato, se ti ricordi, no?
4: In attesa dei fatti c'hai tutta questa pentola di faggio che bolle in attesa, poi dopo alla fine devi vincere. Alla fine ha vinto Berzotto e hanno perso Beccalossi e Pruzzo. Però all'inizio avevano vinto Beccalossi e Pruzzo per la stampa.
7: C'era Antonioni Rossi,
4: Domenico, però la stampa aveva
3: Pruzzo era il bomber del campionato, ragazzi. Prese Rossi che veniva dalla squalifica e tutto, e
4: andò Selvaggi al posto di Pruzzo.
3: Fu coraggio da parte di Berzotto e vinse, perché poi alla fine ha avuto ragione lui, quindi evidentemente non so, ha scelto anche per ci credeva, l'ha fatto e
4: cioè Neymar non era da convocare, secondo me.
3: Anch'io la penso, mi sembra più adesso.
6: È anche vero, Stefano, che non stiamo parlando di un Brasile, voglio dire, Brasile abituati, cioè come siamo abituati noi, appunto quello dell'82, piuttosto che anche altri, cioè voglio dire, avevano talmente tanta varietà che Neymar poteva stare comodo a casa.
3: Però
6: così
3: di questi
6: di
3: questi quattro, secondo me, tutte e quattro, forse un pochettino Xavi tiro fuori da questo discorso. Ma secondo me non sono più allenatori da club.
4: Sono tutti
3: allenatori. Non sono più allenatori da club.
4: Ah, non sono più allenatori.
3: Per me no.
4: Secondo te Klopp, Mancini, Zidane
7: ti fa bene fare le maratone?
3: Io la vedo così. Zidane
7: non mi spiego bene, ti sto facendo un complimento. Ho detto, mentre corri come un matto lì, non so, cioè pensi, no, perché sennò non è che puoi correre.
3: Sono sempre grande fonte di ispirazione quando si corre. Voglio dire, Domenico, appunto, Zidane se era da club l'avrebbero preso in questo periodo che è stato fermo, no? Klopp rientra dopo 2 anni di inattività.
4: Ma mezzo mondo,
3: ho capito, però non è andato da nessuna parte.
4: Perché era la sua decisione. Poi per la Germania l'ha chiamata alle armi.
7: L'ambizione,
4: la Germania non può dire di no.
3: Io penso che hanno dato molto. Cioè, io credo che sono d'accordo con Don Paolo. Ha detto c'è un ricambio generazionale, cioè siamo di fronte ad un cambio generazionale delle panchine. Guardate che lo stesso Guardiola, io non so, ha dato tanto al calcio,
4: Marco,
3: ha dato tantissimo.
4: Marco, ma se è consumato, allora
3: dico,
4: tu devi, siccome la spugna
3: Klopp è indiscutibile.
4: No, ma Klopp era 2 anni che era consumato, quindi tu devi avere voglia, devi essere, come hai detto tu, cioè dopo la corsa, come Domenico, se tu corri, devi essere felice di correre, perché se quando tu corri sei stanco, è meglio, ti fa male.
3: Quindi
4: Klopp è intossicato. Adesso riprende perché lo chiama la Germania. Guardiola è intossicato.
7: Ma quello.
4: Devi aspettare il momento di ritornare in pista.
7: Hai ragione, vediamo anche Sinner. A parte qualche problema fisico, ma secondo me c'è anche tanto una componente di pulizia del cervello, chiamiamola così.
4: Non dai niente, punto, anche se sei un fenomeno, non dai niente alla squadra.
7: Diventa. Ma sai che cosa però mi disturba? Noi facciamo, c'è cosa che non riesco a capire bene, è che noi quando parliamo di questi allenatori...
4: Allegri, per esempio, al Napoli, non c'entri con il Milan la qualificazione, stop, fermati.
7: No, dimmi, non c'entra con il Milan...
4: No, c'entra nel senso, nella scelta, quando tu c'hai un giro negativo, ti devi fermare, non che poi vai e cerchi sempre una squadra.
3: Tu dici,
4: perché
3: si doveva fermare, secondo
4: me sì.
3: Si doveva fermare Allegri.
4: Secondo me sì.
7: Le poltrone sono
4: poi
7: poche.
4: Magari farà bene, però.
3: Prego.
7: Negli anni '80 io ero andato in una discoteca a Monte Carlo.
4: Non raccontarci i dettagli,
7: no,
4: però, ecco.
7: No, c'era un gioco bellissimo, no? Mettevano la musica, era una discoteca dove si mangiava, si metteva la musica e poi, a prescindere dal mangiare, che non era granché, perché sappiamo tutti che in Francia non è che si mangia come in Italia, c'era in questa tavolata una sedia in meno. Allora tu ballavi, quando chiudevano la musica dovevi correre a sederti e uno rimaneva sempre in piedi. Quindi questo sa significare che loro hanno cercato anche un posto. Cioè, è vero che magari qualche richiesta avrebbero anche potuto averla da società, ma non è che ci sono 8 miliardi di squadre e non è che Xavi, Zidane o
3: tu dici, Martini, cioè, c'era la fila praticamente, chiaro.
7: Accettino di andare a allenare.
3: Su chi scommettessi di questi quattro, Domenico? E poi c'è un'altra domanda a Paolo prima di salutarvi. Su chi scommetteresti? Cioè, scommetteresti nel senso, pensi possa fare un percorso di un certo tipo con la nazionale?
7: Ma sai, io sono condizionato dal gioco di Zidane, quindi direi Zidane. Però la Francia sono tante prime donne.
3: Sì, questo è vero. Questo è verissimo. Senti, l'ultimissima, perché noi dopo ci torniamo. Paolo, parto un attimo da te. C'è stata questa bella intervista sul Corriere dello Sport di Italiano. Io vi chiedo, che poi ha citato anche Vlahovic, chi manca di più al calcio italiano in questa stagione? Italiano come l'allenatore oppure Vlahovic l'attaccante?
8: Italiano, secondo me. Perché Italiano è stato veramente a un soffio di andare a Napoli.
3: L'ha detto pure il presidente del Besiktas, cioè, hai letto, no? Ha detto che era pronto, certo. Era tutto pronto. Tutto
8: fatto. Esatto, però lì poi alla fine, e forse si capisce anche perché comunque sia, probabilmente, almeno io l'avevo intervistato qualche settimana prima, Italiano, lo conosco bene dai tempi di Spezia.
3: Apposta te l'ho chiesto.
8: E praticamente lui aveva un'idea di un certo tipo di costruire una squadra in base alle non solo alle proprie idee, ma anche con determinati calciatori. E abbiamo visto che il Napoli non ha fatto mercato quest'anno. Zero. Quindi molto probabilmente uno dei punti dolenti è stato questo. Mentre Allegri ha accettato un po' di gestire la situazione, ad esempio giocatori come Lang, come Luca, che erano stati messi ai margini, adesso sono rientrati con le solite problematiche, perché non mi sembra che siano cambiate. Italiano invece aveva bisogno non di nomi anche eclatanti, dire, ma probabilmente aveva bisogno di un ricambio.
3: Io l'avrei visto bene anche al Milan, Italiano.
4: Però posso andare un po' controcorrente e creare una piccola provocazione?
3: Vai,
4: leggete la formazione della Roma contro l'Inter.
3: Te la devo andare a prendere?
4: Vai. No, nel senso del mercato, non mercato, cioè io sono d'accordo con te, Paolo, però poi gli allenatori devono fare gli allenatori. La Roma contro l'Inter fa giocare soltanto Molina dal primo minuto, è la stessa formazione dello scorso anno.
3: Sì.
4: Poi c'è il mercato, per carità, ma c'è la vecchia Roma, quella dello scorso anno, c'è il vecchio Napoli, e allora tu devi dare, devi creare un...
3: Però c'è un anno di Gasperini.
8: C'è un anno di lavoro di Gasperini, mentre Italiano arrivava nuovo.
4: Ma allora, anche l'anno prima c'era un anno di Ranieri, però è arrivato Gasperini e c'erano quelli.
3: Vai, Domenico, vai. Poi dimmi anche tu.
7: Mi date tre minuti, allora.
3: Anche meno.
4: Anche meno, perché tre minuti sono tanti. In radio tre minuti sono un film.
7: La partita della Roma contro l'Inter è stata una partita che dal punto di vista dello spettacolo 9, dal punto di vista tattico 3. 3.
4: Sono d'accordo.
7: Sì, 3. Allora, tutta la partita c'erano delle voragini in mezzo al campo, le squadre erano lunghe, e il centrocampo dell'Inter non ha seguito Kone. Dove sta che un centrocampista giocando uomo come giocano adesso in mezzo al campo?
4: Sì, ma Domenico era rivolto al mercato, non mercato. Tu sai, adesso stai entrando...
7: No, ho capito. Questo per dire il lavoro dell'allenatore. Allora, io Gasperino è un amico, gli do 8, ma per fare salto di qualità deve arrivare a 9-9,5 con la rosa che ha a disposizione, perché alcune cose noi ragioniamo sempre teoricamente, poi il campo cambia, ci sono altre situazioni, ma teoricamente poi praticamente deve ancora migliorare, perché non è una squadra.
4: No, ma non c'è dubbio, io mi riferivo a Paolo che aveva detto questa cosa qua, io di contro una piccola prova per alimentare un po' di dibattito, per rendere un po' più vivo. Cioè, la Roma è la stessa dello scorso anno, giustamente Paolo replica e dice, però Stefano alt,
3: cioè, il lavoro
4: perché
3: di...
4: Allegri è arrivato adesso, ho capito, ma sei Allegri. Cioè, non è che tu dici sei non lo so, Alvini, che devi andare a devi conoscere, sei Allegri, c'è cioè un uomo, sei cioè un timoniere di altissimo livello, no?
6: Se
4: no siamo tutti uguali, no, non siamo tutti uguali.
3: Era riferito, Paolo? No,
6: era riferito a Italiano, cioè perché Italiano è un Gasperini, cioè lui ha bisogno di lavorarci sulla squadra, mentre Allegri è più un gestore.
3: Sì, sì,
6: hai capito?
3: Sì, sì.
6: Cioè,
2: no, no,
6: piace.
2: no, Paolo, come immagine, come tipologia di gioco, ma Italiano non dà un sette pugni alla panchina e insulta quando capisce che la sua squadra, che dove lui pretende il gioco offensivo, però dietro si stavano addormentando e aprivano dei varchi che mette. La fase difensiva, che è la fase più importante del calcio,
4: Non si vede neanche quella, però, Domenico.
2: Fanno difficoltà a trovarla, perché ormai attacchiamo nella metà campo, siamo belli se attacchiamo nella metà campo, come quando andavo in discoteca io con i miei amici.
4: Ma cioè, Domenico, c'è la sindrome di Peter Pan, tu vorresti avere, insomma, 18
2: io con i miei amici.
4: Domenico, c'è la sindrome di Peter Pan, tu vorresti avere, insomma,

0: in 30 secondi?
1: Perché Vlahovic è un atipico, può sbagliare lo stoppo, tenere troppo la palla, ma la palla ogni tanto la butta dentro. L'italiano può dargli ordine, ma poi sono quelli in mezzo al campo che devono avere qualcosa di loro che sia superiore a quello che dice l'allenatore.
0: Bene, bene, mi devo fermare, vi voglio ringraziare tantissimo, grazie Domenico Marocchino, a presto
2: Paolo,
0: Domenico,
2: ciao,
0: un abbraccione.
1: Paolo,
2: ciao,
1: ci vediamo sabato, ci sentiamo,
0: grazie a Paolo.
1: Sabato, mi raccomando, fammi delle domande intelligenti, perché sennò...
3: Sì, me le preparo stasera, dai, va bene?
0: Okay. Un abbraccio ad entrambi. Ciao. Break per noi, torniamo subito.

0: Bene, bene, ci siamo, siamo ritornati, caro Stefano, di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche tutti gli amici che sono sulla 61, Club TV, canale 61, e poi anche coloro che ci seguono invece su Gold TV nel Lazio e in Toscana Italia 7. E naturalmente anche coloro che scaricano l'app e sono con la nostra app, che può essere seguita in tutte le forme, smartphone, PC, tablet, come volete voi. Allora, diamo il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonan. Ciao Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
2: Eccoci, mi sentite?
0: Come no, ti sentiamo, ti vediamo.
2: Eccolo.
0: Sempre elegante, come mancabile.
2: È un piacere ritrovarvi, è un
1: anche
2: piacere.
1: Anche nostro.
0: Come stai? Tutto bene? Tutto bene
2: lì? Tutto benissimo, tutto bene.
0: Bene, sai chi c'è con noi? C'è Paolo Stringara. Ciao Paolone,
1: ciao Paolo.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: È un po' che non ti sentiamo, stai bene pure tu? Tutto ok?
1: Orbetellano Doc, grande.
3: Paolo, tutto bene. Sono in forma perché stasera...
0: Che c'hai
3: vecchie
0: stasera?
3: Glorie Livorno contro vecchie glorie del Bari, ricordo di Igor Prozzi allo stadio lì a Livorno.
0: Bravi.
3: Giocherò anch'io, non lo so quanti minuti, autonomia c'ho.
1: Quanto vai, alla grande, sai. Paolo,
0: dai, quanto puoi giocare? Un quarto d'ora ce la fai, dai.
3: No, io gioco anche tutta la partita.
0: Oh, e allora, vedi, io pensavo solo un quarto d'ora, ho detto.
3: 45 convocati.
1: Ah, ecco.
0: E chi è l'allenatore? Si può sapere? C'è l'allenatore? Allora, o fate
3: tanti, mo solamente lo farà Cristiano o Lucarelli.
0: Bene. Sentite, prima di addentrarci un po' nella nostra discussione, finiamo un attimo quel discorso che avevamo fatto prima: chi può mancare di più al calcio italiano tra Vincenzo Italiano e Vlahovic, vista che c'è stata questa intervista oggi dove ha parlato molto italiano di tante cose. Però mi chiedevo due assenze che secondo me importanti del nostro campionato. Qual è quella che può mancare di più, Stefano? Chiedo, parto da te, dai.
1: Insomma, fammi rispondere così: alla Juve manca Vlahovic, al calcio italiano, a tutto il movimento manca Vincenzo Italiano.
0: Ci sta.
1: Perché secondo me è un ottimo allenatore, è un allenatore che plasma, forma le squadre, le rende competitive, battagliere, qualitative.
0: Gli dà un'idea.
1: Secondo me è bravo. Cioè, della nuova generazione è più bravo.
0: Ah sì?
1: Dopo gli Allegri, gli Spalletti, Sarri, cioè, quando è cominciato, da 6-7 anni, secondo me è il migliore.
0: Ah, vedi. Paolo Stringara?
3: Sì, sono d'accordo. A parte il fatto, vabbè, chiaramente uno è un allenatore, quell'altro è un giocatore, però... Alla Juventus gli manca Vlahovic, a calcio italiano manca italiano, soprattutto al Bologna manca italiano.
0: Sì, Bologna è partito male, ma pensi che con Palladino si possa ritrovare la strada, Paolo?
3: Ma io spero, tutte e due le cose, spero e penso di sì, perché alla fine Palladino ha fatto abbastanza bene. La domanda è perché, pur facendo bene, ogni anno cambia squadra. L'unica domanda è questa. Perché per il resto, secondo me, a Firenze ha fatto bene, a Bergamo ha fatto bene, perché ha preso in mano la squadra dopo Djuric, che non era messa benissimo, e l'ha portata comunque con dignità alla fine dell'anno. A Monza chiaramente ha fatto bene, quindi vediamo.
0: Per me sono due errori del

0: calcio italiano, ragazzi, tutte e due, perché italiano, per esempio, noi parliamo del Napoli e Tommaso ci lo confermerà, l'ha detto anche il presidente Besiktas, cioè era vicinissimo a Napoli, sembrava, l'ho proprio detto, sembrava tutto fatto, poi ci siamo inseriti noi perché c'era,
1: sì,
0: un
1: però nell'intervista ho letto anche che lui ha avuto un avvicinamento col Benfica e da là si è guardato guardato altrove, quindi forse il desiderio di italiano era anche provarsi, cimentarsi
0: in un'altra situazione
1: all'estero, credo, l'ho letto pure io.
0: Però per me, Tommaso, non so che tu come la pensi. Ma io allora, le ritengo due errori del calcio italiano, perché per esempio italiano, ok, Napoli, ma per me l'avrei visto bene anche al Milan,
1: sì, sì,
0: per costruire, non so, secondo me avrebbe avuto un impatto, su Amorino ho ancora fiducia, però italiano avrebbe avuto un impatto più forte rispetto ad Amorim, non lo so che ne pensate, Tommaso.
2: Allora, cercherò di essere lucido, perché citando italiano e Vlahovic, Marco, mi hai, diciamo così, messo sotto l'imprendimento due nomi che, ai quali io sono profondamente legato, ma da un punto di vista calcistico, nel senso che ho avuto la fortuna di, per l'appunto, di vedere all'opera dal vivo Vincenzo Italiano, chiaramente negli anni alla Fiorentina, e Dusan Vlahovic in campo a Firenze. Chiaramente noi, come tu sai, stando qui a Firenze abbiamo avuto, io ho sempre avuto l'opportunità per diverso tempo di vederlo con continuità, perché poi quello fa la differenza. Io mi sono innamorato calcisticamente di Vincenzo Italiano, ma semplicemente perché, riprendendo un po' quello che diceva Paolo e Stefano, è un allenatore che negli ultimi anni è tra i pochi, perché sono pochi, non ci scordiamo, che ha proposto, o comunque ha provato a fare qualcosa di nuovo. Con qualcosa di nuovo non intendo cose clamorose, ma semplicemente un'idea di gioco ben precisa, diversa magari da quello che si vedeva prima, che sembra una cosa scontata, ma non lo è, anche perché vediamo tanti allenatori, anche magari un pochino più là con gli anni, allenare tutt'oggi in Serie A e non riuscire magari a proporre qualcosa di più fresco, che possa essere più vincente, più concreto. Italiano l'ha fatto a Firenze, in qualche modo l'ha fatto a Bologna, riportando un trofeo. I trofei non si vincono a caso. Molti dicono è andato in Turchia, un campionato di secondo piano, questo è un altro filone, adesso non affrontiamo perché l'abbiamo detto più di una volta. Però ragazzi, come io ho sempre definito italiano, un asset, cioè un bomber di una squadra, il miglior difensore di una squadra, cioè avere italiano come allenatore significa poter programmare un progetto di 3-4 anni e sei sicuro che comunque qualcosa vedrai, magari non un trofeo, ma qualcosa vedi. Quindi per me, per chiudere, è una grossa perdita. Su Vlahovic io lo ritenevo il 9 più forte della Serie A, anche con Lukaku che segnava. Non sarà stato il 9 più forte della Serie A, era sicuramente tra i 3 migliori, quindi perderlo secondo me per la Serie A è stato un grosso danno, al di là dei 5 gol in 4 partite col Besiktas in questi
0: mesi. Sì. Per me dopo Lautaro rimane ancora l'attaccante più forte del nostro campionato.
1: Però dicevano i numeri, però.
0: Lo dicono i numeri, non è che i numeri opinioni. Dicevano questo. Poi per carità qualcuno tira giustamente in ballo.
1: Negli ultimi 5 anni di Serie A è quello che ha segnato più di tutti, sì, insieme a Lautaro.
0: Le richieste economiche, poi io penso sempre, e Tommaso ne sa più di noi perché il mercato lo segue più da vicino, che poi alla fine gli accordi implicano due parti. Se non le trovi non puoi pensare che ci sia una responsabilità solo di una parte.
1: Certo.
0: Quindi evidentemente l'accordo non è stato trovato perché entrambi ci hanno messo del loro a non trovare l'accordo. Quindi io rimango di questa idea.
2: Qui l'abbiamo detto tante volte, no, Marco, Stefano, in estate durante le nostre trasmissioni. Chiaramente a pesare è stato quell'ingaggio pesantissimo. Uno potrebbe dire perfetto, va bene, se si toglie tanti soldi e può trovare più facilmente.
1: Secondo me, Tommaso, perdonami, però, non soltanto quello, ma anche delle commissioni.
0: Le commissioni
1: secondo me hanno fatto una differenza.
2: Infatti ci stavo arrivando, nel senso, uno potrebbe anche farlo, però il problema è che non era solo una questione di soldi per il giocatore, perché secondo me fosse stato solo quello.
0: Prego, Paolo, vai.
3: Per me cioè, incide anche il fatto che abbia giocato nella Juventus, perché cioè, alla Juventus poi Vlahovic non è mai stato amato tantissimo, no?
1: Anche questo è
3: vero. Negli ultimi anni chi ha giocato in attacco alla Juventus non ha fatto benissimo. Vediamo David che è andato all'Atletico, ora sembra è ridiventato un fenomeno. Cioè, forse è stato anche quello, no?
0: Sì, lo sai Paolo, io l'ho detto. Cioè, secondo me anche... questo che va considerato, il contesto, cioè questo è stato un contesto travagliato negli ultimi anni, parliamo chiaro, cambi di allenatori, sì, cambi di dirigenza, cioè anche noi dobbiamo mettere pure questo nella valutazione.
1: Hanno contribuito anche altri
0: hanno
1: fattori.
0: Contribuito una serie di fattori a rendere magari anche il contesto poco vivibile, poco dal punto di vista sereno per un io credo che
1: sembrava una storia già no, ai titoli di coda, ha detto bene anche Paolo, insomma il fattore ambientale non è che fosse Vlahovic abbiamo il centravanti, è stato criticato
3: assolutamente, sì, assolutamente.
1: Anzi c'era qualcuno, gran parte dei tifosi della Juventus che non voleva più.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Allora, intanto invito la nostra regia a effettuare la chiamata che mi dicono che è pronto anche l'altro ospite. Va bene, vediamo, insomma, io sono d'accordo con voi complessivamente. Poi ecco, vedete, c'è chi dice non rimpiangerò mai uno come Vlahovic. Credo che però nella valutazione di Vlahovic mi permetto di dire che c'è molto dell'ultimo atto del comportamento, del comportamento finale. Io voglio parlare dal punto di vista tecnico, cioè questo è un giocatore...
1: Anche tecnicamente, cioè... Era un periodo che insomma non segnava a ripetizione, quindi
2: anche perché
1: aveva assorbito anche i problemi della squadra.
0: Sì.
2: Anche perché nessuno di noi, non io, nessuno di voi, nessuno di noi che stiamo parlando ha mai definito Vlahovic Van Basten, ha mai definito Vlahovic Crespo, cioè questa è la fase di partenza. Cioè Vlahovic noi lo paragoniamo e diamo un giudizio in base purtroppo o meno al livello del campionato italiano.
0: Certo.
2: E in base al livello del campionato degli ultimi anni, diceva Stefano prima, a parte i numeri che parlano, ma io ricordo che Vlahovic ha 26 anni.
1: Veramente.
2: A 26 anni certi colleghi se li sognano i gol.
1: Non è vecchio, né giovane.
0: Questo, no, ma infatti io ho detto,
2: vorrà pur dire qualcosa.
0: No, Tommaso, io ho detto giorni, lo ribadisco, auguro al signor Gonzalo Ramos e al signor Colomani di arrivare a segnare i gol che ha fatto Vlahovic, poi ne riparliamo. Però devono...
3: Scusate, vi faccio una domanda. Ma secondo voi ha fatto meglio Vlahovic alla Juve negli ultimi anni o Thuram all'Inter? Cioè, e Thuram all'Inter è sempre un giocatore stimato, eccetera, eccetera. Io lo farei a cambio molto volentieri.
1: Beh,
0: però sono due ruoli diversi.
1: Lo sai che è buttato giù sul tavolo mio? Voglio dire un paragone mica io ti rispondo. Io dico Thuram e ti dico perché secondo me più delle volte è vero che i gol fanno la differenza, quanti gol ha fatto tu e io in meno, però i gol io li peso, non li conto, e quindi peso quelli di Thuram.
3: Stefano, c'hai ragione, però
0: mi permettete di dare anche ti fermo un secondo al volo, Paolo, do anche il benvenuto qui a Maracanà al professor Dario Perugia. Ciao Dario, ben trovato professore,
1: buon pomeriggio.
4: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie.
4: Un saluto a tutti.
0: Arriviamo
4: grazie
0: subito. E Paolo, ti ridò subito la parola, vai.
3: No, ti dicevo, Thuram all'Inter, cioè ci sono stati dei momenti in cui veramente era un giocatore imbarazzante, cioè non riusciva, era goffo anche nel correre, cioè c'è stato dei momenti che ora, a parte la partita con la Roma, perché con la Roma ho rivisto finalmente Thuram, no?
0: Ma tu chi preferivi, scusa, che hai lanciato sta bomba così tra i due, questo confronto, tu chi preferisci, Thuram?
3: No. Io prenderei Vlahovic.
1: Detto da stringare, attenzione, questa
3: per quanto ha reso, per quanto
1: è una dichiarazione importante da parte tua, Paolo,
3: per quanto ha reso Thuram negli ultimi due anni e quanto ha reso Vlahovic, io assolutamente mi prenderei Vlahovic.
0: Tu ti prenderesti, certo, in coppia con Lautaro si potrebbe fare una coppia.
1: Paolo Vlahovic, Tommaso,
0: così coinvolgiamo anche il professor Perugia adesso su questa cosa.
2: Io mi tengo, io resto su Vlahovic.
0: Tu resti su Vlahovic.
1: Vlahovic 2, Dario?
0: Dario, ci sei? Dario, vai.
4: Vlahovic tutta la vita.
1: Ecco, tutta la vita, ti pare.
0: A me non me lo chiede.
1: 4-1. Ho perso.
4: Perché te pareva? Dimmi.
0: No.
1: Era
0: Stefano
1: una
0: dice Thuram. Dovrebbe
3: rivedere Osimhen.
1: Plebiscito per Dusan Vlahovic.
0: Vabbè, no, però. No, invece voglio chiedervi, c'è un cane che abbaia qui, è scatenato.
3: È mio.
0: Grande Paolo.
3: Invece... perché io ho detto mi piacerebbe vedere ancora.
1: Quella è Thuram che si è capito.
0: È Thuram che si è arrabbiato. No, invece voglio coinvolgere un'altra cosa partendo da Tommaso, così sento l'opinione sia di Stefano, del professor Perugia e anche di Paolo Stringara. Su due giocatori che c'è una questione di rinnovo, Tommaso. Uno è Çalhanoğlu, che insomma a fine anno lui il contratto scade. Ho letto che ha saltato 38 partite, che sono tante in campionato, 38 partite, mica poco.
1: Nelle ultime due stagioni?
0: Sì, l'ultimo periodo. Çalhanoğlu e Rabiot, si parla di un contratto addirittura fino al 2030 e quindi avrebbe 35 anni più o meno. Vi dite che ne pensate? Operazioni, cioè, per esempio su Çalhanoğlu, andresti per ordine? Parto da Tommaso. Su Çalhanoğlu partiresti, cioè rinnovo, e su Rabiot siete d'accordo per un rinnovo così lungo?
2: Çalhanoğlu sì, perché l'Inter ha già messo in rosa e sta facendo crescere pian piano chi più chi meno altri giocatori che in futuro potranno prendere il suo posto, quindi sì. E per Rabiot ha già dimostrato di essere un giocatore talmente superiore rispetto ai suoi compagni di squadra nel Milan, anche nella continuità, che indubbiamente, essendo all'ultimo contratto della vita, l'ultimo contratto serio della vita, penso che si possa essere un'operazione che ha una logica per entrambe le parti.
0: Ok, Stefano, tu che faresti? Tutte e due situazioni.
1: Guarda, allora Çalhanoğlu è vero che ha diversi problemi, poi non lo so se vorrà tornare in Turchia, però io lo rinnoverei e mi terrei Çalhanoğlu con tutti i problemi fisici.
0: Ok, quindi tu ci punteresti.
1: E Rabiot anche.
0: E Rabiot pure? Sì. Fino a 35 anni lo blinderesti 35 in questa anni. Maniera?
1: Tanto lo blindo, poi vediamo.
0: Poi vediamo.
1: Se nei due anni successivi, insomma, non è che se io firmo un contratto 4, lo vediamo nel calcio, 4 anni.
0: Sì, significa... vabbè, chiaro, noi parliamo del contratto. Stringara.
1: Poi resti a vita al Milan, no?
3: Çalhanoğlu sì, Rabiot no. Çalhanoğlu perché viene da diversi anni nella stessa società, perché è un giocatore che gioca davanti alla difesa e comunque... Non ha ritmi bassi, nel senso, cioè fa viaggiare molto la palla. Rabiot è un incursore che piano piano con gli anni, secondo me, no, non è uno in mezzo che fa girare la palla, lui è uno che si butta dentro e quindi piano piano negli anni, secondo me, farà sempre più fatica e quindi non lo so, io per me non la vedo così.
0: Lui adesso ha un contratto fino al 2028, quindi altri Rabiot ha un contratto fino al 2028, quindi altri due anni di
1: contratto. C'è una nuova scala.
0: Çalhanoğlu sì, a giugno.
3: Beh, fino al 28 va bene Rabiot, Çalhanoğlu se gli fanno altri due anni va bene, insomma.
0: Ok. Professor Perugia.
5: Allora, non si può essere volgari, no, la radio?
0: No,
5: io
0: no.
5: Poi non sono...
0: Perché? Che
1: deve,
0: Stefano,
1: deve dire?
0: Che volgarità vuol dire, professore? Tu non sei volgare.
5: No, voi ricordatevi quella che è la mia fede, anche se io sono uno sportivo.
0: Ci mancherebbe.
5: Fondamentalmente. È molto bella la vostra trasmissione, perché ci sono pareri discordi e soprattutto... di esperti sicuramente maggiori di me, però allora io Rabiot lo terrei tutta la vita, vedi, a differenza di quello che ha detto Stringara, lo terrei tutta la vita fino a 2030, perché come è stato detto all'inizio è un giocatore che fa assolutamente la differenza e secondo me a 35 anni ancora la può fare, soprattutto in Italia a questi ritmi, non stiamo in Inghilterra, quindi io lo rinnoverei. Çalhanoğlu, lo sapete come la penso, ma come atteggiamento che ho avuto lo rimanderei direttamente in Turchia, ma io anche quest'anno, dico la verità, però è una battuta perché poi escono interviste sui vari siti delle varie società. Io dico la verità, terrei molto di più Rabiot rispetto a Çalhanoğlu. Ecco, secondo me Çalhanoğlu invece è in grande calo rispetto a quello che dite. E
1: al prossimo derby, Dario.
5: Sì, assolutamente non mi mandate questo che già
0: questo è già archiviato,
1: ma ho capito, ma il gioco è Maracanã, questa roba qua, cioè tu ti sei esposto a dicembre, quando è novembre, no, è ottobre, quando c'è
5: se mi becchi Allegri, se mi becchi Allegri il minimo che è mi denuncia penalmente, però voglio allora Çalhanoğlu secondo me comincia a avere grossi problemi fisici e quindi le giornate in cui è mancato secondo me lo dimostrano, quindi dico la verità, io tra i due tutta la vita Rabiot. Çalhanoğlu secondo me l'ha già detto che secondo me ha piacere di concludere la sua carriera in Turchia, sono stato un po'
0: però se devo dire la verità un po' io la penso come professor Perugia, cioè nel senso Çalhanoğlu ha dato tanto ragazzi,
1: 31 ottobre ore 20:45, così dice il calendario.
0: Però Çalhanoğlu ha dato tanto.
1: Milan Inter.
3: Ragazzi, parlavo di ruolo io, forse
0: ma io ti ho capito.
3: Rabiot è uno che per giocare bene deve correre molto, si deve inserire, si deve buttare.
0: Tu dici arrivare fino a 35 anni così potrebbe essere un problema.
5: Però il fisico.
3: Çalhanoğlu è uno che fa correre il pallone, può giocare volendo anche un po' più con calma.
1: Balisticamente, insomma, voglio dire, non è difficilmente sostituibile.
5: Però Rabiot, ragazzi, c'ha un fisico che secondo me regge.
1: No, questo sono d'accordo.
5: È un fisico integro, c'ha un grandissimo, grandissima resistenza, fa la differenza. E secondo me non si può fare nessun paragone. Faccio un esempio con Modric, cioè c'ha 41 anni, un ruolo diverso, e vedete che ha
1: difficoltà. Però, caro Dario, è importante che giochi in una stessa posizione. No. trequartista, regista, mediano, insomma, alla fine non è che può fare il giro del centrocampo.
5: Mi avete fatto una domanda diversa, io su quella non sono d'accordo.
3: Professore, vorrei chiedere una cosa. Vai. Perché Çalhanoğlu è sempre all'Inter e Rabiot negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 squadre?
5: Allora, beh, una lo sapete caratterialmente quello che è successo, probabilmente non avrebbe lasciato la Francia, no? Con quello che è successo,
0: con
5: no?
0: Robe, credo. Sì, con Robe è successo. Sì.
5: Poi veniva fuori che avrebbe seguito Allegri, ma vedete, non ha avuto nessuna volontà di seguirlo a Napoli. Non lo so, si parlava di problemi caratteriali. Adesso onestamente al Milan non li vedo, nel senso che anzi è un giocatore che vedete si impegna, esulta, sprona i compagni, probabilmente forse c'è un ambiente almeno dal punto di vista dello spogliatoio, perché poi della società preferisco non parlarne in questo momento nel Milan, però la domanda è giusta, ma credo, ecco, dalla Francia è andato via per quei problemi, probabilmente non sarebbe andato via, è francese, si trovava bene. Questa è la mia risposta, non so se è soddisfacente.
0: No, va bene, ci mancherebbe. No, visto che stiamo parlando però di giocatori che potrebbe, cioè Çalhanoğlu ha dato tanto, Rabiot tra qualche anno potrebbe avere 35 anni, allora che ne pensate, Tommaso, parto da te, dell'arrivo di Alaba all'Udinese allora, 34 anni?
2: Ma allora, quindi vi racconto questo. Allora, ieri in redazione, qui no, in tutto il mercato web, diciamo le prime indiscrezioni sono uscite praticamente dopo in mattinata a un certo punto. E sì, cominciamo a vedere, e devo essere sincero che per i primi 30 secondi, non di più, perché sapete benissimo la tempestività nello scrivere è tutto, soprattutto nel calcio mercato, però per i primi 30 secondi ci siamo guardati anche con i colleghi in redazione, dire: ma scusate, stiamo leggendo tutti la stessa cosa, ci è arrivata tutti la stessa notizia o stiamo sognando? Ma non per il valore del giocatore, quello uno è opinabile, uno la può pensare come vuole, ma semplicemente per le modalità, le tempistiche, per il tipo di giocatore, per la squadra che lo va a prendere. Quindi era stata una sorpresa totale, anche perché non se n'era parlato praticamente per niente di questo giocatore in chiave udinese, ovviamente sto parlando. E, che dire, è un giocatore che si porta dietro tutta una serie di incognite, ma come se le porterebbe chiunque altro nelle sue condizioni, alla sua età, in un campionato dove non è mai stato e con una condizione fisica chiaramente da trovare. Un giocatore di assoluta esperienza, un giocatore che potrà essere inserito anche da un punto di vista balistico, perché sappiamo benissimo come può essere prezioso in determinati casi. Non so se le potrà giocare le restanti 33 tutte, io questo non lo so, però ecco, sicuramente non farà come Albiol al Pisa l'anno scorso, questo lo possiamo dire, dai.
0: Voi che ne pensate?
1: Ma io qui abbiamo Saugia, farei un consulto, nel senso, adesso a parte le battute, cioè nel senso che sono 3 anni a Madrid, che quanti ha fatto? 80 presenze, Tommaso, cioè poche, quindi più ci sono stati problemi muscolari, adesso a parte le battute, secondo me l'Udinese si dovrebbe, ma credo che lo farà, cautelare da questo punto di vista, una bella visita per garantire, per fare una tabella, cioè non è impensabile, poi magari le gioca tutte, però credo che insomma, se va l'Udinese ha svincolato, motivo ci sarà.
5: Adesso nessuna società fa un passo del genere senza premonizia a quel punto di vista. Si fa adesso attualmente, non so se lo sapete, una risonanza total body, cioè si fa una risonanza di tutto il corpo per vedere eventuali lesioni, eventuali pregressi, eccetera eccetera, e tant'è, l'avete visto, che alcuni giocatori che secondo me in passato sarebbero stati tesserati alla fine sono rimandati indietro. Lo vediamo, come si chiama, Stefano, c'è un attimo di vuoto, anche quel giocatore che ha preso il Milan, che aveva preso il Milan, che ha rimandato indietro e che adesso sta giocando benissimo in Inghilterra. Scusatemi, adesso
1: c'è un vuoto clamoroso.
5: Però insomma l'avevano preso, poi esatto, alla fine sta giocando, è vero, crociato di qua di là, però sta giocando tranquillamente, sta segnando, eccetera eccetera. Io faccio un ragionamento diverso: questi giocatori secondo me li abbiamo anche in Italia, ecco, questo è il discorso. Io, se dovessi scegliere, avrei preso un bel giovane, cioè continuare a gli serve un giocatore di esperienza senza dubbio, visto i buchi in difesa, però puntiamo un pochettino sui giovani.
0: Io sono d'accordo col professore, infatti. No, ma poi stavo leggendo, Paolo, poi ti lascio a te la parola. L'anno scorso lui ci ha avuto problema al polpaccio, infortunio al polpaccio, tre volte il polpaccio.
1: Siamo partito dal crociato.
0: Aspetta, nel 24-25 lacerazione del menisco, infortunio agli adduttori. Prima, nel 23-24 crociato, rottura parziale del legamento crociato, problemi agli adduttori. 22-23, che è una roba, non finisce più.
1: Bollettino
0: insomma.
1: Di guerra.
0: È un bollettino di guerra, veramente. Ha saltato
1: Voi a Total Body. Quindi ho capito.
0: Per carità, poi magari fa un'azione travolgente,
1: ma,
0: per carità.
1: Ma senza mancare di rispetto a nessuno, no, però, probabilmente Valudinese anche per questi motivi. Altrimenti Alaba, che è un giocatore straordinario, sì, di un livello, di uno spessore internazionale straordinario, avrebbe avuto un altro
0: un'altra
1: parabola.
5: Secondo me torniamo al momento di scorso, no? L'età biologica non corrisponde all'età grafica. Adesso non gliela tiriamo. Io parlo di Modric, perché Modric è esempio il giocatore più anziano che abbiamo, credo, no? Cioè non ha mai avuto infortuni, cioè, 41 anni, è uno che ha sempre corso e fatto. Rabiot lo stesso da questo punto di vista, sì. Per cui, e poi invece abbiamo uno magari 30, ecco, se abbiamo parlato del 2004, 2006, 2020 eccetera, magari questi che invece a 28 anni, a 30 anni si fanno male regolarmente, quindi secondo me l'età conta fino a un certo punto, almeno dal mio punto di vista in Italia. In altri campionati secondo me non ce lo potremmo permettere.
0: Qualcuno,
5: Paolo,
0: mancava la tua risposta, perché qualcuno aggiunge: Alaba è un po' come Stones dell'Inter, giocatori indiscutibili ma ormai logori fisicamente, ci vorrebbe anche un po' di fortuna, cosa che Stones non ha avuto, scrive Max.
3: Bravo, infatti sono delle scommesse, possono rendere benissimo, possono andare via dopo 3 mesi, tornare a casa. Non lo so, comunque non sono mai Ronaldinho a Ravenna, insomma, ecco. No, un po' più
1: ma gioca più Paolo,
0: ma gioca
1: sta facendo,
3: ma secondo me intanto gioca o non gioca, hanno già venduto tante di quelle magliette,
0: ci sono rientrati,
1: io non ho visto, però non, mi sa che non ho ancora messo,
3: si allenerà qualche partita, poi la farà,
5: sì, ma quanto è il contratto di questo giocatore, cioè vale la pena? Adesso onestamente, come è stato detto,
1: a livello di marketing
5: non parlo di Ronaldinho, sto parlando, cioè, vale la pena di Alaba scommettere su un giocatore che è vero sia 34 anni ma soprattutto ha avuto tutti questi infortuni, cioè,
3: ma non penso sia un contratto faraonico.
0: Aspetta, chiedo al volo a Tommaso, poi mi devo fermare. Tommaso,
2: no, è il contratto fino a giugno ovviamente, ma anche fino a giugno del comunicato, le cifre francamente io non ne sono in possesso, non ne ho la più valida idea,
0: stavo guardando, non ci sono.
2: Sono veramente onesto con voi. L'unica cosa che mi viene a dire, per aggiungere tutto quello che è stato detto e sul quale sono d'accordo, è che Udinese comunque ha dimostrato negli anni di essere una società comunque abbastanza seria anche da questo punto di vista. E devo dire, seguendo anche il discorso che il professore faceva, no, su tutti i controlli, magari anche maggiori che ci sono rispetto a qualche anno fa, con le Total Body e tutto. Citavate Matetà, io cito anche l'attaccante, quello che è arrivato tra l'altro proprio a Roma e doveva andare alla Lazio, Yang, non so se ve lo ricordate, che è arrivato,
1: come no,
2: ha fatto le visite e è stato rimandato a casa perché non le ha superate, no? Ecco, io quindi credo che già superare comunque delle analisi così accurate vuol dire che la base ovviamente minima per poterci puntare c'è. Udinese è una società seria, quindi non mi pare una società avvezza a
0: sprovveduta. No, ti dico anche, sono riuscito a trovare questa situazione, che non indicano l'ingaggio, però fanno capire un po' la situazione. È un contratto annuale con scadenza fissata a giugno 2027 con un'opzione per il 2028, però attenzione, l'ingaggio è nei parametri dell'Udinese e lo stipendio più alto è in questo momento percepito da Zaniolo, che si aggira intorno a 1,8, quindi rientra in questi parametri. Linguaggio, e quindi questo un po' non c'è la cifra, ma rientra in questi parametri. Va bene, mi devo fermare, ragazzi. Saluto e ringrazio Paolo Stringara. A presto, Paolo.
1: Ciao, Paolo.
0: Ragazzi, mi raccomando, stasera, fino alla fine, fino all'ultimo minuto. Non uscire mai dal campo, mi raccomando.
3: L'onore di Igor, assolutamente
0: grande, veramente. Un saluto veramente a tutti voi per questa bella iniziativa. Poi, grazie.
3: Un
0: abbraccio, Paolo. Un saluto anche al professor Perugia. Grazie, professore. A presto.
1: Grazie.
0: Un abbraccio, grazie prof.
5: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a Tommaso, ci sentiamo
1: ciao,
0: domani.
1: Tommaso.
0: Ci sentiamo domani.
2: Ciao ragazzi, io in campo, Tommaso. Neanche centro, faccio prima, ciao.
0: Grande. Break per noi, torniamo subito.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Tony ti scrive al volo, Stefano, la differenza tra Napoli e Roma, due scudetti negli ultimi 4 anni, giocatori logori, vecchi e lenti, quelli del Napoli. E questa è una spiegazione?
1: Se
0: dovessimo individuare i problemi del lavoro di Allegri, sono lenti e logori vecchi. Insomma.
1: Io non ho visto logoro sto Napoli, mancano risultati, l'ho detto anche ieri a più riprese, anche nei giorni scorsi. Vabbè. È un Napoli a spazi, è un Napoli che deve trovare continuità e soprattutto deve cominciare a vincere le partite.
0: E certo, quello che conta. Allora, buon pomeriggio al nostro Enzo Bucchioni. Ciao Enzo,
1: ben trovato.
0: Buon
2: pomeriggio. Ciao a tutti, ben trovati a voi. Ciao,
1: io preferisco questa location.
0: Questa ti piace questa location?
1: Più informale, molto elegante.
0: Molto elegante. Anche casual, perché
1: Mi piace di più. Grande. Un pochino
0: grande direttore. Ragazzi. Grande direttore. Poi ci abbiamo anche Gianni Bezzi con noi. Ciao Gianni.
1: Ah, caro Gianni.
0: Super Gianni.
1: Ci sei mancato tanto, Gianni.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e ben trovato,
2: ciao
0: Gianni.
2: Poi catenato?
0: Come?
2: Scatenato Gianni.
0: Ma Gianni è sempre scatenato, lui è in grande
2: così
0: forma.
2: Lo voglio così.
1: Per cosa? Non troppo però.
0: Noi mica vuoi quelli che poi... quelli insomma un po' così. No, noi vogliamo quelli belli attivi che scaldano subito la. Io voglio fare una cosa oggi.
1: Però non troppo.
0: Gianni.
1: Ecco. Gianni, accendi subito.
0: Da cosa partiresti oggi?
1: Da Allegri. No, non ci parte, da Allegri non ci parte.
0: Voglio lasciare libero, il battitore libero di Maracanà. Vai. Sì.
3: Ma partirei da questa nazionale. Inutile Nations League dove ripartono nazionale dopo tutto quello che è successo adesso praticamente presenta una squadra Mancini dove ci sono tanti giocatori che non si capisce più da quale parte del mondo arrivano. È come un banco di frutta che trovi pomodori,
1: addirittura
3: l'uva, le melanzane, cioè ci sta un po' di tutto. E quindi vedremo questa nazionale contro il Belgio, anche noi come italiani, Italia, ci siamo allineati a quelle che erano altre nazionali, ma che vengono da altre.
1: Però sei stato molto generico, queste convocazioni, cosa non ti ha convinto nelle convocazioni di Mancini?
3: Ma non è che sono stato generico, perché intanto io voglio dire, voi come sapete sono uno che guarda molto più ai giocatori di casa nostra e quindi quelli che arrivano un po' da varie
1: quindi adesso allora
3: due, tre,
1: Zoma non ti convince questo uno. Zoma non ti convince?
3: No, Zoma non mi convince.
1: Romano,
3: che ha giocato nelle giovanili della Svizzera adesso gli viene affidato il centrocampo insomma voglio dire è un miscuglio di cose di un mondo che ti dico la verità, ma non è che lo dico perché è che a me piace sempre meno, piace sempre meno e di questa nazionale credo che non mi affezionerò mai, così come continuo a dire che anche il ritorno di Mancini non mi è piaciuto per le note vicende del passato e sono assolutamente d'accordo con Silvio Baldini quando ha detto io tifo per il Frosinone, ho tifato per il Frosinone contro il Como, perché Baldini è una persona seria, mi piace come la pensa e quindi ha fatto una giusta riflessione. Cioè il calcio, quello che non ha più niente, voglio dire al di là dei milioni di euro, cioè, il Frosinone è una realtà, la Lazio con lo Tito tanto criticato è una realtà, è prima in classifica, ha un centrocampo tra i migliori del campionato. E qui andiamo ancora a costruire le squadre in un certo modo.
0: Hai messo tante cose sul piatto e sentiamo pure Bucchioni, insomma è scatenato Gianni. Hai visto? Dice scatenato, ecco subito, vedi, basta accenderlo e lui parte. Vai.
2: Sì, ma la situazione è grave, no? Voglio dire, non siamo andati ai mondiali per 3 volte di fila.
0: Allora è stato ammazzato tutto. Io non lo so, ma come si fa? Ma sta andando giù con l'accetta subito, ma io non lo so.
2: Il ragionamento è vogliamo ripartire e cerchiamo di portare a casa quello che si vede che è di buono. Io non lo so come saranno questi ragazzi, Romano va visto a certi livelli, però Mancini anche lì la critica l'abbiamo fatta io avrei messo qualcun altro, c'è Mancini e cerchiamo di appoggiarlo e di dirgli ora dimostraci che sei degno di questa nazionale, fammi un buon lavoro. Non lo so, devo vedere, facciamolo lavorare, vediamo se magari Romano è bravissimo, ha una grande personalità anche in nazionale. Questi 7-8 che ha preso in 4 campionati diversi, io sono sicuro, perché lo conosco, che è andato lui a vederli più volte, li sa valutare i giovani come pochi. Mancini è uno specie da Balotelli a tutti quelli che ha lanciato lui, l'elenco è lunghissimo fino ad arrivare a Zaniolo in nazionale, quindi un po' mi devo fidare in un momento drammatico del calcio italiano.
3: Vogliamo ma io Enzo non ho detto che non mi voglio fidare di Mancini, ne abbiamo parlato, è vero, io ho detto soltanto che come lui è uscito dalla scena della nazionale, no, è una cosa che comunque secondo me ha lasciato aperta ancora una ferita, e adesso la sua responsabilità non è una sola, è tripla per tanti motivi.
2: Sì, sì, certo. Ma guarda,
0: però mi sembra un po' esagerata questa posizione forte contro Mancini.
2: Io lo archivio.
0: Bravo. Sennò siamo sempre...
2: Detto, non ci piace quello che hai fatto, lui ha detto sbagliato. Insomma,
0: archiviamola sta cosa. Guardiamo il contenuto,
3: perché non ho capito, però
1: Marco, perdonami, Maldini. Quello che dice Gianni è anche, voglio dire, rispettabile, perché come Gianni la pensa forse il 70%,
0: no, ma io però dico, gli italiani sono d'accordo, però sì, a un certo punto si può pure archiviare sta storia.
1: Beh, no, cioè, Gianni dice giustamente,
0: ha fatto un delitto, non è che non è un omicidio, insomma,
1: assolutamente, però è una cosa sulla quale,
0: voglio vedere voi se arrivava un'offerta del genere, stavate a pensare a tutte queste cose.
1: Quello che ha fatto
2: ora bisogna, è il momento di guardare avanti, a parte il passato.
1: Lo so Enzo hai ragione, però avanti. C'è qualcuno che non la vuole vedere sta cosa.
0: Aspetta ti fermo subito e ti rilascio la parola, perché c'è pure Fabio Santini che si unisce a
1: ciao,
0: noi.
1: Ciao Fabio.
4: Buongiorno a tutti. Ho avuto dei problemi col telefono, rispondevo e dicevo pronto
0: vabbè. Delle volte il telefono ci fa dei dispetti,
4: succede.
0: Siamo già in piena bufera con Bezzi, Bucchioni, già qui è discussione totale, adesso arriviamo.
4: Io saluto i due illustri colleghi.
0: C'è pure
4: ovviamente
0: Stefano Impallomeni qui
1: ciao,
0: con
1: Fabio.
0: Me.
3: Noi salutiamo te.
4: Ciao,
0: sì, è una litiga, è subito, si è subito accesa
1: Bezzi
0: Maracanà.
1: Bezzi ha cominciato, ha aperto le danze.
0: Bezzi ha dato una sfaltata alla nazionale, a Mancini, a tutto il movimento.
4: Io dico la verità. Per carità, io rispetto quello che pensa Bezzi, ci mancherebbe altro. Però... se mai si incominciano a cambiare le cose, non lo so, cioè vediamo, verifichiamo. Il fatto poi che Mancini, non so.
0: Ma non gli viene perdonata questa cosa a Mancini, è ripartito ancora da sta storia capito?
1: Scusami Marco, è un pensiero che il 70%, fai un sondaggio, dai, facciamo un sondaggio.
0: Ma la pensano
1: tutti come Bezzi.
0: Sì,
1: quindi è una cosa che
4: non è vero, io non la penso come
0: Santini non la pensa.
1: Facciamo un sondaggio, coinvolgiamo
4: le persone, diciamo, di come dire, che sanno perdonare, sono anche persone migliori, no? Lui ha fatto una porcata tempo fa, adesso ha chiesto scusa, si era avveduto.
1: Ma non basta,
4: bene,
1: però.
4: Avrà avuto il suo interesse, tutto quanto.
1: Fabio, quello che dice Gianni.
4: Possiamo andare avanti a crocefiggio.
1: Gianni rappresenta
4: miseria,
1: il pensiero, comune del tifoso italiano, cioè questo sentimento, questa violazione di un comportamento.
3: Ma io voglio capire per quale motivo a Baldini non è stata data l'opportunità, che è una persona seria, ha dimostrato
4: che non è forte politicamente.
1: Ma quante ce ne vogliamo mettere? Però?
3: Perché è diventato presidente della Federcalcio Malagò. Se no Mancini non tornava mai.
0: L'hai detto, aspetta.
3: Un'altra situazione.
0: Quindi se cade Malagò, cade pure Mancini. Aspetta, vado da Bucchioni che sta lì. Fate parlare pure Enzo. Enzo, vai.
2: No, ma guarda, allora Baldini, persona seria, l'avremmo messo tutti. Ma l'ha detto lui. Lui per primo ha detto, ma vi immaginate che la Francia mette Zidane, la Germania mette Klopp e l'Italia mette Baldini? Non ho il curriculum, l'ha detto lui.
3: Ma cosa c'entra?
2: Perché
3: ma
2: incide
3: c'entra?
2: Questo? No, l'ha detto lui.
3: Klopp, cosa c'entra?
2: Con grande onestà intellettuale sua, ha detto questo, è probabilmente il motivo vero. Ci voleva una federazione fortissima, un presidente non nuovo come Malagò, che ha 2000 problemi e gli vai a creare anche il problema di mettere Baldini. Cioè, sarebbe stata una roba che io avrei fatto, ti ripeto, ma nel contesto il primo a dirti lasciamo perdere è stato Baldini.
0: Certo.
4: Sì.
1: Però scusa, visto che siamo in tema di nazionale, Enzo, un po' allarghiamo un po' il discorso, perché c'è questa cosa, facciamo finta di niente, ma è sul tavolo.
0: Che cosa?
1: C'è questa ombra del commissariamento nei confronti, ma giusto o sbagliato quello che... Ma la domanda è proprio relativa
0: arriva
1: al commissario
0: Gagliani, arriva Gagliani.
1: Cioè, le scelte, Enzo, comincio da te. Le scelte che sono state fatte da Malagò, qualora ci dovesse essere un commissariamento parte del... Mancini rimarrebbe o non rimarrebbe?
0: Cioè, Enzo, dovrebbe rimanere.
2: Ma guarda, ci sono quattro partite ora, secondo me sono quattro partite fondamentali. Se le perdi tutte e quattro, e il rischio di perdere tutte e quattro...
0: Addirittura.
1: Tutte e quattro, ti ammazza, Enzo, che roba.
4: Che pessimista, Enzo.
1: Mamma mia.
2: No.
1: E quindi se parte tutte e quattro, dici agevoli l'operazione commissariamento in toto, cioè voglio dire, vai.
2: Guarda, questa roba è una roba vergognosa, perché Malagò è stato democraticamente eletto con il 70% dei voti. Potevi incidere prima delle elezioni, non l'hai fatto. Questa è una manovra politica del ministro Abodi, che odia Malagò, c'è una guerra tra di loro da anni e non l'hanno neanche nascosta, che sta facendo ridere tutto il mondo.
0: Naturalmente questa è la posizione tua, Enzo, ci mancherebbe, poi...
1: Una domanda, non mi ha risposto.
4: Ma guarda che dice la verità, dice
0: no,
4: la verità.
0: Ho capito.
1: Ma non mi avete risposto alla domanda, però, perdonatemi.
2: Cioè, Gravina non era tesserato, per quale motivo nessuno ha tirato fuori la storia di Gravina?
1: E sei tornato indietro. Cioè, io ti ho detto... No. Qualora ci fosse il commissariamento dopo il secolo, la metà di ottobre, che ne so, Mancini resterà al suo posto oppure sarà sollevato dall'incarico?
4: Sì. No, credo che rimarrà.
1: Ma chi lo dice?
2: Rimarrà, non lo so, guarda, io...
1: Se arriva un commissario e c'è idee diverse, chi lo dice? Cioè, siamo certi di questo? Gianni, siamo certi di questo?
4: A norma di legge dovrebbe rimanere.
3: No, ma già il fatto stesso che stiamo parlando di tutte queste guerre interne, il ministro dello sport, il presidente della federazione e quant'altro, il rischio del commissariamento, già questi elementi dovrebbero farci capire che è stato costruito un castello che è molto fragile, che non è compatto come doveva essere dopo che c'era stato il disastro del terzo mondiale fallito e di una federazione che doveva andare a casa con l'intera squadra. Quindi vuol dire che in questo istante dobbiamo ripartire da una situazione che dal mio semplice punto di vista, per carità, ma non è quello che cercava l'Italia per ripartire, come dire, con le spalle.
2: Questa è una guerra di potere. E
0: con chi doveva ripartire? Scusa, qui si sono fatti dei nomi, tolto Baldini, che ti posso anche approvare. I nomi che si erano fatti erano.
3: Ma secondo me non era neanche adatto, voglio dire, Malagò a diventare presidente della Federcalcio.
0: E chi doveva? Fammi un nome. Chi doveva essere? Scusa.
3: Ma io guarda, io per quello che vedo io penso che uno come Gagliani sarebbe
0: Gagliani. Vabbè, infatti si parla di lui,
2: Gagliani mi va bene, ma Malagò è il dirigente sportivo più importante degli ultimi 12 anni espresso dall'Italia, che non aveva il titolo di Malagò.
3: Malagò è un dirigente abilissimo, come sai, Enzo. Lui si è creato una situazione che alla fine ha vinto per diventare il numero uno del calcio italiano, capito?
4: Sì, se posso dire.
0: Un attimo, break un secondo. Santini.
3: Ricordati quello che è successo anche con Maldini, quanto è durato questa storia.
0: Meno male che voleva portare a grosso De Rossi, Pirlo, ma siamo seri. Santini,
4: voglio dire una cosa, Malagò ha il sostegno dei pezzi forti della Serie A, non dimentichiamo sta cosa. È brutto parlare
3: però
4: in
3: gioco politico, ma quel gioco politico non è detto che...
0: Fai finire Santini un attimo,
1: sei incontinente.
4: È brutto parlare in questi termini perché si riduce il tutto a una coniugazione politica che ha poco a che vedere con lo sport, ma infatti quello è un
0: ma l'ho detto ieri De Laurentiis, ha fatto i nomi e cognomi, ragazzi,
4: solo le logiche politiche,
2: l'ho fatto
4: e
2: anch'io,
0: ha fatto i nomi cognomi De Laurentiis, non è che si è tirato indietro, ha parlato proprio certo. Questione no, politica, gli avversari l'hai fatto pure tu, no, ma voglio dire, questo è, quindi capito. No,
2: è ridicolo. Allora il discorso è: vogliamo fare il bene del calcio italiano o vogliamo mettere amici o vogliamo controllare il calcio italiano? La politica è questo il tema.
0: Ti fermo un attimo perché arrivano un sacco di messaggi su questo tema. Per esempio, David ci scrive: David, ho chiamato come il giocatore. Grazie per riempire egregiamente il vuoto della sosta. Bezzi ha molte ragioni sulla nazionale. Festeggerò quando Mancini sarà esonerato.
1: Ecco, vedi che hai combinato.
0: Ha fallito vergognosamente una qualificazione mondiale. Mancini è parte del problema, non certo la soluzione. Hai capito? Silvio Baldini, pure lui. Poi Mancini, per farti Roberto, deve rinunciare allo stipendio. Quindi lavora gratis. Neanche io la penso come Bezzi. Sbaglio? Ha sbagliato? Sì, forse sbagliò, ma in un mondo dove il denaro la fa da padrone, tutto questo livore contro Mancini sa anche un po' di ipocrisia. E che mi beccare questa Bezzi. Poi aspetta, vorrei sapere quando si parla di club dite di non essere favorevoli ai ritorni alle minestre riscaldate, mentre qui ci dite che bisogna perdonare Mancini, che è una buona scelta. C'è pure un audio, mi sa, vero? C'è un audio, ma fammi sentire pure un audio. Sentiamo pure un audio. Ha incendiato tutto.
5: Allora, per me, invece di Malagoro, la presidente Fisicedo, esserci Rossella Sensi.
0: Rossella Sensi,
5: capace,
0: vedi?
5: Brava gente, per bene.
4: Beh, interessante.
0: Vedi? Rossella Sensi.
4: Interessante, questa è una opzione molto interessante.
1: Ci avevo pensato.
0: La dottoressa, vedi? La dobbiamo chiamare.
1: Mi sa che il sindaco fa la sindaca di Risso.
0: Vabbè, ragazzi, però.
4: No, però diciamo che mi sembra di non dire un'eresia se dico che da qualche anno la sua figura sembra un po' fuori dai giochi, no? Quindi siccome poi parliamo solo di logiche, aberranti logiche politiche, contano quelle. Certo. Purtroppo un dirigente serio come la signora Rossella Sensi non rientra in questa cosa. No. Magari arrivasse Galliani, che è un dirigente serio e di esperienza di calcio. Ecco, magari. Perché quello che manca lì è pieno di gente che sta al calcio come me alla fusione fredda.
1: Confermo che è la prima cittadina di Visso, Rosella Sensi, sindaca.
4: Ecco.
1: Di Visso.
0: Hai capito?
1: Dal 2024.
0: Vabbè, quindi tu sei per Galliani, Santini.
1: Quindi tu sei per un ritorno di Galliani, Fabio. Enzo?
4: Beh,
1: Gianni?
4: Direi di sì.
1: Per voi?
2: No, io nel caso in cui dovesse essere commissariato è Galliani tutta la vita. Galliani è stato il miglior dirigente negli ultimi 30 anni, fino a quando ha fatto il dirigente.
1: Gianni?
6: No, ma io già mi sono espresso su questo, ma io da prima che venisse eletto
1: non ci ricordiamo questa cosa.
6: Parlavo di Galliani.
1: Non ce lo ricordiamo, adesso è la prima volta.
2: Ragazzi, dimentichiamo che Malagola ha proposto la Lega di Serie A.
0: L'ho detto il presidente del Napoli ieri che insomma lo vogliono e lui dice
1: ma è possibile
0: ma
1: che soltanto noi riusciamo a fare una cosa del genere sto pastrocchio per un cavillo
0: ridicolo,
1: burocratico
0: dai.
1: Normativo sta cosa segretario
2: vergogna.
1: Ma come si
2: vergogna,
1: fa a saltare Gianni è una cosa che non...
2: Oh.
1: È stato eletto democraticamente col 68, quant'è? Se passa il 60%,
0: ma
1: 68,
0: sì, ma erano tutti con lui.
1: Erano tutti
0: dai.
1: Con lui, poi a un certo punto uno va a vedere che c'è questo cavillo, c'è il tesseramento e salta tutto.
0: Il cavillo è a Bodi, dice.
2: A Bodi.
0: È vero.
1: Ho capito, ma dovevano fare più attenzione però Enzo caro, cioè com'è
2: Gravina non era tesserato, non perché non ha tirato fuori Gravina?
1: Siamo sicuri?
2: Come mai?
0: Sì.
2: Siamo sicuri.
0: C'era pure questo problema. Sì. Vabbè, comunque, mi sto per fermare. Chiedo una cosa al volo a Santini perché gli altri due rimangono. Fabio, chi mancherà di più al calcio italiano? Vlahovic o Italiano? Chi manca di più?
4: Che domanda, ragazzi.
0: Chi manca di più? Hai visto bella intervista?
4: Allora,
0: Italiano ha detto un sacco di cose oggi.
4: Essendo italiano, scusate il gioco di parole, mi mancherà Italiano. Però Vlahovic si è scontrato con una realtà ostile, con una società che era per aria, con un allenatore che non l'ha saputo rivalorizzare, per cui mancherà tantissimo anche Dusan, io credo. Cioè, centravanti forti, il nostro campionato veramente di livello ha prodotto Malen e Lautaro Martinez, ma insomma, ci fermiamo a questi due profili, no?
2: La Juve dovrà tenerlo,
4: Anche
1: Enzo,
4: secondo
1: però
4: me,
1: noi siamo sempre quel popolo del giorno. Vlahovic l'abbiamo criticato, massacrato,
0: non tu, in generale.
1: No, poi come dice Fabio, magari pure è finita la storia di Vlahovic alla Juventus, adesso manca Vlahovic al campionato italiano. È come il discorso del VAR, c'è stato un utilizzo smodato e incontrollato, continuo del VAR, adesso ma non ci sono il VAR, noi non ci sta bene niente, la verità è questa, non ci sta bene mai niente, adesso Bezzi tira fuori prima d'Italia-Belgio una partita delicata, Mancini no,
0: ha spaltato tutti.
1: Noi siamo questo.
0: Una cosa. Enzo, dimmi, chiudi te che devo chiudere il blocco.
3: La cosa, proprio nei giorni sono passati pochi giorni da quando è morto Sandro Mazzola.
1: E allora?
3: Sandro Mazzola ha rappresentato un calcio azzurro, ma un'Italia.
1: Ma Gianni, però,
3: era bella, era molto
1: sei andato indietro di 45 anni.
3: È un teatrino, capito?
0: Mi devo fermare, abbiamo capito, un teatrino. Aspetta, capito? Dopo mette ordine Bucchioni, mi fermo un attimo,
1: Dopo,
0: perché il direttore mi deve dare una mano però, perché so qui, questi sono scatenati questi ragazzi.
1: È immarcabile.
0: No, veramente, non si marca proprio, è una cosa, è imprendibile, come, che ne so, Mbappé, quando parte non vi più.
1: Non esageriamo.
0: Vabbè.
2: Italiano la perdita più grossa.
0: Dopo me lo dici. Mi fermo, Fabio, ti saluto e ti mando un abbraccio.
1: Fabio.
0: A presto. Ciao Fabio Santini.
3: Un abbraccio.
0: Facciamo un attimo una piccola pausa e poi ritorniamo con Bezzi, Bucchioni e si unisce un altro amico. A tra poco.

0: Siamo tornati, caro Stefano.
1: Eccoci qui.
0: Devo dire che buon pomeriggio di nuovo. Per esempio, no, questo argomento ha scaldato molto, no? Questa situazione che c'è in la FIGC, Malagò, Mancini, tutta una serie di messaggi. Per esempio, Antonio esce un po' fuori dal coro e dice: ma Gagliani, insomma, ha una certa età, ha fatto tanto nel calcio. Malagò si è fatto da parte, dice lui. Malagò ha fatto un gran lavoro al CONI, con le Olimpiadi. Come si può dire che non è adatto? Capito? Adatto no,
2: certo.
0: Vedi Enzo, vai che tu prima ti hanno bloccato mentre stavi dicendo.
1: Ciao
0: cosa,
1: Enzo, eccoci qui.
0: Ben ritrovato.
2: No, ciao, ben ritrovati. No, io faccio un discorso molto semplice. Chi è stato il dirigente più importante, il dirigente sportivo italiano più importante degli ultimi 15 anni? Fate un nome, fatelo voi. Chi è stato? Giovanni Malagò, riconosciuto a livello internazionale. E la Serie A cosa ha fatto? Un ragionamento molto semplice. Si è fatta questa domanda e la risposta se la sono data e hanno detto: vogliamo Malagò presidente della Federcalcio. Fine. Mi sembra un ragionamento talmente corretto, soltanto che non hanno calcolato che dietro c'era il ministro Abodi, che è il più grande nemico di Malagò da sempre e ha sempre puntato sul commissariamento della Federcalcio. Fine. Vabbè. Lavorando sotto, perché poteva essere fatto prima questo discorso, poteva intervenire la politica prima, sì, bloccare la candidatura, non far fare le elezioni, fare una roba più seria.
0: Certo,
2: no,
0: certo.
2: Sotterraneamente scavi
0: per trovare il cavillo poi, certo. Riprendo anche Gianni Bezzi, che tra l'altro ci scrive, l'amico Simone Braglia, che domani avremo qui in diretta, scrive: sono d'accordo con Bezzi.
1: Vedi?
0: Numero uno, mi scrive, non rimane Mancini perché secondo lui torna Ancelotti. Lui c'ha st'idea che porta avanti.
1: Ma chi?
0: Ma chi è Braglia? No. Braglia poi dice che torna Ancelotti secondo lui.
2: No.
0: Vabbè, Bezzi, ci sei?
3: Sì, ci sono.
0: Hai sentito Braglia? Ti ha scritto un messaggio in diretta. Sei il numero uno ed è d'accordo con te. Hai capito? Cioè, non è. Oggi è la tua giornata, stanno tutti con te, Bezzi, hai capito?
3: No, ma è un ragionamento corretto il mio, perché
0: è corretto, lo dici tu,
1: ma scusa,
3: no, è un ragionamento corretto.
1: Ma corretto perché? Per te è corretto.
3: Perché
0: te Braglia insieme siete una coppia, guarda.
3: È una cosa giusta che Malagò ha rappresentato tanto nel mondo dei dirigenti italiani, è stato sicuramente un number one. Però nel momento in cui tu hai un ministro che sai che può essere di grande ostacolo, devi fare una scelta diversa. L'Italia non aveva bisogno
0: Fagli pure una domanda, però dopo cambiamo discorso, non è un'ora che parliamo.
1: Anestetizzalo.
2: No, aspetta, perché Abodi non è intervenuto nei 4 anni precedenti con il calcio italiano allo sfascio e ha accettato tutto? Perché non sono intervenuti a far andare via Gravina,
3: a credere le riforme? Perché non ti dico neanche come la penso. Ma ti dico pure che invece lui mandava dei messaggi ben precisi.
1: Ma lui chi?
3: Che non venivano raccolti. E allora, se tu difendi Malagò, non so per quale motivo, io non lo devo difendere. Io dico soltanto che per la ripartenza.
2: Io dico che non difendo nessuno, dico che è ridicolo.
3: Importante anche a livello di allenatore, perché adesso io ti dico una cosa: no, prima Stefano Pallomeni mi dice Zoma, ma io dico, tu prendi uno dalla Serie B tedesca e non possiamo prendere
1: italiano,
3: uno dalla
1: Serie B. Gianni, è italiano Zoma.
3: Ma che cosa c'entra?
0: Come che cosa c'entra? Ma scusa, ma è italiano che gioca da, in un campionato?
1: Vuoi mettere in discussione la nazionalità di Zoma?
3: Ma è italiano?
0: Ma come è italiano? Ma come è uguale italiano? Gianni, ma che...
3: È italiano, ho capito, ma ti
1: è Dumbia che non è italiano? Calma.
3: Lo andiamo a prendere in Germania.
0: Perché se è bravo non si può andare a prendere, scusa.
1: Gnotto è italiano,
3: perché dalla nostra Serie B non ci sono giocatori da poter considerare. No.
0: Ma che c'entra? Questo è un altro discorso. Però questo è un altro discorso.
1: Che Dumbia e Zoma sono italiani.
0: Zoma è un calciatore italiano che gioca all'estero, se piace lo possono provare, scusami.
3: Prima cerco di valorizzare di più i giocatori che militano nei nostri campionati. anche in Serie C, guarda che
1: sì, vabbè, ho capito.
0: Ma ho capito, però se questo è bravo e lui l'ha individuato e lo vuole provare in un calcio dove siamo poveri, dove la nostra Serie A non offre più niente,
1: ma scusami
0: perché
1: Gianni,
0: si può fare?
1: Ma
0: scusami.
1: Marco dice che fa 40 km orari, è velocissimo, Gianni, capito?
0: Quindi magari direttore, dica qualcosa, dica
2: no,
0: qualcosa.
2: Io non ho detto prima orari.
3: Io voglio mi darebbe molta soddisfazione vedere un calciatore della Serie B italiana che va in nazionale.
1: Allora facci te a Coverciano, a Gianni, facci te a Coverciano, dai, facciamo così.
0: Vabbè, aspetta, ragazzi. Vai Bucchio, Enzo, vai, metti
2: Mancini,
0: ordine qui.
2: Mancini vi può stare antipatico, la questione araba, tutto, ma è uno che sa di calcio come pochi.
0: Ma che stiamo, ragazzi, scherzando? Ma lascia stare.
1: Gianni,
2: se lui
1: Gianni
2: è andato a vedere questo ragazzo,
1: contrario,
2: l'ha convocato, vuol dire che ha delle qualità, delle qualità che gli servono.
0: Aspetta, che l'ultima, poi chiudiamo. Chiudiamo argomento, dai. Beh, che vuoi dire, Gianni? Chiudi per favore.
3: No, ho detto, è uno che sicuramente è stato un grandissimo giocatore. Sa molto di calcio, però ha fallito il mondiale. E adesso sta di nuovo lì.
1: Vabbè, ha vinto pure un europeo. E io ti dico che ha vinto anche un europeo. Però.
0: Vabbè.
2: I giocatori li vede, i giocatori li conosce.
3: Gianni,
2: vabbè,
3: grande fortuna.
1: Però è pochino, ho capito, te la giri come te pare, però. Vabbè. E fai come te pare.
0: C'è qualcosa.
1: C'è sempre ragione tu. C'è rotto l'anima.
0: Ma vabbè, non lo può vedere. C'è qualcosa che non va. Evidentemente.
3: Non lo posso vedere. Io penso che uno debba anche considerare che possono esistere anche altri figure da mettere su quella panchina.
0: Va bene. Tu avresti
1: questo, no, questo è rispettabile.
2: Ma diciamo le cose,
0: poi cambiamo, vai.
2: L'alternativa era
3: allora,
2: che a me andava benissimo
3: perché non voglio vedere
0: ragazzi, però ragazzi, perdonatemi,
3: a contentare la dico viva Malagò, viva Mancini,
1: ma mica ti vogliamo dire, ma mica,
0: aspetta, fermi,
1: ma no, noi rispettiamo la tua opinione, però mi dice che Zoma e Dumbia non sono italiani, cioè no, non vengono dall'Ezio, sono italiani, e quindi ha fatto delle convocazioni, poi vedremo se ha ragione o meno.
0: Fermiamoci un attimo, prima avevo toccato un altro argomento. Senta, Enzo,
2: un secondo
0: sì, però,
2: no, okay, io non voglio far passare il messaggio che difendo Malagò, io non difendo nessuno,
1: ma si è
2: io
1: capito Enzo
2: soltanto, no, io dico soltanto che il calcio è allo sfascio da molti anni, il ministro è arrivato nel 2021, poteva insistere, intervenire, chiedere riforme, far cadere un presidente che era un disastro, non è stato fatto. E allora questa è una vergogna, perché 4 anni abbiamo fatto finta di nulla. Ora facciamo una roba che ci sente che era un disastro, non è stato fatto. E allora questa è una vergogna, perché 4 anni abbiamo fatto finta di nulla. Ora facciamo una roba

0: adesso ci sono,
1: che vogliamo, cioè, ma perché è stata fatta selezione in questa modo?
0: Io
1: che
0: adesso ci sono delle responsabilità molto importanti. Adesso
1: ci potevano pensare prima. Chi ha sbagliato?
2: Una alla volta.
0: Passi falsi.
3: Segretario Brunelli,
0: Amadò, alla nazionale. Adesso tutto deve andare per la giusta via, nel senso la nazionale deve essere bella e vincente. Mancini deve essere bravo e il migliore, ma la cosa deve dimostrare di aver fatto.
2: Va bene, adesso facciamo. Però io dico una cosa: facciamoli pure, giudichiamoli anche per il contenuto.
1: Però mettersi la sciarpa del Belgio al collo, no, Gianni, questo no, è troppo.
0: Vabbè. Però voglio dire, adesso devono far bene.
2: Mamma che fatica, Enzo. Stavi dicendo una cosa prima su Vlahovic italiano, così chiudiamo pure questo argomento. Cioè, chi pensi manca di più in Serie A?
3: Manca di più italiano, perché italiano era un portatore di notizie, cioè scusa, di idee, un portatore di un calcio nuovo. Avete visto cosa ha fatto? Sai, perché poi mediaticamente noi siamo bravi a criticare uno e siamo sempre a esaltare chi mediaticamente ti dà qualcosa. Questo è un limite di italiano. Italiano mediaticamente non buca, non è un personaggio che ti va, e quindi passa sempre in secondo piano. Ha fatto un lavoro a Firenze incredibile, 3 finali con una squadra. Si è andata a vedere i nomi di quei giocatori lì, dite, ma come, questi sono arrivati in finale grazie al lavoro che ha fatto italiano. Ha fatto crescere tutto. Avete visto cosa ha fatto a Bologna, che tipo di calcio ha giocato anche in Champions League con una squadra. E questo ci siamo fatti andare via. Il Milan perché non ha preso italiano? Perché? Spiegatemi perché. Il Napoli ci è andato vicino, poi ha preferito prendere un usato sicuro, perché anche lì è mancato il coraggio, e allora l'hanno preso in Turchia, e viva i turchi.
2: Mancherà lui, te Gianni, mancherà più lui o Vlahovic come assenza pesante in questo campionato?
0: Sicuramente a mio modo di vedere più italiano, lo dico perché è un allenatore che mi è sempre piaciuto, probabilmente è uno che non buca troppo, come ha detto Enzo, su questo sono d'accordo, però è un allenatore vincente, molto bravo, e sono d'accordo anche sulla formazione, perché non è andato al Milan, perché prima poi, quando voi prima avete detto nel nostro campionato gli attaccanti ci abbiamo soltanto Malen e Lautaro, ma non avete detto la cosa più importante che dovevate dire, cioè, il Milan ha speso 74 milioni per Gonzalo Ramos, e guardate che attaccante che è roba da fare ridere, un attaccante che fa ridere, Amorim, vediamo poi
3: fai fare le squadre a Mendes.
0: Come?
3: Fai fare le squadre a Mendes, questo è il risultato.
0: Vabbè, comunque voglio dire, quindi, e poi per quanto riguarda Vlahovic, vi dico comunque che gioca in un campionato inferiore, cioè è uno che ovviamente manca, però certamente non è il campionato turco
1: molto equilibrato, hanno perso 3-1 contro una squadra che adesso è... quindi
0: vabbè,
1: molto equilibrato
0: non è il campionato turco, non è il campionato italiano.
1: Però si sta attrezzando e Trabzonspor ha travolto il Galatasaray, Salah si è ripresentato e tutti stanno lì lo devi seguire, i campionati devi seguire, Gianni, non è
0: comunque no vabbè,
1: non è un campionato scontato, credimi,
0: non è un campionato scontato, però comunque mi sembra anche di poter dire che nella
3: Juventus qualche italiano che gioca in Turchia non c'è.
0: Come?
2: Qualche italiano che gioca in Turchia?
0: Sì, certo.
2: Vabbè, però c'è Antonio.
0: Nella Juventus non mi sembra che hanno che preferisci l'attaccante, quello che c'hanno, Valdemaro, come si chiama?
2: Che Valdemaro?
1: Ma Gianni, smettila, siamo al cabaret.
2: Dobbiamo strappare.
1: Perché devi storpiare il cognome di Voltemade?
0: Valdemaro, quello è Valdemaro, dai.
2: Mo non esagera, insomma.
0: O era meglio che non l'hanno saputo sfruttare.
2: Chi non hanno saputo sfruttare?
0: Ma non l'hanno saputo allenare da Thiago Motta, che è venuto.
2: Ma chi?
0: Dopo,
2: chi? Cioè, chi giocatore?
0: Ma Vlahovic. Piace Voltemade, ma tu hai mai visto un attaccante che ha alto 1,95 m del calcio?
2: Che c'entra mo l'altezza?
1: 1,98
0: giocatore. Può fare il volley, può fare il basket.
2: Ma dai, ma perché devi avere sta cosa?
1: Gianni è 1,90, però insomma, qui adesso io un po' sono d'accordo con... cioè l'altezza ti mette un po' in soggezione.

0: Che vuol dire? Deve fare
1: tu cerca di parlare con una persona, devi alzare sempre gli occhi. Se soffri di cervicale, poi non ne parliamo.
0: Vabbè, ma mo tiriamo fuori la cervicale.
1: No, ho capito, interloquire con una persona più alta di te. Già è. O no, Bucchioni, tu che sei un maestro della comunicazione.
2: No, ma ti ricordi,
1: secondo me Spalletti è in difficoltà.
0: No, un attimo, Bezzi, fai parlare
1: lo sguardo in alto.
0: Che dice? Che dice Bucchioni?
1: Cioè, Spalletti quando ci parla fa così, hai capito?
0: Vabbè.
1: Cioè, non è.
2: Parlavo di robe serie, dicevo Ibrahimovic più o meno alto uguale.
1: È vero, hai ragione. Hai ragione.
0: Ma sì, ma l'altezza non conta niente.
1: Non
0: dai,
1: conta niente.
3: Non conta niente.
0: Ma che vuol dire? Cioè, un giocatore è bravo.
3: Ce n'è uno.
1: Di Ibrahim c'è solo uno, c'ha ragione.
3: Valdemaro, ma dai.
1: Ancora, si chiama Voltemade,
0: dai. No, dai, non facciamo, non esageriamo adesso, dai. Allora, scusami.
1: Allora Gianni, perdonami. Gianni, perdonami, alla prima tripletta di Voltemade ti chiameremo, giusto?
0: Ti metto in diretta proprio,
1: ti metteremo in diretta e devi rispondere però,
3: Stefano, avresti preferito Voltemade alla Roma o Malen?
0: Ma che vuol,
1: ma che vuol dire se giochi, Gianni, dai. Sei di livello superiore, non giochiamo, non scadiamo. Noi alla prima tripletta di Voltemade ti chiameremo, Gianni.
3: Va bene. Va bene.
2: Ho preso l'ultimo giorno del mercato in prestito. Non riusciamo a prendere
3: Ramos, anche quando farà una tripletta con Gonzalo Ramos.
0: Sì, ormai abbiamo capito che bonus. Abbiamo capito che ti sei scagliato. Holland è alto 1,95 m.
1: Vero, eh?
3: Ammazza, sì, ma Holland è uno.
0: Capito, però l'altezza,
1: due però.
0: Allora, Ibra, Holland, l'altezza non c'entra niente.
1: Però a me sembra, Enzo, però Marco, perdonami, a me sembra che Voltemade sia molto più alto, non so.
0: Vabbè,
1: siamo sicuri che è solo 1,98.
0: È magro, perché Enzo, ma senti, invece di Frattesi non mi dici niente. Ieri
2: è alto 1,95.
0: Chi?
2: Zirze.
0: Ma cioè, di non mi dici niente di Frattesi? Ieri ha fatto l'elogio a Gattuso, che si è ritrovato, ha ritrovato divertimento, entusiasmo, ha fatto anche l'elogio a Mancini, a differenza di quello che
1: anche
0: dice
1: Gianni Bezzi, ci mancava poco,
0: che lo ha ritrovato con tanto entusiasmo.
2: Gattuso sta pagando intorno al concetto dei media, cosa fanno nel
0: è colpa nostra, ecco.
2: No, passa sempre il concetto che Gattuso è ringhio, è quello lì.
1: Bravo, sono d'accordo.
2: Da quando fa l'allenatore?
1: Quello che diceva Gianni Bezzi ad agosto.
2: Da quando fa l'allenatore ha scelto sempre un tipo di calcio diverso, tecnico, giocatori bravi, veloci, calcio propositivo, che non c'entra nulla con quello che lui ha fatto da calciatore. Invece mediaticamente fa comodo. E le squadre di ringhio, cosa vuol dire?
1: Enzo, cioè, gli anti-Gattuso stanno lì come i falchetti sulla sponda ad aspettare, capito, che Gattuso faccia male. Perché io sono d'accordo con te.
2: Vanno analizzate, andate a vedere come giocava quel Milan di Gattuso e che giocatori aveva, anche lì una fase improponibile. A Napoli ha preso il posto di Ancelotti con l'ammutinamento, ha vinto la Coppa Italia. Nazionale ha cercato. In nazionale ha cercato di portare un tipo di calcio propositivo, non c'era il giocatore che avesse coraggio e personalità, e lì ha pagato la Lazio.
3: Il nazionale è stato sfortunato che non siamo andati al mondiale, grazie a Ken che si è divorato un gol gigante, e a Di Marco altrettanto, perché è stato il migliore sulla panchina azzurra, non Mancini.
2: Ma perché poi i giocatori non hanno personalità, ha preso il gol, si sono sciolti.
1: Ma Gianni, perdonami, ma non avevi delle perplessità riguardo Gattuso alla Lazio? Sposami, adesso che dici?
0: Mo non esageriamo, adesso.
1: Ma non eri tu quello che dicevi Gattuso alla Lazio, c'avevi delle perplessità all'inizio ad agosto?
0: Ma io ce l'avevo.
1: Gianni, di che siamo?
0: Fermi un attimo, buoni, calma.
3: Allora, io ho risposto adesso su Gattuso nazionale. Le mie perplessità sulla panchina della Lazio c'erano tutte. Prima,
0: anche le mie.
1: Mi ricordavo bene.
3: È vero. Bravo. Perché ho detto Gattuso negli ultimi tempi ha vinto soltanto una cosa, quella della Coppa Italia col Napoli, e poi è stato esonerato ovunque. Ed è vero. E poi ho pensato, viene alla Lazio in una situazione così disastrosa, quando poi improvvisamente il presidente lo dice, probabilmente perché ha cercato di mettere qualche toppa dopo la protesta dei tifosi, ha fatto hanno fatto un mercato più che decente. La Lazio ha preso dei giocatori, a cominciare da Frattesi, molto molto importanti, e oggi secondo me ha un centrocampo può competere con i migliori
0: ha conquistato, diciamo così, Gianni, ti ha conquistato
3: ed è stato bravo a entrare in questo contesto di grande disordine esterno e interno,
0: certo,
3: con una squadra che adesso lavora per lui con l'entusiasmo, e questa è la sua forza.
1: Diciamo così, ma che Gianni lo apprezza adesso, ma non ci crede fino in fondo, che è anche una cosa legittima.
0: Sì, beh, sì.
3: Però guarda che la condizione in cui sta lavorando Gattuso è estremamente complicata.
0: Molto,
3: io...
0: molto. Però aspetta, facciamo una cosa, però facciamo un distinguo, poi lascio la parola. È complicata ambientalmente, cioè nell'ambiente, però lui è riuscito a creare un bel gruppo, quindi vuol dire che è entrato in empatia con la squadra, che è la cosa più importante. Poi è chiaro che adesso l'ambiente potrebbe dare una mano.
1: Posso dire che io la penso diversamente.
0: Cioè che
1: questa coesione del gruppo, che è oggettiva,
0: deriva
1: cioè
0: da questa situazione.
1: Deriva da questa come reazione, come
0: rimbalzo.
1: Cioè, se avesse avuto tutto a favore,
0: ma lui l'ha detto, però io sono venuto perché c'era questa situazione.
1: Secondo me, questo è il mio pensiero.
0: Sono d'accordo. Però io, Enzo, vorrei far passare anche un altro concetto. Se in passato Gattuso è stato criticato da qualcuno, non è che era un matto che io criticavo, perché adesso non dobbiamo pensare che 5 partite improvvisamente fanno diventare Gattuso Cruyff in panchina. Non è così.
3: Dobbiamo valutare il lavoro che
0: in questo momento
1: riconoscere i meriti attuali.
0: È un lavoro, però andiamo coi piedi di piombo, perché il campionato è lungo, capito?
3: Un attimo, Gianni. Doveva raggiungere al massimo la sufficienza.
0: Ok, bene. Gianni,
3: è un allenatore che in questa Lazio
0: sta lavorando bene sopra. Perfetto.
3: 7.5 anche 8.
0: Perfetto.
3: Perché poi
0: fammi sentire
3: Gattuso, la partita con il Milan, che il primo tempo la Lazio è stata devastante. Nel secondo tempo, se ci fosse
0: time out un attimo, fammi parlare anche Enzo Bucchioni, sennò dopo Enzo dice io non intervengo più.
2: Gattuso,
0: c'ha ragione.
2: Gattuso è un buon allenatore, fine. Non è Cruyff, non è un buon allenatore che non sempre ha avuto questi meriti. È sempre stato detto, ma sì, ma non è buono di qua, è solo carattere. Questo è quello che dicevamo prima, mediaticamente quello che è passato finora. Invece è un buon allenatore che dà il meglio di sé, come adesso contro
0: nelle situazioni difficili.
2: Quando c'è qualcosa contro, quando può caricare a Napoli,
0: ma lui l'ha
2: l'obiettivo
0: detto,
2: era De Laurentiis, c'era stato l'ammutinamento, non si sono parlati per 6 mesi col presidente, Gattuso e De Laurentiis, e questo ha dato humus, ha dato energia, abbiamo il nostro nemico, facciamogli vedere chi siamo.
0: Mi piace Enzo questa visione, perché penso che sia proprio nella natura di Gattuso. Anche in campo lui doveva avere l'avversario, il nemico che lo batteva lì, battagliava, lo andava a cercare. Vi ricordate con Jordan andava presa e ha messo le mani al corpo? Lui ha bisogno di questo.
2: Il problema qual è?
0: Un attimo,
2: ti segue, se questo concetto del gruppo ti segue e dice sì, siamo con te, hai ragione. Ecco, e lì è successo la Lazio. Se il gruppo dice no, ma la guerra falla tu, a me non me ne frega nulla, e allora vai incontro a difficoltà. Qui c'è stata la coesione con un obiettivo.
0: Ha trovato i soldati, diciamo così.
3: Non solo la coesione, ma la bravura di Gattuso è stata quella di aver portato giocatori alla Lazio, tipo Romano è un giocatore che adesso è titolare, non lo considerava ovviamente nessuno, l'anno scorso ha giocato nella Juve Sarbia. Poi Belayan è un altro centrocampista rispetto a quando c'era Sarri.
0: Era rottamato da Sarri.
3: Nuno Tavares ha ritrovato pure Tavares, che gli era venuto a mancare.
1: Comunque quello che ha detto Enzo, io lo sposo in pieno un po', il William Wallace, ragazzi, il Brevard laziale. Cioè lui ha bisogno nella minorata questa reazione, allora ricompattiamoci, andiamo contro il mondo.
0: È vero, così.
1: A parità situazioni ambientali favorevoli, non lo so se sarebbe stata la stessa cosa.
0: Però Gianni, tu eri uno che difendevi Sarri, che mi dicevi che
1: Gianni
0: faceva un miracolo.
1: Gianni è un sarriano convinto, era
0: dicevi
1: della prima
0: che aveva
1: ora
0: fatto un miracolo.
1: Sì, un miracolo.
0: Io ancora l'ho capito, miracolo lo ha fatto, però insomma. Vabbè.
3: Mi è piaciuto Sarri, mi è piaciuto soprattutto per come si era posto l'anno scorso in una condizione con il presidente difficilissima, ha preso delle posizioni che ho condiviso, quindi mi è piaciuto anche il suo atteggiamento e il rispetto nei confronti della gente che non andava allo stadio per una protesta.
0: Ha allenato i tifosi l'anno scorso.
3: Però voglio anche dire che in alcuni momenti, come adesso sta facendo l'Atalanta, il calcio di Sarri diventa a volte anche noioso.
0: È vero, è vero.
1: Vabbè, dai.
0: Ragazzi, è stato un'ora veramente... Enzo, carica.
1: Che fai? Poi dopo ci sarà, quando ti chiamiamo... Vuoi ancora Bezzi?
0: Lo vuoi
2: Gianni,
0: Bezzi?
2: Gianni lo voglio sempre.
1: Oh,
2: voglio sempre.
1: Bene, dai.
0: Facciamo coppia mista.
3: Ma io pure mi trovo benissimo con te. La prossima volta vengo a casa tua.
0: Bene.
3: C'è questo angolino di casa che è bello, che bello lampadario. Guarda che bello il lampadario.
1: Però Gianni, perdonami, noi vorremmo fare anche un collegamento con te. L'altra volta stavi in Grecia, non lo so. No.
3: Lo so, ma la telecamera la camera la prende sempre Enzo, ma che ne so, gliela da lui.
1: Capito? Perché vogliamo vedere la tua abbronzatura, capito Gianni? Perché secondo me sei ancora molto abbronzato.
0: Va bene, ci fermiamo.
2: Ma dove va?
3: Devo venire un giorno in studio.
0: Vieni a trovarci e ti aspettiamo.
1: Abiti a 2 metri da qua.
0: Vabbè, così facciamo un tetto a tetto con Bucchioni e via. Vai.
1: Tra l'altro,
3: lo zio di Luca Mazzitelli, lo conosci?
1: Come no?
0: Ha
3: detto delle cose su di te, che ti ha visto giocare a calcetto, a calciotto, ho detto. E allora io dico sempre:
1: ma non è lo zio, è il papà.
3: Rivelare.
1: Allora, siccome sei un po' rinco, ti rammento che il giocatore di professionista molto bravo, Mazzitelli, il papà, io lo conosco molto bene, fa questa professione che faccia il giornalista da tanti anni. Non è lo zio, è il papà.
0: Fermiamo.
1: E allora adesso prenditi una camomilla, riposati.
3: Massimo Mazzitelli, che è il papà di Luca, giornalista del Messaggero.
1: Io conosco Massimo, lo zio non lo conosco.
0: Ragazzi, basta.
3: Quando giocavamo a calcio, scrivetevi, giovani,
1: ma diglielo tu, Massimo conosco io, lo zio non lo conosco, ti saluto.
0: Basta, stiamo facendo fermiamoci qui. Basta.
1: Va bene, ciao,
0: domani ce lo
1: ciao.
0: Vi devo salutare. A presto, ciao a tutti. Break per noi. Non ce la faccio più, break.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Entriamo nell'ultima ora. E dunque, facciamo una cosa: andiamo a recuperare un po' di messaggi. C'è intanto questa cosa su tutto il mercato web, un'analisi che riguarda la Juventus. Lucumi è già un acquisto azzeccato. Con lui la Juventus non prende quasi mai gol. Quindi si calcola un po' l'impatto che ha avuto di questo difensore nella Juve. Come ha iniziato Gianluca Lucumi con la Juventus, 5 presenze, vengono un po' i dati. Con lui in campo la Juve ha una difesa più blindata, più sicura, c'è l'analisi, quindi andatela a leggere su tutto mercato web, come sempre, gli approfondimenti. Andiamo a prendere un altro audio, vai!
1: Dire anche che la nazionale per me italiana che ha vinto l'Europeo con Roberto Mancini è stata la migliore di sempre, sì. La migliore di sempre, anche più del Brasile di Pelé.
0: Vabbè, adesso accostamento è forte, però a me piaceva molto la nazionale di Mancini che ha vinto l'Europeo per l'espressione di calcio, che poi insomma mi sembra che abbia fatto un sacco di risultati utili consecutivi.
2: Mi è piaciuta più nel tragitto che nella 37, fase finale,
0: no? E dopo però sai, quando entri nella fase finale, certo, lì conta il risultato tanto e quindi devi essere anche molto concreto, oltre che ha fatto un gran lavoro secondo me. Poi adesso può stare simpatico, antipatico, a me non mi interessa, perché ha sbagliato, lo ha detto, però a me questo fatto che noi dobbiamo essere così veramente dei giudici estremi, come se avesse, onestamente, no, mi sembra un po' eccessivo. Vai con un altro audio, vai.
3: Ma per cortesia, Stringara, ma cosa stai dicendo? Ma sì che sei un esperto di calcio, come fai a cambiare Thuram con Vlahovic? Che Vlahovic ha i piedi quadrati. C'ha i piedi quadrati, perché non ha fatto una stagione mezza e mezza, Thuram? Ma dai, ma per cortesia, ma dove stai? Ma stai sulla terra, per cortesia.
0: Vabbè, ma hanno la sua opinione, ragazzi. Anche Alberto scrive che Gattuso nella sua carriera di allenatore ha vinto quanto italiano, una Coppa Italia. Vabbè, se valutiamo i trofei, sì. Poi magari dopo ci sono delle differenze che vanno anche considerate. Vai.
3: Buon pomeriggio. Io penso che a continuare a lamentarsi di quello che è successo in federazione, i pagliacci non è la federazione. Siamo i commentatori che continuano a rompere le scatole. Lasciamo lavorare, se poi va bene meglio, se non va bene però possiamo parlare. Ridicolo in Europa non
2: che
3: è la federazione.
2: Pagliacci? Scusa, ma che cosa significa, no, pagliacci? Allora, se ci pagliaccio sono dei fatti, se ci sta all'ombra del commissariamento sulla federazione, se è successo quello che è successo, pagliacci è cosa?
0: Ma poi io non capisco perché uno deve arrivare a offendere se sente uno che la dice una cosa. Io pure non sono d'accordo con Bezzi, ma mica gli do del pagliaccio o del cretino. Insomma, io non capisco perché non c'è un modo di dialogare che sia diverso.
2: Se la gente magari non è d'accordo sul ritorno di Mancini perché ha lasciato durante agosto là, poche partite nazionali, è andato in Arabia. Cioè, voglio dire. Sarà un tema e uno ne parla, poi può essere d'accordo o meno, però insomma, che vuol dire pagliacci? Non c'entra niente.
0: Boh. Vabbè, dai, un altro, va.
4: Ma ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli come popolo e come paese? Cioè io questa cosa di Malagola trovo veramente una cosa assurda, cioè poi non ne parla quasi nessuno perché sinceramente se ne parla troppo poco di questa cosa, ma è una cosa scandalosa. E figuriamoci se ci mettevano Pirlo sulla panchina, cosa poteva succedere a questa nazionale, a questi calciatori. Ci teniamo solo ai mondiali quando non ci andiamo, poi nei 4 anni che occorrono fra un mondiale e un altro facciamo dei malestri, facciamo dei disastri e soprattutto non facciamo niente per costruire. Imbarazzanti.
0: Bene, lo sfogo. Poi c'è chi sottolinea che Scuravi era alto 2 metri. Vero, Lucca è alto 2 metri, i giocatori alti ci sono,
2: ma sì, ma era una battuta,
0: dai. Allora vai con un altro.
5: Io invece stimo molto Baldini, ma stavolta non sono d'accordo con lui, perché io la critica non la faccio al Como, che importa, è vero, tutti stranieri, ma stranieri forti. Io la critica la faccio a squadre come l'Udinese, a squadre come il Lecce, a queste squadre di bassa classifica che importano giocatori normalissimi che si possono tranquillamente creare in Italia.
0: Beh, anche questa è un'osservazione. D'accordo con che me. ci sta tutta. Vai, ancora un altro.
6: Ciao Marco Luigi, ciao. Allora sono d'accordo con te, Zidane secondo me non è un allenatore, ma è un gestore di grandi campioni. Tra l'altro Zidane, diciamo il problema di Zidane è più una questione politica, perché Zidane è Zidane e quindi nessuno può parlarne male, perché Zidane è un uomo presuntuoso, vendicativo. Boh. E mi sono anche meravigliato che ha chiamato Giuff dell'Inter, quindi non vedo bene Zidane, secondo me potrebbe fare anche male. Ciao.
0: Perché vendicativo? Io non, oh, non so, non mi sembra. Boh, no, io spiegavo, secondo me ha vinto con Real Madrid, però mi è sembrato sempre un allenatore dalla critica sopravvalutato, cioè nel senso vero, bravo a gestire, però insomma c'aveva una squadra che molto forte,
2: sì.
0: molto ha ereditato una squadra molto forte, ecco.
2: Questo sì, poi la devi fare.
0: Sì, sì, poi per carità, ci deve essere anche la vittoria, sua
2: mano, certo, ha vinto tre Champions League di seguito.
0: Sì, sì. Poi Antonio scrive: in Serie B ragazzi che fanno 30 gol non ci sono. Mancini mi sta molto antipatico, ma è uno dei più competenti che ci siano. E quindi sottolinea la competenza, che poi alla fine è quello che conta molto, al di là della simpatia o antipatia. Allora, vai con un altro audio.
7: Allora, io mi permetto di intervenire, spero che Marco faccia ascoltare. Vlahovic in 4 anni e mezzo alla Juve ha fatto 50 gol in campionato, 50. Non portando risultati alla Juve, sì è vero che incide anche il valore della squadra complessiva e tutto, ma e gli infortuni. Vlahovic è saltato tantissime partite, è una punta, un attaccante top che mi prende tanti soldi e mi salta 10 partite di media campionato, vuol dire che non è così tanto top. Thuram in 4 anni ha fatto 40 gol ed è non è la prima punta dell'Inter, perché comunque sì, i gol li divide con Lautaro per lo più, quindi fra due forse anche a livello di numeri ha fatto meglio Thuram che Vlahovic.
0: Io penso che è un paragone che secondo me ci calza poco, perché sono due giocatori diversi, secondo me, poi
2: non c'è dubbio.
0: Cioè, forse potrebbero giocare insieme,
2: come no?
0: Sarebbe anche un bel vedere, perché Thuram è uno che lo puoi mettere con questi attaccanti che sono più uomini d'aria da rigore, no? Quindi io il paragone non lo farei, però non l'ho fatto io, ma l'ha lanciato, mi sembra, Paolo ha lanciato questa cosa, di questo commento su Thuram e Vlahovic. Lui ha detto questa cosa, se lui preferisce Vlahovic è un pensiero suo, ci può stare, ecco. Allora vai con un altro audio, così li recuperiamo tutti. Poi
8: ciao Stefano e ciao Marco, oggi mi sono veramente divertito, mi avete fatto morire dal ridere, è giusto anche sdrammatizzare e attaccarsi come avete fatto, giusto per prendere un po' in giro, e bellissima trasmissione, mi sono divertito, grazie Rudy.
0: Grazie a te. Però certe cose le pensiamo, non è che poi nel dibattito,
2: nel divertimento
0: c'è la divergenza. Allora grande Stefano, non ci sta bene niente, ha ragione, abbiamo massacrato Vlahovic, ce ne abbiamo detti tutti i colori, ora ci manca, e noi juventini, a noi juventini no, dice Gianni. Io farei i conti alla fine, insomma, perché poi insomma servono i gol dell'attaccante, non le sponde solo.
2: No, ma il discorso, Marco, è che il tifoso juventino aveva percepito una storia ai titoli di coda, non se ne poteva più, poi c'è stato questo discorso del contratto, poi sono d'accordo con te, c'è una storia finita, però adesso rimpiangi quella storia finita, perché Colomani e Voltemade ancora devono dimostrare di saper raccogliere questa eredità, che può essere pure discutibile, però è innegabile nei numeri, cioè che Vlahovic ti manca, quindi sei sempre lì che cerchi e non hai mai trovato un sostituto di Vlahovic vero e proprio. Magari Carnevali e Massara metteranno a posto le cose, ma ci vuole tempo, dai, su, tempo.
0: Assolutamente.
2: Vediamo se Spalletti con Colomani lo riattiva.
0: Lo riattiva, deve assolutamente, perché serve assolutamente. Vai con un altro audio.
9: Buongiorno Maracanà, sono Alberto da Varese, un saluto particolare al mitico Massimo, che per me è veramente un mito. Considerazione, abbiamo mandato via Gravina, che per carità ha fatto male l'Italia, tutti i problemi li sappiamo, abbiamo messo Malagò, ma in sostanza che cosa stiamo facendo per cambiare e migliorare sta benedetta Italia? Che riforme ha pensato, qual è la soluzione?
0: Ma come faceva a fare le riforme, amico mio?
9: Non è che rimane qui tutto come prima?
0: Ma amico mio, qua, sì, ma amico mio, qua le riforme non gliele fanno fare perché comandano via, cioè che te vuoi riformare? Qui, non c'è stato il tempo.
2: Tocca
0: qui
2: trovare
0: ha dovuto
2: una
0: battagliare
2: stabilità,
0: subito. Prima scelta del CT, perché a me mi faceva ridere quando d'estate, ma non è questo il problema, ho capito, ma lo dovrai nominare un CT, doveva fare, quindi, però non era il problema, ma era la prima cosa che bisognava fare, e è successo un bailam clamoroso, e poi è uscito fuori tutta questa cosa qui, che te vuoi riformare, cioè come si può pensare di fare le riforme che c'è una situazione in atto di questo tipo, che vuoi riformare ragazzi, non si può parlare di riforme Stefano, lo stanno mandando via. Io penso che perderemo altro tempo.
2: Chissà che cosa succede.
0: Perderemo dell'altro tempo.
2: Succederà, non lo so, insomma, i corsi,
0: quindi,
2: ricorsi.
0: Che poi pensa, finisce così? Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo ancora altro tempo, dai, via.
10: Ciao Marco, ci sentiamo dopo tanto tempo, da Siverio.
0: Ah, ciao.
10: Per quanto riguarda Vlahovic, io non lo rimpiango, è andata così, va benissimo così. Mi dispiace tanto che non si è messo d'accordo nel discorso di soldi, però... i soldi sono importanti, questa è una carriera corta, bisogna che approfittino al massimo. Devo dire, io mi sarebbe piaciuto vederlo anche a me, però nella Juventus con l'italiano. Purtroppo, l'ho detto una volta ad Alessandro, mi ha quasi tirato le orecchie, quindi bene. Vedremo adesso, anche se in un campionato diverso, ma comunque sia anche loro la Coppa dei Campioni, cosa farà con l'italiano. E poi potremmo giudicarlo un pochino meglio, avere un'opinione migliore, perché non si giudica mai nessuno. Quindi speriamo un po'. Mi dispiace non averlo visto alla Juventus con l'italiano, però...
0: tu avresti voluto italiano e Vlahovic alla Juventus. Insomma, no, ma io sono convinto che... L'ho detto prima Stefano...
2: Ma probabilmente non l'avrebbe potuto avere, però.
0: Sì.
2: Perché anche Spalletti avrebbe voluto Vlahovic.
0: Dice servono i gol, ma Vlahovic ce ne ha mai fatti. No, infatti 50 gol non ha mai fatti, 68 Caio non ha mai fatti, se ce li siamo inventati noi. Io non so come fate a ragionare, mandarmi un messaggio, dice Marco servono i gol, ma Vlahovic non li ha mai fatti. No, infatti gli fa Colomani i gol di Vlahovic adesso. Gli fa Colomani. Dammi un altro audio, dai.
11: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ma io dico una cosa, a me è la cosa che proprio mi fa ridere veramente, ma noi dovevamo fare le... sono 12 anni che non andiamo ai mondiali, rivoluzioni che chiediamo a gran voce tutti, no? E nessuno ha fatto mai niente, no? Adesso per un cavillo lì con la storia di Malagò abbiamo riesumato gente come Bonfiglio e tutti precisi, attenti al cavillo. Ma dov'era questa gente quando facevamo ridere con la nazionale in giro per l'Europa, per il mondo? Adesso tutti si sono puntato i piedi e tutto per il cavillo. Ma veramente sono dei professionisti questi. Ma va. Un saluto.
2: Dove stavano? Stavano aspettando proprio che qualcuno cascasse su questo cavillo. Quindi si sono aggrappati a questo cavillo per generare
0: questa situazione. No, una cosa ci tengo a precisare, perché c'è Guido che ci manda un messaggio sul discorso che si faceva a Zoma su Bezzi, e dice è stato molto bravo in Pallomeni a stoppare tutto, perché le parole di Bezzi fanno non le classifica positive. Però attenzione, lui parlava di giocatori presi dalla Serie B tedesca, dice non è meglio prenderli dalla Serie B italiana, perché bisogna andare alla Serie B tedesca. Non credo che c'era un riferimento ad altro, perché poi abbiamo detto guarda che è italiano. Dice sì, perché però andare nella Serie B tedesca e non quella italiana? Non credo che c'era un altro riferimento.
2: Forse è una discussione, lui non, forse non li considera.
0: No, l'ho
2: detto, giocatori italiani quelli che non devono giocare nel nostro campionato.
0: Nel nostro campionato, questo faceva il discorso.
2: Però è italiano,
0: non andiamo a interpretare altro.
2: E allora però Cagliote dove gioca?
0: Esatto.
2: E allora però Tonali dove gioca? E allora però Calafiori dove gioca? Dai, su, andiamo avanti, no, invece ne torna indietro. Si possono fare la colpa di calciatori italiani che giocano all'estero. Ma quanti ce ne sono? Tanti.
0: Assolutamente. E dunque, poi c'è un altro messaggio con la massima sincerità. Perché il Napoli non ha preso italiano? Io penso che c'è stata la mano di Manna. Cosa ne pensi? Mi dice a me. Io non lo so se c'è stata la mano di Manna. Io ho una mia teoria perché non ha preso italiano, non si è arrivata alla conclusione. Perché penso che con italiano questa squadra qui attuale del Napoli doveva sottoporsi a una serie di cambiamenti, cioè non so quanti giocatori erano adatti a fare questo, quel tipo di calcio che vuole fare lui. E allora si è preferito conservare questa rosa, dice, prendiamo qualcuno che può un po' conservarla in questo momento, e se è stato scelto Allegri.
2: Stiamo parlando sempre di ipotesi.
0: Ipotesi, la mia è un ragionamento. Poi
2: cioè, non credo neanche, se vuoi aggiungere anche, aggiungo la mia ipotesi, non credo neanche a un italiano che si sarebbe rivoltato, cioè, dire,
0: che avrebbe, Aurezzi, così
2: avrebbe
0: tanto.
2: Detto vabbè, ma se non mi porti i giocatori non posso comprare, no guarda che la campagna acquisti è questa, il mercato è più o meno bloccato, non facciamo niente perché abbiamo speso tanto nelle
0: tu dici lui non si
2: precedenti.
0: Sarebbe ribellato,
2: cioè che fai, italiano rifiuta il Napoli, avrebbe,
0: no,
2: secondo
0: no.
2: me no,
0: può essere che
2: no, questa è la mia, cioè, no, nel no, senso la secondo vedi. Me
0: tu fai la valutazione da parte di italiano, io sono d'accordo con te. La valutazione,
2: perché questa
0: magari
2: è una squadra che potrebbe allenare italiano, questo Napoli qui? Cioè, che
0: sì,
2: quali sono
0: però,
2: gli uomini di italiano e gli uomini di Allegri? Gli uomini che formano Napoli sono forti, secondo me. Poi, il discorso sono logori. Un nostro amico ascoltatore diceva, ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni, sono logori, Stefano.
0: Può darsi.
2: Sì, però poi ci credo poco, perché insomma, quando allora dicevamo la stessa cosa nel 10° posto con Garcia. E poi però si sono riproposti con Conte e hanno tirato forte, hanno vinto una Supercoppa italiana, uno scudetto, un 2° posto, va bene, 3.000 infortuni, però insomma non è che con Conte il Napoli è sparito dalla circolazione, tutt'altro. Quindi voglio dire, sta a un allenatore, sta a chi di dovere e poi intercettare qualcosa all'interno della squadra per riaccenderla. È finito il Napoli? Io non ci credo fino in fondo, io non ci credo, anche con questo mercato, diciamo così, limitato a Favasulli, e poi gli hanno preso.
0: No, no, ma io sono convinto che il Napoli può risalire, quindi vediamo.
2: Quindi dai, insomma, mi sembra, ma adesso voglio dire, allora è vero che dobbiamo cambiare idea e le persone intelligenti cambiano idea e opinione, però Marco, ad agosto diciamo che il Napoli ha un organico di tutto
0: per
2: rispetto.
0: Me, ma io lo dico ancora, bravo, io lo continuo a dire ancora.
2: Io confermo questo, ma non perché,
0: ma
2: per
0: che
2: andare
0: vogliamo
2: contro
0: far passare adesso il Napoli
2: nessuno,
0: come una squadra scarsa, ma stiamo
2: contro
0: scherzando,
2: nessuno,
0: dai.
2: E anzi,
0: ma
2: non Allegri ha la nostra solidarietà.
0: Non so,
2: però
0: quanti
2: insomma,
0: allenatori vorrebbero avere
2: una
0: squadra.
2: Ci deve dimostrare.
0: Certo, ma non c'è dubbio.
2: Qualcosa.
0: Una risposta anche a Ube gliela diamo subito, ma i numeri alla mano, alla Juve manca anche David, visto che sta facendo a Madrid. Per me né quelli attuali né Vlahovic e Davide sono da Juve, non è lesa maestà a dire che la Juve sbaglia attaccanti ormai da 5 anni, ma non è mai lesa maestà, e questo Ube, uno ha l'opinione, quando è resa in questa maniera uno può dire la sua, non ci mancherebbe che lesa maestà.
2: Io aspetto, anzi, i gol di Colomoni.
0: Aspettiamo, anzi su questo lo pensa solo un certo Enea che scrive dei messaggi che io faccio fatica anche a leggere.
2: Che non saranno tanti, però magari saranno importanti.
0: E quindi tutte sue teorie, noi non siamo juventini, no, noi non siamo juventini, facciamo un'altra cosa, i tifosi da Juve siete voi tifosi, noi non dobbiamo fare i tifosi, se volete sentire i tifosi giustamente scegliete altre situazioni, quindi stop, fine. Allora, c'è ancora un audio da recuperare? Vai.
12: Buongiorno Maracanà, ma non sarà che in Italia gli allenatori non tengono in grande considerazione di quelle che sono le caratteristiche degli attaccanti, e quindi privilegiando il modulo io non so, l'ultimo caso eclatante anche David che è andato all'Atletico Madrid ma mi ricordo per esempio di Immobile si sapeva le caratteristiche che aveva, e fortunatamente è andato con la Lazio, è riuscito a sfruttare appieno le sue qualità. Vi saluto.
0: Beh, questo è un ragionamento che ci può stare.
2: Riveniamo sempre al solito discorso che il lavoro dell'allenatore è
0: anche
2: importante.
0: Questo, è anche questo, certo. Anche questo. Poi ci sono anche i contesti dove tu riesci a funzionare, altri
2: esatto,
0: sì, e altri no, ragazzi. Quindi ci sono le questioni di feeling che nascono anche con l'ambiente, col contesto, e magari vai da un'altra parte, esplodi, dall'altra invece non riuscivi a buttarla dentro. Anche questo succede. Come nella no? storia di un attaccante, nella storia di un calciatore, ne è pieno di esempi, quindi non ci dobbiamo meravigliare.
2: Però gli attaccanti forti segnano sempre in situazioni diverse, con allenatori diversi.
0: Cioè,
2: magari un giocatore può segnare tanti gol con un allenatore, ma ne fa altrettanti con un altro. Insomma, voglio dire, poi i numeri degli attaccanti non tradiscono mai.
0: No. Però ci sono stati degli attaccanti che poi hanno reso di più in altri
2: contesti, sì,
0: rispetto ad altri.
2: Però no? Per esempio lui ha citato il nostro amico la vicenda di Immobile straordinario con la Lazio, e nazionale era diventato un problema. molto abbastanza paradossale la situazione, perché è sempre stato erede bomber per tanti anni,
0: capocannoniere,
2: però andava in nazionale e quanti ne ha fatti? Pochi.
0: Pochi. Sì, sì.
2: Con Mancini poi, tra l'altro.
0: Sì, sì. No, è così. Beh, ti ricordi, ci fu un esempio eclatante negli anni Ottanta, quando la Juve
2: però
0: prese,
2: vedi, con Mancini prese... ricordi che c'era il problema dell'attaccante?
0: Sì.
2: Ce ne ha provati tanti. Sì. Devo avere Teghi all'ultimo. Adesso non è che voglio, diciamo, spezzare una lancia a favore di Gattuso, però Gattuso, con Gattuso non siamo andati ai mondiali, lo sappiamo tutti, ma Ken e Reteghi hanno avuto una media vertiginosa. Cioè gli attaccanti con Gattuso hanno segnato tanto. Tanto in un poco breve periodo, mentre con Mancini sei stato vincente, ha avuto la striscia di imbattibilità per oltre 30 partite, hai vinto un titolo europeo e stavamo sempre, qui me lo ricordo, a dire... Ma come mai? Immobile non segna, quell'altro Belotti, provava Belotti, provava Immobile, poi ha provato all'ultimo Reteghi, ma insomma alla fine era un problema o no? E lo è stato anche nella fase finale dell'Europeo.
0: Assolutamente, sì. Poi c'è un messaggio, di chiudo con questo di Luigi, ma meno male che guardiamo anche fuori dalla Serie A, come in Germania, Ignacio Reggiani fa una serie di nomi come Zoma, che appunto dice c'è la possibilità di guardare anche dei giocatori che giocano all'estero. Infatti questo è molto importante per me. Quindi fa bene Mancini a fare questo, non è che dobbiamo rimanere solo nel giardino di casa nostra, ci mancherebbe. Allora ci dobbiamo fermare, che facciamo l'ultimo break e poi torniamo, facciamo un approfondimento sul Cagliari dopo, perché anche il momento Cagliari lo dobbiamo sottolineare, partito molto forte, Pisacane si è migliorato rispetto alla scorsa stagione, ne parliamo tra poco.

0: Eccoci, ci siamo per questa parte finalissima di Maracanã. Senti Stefano, prima di andare subito all'argomento successivo, prendo da tutto mercato web questo approfondimento che riguarda Castro. Come si sta all'ombra di Malen? Domanda: il ruolo di Castro nella Roma è ancora un punto interrogativo. Trovare spazio non è facile alle spalle di un attaccante come Malen, però io penso che si potrà ritagliare anche lui.
1: Casa è entrato e ha fatto molto bene.
0: Mi piace molto questo ragazzo.
1: Sì, no, bravo.
0: È chiaro che giocando con più continuità riesce a crescere.
1: Ma adesso tu vedrai che quando gli impegni, secondo me, lo dicevamo anche prima di questa maxi sosta, Marco.
0: Sì.
1: Dopo la prima sosta del campionato, ti ricordi, prima si giocava ad agosto, poi le prime due a settembre e si ripartiva. Sì. Secondo me la prossima sosta, cioè quando finirà questa sosta, comincerà il vero e proprio campionato.
0: Sì, sì, anche perché tu poi ci sono un sacco di partite,
1: ci sono 9 partite
0: Coppa,
1: in un mese.
0: Coppa, quindi ha voglia di giocare,
1: esatto,
0: dopo.
1: Campionato del Coppa, quindi secondo me ci sarà un'alternanza e secondo me Castro...
0: C'è una maratona dopo, una maratona di partite.
1: E giocherà. Giocherà secondo me anche dal primo
0: anche
1: minuto.
0: Per me, anche per me si ritaglierà lo spazio. Mi piace molto tecnicamente, anche mi piace anche caratterialmente, uno sì, che sì, mi sembra sì, che si spende
1: lottatore,
0: sempre tanto, lottatore,
1: generoso.
0: Cioè, sì.
1: Poi calcia bene, forte, vede la porta giocatore. E c'è una grande voglia.
0: Bel giocatore, sì. Mi è sempre piaciuto. Poi vediamo adesso che quando fa il salto in una squadra dove ci sono più
1: pressioni.
0: Deve pure giocare. È chiaro che quando vai alla Roma non sei più sicuro del posto, quando vai in un grande club non sei più sicuro del posto da titolare, sai bene che te lo devi giocare e poi insomma davanti mi sembra che la Roma c'è una bella concorrenza.
1: Per adesso sta mille.
0: Quindi, adesso devi sfruttare i giocatori che stanno bene. Poi vediamo dopo la pausa. Per forza. Allora, dunque... Luciano ci scrive: ciao Marco, il problema è ridurre al 50% stranieri e pescare in B e C. Lo so, però non c'è una regola che ti consente di ridurre gli stranieri, ragazzi. Noi dobbiamo pensare anche a questo. Non è che possiamo domani mattina prendere e ridurre gli stranieri.
1: Ministro Bodi ha aperto questa, cioè, per adesso è ancora fase embrionale, forse voglio dire soltanto nella testa di Bodi, e di premiare economicamente quelle squadre che dei fondi stanzierà. Per quelle squadre che faranno giocare più italiani possibili. Questo potrebbe essere anche, voglio dire, no, un modo per incentivare le squadre a schierare giocatori italiani, giovani giocatori italiani, oppure giocatori italiani in generale. E allora lui dice: io stanzierò un fondo, noi stanzieremo un fondo da destinare a quei club, a quelle squadre che avranno il coraggio e, diciamo così, la capacità di valorizzare il prodotto nostrano. Mi sembra un'iniziativa intelligente. Poi vedremo se sarà effettivamente così.
0: Assolutamente, stiamo cercando di effettuare il collegamento, vediamo, sentiamo ancora un altro audio, chiedo se c'è pronto in regia il nostro Andrea Magliocca, vai.
2: Ma per cortesia, sto sentendo di quelle cose da voi esperti di calcio, ospiti di Maracanã, ma per cortesia.
0: Che ha sentito? Vabbè, allora a me staria sempre da supponente, no? Come intervengo e dico: sti coglioni che parlano, io ne so di più, io ne farei più intervenire. Ti giuro, è un modo,
1: dire...
0: no? È un modo, cioè, ma per cortesia, come di questi soldi, io però so tutto. Questa presunzione, il tono di presunzione così mi infastidisce, cioè mi rende una bestia, perché preferisco quello che motiva il messaggio di contrasto con me, con Stefano, con quello che sente, che deve di intervenire e trattare gli altri sempre con questo, capito,
1: atteggiamento di superiorità.
0: Di superiorità. Poi tu chi sei per dire una cosa di superiorità? Nessuno. Vabbè, non siamo, e questo che io veramente, ma
1: c'è la libertà di espressione,
0: sì, ma,
1: noi
0: no,
1: siamo,
0: ma
1: sempre,
0: è una libertà
1: anche
0: che
1: a darla
0: secondo
1: a
0: me
1: chi...
0: che viene portata all'eccesso, capisci? Cioè, una libertà, tu devi intervenire e di la tua, ma per cortesia, come se sta a parlare. Boh, io è questo che non capisco. Vabbè, comunque,
1: vabbè,
0: dai. C'è il direttore Capozucca e non lo voglio portare dentro a queste diatribe.
1: Buon pomeriggio.
0: Che contano niente. Buon pomeriggio, direttore.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Ci mancherebbe. Direttore, mi dà un pensiero su questo avvio del Cagliari, che poi sarebbe il secondo avvio positivo rispetto all'anno scorso, migliorato addirittura nelle prime 5 partite, dove ha fatto 5 punti in più rispetto alla scorsa stagione.
3: Sicuramente, direi, oltre ogni aspettativa, perché poi la vittoria specialmente quella di Bergamo, penso che dei pronostici nessuno dava vincente, insomma, questo insomma soprattutto avvalora ancora di più il lavoro di Pisacane.
0: Te Stefano, che idea ti stai facendo di questo allenatore?
1: È molto bravo.
3: Che ma allora io
0: prego. Mi scusate perché ho due Stefani, uno con Capozucca e Impallomeni, quindi
1: vada direttore.
0: Direttore, prego.
3: Chi voleva parlare?
0: Va direttore, poi sento, vada pure lei, poi sento anche Impallomeni.
3: Allora, Pisacane è un ragazzo che conosco da giovanissimo, perché l'ho avuto prima nel settore giovanile a Genova, poi dopo è venuto a Cagliari, l'ho preso perché lui è arrivato con Rastelli come allenatore, perché Rastelli è venuto quando l'abbiamo preso a Cagliari per allenare a Cagliari. Io pensavo che era libero, ma non era libero, anche perché lui mi ha detto che non era contrattualizzato, e quindi dovevamo prendere un giocatore dall'Avellino e abbiamo preso come un accordo, appunto, abbiamo preso Pisacane, che poi si è rivelato anche un buon acquisto perché ha fatto anche bene come calciatore a Cagliari. Lui ha sempre avuto curiosità in tutte le cose, anche dopo era sempre attento a tutte le dinamiche degli allenatori, quindi però è normale che quando uno poi comincia a essere improprio nel proprio lavoro le difficoltà aumentano, ma lui diciamo che l'esame l'ha superato bene.
0: Ma e quindi già notava delle attitudini, no? Perché molte volte dicono che alcuni calciatori, direttore, si vedono già in campo che poi hanno un futuro da allenatore. Vedeva anche questo in Pisacane?
3: No, lui era sempre attento, lui è sempre stato curioso in tante cose, negli allenamenti, appunto quello che seguiva dagli allenatori che facevano in campo, quindi aveva questa attitudine a seguire, cioè ci sono calciatori che fanno l'allenamento, vanno a casa e poi una volta finito l'allenamento è finito. Lui no, lui aveva questa passione, diciamo, nel vedere quello che era il lavoro quotidiano.
0: Stefano, tu hai detto una frase, Giunivè, mi è piaciuta, in Pallomeni, quindi così specifico, quando hai detto, dice, beh, pratica un calcio che ci... stile
1: romantico,
0: no? Che ci riporta anche un po' indietro, quindi sì, c'è la concretezza
1: basato sulla solidarietà, sulle cose semplici, esatto. Sul dettaglio, sull'attenzione, su una corsa in più per aiutare il compagno, e quindi questi sono i segreti di questo Cagliari molto equilibrato. Sarà poi dura a mantenere poi questo avvio, sarà dura a mantenere questo avvio positivo, però insomma, voglio dire, Pisacane, sono d'accordo con il direttore, è un ottimo allenatore, credo che sia un predestinato e che abbia le idee chiare, e quindi cose semplici, riconoscibili, ma anche lanci, per esempio il ragazzino che ha schierato là davanti, anche dare, voglio dire, questa grande responsabilità a Romano. Insomma, non sono cose di poco conto, perché noi quando giudichiamo un allenatore non dobbiamo giudicare mai dal sistema di gioco, dai principi, ma anche da queste scelte, da come poi avvicina il calciatore. Io l'allenatore lo vedo anche da questo, soprattutto da questo punto di vista, poi c'è il resto.
0: Direttore, il Cagliari come squadra l'avete migliorata rispetto all'anno scorso?
3: Ma inizialmente insomma, non pensavo che fosse proprio così migliorata, però la vedo maturata più che migliorata, ma soprattutto migliorato Pisacane, cioè molto più concreto nelle decisioni, e poi a questa, diciamo, questi ragazzi, anche acquisto di Romano, che adesso non perché è andato in nazionale, ma Romano è un giocatore che aveva fatto bene l'anno scorso, ha fatto bene il Cagliari a prenderlo, ma insomma, la vedo più dinamica, anche più concreta come squadra, la vedo diversa, ecco, quindi, ma è normale, perché ogni allenatore, specialmente quando è giovane, l'anno dopo cerca di migliorarsi e vedere quello che sono, magari, perché lui è riflessivo, quelle che sono state magari le lacune l'anno prima, e cerca di migliorarsi l'anno dopo, quindi la vedo migliorata come squadra, come organico e come proposizione di calcio.
0: Stefano, Romano è un bel colpo per il Cagliari, ma pure per la nazionale, perché poi sembra addirittura che gli possa
1: una diatriba con la federazione svizzera,
0: sì, però sembra che Mancini sia pronto a fidargli già per la prima partita le chiavi del centrocampo.
1: Sono molto curioso di vederlo all'opera, mi sembra un giocatore molto bravo, insomma. Ho avuto questo percorso prima un po' in Svizzera, poi la Roma lo ha preso nel 2000, adesso non mi ricordo.
0: Adesso te lo dico subito.
1: Ecco, 16. Ricordo, almeno io. No, sembra, sì, non lo so. Comunque poi dopo ha scelto l'Italia, in Svizzera sono tutti molto arrabbiati, perché sanno anche, voglio dire, che il CT
0: fino a 2025-26, dal 22 al 26 della Roma.
1: Sì, sì.
0: O Spezia e Cagliari.
1: Sì, sì, no, il settore giovanile l'ha preso da ragazzino, quindi.
0: Sì, sì.
1: E tra l'altro hanno fatto questo tentativo, dicevo, del CT della Svizzera, che addirittura è andato proprio, ci voleva parlare, voleva convincerlo, garantendogli che lui poteva essere il dopo Xhaka. Tra l'altro Xhaka c'ha tutto da una situazione, non so se il Covid, le cose, certificato falso, cioè rischia, è un simbolo del calcio svizzero, non solo, e quindi gli voleva dare questa eredità
0: certo.
1: E lui però ha detto no, ha dato la parola alla Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi ha scelto. Ora là poi ci sarà un risarcimento, perché lui ha fatto parte di questo progetto che si chiama Futuro, FUT in inglese Uro, in Svizzera, che vanno sui secondos, definiti anche quelli che nascono da, no, che non sono proprio svizzeri al 100%, insomma, Yakin non è svizzero al 100%, proprio rientra in questa tipologia, certo, questa categoria dei secondos vengono definiti svizzeri. Quindi c'è tutto un discorso, gli stessi Berami, Semahiri, insomma, voglio dire, è piena la Svizzera, questi esempi, dove hanno accettato di giocare con la Svizzera.
0: Con la Svizzera.
1: Tra l'altro nella televisione proprio svizzera ci sono i soliti Berami, Semahiri, che sono tutti molto arrabbiati perché la federazione ha fatto poco
0: per
1: e ha avuto
0: Romano
1: una distrazione, insomma, pensavano che Romano, vabbè, figurati, insomma, ce l'abbiamo in pugno, e invece poi Romano ha detto no, io vado a giocare con la nazionale italiana, quindi adesso ha questo peso mediatico addosso di non solo di dimostrarci a noi, ma anche
0: alla federazione, direttore, lo ritiene pronto per questo esordio oppure non so, bisogna aspettare un po', perché Mancini sembra intenzionato a farlo giocare.
3: Beh, adesso so che da quello che si legge, da quello che si sente, dovrebbe addirittura esordire.
0: Sì, sì, sì.
3: Dire che è pronto e in questo momento, insomma, non lo so, perché secondo me è un esame importante, perché non è che arriviamo da un periodo felice con la nazionale, anzi,
0: è vero,
3: tutt'altro, quindi è un impegno molto importante, molto difficile da superare, perché qui queste quattro partite che devono fare questi 15 giorni sono partite in cui ci si aspetta molto, dove Mancini si gioca anche lui anche una parte di credibilità, critiche che ha avuto, e quindi vale anche per questo calciatore che è salito la ribalta e che insomma avrà un'occasione importante in un momento non è anche tanto facile.
0: No, però insomma già il fatto che possa giocare dall'inizio vuol dire che c'è molta fiducia. No,
1: ma poi
0: ragazzo,
1: non solo Marco, ma gli dà un ruolo di grande responsabilità.
0: Il play davanti alla difesa, ragazzi.
1: Con Tonali, Barella, insomma alla fine hai poche presenze, diciamo così, a livello professionistico, però ciò non toglie che potrebbe anche sbalordire, essere, diciamo così, quella scintilla.
0: Certo. Quella novità,
1: quella novità che può magari convincere tutti, soprattutto prima cosa che deve convincere, la prima cosa è i suoi compagni di squadra.
0: Chiaro.
1: Poi Mancini e poi noi.
0: E poi noi. C'è un messaggio, Pisacane, mi piace tantissimo, scrive Maurizio, nelle interviste pre e post gara sembra un veterano, invece è giovanissimo e dice cose sempre e dice cose che non sono banali, no? Anche questo è un valore, no, direttore, cioè sapersi anche esporre dal punto di vista comunicativo.
3: No, è vero, lui non va mai fuori dalle righe, detto proprio, è abbastanza lineare nelle interviste, è sempre abbastanza, e questo è un pregio che ha, e quindi gli va dato merito.
0: Assolutamente. Sentiamo un audio, poi stiamo per salutare il direttore, vai.
4: Buonasera, credo che l'inizio del Cagliari potrebbe essere uno dei classici inizi di stagione delle squadre che saranno protagoniste per la lotta per la salvezza. Non è la prima volta che vediamo una piccola squadra, piccola tra virgolette, partire forte e poi magari rallentare più in là. Certo che alla ripresa ci sarà un buon banco di prova per il Cagliari, che dovrà giocare con la Juventus, e anche per la Juventus, che dovrà giocare a Cagliari.
0: Che ne pensa, direttore, questa partenza che fa, che è vero,
3: ma io penso sempre che è vero, perché guardiamo l'Empoli cos'è, 2 anni fa, che ha fatto un girone di andata importante e poi è retrocesso, cioè, non voglio augurare questo. Poi la Cremonese stessa, prima giornata, ha battuto il Milan. Non penso sia il caso del Cagliari, però ricordiamoci che Cagliari come obiettivo è il mantenimento della categoria, certo. Non è che ha l'obiettivo di andare in Europa, quindi io dico, tanto mettiamo, c'è il famoso detto, fieno in cascina, ben vengano queste vittorie,
0: certo.
3: Avere dei punti è sempre importante, poi vediamo quello che succede, tanto tocca agli altri poi fare i punti. Certo.
0: Direttore, chi l'ha sorpresa di più in questa partenza del campionato? E poi dopo la salutiamo.
3: Ma sorpresa, appunto... La sorpresa maggiore per me è proprio Cagliari in questo momento, per quello, per il resto, per quanto mi riguarda, l'Inter è la più forte, mi aspettavo, la Roma sapevo, anche perché un pochino tifo Roma per via di Gasperini, quindi sapevo che aveva...
0: Può essere l'anno buono per Gasper per prendere il titolo, direttore?
3: Guardi, io ero a Roma a vedere la partita Roma-Inter,
0: sì.
3: E primo tempo la Roma è stata straordinaria, però nel secondo tempo l'Inter ha dimostrato tutta quella che è la sua forza, sia a livello di organico che poi a 2 squadre, e anche a livello fisico, tecnico, e ha rimontato questa partita, anche se bisogna poi dire che il calcio è fatto di episodio, perché poi se male... invece di prendere in faccia il portiere fa gol, vanno sul 3-1 la partita, magari è segnata e vince la Roma.
0: Ma lei pensa che Gasperini ha in questo momento in mano la squadra per poter puntare al titolo? Cioè è una squadra che può puntare al titolo?
3: Se la può giocare, anche se dico sempre che l'Inter è la più forte.
0: Certo. È un po' il pensiero che ci abbiamo tutti, no Stefano? È iniziato bene, loro sono la squadra, ma l'ha detto anche Chivu, siamo la squadra da battere, l'ha sempre detto, sì. Va bene, direttore, noi la ringraziamo tanto per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: A presto e buon lavoro al direttore Capozzucca, grazie ancora. Allora, siamo quasi al termine, forse abbiamo da recuperare qualche messaggio ancora prima di salutarvi. Stefano, conosco poco Romano, che centrocampista è, a chi assomiglia per rendermi l'idea? Ti chiede Antonio. Guarda, chi lo possiamo...
1: Centrocampista classico, che sa fare tante cose.
0: Io ancora ho visto poco per focalizzarlo, insomma, ci sto facendo attenzione, ma ancora siamo all'inizio.
1: Sa fare tante cose,
0: però
1: bisogna
0: bravo,
1: vedere se c'è un eccelle in qualcosa, ecco, ancora devo mettere a fuoco questa cosa, però insomma se Mancini l'ha scelto lo fa giocare a titolare, se il Cagliari fa giocare a titolare, se il Cagliari poi probabilmente, quasi sicuramente, lo riscatterà dalla Roma. Direi che siamo di fronte a un ottimo calciatore, un ottimo giovane, quindi bisogna avere pazienza, aspettare anche che sbagli qualche partita, attenzione, ma non esaltarlo tanto. La solita ricetta. Che, insomma.
0: Sì. Allora, forse abbiamo ancora un altro audio, vai.
5: Per me la Juve doveva prendere l'allenatore Gasperini, che per me è il nuovo Tarantone. Poi vicepresidente John Elkann, il nuovo Gianni Agnelli. Per me, vicepresidente Ciro Ferrara, tipo il nuovo Boniperti, tipo come era Agnelli Boniperti. E lo stadio lo chiamavano il Giampiero Boniperti di Torino, e dirigente Pradè, un uomo oggi onesto per me.
0: Non ho capito però l'ultimo. Lui ha dato tutta la struttura praticamente a lui, però non ho capito l'ultimo. Ci abbiamo l'ultimo messaggio, 58 sul cronometro e poi ci
6: Ciao
0: siamo.
6: Ciao Marco, volevo soltanto concludere il messaggio di prima riguardo appunto al discorso multi-etnico con dei giocatori,
0: sì.
6: E che l'Italia, diciamo come italiani, devono essere pronti a questo tipo di cambiamento e non magari... come dire, con te giocatori,
0: sì.
6: E che l'Italia, diciamo come italiani, devono essere pronti a questo tipo di cambiamento e non magari, come dire,

0: Per carità, entriamo in un discorso molto scivoloso.
1: No, figurati, io da questo punto di vista,
0: il mondo è così.
1: Apertura.
0: Poi c'è chi la società più multiculturale, diciamo la più grande società multiculturale dell'epoca in tutta la storia del mondo è stata quella romana. Cioè gli imperatori nascevano in Africa, in Turchia, c'era di tutto e di più, per dirti. Poi però però erano romani.
1: Sì.
0: No, per dirti, in Inghilterra, in America, ci sta un'integrazione, è stata più veloce, noi facciamo un pochino più fatica, ma insomma, voglio dire, pensiamo alle cose più, no?
2: Certo.
0: Diciamo serie,
2: dubbio,
0: altro. Per quanto riguarda il calcio, come hai detto tu, che c'è una norma che vieta la libera circolazione degli stranieri, se no che dobbiamo fare? Torniamo indietro.
1: Esatto. Andrea, abbiamo ultimato? A posto? Quindi ringrazio in cabina di regia Andrea Magliocchi e tutta la squadra tecnica, la redazione.
0: A domani, Marco. Ciao a tutti.
1: Petroselli, Marinucci e Tringali. Ciao, grande Stefano. A domani, come sempre, a partire dalle ore 13. Ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato, ma anche al mercato. Il mercato di gennaio è ancora lontano, però comunque qualche club sta già pensando a come rinforzarsi nella prossima sessione di trattative. E poi parleremo della nazionale, la nuova nazionale di Mancini, che domani esordirà contro il Belgio in una partita valida per la Nations League. Andiamo dunque ad affrontare tutti questi argomenti collegandoci con Mario Mattioli, voce storica della RAI. Ciao Mario, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Parliamo un po' a mente fredda di questo campionato. Dopo le prime 5 giornate della Serie A, che cosa ti ha effettivamente colpito? In positivo e in negativo?
1: Ma in negativo, Juventus e Milan li metterei sul piedistallo. A parte qualche problema che hanno avuto le squadre, poi di Venezia mi aspettavo che avesse almeno 3 punti anziché essere a 0, ma comunque a parte questo, ma Milan e Juventus credo che non soltanto abbiano deluso me, ma un pochino tutto, tutti coloro che seguono il calcio. Mi hanno sorpreso Frosinone soprattutto e Cagliari. Se pensiamo di Frosinone, mi pare, io non ho ancora visti, perché oggi sono impegnato, i giornali, ma anche la Gazzetta, per esempio, gli dà un titolino in prima pagina, perché Frosinone, a parte il fatto che è una squadra italiana finalmente, sì. Però gioca. Alvini dimostra di essere un allenatore vero, come per esempio lo sta dimostrando, ed è un'altra sorpresa fino a un certo punto, ma è una sorpresa. Sta dimostrando di essere un allenatore bravo, oltre che un condizionatore del morale dei giocatori, Gattuso. Perché noi di Gattuso abbiamo sempre messo in evidenza il suo carattere, la sua grinta, che avrebbe vinto le partite stimolando i giocatori a modo suo, come sa fare lui, in maniera positiva. Ma Gattuso sta dimostrando anche di conoscere bene il calcio da dentro, perché la Lazio gioca bene. Cioè, io ho visto alcune partite della Lazio, ma è anche divertente vederla, è leggera, si muove nel campo dove tutti sanno quello che devono fare. Bravo, bravo Gattuso. Una semi-delusione, momento, tra virgolette, delusione, è l'Inter, perché fa un po' fatica, soprattutto in difesa. Non dimentichiamo che in difesa l'Inter ha perso un signore che si chiama Acerbi. Sì. E si vede l'importanza di Acerbi, sia in campo che fuori, quasi direi, oltre che De Vrij, che ultimamente giocava abbastanza, per cui deve rimettere in sesto la difesa. Ma io ti dico una cosa, me ne prendo responsabilità. Sì. Io ho la sensazione che i 3 inglesi dell'Inter, nonostante la loro bravura comprovata, siano il flop dell'Inter di quest'anno.
0: Saranno il flop di quest'anno dell'Inter, sì.
1: Credo di sì. La Roma è un'altra.
0: Ecco, ma tu che conosci molto bene, tu che conosci molto bene la realtà di Roma, la squadra di Gasperini può vincere lo scudetto, visti anche questi problemi che stavi denunciando da parte dell'Inter?
1: Devo dire che ha

0: tutte le caratteristiche adatte, secondo me, perché ha squadra, ha altri titolari che in questo momento non giocano e soprattutto è un allenatore che io ho sempre apprezzato e ammirato da quando allenava le giovanili della Juventus, figuriamoci da quanto tempo conosco e apprezzo Gasperini. La cosa bella è che qui a Roma, quando si parlava di Gasperini, che lui era all'Atalanta con i successi che c'ha avuto, coloro che di calcio ci capiscono, non come noi, non come me in particolare, dicevano: eh sì, però Gasperini c'ha anche un sistema, i medici, così di qua di là. Adesso che la Roma fa la stessa cosa dell'Atalanta, a parte gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, che insomma metterà una mano anche lì, però la Roma giocava l'Atalanta con la stessa aggressività, con la stessa lucidità, perché il primo tempo, per esempio, contro l'Inter, tu avrai visto la partita, suppongo, ragazzi, è stata come poche partite di calcio si vedono, occorre fare tanto di cappello. Il Como aspettiamo, perché il Como è una squadra molto giovane. Vediamo quello che combineranno. Questo va al di là della sconfitta inopinata
1: Sì,
0: col
1: con il
0: Frosinone,
1: Frosinone, sì. Sì.
0: perché il portiere ha fatto quello che ha fatto. E poi ha avuto un sacco di occasioni, per cui può accadere una partita così. Però il Como deve ancora dimostrare qualche cosa, anche se anche lì è una squadra che gioca a menadito, a giocatori bravi, coloro che hanno meno classe, ce ne sono pochi, si applicano in maniera vorace quasi, per cui, ma monore della favola, quest'anno credo che avremo mai come quest'anno un bel campionato. Merito anche degli arbitri? Probabilmente.
1: Poi ne parliamo degli arbitri perché certamente è una questione che fa discutere. Però ti chiedo anche che succede al Napoli? Perché comunque Allegri si è lamentato molto, è rimasto deluso al comportamento della squadra nella partita contro la Fiorentina, il mercato praticamente è stato inesistente. Allora potrebbe essere un'altra delusione il Napoli?
0: Ma sai, il Napoli mi dà l'impressione di una squadra satolla, sazia, che non riesce a deglutire altro cibo. Questa è la mia sensazione. Vi sono giocatori che sono irriconoscibili rispetto a una stagione fa, ma la sensazione globale, ecco, tu me la chiedi, è proprio quella di una squadra più che sazia, satolla. Proprio come quando il mio gatto mangia troppo e si butta per terra con la pancetta bella gonfia, capito?
1: Insomma, c'era la necessità evidentemente di rinnovarsi da parte del Napoli.
0: Bravo, esattamente, qualche nuovo volto importante per titolare, e poi magari facciamo passare ancora qualche settimana e poi magari Napoli lo rivedremo, perché poi perdere non piace a nessuno, sazietà o non sazietà. Ci può essere nei primi momenti, nelle prime partite del nuovo campionato, quando sei, come dico io, satollo, però poi a forza di pigliare schiaffi ti svegli e digerisci, orca se digerisci.
1: Ecco, prima hai citato giustamente come sorprese il Frosinone, la Lazio, però tutto sommato anche Pisacane contro
0: Cagliari.
1: Cagliari sta facendo un grande lavoro, eh.
0: Infatti, tra l'altro sta lanciando Romano, che giocherà sempre titolare anche domani in nazionale. Del resto Romano era già bravo, e qui a Roma se ne parlava di questo ragazzo nelle giovanili, per cui però il Cagliari, anche Pisacane, sta dimostrando di saper far giocare la squadra, per cui noi siamo abituati ai, tra virgolette, vecchi allenatori che hanno anni e anni di esperienza, poi quando arrivano questi giovani siamo sempre un po' più diffidenti, però ragazzi, il Cagliari gioca. Ha una fase difensiva, Pisacane era un buon difensore. Ha una fase difensiva il Cagliari che è invidiabile.
1: E poi
0: Per cui, no,
1: insomma,
0: ma ognuna di queste squadre.
1: ha giocatori interessanti, ha citato
0: Sì.
1: Romano, ma insomma c'è anche Maldini che sta andando probabilmente anche oltre le aspettative e è riuscito tra l'altro anche a mettere a
0: Maldini
1: tacere
0: non ho
1: tutta
0: mai
1: la vicenda che l'ha visto
0: creduto in
1: totalmente
0: Maldini.
1: negativo.
0: Sì, però è la prima volta che gioca un pochino più con regolarità.
1: Sì,
0: Per cui
1: sì.
0: potrà dimostrare quello che realmente vale. Ma la cosa che volevo dire è che queste squadre comunque giocano. Cioè anche il famoso Lecce di Di Francesco, che l'anno scorso soprattutto e 2 anni fa prendeva schiappi e poi alla fine riusciva a salvarsi, a volte no. Ma invece giocava bene. Il Frosinone gioca bene. Ragazzi, per cui sono realtà che fanno bene al nostro calcio, che fanno bene al nostro movimento. Certamente non fanno bene, oddio, non fanno bene, non serve alla nazionale avere squadre con 9-10, se non 11, titolari stranieri. Però nel movimento generale del calcio italiano, beh, certo che fa bene vedere del buon calcio.
1: Senti, invece, sempre per quanto riguarda il nostro campionato, la grande novità è rappresentata dal modo di dirigere da parte degli arbitri. Orsato ha dettato una linea ben precisa, si è passati da un utilizzo anche smodato, eccessivo del VAR ad un utilizzo minimo, se non inesistente, ecco, da parte del VAR, da parte degli arbitri. Cosa ne pensi?
0: Sì, questi sono due vertici che a me, come dite voi in Toscania, non garbano, perché una esagerazione in un senso e un'esagerazione nell'altro. Per cui l'anno scorso siamo arrivati con arbitri che correvano con la mano fissa sull'auricolare, ed era una cosa, ti ricordi? Ed era una cosa fuori
1: Certo.
0: dalla logica, qualsiasi fallo laterale, stavano là ad ascoltare. Per cui esagerato, adesso è esagerato in senso contrario. Ci sono molti episodi che andrebbero controllati al VAR, visto che c'è, altrimenti che cosa, per quale motivo si devono muovere 4-6 persone per andare nel centro VAR per gestire le partite? Per cui, ma io credo che Orsato, che tutto è fuorché sprovveduto, penserà anche a questo, soprattutto in questa fase di
1: Eh sì,
0: pausa.
1: però è abbastanza convinto nel mantenere questa linea, Orsato, insomma, l'ha
0: Sì,
1: fatto
0: beh,
1: capire
0: lo
1: nell'incontro
0: dice a
1: ricettato.
0: noi. Orsato non dirà mai, forse ho esagerato nel dare certe direttive, però credo che in questa pausa servirà per alcune riunioni per rivedere alcuni fatti in cui il VAR sarebbe servito e rivederne altre in cui in effetti è stato corretto lasciar perdere. Questo, sono certo di
1: Sì.
0: questo.
1: Altrimenti, come dice Graziani, il VAR è morto. Abbiamo
0: E
1: fatto
0: beh,
1: tanta
0: altrimenti
1: fatica
0: non
1: per
0: serve, ma
1: introdurlo e poi adesso è morto.
0: sì, ma Orsato, ripeto, non dirà mai pubblicamente, forse ho esagerato o hanno capito in maniera un pochino troppo restrittiva gli arbitri, molti dei quali sono le prime armi, non dimentichiamolo. Però credo che questi, ripeto, questi 15 giorni serviranno anche agli arbitri per vedersi e rivedere, come dicevo prima, alcuni fatti, quelli in e quelli out.
1: Senti, oggi cambiamo argomento. In un'intervista a Corriere dello Sport Stadio, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Vlahovic, sottolineando che tra tutti gli attaccanti che lui ha avuto a disposizione è stato certamente il più forte. E non si spiega come mai non sia stato preso in considerazione, non abbia trovato posto nella Juventus. Tu che idea ti sei fatto?
0: Ma lì è stata una questione soprattutto
1: L'ingaggio.
0: economica e puntigliosa, soprattutto questa. Poi un problema anche con Spalletti, di Vlahovic. Insomma, la Juve sono anni ormai che con i centravanti, come direi, diceva Antonio Di Pietro Dantan, non ci azzecca. Per cui non dimentichiamo che la Juventus ha avuto gli sprazzi con Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo non ha avuto una squadra, un centrocampo per meglio dire, al suo servizio, perlomeno che lo invitasse, lo stimolasse a segnare, perché Cristiano Ronaldo ha fatto l'80% dei gol per sua iniziativa, cioè pigliava palloni, tirava e faceva gol, ma Cristiano è un altro pianeta. Anche adesso, tutti i centravanti che poi ha avuto, Vlahovic compreso, a parte il finale dello scorso campionato, fanno fatica i centravanti della Juventus perché non c'è un centrocampo che possa servire i vari centravanti che si sono succeduti. Non parlo di Openda o di Davis o di altri, tutti, perché anche quest'anno si fa fatica. E Colomoni, la Juventus si è depauperata mentalmente ed economicamente, per ripigliare Colomoni, che poi vediamo, certo, nell'ultima partita che partiva più da dietro ha fatto vedere che comunque col pallone si sa fare, questo è indubbio, anzi ha fatto delle iniziative e poi non è arrivato alla fine, va bene, però ha dimostrato chi sapeva giocare a pallone, ma a noi serve un centravanti. Dico noi, nel senso, ho tradito la mia fede juventina, ma serve un centravanti. Watermade, non lo so, coi piedi anche lui ci sa fare, l'ha dimostrato. Però devi avere anche dei giocatori lì, a parte con Seisao che mette dentro palloni a volte non precisi, ma comunque li butta al centro, sono invitanti. E poi sarà la bravura di un centravanti, calibrare i suoi cross. Però anche Watermade è un giocatore bravo, ma non da Juve. Io quando parlo della Juventus, cioè parlo di una squadra che dovrebbe partire pronti via. Il prima giornata di campionato, primo minuto di campionato, obiettivo, il titolo italiano, lo scudetto. E invece qua ho sentito ieri anche dei bravi commentatori calcistici che parlando della Juventus dicevano beh, l'obiettivo della Juve è comunque sia finire fra le prime quattro. Oh, ragazzi,
1: No,
0: ma questo è reale, perché insomma,
1: ma è
0: la Juve
1: certo, è la Juventus di
0: è
1: adesso.
0: una
1: Ecco, ma
0: partita in discesa, no?
1: ti chiedo in un minuto, Spalletti ti ha convinto finora come allenatore della Juventus?
0: Non ho sentito. No, come lettore della Juventus, no, parlo di un amico. No. Io l'ho anche detto chiaramente in Rai proprio. Mi sono fatto anche una domanda, ma Spalletti conosce, riesce a conoscere i suoi giocatori? C'è un particolare che è scappato a Spalletti giorni fa. Quando gli fu chiesto di quella sconfitta in Opinata contro il Sassuolo, no? Con la difesa, senza difesa
1: Certo.
0: praticamente, soprattutto il gol della vittoria emiliana. E dice: ma io ho chiamato, solo che non mi hanno sentito, ho capito, ma lui aveva tutti i giocatori stranieri, a parte il portiere, che in che lingua lo chiami? Ovvero sia, se in campo hai Locatelli, hai chi è. Quei 3-4 giocatori italiani che possono giocare. È un conto che devi chiamare o in inglese o in francese o in arabo, non lo so, a distanza di 30-40 metri in uno stadio. Perché l'italiano lo chiami, l'italiano sente perché il suono della voce ti fa capire realmente. Ma il giocatore francese o i due francesi o i tre inglesi fai fatica a chiamarli in un attimo per dire via Giovanni, Caio, di scendere e tutelare anche la linea difensiva. E quello è successo, dice, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Vabbè, insomma.
1: Insomma, tanti punti interrogativi in questa Juventus.
0: Sì,
1: Mario,
0: tanti, troppi.
1: ti ringrazio e ti saluto alla prossima. E
0: Ciao, buone cose, buon lavoro a tutti.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Mario Mattioli, facciamo il punto della situazione sul Torino. Come sta la squadra di Abate dopo 5 giornate di campionato? Sentiamo il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Possiamo dire che Ignazio Abate non vedeva l'ora che arrivasse questa pausa per poter davvero mettere mano sul suo Torino. I 4 punti nelle prime 5 giornate rappresentano uno dei peggiori inizi dell'era Urbano Cairo. Peggio fecero solo Zaccheroni e Giampaolo. In tutto questo, però, ci sono anche tanti alibi per il tecnico Granata, che ha avuto di fatto la rosa costruita al completo soltanto nelle ultimissime ore di calciomercato. Nelle ultime 48-72 ore di trattative gli sono arrivati rinforzi. Avrebbe voluto mettere mano durante questa lunghissima pausa per le nazionali con un focus soprattutto sulla difesa, perché c'è anche la possibilità di passare da una retroguardia 3 a una retroguardia 4. Il problema è che, proprio per uno scherzo del destino, tutti i centrali a sua disposizione sono partiti con le nazionali, perché Coco, Comuzzo, Comert, Ismaili e anche l'ultimo arrivato Rodriguez sono stati convocati dalle rispettive selezioni. Di fatto Abate non ha più la difesa con cui lavorare al Philadelphia. A questo punto si concentra sull'attacco, dove c'è Zapata che sta cercando di recuperare da questi continui fastidi al ginocchio, c'è Pellegri anche che sta iniziando i lavori insieme al resto del gruppo, ma è reduce da una assenza davvero lunga. Adams può tornare dopo la sosta e poi c'è da capire come sbloccare il Cholito Simeone, ancora secco in queste prime 5 giornate, e a Bologna è stato sostituito, tra virgolette, da Bomber, da Kulenovic, che ha firmato questo 1-1 con la complicità di Skorupski, ma anche da Kulenovic sono arrivate risposte importanti per Abate. A questo punto il Torino, con 14 giocatori in meno, quelli convocati dalle rispettive nazionali, continuerà i lavori al Philadelphia, anche perché al rientro, alla ripresa del campionato, ci saranno tre tappe fondamentali: Udinese, Parma e Monza, tutte squadre a quota 4 punti come il Torino, e anche Ignazio Abate dovrà iniziare a dare delle risposte per quanto riguarda la sua panchina, perché i 4 punti in 5 giornate non possono lasciare soddisfatti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano, 60 minuti insieme al sottoscritto, a chi si trova davanti al microfono, ovvero Luca Bargellini, ma anche 60 minuti insieme a Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che con il suo lavoro ci permette di entrare in contatto per appunto raccontare tutto quello che succede, che sta per succedere e che probabilmente ci riempirà le giornate nel weekend che sta arrivando. Prima di iniziare la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo i soliti riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto, lo ribadisco, il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo apparecchiato la tavola e quindi andiamo subito con la prima portata. Quindi ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è il direttore, c'è Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Ma quanto bravo Luca Bargellini, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sì. Grazie, sì, grazie ai complimenti. In separata sede poi regoliamo i conti dopo questo. Cioè, c'è un obolo, ovviamente.
2: Ma
1: per queste,
2: no, PayPal, per questo, tranquillo.
1: Ah, ok. Bene, bene, a posto, va bene così. Ivan, siamo di fatto alle porte della settima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C. Serie C che è l'unico, ricordiamo, campionato professionistico che scenderà in campo durante questi due weekend dedicati interamente agli impegni con le nazionali. In queste ore si parla di campo, ma non si parla solo di quello, perché è iniziato all'improvviso, così un giorno qualunque di fine settembre, anche il ripreso forse il valzer delle panchine, perché abbiamo raccontato dell'esonero di Gattuso al Renate, di Lopez al Guidonia. Il Vado aveva già esonerato la guida tecnica. In Liguria, appunto, è arrivato Riolfo al posto di Lopez, è arrivato Ginestra. Ci sono anche altre situazioni da monitorare. Come te lo spieghi? Nel senso, qua 5 giorni, siamo alla sesta giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C, però sono già tante le panchine, cioè sono iniziati belli, belli pimpanti sul fronte esoneri quest'anno.
2: Sì, c'è anche la Gianna Erminio, forse non mi ricordo se l'hai nominata nell'elenco, che dovrebbe cambiare.
1: Vero.
2: Oggi. Vabbè, perché hanno visto che nonostante la sosta in Serie A e in Serie B non stanno esonerando, diciamo, ragazzi, la scritta.
1: Non ti sentiamo, Ivan, t'abbiamo perso.
2: Forse mi sentite. La spiegazione non
1: ora
2: seria
1: sì, ora sì, ora sì.
2: La spiegazione seria è che insomma si cerca la svolta prima che sia tardi. Poi ovviamente ogni realtà ha la sua storia, quindi, però effettivamente in questi giorni ci stanno concentrando un po' di novità da questo punto di vista, ecco.
1: Sì, perché poi tra l'altro Renate è arrivato, un tecnico che comunque conosce la categoria come Banchieri. A Guidonia si è tornati all'antico, perché si è andati a riprendere Ciro Ginestra, che di fatto è stato l'allenatore che ha riportato i laziali in Serie C. La Giana l'anno scorso aveva affidato la panchina ad un esordiente assoluto come Espinal, esperimento azzardo, mi verrebbe da dire, che era andato molto molto bene, però Espinal poi ha scelto Caserta e la Casertana, Dajana ha riprovato con Gambirasio, i risultati, numeri alla mano, non gli stanno sorridendo, e qui anche qui dobbiamo vedere un secondo come si evolverà la situazione e quale potrà essere la scelta per la successione di tecnici a disposizione. Ce ne sono veramente veramente tanti, però la Giana lo sappiamo benissimo, Ivan, è un universo, è una realtà molto molto particolare che vive quasi in un microclima diverso da tutto il resto del calcio professionistico. Sono molto abituati a lavorare con i propri uomini, sia da campo e panchina, quindi bisognerà capire un secondo come si evolverà la situazione, ma tanto tutti gli aggiornamenti li troveremo su tuttoc.com, su tuttomercatoweb.com, quindi in tempo reale sapremo tutto. Mi incuriosisce un tema da affrontare con te legato al Bari, perché siamo già al secondo svincolato ufficializzato dal club pugliese dopo la chiusura del calciomercato. Qualche giorno fa era arrivato Nicolas, ex portiere del Pisa in particolare, con una lunga militanza in particolare in Serie B, nel campionato di Serie B. È arrivato Anzolin nel pomeriggio di ieri, un innesto sul quale si stava già lavorando, perché il giocatore era in gruppo con Rastelli già da qualche giorno, innesto dovuto all'infortunio in particolare di Mantovani, che di fatto privava di un elemento la retroguardia biancorossa. È la dimostrazione che, nonostante comunque il Bari abbia fatto un buon mercato e la classifica lo dimostra, qualcosa comunque manca, perché è vero c'è stato l'infortunio di Mantovani, però ecco, sinceramente una squadra completa non arriva al 23 di settembre a prendere un terzino.
2: No, infatti ci sono delle contingenze legate appunto all'infortunio, a valutazioni che possono essere fatte. È stata un'estate comunque particolare, nel senso che Bari un po' di tempo lo ha perso nella prima fase di estate per le vicende legate allo stadio, alle interlocuzioni col comune, a questa dirigenza un po' particolare, come la vogliamo definire, in cui è stato poi inserito Pierpaolo Marino come figura sicuramente di esperienza, ma in qualche modo vissuta anche come figura diciamo di garanzia rispetto ad alcune promesse che sono state fatte, quindi probabilmente anche delle vicende legate non tanto al mercato ma diciamo all'assetto dirigenziale, non societario, che non è cambiato, hanno portato a magari perdere un po' di tempo, lasciarsi un po' di cose per dopo, in un contesto di calciomercato della Serie C dove quest'anno sono rimasti tanti svincolati, cioè questo sì. È anche un pensiero rivolto ai tanti ragazzi che comunque stanno ancora aspettando di trovare una sistemazione, perché ce ne sono veramente tanti, la questione di regole, questioni economiche, valutazioni tecniche, per carità, e quindi magari c'è stata anche l'idea dal Bari, e non credo solo dal Bari, di dire aspettiamo, poi vediamo cosa resta tra gli svincolati e facciamo qualche operazione di contorno, perché poi comunque c'è un'operazione di questo tipo, una volta che è chiuso il mercato, e che si possono trovare anche delle soluzioni diverse, magari anche convenienti. Sicuramente Bari ha qualcosa da completare, aveva, ora vediamo, credo possa anche finire qua volendo, anche perché due svincolati, insomma, veramente non hai fatto i compiti a casa, in una squadra che nonostante tutto è competitiva, lo sta dimostrando, ma penso che insomma sia tutto sommato la più forte del girone.
1: Sì, probabilmente sì, anche perché la Salernitana continua a dimostrare una scarsa vena in termini di continuità. Il Catania è ufficialmente un cantiere aperto ed un punto interrogativo, perché ha rinnovato tanto, tantissimo, e quindi non dà certezze. Insomma, la riprova della forza del Bari è che è stata l'unica squadra che, sembrerà un paradosso, ma fermare la capolista Sorrento, quando parlare del Sorrento come prima forza del girone C, quando ci sono squadre di altro tenore, altra tradizione, ma questa è la realtà. Non si ferma una fila di 5 vittorie consecutive, un filotto di 5 vittorie consecutive, senza essere una squadra di qualità, e il Bari lo ha dimostrato. Comunque, sul fronte degli svincolati è un po' un argomento aperto per tutti, perché insomma anche il Perugia sta valutando, figlio dell'emergenza in difesa, al tesseramento di addirittura di un terzino olandese classe 2002, l'ha riportato il Corriere dello Sport questa mattina. Foassem arriva da svincolo dopo l'avventura all'Almeresite. Ce ne sono tantissimi, quindi quello è un po' un male generale e generalizzato. Voglio sfruttare, certo, la tua presenza per gufarcela, te lo dico subito, con un grande tema, perché allora siamo alle porte della prima, manca 2 settimane di fatto, della prima scadenza federale, che solitamente apre le danze sul fronte di penalizzazioni, penalità, mancati adempimenti, insomma tutto il rollino di marcia che siamo abituati purtroppo a gestire. Sei particolarmente bravo su questo tema, e questo è noto a tutti. Ti chiedo se c'è da tenere le antenne dritte e soprattutto su in quale direzione, nord, sud, ovest, est del nostro stivale.
2: Vabbè, c'è la nuova serie degli 883, tra l'altro,
1: esatto,
2: nuova emittente, non facciamo pubblicità. No, tra l'altro mi facevi pensare,
1: tanto l'abbiamo già fatta, va bene lo stesso.
2: No, uno può anche pensare che sia la Rai, per dire, se vive fuori dal mondo. Allora, intanto quello che hai detto prima, quanto è bella la Serie C, cioè immaginati qualche anno fa a parlare del Bari che ferma il Sorrento, cioè, così,
1: sì,
2: non avresti mai
1: universi mai paralleli detto. E dove trovarli,
2: sì, il metaverso, esatto, della Serie C, che ci consente di raccontare queste storie. Allora, ma ti dirò, io registro una certa moderata tranquillità, nel senso che per ora, quando mi capita di chiedere informazioni, mi sembra ci sia un cauto ottimismo sul fatto che quest'anno possa filare via un po' più liscio rispetto alle abitudini, anche perché c'è stata comunque una stretta sui controlli estivi, poi sono andati tutti bene fondamentalmente, però c'è stata, e quindi diciamo ci dovrebbe essere una situazione di maggiore solidità. Il condizionale, anche per quello che hai detto tu, del fatto che siamo abituati a tante cose, è d'obbligo, però intravedo una maggiore continuità. Sicuramente stare attento ad alcune situazioni, cioè le situazioni a cui stare attenti ora secondo me sono quelle che sono arrivate un po' con l'acqua alla gola all'iscrizione. Comunque quest'estate lo stesso Catania.
1: Io ti faccio un nome, Ivan, io ti faccio un nome e vediamo se siamo sulla stessa falsa riga, perché io penso che si debba dare un'occhiata al Cosenza.
2: Sicuramente.
1: Perché
2: sì,
1: è una situazione veramente sull'orlo di una crisi di nervi. La spaccatura tra l'attuale proprietà e la piazza è grave e conclamata. Il Cosenza gioca a Crotone, perché la spaccatura tra la proprietà e il comune di Cosenza ha fatto sì che venisse ritirata la concessione del Marulla. Poi c'è stato un epilogo legale che ha riaperto le porte dello stadio al club, ma al tempo stesso ci sono dei lavori da effettuare che a cose normali probabilmente sarebbero stati fatti in estate, ma adesso non sono stati fatti e si procederà adesso. Quindi la società questa è la situazione dei rapporti con l'esterno. La squadra è stata di fatto smantellata, è rimasto un solo giocatore rispetto a quello dello scorso, al roster dello scorso anno. C'è un direttore sportivo neofita alla prima esperienza come Lucioni, che comunque sta facendo, da quello che ci risulta, il suo lavoro al miglior modo possibile. C'è un allenatore di buonissima qualità perché Federico Coppitelli è un allenatore che in Serie C ha dimostrato anche lo scorso anno a Caserta di saper fare il proprio mestiere. La sensazione che ho è che ci si trovi di fronte un'altra volta al gruppo squadra che si isola, che fa l'armadillo per tenere lontano tutti gli altri problemi, ma ecco, insomma, tutto il contorno non mi sembra particolarmente rincuorante. Poi spero di essere smentito.
2: Sì, l'avrei messo tra queste situazioni che comunque venivano da un stato un po' particolare e da monitorare. Sicuramente la tensione è alta, come giustamente hai detto tu, sia nei rapporti con la piazza, sia in alcune vicende, diciamo, interne, relative proprio alla gestione della squadra. Ad oggi, cioè nel senso, ad oggi non ho notizie sul fatto che poi ci siano problemi legati alle scadenze, ecco,
1: No.
2: visto che parlavamo di quello, non posso nemmeno dire sì, vabbè, andiamo, cioè, è una moderata tranquillità, ecco, appunto,
1: Sì, no, quello certo.
2: non una garanzia di tranquillità. Quindi sicuramente da monitorare, come sono da monitorare, secondo me, varie piazze, poi magari non sul discorso stipendi, però ripeto, comunque io su tutta la stagione del Catania terrei un faro acceso, lo terrei a San Benedetto, poi questo andrà un po' più là, ma tutte cose.
1: Ti
2: Diciamo
1: sentiamo
2: da
1: malissimo di nuovo, Ivan. Io non so dove tu ti sia nascosto, ma.
2: la presenza è sicuramente la piazza dove da monitorare con più attenzione, questo è il dubbio.
1: Bene. Ok, Ivan, grazie mille. Siamo arrivati in fascia, siamo andati lunghissimo. E c'ho Costantino col machete dall'altra parte del vetro. Grazie mille, buona giornata. Alla prossima.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, 2 minuti di pausa e torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta Sci nella sua puntata di giovedì 24 settembre 2026. Abbiamo aperto le danze con il consueto collegamento con la redazione di TuttoSci.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto il mercato web per quanto riguarda la Serie C, giornata di avvicinamento a quello che è il settimo turno di campionato, che complice la sosta delle due sorelle maggiori, la Serie A e la Serie B. Si svolgerà interamente nel weekend con le gare tra sabato e domenica, perché poi per il resto il palinsesto calcistico è totalmente intasato dalle gare di Nations League, dalle amichevoli internazionali, dalle gare di qualificazione alle varie competizioni dedicate alle nazionali. Un paio di notizie per quanto riguarda l'attualità legate ad alcuni protagonisti del nostro campionato, iniziando dalla Salernitana, dove è arrivata una buona notizia, ovvero il fatto che il ricorso contro l'inibizione del direttore sportivo Daniele Faggiano è stato parzialmente accolto dalla Corte Sportiva d'Appello. L'inibizione del dirigente è stata ridotta nella sua sostanza. Scadrà anziché il 28 di ottobre, l'8, quindi sono stati tagliati, decurtati 20 giorni di inibizione. Non è andata altrettanto bene al Campobasso, che ha presentato ricorso contro le 6 giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al tecnico Davis Mangia dopo il match sul campo del Vado dello scorso 12 di settembre. Mangia era stato squalificato per una condotta, si legge nel referto del giudice sportivo, gravemente riguardosa nei confronti del quarto ufficiale, sfociata anche in un contatto fisico. La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando di fatto quello che è stata, confermando di fatto quella che è stata la sanzione scelta dal giudice sportivo Stefano Palazzi, ovvero 6 giornate di squalifica. La formazione molisana dovrà fare a meno del suo tecnico per ancora 5 giornate, perché una è già stata scontata. Aggiornamenti anche da Perugia legati alle condizioni di Giuseppe Carriero. Il calciatore era stato trattenuto in osservazione presso l'ospedale di Perugia dalla giornata di martedì a scopo puramente precauzionale a seguito di un malessere. Gli esami effettuati durante la degenza non hanno rivelato alcuna anomalia. Il giocatore è stato dimesso nella giornata di ieri, e da qui vedremo quando Carriero potrà tornare a disposizione per il campo, per essere protagonista con la formazione di Aimo Diana in questo avvio di stagione del girone B. Weekend, il settimo, quello che sta per arrivare, dedicato a un big match in particolare, ovvero la sfida tra due delle quattro formazioni retrocesse dal campionato di Serie B, ovvero Pescara e Spezia, doppio ex di lusso, Luca D'Angelo, ex tecnico di entrambe, originario proprio dell'Abruzzo di Pescara, che ha analizzato, un po' commentato quello che c'è da attendersi dalla gara dell'Adriatico, una partita molto importante, ha spiegato ai colleghi del Messaggero. Lo Spezia è un vantaggio consistente, anche se siamo solo agli inizi della stagione. Certo, se i biancazzurri dovessero perdere sarebbe un duro colpo. I Liguri giocano bene, hanno tanti giocatori interessanti, un pubblico caloroso e attaccato alla squadra come quello del Pescara può fare la differenza, quindi c'è grande attesa, siamo tutti un po' curiosi di capire chi sarà protagonista, chi riuscirà a decidere quello che di fatto è il big match di giornata. Notizia anche di calciomercato legata ad uno dei più protagonisti principali della stagione, ovvero per quanto riguarda in particolare il girone B, per quanto riguarda l'universo della Torres, mi riferisco a Lorenzo Di Stefano, 6 gol in 6 partite per l'attaccante della compagine sarda, ma un contratto in scadenza a giugno. Nella giornata di ieri un amico di Tutto C, un amico di TMV Radio, Nicola Schira, attraverso il proprio profilo X, ha dato la notizia di un avvio delle trattative, dei ragionamenti da fare per il rinnovo di contratto di quello che è il giocatore, di quello che è uno dei capocannonieri di questa nuova Serie C. Vedremo se si riuscirà ad andare avanti con questa trattativa, perché sappiamo benissimo che con il mercato di gennaio alle porte non è da escludere nessun tipo di scenario, anche in proiezione, appunto, mercato di gennaio. Una lettera aperta arriva sempre dall'universo della Serie C, dall'Albino Leffe, che ha voluto, attraverso i propri canali, celebrare un momento, un proprio momento di soddisfazione, che abbiamo avuto modo di raccontare anche su Tutto Mercato, anche su tuttoc.com, ovvero quello legato al fatto che nei 34 giocatori convocati da Roberto Mancini, ben 3 dei convocati arrivino dal settore giovanile, dal proprio settore giovanile dell'Albino Leffe. Mi riferisco a Massimo Pessina, portiere del Bologna, Issa Dumbia, centrocampista protagonista negli ultimi anni col Venezia, da quest'estate allo Sporting di Lisbona, che lo ha scelto per sostituire Hjulmand, l'ex Lecce Hjulmand, e Mohamed Ali Zouma, attaccante del Norimberga, formazione di Zweite Bundesliga, la Serie B del calcio tedesco, capocannoniere di quel campionato. E diciamo, si è celebrata in qualche modo la dimostrazione che si può far calcio, si può crescere giovani interessanti anche in provincia. Nei giorni scorsi su Tutto Mercato Web abbiamo avuto modo anche di parlare col direttore sportivo del club lombardo, Antonio Bedio. È stata una soddisfazione immensa, ci ha raccontato quella che stiamo provando in questi giorni, una soddisfazione che, ammetto, ci stavamo già pregustando da qualche settimana, quando abbiamo letto di questa possibilità sulla stampa. È un risultato che dà enorme valore dal lavoro fatto da questo club nel corso della sua storia e all'impegno che il presidente Andreoletti ha sempre profuso nel lavoro con i giovani. Dumbia e Zouma sono stati con noi ben 12 anni, mentre Pessina 5, tutti e tre comunque rappresentano il coronamento di un percorso importante. È una soddisfazione incredibile. Alla domanda su quanto sia difficile lavorare per una realtà piccola come quella dell'Albino Leffe, in un territorio, quello della Lombardia, dove ci sono club e settori giovanili come quelli di Milan, Inter, Atalanta, adesso il Como, lo stesso Monza, Obedio ci ha detto che oggettivamente è stato onesto, ha detto molto molto complicato, anche perché sai sulla carta di non essere la prima scelta, ma questi tre ragazzi fanno capire che a volte il percorso giusto per arrivare in alto non passa solo e soltanto e per forza da club di Serie A o di Serie B, ed è bellissimo per chi li cresce, come l'Albino Leffe, appunto, vederli crescere quotidianamente. Direi, con il buon Costantino, a questo punto di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per voi. Mi riferisco alle parole in conferenza stampa, alla conferenza stampa di presentazione di due dei volti nuovi dell'Union Brescia di quest'anno. Il mercato ormai è chiuso da una ventina di più di 20 giorni, però le società stanno programmando, hanno scaglionato le conferenze stampa di presentazione dei vari tesserati. Il Brescia nelle ultime ore ha presentato Gioele Zacchi e Marco Frigerio, e noi andiamo ad ascoltarcene un pezzettino.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti di Union Brescia, Gioele Zacchi e Marco Romano Frigerio, benvenuti entrambi. Benvenuto Rudy Zucca, anzi grazie per averci regalato questa splendida location, questa sede. Ci troviamo nella sede di Security Trust di Cellatica. Innanzitutto grazie mille e il suo benvenuto.
2: Benvenuto a tutti, sono felice anche quest'anno di rinnovare questa partnership che l'anno scorso ci ha visto comunque i protagonisti sia a livello aziendale, mi permetto di dire, ma soprattutto a livello sportivo, e ci auguriamo appunto che quest'anno ci possa garantire ulteriori soddisfazioni.
1: Grazie mille allora signor Rudy Zucca, torneremo dopo da lei, adesso passiamo alle domande ai giornalisti, partiamo con Michele Lafranchi per Brescia Oggi.
3: Sì, visto anche il contesto, si parla di sicurezza, parto da Gioele inevitabilmente. Insomma, ti chiedo un po' se è stato proiettato una nuova squadra subito con comunque responsabilità importanti, e direi che sia dal punto di vista chiaramente dei risultati del gruppo ma anche delle tue prestazioni hai cominciato bene. Ti chiedo com'è stato insomma questo inizio in medias res, però subito insomma con anche responsabilità e risultati importanti.
4: Allora, le responsabilità sono grandi perché lo impone una piazza storica come Brescia. E il merito delle prestazioni di queste prime partite non è di sicuro solo della difesa, ma è di tutta la squadra. Quindi ci tengo molto a ringraziare i miei compagni che mi hanno accolto bene e mi hanno dato fiducia sin dal primo giorno. E di questo ne sono molto contento. Ringrazio anche il mister, il presidente e i direttori che mi hanno comunque voluto e mi sono sentito desiderato.
1: Ciro Corradini per Video Brescia.
5: Allora, grazie. Sempre Azzac, tu arrivi perché si è fatto male Gori. Ovviamente prima o poi Gori starà bene, a quel punto le gerarchie cambieranno, che cosa succederà, qual è il tuo rapporto con gli altri portieri e con Gori in particolare?
4: Ho un ottimo rapporto sia con Gori sia con Liverani, mi sono trovato molto bene, c'è un gruppo molto sano di portieri con una competizione interna che fa bene a tutti. Quando tornerà Gori, a parte che non lo so quando tornerà, però sono convinto che chiunque il mister deciderà di schierare in campo sarà comunque all'altezza del ruolo che dovrà ricoprire. Io comunque ho scelto questa piazza per il progetto e questo mi ha spronato molto a venire qua, nonostante comunque Gori abbia alle sue spalle una grande carriera che parla per sé.
1: Cristiano Tognoli per Brescia in Gol.
6: Sì. Allora, al di là di quello che può dire la Ele, che a lei i clean sheet non piacciono, però voi vivete di clean sheet, dai, voi portieri. 4 su 6, solo 4 portieri fino ad ora in tutta la Serie C sono riusciti a fare questo. Tu sei l'unico di quelli che hanno fatto 4 clean sheet imbattuto in trasferta. Ti chiedo se in passato hai avuto magari dei numeri, dei clean sheet già importanti, e appunto quanto ci tieni insomma ogni volta a tenere la porta inviolata.
4: Ci tengo tantissimo al clean sheet perché credo che sia un valore aggiunto per tutta la squadra, perché vuol dire che la squadra è stata concentrata e che non ha concesso tanto. Io provo a dare il mio, ma non sempre è abbastanza per mantenere la porta inviolata, perché comunque il campionato è ostico e gli avversari comunque sono forti, quindi rispettiamo chiunque abbiamo davanti. E non ho mai avuto dei numeri così importanti, ma spero di continuare così, ecco.
1: Fabrizio Zanolini per il Giornale di Brescia.
7: Ciao, buongiorno. Ti chiedo due cose. Una è quanto è difficile per un portiere giocare con la mascherina, che ce lo siamo chiesti anche da altri momenti, perché se è per un giocatore comunque la visuale, adesso non so che visuale ci sia periferica, però per un portiere, ecco, ti chiedo. E secondo, se fino a qui, io ricordo alcune, me le ricordo tutte, parate che hai fatto, quella che hai fatto a Crema bassa nell'angolino, a me è sembrata irreale perché è stata velocissima, se anche per te è stata la migliore che hai fatto.
4: Allora, con la mascherina devo dire che mi sto abituando un po' a gioco forza, perché comunque, essendomi rotto il naso, devo comunque cercare di proteggerlo. Però è stata fatta molto bene, quindi ho una grande visione perché è molto aperta, quindi riesco a vedere molto bene. E la parata contro la pergolettese, secondo me, è stata una delle più difficili che ho fatto nella mia carriera. Breve, sin qua. Però sì, è stata molto difficile, confermo quello che hai detto nella domanda, e soprattutto perché avevo molta gente davanti e la palla andava abbastanza forte. Ecco.
8: Da che tono sono tutto il naso?
4: E contro il Desenzano.
8: Desenzano.
4: Santini, sì.
3: Sì, ma questa è una domanda che secondo me potete rispondere entrambi, nel senso, vi chiedo un po', questa è una piazza dove c'è molto entusiasmo, molto affetto del pubblico, allo stesso tempo chiaramente anche tante responsabilità. Vi chiedo un po' come ha vissuto il gruppo i due pareggi consecutivi. Qui ogni tanto, quando non si vince, sembra quasi che si abbia perso, anche se invece comunque i punti sono stati fatti. Ecco, un po' come gruppo, come avete vissuto quei giorni? Parto magari da Marco e poi immagino bene, perché insomma l'ultima partita avete dato una bella risposta a tutti. Ecco.
9: Buongiorno a tutti, innanzitutto comunque ci tenevo a ringraziare il signor Rudy Zucca per l'ospitalità. Dopodiché rispondo alla tua domanda, che sicuramente noi siamo un gruppo, una squadra, che l'obiettivo è ben chiaro sin dall'inizio, quindi ci sta che due pareggi comunque non rispettino, diciamo, l'andamento iniziale che tutti si aspettavano, ma noi l'abbiamo vissuto tranquillamente. Infatti la partita comunque con l'Alcione l'ha dimostrato, ma non è stata una partita che era un bivio che dovevamo vincere o perdere e cambiava tutto. No, sinceramente l'abbiamo vissuta in maniera tranquilla e secondo me questa è stata la nostra forza per affrontare appunto questa partita, e l'abbiamo dimostrato.
4: Sì, sono d'accordo con quello che ha detto mio collega. Secondo me la squadra li ha vissuti in maniera equilibrata questi due pareggi, non ci siamo fatti prendere dallo sconforto, come non ci siamo esaltati quando abbiamo vinto le prime partite, e questa deve essere la nostra forza da qua alla fine.
1: Ciro.
5: Grazie. Ad entrambi, la consapevolezza della forza di un gruppo, della forza di una squadra, è una cosa. Il peso della responsabilità di dover vincere a tutti i costi il campionato è un'altra cosa. Da questo punto di vista, qual è il vostro atteggiamento all'interno del gruppo?
4: Io. Allora, la responsabilità è tanta, il campionato comunque è difficile, vincere non è mai scontato. Però noi comunque siamo una squadra forte e lo stiamo dimostrando e lo dimostreremo. Quindi sono convinto che daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo che sappiamo già tutti.
9: Appunto, ripeto anch'io che comunque noi siamo un gruppo concentrato, coeso, che sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, ogni partita a sé, ci sono partite molto più complicate di altre. Però noi abbiamo un obiettivo fisso in mente, noi come squadra, come gruppo, come società, e quindi lavoriamo ovviamente allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, pensando a quello per arrivare all'obiettivo.
6: Grazie. Sì, volevo andare a pescare un po' nella vostra storia, parto con Gioele, perché poi il ruolo del portiere è un ruolo complicato, no? Tu, allora, innanzitutto perché vai in porta, quando ti sceglie il Sassuolo così? Tu hai due esperienze già in Serie C, però hai anche un anno da terzo dove non hai mai giocato col Sassuolo, se non ti aveva fatto fare una presenza all'ultima giornata. Quindi, se voglia raccontarmi tutto il tuo percorso e come hai vissuto in particolare quell'anno lì nel quale non hai mai giocato, perché un portiere è così, cioè non è come un giocatore in movimento e magari fa 20 minuti, mezz'ora.
4: Allora, io comincio in porta.
6: Ma hai giocato, perché un portiere è così, cioè non è come un giocatore in movimento e magari fa 20 minuti, mezz'ora.
4: Allora, io.

terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta Sci. Al microfono sempre Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi ultimi minuti dell'appuntamento di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Siamo in attesa di approntare il collegamento per chiudere la puntata di oggi, mentre il buon Costantino sta facendo le sue magie. Vi diamo un'altra notizia che riportata questa mattina al Corriere Adriatico. Prima dell'acquisto della Regina, Luca Gallo aveva provato a acquistare la San Benedettese per poi virare sul club amaranto, ma adesso l'interesse dell'imprenditore nei confronti della Samb sembra essere tornato di moda. L'imprenditore romano già 2 mesi fa si era fatto avanti col presidente Massi per acquisire la maggioranza del club, rispedita al mittente negli ultimi giorni. Lo stesso Luca Gallo starebbe preparando una nuova offensiva per acquisire la proprietà della San Benedettese, che tra l'altro insomma non ha iniziato benissimo questa stagione. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il posto di Boscaglia, la valutazione sul tecnico Roberto Boscaglia, fosse in corso, perché la situazione non è stata delle più floride in questo avvio di stagione. Nel weekend andato in archivio è arrivato un pareggio con la Pianese, di fatto un pareggio tra le ultime due della classe, che non risolve assolutamente i problemi della compagine marchigiana, che quantomeno ha fermato l'emorragia dei gol, delle sconfitte per la formazione di mister Boscaglia, che in questo weekend ospiterà invece a Riviera delle Palme il Campobasso. Mentre per quanto riguarda le altre posizioni, dicevamo prima della pausa che c'è Spezia Pescara a tenere tutti gli occhi puntati, ma ci sono anche altre partite piuttosto interessanti nel girone B. Mi viene in mente Perugia Reggiana, il derby Livorno Pianese, un derby molto particolare, perché non credo che nella storia del calcio professionistico si sia mai giocato. Allora, nell'attesa, direi, facciamo così, lo dico direttamente al buon Costantino, facciamo il riepilogo delle gare che ci attendono nel weekend, per quando, iniziando ovviamente dal girone A, che è quello del centro nord, quindi il girone dell'Union Brescia, il girone del Cittadella primo in classifica a pieni punti dopo 6 giornate. Sono 6 le vittorie della formazione veneta, che si è ripresa, mi viene da dire, finalmente dopo un avvio piuttosto complicato lo scorso anno, un ambientamento decisamente difficile, quello al ritorno in Serie C. Dicevamo, 7ª giornata, Gian Erminio Pro Vercelli, vedremo chi sarà l'allenatore della Gian Erminio, Lumezzane Folgore Caratese, Pergolettese Trento, Desenzano Juventus, Next Gen, Novara Ospitaletto, Cittadella Lecco. Queste sono le gare in programma sabato, mentre domenica Union Brescia Dolomiti Bellunesi, Carpi Arzignano Valchiampo, Renate Treviso, Albino Leffe Alcione, Milano. Questo per quanto riguarda il girone A. Abbiamo detto qualche partita del

0: Gironi B, ma adesso le andiamo a riepilogare tutte. Si inizia sabato con Pineto Grosseto, Torres Vado, Livorno Pianese, San Benedettese Campobasso. Poi ci spostiamo a domenica con Ostia Mare Forlì, Ravenna Gubbio, Perugia Reggiana, Vispesaro Guidonia e Pescara Spezia, appunto il big match. Chiudiamo col girone C, sabato Crotone Salernitana e Bari Cosenza. Subito si inizia con due grandi sfide tra quattro piazze, tra le più importanti della nostra Serie C. Picerna, Audace Cerignola, Cavese Savoia chiudono il quadro per sabato. Domenica Barletta Potenza, Casertana Catania, altra bellissima sfida, Scafatese Altamura, Casarano Monopoli, Foggia Sorrento chiudono il quadro. Mentre noi chiudiamo la nostra puntata ricordandovi di non mollare il palinsesto, perché c'è la nazionale, c'è tutta la vigilia, tutta l'analisi della vigilia per quanto riguarda l'esordio, il secondo esordio di Roberto Mancini come commissario tecnico. Si inizia con la Nations League, si inizia con il Belgio, partita assolutamente da vedere, anche perché ci sono tantissimi giocatori nuovi, tantissimi ex e vecchie conoscenze anche della nostra Serie C. Prima parlavamo di Pessina Dumbia e Zoma per quanto riguarda l'Albino Leff, ma ce ne sono anche tantissimi transitati da altre squadre. Lo stesso Giovanni Di Lorenzo ha avuto tante esperienze in Serie C, è il capitano del Napoli, Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina, che comunque ha giocato la C con la Next Gen. Sono tantissimi e quindi meritano tutta la nostra attenzione e tutto l'appoggio dei tifosi della maglia azzurra. L'appuntamento con la tutta C invece torna domani come di consueto, con l'analisi della vigilia, con tutti gli approfondimenti dedicati appunto all'elenco, alle 30 partite che vi ho elencato pochi istanti fa per il settimo turno di campionato. Noi chiudiamo come salutando e ringraziando Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con le parole ai canali ufficiali, parlavamo prima di Pianese, di Ercolani, uno dei giocatori più interessanti del club toscano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio al media ufficiale del club bianconero di Piancastagnaio. Ci ascoltiamo quello e l'appuntamento da Luca Bargellini, con Luca Bargellini è tutto, ci risentiamo nella giornata di domani, ciao ciao.
1: Tese, ti chiedo che momento insomma è per voi, per la squadra, ecco, una partita dove avete creato tanto, lo dicono insomma anche le statistiche, manca ancora però l'appuntamento con i primi tre punti della stagione.
2: Sì, diciamo che è stato un inizio di campionato che ci ha ricordato cosa è necessario portare in campo in questa categoria. Abbiamo analizzato i nostri errori sia nell'ultima partita anche in quelle scorse. Siamo contenti di come abbiamo reagito e di aver portato a casa anche solamente un punto. Adesso guardiamo con fiducia alla partita di sabato a Livorno.
1: Senti, a livello personale, ecco, come sta andando? Come ti senti anche dal punto di vista fisico dopo insomma aver trovato la maglia da titolare?
2: Tutto bene, tutto bene. A livello personale mi sento bene. L'importante ora è il focus, deve essere sulla squadra, deve essere sul farci trovare pronti sia chi gioca sia chi subentra. E l'importanza di questo gruppo, i valori che ha questo gruppo, già proveniente anche dall'anno scorso, sono sicuro che anche quest'anno diciamo verrà confermata la nostra identità e che ci riprenderemo presto.
1: Sabato appunto a Livorno contro una squadra che si è rinforzata molto dall'anno scorso e che è partita molto bene, ecco, che avversario vi aspettate di incontrare?
2: Ma sicuramente un avversario in salute, sarà una partita aperta, abbiamo buone sensazioni e buoni anche ricordi dello scorso anno e sapremo che l'ambiente è caldo e positivo, noi cercheremo in tutti i modi di portare un risultato positivo a casa.
1: Senti, la terza stagione qui per te a Piancastagnaio, sei uno dei veterani, uno dei leader di questa squadra, ti chiedo insomma questo ruolo, ecco, quanto ti inorgoglisce, quanto insomma ti senti parte integrante di questa realtà?
2: No, sono sicuramente contento qui, io ho sempre detto di stare molto bene. È chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, anche per me nuovo in questa società, però con l'unione di tutti, la forza del gruppo, dello staff e anche la forza della società, sono sicuro che a breve ne usciremo. L'importante è stare tutti coesi e pensare tutti a un obiettivo comune, che è quello della salvezza.
3: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'interno.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Pausa e tempo di bilanci. TMV Radio vi dà il buongiorno in questo spazio editoriale del 24 settembre 2026, ancora una volta per analizzare tutto quello che è successo alla vigilia di quella che è la prima sfida della nostra nazionale, da vedere con grande curiosità il Mancini bis, che chiaramente per quanto riguarda il suo nuovo esordio trova in National League il Belgio di Openda, di Lukaku, di chi? Di Trossard. Allora, sono tante le aspetti da analizzare, anche al netto di quelli che sono i tanti nomi nuovi di questa nazionale, il ritorno appunto di Mancini che ha detto mi devo far perdonare, una federazione che però continua a zoppicare, visto che Malagò potrebbe ancora saltare come presidente federale e addirittura si affaccia alla candidatura di Galliani e 4 club lo avrebbero contattato per invocarne la candidatura e spingerlo magari in cima alla presidenza della Federazione Italiana del Gioco Calcio, in una confusione totale, perché tutto questo era nato dopo l'uscita con la Bosnia ed è passato, vedete quanto tempo, insomma era la fine della passata stagione, l'Italia fuori dal mondiale ancora una volta. Subito dopo Gravina disse no, ma perché mi devo dimettere? Lo so che me lo chiedete tutti, ma perché mi devo dimettere? Anzi, io confermo Gattuso e confermo Buffon. Poi una notte di sonno o di chiamate ha fatto cambiare lo scenario. Si cambia tutto e arriva, va bene, arrivano le sue dimissioni. Cominciano a esserci i candidati, si arriva all'elezione. L'elezione che vede Malagò, però poi dopo sì, ma non era tesserato, non poteva, cominciano tutta una serie di diatribe interne che portano poi Malagò a dire qua c'è la politica che vuole per forza mettere piede dentro, io non mi arrendo, eccetera eccetera. Adesso salta la figura di, c'è l'ipotesi di Galliani, nel mezzo c'era la questione della scelta del CT della nazionale, che doveva essere Guardiola, poi con Maldini e Leonardo che li dovevano scegliere, poi salta Guardiola, saltano altri nomi, Maldini e Leonardo contattano Thiago Motta, ma tutti quanti si ribellano, ma perché, ma basta, ma cambiamo, andiamoli a casa, via Maldini e Leonardo, perché le loro idee venivano poi cancellate dal presidente federale eletto, cioè Malagò, che diceva io sarò sempre dalla vostra parte, salvo poi a un certo punto dire no vabbè, però non esageriamo con Pirlo, vista la situazione commerciale che è poco chiara che lo riguardava. E allora poi via loro, sceglie Malagò, sceglie come assistente tecnico fondamentalmente Claudio Ranieri, ristruttura un po' tutto, richiama Mancini, qualcuno si indispettisce, avrebbero voluto che chiamasse Conte, magari non restava libero come un fantasma ad aleggiare dietro a tanti progetti tecnici che potevano richiederne l'ingresso, ma insomma alla fine arriva Mancini, tra tanta perplessità, delusione anche da quelli che avevano eletto, che avevano spinto per l'elezione di Malagò, e adesso questa situazione che resta ancora in ballo, e nel frattempo arriva la National League, quindi capite come siamo lontani da un'organizzazione corretta e quante ancora sono le cose da sistemare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno al paziente perché ha ascoltato per tutti questi minuti Raffaele Garinella. Raff, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno a te, è sempre un piacere ascoltarti e un abbraccio grande agli amici a casa.
1: È un quadro che ti trasmette cosa, quello poi fondamentalmente della nostra organizzazione federale nazionale?
2: Ma ti dico, poca serenità, anche perché l'amore per la nazionale è un amore che purtroppo per via dei risultati non ottimali, se si fa eccezione per l'europeo conquistato nel 2021, è un amore da riconquistare. È chiaro che tutte queste situazioni extra campo non favoriscono certamente un clima di serenità alla vigilia di quella che è una partita sì importante, che però va affrontata, sai, cercando di trovare poi delle alternative importanti in un calcio italiano che purtroppo da tempo zoppica. Sono curioso di vedere questi nuovi innesti di Mancini, soprattutto Romano in cabina di regia, il ritrovato Daniel Maldini che a Cagliari sembra insomma vivere una non ti dico seconda giovinezza, però una nuova parentesi importante della sua carriera. E poi vorrei vedere le varie conferme, Donnarumma, Mancini, insomma, Barella, Moise Kean, vediamo quello che succederà. Di fronte c'è un Belgio rinnovato con Van Bommel che ha sostituito Rudy Garcia e comunque non allena da 2 anni, vedremo un attimino come Van Bommel farà giocare questo Belgio, che comunque è una squadra, quella dei Diavoli Rossi, che è fastidiosa rispetto a quella che abbiamo visto ai mondiali, certamente rinnovata. Mancheranno comunque Doku, Onana, Courtois d'accordo con il CT non c'è, Visser ha lasciato la nazionale, Salemaker non è stato convocato, insomma c'è area di novità anche nel Belgio.
1: Senti, poi invece mi hai fatto già il nome di Romano, mi dici un po' soprattutto tra i nuovi chi ti stuzzica di più vedere tra i convocati della nazionale?
2: Ma intanto voglio vedere anche Coppola, perché Coppola dovrebbe giocare al posto di Bastoni, che è squalificato. Romano ne abbiamo già parlato, mi piace anche l'idea di vedere il sostegno alla punta centrale, poi dipende chi sarà, se Ken o più Esposito, di Cambiaghi e Vergara da una parte e di Maldini dall'altra, perché Raspadori già lo conosciamo, voglio vedere un attimino come si integrano, però insomma sono queste le novità che più mi solleticano.
1: Bene, almeno insomma capiremo se qualche intuizione può essere stata intuizione giusta. Campionato che si ferma significa anche primo bilancio, e allora ti faccio partire intanto da Inter-Roma, da Roma-Inter,
2: sì.
1: Che è stata secondo me una bella partita. Tu che sei amante della Premier avrai gradito i ritmi, avrai gradito l'intensità, la voglia di cercare il gol piuttosto che non prenderlo. Poi ci sono i pro e i contro da entrambe le situazioni. La Roma con la sua aggressività, che però si è vista sfuggire una vittoria che sarebbe stata quella della maturità e di lanciare una fuga. L'Inter, i soliti problemi che insomma palesa in difesa e a porta, ma poi quella solita aspetto caratteriale da grande squadra che la rimette in piedi. Che partita è stata e cosa ti ha lasciato questa sfida?
2: Dai due volti, primo tempo meglio la Roma, secondo tempo nettamente meglio l'Inter, è entrata proprio con un piglio differente. È chiaro che il bilancio è sia psicologico che tecnico. Da un punto di vista psicologico è chiaro che la Roma può avere in qualche modo subito il pareggio, perché sai, quando tu sei in vantaggio di due reti contro una squadra come l'Inter e hai la possibilità di andare poi nell'unica occasione che ti capita nel secondo tempo sul 3-1 con Malen e non ci vai, poi subisci il 2-2 e per questione di centimetri non subisci il 3-2 di Thuram, insomma porti a casa un pareggio che però è un pareggio amaro per come si era messa la partita. Dall'altra parte c'è l'Inter che deve fare un esame, diciamo, non soltanto tattico, dei gol che prende, perché secondo me la difesa gioca troppo alta e quindi subisce alcune imbarcate che non vanno bene, perché non sempre ti può andare bene di rimontare 2 gol o 3 come hai fatto contro l'Udinese, come hai fatto contro il Napoli. Insomma, con la Roma ce l'hai fatta perché hai una squadra forte, però la difesa va registrata. Io sono sicuro, ma questa è una mia, diciamo, convinzione, che l'ingresso di Spence a centrocampo limiterà parecchio quelle che sono poi le voragini che si creano a destra, perché Diouf è veramente un bel giocatore, però deve migliorare tanto nella fase di non possesso, mentre quando ha palla al piede è un calciatore importante perché ti crea la superiorità, però insomma da un punto di vista tattico non ha ancora, insomma, i meccanismi dell'esterno puro del 3-5-2, anche perché lui l'esterno non è, sono curioso di vedere Zidane che lo vuole schierare terzino, insomma, quindi lui migliorerà, però Spence sicuramente difende meglio e sono convinto che potrà supportare il braccetto di destra in difesa.
1: Dopodiché la Roma è chiamata a un'ulteriore prova del 9, perché poi dopo la pausa ci sarà il Como e lì si capirà veramente la tenuta mentale, fisica, aggressiva di una squadra che è cresciuta in quali aspetti e in quali aspetti assomiglia sempre di più a Gasperini.
2: Ma insomma nell'intensità, nella tenacia, nella ricerca del gioco, nella voglia di imporsi, questo sicuramente, anche perché comunque sono stati acquistati dei calciatori che sono molto più congeniali a Gasperini, perché se l'anno scorso tu avevi Dobbyk e Ferguson, poi ti è arrivato Malen a stagione in corso, quest'anno Malen c'hai da inizio, in alternativa c'hai Castro, insomma sono dei giocatori più utili a quello che è il suo credo. Però la partita di Como è una partita difficile, perché anche il Como che ha perso contro il Frosinone, giocando secondo me una buona partita, perché poi Palmisani è stato un portiere che si è fatto valere, dovrà in qualche modo riscattarsi. Non la vedo molto molto semplice per la Roma in riva al lago, anche perché la Roma concede degli spazi. L'abbiamo visto anche contro l'Inter, quindi il Como, insomma, in casa è una squadra che gioca a viso aperto, che cerca quegli spazi, e potrebbe essere quello il tallone d'Achille della Roma.
1: Dopodiché, insomma, c'è stata un'altra reazione da parte della Juventus che, insomma, noi ci eravamo detti, ti ricordi, beh, va bene il 5-0 col Metz, però poi, con il NEC, però poi dopo la vera reazione, o capire se la Juventus nel frattempo si è rialzata, lo scopriremo contro l'Atalanta. Ecco, che risposta ti ha dato la Juventus? Convincente, poco convincente, sicura? Bisogna mettere sul piatto anche magari un avvio non proprio certo al top di Sarri, tra l'altro Sarri e società sono stati anche contestati dai tifosi dell'Atalanta alla terza sconfitta consecutiva.
2: Dell'Atalanta ti parlo adesso, diciamo, prima ti dico che per me la Juventus è in ripresa, certo, però non è che mi convince al 100%, perché io sono dell'idea che in questo momento qui tu ti stai aggrappando a quelli che sono gli spunti individuali di Conceição, di Nico Gonzalez. Poi è chiaro che dovrà recuperare Yıldız, che per me è un giocatore fondamentale. Colomoani ha fatto una buona partita, però anche qui, secondo me, passare dal flop al top nell'arco di una settimana da parte della critica, di addetti ai lavori, non mi sembra eccessivo. Questo è un giocatore che può fare al caso della Juventus. Per me non vale Vlahovic assolutamente. Quindi la Juventus in attacco si è indebolita, secondo me, rispetto, perché per me Vlahovic è un giocatore su cui si poteva lavorare
1: Però ci
2: molto
1: hanno
2: di più.
1: provato negli anni a lavorarci, cioè,
2: Sì,
1: 4 anni e non ti ha
2: ci
1: portato a nulla, quindi poi magari a volte può capitare, ecco, questo è un tema che mi fa piacere che l'hai tirato fuori, perché è un tema che mi intriga, che poi abbiamo visto David funzionare più o meno per adesso all'Atletico Madrid, open da riconquistare la nazionale, Vlahovic far contento italiano al Beşiktaş. Allora uno dice, ma perché non funzionano alla Juventus? Possiamo dire che due sono gli aspetti, cioè uno il peso della maglia, famoso peso della maglia, l'altro è il fatto che negli anni la Juventus ha perso un po' quella sua organizzazione, quella sua progettualità, quella sua stabilità dirigenziale, di rosa, di squadra, e che
2: Sì.
1: quindi quando mancava quell'organizzazione era ancora più difficile per qualcuno inserirsi, mentre per esempio David va all'Atletico Madrid, lì c'è Simeone da quanto, un decennio pure di più. Un sistema abbastanza chiaro, sì, c'è il problema Julian Alvarez o comunque qualche piccolo problema qua e là, però entri in un sistema che funziona, devi fare il tuo e puoi funzionare più facilmente. Alla Juve devi fare il tuo, ma cercare di costruire e funzionare collettivamente laddove mancava un progetto. Da quest'anno, magari l'arrivo di Massare e Carnevali, questa progettualità e continuità potranno darla, però anche Vlahovic, come Openda, come David, possono aver subito questi 4 anni di un po' implosione della Juventus.
2: Ma diciamo che Vlahovic, sai, è un giocatore che io penso che debba giocare nella Juventus. Adesso Colomoani gioca di fatto supportato da trequartisti. Io penso che Vlahovic invece abbia bisogno di una spalla per funzionare, per rendere al meglio. Adesso, per esempio, nel Beşiktaş italiano ha rispolverato il 4-3-3 e sta facendo molto molto bene. Però ripeto, mentre per Openda io su David qualche dubbio ce l'avevo, ma diciamo che avevo forse più certezze che dubbi. Infatti poi il calciatore all'Atletico Madrid, che comunque ha una maglia importante, una maglia pesante, sta facendo bene. Su Openda ti dico, la Juventus ha fatto bene a cederlo, perché per come sta giocando la Juventus adesso forse quel tipo di giocatore non serviva. Però tornando a Colomoani, ecco, io non sono mai d'accordo sul fatto che gli elogi o le critiche debbano oscillare così rapidamente da una partita all'altra. Questo è un giocatore che a Torino conoscono bene, perché l'hanno avuto un paio d'anni fa in rosa. È un giocatore che secondo me ha i suoi pro e i suoi contro. Vediamo un attimino se Spalletti riuscirà a tirare fuori quelle potenzialità che lui vede in questo momento. Però ripeto, a volte la critica è anche ingenerosa, no? Ed è anche prematuro criticare qualcuno. L'esempio Nico Gonzalez alla Juventus è lapalissiano. Per quanto riguarda Sarri, insomma, deve capire anche l'Atalanta, non soltanto l'Atalanta deve capire Sarri, ma Sarri deve capire l'Atalanta, perché ci sono dei giocatori fuori forma, secondo me, in questo momento, che sì, ha bisogno di trovare condizione. Gaetano deve acquisire, diciamo, certe responsabilità tattiche per gestire poi la regia di quel tipo di centrocampo.
1: Però ti aspettavi di più.
2: Molto di più, certo,
1: Perché sono in
2: anche
1: tanti che
2: perché.
1: dicono, beh, Sarri c'ha i suoi tempi, però un allenatore che c'ha sempre i suoi tempi, poi lo
2: Ma
1: devi
2: no,
1: aspettare
2: io
1: ovunque, non è il massimo.
2: non. C'ha i suoi tempi, io francamente, come ti dissi a inizio stagione, non capisco il perché dell'addio a Palladino, sinceramente, no? Con tutto il rispetto che ho per Sarri, però voglio dire, Palladino ti aveva risollevato la squadra dopo l'esonero di Juric, aveva ereditato l'Atalanta che fu di Gasperini, ha fatto secondo me bene, è chiaro che poi ci sono stati, tu devi fare sempre il bilancio totale della stagione. Devi vedere quante partite ha fatto Juric, quante partite ha fatto Palladino, che punti ha fatto Palladino, perché lo hai mandato via. Lo hai mandato via per stravolgere nuovamente l'Atalanta, perché poi Sarri ti gioca con il 4-3-3, adesso sta giocando con all'inizio almeno, poi Gaetano con la Juventus è rientrato dopo, però giocava Gaetano regia, diciamo Ederson mezzala, insomma, ci sono delle cose che tatticamente non convincono. Non ho Bellanova che ha fatto l'esterno nel 3-5-2, lo metti a fare il terzino nel 4-3-3, sono diverse le cose. Queste sono delle piccole riflessioni che vanno fatte. Raspadori che gioca con il contagocce, Zaleschi che di fatto è sparito. Insomma, ci sono delle cose che secondo me funzionavano meglio con Palladino.
1: Io sono con te da questo punto di vista. A questo punto, però, tra Palladino e Vanoli, per fare questo esempio, chi dei due potrà avere riuscirà ad avere più che impatto, una continuità migliore?
2: Ma guarda, Vanoli secondo me contro il Napoli ha fatto una buona partita, perché fino al gol del Napoli avevo visto meglio la Fiorentina. Poi nel finale di partita, dopo che comunque la Fiorentina aveva speso tanto, il Napoli ha avuto un paio di occasioni, è stato bravissimo De Gea. Però diciamo che Vanoli ha chiaro quello che è l'obiettivo. Adesso bisognerà vedere invece che cosa farà Palladino a Bologna. Qui secondo me il discorso è un po' più complicato, perché se è vero che la Fiorentina è stata sì rivoluzionata, è altrettanto vero che anche il Bologna è stato rivoluzionato rispetto allo scorso anno. Ha perso degli elementi fondamentali che dovranno essere poi di fatto rimpiazzati. Lucumi e Castro su tutti. È tornata gente che conosce Bologna, pensa, però poi ci sono Dobbyk che devi capire che tipo di giocatore è, perché comunque il Dobbyk visto a Roma non è stato poi così brillante, soprattutto l'anno scorso. Piccoli va ritrovato. Palladino è bravo in questo. Palladino è bravo, anche se contro il Torino non ho visto un Bologna brillante, ma è chiaro che lì pagavi poi il passaggio da tedesco a Palladino. E bisogna vedere, però penso che alla lunga il lavoro di Vanoli, almeno sulla carta, sembra più semplice.
1: Raff, ti chiedono se ti risulta che l'Inter ci stia ripensando un po' su Calhanoglu, cioè prima di rinnovare sui suoi problemi fisici la stiano portando anche a valutare l'ipotesi di salutarsi poi.
2: Sono praticamente delle valutazioni che all'Inter stanno già facendo da tanto tempo, nel senso che comunque l'Inter non ha paura di perdere Calhanoglu a zero. L'Inter punta su un calciatore ed è chiaro che bisognerà poi vedere anche che tipo di futuro spetta Stankovic, perché è chiaro che questo è un giocatore che in questo momento sta capendo bene quelle che sono poi le rotazioni dell'Inter, quelli che sono gli impegni dell'Inter, nonostante lui sia di fatto cresciuto nell'Inter, però poi entrare stabilmente nella prima squadra, vedere che tipo di impegno all'Inter è un altro discorso. E io penso che molto dipenderà non soltanto dalla tenuta fisica di Calhanoglu, perché sappiamo che lui poi nel corso degli anni qualche problemino di natura muscolare l'ha avuto, sappiamo anche che tipo di giocatore è, che tipo di rendimento ti dà quando gioca, però hai anche una visione e diciamo una finestra sul futuro, secondo me Stankovic te la garantisce. Sucic te lo garantisce, quindi bisognerà vedere tante cose, da come risponderanno questi giovani. Io penso che comunque ci sono tutte le condizioni per proseguire a meno di un altro anno, come è stato fatto con Mkhitaryan.
1: Ok, quindi questa potrebbe essere una soluzione. Per quanto riguarda Jones, ti aspettavi, diciamo, le difficoltà fisiche poi del giocatore, nel senso che l'avevi messo in conto, ecco, più che altro.
2: Sì, ma perché comunque, anzi, non mi aspettavo questo, diciamo, questo minutaggio fino alla sosta. mi aspettavo più un discorso alla Spezia, mentre Jones di fatto non ha fatto il mondiale, quindi non gioca da parecchio. Lui comunque doveva non soltanto fare tutta la preparazione e acquisire quelli che poi sono diciamo i tatticismi del calcio italiano. Mi aspettavo insomma che un minutaggio inferiore, invece devo dirti che il giocatore comunque ha fatto il suo, forse ecco, diciamo che non mi è piaciuto solamente contro la Roma, perché poi contro il Real Madrid ci sta quell'errore, ma lì è un errore che io direi un errore di reparto, non singolo. Contro la Roma invece non mi è piaciuto al centrocampo, infatti poi nella ripresa è stato sostituito ed è cresciuto tutta la mediana.
1: Raffina, invece un'altra partita che è stata degna della miglior Premier è stata quella tra Frosinone e Como, ma per merito soprattutto del Frosinone. Il Como ha fatto il suo e mantiene, nonostante la sconfitta, ti ha dimostrato che è una squadra con i controattributi, diciamolo così. Primo tempo che è finito con il record di tiri in porta da una parte e dall'altra, quindi questo fa capire che si sono affrontati a viso aperto, ma il coraggio, l'organizzazione, le qualità anche individuali del Frosinone, penso al Palmisani in particolare, ma anche al Raimondo e tutti coloro i quali hanno contribuito a questa vittoria fatta di sostanza, qualità e coraggio, ti ha impressionato?
2: Io conosco Massimiliano Albini perché l'ho visto a Perugia per un anno intero ed è un allenatore per me veramente veramente bravo, molto molto preparato. È un allenatore che ha coraggio, un allenatore che non si tira indietro, un allenatore che non si accontenta di difendere il punticino per portare a casa la salvezza, ma è un allenatore estremamente audace, e audaci sono le sue squadre. Anche la Cremonese, che purtroppo non vinse sotto il suo, diciamo, sotto la sua parentesi alcuna partita in Serie A, era una Cremonese che comunque giocava bene. Questo Frosinone, perché poi è chiaro che Albini nel frattempo ha acquisito ulteriore esperienza, questo Frosinone secondo me è una diciamo rivalutazione, rivisitazione di quelle squadre che comunque di Albini, che hanno sempre giocato bene. Dall'altra parte però, ripeto, il Como è uscito sconfitto nel punteggio, ma ha fatto una sua partita comunque importante. Poi sono stati bravi a contenere Diao, certamente sono stati bravi a contenere Baturina, certamente, ma le sue occasioni il Como le ha avute, e devo dirti che Palmisani è stato sontuoso.
1: Meritava la nazionale già da subito?
2: Certo, certo, perché proprio per quel discorso di ricerca dei giovani, e questi giovani a mio avviso se non li fai giocare nella Nations League quando? Cioè devi avere anche la possibilità, ormai non esistono più le famose amichevoli che c'erano negli anni 80-90, oggi gli amichevoli sono queste partite qui con questi tornei. E secondo me questi giovani devono giocare queste partite. Ora lo dico con tutto il rispetto, Donnarumma è il portiere titolare, ed è chiaro, però visto che c'hai il Belgio e la Turchia, magari contro il Belgio potevi far giocare questo giovane, visto che è in questo momento in forma smagliante, e poi contro la Turchia davi spazio a Donnarumma. Però il CT ha fatto delle altre scelte, vanno rispettate.
1: Prima di salutarti, Raffa, naturalmente, visto che sei un grande tifoso dell'Inter, un giornalista, uno scrittore, uno psichiatra, una persona di grande cultura e soprattutto di grande sensibilità, non posso non farti fare un ricordo di Sandro Mazzola nel finale della nostra trasmissione.
2: Guarda, ti dico sinceramente, per me è un onore ricordare Sandro Mazzola, no? Io penso a quel bambino di 6 anni e mezzo che entra in campo e tiene la mano del papà. Il papà è un dio in maglia granata, il bambino al momento, in quel momento lì, è solo un sorriso ed è un pallone troppo grande. Poi il cielo purtroppo si spezza sopra Superga e quel bambino resta solo, con un cognome che pesa come una montagna, un vuoto che poi di fatto nessun abbraccio riesce a colmare o riuscirà mai a colmare del tutto. E Sandro Mazzola ha passato la vita a inseguire un'ombra e poi l'ha trasformata in luce. Non ha scelto però la maglia del padre, ha scelto l'Inter. L'ha amata, lo ha fatto come si ama una madre adottiva che ti accoglie quando il mondo ti ha già tolto di fatto tutto, e l'ha vestito quel nerazzurro, l'ha onorato per 17 anni, ha corso, ha sofferto, ha inventato gol che sembravano versi, ha portato la fascia da capitano come si porta un'eredità e come si porta una preghiera, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, ma soprattutto ha portato con sé in ogni giocata, in ogni dribbling, in ogni sguardo il ricordo di un uomo che non ha fatto in tempo a vederlo diventare grande. Io mi ricordo quando Mazzola diceva: nei miei sogni gioco ancora con lui. Ecco, in campo a volte sembrava davvero lo facesse, no? C'è qualcosa di tenero, di coraggioso, di poetico in chi cresce sapendo di non poter mai essere come il papà, eppure decide comunque di diventare se stesso. È qualcosa di poetico in chi invece di fuggire dal confronto lo accoglie, lo trasforma in bellezza. Mazzola non ha cancellato Valentino, assolutamente. Mazzola lo ha portato con sé, lo ha fatto vivere un'altra volta, in un'altra città, con un'altra maglia, ma sempre con lo stesso cuore.
1: Raff,
2: dimmi.
1: No, vai, vai, pensavo che avevi finito il pensiero e io volevo, quindi, come al solito,
2: mi piace pensare a lui oggi su un campo verde che gioca con il papà.
1: Un po' come un video che ho visto, ovviamente fatto con intelligenza artificiale, molto significativo e particolare, che non so se hai visto anche tu.
2: No, non l'ho visto.
1: Te lo farò vedere, se lo trovo te lo faccio vedere, ti piacerà molto, perché è fatto molto bene. Con il papà che lo aspetta, gli fa le scale, gli insegna ad allacciarsi le scarpette, poi lui cresce, giocano insieme in questo campo abbandonato, in un'altra dimensione, dove adesso
2: quando si sale lì a Superga, io l'ho fatto più volte andando a Torino, respiri qualcosa di unico, cammini attraverso le leggende, cioè.
1: Superga è veramente un luogo che ti trasmette anche brividi a fior di pelle ogni volta che ci vai, perché ti sembra quasi di sentire ancora i rumori di quella tragedia. Guarda che ti dico, il silenzio e i rumori di quella tragedia, le urla e il valore di quella squadra che ancora emana energia e forza.
2: Una squadra che tra l'altro quell'aereo era pilotato, il pilota si chiamava Luigi Meroni, cioè una roba incredibile, se ci pensi è assurdo.
1: No, è veramente assurdo, è la storia nella storia che è particolarissima davvero. Raff, grazie, un grande abbraccio.
2: Raffaele Carinella, un piacere, un abbraccio grande.
1: Allora, noi ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, dopodiché rientriamo tra pochissimo per Rotocalcio con Ivan Cardia. Che ci avevamo da fare oggi con Ivan Cardia, te lo ricordi, Andreone Maglioccone? I top flop, nel senso gli 11 flop, la formazione flop di questi primi 5 giornate. Iscrivetevi anche voi, fatemela anche voi, così magari nel frattempo la sottopongo anche a Ivan, a me stesso, a Maglioccone, e la valutiamo. Dai, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: E vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Grande Maioccone. Ce l'abbiamo Ivan. Ivan Cardia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sei preparato per il giochino? Ma io ti metterò in difficoltà, però...
3: No, non mi sono preparato, perché voglio mantenere la freschezza.
1: Bravo, bravo,
3: e
1: l'improvvisazione.
3: Peraltro, quindi...
1: È bella l'improvvisazione di questi giochini. Senti, però prima tocchiamo un po' di temi. Allora, il primo... Quanti sassolini c'aveva nella scarpa della Laurentiis? Si è sfogato, si è fermato più, ha continuato a parlare. Partirei dalle sue dichiarazioni sulla politica che vuole invadere il calcio e poi contestualmente ti chiedo anche quanto c'è di vero sui club che starebbero cercando di spingere Galiani all'interno della federazione. E questo che cosa significa? Perché hanno scaricato così in fretta Malagò?
3: Ma diciamo che non l'hanno scaricato, anche perché ieri poi Simonetti, presidente della Serie A, ha fatto una dichiarazione di supporto molto soppesata nelle parole, perché comunque la Serie A non può diciamo spingersi a dire che Malagò sicuramente poteva essere eletto, può dire che lo appoggiano. Allo stesso tempo Galiani, che già era un'idea in primavera, poi fu lui a tirarsi fuori, è tornato come ipotesi di presidente federale dopo il probabile commissariamento della FIGC, che insomma vediamo se arriverà, ma un po' tutti sono convinti che ci sarà nei prossimi giorni. Diciamo che mandare il messaggio di aver già pronto Galiani sarebbe un modo di dire un po' a tutti: guardate che noi comunque siamo pronti a mettere un'altra persona, a ripartire in maniera diversa, con un dirigente esperto ma che piace anche alla politica. Galiani è un senatore di Forza Italia, quindi diciamo che il governo potrebbe sicuramente dirgli, mentre la contrarietà a Malagò è sempre stata palese, quella a un esponente della propria maggioranza non potrebbe proprio esserci, e quindi diciamo sarebbe, Galiani potrebbe anche accettare stavolta nel momento diciamo di crisi, anche perché poi ricordiamo che comunque si tratta di poco meno di 2 anni ormai, perché comunque le elezioni delle federazioni seguono il quadriennio olimpico, quindi si va a votare inizio 2029, contando che un commissariamento anche breve finirebbe come minimo a gennaio febbraio 2027, quindi insomma sono poco meno di 2 anni. Vediamo se può essere una strada per uscire dalla crisi. Le dichiarazioni di De Laurentiis, lui in realtà non è stato un grande artefice di Malagò, cioè nel senso la candidatura di Malagò l'hanno costruita fondamentalmente Marotta e Percassi per quanto riguarda la Serie A. De Laurentiis però è stato il primo a dirlo pubblicamente, se l'è un po' intestata ed è diciamo andato di nuovo in quella direzione, creando anche qualche problema agli altri presidenti, perché lui ieri ha attaccato duramente Giorgetti.
1: Sì.
3: Non tutti in Serie A sono pronti ad andare allo scontro, soprattutto con Giorgetti, perché un conto è andare allo scontro con Abodi, che è un ministro, per carità, importante, senza dubbio, però diciamo non è una delle figure di riferimento del governo. Giorgetti è un altro step, è uno dei vertici della Lega ed è una delle figure più importanti del governo, quindi non tutti sono stati contenti.
1: L'economia, voglio dire, però è stato attaccato non a caso, no? Perché De Laurentiis vuole far capire, dice, tra tante altre cose che poi secondo me poi è sfociato in altri temi in cui è stato poco elegante e anche poco...
3: Su Palletti.
1: No, anche su Cardinale, secondo me, cioè tu puoi esprimere le tue opinioni, però onestamente, invasioni di campo anche su Spalletti, per carità, poco elegante, poco riconoscente, poco chiaro, perché poi sai, dire io ho vinto 2 scudetti senza imbrogliare significa intanto accusare gli altri di imbroglio, e come al solito se uno non ha le prove non deve permettersi secondo me di farlo, 2 mascherare quello che di fatto è stato un problema che ancora non è stato risolto e non verrà mai risolto, cioè l'acquisto di Osimhen fu determinante per la vittoria del Napoli con uno scambio quantomeno dubbio che è stato oggetto di indagine, anche se poi la Procura Federale lì si è un po' arenata. Ma lasciamo stare, tornando a Giorgetti, chiaramente è stato un modo da parte di De Laurentiis di dire: il calcio porta soldi, il calcio rappresenta tanto economicamente questo paese. Poi intanto però quando venite allo stadio, se uno non vi lascia i biglietti, venite al cinema, se uno non vi lascia i biglietti, nonostante non facciate nulla per il calcio, pretendete. Quindi è andato veramente a scontro dritto con il ministro dell'economia.
3: Sì, sì, è andato veramente a scontro dritto. Su questo in parte può avere anche ragione, però poi... Diciamo che da Simonelli a Marotta in molti stanno vivendo in Serie A questa crisi che oggettivamente c'è, è inutile negarlo, con la difficoltà di non scaricare, men che meno esplicitamente, poi segretamente ognuno si muove, di non scaricare Malagò, ma nemmeno di mettersi totalmente in contrapposizione con il governo, perché poi alla fine i soldi, insomma, e le norme soprattutto più che i soldi arrivano da lì, e quindi non puoi pensare di prescindere del tutto da una qualche sinergia con il governo. Tra l'altro proprio Marotta e Simonelli nello specifico hanno ottimi rapporti proprio con Giorgetti da tanti anni, anche a titolo personale. Sul resto sono d'accordo con te, sul resto delle dichiarazioni di De Laurentiis. De Laurentiis è questo, cioè uno che dice quello che pensa e a volte magari non lo pensa nemmeno, ma lo dice per provocare, e in molti casi è andato lungo, vogliamo dire. Anche su Cardinale sono d'accordo, cioè io posso anche essere,
1: posso anche avere un pensiero del genere, no? Però esatto, è un'invasione di campo poco corretta.
3: Sì, sì, esatto. Cioè io
1: lo faccio, ne parlo in separata sede, al bar o a casa con i miei collaboratori, amici, quello che vuoi tu. Quando lo dico pubblicamente, poi devo aspettarmi una risposta che secondo me non arriverà, ma è anche un modo che va a turbare un ambiente che già sappiamo non è che abbia digerito tanto Cardinale. Poi tu gli vedi che lui non se ne frega niente, e quindi sostanzialmente crei una difficoltà che non è giusto che tu crei, anche perché poi quando fanno le invasioni di campo a casa sua, apri di cielo.
3: Appunto, sì, sono d'accordo. È una grammatica istituzionale che non rispetta quasi mai e che poi vuole rispettata quando si parla, si parla di lui. Poi sì, vabbè, ci sono anche tutte le altre questioni che ho già ricordato, legate alla difficoltà di accusare qualcuno di aver vinto implicitamente, però di accusarlo di aver vinto con qualche imbroglio, quando comunque c'è una vicenda non chiara. Poi non avrà fatto nulla di male, per carità, però tutti fanno operazioni che possono essere discusse. Il Napoli ne è una, insomma, le fortune degli ultimi anni del Napoli, come giustamente ricordato tu, si basano su un'operazione che non possiamo certo dire noi che fosse diciamo truffaldina, insomma, fuori dalle regole, che però se tu la vedi qualche dubbio te lo lascia. Beh, perché è inutile che stiamo a prenderci in giro,
1: bravo. Allora, tanto i nostri amici poi magari vogliono continuare a esprimere il loro parere, lo possono fare, ma noi adesso ci dedichiamo anche alla classifica degli 11 flop di questo inizio di stagione. Detto che
3: ti è piaciuto davvero la mia proposta?
1: Ma certo, mi è piaciuto e te la faccio fare anche, poi ritorniamo su alcuni temi. Credo che, per chiudere il discorso di Laurenti, stia leggendo qualche nostro amico, un po' sia nervoso per questo inizio di stagione. Cioè teme che deve mettere mano a una situazione alla quale sperava di non mettere mano, cioè Allegri.
3: Sì, per ora penso che non lo farà, però il Napoli è veramente partito male ed è figlio del suo mercato, il Napoli, che non ha avuto idee nuove dal mercato e non ha idee nuove in campo. È una squadra molto molto brutta da vedere oggettivamente in questa via di stagione. Penso sia la più brutta della Serie A da vedere.
1: Direi di sì. Allora, a Porta il flop, detto che stiamo parlando di 5 giornate, che ieri l'ho fatto anche sull'altra emittente, qualcuno diceva sì, però è irrispettoso dopo 5 partite che vuoi vedere, ma uno gioca anche un pochettino, non è che bisogna anche alleggerire un po', e soprattutto possono essere i flop che adesso andrà a indicare Ivan Cardia, quei giocatori che magari nel percorso possono diventare... possono invertire la loro rotta e entrare nella squadra dei top, no? Perché no?
3: Sì,
1: allora, il portiere top, flop, pardon, di questa inizio stagione chi è?
3: È difficile non andare su Muric del Sassuolo. Secondo me è tanta difficoltà. Anche Skorupski non mi è piaciuto, anche Pepo Martinez dell'Inter.
1: Meret e Milinkovic? Per restare in chiama Napoli?
3: Sì, no, secondo me non proprio a livello di, diciamo, di flop, non entusiasmato.
1: Non ti hanno entusiasmato, però non significa che sono nei flop. Quindi me ne devi scegliere uno però di portiere.
3: Muric
1: del Sassuolo, Muric. Tra i pali. Poi vediamo questa squadra quanti punti farebbe in Serie A. Il modulo sempre 4-3-3. Modulo sempre 4-3-3.
3: Il modulo sempre 4-3-3, vabbè, dai, sì, perché no? Teniamoci.
1: Vuoi cambiarlo?
3: No, non lo so, non ci ho pensato. Il 4-3-3 così si è circolato ieri. Va bene
1: il 4-3-3. Allora, laterale a destra, il flop di questo inizio stagione.
3: Laterale, ovviamente io non andiamo pescando, diciamo, nelle retrovie, lo schieriamo un po' fuori ruolo. Sai che qua è difficile.
1: È difficile. Guarda, ti posso venire incontro io?
3: Sì, ma tanto, ma dimmi, c'ho l'idea.
1: Allora, secondo me, uno che ha cominciato così e così è proprio Calulu.
3: Che ci può stare?
1: Perché non mi è sembrato quello più in forma della Juventus in questa prima parte. Da laterale destro ha lasciato molto a desiderare, anche col Sassuolo male, non è entrato nei giri, quindi potremmo indicare anche lui per non saperne leggere né scrivere sul laterale destro.
3: Sì, l'unico problema è che poi il laterale sinistro è della stessa squadra.
1: Ah, cambiato? Chi è?
3: Dai.
1: Però è infortunato, dai, possiamo scegliere. Allora sceglimi un altro, sì. a destra.
3: No, vabbè, cambiato, infortunato, però onestamente.
1: No, ma condivido male. Sembra
3: uno totalmente fuori dal progetto, che è rimasto per sbaglio. Cambiato, non sbaglio suo, ma sbaglio perché andava. Mettiamo Dodò a destra, dai.
1: Dodò a destra, perfetto.
3: Okay. Fuori dal progetto. Ti potrei mettere sia Dodò sia Romario, perché la Fiorentina non mi sono piaciuti nessuno dei due, ecco.
1: Ok, quindi guarda che
3: poco che hanno giocato.
1: Vedi com'è più complicato fare la formazione dei flop rispetto che quella dei top,
3: certo,
1: è complicato,
3: sì,
1: perché
3: certo.
1: Sono di più quelli che hanno floppato. Quindi Dodò a destra, Cambiaso a sinistra,
3: sì.
1: Giusto? La coppia centrale flop fino ad ora.
3: Allora, Badiashil, anche se ha giocato 10 minuti,
1: sì, ma
3: però
1: sono bastati questi 10 minuti, direi.
3: sì, sono bastati capire. Decisamente. Sì, perché poi Napoli ha fatto due acquisti, uno bene, ragazzo, Favasulli, giovane, l'altro è l'acquisto più importante del mercato del Napoli, 10 minuti e neanche particolarmente entusiasmanti, quindi per me ci deve essere per forza Badiashil, e non so se rimanere in casa Fiorentina con Vieri, che però è un ragazzo giovane, però resta in casa Fiorentina con Dragusin,
1: troppo cattivo, bravo, perché anche Dragusin devo dire male. Senti, dell'Inter nessuno, la difesa così e così, tra l'altro tra i portieri potevamo anche mettere Martinez.
3: Sì, l'ho citato, menzione d'onore per me, Martinez.
1: Come citazione d'onore, giusto. No, però sono d'accordo su Dragusin, mi è sembrato un po'... Sai che cosa ha pagato soprattutto la sfida contro la Roma? Male. Qui quindi
3: sì, molto male. No, dell'Inter, cioè uno secondo me può dire Stones, ma non per il rendimento, perché secondo me non ha giocato male, per il fatto che il dubbio era quanto gioca, si infortuna e si è infortunato, quindi, però insomma, quando ha giocato secondo me non è stato da buttare via, ecco, onestamente.
1: Dalla regia ci segnalano come centrale anche Østigard.
3: Anche Østigard, è vero, anche Østigard, sì, mi aspettavo un pochettino, mi aspettavo meglio da quella a Genova.
1: Perfetto, infatti. Che ti dirò, Østigard a me come difensore non dispiaceva, no? Cioè a un certo punto io dicevo, ma sai, questo è uno che tutto sommato è bravo. Poi parlandone con mio cognato, che è tifosissimo del Napoli, ovviamente, io sono circondato, e quindi è così, mi disse, guarda che Østigard fa tanto casino a un certo punto, cioè soprattutto ci sono dei momenti in cui si spegne, e quando si spegne è un disastro. L'ho guardato meglio e oggettivamente, anche poi al Mondiale, ha fatto delle belle partite, però ci sono dei momenti in cui veramente si spegne come se non ci fosse, quindi va bene anche Østigard così. I tre di centrocampo.
3: I tre di centrocampo per me sono quasi...
1: Vabbè, Flop Miners lo possiamo mettere tranquillamente.
3: Vedi che bella, perché io non l'avrei messo, cioè nel senso
1: che tu dici comunque un gol e un assist l'ha fatto, quindi ti ha portato a casa qualcosa,
3: e poi lo devo tirar su perché l'ho comprato al fantacalcio a uno, dicendo che
1: a uno, se non è...
3: vabbè, quanto lo vuoi prendere? Anzi, l'ho preso,
1: non glielo diremo.
3: No, a Tà della Fiorentina, sempre, perché
1: bravo, sembrava un grande arrivo.
3: Male, che sì, dell'Atalanta,
1: sì, fuori forma per adesso,
3: nulla da rimpiangere rispetto a come è andata. E il terzo,
1: ti suggeriscono Frendrup dalla regia, non so se,
3: ma ci può stare Frendrup, però...
1: Io ci posso mettere Anguissà.
3: Io Anguissà ci volevo mettere.
1: Sto pensando anche al gol divorato contro l'Inter, che pesa tantissimo, ma al rendimento in generale, se vogliamo restare. Anguissà è stato un po' un flop in questo momento.
3: Sì, io ci metto Anguissà.
1: Dai,
3: Anguissà. Anche perché poi preferisco mettere qualcuno delle big, non
1: sì,
3: per
1: sì,
3: niente.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, perché sennò poi sembra di sparare, cioè, chiaramente chi ha giocatori di maggior valore.
3: Nel Venezia.
1: Bravo, cioè il flop insomma è fondamentalmente quel giocatore dal quale ti aspetti tanto, le grandi squadre hanno giocatori su cui hanno investito, dalle quali ti aspetti tanto, e quindi quando non rendono è più facile che siano delle grandi squadre i flop. I tre davanti.
3: Beh, uno c'è un carro che non si è capito se cammina o non cammina, però insomma ha iniziato a fare qualche movimento. Eh sì, Colomani. Colomani comunque un giocatore che la Juve insegue da 3 anni.
1: No, che ha pagato anche.
3: Che si ha pagato tanto, che in campionato non ha ancora segnato. L'ultima partita a me è piaciuta, però signori, insomma, da uno che la Juve veramente, secondo me Colomani è stato troppo inseguito dalla Juve per quello che è, cioè un buon giocatore, non si meritava 3 anni di corteggiamento furioso, ecco. Però vediamo, poi ci può smentire, può essere un top del campionato. Poi ti direi, in questo caso uno di una piccola lo metto, perché comunque il Venezia ha speso 17 milioni di euro per Acor Adams, per una squadra non grande è un investimento che va ripagato, e finora francamente ho visto troppo poco per giustificare un investimento di quel tipo. E sul terzo sono un po' indeciso tra Pinamonti, però gli darei un po' di tempo, anche Krstović secondo me potrebbe meritarselo.
1: Sì, onestamente sì, quindi devi fare una scelta, però, perché abbiamo Colomani, abbiamo
3: titolare fisso,
1: Adams
3: e Krstović, dai.
1: Krstović.
3: In generale, perché l'Atalanta, allora, prima dicevo il Napoli è squadra brutta,
1: sì.
3: Anche l'Atalanta ha fatto veramente male.
1: Eh già, però io ti ho detto che ti avrei messo in difficoltà, quindi adesso ti devo chiedere anche all'allenatore flop.
3: Lo dico.
1: Già lo so, comincia con la e finisce con la I.
3: Comincia con la A e finisce con la sì, lo dico veramente, ma allora sono indeciso tra due, che tra l'altro
1: si sono susseguiti, di cui uno disse
3: una volta, se faccio un nome qua viene giù
1: tutto,
3: viene giù
1: se
3: tutto,
1: uno non vince ci sarà un motivo.
3: esatto, due che stanno in categorie,
1: la indovino
3: alte.
1: Con uno.
3: Quindi non so, tra Allegri e Sarri, a parte gli scherzi, così facciamo capire anche agli ascoltatori meno attenti, tosta tra Allegri e Sarri, diciamo più Allegri, perché comunque il Napoli può non esserci, il Napoli di Conte può non averci entusiasmato, però poi ha fatto primo e secondo posto, quindi bello o brutto, arrivava lì. Il Napoli di Allegri, secondo me, se fa quinto posto è già tanto per come è partito, quindi forse più Allegri. Però anche Sarri molto, molto,
1: guarda,
3: molto
1: che
3: male.
1: È proprio male, male, male. Infatti secondo me più Sarri che Allegri, però se la giocano in questo inizio di stagione. Anche qui, chiaramente, per esempio, il nostro Andreone suggerisce De Rossi, però va detto anche che gli hanno smontato una squadra il giorno prima che cominciasse il mercato, quindi qualche difficoltà in più De Rossi l'ha avuta. Però c'è anche un nostro amico che ti chiede, tu cosa ne pensa Ivan di De Rossi? Forse è lanciato troppo presto oppure è solo un periodo? Ti chiedo.
3: Allora, a me purtroppo, cioè non purtroppo, nel senso, De Rossi a me piace come parla, a me piace troppo come ragiona, quello che dice, quindi faccio fatica a dire che non mi piace l'allenatore, perché credo che sia una persona che ha idee giuste e che le esprime anche bene, e non è una cosa scontata. Io con De Rossi, quando lo sento parlare, mi trovo molto molto spesso d'accordo, quindi faccio fatica a dire che non mi piace. Come allenatore, secondo me deve ancora sistemare delle cose. Per me è un allenatore interessante e che comunque è anche intelligente, perché sì, è ovvio che è partito in alto rispetto ad interessante, e che comunque è anche intelligente, perché sì, è ovvio che è partito in alto.

0: insomma hanno avuto molto da ridire sulla presenza di Rad Van Raat, che è un dirigente sempre presente al campo d'allenamento, quindi c'è anche qualche questione interna che un po' sta frenando il Genoa, deve invertire la rotta, quindi io almeno è una storia che piace. Poi noi siamo allegriani dentro, siamo più allegriani di Allegri, dico io, ma penso anche tu, cioè quanto è il risultato,
1: sì, quindi sono assolutamente allegriano, che, però
0: più di lui in questo momento, perché non si sta svegliando bene, però quindi a me però si piace. Poi siamo schiavi dei risultati,
1: arrivano, ma è così
0: anche per Guardiola, poi
1: ma è così anche per Fabregas, vedi che è andato a Napoli, a un certo punto ha messo la difesa a 5 e portarsi a casa il risultato, giustamente è un miglioramento che ha fatto anche Fabregas, certo. De Zerbi invece è rimasto un po' indietro, poi ne parleremo di De Zerbi la prossima puntata, ce la dedichiamo domani a De Zerbi la puntata. Ciao Ivan!
0: Vabbè, ce ne possiamo parlare di De Zerbi.
1: Domani ne parliamo.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao Ivan Cardia, Dottor Mercato Web, noi ci fermiamo, al rientro avremo Alessandro Santarelli, poi lo scoprirete, a tra poco.

0: dicono che c'è, ma poteva non esserci, l'andava a prendere a casa, ovviamente fermo restando il traffico della via del mare. Santarelli, buongiorno.
1: Comunque tu ormai Marangio sei ossessionato.
0: Ma mi trovo sempre bloccato.
1: Ti consiglio un elicottero.
0: Sì, tra poco secondo me
1: ce n'è. Un drone.
0: Un drone è troppo leggero per sostenere il mio peso.
1: Le ultime notizie, insomma, ci vogliono antiradroni i russi, hai visto?
0: Ho capito, bisogna prestare. Manca solo quello, manca.
1: Alla leggera, cioè, e tu voglia mandare i droni dal mare.
0: Manca solo quello. Senti, a proposito di droni, non c'entrano i droni. Passare da Malagò a Galiani, che segnale sarebbe?
1: Ma stavo leggendo, sai, Galiani è stato uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano, è stato presidente di Lega. A Galiani sono legati, secondo me, anche al di là poi dei risultati che ha ottenuto con il Milan, però sono legati tante situazioni importanti del calcio italiano. Però come segnale, io non sono un fan di Malagò, lo sai, però come segnale sarebbe un segnale di caos totale, Vincenzo, che poi in realtà c'è. Ma insomma è tutto quello di cui non ha bisogno il calcio italiano in questo momento, però non mi sorprendo e sono pronto a tutto. Insomma, tanto ho visto che oggi Gravina era con Buffon insieme a parlare in una cittadina abruzzese. Vedi, certi amori poi non finiscono.
0: Quindi tu dici non era solo una questione di, tra virgolette, rapporti di lavoro?
1: Ma un po' colpito, perché erano per una cosa... per insegnare, insomma, per portare la cultura del calcio nelle scuole, bellissimo, però Buffon e Gravina insieme, vabbè,
0: non ti convince tantissimo.
1: No,
0: senti, facciamo sto giochino,
1: giochino erotico, facciamo?
0: No, quello lo fa, te lo lascio con Maiocca e con Rossi insieme, che ti aspettano, ti divertirai. Sì. Allora, andiamo ad analizzare il rendimento delle prime, vogliamo dire, 8, visto, anzi facciamo 9, ci mettiamo anche il Napoli in campionato. Sì. Roma, pro e contro e proiezioni tue sul campionato della Roma.
1: Ma Roma, il pro sono di una squadra che secondo me sta esprimendo il miglior calcio in Italia in questo momento, ha trovato una quadratura importante. I contro sono che deve abituarsi, ora che comincerà la stagione sul serio, a gestire le forze per giocare ogni 3 giorni. Proiezione mia, lo sai, campione d'Italia.
0: Ok, quindi per te proprio campione d'Italia, oramai senza se, senza ma, non ti aspetti neanche un calo da loro.
1: Ti ho detto la gestione dei 3 giorni, però io credo che

0: Siccome Gasperini è uno, a parte ho letto sul Corriere dello Sport, ho detto io, che è esultato perché i suoi sono tornati dalla nazionale, cioè come pedì che lui non ce l'ha voluto mandare, ripeto, scrive il Corriere dello Sport, non io. Secondo me a un certo punto Gasperini farà una scelta logica, tanto la Roma sì, può vincere lo scudetto ma non la Champions, e quindi secondo me mollerà da una parte. D'altra parte l'ha fatto l'Inter l'anno scorso uscendo col Bodo Glimt, quindi è ancora più giustificata la Roma nel farlo.
1: Ok, Inter, pro e contro e proiezioni di questa stagione. Ma metto anche la Champions.
0: I pro sono una squadra che onestamente impressiona. A me a Roma ha impressionato, nel senso che è un bruttissimo primo tempo, ma poi quando ha deciso di accelerare ha pareggiato la partita, e secondo me se durava altri 10 minuti la vinceva pure. I contro sono una fase difensiva totalmente ballerina, dal portiere che sì, con la Roma fa una grande parata su Male, mi sembra, ma il pallone gli sbatte sulla faccia casualmente e prendono troppi gol. E poi il contro è che, al contrario dell'anno scorso, l'Inter non potrà mollare la Champions, altrimenti il giochino fino al confine insomma comincerebbe a essere anche per l'Inter. Quindi il contro è questo, proiezione seconda in campionato e Champions credo almeno fine quarti.
1: Almeno fine quarti, quindi sì. Un passettino indietro però lo vedi rispetto all'anno scorso.
0: Sì. Secondo me quest'anno l'Inter fa un passo indietro, potrebbe vincere la Coppa Italia, però perché rimane più forte della Roma complessivamente, ma la Roma in questo momento ha qualcosa di più, anche a livello di fame secondo me.
1: E di rivalsa, perché magari può essere, esatto, l'anno giusto per lo scudetto. La fame da questo punto di vista fa,
0: esatto,
1: tutta la differenza del mondo. L'inaspettata Lazio, per la quale io ci tengo a precisare, tu l'avevi detto, questo è l'anno in cui rischia la retrocessione, invece è terza. Anzi è prima, in teoria è prima.
0: Non mi nascondo, mi ha sorpreso molto, anche perché sai che io stimo tantissimo Gattuso come persona ma non come allenatore. Ha espresso anche un bel calcio, perché devo dire la verità, mi ha divertito vedere la Lazio, ho visto veramente tutte, però si sgonfierà come è normale che sia. I pro sono che ha tutto da guadagnare e niente da perdere. I contro sono un ambiente difficile, e lo sai che io sto dalla parte dei tifosi, e anzi continuo a fargli un applauso a loro, un po' meno a quelli che vanno allo stadio, ma ci mancherebbe altro, una mia opinione. E i contro sono poi oggettivamente una squadra che ha affrontato fino a questo momento squadre di media bassa classifica, eccezione fatta per il Milan. Proiezione è un po' più difficile, tra il decimo posto e la soglia della Conference, però credo più sul decimo.
1: Decimo e soglie della Conference, però pensi più decimo, quindi immagini un crollo, sì, a un certo, sì, punto, diciamo.
0: Sì, sì.
1: Che può arrivare perché quando diciamo il gioco si fa duro può venire meno un po'
0: il livello. L'hai visto con il Milan, no? Cioè, hanno fatto un grande primo tempo, meritavano forse anche il 3-0, però poi quando il Milan ha deciso di mettersi a giocare la Lazio non ha più superato a metà campo.
1: Cagliari, grande sorpresa di questo inizio stagione, anche se diventa sorpresa se si sottovaluta quello che è stato il lavoro fatto da Pisacane anche l'anno scorso. Hanno dovuto gestire la questione Sebastiano Esposito quest'estate, tutto risistemato. È un Cagliari che va e che affronterà la Juventus al ritorno alle ostilità dopo la pausa per le nazionali. Che cosa crollerà, non crollerà? Può essere la sorpresa, può essere una squadra che addirittura può ambire a un posto in Conference. Che cammino ti aspetti dal Cagliari e soprattutto se ti sorprende?
0: Allora, i pro sono un entusiasmo iniziale e una quadratura del cerchio alla quale non avrei creduto. I contro sono chiaramente una squadra costruita per salvarsi. Sulle proiezioni, Vincenzo, io, sai, quante squadre abbiamo visto partire a sprombattuto e poi addirittura retrocedere? Ora il Cagliari non retrocede, però tanto poi ci arriverai. Ti faccio l'esempio del Frosinone di Francesco. Il Frosinone di Francesco 3 anni fa quasi gira al girone di andata in zona Europa. Quindi secondo me il Cagliari non deve commettere l'errore di sentirsi forte. Il Cagliari è una buona squadra che può ambire, così ti dico, la proiezione tra il decimo e il quattordicesimo posto, quindi una salvezza tranquilla, però non si deve specchiare. Questo potrebbe essere l'errore più grave che potrebbe commettere.
1: Chissà che non senta i tuoi consigli, Pisacane, ma sono sicuro che veramente ci potrebbe stupire tanto il Cagliari quest'anno. Milan di Amorim, qua si è capito poco, nel senso che da un lato ha ragione lui quando dice sì, in fondo abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, però siamo lì 11 punti, potevamo vincere anche contro la Juventus a casa loro, cominciata male sicuramente l'Europa League, sottovalutato il Basilea, ma lui è abbastanza tranquillo. Credi che possa dare una, in proiezione, un segnale di crescita al Milan in questa stagione?
0: Hai detto una cosa giusta, si è capito poco. Io zero, se chiedo la verità zero, perché allora Europa League il Milan perde con il Benfica e perde una partita sì sottovalutata perché fa molto turnover e non era il caso secondo me, perché andavi a affrontare forse una delle squadre più forti dell'Europa League. E in campionato, Vincenzo, io il Milan penso le ho viste tutte, sì tutte tranne il Lecce. Io ti dico che almeno in un paio di occasioni Amorim ha clamorosamente sbagliato la formazione. Penso alla partita con la Lazio, dove l'ha totalmente sbagliata, e penso in parte anche alla partita col Venezia, che poi ha vinto. L'unica cosa che ti dico è che un allenatore che viene da un altro campionato, con un'altra filosofia, sinceramente un minimo di tempo glielo do. I pro credo che possa solo migliorare, i contro non hanno attaccanti, perché praticamente c'è Ramos e poi c'è Camarda, che però non vede mai il campo.
1: E Ramos che ha deluso fino adesso.
0: Che non segna, cioè ha segnato un gol col Venezia ma non segna. La proiezione è molto difficile, Vincenzo.
1: È complicata.
0: È molto difficile, io allora mi sento dire non la vedo in lotta per lo scudetto, tra il quarto e il sesto posto.
1: Quarto, sesto posto, peraltro insomma già si è espresso.
0: Però aspetta, aggiungo, come dirò per la Juve, con un percorso importante che deve fare in Europa League.
1: Esatto, e quella deve cercare quantomeno di arrivare in finale e giocarsi la vittoria di questa finale. Dopodiché però lo stesso Amorim ha detto questa formazione forse non è per quello che voglio fare io, e quello stride un po' con una continuità, no, che puoi dare al tuo progetto.
0: Non ho capito cosa voleva. Forse voleva un attaccante in più e c'ha ragione, ma se c'è una cosa da quale non si può lamentare a morire è che comunque la squadra ha costruita lui, perché il direttore sportivo, te sai chi è il direttore sportivo del Milan?
1: Bella domanda.
0: No, cioè c'è ma non lo conosciamo, certo. No? Quindi c'è, cioè, per cui l'ha costruita lui con Mendes. Io la cosa che veramente non capisco è la sottovalutazione del reparto offensivo, perché tu hai Gonzalo Ramos, hai fatto un grandissimo investimento e poi sei Camarda. Sì, è vero, hai una batteria di trequartisti, seconde punte, pensa a Pulisic, penso al nuovo ruolo di Rabiot che ha già segnato due gol, però lì secondo me senza un attaccante di riferimento, cioè se Ramos stecca o si fa male giocano con Camarda titolare.
1: Questo è sicuramente, diciamo, un limite che va considerato alla lunga all'interno di un campionato. Alle spalle della Milan non c'è ancora la Juventus, anzi c'è la Juventus, ma mettiamoci prima il Frosinone, che la Juventus ha battuto a domicilio nella prima gara di campionato, ma il quale Frosinone poi con Sino Alvini si è messo subito in carreggiata, è andato a battere intanto la Fiorentina 3-0 a domicilio, ha battuto il Como 2-0, di fatto il Frosinone ha battuto due di quelle che erano le otto sorelle, no, una di queste, il Como, è addirittura una che immaginiamo tra le prime tre posizioni a fine anno. La Fiorentina nell'anno del centenario, dopo un mercato clamoroso eccetera eccetera, ha battuto a domicilio 3-0. Dove può arrivare questo Frosinone?
0: Allora, io il Frosinone l'ho visto dal vivo la prima giornata di campionato e poi ho visto, secondo me, quella che è al momento la partita più bella del campionato, Frosinone-Como. È una squadra che sta seguendo alla perfezione la filosofia del suo allenatore, che a me peraltro piace molto, anche se a Cremona aveva fatto male, ma capita, era tra l'altro la prima esperienza in Serie A. Però anche qui, Vincenzo, mi verrebbe da farti il discorso del Cagliari. E anzi, aggiungo, rispetto al Cagliari, tecnicamente secondo me il Frosinone ha qualcosa in più. Però, sì, perché il Giorgione è forte.
1: Giorgione è forte, sì, l'abbiamo messo anche tra i possibili colpi a sorpresa di questa stagione.
0: Raimondo è forte, l'austriaco che hanno preso è forte.
1: Parmisani
0: è una bella squadra. Parmigiani è un mostro. Però, sai, il Frosinone peraltro ha proprio l'esperienza di quel Frosinone di Francesco, che forse, senti che ti dico, Vincenzo, è ancora più forte. Deve fare tesoro delle esperienze già avute.
1: E giocarsela molto dal punto di vista tattico e di intelligenza nel non perdersi per strada.
0: Esatto.
1: Ed evitare un'intervista in un emittente.
0: Proiezione te la metto come il Cagliari, sì. Una salvezza relativamente comoda, ma deve stare molto attenta. I pro sono l'entusiasmo e una macchina rodata, perché poi ci sono molti dei giocatori che erano in Serie B, e di contro sono una rosa non profondissima e che comunque potrebbe piano piano perdere colpi.
1: 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta per il Frosinone, esattamente come la Juventus, che parte bene proprio a Frosinone, che prosegue in maniera coerente battendo in casa il Parma, che poi però pareggia, inciampa in casa col Milan al primo ostacolo, poteva addirittura perdere, poi Gatti, giocatore fuori dalla rosa, o comunque che era in procinto di partire, resta e ti risolve la partita dei minuti finali, poi perde senza trovare la reazione che ci si aspettava in casa del Sassuolo in maniera rovinosa, ma che poi si rialza e vince in maniera estremamente convincente una settimana dopo a Bergamo con l'Atalanta di Sarri. Quanti margini di miglioramento ha ancora questa Juventus? Quante posizioni può scalare? E cosa manca?
0: Ma mi verrebbe, Vincenzo, di fare un po' il discorso che abbiamo fatto con il Milan, con la differenza che chiaramente della Juventus conosciamo molto di più. Ci sono tante incognite. Intanto, vabbè, la girandola clamorosa di infortuni che comunque ha privato Spalletti di tanti giocatori importanti, su tutti il Diz, ma anche Locatelli. Però potrebbe aver trovato, per esempio, l'equilibrio nel centrocampo con Sarra. Ora noi lo giudichiamo dopo una partita e mezzo, però ha iniziato veramente bene. E poi, come diciamo per il Milan, c'è anche qui l'incognita attacco, perché l'attacco ad oggi, se vai a vedere le singole partite dei singoli centravanti in campionato, 5 partite, 0 gol. E quindi questo è un altro aspetto dove dovrà essere bravo Spalletti a trovare delle alternative. Le proiezioni, io qui ti faccio un copia e incolla del Milan, Vincenzo.
1: Deve vincere l'Europa.
0: Deve arrivare in finale dell'Europa League e campionato quarto, sesto posto. Detto che poi bisogna anche capire il como,
1: Faccio un po' se ci arrivi.
0: Allora ti dico quarto, sesto posto e poi arriviamo al resto.
1: 3 vittorie, un pari, una sconfitta anche per il Como, 10 punti così come la Juventus, parte così e così in una partita complicata all'esordio in stagione, ma dimostrando comunque di avere grandi qualità lo stesso, perché il pareggio a casa dell'Udinese era anche da mettere eventualmente in conto, visto che comunque parliamo di una squadra l'Udinese ostica per tutti, che ha messo in difficoltà anche l'Inter a domicilio. Poi però 3 vittorie convincenti, in più in mezzo quella estremamente convincente in Champions League contro il Lipsia, la sconfitta appunto contro il Frosinone, che ci può stare, però è un Como che sembra più cresciuto, è andato a vincere anche a domicilio a Napoli peraltro. Dove può arrivare, quanti margini di miglioramento ha ancora e che cosa ti aspetti a questo punto? Cioè, sarà una delle prime 3?
0: Allora, anche del Como penso di aver visto quasi tutte le partite. Per esempio, la partita con l'Udinese, che tutti noi abbiamo detto, l'ha detto correttamente ora Vincenzo, con l'Udinese ci sta. Sì, però è anche l'Udinese che poi non ha iniziato benissimo il campionato. Io l'ho vista quella partita, il Como la poteva perdere. E l'Udinese poi, andando avanti, qualche punto per strada l'ha perso, anzi qualcosa più di qualche punto. Poi ho visto la partita a Napoli, a Napoli il Como mi ha impressionato perché ha vinto una partita a suo piacimento e lì ho pensato il Como va. E poi però lascia perdere la Champions perché dici che c'entra lascia perdere? No, lascia perdere perché lì comunque ha affrontato una squadra non da Champions, l'entusiasmo e tutto sono stati bravissimi. Il Parma l'ha gestito e l'ha battuto da grande squadra, però non mi aspettavo la caduta a Frosinone, Vincenzo. Per quanto il Como abbia fatto la partita, perché l'ha fatta, però se non annullano quel gol a Raimondo, che era un gol regolarissimo, finisce in goleada. E allora voglio capire alla ripresa, affronteranno la Roma, il Como a cosa può ambire. Perché io, se mi chiedi i pro, una squadra che si conosce, con degli innesti importanti e un allenatore top. I contro li voglio capire, Vincenzo, perché secondo me il Como è una squadra che può ambire allo scudetto. Poi la mia proiezione, lo sai, è la Roma, però ti dico che il Como insieme all'Inter, le nostre sono proiezioni, sì. Ma è chiaro che oggi se mi dici quali sono le tre squadre che possono vincere il campionato, io ti dico Roma, Inter e Como.
1: Roma, Inter però, e Como sono quelle tre, sì.
0: Mentre su Roma e Inter ci metto la mano sul fuoco, che possono lottare per lo scudetto, il Como, questa sconfitta di Frosinone mi ha impressionato, Vincenzo, ti dico la verità. Quindi vuol dire tutto e vuol dire niente, però adesso vediamo come riparte il Como. Perciò proiezione ti dico primo, quarto posto e Champions, tutto quello che viene è tutto riguadagnato.
1: Chiudiamo allungando questa analisi di prime nove della Serie A dopo la prima sosta lunga che ci sarà con il Napoli di Massimiliano Allegri. E poi magari mi dice anche due paroline al volo sullo sfogo di De Laurentiis che ieri ha toccato tutto e tutti.
0: Sì.
1: Che magari è collegato anche all'avvio del Napoli, che l'ho visto un po' nervoso.
0: Parto dalla squadra. Delusione. Sinceramente non mi aspettavo così. Mi sembra che anche dentro lo spogliatoio ci sia qualche piccolo problema, anzi mi verrebbe da dire qualche serio problema. Anche lì, per carità, gli infortuni, però mi pare che Allegri stia facendo molta più fatica di quello che potevamo immaginare. A Firenze io l'ho vista la partita, per carità, la poteva anche vincere, è stata sfortunata per quella deviazione, ma è altrettanto vero che la Fiorentina nel primo tempo prende due traversi. Quindi i pro, Vincenzo, ne vedo pochi in questo momento. Mi verrebbe da dirti che possono migliorare. In contro mi viene da dirti un ambiente che non ha mai gradito questo allenatore, una squadra che forse ha la pancia un po' piena e delle ambizioni che devono essere rispettate, ma non so se in questo momento il Napoli le può rispettare. Proiezioni?
1: Duro
0: ultimo
1: perché
0: ultimo posto Champions.
1: Ma nel senso che glielo auguri o che pensi sia raggiungibile?
0: No, penso che sia raggiungibile, quarto, sesto posto. Però ti dico anche un'altra cosa, Vincenzo, e poi vengo a De Laurentiis. Io in questo momento non scommetterei un euro sull'arrivo di Allegri a fine stagione.
1: Attenzione, è sganciato la bomba, quindi per te potrebbe saltare. A quel punto ti aspetti chi? Simone Inzaghi?
0: Anche Thiago Motta.
1: Thiago Motta, Simone Inzaghi. Questo è il pensiero di Santarelli. Che sulle parole di De Laurentiis come se la cava? Troppe invasioni di campo. Io ho detto così all'inizio. Cioè nel senso poi se uno invade il suo campo voglio vedere come avrebbe risposto. Perché magari possono essere state anche dei pensieri in particolare su Cardinale.
0: Io ho la sensazione, Vincenzo, che ogni tanto De Laurentiis, mettiamola così, si lascia un po' troppo andare, perde il controllo. Intanto ci dovrebbe spiegare la storia che lui ha vinto senza imbrogliare. Sì, e la vicenda Osimhen, come la ricordiamo?
1: No, ma poi ci vogliono le prove per dire che una persona vince imbrogliando, no?
0: Ma poi come ci deve ancora spiegare la vicenda Osimhen? Che quella tanto chiara non mi sembra. Uno. Due. È inutile che lui alzi polveroni per cercare di nascondere la polvere che ha sotto il tappeto. pensasse alla polvere che ha sotto il tappeto, perché tra l'altro mi pare che ci sia una contestazione continua da parte della curva di Napoli,
1: sì,
0: no?
1: Per questioni della festa del centenario e altro.
0: Che io me la sono vista la conferenza stampa di De Laurentiis tutta. Beh, io credo che De Laurentiis adesso, altro che contestazione dopo quello che ha detto sulle curve in generale, anche lì non mi piace quando si generalizza,
1: No,
0: perché
1: certo.
0: Lui ha detto che le curve sono in mano alla mafia, all'andrangheta e alla camorra. L'ha detto lui,
1: Lo so.
0: L'ha detto lui. Quindi pensasse intanto alla sua, semmai, e gestisse la sua. Quando parla di cardinale... aspetta, perché
1: Spalletti.
0: Poi tu mi inviti a nozze, sì, ora arrivo anche a Spalletti. Perché poi io ricordo una foto fatta da lui l'anno dello scudetto con tutti i rappresentanti della curva di Napoli,
1: La ricordo bene quella foto. Pace fatta. Dopo gli
0: e allora la camorra non c'era più? O l'andrangheta alla mafia non c'era più? Su Spalletti... anche qua un bel tacere sarebbe stato migliore,
1: più elegante,
0: perché lui cita la vicenda Totti, ma non si deve dimenticare che Spalletti gli ha fatto vincere uno scudetto. No, mi sembra che De Laurentiis era, ce lo diciamo Vincenzo, stranamente silenzioso. Adesso abbiamo capito perché.
1: Si è tenuto tutto per questi botti, diciamo, di prima pausa. Santa grazie, ci ritroviamo più tardi qua. Alessandro Santarelli.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Ci fermiamo al ritorno. Alain Valnegri, vi aspetto.

0: adesso andiamo da Alain Valnegri. Alain, ciao, ben ritrovato.
1: Enzo, ciao, ciao, come stai?
0: Bene, bene, bene, dai, facciamoci questo giochino insieme. L'ho appena fatto con Alessandro Santarelli, lo voglio fare anche con te. Intanto ti chiedo, vabbè, lo facciamo sparso, anzi lo facciamo in ordine esattamente come abbiamo fatto per Santarelli. Le prime nove, proiezioni secondo Alain Valnegri e cosa manca per alle singole squadre. Allora, la Roma, che proiezione le dai? Può vincere lo scudetto, non può vincerlo, manca ancora qualcosa? Che cosa manca e che cosa ha guadagnato?
1: Beh, è presto, però... finché non entriamo nel cuore della stagione, quando le squadre inizieranno a giocare ogni tre giorni, comunque è difficile capire bene come gestiranno quelle energie. La Roma, da quel che abbiamo visto fino adesso, è una squadra attrezzata per lottare per lo scudetto. Poi vedremo con il tempo l'argomento che ti ho avanzato e capire anche come gestirà Gasperini i momenti delicati, perché sappiamo che lui comunque quando non vince, quando le cose non vanno come vuole lui, a volte sulle emozioni perde qualcosa. Mi riferisco soprattutto al suo percorso a Bergamo. Però è proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, sta facendo un lavoro incredibile, la società comunque lo asseconda e la Roma non si deve porre limiti.
0: L'Inter invece è ancora la favorita, manca qualcosa? Tra l'altro si sta parlando in casa Inter di dare finalmente un po' di spazio a Provedel, può essere un po' una cura verso questa fragilità difensiva?
1: Penso che sarebbe ora, penso che è il punto debole dell'Inter in questo inizio campionato. Lì bisogna trovare una soluzione, ha un portiere comunque di esperienza che può gestire quel tipo di momenti. Adesso cosa manca all'Inter? Ma all'Inter gli manca la concentrazione, continuità nelle partite, perché quando vuole comunque a Roma, cioè non penso che a Roma quest'anno una squadra rimonterà due gol. Non lo vedo. L'Inter l'ha fatto perché ha quella forza, ha quella consapevolezza, ha questa capacità di andare a cambiare le sorti di una partita con la sua determinazione, con l'aggressività, con la sua esperienza, col suo blocco. Alla fine è un progetto comunque che dura da anni e comunque sono abituati a giocare assieme, sono giocatori, sono quasi tutti nazionali, internazionali, e questo fa la differenza.
0: Della Lazio abbiamo parlato a lungo e mi hai detto la tua, delle sorprese Cagliari e Frosinone anche, abbiamo approfondito tanto insieme perché comunque sono due squadre che hanno fatto vedere le cose forse più belle dal punto di vista tecnico, però ti chiedo, tra Cagliari e Frosinone chi è che rischia di più magari di a un certo punto avere un calo e quale delle due invece ha un progetto più collaudato che le può permettere comunque di fare un bel campionato?
1: Beh, penso che il Frosinone comunque ha già fatto quel tipo di inizio campionato e ha finito in Serie B con Di Francesco. Dunque vedremo se ha capito bene i suoi errori. Cagliari erano anni che non iniziava bene il campionato in questo modo, che altro. L'anno scorso ha avuto un vuoto di tre mesi il Cagliari, se ricordi bene. La società è stata brava comunque a dar fiducia a Pisacane e a partire da lì il Cagliari si è salvato con tranquillità e ha potuto programmare. Ha programmato bene la sua squadra, ha lavorato bene sul mercato, Pisacane ha le idee molto chiare, secondo me io ho più fiducia nel Cagliari rispetto al Frosinone. Forse il Frosinone vi diverte un po' di più per come gioca, però il Cagliari lo vedo più consistente rispetto al Frosinone. E anche avuto un altro calendario, dunque vedremo, però dai, onore agli allenatori italiani. Alvini comunque uno che ha fatto comunque tanta gavetta nelle serie minori si sta portando le soddisfazioni che meritava, perché comunque non è non mi ricordo se fu a Cremona, no, dove fece difficoltà o... Mi ricordo se lo esonerarono alla fine campionato, non gli lasciarono fare la qua Cremona o non mi ricordo. Vabbè, però in modo di giocare comunque gioca Sull'entusiasmo, sulle ali dell'entusiasmo, Frosinone. Vedremo come se Alvini sa gestire questo, perché comunque è costato una retrocessione con Di Francesco 2 anni fa.
0: Assolutamente. Poi, tra l'altro, invece, Milan Amorim ha vissuto diversi momenti in questa stagione. La domanda che ti faccio concreta sul Milan e su quella che può essere la sua proiezione naturalmente in questo campionato, se può, è tra le prime quattro, se può arrivare dritta in finale di Champions League, di Europa League, nonostante l'inizio sbagliato contro il Benfica, sei riuscito a dare un'identità precisa a questa squadra? Tu?
1: No, non ancora. Non ancora, però ha le idee chiare, ha le idee abbastanza chiare. Su come vuol giocare, sì. Su come vuol giocare, abbiamo visto una squadra che vuole essere protagonista, ti viene a pressare alto. Adesso sugli uomini che mette in campo, non ho ancora le idee molto chiare. Ha fatto troppo turnover, secondo me, in questo inizio campionato. E la partita col Benfica pesa, perché il Milan deve giocarsi la Europa League. È vero che è la prima, che comunque c'è modo di recuperare, eccetera, però anche nel rapporto con i tifosi, comunque vinci questa sfida. Cioè, una sfida comunque nobile. Cioè, sono state 2 finali tra Milan e Benfica in Coppa Campioni. Comunque, non è una partitina. E lì forse ha sbagliato, però ha recuperato bene. Con Lecce ho visto un Milan dominante nelle idee, non ho visto un Lecce capace di creare pericoli o difficoltà al Milan. E su questo bisogna dare ragione a Amorim, che comunque ha saputo reagire dopo le tante critiche giustificatissime dopo il top contro il Benfica.
0: La Juventus non ti convince neanche qui ancora, oppure sei riuscito a capire,
1: Non
0: cioè
1: mi
0: più che
1: convince,
0: altro
1: però è lì,
0: Spalletti a
1: eh.
0: capire come deve
1: Però
0: migliorare
1: è
0: questa
1: lì la
0: squadra.
1: Juventus, eh. Adesso vedremo come gestisce i giorni Sassuolo, se li possiamo definire così, perché con motivazioni, con un certo atteggiamento dall'inizio, la Juventus ha fatto bene, secondo me, dall'inizio campionato, non benissimo, però ha fatto bene, e ha ritrovato comunque, ha rivalorizzato dei calciatori che pesavano nel bilancio, mi riferisco a Douglas Luiz e a Nico soprattutto, e adesso bisogna andare a vincere un big match. Andare a vincere un big match e lanciare il progetto. L'Europa League è partita benissimo, e poi bisogna capire anche l'attacco. Gran problema della Juve è il centravanti, perché il centravanti Colomani, vabbè, lo conosciamo, fino adesso secondo me è stato un errore andare a prendere un calciatore e spendere così tanti soldi per un calciatore che non segna. E Voltemade si sta inserendo, ma Voltemade non è super bomber. La Juventus ha bisogno di un bomber d'aria, di rigore, uno che la butta dentro, perché la Juve crea, la Juve gioca con Spalletti. Cioè, rispetto alla Juve di Allegri, stiamo vedendo comunque una squadra radicalmente differente. E su quello adesso bisogna lavorare, su centravanti, trovare l'uomo gol di questa squadra, perché secondo me manca ancora.
0: Sul Como anche più o meno abbiamo detto, ma ti chiedo se il passo falso col Frosinone è soltanto un passo falso a cui dare meriti al Frosinone, o se ridimensiona un po' la tua idea, la tua prospettiva sul Como.
1: E fa parte del processo di crescita. Le partite come andare a Frosinone, il Como forse non le ha prese con l'atteggiamento giusto, e lì ti fanno a fette in Serie A. E ben venga che torni la Serie A, dove comunque le squadre che lottano contro la B ti fanno a fette, perché comunque lì sarebbe comunque un chiaro esempio di una Serie A che torna ad essere competitiva. Eh sì, su quello il Como deve crescere. Sinceramente, la squadra che pratica ho l'intenzione di fare il calcio più accademico in Serie A. Se la Roma è pure rock and roll gasperiniano, il Como è musica classica, e a volte gli interpreti non sono concentrati e comunque sbagliano corda e l'armonia cade come a Frosinone. Però quel giorno comunque ha comunque creato, eh. Non è che abbiamo visto un Como assente, la squadra è stata presente. E adesso Fabregas deve imparare a gestire anche il doppio impegno, certi ego nello spogliatoio, perché quando hai ambizione vai a cercare dei calciatori, prendi i calciatori che comunque hanno un altro ego rispetto a calciatori che arrivano dalla bio, calciatori che si vogliono far vedere in Serie A. E... il migliore esempio è Ken come gestirà Fabregas Ken, perché comunque ha quel ballottaggio con Dubica sta facendo benissimo e Ken dovrà sudarsi il posto, perché comunque non è che arriva e si è arrivato e si è preso subito il posto. Dunque curioso di vedere se Como riesce a diventare un po' più cattivo, un po' più cinico.
0: Credo che questo poi sia l'ulteriore step di crescita, sì, che deve fare il Como, e che secondo me farà, così come ha fatto uno step importante di crescita Fabregas, capendo anche l'importanza della fase difensiva. Del Napoli anche abbiamo a lungo parlato, però voglio intrecciarla. Oggi sono arrivate le parole, abbiamo letto le parole di Vincenzo Italiano, che era un po' l'alternativa nei piani di quest'estate a Massimiliano Allegri. Anzi, a un certo punto sembrava tutto fatto, prima di lasciare il Bologna, l'incontro con De Laurentiis. Poi nel frattempo Vincenzo Italiano si libera dal Bologna, in quel preciso momento non si è ancora capito il motivo, De Laurentiis chiude per Allegri, non si è capito il motivo, nel senso il voltafaccia Italiano, chiude per Allegri, porta Allegri, Italiano sbanda un po', non se l'aspettava, poi accetta il progetto Besiktas, dove è stato accolto bene, dove sta lavorando molto bene, dove sta provando a rivalorizzare giocatori come Vlahovic, come Miretti, anzi ha detto per me è il mio giocatore che abbia allenato, l'aveva avuto anche alla Fiorentina, come sai bene, probabilmente alla Juventus una serie di cose non lo hanno permesso di funzionare, però è contento, così magari un domani vincerà lo scudetto. Nel frattempo a Napoli si vive questa riflessione da parte di tanti colleghi: era Italiano l'uomo giusto?
1: Che si può, ma che Italiano fosse l'uomo giusto, non, sinceramente non mi sbilancio. Io, a livello proprio di opinione personale, penso che comunque era uno dei profili che poteva combattere col progetto Napoli. Adesso a me sembra di vivere un Rudy Garcia bis. Da quando comunque è stato ufficiale, ho preso sempre posizioni molto critiche in verso Allegri e non cambierò. Perché comunque i fatti ci stanno dimostrando che ormai non si è aggiornato, e comunque dal suo ritorno alla Juve le sue squadre sono veramente noiose. Poca ambizione, sì, da cortomuso, diciamo 1-0, sì, va bene, però devi anche valutare anche come è cambiato il calcio, devi anche valutare dove vai, perché comunque a Napoli ha vinto scudetti comunque convincendo, cioè lo scudetto con Spalletti fu spettacolare, con quello di Conte forse a livello estetico con qualcosa in meno, però era una squadra ambiziosa che entrava in campo, ti pressava, aveva il sangue negli occhi. Questa squadra è svogliata. Se tu guardi il Napoli e non guardi chi ha il pallone tra i piedi, non c'è nessuno che si muove, c'è una squadra statica. E su questo è l'allenatore che deve agire, che deve intervenire. Non è possibile di avere così tanta qualità. Napoli in rosa ha dei giocatori che hanno vinto 2 scudetti in 4 anni. Non stiamo parlando di un progetto che bisogna rilanciare con dei nuovi calciatori. No, ha giocatori confermati in Napoli. Adesso sul collettivo mi manca qualcosa, sulla motivazione, sul modello di gioco, sul baricentro. Non vedo armonia tra lo spogliatoio e Allegri. Anche quando segnano comunque con l'allenatore non vedo questa comunione. Con Conte c'era. E ti può piacere o no il modello di gioco, Conte crea una squadra. Poi forse negli ultimi 3 mesi erano da separati in casa, dalla famosa partita a Bologna all'inizio del secondo anno qualcosa si è rotto. Però Conte insiste su quello. Io Allegri lo vedo assente. Non ha più l'ironia che aveva nelle conferenze stampe, tu lo conosci meglio di me. Lo vedo al capolinea. E infatti mi stanno dando ragione.
0: E il tempo poi dopo la sosta ci dirà, perché insomma poi il Napoli dovrà dare dei segnali importanti sia per la Champions che per il campionato, altrimenti bisognerà correre ai ripari in quello che è l'anno del centenario. Alen, grazie, un grande abbraccio. Alen Valnegri,
1: ciao ciao, buon lavoro Enzo,
0: ci ritroviamo domani Alen per chiudere questa settimana insieme. Io saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo
0: è già pronto, Maracanã, e allora vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di Tiamego News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato, ma anche al mercato. Il mercato di gennaio è ancora lontano, però comunque qualche club sta già pensando a come rinforzarsi nella prossima sessione di trattative. Poi parleremo della nazionale, la nuova nazionale di Mancini, che domani esordirà contro il Belgio in una partita valida per la Nations League. Andiamo dunque ad affrontare tutti questi argomenti collegandoci con Mario Mattioli, voce storica della RAI. Ciao Mario, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Parliamo un po' a mente fredda di questo campionato. Dopo le prime 5 giornate della Serie A, che cosa ti ha effettivamente colpito? In positivo e in negativo?
1: Ma in negativo, Juventus e Milan li metterei sul piedistallo. A parte qualche problema che hanno avuto le squadre, poi di Venezia mi aspettavo che avesse almeno 3 punti anziché essere a 0, ma comunque a parte questo, ma Milan e Juventus credo che non sono tanto, abbiano deluso me, ma un pochino tutto, con tutti coloro che seguono il calcio. Mi hanno sorpreso Frosinone soprattutto e Cagliari. Se pensiamo di Frosinone, mi pare, io non ho ancora visti, perché oggi sono impegnato, i giornali, ma anche la Gazzetta, per esempio, gli dà un titolino in prima pagina, perché Frosinone, a parte il fatto che è una squadra italiana finalmente,
0: sì.
1: Però gioca anche. Alvini dimostra di essere un allenatore vero, come per esempio lo sta dimostrando, ed è un'altra sorpresa fino a un certo punto, ma è una sorpresa. Sta dimostrando di essere un allenatore bravo, oltre che un condizionatore del morale dei giocatori, Gattuso. Perché noi di Gattuso abbiamo sempre messo in evidenza il suo carattere, la sua grinta, che avrebbe vinto le partite stimolando i giocatori a modo suo, come sa fare lui, in maniera positiva. Ma Gattuso sta dimostrando anche di conoscere bene il calcio da dentro, perché la Lazio gioca bene. Cioè, io ho visto alcune partite della Lazio, ma è anche divertente vederla, è leggera, si muove nel campo dove tutti sanno quello che devono fare. Bravo, bravo Gattuso. Una semi-delusione, momento, tra virgolette, delusione, è l'Inter, perché fa un po' fatica, soprattutto in difesa. Non dimentichiamo che in difesa l'Inter ha perso un signore che si chiama Acerbi.
0: Sì.
1: E si vede l'importanza di Acerbi, sia in campo che fuori, quasi direi, oltre che De Vrij, che ultimamente giocava abbastanza, per cui deve rimettere in sesto la difesa. Ma io ti dico una cosa, me ne prendo la responsabilità.
0: Sì.
1: Io ho la sensazione che i 3 inglesi dell'Inter, nonostante la loro bravura comprovata, siano il flop dell'Inter di quest'anno.
0: Saranno il flop di quest'anno dell'Inter, sì.
1: Credo di sì. La Roma è un'altra.
0: Ecco, ma tu che conosci molto bene, la realtà di Roma, la squadra di Gasperini può vincere lo scudetto, visti anche questi problemi che stavi denunciando da parte dell'Inter?
1: Devo dire che ha tutte le caratteristiche adatte, secondo me, perché ha squadra, ha altri titolari che in questo momento non giocano, e soprattutto è un allenatore che io ho sempre apprezzato e ammirato da quando allenava i giovanili della Juventus, figuriamoci da quanto tempo conosco e apprezzo Gasperini. La cosa bella è che qui a Roma, quando si parlava di Gasperini, che lui allenava l'Atalanta con i successi che ci ha avuto, coloro che di calcio ci capiscono, non come noi, non come me in particolare, dicevano: sì, però Gasperini c'ha anche un sistema, i medici, così di qua di là. Adesso che la Roma fa la stessa cosa dell'Atalanta, a parte gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, che insomma metterà una mano anche lì, però la Roma gioca come giocava l'Atalanta, con la stessa aggressività, con la stessa lucidità, perché il primo tempo, per esempio, contro l'Inter, tu avrei visto la partita, suppongo, ragazzi, è stata come poche partite di calcio si vedono, occorre fare tanto di cappello. Il Como lo aspettiamo, perché il Como è una squadra molto giovane, e vediamo quello che combinerà. No, questo va al di là della sconfitta inopinata
0: con il Frosinone, sì.
1: Perché il portiere ha fatto quello che ha fatto,
0: sì.
1: E poi ha avuto un sacco di occasioni, per cui può accadere una partita così. però il Como deve ancora dimostrare qualche cosa, anche se anche lì è una squadra che gioca a menadito, giocatori bravi, coloro che hanno meno classe, ce ne sono pochi, si applicano in maniera vorace quasi, per cui... Ma monore della favola, quest'anno credo che avremo, mai come quest'anno, un bel campionato. Merito anche degli arbitri?
0: Poi ne parliamo,
1: Probabilmente.
0: degli arbitri perché certamente è una questione che fa discutere. Però ti chiedo anche che succede al Napoli? Perché comunque Allegri si è lamentato molto, è rimasto deluso al comportamento della squadra nella partita contro la Fiorentina, il mercato praticamente è stato inesistente. Allora potrebbe essere un'altra delusione il Napoli?
1: Ma sai, il Napoli mi dà l'impressione di una squadra satolla, sazia, e che non riesce a deglutire altro cibo. Questa è la mia sensazione. Vi sono giocatori che sono irriconoscibili rispetto a una stagione fa. Ma la sensazione globale, ecco, tu me la chiedi, è proprio quella di una squadra più che sazia, satolla. Proprio come quando il mio gatto mangia troppo e si butta per terra con la pancetta bella gonfia, per dire, hai capito?
0: Insomma, c'era la necessità evidentemente di rinnovarsi da parte del Napoli.
1: Bravo, esattamente. Qualche nuovo volto importante per titolare, e poi magari facciamo passare ancora qualche settimana e poi magari il Napoli lo rivedremo, perché poi perdere non piace a nessuno, sazietà o non sazietà. Ci può essere nei primi momenti, nelle prime partite del nuovo campionato, quando sei, come dico io, satollo, però poi a forza di pigliare schiaffi ti svegli e digerisci, orca se digerisci.
0: Ecco, prima hai citato giustamente come sorprese il Frosinone, la Lazio, però tutto sommato anche Pisacane contro
1: Cagliari.
0: Cagliari sta facendo un grande lavoro, eh.
1: Infatti, tra l'altro sta lanciando Romano, che giocherà se titolare anche domani in nazionale. Del resto Romano era già bravo, e qui a Roma se ne parlava di questo ragazzo nelle giovanili, per cui però il Cagliari, anche Pisacane, sta dimostrando di saper far giocare la squadra, per cui noi siamo abituati ai, tra virgolette, vecchi allenatori che hanno anni e anni di esperienza, poi quando arrivano questi giovani siamo sempre un po' più diffidenti, però ragazzi, il Cagliari gioca. Ha una fase difensiva, Pisacane è un buon difensore, ha una fase difensiva il Cagliari che è invidiabile.
0: E poi
1: Quindi, no,
0: insomma,
1: ma ognuna di queste squadre.
0: ha giocatori interessanti, ha citato
1: Sì!
0: Romano, ma insomma c'è anche Maldini che sta andando probabilmente anche oltre le aspettative e è riuscito tra l'altro anche a mettere a
1: Maldini
0: tacere
1: non ho
0: tutta
1: mai
0: la vicenda che l'ha
1: creduto
0: visto
1: in
0: protagonista in
1: Maldini.
0: negativo.
1: Sì, però no, è la prima volta che gioca un pochino più con regolarità. Per cui potrà dimostrare quello che realmente vale. Ma la cosa che volevo dire è che queste squadre comunque giocano. Cioè anche il famoso Lecce di Di Francesco, che l'anno scorso soprattutto e 2 anni fa prendeva schiaffi e poi alla fine riusciva a salvarsi, a volte no. Ma il Lecce giocava bene. Il Frosinone gioca bene. Ragazzi, per cui sono realtà che fanno bene al nostro calcio, che fanno bene al nostro movimento, certamente non fanno bene, oddio, non fanno bene, non serve la nazionale avere squadre con 9-10, se non 11, titolari stranieri, però nel movimento generale del calcio italiano, beh, certo che fa bene vedere del buon calcio.
0: Senti, invece, sempre per quanto riguarda il nostro campionato, la grande novità è rappresentata dal modo di dirigere da parte degli arbitri. Orsato ha dettato una linea ben precisa, si è passati da un utilizzo anche smodato, eccessivo del VAR ad un utilizzo minimo, se non inesistente, ecco, da parte del VAR, da parte degli arbitri. Cosa ne pensi?
1: Sì, questi sono due vertici che a me, come dite voi in Toscania, non garbano, perché una esagerazione in un senso è un'esagerazione nell'altro. Per cui l'anno scorso siamo arrivati con arbitri che correvano con la mano fissa sull'auricolare, ed era una cosa, ti ricordi? Ed era una cosa fuori dalla logica, qualsiasi fallo laterale stavano là a ascoltare. per cui esagerato. Adesso è esagerato in senso contrario. Ci sono molti episodi che andrebbero controllati al VAR, visto che c'è. Altrimenti che cosa, per quale motivo si devono muovere 4-6 persone per andare nel centro VAR per gestire le partite? Per cui, ma io credo che Orsato, che tutto è fuorché sprovveduto, penserà anche a questo, soprattutto in questa fase di
0: Eh sì,
1: pausa.
0: però è abbastanza convinto nel mantenere questa linea, Orsato, insomma, l'ha
1: Sì,
0: fatto
1: beh,
0: capire
1: lo
0: contro
1: dice a noi,
0: Intertoto.
1: Orsato non dirà mai, forse ho esagerato nel dare certe direttive, però credo che in questa pausa servirà per alcune riunioni per rivedere alcuni fatti in cui il VAR sarebbe servito e rivederne altre in cui in effetti è stato corretto lasciar perdere. Questo sono certo di
0: Sì.
1: questo.
0: Altrimenti, come dice Graziani, il VAR è morto. Abbiamo
1: E
0: fatto
1: beh,
0: tanta
1: altrimenti
0: fatica
1: non
0: per
1: sarebbe mai.
0: introdurlo e poi adesso è morto.
1: Sì, ma Orsato, ripeto, non dirà mai pubblicamente, forse ho esagerato o hanno capito in maniera un pochino troppo restrittiva gli arbitri, molti dei quali sono le prime armi, non dimentichiamolo. Però credo che questi, ripeto, questi 15 giorni serviranno anche agli arbitri per vedersi e rivedere, come dicevo prima, alcuni fatti, quelli in e quelli out.
0: Senti, oggi cambiamo argomento. In un'intervista a Corriere dello Sport Stadio, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Vlahovic, sottolineando che tra tutti gli attaccanti che lui ha avuto a disposizione è stato certamente il più forte e non si spiega come mai non sia stato preso in considerazione, non abbia trovato posto nella Juventus. Tu che idea ti sei fatto?
1: Ma lì è stata una questione soprattutto
0: L'ingaggio.
1: economica e puntigliosa, soprattutto questa. Poi problema anche con Spalletti di Vlahovic. Insomma, la Juve sono anni ormai che con i centravanti, come direi, diceva Antonio Di Pietro d'Antan, non ci azzecca. Per cui non dimentichiamo che la Juventus ha avuto gli sprazzi con Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo non ha avuto una squadra, un centrocampo, per meglio dire, al suo servizio, perlomeno che lo invitasse, lo stimolasse a segnare, perché Cristiano Ronaldo ha fatto l'80 e passa per cento dei gol per sua iniziativa, cioè pigliava palloni, tirava e faceva gol, ma Cristiano è un altro pianeta. Anche adesso, tutti i centravanti che poi ha avuto, Vlahovic compreso, a parte il finale dello scorso campionato, fanno fatica i centravanti della Juventus perché non c'è un centrocampo che possa servire i vari centravanti che si sono succeduti. Non parlo di Openda o di Davis o di altri, tutti, perché anche quest'anno si fa fatica. E con Colomoni la Juventus si è depauperata mentalmente ed economicamente. Per ripigliare Colomoni, che poi vediamo, certo, nell'ultima partita che partiva più da dietro ha fatto vedere che comunque col pallone si sa fare, questo è indubbio, anzi ha fatto delle iniziative e poi non è arrivato alla fine, va bene, però ha dimostrato che si può giocare a pallone, ma a noi serve un centravanti, dico noi, nel senso ho tradito la mia fede juventina, ma serve un centravanti, Watermade. Non lo so, coi piedi anche lui ci sa fare, l'ha dimostrato. Però devi avere anche dei giocatori lì, a parte con Seisao che mette dentro palloni a volte non precisi, ma comunque li butta al centro, sono invitanti. E poi sarà la bravura di un centravanti, calibrare i suoi cross. Però anche Watermade è un giocatore bravo, ma non da Juve. Io quando parlo della Juventus, cioè parlo di una squadra che dovrebbe partire pronti via il prima giornata di campionato, primo minuto di campionato, obiettivo. Il titolo italiano, lo scudetto. E invece qua ho sentito ieri anche dei bravi commentatori calcistici che parlando della Juventus dicevano beh, l'obiettivo della Juve è comunque sia finire fra le prime quattro. Oh, ragazzi,
0: No,
1: ma questo è reale perché insomma
0: ma è
1: la Juve
0: certo, è la Juventus di
1: è
0: adesso.
1: ancora
0: Ecco, ma
1: per dire la discesa, no?
0: ti chiedo in un minuto, Spalletti ti ha convinto finora come allenatore della Juventus?
1: Non ho sentito. No, come lettera della Juventus, no, parlo di un amico. No, io l'ho anche detto chiaramente in Rai proprio. mi sono fatto anche una domanda, ma Spalletti riesce a conoscere i suoi giocatori? C'è un particolare che è scappato a Spalletti giorni fa, quando gli fu chiesto di quella sconfitta in opinata contro il Sassuolo, no? Con la difesa, senza difesa praticamente, certo. Soprattutto il gol della vittoria emiliana. E dice, ma io ho chiamato, solo che non mi hanno sentito, ho capito, ma lui aveva tutti i giocatori stranieri, a parte il portiere, che in che lingua lo chiami, ovvero sia, se in campo hai Locatelli, hai chi è, quei 3-4 giocatori italiani che possono giocare, è un conto che devi chiamare o in inglese o in francese o in arabo, non lo so, a distanza di 30-40 metri in uno stadio. Perché l'italiano lo chiami, l'italiano sente perché il suono della voce ti fa capire realmente, ma il giocatore francese o i due francesi o i tre inglesi, fai fatica a chiamarli in un attimo per dire via Giovanni, Caio, di scendere e tutelare anche la linea difensiva. E quello è successo, dice, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Vabbè, insomma.
0: Insomma, tanti punti interrogativi in questa Juventus. Mario.
1: Sì, tanti, troppi.
0: Mario, ti ringrazio e ti saluto, alla prossima.
1: Ciao, buone cose, buon lavoro a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Mario Mattioli, facciamo il punto della situazione sul Torino. Come sta la squadra di Abate dopo 5 giornate di campionato? Sentiamo il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Possiamo dire che Ignazio Abate non vedeva l'ora che arrivasse questa pausa per poter davvero mettere mano sul suo Torino. I 4 punti nelle prime 5 giornate rappresentano uno dei peggiori inizi dell'era Urbano Cairo, peggio fecero solo Zaccheroni e Giampaolo. In tutto questo però ci sono anche tanti alibi per il tecnico Granata, che ha avuto di fatto la rosa costruita al completo soltanto nelle ultimissime ore di calciomercato, nelle ultime 48-72 ore di trattative gli sono arrivati rinforzi. Avrebbe voluto mettere mano durante questa lunghissima pausa per le nazionali con un focus soprattutto sulla difesa, perché c'è anche la possibilità di passare da una retroguardia 3 a una retroguardia 4. Il problema è che proprio per uno scherzo del destino tutti i centrali a sua disposizione sono partiti con le nazionali, perché Coco, Comuzzo, Comert, Ismaili e anche lo scherzo del destino tutti i centrali a sua disposizione sono partiti con le nazionali perché Coco, Comuzzo, Comert, Ismaili

0: lunga, Adams può tornare dopo la sosta e poi c'è da capire come sbloccare il Cholito Simeone ancora secco in queste prime 5 giornate e a Bologna è stato sostituito, tra virgolette, da Bomber, da Kulenovic che ha firmato questo 1-1 con la complicità di Skorupski, ma anche da Kulenovic sono arrivate risposte importanti per Abate. A questo punto il Torino, con 14 giocatori in meno, quelli convocati dalle rispettive nazionali, continuerà i lavori al Philadelphia, anche perché al rientro, alla ripresa del campionato, ci saranno 3 tappe fondamentali: Udinese, Parma e Monza, tutte squadre a quota 4 punti come il Torino, e anche Ignazio Abate dovrà iniziare a dare delle risposte per quanto riguarda la sua panchina, perché i 4 punti in 5 giornate non possono lasciare soddisfatti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme al sottoscritto, che si trova davanti al microfono, ovvero Luca Bargellini, ma anche 60 minuti insieme a Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che con il suo lavoro ci permette di entrare in contatto per appunto raccontare tutto quello che succede, che sta per succedere e che probabilmente ci riempirà le giornate nel weekend che sta arrivando. Prima di iniziare la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo i soliti riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto, lo ribadisco, il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo apparecchiato la tavola e quindi andiamo subito con la prima portata. Quindi ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è il direttore, c'è Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Ma quanto bravo Luca Bargellini, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sì. Grazie, grazie ai complimenti. In separata sede poi regoliamo i conti dopo questo. Cioè, c'è un obolo, ovviamente.
2: Per queste, tranquillo.
1: Ah, ok. Bene, a posto, va bene così. Ivan, siamo di fatto alle porte della settima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C. Serie C che è l'unico, ricordiamo, campionato professionistico che scenderà in campo durante questi due weekend dedicati interamente agli impegni con le nazionali. In queste ore si parla di campo, ma non si parla solo di quello, perché è iniziato all'improvviso così un giorno qualunque di fine settembre anche il ripreso, forse il valzer delle panchine, perché abbiamo raccontato dell'esonero di Gattuso al Renate, di Lopez al Guidonia. Il Vado aveva già esonerato la guida tecnica. In Liguria appunto è arrivato Riolfo al posto di

0: Lopez, pardon, è arrivato Ginestra. Ci sono anche altre situazioni da monitorare. Come te lo spieghi? Nel senso, qua 5 giorni, siamo alla sesta giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C. Però sono già tante le panchine, cioè sono iniziati belli, belli pimpanti sul fronte esoneri quest'anno.
1: Sì, c'è anche la Gianna Erminio, forse non mi ricordo se l'hai nominata nell'elenco, che dovrebbe cambiare
0: Vero, vero.
1: allenatore oggi. Vabbè, perché hanno visto che nonostante la sosta in Serie A e Serie B non stanno esonerando, vabbè, diciamo i
0: Giusto.
1: ragazzi, la scritta. Non
0: Non ti
1: sembra.
0: sentiamo, Ivan, t'abbiamo per...
1: La situazione. Sì, no, forse mi sentite. La spiegazione non
0: Ora sì,
1: seria è
0: ora sì, ora sì.
1: questa. La spiegazione seria è che insomma, si cerca la svolta prima che sia tardi. Poi ovviamente ogni realtà ha la sua storia, quindi, però effettivamente in questi giorni ci stanno concentrando un po' di novità da questo punto di vista, ecco.
0: Sì, perché poi tra l'altro Renate è arrivato un tecnico che comunque conosce la categoria come banchieri a Guidonia. Si è tornati all'antico perché si è andati a riprendere Ciro Ginestra, che di fatto è stato l'allenatore che ha portato i laziali, ha riportato i laziali in Serie C. La Giana l'anno scorso aveva affidato la panchina ad un esordiente assoluto come Espinal. Esperimento azzardo, mi verrebbe da dire, che era andato molto molto bene, però Espinal poi ha scelto Caserta e la Casertana. La Giana ha riproposto con Gambirasio i risultati, numeri alla mano, non gli stanno sorridendo, e qui anche qui dobbiamo vedere un secondo come si evolverà la situazione e quale potrà essere la scelta per la successione di tecnici a disposizione. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Però la Giana, lo sappiamo benissimo, Ivan, è un universo, è una realtà molto molto particolare che vive quasi in un microclima diverso da tutto il resto del calcio professionistico. Sono molto abituati a lavorare con i propri uomini, sia da campo e panchina, quindi bisognerà capire un secondo come si evolverà la situazione. Ma tanto tutti gli aggiornamenti li troveremo su tuttoci.com, su tuttomercatoweb.com, quindi in tempo reale sapremo tutto. Mi incuriosisce un tema da affrontare con te legato al Bari, perché siamo già al secondo svincolato ufficializzato dal club pugliese dopo la chiusura del calciomercato. Qualche giorno fa era arrivato Nicolas, ex portiere del Pisa in particolare, con una lunga militanza in particolare in Serie B, nel campionato di Serie B. È arrivato Anzolin nel pomeriggio di ieri, un innesto sul quale si stava già lavorando, perché il giocatore era in gruppo con Rastelli già da qualche giorno, innesto dovuto all'infortunio in particolare di Mantovani, che di fatto privava di un elemento la retroguardia biancorossa. È la dimostrazione che, nonostante comunque il Bari abbia fatto un buon mercato e la classifica lo dimostra, qualcosa comunque manca, perché è vero, c'è stato l'infortunio di Mantovani, però ecco, sinceramente, una squadra completa non arriva al 23 di settembre a prendere un terzino.
1: No, infatti ci sono delle contingenze legate appunto all'infortunio, a valutazioni che possono essere fatte. È stata un'estate comunque, scusami, comunque particolare, nel senso che Bari un po' di tempo lo ha perso nella prima fase di estate per le vicende legate allo stadio, alle interlocuzioni col comune, a questa dirigenza un po' particolare, come la vogliamo definire, in cui è stato poi inserito Pierpaolo Marino come figura sicuramente di esperienza, ma in qualche modo vissuta anche come figura diciamo di garanzia rispetto ad alcune promesse che sono state fatte, quindi probabilmente anche delle vicende legate non tanto al mercato ma diciamo all'assetto dirigenziale non societario che non è cambiato, hanno portato a magari perdere un po' di tempo, lasciarsi un po' di cose per dopo, in un contesto di calciomercato della Serie C dove quest'anno sono rimasti tanti svincolati, cioè questo sì. È anche un pensiero rivolto ai tanti ragazzi che comunque stanno ancora aspettando di trovare una sistemazione, perché ce ne sono veramente tanti, la questione di regole, questioni economiche, valutazioni tecniche, per carità, e quindi magari c'è stata anche l'idea dal Bari, e non credo solo dal Bari, di dire aspettiamo, poi vediamo cosa resta tra gli svincolati e facciamo qualche operazione di contorno, perché poi comunque sono operazioni di questo tipo, una volta che è chiuso il mercato e che si possono trovare anche delle soluzioni diverse, magari anche convenienti. Sicuramente il Bari ha qualcosa da completare, aveva, ora vediamo, credo possa anche finire qua volendo, anche perché due svincolati, insomma, veramente non hai fatto i compiti a casa, in una squadra che nonostante tutto è competitiva, lo sta dimostrando, ma penso che insomma sia tutto sommato la più forte del girone.
0: Sì, sì, probabilmente sì, anche perché la Salernitana continua a dimostrare una scarsa vena in termini di continuità. Il Catania è ufficialmente un cantiere aperto ed un punto interrogativo, perché ha rinnovato tanto, tantissimo, e quindi non dà certezze. Insomma, la riprova della forza del Bari è che è stata l'unica squadra che, sembrerà un paradosso, ma fermare la capolista Sorrento, quando parlare del Sorrento come prima forza del girone C, quando ci sono squadre di altro tenore, altra tradizione, ma questa è la realtà. Non si ferma una fila di 5 vittorie consecutive, un filotto di 5 vittorie consecutive, senza essere una squadra di qualità, e il Bari lo ha dimostrato. Comunque sul fronte degli svincolati è un po' un argomento aperto per tutti, perché insomma anche il Perugia sta valutando, figlio dell'emergenza in difesa, al tesseramento di addirittura di un terzino olandese classe 2002, l'ha riportato il Corriere dello Sport questa mattina. Foasem arriva da svincolo dopo l'avventura all'Almeresite. Ce ne sono tantissimi, quindi quello è un po' un male generale e generalizzato. Voglio sfruttare, certo, la tua presenza per gufarcela, te lo dico subito, con un grande tema, perché allora siamo alle porte della prima, manca due settimane di fatto, della prima scadenza federale, che solitamente apre le danze sul fronte di penalizzazioni, penalità, mancati adempimenti, insomma tutto il rollino di marcia che siamo abituati purtroppo a gestire. Sei particolarmente bravo su questo tema, e questo è noto a tutti. Ti chiedo se c'è da tenere le antenne dritte e soprattutto su in quale direzione, nord, sud, ovest, est del nostro stivale.
1: Ora esce la nuova serie degli 883, tra l'altro,
0: esatto,
1: sul nuovo emittente, non facciamo pubblicità. No, tra l'altro mi facevi pensare...
0: Tanto l'abbiamo già fatta, va bene lo stesso.
1: Là, uno può anche pensare che sia la RAI, per dire, se vive fuori dal mondo. Allora, intanto quello che hai detto prima, quanto è bella la Serie C, cioè immaginati qualche anno fa a parlare del Bari che ferma il Sorrento, cioè, così,
0: sì,
1: non avresti mai
0: universi mai paralleli detto. E dove trovarli,
1: sì, il metaverso, esatto, della Serie C che ci consente di raccontare queste storie. Allora, ma ti dirò, io registro una certa moderata tranquillità, nel senso che per ora, quando mi capita di chiedere informazioni, mi sembra ci sia un cautotismo sul fatto che quest'anno possa filare via un po' più liscio rispetto alle abitudini, anche perché c'è stata comunque una stretta sui controlli estivi, poi sono andati tutti bene fondamentalmente, però c'è stata e quindi diciamo ci dovrebbe essere una situazione di maggiore solidità, il condizionale, anche per quello che hai detto tu, del fatto che siamo abituati a tante cose è d'obbligo, però intravedo una maggiore continuità. Sicuramente stare attento ad alcune situazioni, cioè le situazioni a cui stare attenti ora secondo me sono quelle che sono arrivate un po' con l'acqua alla gola all'iscrizione. Comunque quest'estate lo stesso Catania.
0: Io ti faccio un nome, Ivan, io ti faccio un nome e vediamo se siamo sulla stessa falsa riga, perché io penso che si debba dare un'occhiata al Cosenza.
1: Sicuramente,
0: perché
1: sì.
0: È una situazione veramente sull'orlo di una crisi di nervi. La spaccatura tra l'attuale proprietà e la piazza è grave e conclamata. Il Cosenza gioca a Crotone, perché la spaccatura tra la proprietà e il comune di Cosenza ha fatto sì che venisse ritirata la concessione del Marulla. Poi c'è stato un epilogo legale che ha riaperto le porte dello stadio al club, ma al tempo stesso ci sono dei lavori da effettuare che a cose normali probabilmente sarebbero stati fatti in estate, ma adesso non sono stati fatti e si procederà adesso. Quindi la società questa è la situazione dei rapporti con l'esterno. La squadra è stata di fatto smantellata, è rimasto un solo giocatore rispetto a quello al roster dello scorso anno. C'è un direttore sportivo neofita alla prima esperienza come Lucioni, che comunque sta facendo, da quello che ci risulta, il suo lavoro al miglior modo possibile. C'è un allenatore di buonissima qualità, perché Federico Coppitelli è un allenatore che in Serie C ha dimostrato anche lo scorso anno a Caserta di saper fare il proprio mestiere. La sensazione che ho è che ci si trovi di fronte un'altra volta al gruppo squadra che si isola, che fa l'armadillo per tenere lontano tutti gli altri problemi, ma ecco, insomma, tutto il contorno non mi sembra particolarmente rincuorante. Poi spero di essere smentito.
1: Sì, l'avrei messo tra queste situazioni che comunque venivano da un stato un po' particolare e da monitorare. Sicuramente la tensione è alta, come giustamente detto tu, sia nei rapporti con la piazza, sia in alcune vicende, diciamo, interne, relative proprio alla gestione della squadra. Ad oggi non ho notizie sul fatto che poi ci siano problemi legati alle scadenze, ecco,
0: no.
1: Visto che parlavamo di quello, non posso nemmeno dire sì, vabbè, andiamo, cioè è una moderata tranquillità, ecco, appunto.
0: Sì, no, quello certo.
1: Non una garanzia di tranquillità. Quindi sicuramente da monitorare, come sono da monitorare secondo me varie piazze, poi magari non sul discorso stipendi, però ripeto, comunque io su tutta la stagione del Catania terrei un faro acceso, lo terrei a San Benedetto, poi questo che andrà un po' più là, ma queste cose.
0: Ti sentiamo malissimo di nuovo, Ivan. Io non so dove tu ti sia nascosto, ma
1: no, la Cosenza è sicuramente la piazza dove da monitorare con più attenzione, questo è il dubbio.
0: Bene. Ok, Ivan, grazie mille. Siamo arrivati in fascia, siamo andati lunghissimo. In show Costantino col machete dall'altra parte del vetro. Grazie mille, buona giornata. Alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C. 2 minuti di pausa e torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta Sci nella sua puntata di giovedì 24 settembre 2026. Abbiamo aperto le danze con il consueto collegamento con la redazione di TuttoSci.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la serie C, giornata di avvicinamento a quello che è il settimo turno di campionato, che complice la sosta delle due sorelle maggiori, la Serie A e la Serie B. Si svolgerà interamente nel weekend con le gare tra sabato e domenica, perché poi per il resto il palinsesto calcistico è totalmente intasato dalle gare di Nations League, dalle amichevoli internazionali, dalle gare di qualificazione alle varie competizioni dedicate alle nazionali. Un paio di notizie per quanto riguarda l'attualità legate ad alcuni protagonisti del nostro campionato, iniziando dalla Salernitana, dove è arrivata una buona notizia, ovvero il fatto che il ricorso contro l'inibizione del direttore sportivo Daniele Faggiano è stato parzialmente accolto dalla Corte Sportiva d'Appello. L'inibizione del dirigente è stata ridotta nella sua sostanza. Scadrà anziché il 28 di ottobre, l'8, quindi sono stati tagliati, decurtati 20 giorni di inibizione. Non è andata altrettanto bene al Campobasso, che ha presentato ricorso contro le 6 giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al tecnico Davis Mangia dopo il match sul campo del Vado dello scorso 12 di settembre. Mangia era stato squalificato per una condotta, si legge nel referto del giudice sportivo, gravemente riguardosa nei confronti del quarto ufficiale, sfociata anche in un contatto fisico. La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando di fatto quello che è stata, confermando di fatto quella che è stata la sanzione scelta dal giudice sportivo Stefano Palazzi, ovvero 6 giornate di squalifica. La formazione molisana dovrà fare a meno del suo tecnico per ancora 5 giornate, perché una è già stata scontata. Aggiornamenti anche da Perugia legati alle condizioni di Giuseppe Carriero. Il calciatore era stato trattenuto in osservazione presso l'ospedale di Perugia dalla giornata di martedì a scopo puramente precauzionale a seguito di un malessere. Gli esami effettuati durante la degenza non hanno rivelato alcuna anomalia. Il giocatore è stato dimesso nella giornata di ieri, e da qui vedremo quando Carriero potrà tornare a disposizione per il campo, per essere protagonista con la formazione di Aimo Diana in questo avvio di stagione del girone B. Weekend, il settimo, quello che sta per arrivare, dedicato a un big match in particolare, ovvero la sfida tra due delle quattro formazioni retrocesse dal campionato di Serie B, ovvero Pescara e Spezia, doppio ex di lusso Luca D'Angelo, ex tecnico di entrambe, originario proprio dell'Abruzzo di Pescara, che ha analizzato, un po' commentato quello che c'è da attendersi dalla gara dell'Adriatico. Una partita molto importante, ha spiegato ai colleghi del Messaggero. Lo Spezia è un vantaggio consistente, anche se siamo solo agli inizi della stagione. Certo, se i biancazzurri dovessero perdere sarebbe un duro colpo. I liguri giocano bene, hanno tanti giocatori interessanti, un pubblico caloroso e attaccato alla squadra come quello del Pescara può fare la differenza. Quindi c'è grande attesa. Siamo tutti un po' curiosi di capire chi sarà protagonista, chi riuscirà a decidere quello che di fatto è il big match di giornata. Notizia anche di calciomercato legata ad uno dei più protagonisti principali della stagione, ovvero per quanto riguarda in particolare il girone B, per quanto riguarda l'universo della Torres, mi riferisco a Lorenzo Di Stefano, 6 gol in 6 partite per l'attaccante della compagine sarda, ma un contratto in scadenza a giugno. Nella giornata di ieri, un amico di Tutto C, un amico di TMV Radio, Nicola Schira, attraverso il proprio profilo X, ha dato la notizia di un avvio delle trattative, dei ragionamenti da fare per il rinnovo di contratto di quello che è il giocatore, di quello che è uno dei capocannonieri di questa nuova Serie C. Vedremo se si riuscirà ad andare avanti con questa trattativa, perché sappiamo benissimo che con il mercato di gennaio alle porte non è da escludere nessun tipo di scenario anche in proiezione, appunto, mercato di gennaio. Una lettera aperta arriva sempre dall'universo della Serie C, dall'Albino Leffe, che ha voluto, attraverso i propri canali, celebrare un proprio momento di soddisfazione, che abbiamo avuto modo di raccontare anche su Tutto Mercato, anche su tuttoc.com, ovvero quello legato al fatto che nei 34 giocatori convocati da Roberto Mancini, ben 3 dei convocati arrivino dal settore giovanile, dal proprio settore giovanile dell'Albino Leffe. Mi riferisco a Massimo Pessina, portiere del Bologna, Issa Dumbia, centrocampista protagonista negli ultimi anni col Venezia, da quest'estate allo Sporting di Lisbona, che lo ha scelto per sostituire Hjulmand, l'ex Lecce Hjulmand, e Mohamed Ali Zouma, attaccante del Norimberga, formazione di Zweite Bundesliga, la Serie B del calcio tedesco, capocannoniere di quel campionato. E diciamo, si è celebrata in qualche modo la dimostrazione che si può far calcio, si può crescere giovani interessanti anche in provincia. Nei giorni scorsi su Tutto Mercato Web abbiamo avuto modo anche di parlare col direttore sportivo del club lombardo, Antonio Bedio. È stata una soddisfazione immensa, ci ha raccontato quella che stiamo provando in questi giorni, una soddisfazione che, ammetto, ci stavamo già pregustando da qualche settimana quando abbiamo letto di questa possibilità sulla stampa. È un risultato che dà enorme valore dal lavoro fatto da questo club nel corso della sua storia e all'impegno che il presidente Andreoletti ha sempre profuso nel lavoro con i giovani. Dumbia e Zouma sono stati con noi ben 12 anni, mentre Pessina 5, tutti e 3 comunque rappresentano il coronamento di un percorso importante. È una soddisfazione incredibile. Alla domanda su quanto sia difficile lavorare per una realtà piccola come quella dell'Albino Leffe in un territorio, quello della Lombardia, dove ci sono club e settori giovanili come quelli di Milan, Inter, Atalanta, adesso il Como, lo stesso Monza, Obedio ci ha detto che oggettivamente è stato onesto, ha detto molto molto complicato, anche perché sai sulla carta di non essere la prima scelta, ma questi 3 ragazzi fanno capire che a volte il percorso giusto per arrivare in alto non passa solo e soltanto e per forza da club di Serie A o di Serie B, ed è bellissimo per chi li cresce, come l'Albino Leffe, appunto, vederli crescere quotidianamente. Direi, con il buon Costantino, a questo punto di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per voi. Mi riferisco alle parole in conferenza stampa, alla conferenza stampa di presentazione di 2 dei volti nuovi dell'Union Brescia di quest'anno. Il mercato ormai è chiuso da più di 20 giorni, però le società stanno programmando, hanno scaglionato le conferenze stampa di presentazione dei vari tesserati. Il Brescia nelle ultime ore ha presentato Gioele Zacchi e Marco Frigerio, e noi andiamo ad ascoltarcene un pezzettino.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione dei 2 nuovi acquisti di Union Brescia, Gioele Zacchi e Marco Romano Frigerio. Benvenuti entrambi. Benvenuto Rudy Zucca, anzi grazie per averci regalato questa splendida location, questa sede. Ci troviamo nella sede di Security Trust di Cellatica. Innanzitutto grazie mille e il suo benvenuto.
2: Benvenuto a tutti, sono felice anche quest'anno di rinnovare questa partnership che l'anno scorso ci ha visto comunque i protagonisti sia a livello aziendale, mi permetto di dire, ma soprattutto a livello sportivo, e ci auguriamo appunto che quest'anno ci possa garantire ulteriori soddisfazioni.
1: Grazie mille allora signor Rudy Zucca, torneremo dopo da lei, adesso passiamo alle domande ai giornalisti, partiamo con Michele Lafranchi per Brescia Oggi.
3: Sì, visto anche il contesto, si parla di sicurezza, parto da Gioele inevitabilmente. Insomma, ti chiedo un po' se è stato proiettato una nuova squadra subito con comunque responsabilità importanti, e direi che sia dal punto di vista chiaramente dei risultati del gruppo, ma anche delle tue prestazioni, hai cominciato bene. Ti chiedo com'è stato insomma questo inizio in medias res, però subito insomma con anche responsabilità e risultati importanti.
4: Allora, le responsabilità sono grandi perché lo impone una piazza storica come Brescia. E il merito delle prestazioni di queste prime partite non è di sicuro solo della difesa, ma è di tutta la squadra. Quindi ci tengo molto a ringraziare i miei compagni che mi hanno accolto bene e mi hanno dato fiducia sin dal primo giorno, e di questo ne sono molto contento. Ringrazio anche il mister, il presidente e i direttori che mi hanno comunque voluto e mi sono sentito desiderato.
1: Ciro Corradini per Video Brescia.
5: Allora, grazie. Sempre Zach, tu arrivi perché si è fatto male Gori. Ovviamente prima o poi Gori starà bene, a quel punto le gerarchie cambieranno, che cosa succederà, qual è il tuo rapporto con gli altri portieri e con Gori in particolare?
4: Ho un ottimo rapporto sia con Gori sia con Liverani, mi sono trovato molto bene, c'è un gruppo molto sano di portieri con una competizione interna che fa bene a tutti. Quando tornerà Gori, a parte che non lo so quando tornerà, però sono convinto che chiunque il mister deciderà di schierare in campo sarà comunque all'altezza del ruolo che dovrà ricoprire. Io comunque ho scelto questa piazza per il progetto e questo mi ha spronato molto a venire qua, nonostante comunque Gori abbia alle sue spalle una grande carriera che parla per sé.
1: Cristiano Tognoli per Brescia Gol.
6: Sì. Allora, al di là di quello che può dire la Ele, che a lei i clean sheet non piacciono, però voi vivete di clean sheet, dai, voi portieri. 4 su 6, solo 4 portieri fino ad ora in tutta la Serie C sono riusciti a fare questo. Tu sei l'unico di quelli che hanno fatto 4 clean sheet imbattuto in trasferta. Ti chiedo se in passato hai avuto magari dei numeri, dei clean sheet già importanti, e appunto quanto ci tieni insomma ogni volta a tenere la porta inviolata.
4: Ci tengo tantissimo al clean sheet perché credo che sia un valore aggiunto per tutta la squadra, perché vuol dire che la squadra è stata concentrata e che non ha concesso tanto. Io provo a dare il mio, ma non sempre è abbastanza per mantenere la porta inviolata, perché comunque il campionato è ostico e gli avversari comunque sono forti, quindi rispettiamo chiunque abbiamo davanti. E non ho mai avuto dei numeri così importanti, ma spero di continuare così, ecco.
1: Fabrizio Zanolini per il Giornale di Brescia.
7: Ciao, buongiorno. Ti chiedo due cose. Una è quanto è difficile per un portiere giocare con la mascherina, perché ce lo siamo chiesti anche da altri numeri, perché se è per un giocatore comunque la visuale, adesso non so che visuale ci sia periferica, però per un portiere, ecco, ti chiedo. E secondo, se fino a qui, io ricordo alcune, me le ricordo tutte, parate che hai fatto, quella che hai fatto a Crema bassa nell'angolino, a me è sembrata irreale perché è stata velocissima, se anche per te è stata la migliore che hai fatto.
4: Allora, con la mascherina devo dire che mi sto abituando un po' a gioco forza, perché comunque, essendomi rotto il naso, devo comunque cercare di proteggerlo. Però è stata fatta molto bene, quindi ho una grande visione perché è molto aperta, quindi riesco a vedere molto bene. E la parata contro la pergolettese, secondo me, è stata una delle più difficili che ho fatto nella mia carriera. Breve, sin qua. Però sì, è stata molto difficile, confermo quello che hai detto nella domanda, e soprattutto perché avevo molta gente davanti e la palla andava abbastanza forte. Ecco.
8: Da che cosa ho
4: avuto
8: il naso?
4: Contro il Desenzano. Santini, sì.
3: Sì, ma questa è una domanda che secondo me potete rispondere entrambi, nel senso, vi chiedo un po', questa è una piazza dove c'è molto entusiasmo, molto affetto del pubblico, allo stesso tempo chiaramente anche tante responsabilità. Vi chiedo un po' come ha vissuto il gruppo i due pareggi consecutivi. Qui ogni tanto, quando non si vince, sembra quasi che si abbia perso, anche se invece comunque i punti sono stati fatti. Ecco, un po' come gruppo, come avete vissuto quei giorni? Parto magari da Marco, e poi immagino bene, perché insomma l'ultima partita avete dato una bella risposta a tutti. Ecco.
9: Buongiorno a tutti, innanzitutto comunque ci tenevo a ringraziare il signor Rudy Zucca per l'ospitalità. Dopodiché rispondo alla tua domanda, che sicuramente noi siamo un gruppo, una squadra, che l'obiettivo è ben chiaro sin dall'inizio, quindi ci sta che due pareggi comunque non rispettino, diciamo, l'andamento iniziale che tutti si aspettavano, ma noi l'abbiamo vissuto tranquillamente. Infatti la partita comunque con l'Alcione l'ha dimostrato, ma non è stata una partita che era un bivio che dovevamo vincere o perdere e cambiava tutto, no? Sinceramente l'abbiamo vissuta in maniera tranquilla, e secondo me questa è stata la nostra forza per affrontare appunto questa partita, e l'abbiamo dimostrato.
4: Sì, sono d'accordo con quello che ha detto mio collega. Secondo me la squadra li ha vissuti in maniera equilibrata questi due pareggi, non ci siamo fatti prendere dallo sconforto, come non ci siamo esaltati quando abbiamo vinto le prime partite, e questa deve essere la nostra forza da qua alla fine.
1: Ciro.
5: Grazie. Ad entrambi, la consapevolezza della forza di un gruppo, della forza di una squadra, è una cosa. Il peso della responsabilità di dover vincere a tutti i costi il campionato è un'altra cosa. Da questo punto di vista, qual è il vostro atteggiamento all'interno del gruppo?
4: Io. Allora, la responsabilità è tanta, il campionato comunque è difficile, vincere non è mai scontato, però noi comunque siamo una squadra forte e lo stiamo dimostrando e lo dimostreremo, quindi sono convinto che daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo che sappiamo già tutti.
9: Appunto, ripeto anch'io che comunque noi siamo un gruppo concentrato, coeso, che sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, ogni partita a sé, ci sono partite molto più complicate di altre, però noi abbiamo un obiettivo fisso in mente, noi come squadra, come gruppo, come società, e quindi lavoriamo ovviamente allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, pensando a quello per arrivare all'obiettivo.
6: Sì, volevo andare a pescare un po' nella vostra storia, parto con Gioele, perché poi il ruolo del portiere è un ruolo complicato, no? Tu, allora, innanzitutto, perché vai in porta, quando ti sceglie il Sassuolo così? Tu hai due esperienze già in Serie C, però hai anche un anno da terzo dove non hai mai giocato col Sassuolo, se non ti aveva fatto fare una presenza all'ultima giornata. Quindi, se vuoi raccontarmi tutto il tuo percorso e come hai vissuto in particolare quell'anno lì nel quale non hai mai giocato, perché un portiere è così, cioè non è come un giocatore in movimento che magari fa 20 minuti, mezz'ora.
4: Allora, io comincio in porta a 7 anni e non ho mai voluto giocare fuori, ho sempre amato il mio ruolo.
10: Perché ringrazio per il miglior chiaro.
4: No, ho sempre...

0: terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta Sci, al microfono sempre Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari per questi ultimi minuti dell'appuntamento di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Siamo in attesa di approntare il collegamento per chiudere la puntata di oggi, mentre il buon Costantino sta facendo le sue magie. Vi diamo un'altra notizia che riporta questa mattina, riportata questa mattina al Corriere Adriatico. Prima dell'acquisto della Regina, Luca Gallo aveva provato a acquistare la San Benedettese per poi virare sul club Amaranto, ma adesso l'interesse dell'imprenditore nei confronti della Samb sembra essere tornato di moda. L'imprenditore romano già 2 mesi fa si era fatto avanti col presidente Massi per acquisire la maggioranza del club, risposta rispedita al mittente negli ultimi giorni. Lo stesso Luca Gallo starebbe preparando una nuova offensiva per acquisire la proprietà della San Benedettese, che tra l'altro, insomma, non ha iniziato benissimo questa stagione. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il posto di Boscaglia, la valutazione sul tecnico Roberto Boscaglia, fosse in corso, perché la situazione non è stata de non delle più floride in questo avvio di stagione. Nel weekend andato in archivio è arrivato un pareggio con la Pianese, di fatto un pareggio tra le ultime due della classe, che non risolve assolutamente i problemi della compagine marchigiana, che quantomeno ha fermato l'emorragia di risultati, l'emorragia dei gol, delle sconfitte per la formazione di mister Boscaglia, che in questo weekend ospiterà invece a Riviera delle Palme il Campobasso, mentre per quanto riguarda le altre posizioni, dicevamo prima della pausa che c'è Spezia Pescara a tenere tutti gli occhi puntati, ma ci sono anche altre partite piuttosto interessanti nel girone B. Mi viene in mente Perugia, Reggiana, il derby Livorno-Pianese, un derby molto particolare, perché non credo che nella storia del calcio professionistico si sia giocato, si sia mai giocato. Allora, nell'attesa, direi, facciamo così, lo dico direttamente al buon Costantino, facciamo il riepilogo delle gare che ci attendono nel weekend, per quando, iniziando ovviamente dal girone A, che è quello del centro nord, quindi il girone dell'Union Brescia, il girone del Cittadella primo in classifica a pieni punti dopo 6 giornate. Sono 6 le vittorie della formazione veneta, che si è ripresa, mi viene da dire, finalmente dopo un avvio piuttosto complicato lo scorso anno, un ambientamento decisamente difficile, quello alla ritorno in Serie C. Dicevamo, settima giornata, Gian Erminio Provercelli, vedremo chi sarà l'allenatore della Gian Erminio. Lumezzane Folgore Caratese, Pergolettese Trento, Desenzano Juventus Next Gen, Novara Ospitaletto, Cittadella Lecco. Queste sono le gare in programma sabato, mentre domenica Union Brescia Dolomiti Bellunesi, Carpi Arzignano Valchiampo, Renate Treviso, Albino Leffe Alcione Milano. Questo per quanto riguarda il girone A. Abbiamo detto qualche partita del girone B, ma adesso le andiamo a riepilogare tutte. Si inizia sabato con Pineto Grosseto, Torres Vado, Livorno Pianese, San Benedettese Campobasso. Poi ci spostiamo a domenica con Ostia Mare Forlì, Ravenna Gubbio, Perugia Reggiana, Vispesaro Guidonia, Pescara Spezia, appunto, il big match. Chiudiamo col girone C, sabato Crotone Salernitana e Bari Cosenza. Subito si inizia con due grandi sfide tra quattro piazze tra le più importanti della nostra Serie C: Picerna, Audace Cerignola, Cavese, Savoia chiudono il quadro per sabato. Domenica Barletta Potenza, Casertana Catania, altra bellissima sfida, Scafatese Altamura, Casarano Monopoli, Foggia Sorrento chiudono il quadro. Mentre noi chiudiamo la nostra puntata ricordandovi di non mollare il palinsesto, perché c'è la nazionale, c'è tutta la vigilia, tutta l'analisi della vigilia per quanto riguarda l'esordio, il secondo esordio di Roberto Mancini come commissario tecnico. Si inizia con la Nations League, si inizia con il Belgio, partita assolutamente da vedere, anche perché ci sono tantissimi giocatori nuovi, tantissimi ex e vecchie conoscenze anche della nostra Serie C. Prima parlavamo di Pessina Dumbia e Zoma per quanto riguarda l'Albino Leff, ma ce ne sono anche tantissimi transitati da altre squadre. Lo stesso Giovanni Di Lorenzo ha avuto tante esperienze in Serie C, ed ora il capitano del Napoli, Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina, che comunque ha giocato la C con la Next Gen. Sono tantissimi e quindi meritano tutta la nostra attenzione e tutto l'appoggio dei tifosi della maglia azzurra. L'appuntamento con la tutta C invece torna domani come di consueto, con l'analisi della vigilia, con tutti gli approfondimenti dedicati appunto all'elenco, alle 30 partite che vi ho elencato pochi istanti fa per il settimo turno di campionato. Noi chiudiamo come salutando e ringraziando Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con le parole ai canali ufficiali, parlavamo prima di Pianese, di Ercolani, uno dei giocatori più interessanti del club toscano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio al media ufficiale del club bianconero di Piancastagnaio. Ci ascoltiamo quello e l'appuntamento da Luca Bargellini, con Luca Bargellini è tutto. Ci risentiamo nella giornata di domani, ciao ciao.
1: Tese, ti chiedo che momento insomma è per voi, per la squadra, ecco, una partita dove avete creato tanto, lo dicono insomma anche le statistiche, manca ancora però l'appuntamento con i primi tre punti della stagione.
2: Sì, diciamo che è stato un inizio di campionato che ci ha ricordato cosa è necessario portare in campo in questa categoria. Abbiamo analizzato i nostri errori sia nell'ultima partita anche in quelle scorse. Siamo contenti di come abbiamo reagito e di aver portato a casa anche solamente un punto. Adesso guardiamo con fiducia alla partita di sabato a Livorno.
1: Senti, a livello personale, ecco, come sta andando? Come ti senti anche dal punto di vista fisico dopo insomma aver trovato ecco, la maglia da titolare?
2: Tutto bene, tutto bene. A livello personale mi sento bene. L'importante ora, il focus deve essere sulla squadra, deve essere sul farci trovare pronti sia chi gioca sia chi subentra. E l'importanza di questo gruppo, i valori che ha questo gruppo, già proveniente anche dall'anno scorso, sono sicuro che anche quest'anno diciamo verrà confermata la nostra identità e che ci riprenderemo presto.
1: Sabato appunto a Livorno contro una squadra che si è rinforzata molto dall'anno scorso e che è partita molto bene, ecco, che avversario vi aspettate di incontrare?
2: Ma sicuramente un avversario in salute, sarà una partita aperta, abbiamo buone sensazioni e buoni anche ricordi dello scorso anno e sapremo che l'ambiente è caldo e positivo, noi cercheremo in tutti i modi di portare un risultato positivo a casa.
1: Senti, la terza stagione qui per te a Piancastagnaio, sei uno dei veterani, uno dei leader di questa squadra, ti chiedo insomma questo ruolo, ecco, quanto ti inorgoglisce, quanto insomma ti senti parte integrante di questa realtà?
2: No, sono sicuramente contento qui, io ho sempre detto di stare molto bene, è chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, anche per me nuovo in questa società, però con l'unione di tutti, la forza del gruppo, dello staff e anche la forza della società, sono sicuro che a breve ne usciremo. L'importante è stare tutti coesi e pensare tutti a un obiettivo comune, che è quello della salvezza.
3: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici di TMG News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato, ma anche al mercato. Il mercato di gennaio è ancora lontano, però comunque qualche club sta già pensando a come rinforzarsi nella prossima sessione di trattative. E poi parleremo della nazionale, la nuova nazionale di Mancini, che domani esordirà contro il Belgio in una partita valida per la Nations League. Andiamo dunque ad affrontare tutti questi argomenti collegandoci con Mario Mattioli, voce storica della RAI. Ciao Mario, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Parliamo un po' a mente fredda di questo campionato. Dopo le prime 5 giornate della Serie A, che cosa ti ha effettivamente colpito? In positivo e in negativo?
1: Ma in negativo, Juventus e Milan li metterei sul piedistallo. A parte qualche problema che hanno avuto le squadre, poi di Venezia mi aspettavo che avesse almeno 3 punti anziché essere a 0, ma comunque a parte questo, ma Milan e Juventus credo che non sono tanto, abbiano deluso me, ma un pochino tutto, con tutti coloro che seguono il calcio. Mi hanno sorpreso Frosinone soprattutto e Cagliari. Se pensiamo di Frosinone, mi pare, io non ho ancora visti, perché oggi sono impegnato, i giornali, ma anche la Gazzetta, per esempio, gli dà un titolino in prima pagina, perché Frosinone, a parte il fatto che è una squadra italiana finalmente,
0: sì.
1: Però gioca. Alvini dimostra di essere un allenatore vero, come per esempio lo sta dimostrando, ed è un'altra sorpresa fino a un certo punto, ma è una sorpresa. Sta dimostrando di essere un allenatore bravo, oltre che un condizionatore del morale dei giocatori, Gattuso. Perché noi di Gattuso abbiamo sempre messo in evidenza il suo carattere, la sua grinta, che avrebbe vinto le partite stimolando i giocatori a modo suo, come sa fare lui, in maniera positiva. Ma Gattuso sta dimostrando anche di conoscere bene il calcio da dentro, perché la Lazio gioca bene. Cioè, io ho visto alcune partite della Lazio, ma è anche divertente vederla, è leggera, si muove nel campo dove tutti sanno quello che devono fare. Bravo, bravo Gattuso. Una semi-delusione, momento, tra virgolette, delusione, è l'Inter, perché fa un po' fatica, soprattutto in difesa. Non dimentichiamo che in difesa l'Inter ha perso un signore che si chiama Acerbi.
0: Sì.
1: E si vede l'importanza di Acerbi, sia in campo che fuori, quasi direi, oltre che De Vrij, che ultimamente giocava abbastanza, per cui deve rimettere in sesto la difesa. Ma io ti dico una cosa, me ne prendo la responsabilità.
0: Sì.
1: Io ho la sensazione che i 3 inglesi dell'Inter, nonostante la loro bravura comprovata, siano il flop dell'Inter di quest'anno.
0: Saranno il flop di quest'anno dell'Inter, sì.
1: Credo di sì. La Roma è un'altra.
0: Ecco, ma tu che conosci molto bene la realtà di Roma, la squadra di Gasperini può vincere lo scudetto, visti anche questi problemi che stavi denunciando da parte dell'Inter?
1: Devo dire che ha tutte le caratteristiche adatte, secondo me, perché ha squadra, ha altri titolari che in questo momento non giocano, e soprattutto